0: un'azione così egemonica nei confronti del Libano. Vogliamo soltanto far sì che il Libano, che è un paese che ha avuto momenti di grande splendore prima che iniziasse la guerra, ma insomma negli anni 60, Beirut era la Venezia del Medio Oriente, quindi era una città ricca, fiorente, dove c'era lavoro, dove il popolo stava bene. Purtroppo poi le guerre hanno provocato un peggioramento della situazione, anche situazioni di povertà. Spesso sono poi è la diaspora libanese che finanzia anche e aiuta il popolo libanese, perché ci sono molti libanesi che, grandi imprenditori con grandi capacità, perché è un popolo, quello libanese, ricco di imprenditori, di grandi intelligenze, di grande capacità, che spesso lavora all'estero perché è stata costretta ad andarsene. Quindi l'Europa dovrebbe farsi, come posso dire, parte di una politica di pace, dovrebbe essere più mediatrice che tifosa. È quello che noi cerchiamo di fare a Roma, favorendo il dialogo, essendo amici di Israele, perché nessuno nega che noi siamo amici di Israele, ma siamo anche amici del Libano, e se Israele sbaglia, diciamo che Israele sbaglia, come condanniamo gli Hezbollah militari quando attaccano Israele. Quindi l'Europa dovrebbe essere più determinata nel essere strumento di pace, garante di mediazioni. Devo dire, sul Libano con i francesi abbiamo deciso di essere presenti anche dopo la fine della missione UNIFIL. Concordo assolutamente con Monsignore quando dice che non si può lasciare un vuoto dopo la fine della missione UNIFIL, che scade il 31 dicembre. O si prolunga la missione UNIFIL o è indispensabile che, senza soluzioni di continuità, ci sia un'altra presenza militare, e questo l'Europa può fare la sua, come c'è la missione Atalanta per garantire il trasporto marittimo, come c'è la missione dagli attacchi degli Houthi, come c'è Aspides, Atalante contro la pirateria. Insomma, sono due missioni europee. Si potrebbe pensare di avere una missione europea, se le Nazioni Unite non lo vogliono fare, ma comunque deve essere una missione internazionale per garantire la transizione dalla presenza militare israeliana a una presenza militare libanese. L'Europa dovrebbe avere più coraggio da questo punto di vista, essere meno tifose, seguire meno, come posso dire, i sentimenti, le ondate di opinione pubblica, e essere più determinata invece nel costruire la pace. Concludo vorrei ringraziare Monsignore per quello che ha detto nei confronti dei nostri militari. Li ha definiti portatori di pace, e questo ci riempie di soddisfazione, perché troppo spesso si parla dei militari come se fossero portatori di guerra. I militari italiani sono portatori di pace ovunque, e mi fa piacere che dei libanesi riconoscono questo ruolo per la loro grande capacità, così come lo riconoscono serbi e kosovari. Ma quando si parla di difesa, quando si parla di spese per la difesa, ecco, anche quando spendiamo per la difesa, spendiamo per portare la pace e contribuire a portare la pace in Libano, che è un paese che ci sta a cuore, ma così come lo facciamo nei Balcani. Quindi mi pare che le parole di Monsignore siano anche utili per far capire al mondo esterno che quando si parla di difesa e di sicurezza non si spende per fare la guerra, ma molto spesso si spende per costruire la pace.
1: Signora ambasciatrice, abbiamo parlato del contesto nel quale voi vivete. Libano non è un paese isolato, è inserito in tutta la complessità, per noi non facile da comprendere, del Medio Oriente. Che cosa vi aspettate dalla comunità internazionale? Abbiamo parlato dell'Europa, può precisare un attimo le vostre aspettative nel rapporto che avete con gli stati intorno a voi e forse anche altri stati un po' più lontani?
2: Per essere molto onesta con lei, voglio essere onesta. Non posso chiedere nulla all'Italia, non posso chiedere più di quello che l'Italia sta facendo. L'Italia è stata estremamente generosa nei confronti del Libano. L'Italia è stata uno dei primi paesi a inviare i propri eserciti nel sud del Libano. Nel 78 già l'Italia era presente, non solamente l'Italia ha fornito le forze militari più importanti nel sud del Libano, ma è rimasta nel nostro paese a lungo. E l'Italia è stata presente con molta professionalità e con un forte sentimento nei confronti della popolazione del Libano. Tanto più che per noi l'Italia ha molto contribuito anche alla formazione dell'esercito libanese e al miglioramento delle proprie capacità attraverso la missione militare bilaterale italiana in Libano. Oggi quindi l'Italia è leader insieme alla Francia nella riflessione sulla prossima infrastruttura di sicurezza da istituire nel paese, proprio per cercare di garantire sicurezza alla regione, riempire il vuoto e dare poi all'esercito libanese il modo per ridiventare sovrano in tutto il territorio libanese. Quindi l'Italia sicuramente è sempre stata presente e non ha mai stata assente. E anche per quanto riguarda la comunità internazionale, vorrei dire innanzitutto che abbiamo bisogno di un supporto, sostegno diplomatico in maniera tale che la voce dell'Italia rifletta la nostra voce, che la comunità internazionale rifletta la nostra voce e possa parlare anche a nostro supporto nelle istanze internazionali. L'Italia e la comunità internazionale ci devono accompagnare in questo progetto di pace che vuole un cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito israeliano, con una autonomia e un'indipendenza totale nel paese. La seconda richiesta che farei è un'assistenza all'esercito libanese, una maggiore assistenza all'esercito libanese. L'esercito ormai opera nel sud, nel nord e su tutte le frontiere orientali del paese, si trova dappertutto nel territorio, di conseguenza l'esercito ha bisogno di molta assistenza a livello di formazione, di equipaggiamento e di tutt'altro. Una volta terminata la guerra, comunque abbiamo anche bisogno di assistenza economica da parte della comunità internazionale per ricostruire il paese, perché la pace non è solamente militare, ma deve essere anche economica, sociale. La distruzione adesso è inimmaginabile, tutto è stato distrutto. E di conseguenza è questo che mi aspetto. Ad esempio, la sicurezza del Libano, io credo non sia importante solamente per la regione, ma per il Mediterraneo tutto e anche per l'Europa. E quindi è importante impegnarsi tutti nell'assistenza al Libano a tutti i livelli, a livello tecnico, militare, ma anche economico. E grazie, grazie, grazie di questo.
1: Di fatto il Libano è sempre stato un fattore di stabilità nel Medio Oriente, quindi se potesse riacquisire questo ruolo di un paese fiorente, stabile, sarebbe un bene per tutti, anche per l'Europa. Monsignor Essayan, c'è uno stato di emergenza, ci sono tante ONG europee, tra l'altro c'è anche AFSI che è presente qua, che aiutano la popolazione per quanto possono, per quanto hanno a disposizione, lo faccio anche per aprire a ognuno di noi un traguardo di sostegno attraverso queste organizzazioni. Quali sono le emergenze e dove possono aiutare al meglio?
3: Le emergenze penso che siano molto chiare, che vanno dai bisogni più elementari come il cibo fino alla ricostruzione delle case ma anche delle istituzioni educative fino al lavoro per ognuno di quelli che hanno perso il lavoro, i campi di agricoltura al sud del Libano e tutte le altre cose che riguardano l'infrastruttura, che possano permettere alla gente di rivivere nella loro dignità. Questi bisogni, la maggioranza delle ONG ne stanno lavorando, rispondendo all'emergenza attuale per quanto possibile. Noi abbiamo già visto il Nunzio con l'AFSI, con l'Œuvre d'Orient, con la Caritas libanese andare spesse volte, grazie anche a un accordo con Israele, le forze della UNIFIL, poter andare al sud, girare nel sud del Libano, anche ridare speranza a tante persone che stanno lì, soprattutto anche ai cristiani, che hanno fatto questa scelta di dire: noi rimaniamo perché crediamo nel nostro paese, crediamo che non vogliamo più essere delle persone che ogni tanto devono lasciare il loro villaggio, perché crediamo nella nostra terra. E se dobbiamo morire, preferiamo morire qui, se non altrove. Questa emergenza è molto importante, però questa emergenza, il suo problema è che noi passiamo da 50 anni fino ad oggi a rispondere ad emergenze. Allora, che chi viene distrutto con questa guerra è la persona umana stessa, e cioè la violenza genera violenza e crea in ognuno di queste persone che stanno al sud del Libano, ma anche al nord di Israele. Io non voglio parlare solo del sud, ma anche del nord di Israele, ma si può dire la stessa cosa in altri paesi, a Gaza, in Somalia, altrove, che i nostri giovani, i nostri bambini, ma anche adolescenti, giovani, ma anche più grandi, dentro di loro c'è qualcosa che non va più. Non sono più capaci di ragionare veramente con uno spirito critico sulle cose, perché loro quando un giovane mi viene a dire: padre, perché ha visto, partendo dal sud del Libano, ha visto un uomo guardare i ruderi della sua casa. Dice: padre, nessuno merita di vedere il frutto del suo lavoro distrutto davanti ai propri occhi. C'è un adolescente di 17 anni che mi dice questo. Poi un altro, venendo, mi dice: noi siamo venuti perché c'era un convoglio della UNIFIL che ci ha permesso di partire, però abbiamo guardato l'ospedale di Tebnin. All'ospedale lì c'era tanta gente che ci guardava dalle finestre, e noi abbiamo sentito che noi abbiamo questa possibilità di partire, però loro ci devono stare perché hanno un ammalato, hanno un ammalato che sta lì, e loro rischiano di morire. E noi veniamo con un senso di colpa, cioè un senso di colpa di poter ancora vivere. E la grande questione dopo è chi e come dobbiamo fare come Chiesa, come ONG, insieme, per sanare queste ferite. Perché questa è l'emergenza, secondo me. Questa è l'emergenza, perché dare del cibo è facile ancora, ma ricostruire l'umano, ed è quello che è sempre di più difficile, ricostruire il tessuto nella società libanese, ricostruire la possibilità di pace con il nemico, perché Papa Leone ci ha ricordato l'altro giorno che tutti siamo fratelli, al di là delle nostre appartenenze, al di là di quello che noi riusciamo a vedere, a non vedere, anche il nemico un fratello. Papa Francesco ce l'ha ricordato anche in Fratelli Tutti. Cioè, andare fino in fondo alla nostra umanità, penso che sia questa la sfida. Purtroppo l'impressione che anche me come vescovo, come tante ONG, noi arriviamo per fare pulizia. Siamo gli spazzini, diventiamo, nell'assenza di un governo centrale anche capace in Libano, diventiamo noi i ministeri della sopravvivenza, e dobbiamo correre a destra, a sinistra. Non è che sto criticando il nostro governo per criticarlo, ci sono tante cose da criticare. L'Unione Europea può anche, come ha agito, ha aiutato per l'abolizione della pena di morte, cioè, tante leggi devono essere cambiate in Libano, nessuno tocca queste leggi. L'Assemblea Nazionale non si riunisce che raramente per alcune cose, c'è tanto da fare, non si tratta. E però, presi dall'emergenza di ogni giorno, lasciamo stare tutto il resto, però è l'uomo che sta morendo. E noi come Chiesa, come ONG, sentiamo che dobbiamo andare al di là di questa prima emergenza, perché è l'uomo che ci aspetta di ricostruire, l'umano che ci aspetta di salvare, perché è così, perché è così che possiamo salvare l'identità nella quale noi crediamo. Il Libano se ha un'identità, quella del vivere insieme, sì, ma prima di tutto salvare l'umano, salvare le relazioni, essere delle persone che imparano a piangere insieme, a camminare insieme, a scoprire finalmente che nel caos creato dalla guerra c'è uno solo che ci può far uscire da questo caos, che è il nostro Signore Gesù Cristo.
1: Quando Papa Leone ha visitato il Libano, ha parlato di un paese ricco di cultura, ricco di storia, ricco di arte, ricco di umanità. Io penso che quello che lei ci ha richiamato è veramente una priorità da avere presente anche nel modo di guardare i paesi come Libano, ma ieri abbiamo parlato dell'Ucraina, in un altro incontro abbiamo parlato della Nigeria. È molto importante per noi ascoltare che tutte le volte quando le persone parlano dico la prima questione è salvare l'umanità delle persone che vivono questo assedio di violenza, perché li uccide anche la possibilità di una ripartenza. Quindi ringrazio voi tutti per la vostra presenza, per averci reso presente la situazione di un paese che ci sta a cuore, che noi guardiamo con attenzione, con grande affetto, e del quale siamo anche convinto che una volta ripreso si può essere veramente una speranza per il Medio Oriente. Vi ringrazio tantissimo.
4: Era l'incontro dal titolo La speranza da ricostruire nella terra dei cedri, che si è tenuto a Rimini il 26 agosto scorso nell'ambito del meeting per l'amicizia tra i popoli. Sono intervenuti Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Carla Yazar, ambasciatrice del Libano in Italia, e Cesare Sayan, vicario apostolico di Beirut per i cattolici di rito latino. L'incontro è stato moderato dal presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna. Adesso cambiamo argomento. Nella seconda parte di questa notte vogliamo parlare di intelligenza artificiale. Cominciamo con la presentazione del terzo rapporto annuale Aspen, osservatorio permanente sull'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale, presentazione che si è svolta a Roma alla Sala della Regina della Camera dei Deputati lo scorso 15 luglio. Sono intervenuti Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, Cristina Motta, Chief Transformation and Organization Officer di Intesa San Paolo, Stefania Bandini, docente di Computer Science all'Università di Milano Bicocca, Donato Ferri, People Advisory Service di Ernst & Young, Valerio Cencic, Executive Director Compliance Digital Transformation di Intesa San Paolo, Stefano Venturi, presidente Cefriel, Giacomo Lassorella, presidente dell'Agicom, autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'incontro è stato introdotto e moderato dal segretario generale di Aspen Institute Italia, Angelo Maria Petroni.
5: Essendo arrivato il presidente Amato, possiamo iniziare. 3 minuti d'avance, un minuto, nessun problema. No, no, assolutamente. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Signor Presidente Amato, apra i lavori. Grazie.
6: Buonasera a tutti. Noi vi siamo molto grati di avere... Oddio, a quest'ora se c'è un posto con aria condizionata uno tende ad andarci salvo sapere dopo che cosa ci fa, ma voi in questa occasione ci fate una cosa ottima. Avete modo di... ascoltare il rapporto del nostro osservatorio per quest'anno sull'intelligenza artificiale, che contiene, vedi, l'avevo detto che alle 15 sarebbe arrivato qualcuno ed è arrivato Gianni, puntuale. Un rapporto ricco quest'anno, direi più ancora degli anni precedenti, soprattutto di una esperienza che tra le imprese italiane sta crescendo quantitativamente e anche negli usi dei quali l'intelligenza artificiale è oggetto. È bello nutrirsi sul tema ad un osservatorio e i suoi dati. Devo dire, piuttosto che a una letteratura che è sempre più ricca, ma di cui bisogna imparare a capire da dove viene e perché, in un libro che presenterò tra un paio d'ore, che è bello, di Luisa Torchia, Potere Digitale, tra le altre cose c'è scritto che le notizie più catastrofiche sugli effetti che l'intelligenza artificiale produce e produrrà a danno dell'occupazione, gli effetti più catastrofici sono indicati da fonti tutte vicine alla produzione dell'intelligenza artificiale, convinti che queste notizie catastrofiche sono assolutamente eccitanti per gli imprenditori. Il che non sempre in realtà è vero, perché anche la nostra esperienza sta cominciando a dimostrarlo, l'impresa si rende conto, via via che la usa, che l'intelligenza artificiale serve, ma il controllo umano serve ancora di più per evitare che ne escano guai su un eccesso di decisioni automatiche. Io vorrei concludere segnalando ancora una cosa che fatichiamo ad imporre e che ad imporre all'attenzione, non altro, e che nel rapporto c'è: il bisogno per l'Europa di quello che abbiamo chiamato da anni il CERN per l'intelligenza artificiale, cioè un pooling delle nostre risorse anche nazionali per dare una dimensione europea alla ricerca sull'intelligenza artificiale, non soltanto guardate alla ricerca di base di cui abbiamo bisogno per recuperare il gap con Stati Uniti e Cina, ma anche la ricerca al servizio delle imprese che ne hanno bisogno, che scoprono problemi nuovi col passare del tempo e che, in assenza di un centro europeo di ricerca, finiscono per rivolgersi a coloro di cui fino ad oggi tendono ad essere licenziatari, e cioè tendenzialmente americani, col che l'autonomia europea in questa materia è molto molto in discussione. Il rapporto indica, permettetemi di dirlo, una soluzione che dal mio punto di vista è fin troppo federativa, nel senso che è giustissimo far convergere tutti coloro che possiamo far convergere sul centro europeo, ma non mi è chiaro chi decide quando e che cosa in quella ben nutrita compagnia, e quindi che ci sia anche una struttura di governance federale ma centralizzata, io lo considero importante. Grazie a tutti di essere qui e buon lavoro a voi.
5: Ringrazio Presidente Amato, mi rivolgo agli onorevoli parlamentari che ci onorano la loro presenza, alle autorità e a tutti i gentili partecipanti. Ringrazio innanzitutto il signor Presidente della Camera che per il terzo anno ci ha voluto ospitare in questa presentazione. Ed è per noi motivo di particolare soddisfazione oggi presentare il terzo rapporto annuale dell'Osservatorio Permanente sull'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale, realizzato in stretta collaborazione con Intesa San Paolo, come vedrete. I rapporti hanno l'importanza nel tempo. Cioè, un singolo rapporto non dice molto, è la continuità e si vedono le differenze. Dopo 3 anni, c'è una cosa che sta esplodendo, già vediamo misurazioni di tendenze, di problemi e di altro. Il luogo che ci ospita conferisce a questo rapporto un significato ulteriore ancora più forte di quello degli anni scorsi, a mio avviso, perché l'intelligenza artificiale non riguarda più soltanto la dimensione dell'innovazione tecnologica o della competitività economica, investe direttamente il funzionamento delle istituzioni democratiche, l'organizzazione delle nostre economie, la qualità del lavoro, la distribuzione della conoscenza e, più in profondità, il rapporto tra capacità tecnologica, responsabilità e libertà. Il rapporto 2026 lo metteremo in linea domani pomeriggio, online. Stamattina il Sole 24 Ore ne riporta alcune parti. Nasce dalla consapevolezza che ci troviamo in un passaggio storico particolare. Possiamo dire che l'intelligenza artificiale sia uscita definitivamente dalla sua fase sperimentale ed è entrata nella sua fase istituzionale e industriale barra economica. Si chiude il tempo delle aspettative e delle promesse e si apre quello della misurazione degli impatti, della costruzione delle regole e delle capacità di governo. La domanda non è più come era ancora alcuni anni fa, noi organizzammo un primo incontro sull'etica dell'intelligenza artificiale a Venezia, meraviglioso, nel 2020, e avevamo l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, c'era ancora il discorso dell'an, come dicono i giuristi, adesso il quantum, cioè ormai in pochi anni alcuni dubitavano ancora che fosse questa cosa, sembrava una moda. E quindi non è più se l'intelligenza artificiale trasformerà le nostre organizzazioni e le nostre società, la trasformazione è già in corso, la domanda riguarda piuttosto il modo in cui sceglieremo di governarla e gli obiettivi individuali e collettivi che decideremo di affidarla. L'intelligenza artificiale oggi non è solo una cosa collettiva, è individuale, c'è una quantità di persone che chatta con l'intelligenza artificiale per questioni psicologiche. Gli dice non vado d'accordo con mia mamma, che devo fare? È diventato il principale psicologo, quindi sono due dimensioni, collettiva sicuro, ma anche individuale. Il rapporto documenta come l'intelligenza artificiale stia assumendo il ruolo di infrastruttura generale della trasformazione economica, amministrativa e sociale. Entra nei processi decisionali delle imprese, ridefinisce i servizi pubblici e privati, modifica le professioni. Gli avvocati credo che siano quelli più concerned, ma anche gli ingegneri. Oggi la progettazione non è più quella di una volta. Influenza la produzione e la diffusione delle conoscenze e contribuisce a ridisegnare gli equilibri geopolitici e industriali del XXI secolo. Il rapporto evidenzia anche un secondo elemento non meno rilevante, forse più rilevante. La sfida decisiva, infatti, non riguarda più, come poteva essere fino a pochi anni fa, la disponibilità della tecnologia. Non esiste una intelligenza artificiale, ce ne sono decine, si stanno sviluppando ovunque. Non è più la disponibilità, bensì la qualità della sua integrazione nei processi organizzativi, nelle istituzioni e nei sistemi di governo. Il vero differenziale competitivo non separerà chi utilizza l'intelligenza artificiale da chi non la utilizza, lo utilizzeranno tutti, ma chi saprà governarla da chi si limiterà a subirla. Le evidenze raccolte anche attraverso la survey realizzata, noi abbiamo chiesto alle aziende associate ad Aspen che hanno risposto, sono aziende significative, evidentemente come la usate, e il progredire in 3 anni è impressionante, la troverete in allegato al rapporto, mostrano queste evidenze un disallineamento crescente tra la velocità di diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale e la maturità dei sistemi di governance, accountability e controllo chiamati a presiederle. Abbiamo vecchi sistemi rispetto a nuove tecnologie. Per questa ragione il tema della governance dell'intelligenza artificiale non rappresenta più un tema specialistico di mera compliance, ma una questione strategica di politica industriale, di amministrazione pubblica e, in ultima analisi, di qualità e le nostre democrazie. Accanto alla dimensione della governance emerge quella dell'autonomia strategica che il Presidente Amato ha prima ovviamente richiamato. L'intelligenza artificiale non è fatta soltanto di algoritmi e modelli, per quello abbiamo buoni matematici, insomma, non sono secondi a nessuno i nostri matematici, ma non bastano i matematici, ma anche di infrastrutture computazionali, semiconduttori, energia, dati, cyber security e capacità di ricerca. La competizione globale sull'intelligenza artificiale è quindi sempre meno una competizione esclusivamente tecnologica e sempre più una competizione industriale, infrastrutturale e geopolitica. In questo scenario l'Europa è chiamata a costruire la propria sovranità tecnologica, o chiamiamola forse autonomia, sovranità, e l'Italia, il nostro paese, come anche altri, a individuare una traiettoria distintiva fondata sulle proprie eccellenze industriali, scientifiche e manifatturiere e sulla capacità delle proprie istituzioni di accompagnare la trasformazione con responsabilità e visione strategica. Vado alla conclusione. Le conclusioni del rapporto si raccolgono intorno a tre priorità fondamentali. Il rapporto è eminentemente descrittivo, ma non rifugge ovviamente da predicare un po'. Primo punto, prima priorità, passare dall'adozione all'integrazione. Secondo punto, costruire modelli di governance affidabili, trasparenti e responsabili, che per noi ovviamente sono basati sulle normative europee, ma non solo su quelle. Rafforzare l'autonomia strategica europea nelle infrastrutture, nelle competenze, nei dati e nelle tecnologie abilitanti. In definitiva, il messaggio che questo terzo rapporto consegna al dibattito pubblico è molto semplice. L'intelligenza artificiale non è soltanto una tecnologia da utilizzare, è una capacità collettiva da costruire. Una capacità che richiede infrastrutture, competenze, regole, fiducia e responsabilità condivise, ed è dalla qualità di questa costruzione che dipenderà non soltanto la competitività delle nostre economie, ma anche la capacità delle nostre istituzioni democratiche di continuare a orientare il cambiamento anziché limitarne gli effetti negativi, perché uno può vedere due cose: la politica interviene per limitare gli effetti negativi, disoccupazione eccetera, quello deve farlo, ma c'è un'azione proattiva che va fatta prima. È questa probabilmente la grande sfida politica, economica e culturale che accompagna l'intelligenza artificiale nel nostro tempo. Noi abbiamo fatto con questo rapporto sperando di contribuire, come lo spirito di Aspen, al dibattito e alla conoscenza generale del Paese. Vi ringrazio. E adesso iniziamo la vera presentazione del rapporto. Avremo sei relatori: Cristina Motta, Group Chief Transformation and Organization Officer di Intesa San Paolo, Stefania Blandini, ordinaria di informatica alla Bicocca. Semplifico, i titoli sono molto lunghi. Donato Ferri, Italy and Europe West Consulting Leader, Ernst & Young. Valerio Cengic, Executive Director, Digital Transformation and Artificial Intelligence, ECT and Security Compliance, di Intesa San Paolo. Stefano Venturi, Presidente Cefriet, nostro socio. E chi altro se non Giacomo la sorella, presidente della GCOM, in cui tanto alla fine tutto capita addosso a voi. Chiedo ai relatori gentilmente di stare dentro i 10 minuti, perché qui alle 4:30 dobbiamo andare. Prego, Cristina Motta.
7: Grazie a tutti, grazie dell'attenzione, dell'accoglienza. Sicuramente il rapporto è un'opportunità, è uno stimolo per Intesa San Paolo, non solo per accompagnare quello che accade fuori dal nostro contesto, ma anche per come la banca stessa evolve nell'affrontare questo tema. giustamente si è parlato di da adozione ad implementazione. Ecco, è il percorso che sta facendo Intesa San Paolo, perché in passato l'intelligenza artificiale era collocata anche organizzativamente dentro il Dipartimento IT. Oggi l'intelligenza artificiale è collocato dentro un'anima che si chiama trasformazione, proprio perché l'evoluzione di come viene interpretata, come verrà interpretata dentro il nostro piano d'impresa, va proprio verso l'implementazione diffusa, articolata, coordinata e guidata dentro il modello di business e dentro il modello di servizio con le quali vogliamo servire il cliente privato e il cliente impresa. Quindi da essere un'eccellenza tecnologica, come è stato nella prima fase, diventa una potente leva trasformativa in prima istanza per il modello di servizio, il modello di business che vogliamo adottare. E come parte questo modello, questa trasformazione nel modello? Parte attraverso un ascolto strutturato e costante del cliente. Quindi un po' cambia il paradigma da studio accentrato in una governance a modello sistemico, sicuramente articolato su più momenti di ascolto col cliente, che è al centro della strategia di trasformazione. Quindi per noi l'intelligenza artificiale in questa fase storica è una leva importantissima a supporto di una strategia che è di tipo trasformativo e che quindi diventa la banca del futuro che vogliamo essere per il Paese e per fondamentalmente tutte le istituzioni che ruotano attorno al Paese, in primis i clienti, clienti privati e clienti imprese. Quindi anche la collocazione di questo oggetto e degli investimenti associati, perché comunque la banca, oltre che investire sul rapporto, investe anche molto sull'intelligenza artificiale, è anche quello di rappresentare un role model su come interpretare l'evoluzione del ruolo dell'intelligenza artificiale dentro il nostro contesto. E per noi, con il contesto profondamente cambiato, accelerato anche dall'intelligenza artificiale, al centro di questa strategia ci sono le persone. Quindi il tema centrale, il governo principale si sposta da essere una leva tecnologica a una leva di accrescimento e accompagnamento delle persone, perché magari il 10-15% delle persone sperimenta da solo, ma gran parte delle persone deve essere accompagnato, non da una formazione di tipo tradizionale, perché non si può insegnare in un'aula l'intelligenza artificiale, ma soprattutto attraverso un approccio di sperimentazione guidata, governata, perché le regole del buon governo sono fondamentali. Infatti la prima cosa che è partita è la governance dell'intelligenza artificiale, le regole dell'intelligenza artificiale applicate in banca, dove l'uomo è sempre al centro di tutti i processi chiave, ma soprattutto sperimentando e alimentando la curiosità delle persone, spostando un pochino il confine fra quello che ti viene insegnato e quello che puoi praticare, perché alla fine è anche un nuovo modo di ripensare i processi, al modello organizzativo, ma soprattutto a far crescere le persone, perché è cambiato radicalmente la modalità con cui tu cresci e accresci le competenze. Sicuramente le persone che adottano l'intelligenza artificiale si muovono prima, apprendono prima e hanno anche un valore competitivo, un valore aggiunto. L'obiettivo è di portare tutti verso questa trasformazione e quindi il ruolo della trasformazione è quello di essere a fianco del personale, dell'organizzazione, affinché emergano tre valori chiave, direi, sulla trasformazione. Il primo è che l'azienda e il modello organizzativo, proprio perché il cambiamento esterno e interno è rapido, deve essere adattivo. Non deve essere fisso, quindi un modello agile, organizzativo, capace di adattarsi nel tempo, diventa una leva di successo. La seconda leva di successo sono le persone, quindi il coinvolgimento, la motivazione delle persone, che ne vedano un amplificatore della propria competenza e responsabilità, non un'azione di sostituzione, si parlava di minacce, ma come un accrescitivo della propria area di competenza. Tanto più che al centro dei processi ci sono sempre le persone, e quindi come opportunità di crescita e di valorizzazione. La terza deve diventare, essendo un valore di lungo periodo, deve essere un elemento, l'intelligenza artificiale, per intercettare prima le nuove strategie, le nuove opportunità, che non diventino minacce. Avete letto, ed è di dominio pubblico in questi giorni, tutto il tema dell'intelligenza artificiale applicata a temi cyber e quanto questo possa rappresentare una minaccia. Sicuramente le imprese che hanno la capacità di investire maggiore devono anche fare un po' di condivisione di buone pratiche, ma soprattutto devono far convergere anche gli interessi sicuramente nazionali ma anche sovranazionali sulla necessità di creare una regia comune, perché sicuramente l'approccio alla minaccia è quello tipicamente che mette in allerta, ma l'obiettivo non è quello di rispondere alla minaccia, ma di sapere interpretare prima le evoluzioni strategiche. Quindi questo è il terzo valore, ripiegando quindi modello organizzativo flessibile e adattabile, persone al centro come aumento della loro capacità, ma soprattutto l'intelligenza artificiale a servizio della traiettoria della strategia, sapendola interpretare prima. E in questo il rapporto è fondamentale, perché ci manifesta non soltanto la storia, ma ci aiuta anche ad immaginare il futuro. È un film, non è una fotografia. Quindi le tre fotografie in realtà rappresentano un film evolutivo che ti consente di immaginare anche la traiettoria futura. Quindi questa è la nostra testimonianza come trasformazione all'interno della banca. Grazie.
5: Grazie dottoressa Stefania.
8: Ringrazio tutti per questo invito che mi onora e mi fa molto piacere anche. Allora, io avevo dato un titolo alla mia presentazione, anche se no, che è l'intelligenza artificiale come progetto di società, cambiando un attimino il focus. Allora, il 2026, come ci racconta il rapporto che qui abbiamo il privilegio di presentare oggi, segna un passaggio che possiamo definire epocale. Si chiude la stagione della sperimentazione, dell'entusiasmo, dell'accelerazione tecnologica e si apre quello della verifica. Poi bisognerà trovare anche meglio degli strumenti per questo, per misurare gli effetti reali, soppesare i vantaggi e i rischi, ridimensionarli, distinguere ciò che è entrato stabilmente nei processi e ciò che è rimasto ancora allo stadio di prova. Negli ultimi anni abbiamo parlato di intelligenza artificiale chiedendoci cosa questa tecnologia può fare, quanto diventerà potente, quanto sarà veloce, quali lavori trasformerà, ma oggi, grazie anche a lavori come questi di sintesi, come il rapporto, possiamo permetterci di fare un piccolo passo in più. E forse non è più il momento di chiederci che cosa l'intelligenza artificiale farà alla società. È il momento di chiederci quale società vogliamo costruire attraverso l'intelligenza artificiale, ecco, girando anche queste domande, perché le tecnologie da sole non cambiano il mondo, cambiano il mondo soltanto quando incontrano una società che decide come usarle. E abbiamo tutti avuto possibilità di vedere l'ultima enciclica voglio citare Papa Leone XIV, la tecnologia non è un neutrale, questo ci rimanda anche a discorsi già degli anni Ottanta che forse sono rimasti sepolti e vale la pena rivedere. Riflette le intenzioni, i valori e gli interessi di chi la sviluppa e la governa. Ecco, questo è un altro punto su cui magari riflettere. La sfida vera dell'intelligenza artificiale quindi non è solo tecnologica, ma è profondamente umana. Allora, partirò da quello che mi ha colpito di alcuni dati del rapporto. 2025, 16.4% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha utilizzato almeno una tecnologia AI, un dato che raddoppia rispetto al 24, triplica nel 25 ed è un'impennata straordinaria. Questo è quello che ci racconta il rapporto. Come sempre, però, i numeri ci raccontano anche un altro aspetto, quello delle diseguaglianze. Il rapporto dice che tra le grandi imprese l'adozione raggiunge il 53.1% nel campione scelto e nelle PMI si ferma al 15.7%. Questo è una domanda da fargli. Quindi il divario tra le due classi si è ampliato di 20 punti dal 23 fino a 37 punti del 25. Ecco, partiamo proprio dai numeri. Ma c'è un altro numero che ci fa riflettere. Solo il 19,9% degli italiani dichiara di aver utilizzato strumenti di AI generativa, e molti secondo me mentono, perché tutti la usano, tutti, anche chi dice no. Davvero.
5: È diventata una civetteria, io non la uso.
8: Ecco, appunto, proprio veramente una... Il numero è troppo basso, quello del rapporto, diciamo, contro una media europea però dichiarata del 32%. Allora, la fotografia è chiara, l'adozione cresce, ma resta diseguale, concentrata e frammentata. Il click è avvenuto, ma ora inizia la sfida vera, perché il passaggio dall'adozione all'integrazione, che è questo il tema, è il vero scarto culturale che abbiamo davanti. La tecnologia evolve perché evolve il corpo sociale che la accoglie, e quindi l'intelligenza artificiale non arriva in un luogo vuoto, in un mondo deserto, arriva in un'Italia fatta di poli urbani, aree interne, di competenze mature, di nuove professionalità, di imprese che innovano e di comunità che resistono. Questa è la fotografia dell'Italia che dobbiamo vedere attraverso anche l'accelerazione delle AI. Possiamo vedere, possiamo distinguere in modo rozzo tre grandi transizioni che stiamo affrontando. La transizione digitale, l'intelligenza arriva in un momento in cui non era ancora proprio tutto sistemato sulla digitalizzazione. La transizione demografica, e su questo voglio mettere l'attenzione, l'invecchiamento della popolazione che cambia il volto del lavoro e dei bisogni. E la transizione territoriale, il crescente divario tra grandi aree metropolitane e aree interne, che rischia di lasciare indietro intere comunità. L'intelligenza artificiale, secondo me, è l'unica tecnologia che attraversa contemporaneamente tutte queste tre transizioni, ed è in questa tensione che si gioca la vera integrazione delle AI. Intelligenza artificiale non è un motore del cambiamento, è come un filo che tesse una nuova trama. Proviamo a vedere alcune, ho segnato alcune di queste tessiture. Prima è tra sperimentazione e integrazione, come ci dice chiaramente anche il rapporto. E la principale barriera all'adozione non è la tecnologia, ma la mancanza di competenze, distribuite uniformemente sul territorio. È il 58% delle aziende italiane a campione che hanno valutato le AI senza adottarla, indica proprio come questo sia l'ostacolo principale. Vengo dal mondo dell'accademia e posso testimoniare che il problema di produzione di competenze in questa cosa veramente è cruciale. Non è che da un anno all'altro si passa, si cambia il programma perché ha avuto le AI, è una transizione enorme. Voglio riportare una fase dell'executive summary che mi ha colpito. L'adozione delle AI non è un fattore meramente tecnico, è un processo di trasformazione organizzativa, non è solo tecnologia. Quindi nelle istituzioni, nelle imprese, grandi e piccole che siano, il vantaggio competitivo è rappresentato ancora una volta da quello che si chiama il workflow, il middle management, il passaggio in tutte delle categorie che andranno assolutamente ridisegnata. Seconda tessitura, tra generazioni, in una società longeva. L'Italia è il paese che invecchia più rapidamente in Europa, secondo posto nel mondo dopo il Giappone. Ma attenzione, non è solo il paese con più anziani, è anche il paese con il più alto tasso di emigrazione dei giovani. Questa doppia freccia demografica, chi resta invecchia, chi parte è giovane, rischia di svuotare il nostro futuro. Quindi maggiore attenzione al tema della longevità, che compare in modo purtroppo sporadico anche nei discorsi, un po' come una decorazione dei discorsi sul futuro. Dobbiamo ribaltare lo sguardo, invece di vedere la longevità come un peso inesorabile, l'AI ci permette di vederla come una risorsa se ne prendiamo veramente consapevolezza. Non è solo un problema di disabilità, perché l'invecchiamento della popolazione è visto solo dal problema invecchi, allora sei malato. Ecco, questo è ancora il bias nostro che ci portiamo dentro e che spesso ributtiamo nelle IAI. Ma è un potenziale di consumo e una risorsa di integrazione sociale, quindi va rivista l'intelligenza artificiale alla luce di questi temi di transizione. E il rapporto tocca anche questo argomento, ricordandoci che è una questione di saggezza che incontra potenza computazionale. Ecco, è un modo nuovo di vedere la longevità, e anche nella Magnifica Humanitas ci invita a custodire la persona umana nel tempo delle IAI, e custodire significa anche valorizzare l'esperienza, non sostituirla. La terza tessitura tra città e aree interne, che è questa la fotografia dell'Italia. Non è fatta l'Italia solo di grandi città, è fatta di migliaia di comuni, di aree interne, di territori fragili e straordinariamente ricchi. Troppo spesso le aree interne vengono raccontate come luoghi da recuperare solo magari a sfondo turistico, per esempio. Ma è molto importante rilevare che sono luoghi da osservare e sono i veri laboratori di sperimentazione. Serve a costruire quello che adesso è una parola che sta entrando anche nel gergo, che è una parola prossimità, criteri di prossimità, tra cittadini e servizi, l'accessibilità ai servizi, sia digitali ma anche quelli fisici, ecco, tra le imprese e i territori. Gran parte del nostro made in Italy, della nostra ricchezza, non sta a Milano, a Roma o a Bologna, sta proprio in queste aree, con grossi problemi di trasmissione della conoscenza e anche delle aziende stesse, con la popolazione giovane che se ne va. Prossimità è una parola che invito a riconsiderare e a tenere presente in quelle che sono tutte le riflessioni che si vedono su quello che è la vera valutazione poi da fare delle AI. E infine la produttività e la qualità del lavoro. Allora, finora le domande sono state sostituzione, come sarà, panico, come facciamo a difendere il lavoro, eccetera. No, cosa diventa ancora più prezioso quando alcune capacità cognitive diventano abbondanti? Attenzione, l'AI generativa è una cosa che dà un'accelerazione nella risoluzione anche di problemi usuali, dove l'aspetto cognitivo è fondamentale, che va valorizzato. Diventano preziosi quindi, più che la mera applicazione, il giudizio, la responsabilità, la creatività, l'empatia, la capacità di comprendere situazioni complesse. Quindi c'è spazio per andare a vedere quali sono le vere leve che nel lavoro e nel progresso della nostra nazione possono veramente farlo. Ecco, l'ultimo punto, l'intelligenza artificiale da noi, tra complessità e opportunità. Emerge una caratteristica molto italiana, che spesso raccontiamo la nostra complessità come un problema, la longevità, le aree interne, la denatalità, la frammentazione amministrativa, le piccole imprese, mamma mia. Io credo che vorremmo cambiare completamente il punto di vista e fare di questa complessità, andando a vederla in modo più complesso e olistico, il nostro vantaggio competitivo. Ecco, io credo che sia il momento di insegnare anche a qualcuno come si fa a stare in un paese in cui riescono a convivere tutte queste cose. Allora, verso un progetto di società, tornando al primo punto, forse non è più il momento di chiederci cosa farà l'intelligenza artificiale alla società, ma è il momento di chiederci, ritorno su questo tema proprio per non smarrire, il punto quale società vogliamo costruire attraverso l'intelligenza artificiale. Qual è l'immaginario che noi scateniamo, in cui ci aiutano arte, film, tutto quello che vogliamo, ma vedere l'immaginario che viene prima di questa adozione. Il passaggio dall'adozione all'integrazione, il governo responsabile della tecnologia e il rafforzamento dell'autonomia strategica europea devono partire da dei modelli di società che noi vogliamo. Quindi ho scritto una frase qui di conclusione, l'atto di coraggio, l'ho voluto chiamare, e ho

0: Città Progresso ha appena fatto un libro, Stefania Bandini, Paolo Manfredi, La società longeva, appunti per un futuro che ci riguarda. Non vi dico che è un bel libro perché non l'ho letto, ma sono sicuro che lo è, quindi saranno i tuoi tempi. Grazie, Donato Ferri.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Allora, le parole chiave su cui spenderò i 10 minuti sono lavoro, produttività e politica industriale, partendo però da questo concetto delle AI come processo di trasformazione organizzativa che ha colpito un po' tutti. Le AI è prima di tutto un mercato regionalizzato, lo dico partendo da una prospettiva di numeri, visto che essendo consulente un po' di numeri bisogna sempre raccontarli. In questo momento la prospettiva di crescita degli Stati Uniti grazie alle AI riesce a impattare circa tra il 15 e il 25% della crescita degli Stati Uniti, circa il 10-15% della Cina, circa meno del 5% in Europa. Non esistono, sono stime OECD, quindi diciamo non sono stime mie, quella dell'Italia è una stima nostra, intorno all'1-3%. Questi sono i dati, tra l'altro i dati di una contabilità pubblica che non misura le AI. Questo è già il primo tema: se uno vuole misurare la crescita con le AI bisogna cominciare a trovare degli strumenti. Io devo dire, in questo osservatorio forse c'è l'impianto più solido finora, no, che si è visto in circolazione in Italia, quindi questo è un merito ad Aspen di cominciare a tracciare una strada, perché si può misurare e poi si può crescere o fare qualcosa di diverso. Secondo punto, a questo punto, se questa è la situazione, bisogna un po' capire come si declina su quelle che sono le parole chiave dello sviluppo economico, quelle che sono state finora, e andare a vedere come le AI modifica alcune delle equazioni relative al lavoro, produttività e politica industriale. Partiamo dal lavoro. Allora, qui il tema chiave, vediamo che la crescita, per esempio, dell'Italia negli ultimi anni è stata sostenuta dall'export. Questa è una cosa abbastanza nota, così come è abbastanza chiaro che le curve dell'export basate su produttività e prodotti tendono ormai a flettere. Tendono a flettere se non altro per i cambiamenti geopolitici e per quelle che sono ormai le regionalizzazioni dei mercati e degli interessi economici globali. E questo vuol dire che economie che esportano di tipo manifatturiero, di cui siamo noi e la Germania, tendono a soffrire di più se non incorporano in quell'equazione del prodotto qualcosa di diverso. Questo vale anche per la Francia. Come vedete, la nazione che dipende meno dall'export di prodotti, che è la Spagna, è quella che cresce di più in questo momento in Europa. Quindi è evidente quello che stiamo dicendo, come si riflette poi sul piano quotidiano della crescita della ricchezza delle nazioni. E se guardiamo i nostri principali competitor in questo, come stanno interpretando le AI nella produzione industriale? Ve lo dico con 3 dati. Due settimane fa Schneider Electric, azienda francese ma mondiale, ha comprato una società che si chiama Cognit, che fa AI, e l'ha pagata 3 billion e 100. Siemens negli ultimi 2 anni ha investito 18 billion in cose analoghe. ABB, quindi copriamo tutta la geografia, ha un modello un po' diverso, ma sta investendo mediamente 1 billion all'anno su queste cose. In Italia questo tipo di percorso, insomma, facciamoci una domanda, una risposta, sono pochissimi attori che possono seguirlo. Allora, non si tratta tanto di portare le AI nel prodotto, ma nel caso italiano, e lo ha detto la professoressa prima, si tratta di trovare un modo per portare la conoscenza e alcuni servizi a valore aggiunto nel prodotto. Questa è la storia della nostra manifattura, quindi senza un feticismo della manodopera, anche perché la fisica e le AI distruggerà tanti di quei tipi di posti di lavoro, ma con un orientamento a creare per esempio una terziarizzazione dei servizi intorno alla manifattura, per creare un valore aggiunto che si possa trasferire poi anche su quelli che sono i compensi delle persone, perché è un valore aggiunto che qualcuno riconosce e paga. Quindi questa è la prima virata abbastanza importante sul mondo del lavoro, quindi costruire buoni posti di lavoro oggi vuol dire lavorare nell'intersezione tra servizi e manifattura con modelli diversi che le AI abilita. Secondo punto è la produttività. Allora, la produttività è stata sempre giocata sul piano di individui e somme di individui. Ecco, le AI cambia questa equazione. Gli ultimi dati che sono usciti una settimana fa, ogni euro investito sulla produttività individuale ha un ritorno all'investimento di 80 centesimi.

0: Quindi la famosa, l'ha detto qualcuno all'inizio, giustamente l'ha richiamato anche il professor Amato, cioè la produttività come efficienza, come, non è esattamente la strada da seguire, perché questi dati di distruzione da una parte e di creazione di valore dall'altra ci dicono che non finirà esattamente così. Quindi c'è bisogno di nuove misure di produttività che si spostano dalla persona all'organizzazione. Quindi in questo senso la famosa frase, il processo di trasformazione organizzativa, cioè l'AI effettivamente è una tecnologia cognitiva che cambia come l'azienda conosce, decide, agisce, fa. Questo ci porta su territori che non sono le AI B2C, sul singolo, ci porta su AI B2B, quindi su concetti di knowledge graph, di sistemi predittivi, di modelli industriali di AI su cui l'Europa e l'Italia sono assolutamente più attrezzati. Quindi ragionamenti sulla produttività di questo tipo ci porta a invedere dei percorsi trasformativi dentro le imprese molto più virtuosi e capaci di creare valore nel futuro. L'ultimo pezzo del ragionamento riguarda la politica industriale. Allora, la politica industriale di solito si pone l'obiettivo di finanziare i modelli di sviluppo economico che funzionano. Questo dovrebbe essere, adesso mi perdoneranno gli esperti di materia per quella che è la brutalità di questa definizione. Allora, se la creazione del valore sta cambiando nei vari termini dell'equazione, anche nei modi in cui l'equazione si declina, allora la politica industriale si deve preoccupare di individuare e finanziare queste piattaforme di trasformazione organizzativa. E questo ci porta sia nella direzione dei grandi gruppi industriali qui presenti, che hanno giustamente all'inizio ribadito qual è la loro missione anche nel knowledge sharing e nel cercare di aprire le porte a quello che stanno facendo nell'innovazione, ci porta nella direzione dei territori che richiamava la professoressa per capire quali sono i nuovi modelli che si creano tra università, centri di ricerca, aziende territoriali, distretti, modelli operativi, ci porta nella direzione di chi regola i mercati, perché oggettivamente dobbiamo fare una regolazione che in qualche modo ai vari livelli agevoli questi tipi di investimenti infrastrutturali, crei un nuovo modello di gestire l'azienda e l'impresa. Perché alla fine, e vado a concludere, il grande cambiamento che ci aspetta non è sui singoli elementi di cui per tanti anni le aziende hanno parlato, processi, procedure, regole, governance. Ci aspetta un cambiamento nell'individuare nuovi modelli organizzativi. Questi modelli organizzativi sono fatti di tecnologia, quindi la tecnologia entra, e quindi non è che bisogna governare la tecnologia, è la tecnologia che definisce nuove strade per fare impresa. Questo è un cambiamento che l'AI porta come tecnologia diversa. Produce sicuramente un effetto come evolutionary mismatch in quella che è stata l'organizzazione degli ultimi 40-50 anni, però apre nuove possibilità e opportunità. E se vogliamo far passare quell'1-3% di impatto sulla crescita a percentuali che vanno sulle medie europee o nazionali, questa è la strada che dobbiamo percorrere. Grazie.
1: Grazie dottor Ferri. Da antico direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione mi chiedo come il suo discorso si può rivolgere alla pubblica amministrazione.
0: Se ho fatto un minuto prima, poi le
1: provo. Prego, no, è perché qui ci sono illustri esponenti della pubblica amministrazione che sono occupati.
0: Diciamo che la pubblica amministrazione e anche il mondo finanziario, se vogliamo, questo tema organizzativo è ancora più potente, perché hanno una cosa in comune, no? La creazione di legittimità e di fiducia. Quindi quando tu cominci a rivedere un'organizzazione usando le AI e miri non all'efficienza, e questo è un grande vantaggio che la pubblica amministrazione può avere, meglio l'efficacia che l'efficienza, è quello di poter lavorare su aumentare il livello di fiducia e di contatto con i cittadini. Forse le AI rappresenta l'ultima possibilità di ricreare un rapporto di questo tipo.
1: Grazie. E adesso abbiamo Valerio Cengic. Prego.
2: Grazie e buongiorno a tutti. Come funziona di conformità di Intesa San Paolo, noi abbiamo un rapporto duplice con l'intelligenza artificiale. Da un lato la usiamo, perché ci aiuta, ci serve nei processi, dall'altra siamo i controllori in banca che venga usata correttamente. Ecco, il mio intervento riguarderà entrambi gli aspetti, parto col primo e passo poi sul secondo. Cominciamo come utilizzatori dell'intelligenza artificiale. Ora, abbiamo tra le mani uno strumento davvero potente e una delle cose più incredibili che può fare è quella di permetterci di ridisegnare i processi. Ora, per decenni abbiamo costruito i processi di un'azienda, di una banca, intorno ai limiti dei sistemi, ai limiti delle persone. Ecco, l'intelligenza artificiale ci permette di superare tutte queste barriere. La domanda diventa un'altra, un po' provocatoria. Siamo capaci di farlo? Siamo capaci di ridisegnare i processi, di reinventarli? Questo non è un tema tecnologico, è un tema di immaginazione, è un tema di creatività nei processi. Walt Disney diceva: quello che puoi sognare, quello che puoi immaginare, allora lo puoi anche fare. Ecco, questa è la vera sfida che ci sta ponendo di fronte l'intelligenza artificiale. La sfida di rivedere i processi con una logica nuova. Non è un tema, la domanda non è come posso prendere questo processo e migliorarlo con l'intelligenza artificiale. La domanda è: se dovessi ridisegnarlo, se dovessi reinventarlo sapendo di avere l'intelligenza artificiale, come posso fare? E faccio un esempio, si parla tanto, tanto in questi tempi di agenti, l'agente che hai, questo famoso virtual assistant, questo collega digitale. Ora, partiamo dal presupposto che chiamarlo così è già fuorviante, ma non solo perché stiamo parlando di qualcosa che lavora 24 ore al giorno per 7 giorni, che non si stanca mai, che può essere replicato all'infinito a costi bassissimi. Mi riferisco al fatto che è proprio una cosa diversa. Non va motivato. Non c'ha dei bisogni affettivi, psicologici. Non c'è un tema di gestire le relazioni all'interno del gruppo di lavoro. È oggettivamente, a tutti gli effetti, una risorsa aziendale nuova, inedita, diversa. E come tale va utilizzata. Di nuovo, e qui chiudo il primo passaggio, non è un tema di investimento tecnologico, è un tema di leadership, è un tema di visione, è un tema di reimmaginare l'esistente. Passo adesso alla seconda parte, come ho detto in premessa, come funzione di compliance siamo coloro che devono garantire che l'intelligenza artificiale sia usata in modo corretto. Però prima faccio una premessa, ci tengo perché spesso si parla di regole. Le regole, vorrei sottolinearlo, sono soprattutto, e prima ancora che uno strumento di controllo, uno strumento di indirizzo. C'è un dibattito, ormai da anni, tra innovazione e regolamentazione. Ma è un falso dilemma. Una buona regolamentazione è amica, anzi quasi condizione necessaria, per una buona innovazione. Certo, l'intelligenza, l'attuale regolamentazione è migliorabile, ma il tema non è se occorrono regole o non occorrono regole. Le regole sono assolutamente necessarie. Ricordiamoci, come ha detto la dottoressa Bandini, l'intelligenza artificiale non è neutrale. Non sono neutrali i dati con cui vengono addestrati, non sono neutrali coloro che la sviluppano, coloro che la utilizzano. Quindi le regole sono indispensabili. E ci tengo a dire che dobbiamo essere fieri come italiani, come europei, del fatto di esserci preso in carico questo impegno di scrivere delle regole, pur sapendo di tutte le polemiche che sarebbero seguite e che sono oggettivamente seguite. Quindi, lo ripeto, non è un tema di avere o no delle regole, è un tema di avere delle buone regole. Buone significa proporzionate, non eccessive, efficaci, non burocratiche, buone regole che accompagnino gli utilizzi. Poi, parlo come banca, la banca si fonda sulla fiducia, ma come sarebbe possibile un'adozione dell'intelligenza artificiale senza la fiducia nel suo utilizzo? Vengo adesso al punto. Il punto che ho selezionato per il mio intervento è il cosiddetto human in the loop, l'uomo all'interno del processo, come sorveglianza, come controllo. Ecco, per me il vero significato di human in the loop è mettere le persone al centro. Le persone al centro significa attori della trasformazione digitale e significa beneficiari della trasformazione digitale. E da questo punto di vista vorrei, un po' seguendo anche gli interventi precedenti, commentare tre narrazioni che ritengo molto limitative. La prima, non chiediamoci soltanto se l'intelligenza artificiale aumenta o distrugge i posti di lavoro. Chiediamoci anche come possiamo usare l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità del lavoro. Seconda narrazione, non parliamo soltanto di upskilling, c'è un gran parlare di upskilling e reskilling tecnico, ma la disponibilità dell'intelligenza artificiale rende ancora più necessario un upskilling e un reskilling di skill soft, la capacità di interagire con sistemi artificiali, il giudizio, l'etica, la responsabilità, l'immaginare nuovi processi di interazione uomo-macchina sono ancora più necessari di prima. E tra l'altro, forse una delle competenze più, dal punto di vista business, più importante è la capacità di usarla l'intelligenza artificiale. E devo dire, come italiani, penso che non abbiamo uguali in termini di creatività, di immaginazione, di capacità di usare le risorse che abbiamo. E poi, terza narrazione, basta parlare di regole o di governance dell'intelligenza artificiale in termini di quello che non si deve fare. L'etica degli algoritmi e soprattutto chiedersi cosa si potrebbe e si dovrebbe fare, non quello che non si può fare. Certo, ci sono anche le cose che non si possono fare, ma c'è soprattutto un dovere morale, un imperativo di usare al meglio l'intelligenza artificiale. Concludo. Mi ha fatto piacere vedere anche negli interventi precedenti che parliamo di tecnologia, ma in realtà parliamo di persone. Siamo tutti finiti a parlare di persone. Ribaltando un po' la narrazione basata su modelli, algoritmi, parametri e rimettendo le persone al centro. Certo, l'intelligenza artificiale aumenta la produttività, riduce i costi, aumenta la velocità, ma la forza dell'intelligenza artificiale non è legata solo a questi numeri, ma alla sua capacità di costruire un'azienda migliore, una società migliore, una banca migliore. Questo era un po' il fil rouge del mio intervento. Uomo all'inizio, come creatore dell'intelligenza artificiale, ma anche alla fine di questo processo. Importante tenerlo al centro. E questo significa anche cambiare un po' i criteri di valutazione. Non dobbiamo valutare i modelli di intelligenza artificiale su quanti parametri hanno, un trilione, un quadrilione, un fantastiglione. Quanti zilioni di database sono stati usati per addestrarlo. Parliamo di quanto migliora la qualità del lavoro, quanto rende più accessibili i servizi, quanto fa crescere le competenze. Ecco, questo è quello che noi, all'interno della nostra azienda, all'interno di Intesa San Paolo, stiamo cercando di fare. Una banca che comprende meglio i bisogni dei suoi clienti, una banca che rende i propri servizi più accessibili, più veloci, con meno burocrazia e soprattutto una banca che valorizza la professionalità, la qualità del lavoro dei nostri colleghi. Grazie a tutti per l'attenzione.
1: Grazie, dottor Cengic. Lei ha parlato di etica. La questione del rapporto tra etica e diritto dai tempi di Platone, insomma, non c'è da fare note a margine. Ogni volta però la questione si ripone in maniera diversa. Da una prospettiva giuspositivistica, ovviamente l'etica è un relitto del passato che va eliminata, cioè l'etica può essere individuale, non ha alcuna funzione sociale, sostanzialmente sono regole obbligatorie. Però quando c'è l'innovazione ci accorgiamo, io non sono giusnaturalista, non sono neanche giuspositivista, che ti rendi conto che la questione etica, in questo caso l'etica dell'intelligenza artificiale, è fondamentale. Perché il diritto alla fine tutela soltanto gli interessi di quelli che stanno in giro, che vanno davanti ai giudici, tra avvocati. L'etica tutela gli interessi delle generazioni future, cioè le questioni, gli interessi adespoti, come si dice, che non hanno qualcuno che li rappresenta. E allora la regolamentazione, quella fatta dal legislatore o dai giudici nei sistemi evidentemente più anglosassoni, ha il limite che è il compromesso tra quelli che ci sono. Se uno si attiene solo a quello, siamo sicuri che facciamo cose buone per le generazioni future? Qualcuno potrebbe dire le generazioni future non hanno fatto nulla per noi, a noi che ce ne importa. Insomma, c'è anche una posizione cinica, ma visto che ci occupiamo molto del clima, giustamente, di queste questioni, e probabilmente su queste questioni la dimensione etica è più importante di quella giuridica. Sul breve periodo no, ovviamente. E insomma è un argomento, l'abbiamo toccato nelle nostre conferenze e è un po' anche il tema dell'enciclica questo qui, sostanzialmente, perché il Papa non è che propone nuove regole con una cosa, dice come ci si deve comportare davanti a queste cose come dovere morale, che poi c'è anche cose. Grazie. Stefano Venturi.
3: Buon pomeriggio. Allora, io ho ascoltato con grande attenzione, quindi sono anche avvantaggiato a essere l'ultimo, perché ho sentito vari spunti, tra l'altro mi trovo molto d'accordo su tutto quanto ho sentito. Io mi occupo di questi temi da tanti anni e in particolare adesso ci sono immerso fino al collo perché sono presidente di Cefriel, che è una partnership pubblico-privata nata tantissimi anni fa tra 4 università, 17 aziende a Milano con 160 ingegneri, ricercatori, tra l'altro con una percentuale di donne elevatissima. Quando parlo con la rettrice del Politecnico, che è il nostro azionista, dice ci rubate tutte le donne ingegnere, e noi ci occupiamo di temi futuri, aiutiamo le imprese a guardare al futuro. Cosa facciamo? Trasferimento tecnologico dalla ricerca, prendiamo le tecnologie digitali quando sta finendo il ciclo di ricerca, ma c'è ancora ricerca da fare, quindi abbiamo anche dei ricercatori, e acceleriamo l'adozione nelle imprese. Questo è il 70% del nostro lavoro, un 10% facciamo anche noi ricerca pura, un 20% facciamo formazione. Verso chi la facciamo e come ci finanziamo? Perdonatemi, presento Cefriel perché sennò molti non lo conoscono. Come ci finanziamo? Unicamente con i progetti che facciamo, non prendiamo denari pubblici, non prendiamo nulla dai nostri azionisti, né diamo nulla agli azionisti perché siamo no profit, reinvestiamo tutto. Ci finanziamo con le imprese che beneficiano delle nostre competenze su intelligenza artificiale, cyber security, e adesso ci stiamo già occupando di quantum perché c'è tanta roba sulla sensoristica, sull'encryption, cose interessanti. I nostri clienti sono grosso modo circa un terzo il mondo di difesa, intelligence e sicurezza, un terzo le grandi imprese, un terzo le piccole e medie imprese. Con questo cappello ho preso l'onere di essere lo special advisor in Asso Lombarda per il progetto Forgia, che è un progetto di intelligenza artificiale nato all'incirca in questi giorni di un anno fa, che ha un respiro di 4 anni e che ci proponiamo di portare a bordo dell'intelligenza artificiale soprattutto le piccole e medie imprese, che lo studio fotografa, lo studio che vediamo oggi lo fotografa il 15% l'adozione in Italia delle PMI, dell'AI. Il Politecnico di Milano è un po' più severo perché giustamente l'ingegnere è più, dicono 8%, ci siamo confrontati anche a livello internazionale, anche il Canada l'8%, quindi situazione abbastanza catastrofica se guardiamo quello che sta succedendo. L'obiettivo che abbiamo è quello di aumentare del 10% la produttività delle PMI fatto 100 nel nostro bacino in 7200 imprese, e abbiamo calcolato col nostro centro studi che questo genererà questo 10%, un 2.4 miliardi di valore aggiunto nell'economia relativa ad Asso Lombarda, che è la più grossa associata di Confindustria. Il progetto è stato talmente preso bene che abbiamo avuto già adesioni da parte di altre territoriali di Confindustria, quindi abbiamo Unione Industriale di Torino, Emilia Centro, Genova, Vicenza, Veneto, Unindustria, abbiamo a bordo il Comune di Milano, Regione Lombardia, eccetera. E soprattutto a bordo abbiamo centri di ricerca, abbiamo il Politecnico, abbiamo AI4i, il Cineca e tantissimi hub di innovazione, perché vogliamo creare un ecosistema, e l'ecosistema è la cosa da cui partiamo per fare questo progetto. Questo progetto è fatto basato su quattro pilastri che secondo me noi sono i pilastri fondamentali per portare una moltitudine, soprattutto piccole e medie imprese, a bordo del vortice, perché è un vortice dell'intelligenza artificiale. E questi pilastri sono il primo, su cui stiamo lavorando adesso, quello di creare un industrial data ecosystem, quindi un ecosistema di dati dove le imprese prendano coscienza di quali sono i dati che loro già hanno dentro, in qualsiasi formato, anche in PDF nascosti dappertutto, dati anche informatici in vari formati, e anche i dati che vengono generati ogni minuto, ogni momento dai propri macchinari, ma anche dai propri clienti e dai propri dipendenti. E questo abbiamo, il primo anno è finito a questa parte, stiamo già passando al secondo pilastro, che sono i casi d'uso. Stiamo iniziando a fare dei pilot su casi di intelligenza artificiale con alcune imprese più all'avanguardia che vogliono sperimentare. Gli altri due pilastri, comunque stiamo andando in parallelo, sono: uno è quello della formazione e l'altro è quello del mentoring, cioè all'interno degli associati di Assolombarda, imprese più grandi che già hanno adottato queste cose, dove ci sono dei CIO esperti, aiutano gli imprenditori ad andare avanti su queste cose. Noi vediamo un grandissimo entusiasmo, anche grande paura, ma la paura non è di adottarlo, la paura che vediamo negli imprenditori di rimanere tagliati fuori. Questo è bello, nel senso che c'è curiosità. Io ho i capelli abbastanza bianchi da vedere la prima ondata di internet, dove invece c'era un po' un rifiuto, dice no, io di queste cose non me ne occupo, e c'era anche un certo vanto, mi ricordo molto bene, no, io queste cose non le uso, sono tradizionale. Adesso no, c'è voglia di capire, c'è paura di rimanere tagliati fuori. Cos'è che stiamo un po' imparando? Beh, prima cosa mi è piaciuto molto quello che ha detto Cristina Motta, anche mi è piaciuto molto tutto quello che avete detto, ma una cosa mi sono segnato è questa, ed è quello che stiamo apprendendo, stiamo vedendo: non si sa dove andiamo a finire. Io uso sempre la metafora di Cristoforo Colombo quando dice vado nelle Indie, è andato da tutt'altra parte, però ha affrontato l'ignoto. Stiamo affrontando l'ignoto, dobbiamo imparare sperimentando. E questo processo di apprendimento, una cosa che io ho imparato, io ne parlavo anni fa di questo, dobbiamo dividere bene le competenze digitali, o in questo caso dell'AI, dalla cultura digitale. Perché se io vado a parlare da un imprenditore, un CEO, un ricercatore, un qualcuno si occupa anche di sicurezza a livello nazionale, dico devi imparare intelligenza artificiale, e gli propongo dei training tecnici, questi qua si frustrano, dicono non è il mio mestiere, io ho fatto altro, si sentono magari inadeguati, dicono vabbè, largo i giovani. Invece no, con chi ha, diciamo, ruoli di comando, che è anche ricercatore che fa ricerca sulla biologia, deve imparare la cultura, deve imparare quali domande io posso fare all'intelligenza artificiale, non imparare gli algoritmi, ma quali sono le domande che mi permettono meglio di fare questo lavoro, qual è la migliore riorganizzazione, perché devo costruire, anche l'altra cosa è stata detta oggi, le organizzazioni adattive che si adattino al meglio a questo. E l'altro tema importante è non farsi prendere, questo è un errore strategico fondamentale, farsi prendere la cosa anche come capi dicendo ah bene, risparmiamo un po' di personale, gravissimo. Dobbiamo pensare come potenziare, dare i superpoteri a quelle persone da noi esperte che hanno voglia di imparare, di studiare, dobbiamo dargli gli strumenti per interpretare e guidare, cavalcare questa cosa. È un po' come io guido lo scooter e mi danno la moto che guida Marquez o Valentino Rossi, non lo so neanche usare, cado subito per terra e mi spavento, devo imparare a usare queste cose. Se imparo vado molto, molto più forte. E tener presente quindi che ci sono quattro cose che dobbiamo tenere presente con le imprese, quattro elementi. Gli algoritmi, essere quindi, e dobbiamo farlo anche a livello di sistema paese, sviluppare ricerca e soprattutto dobbiamo farlo a livello europeo, perché poi vi do un dato: a livello solo paese non vinceremo mai, cioè non stare più che nessuno vincerà, si cerca di stare al passo. Quindi algoritmi, devo avere basi dati e devo avere contezza di quali sono i miei dati e capire qual è la sovranità di chi sono, cosa ci faccio, eccetera. Almeno lo so, sono conscio che sto condividendo delle cose e devo averne in qualche modo un ritorno, e se non ce l'ho è perché l'ho voluto. Quello che dicevo prima, la formazione, quindi soprattutto la cultura, perché chi farà l'ingegnere di intelligenza artificiale saranno pochi, ma se io progetto ponti, infrastrutture, non diventerò mai un ingegnere di AI, ma devo, intelligenza artificiale, ma devo capire come fare. E infine una cosa di cui nessuno parla mai, che non è nel mio business attuale, però ne devo parlare, il quarto elemento è la potenza, perché va bene tutto questo, ma guardate, vi do qualche dato che ho tirato giù, sono degli studi in giro. Negli Stati Uniti misurano la potenza di calcolo ormai in gigawatt. Quanti gigawatt, cioè in potenza elettrica, ormai è potenza elettrica, perché moltiplicano queste CPU Nvidia, queste GPU, e guarda, che assorbono l'ira di Dio, hanno bisogno di centrali elettriche. Ebbene, nel 2025 negli Stati Uniti c'erano installate 17.3 gigawatt di data center che macinavano intelligenza artificiale, in Europa 1.4, quindi 12 per. Adesso in Europa da 1.4 siamo andati a 1.9, negli Stati Uniti da 17.3 siamo andati a 29.3, e le proiezioni andando avanti sono sempre, fanno vedere che si allarga questo gap, e comunque vedete che siamo oltre il 10 a 1. Allora ricordiamoci bene che l'intelligenza artificiale non è un dono quando io ho l'algoritmo, ho vinto, no, io vinco quando io gli faccio macinare dei dati, ho tanti dati dai quali il mio algoritmo impara, ok? Diventa più furbo degli altri, mi fa fare le cose giuste, ma per farlo imparare ho bisogno di potenza, devo fare le gigafactory. Ecco, con grande preoccupazione, quello che io osservo, come tanti altri del mio ambiente, è che stiamo allargando il gap con gli Stati Uniti. E guardate che questo sarà un elemento di sicurezza, a mio parere, industriale, anche sicurezza nazionale, che dobbiamo guardare andando avanti, però ce la possiamo fare, siamo all'inizio, quindi quella è la buona notizia, sappiamo cosa fare, quindi queste quattro cose, non dimenticando la potenza. Grazie.
1: Grazie, il confronto con gli Stati Uniti è impietoso, quello con la Cina non lo sappiamo perché i numeri cinesi non si sanno, al di là di quello delle cose. Però possiamo contare sul sindaco di New York che ha deciso che non si faranno data center a New York, quindi speriamo, non li fanno, quindi speriamo, come dire, una competizione un po' in discesa, in eguaglianza. Le conclusioni di chi è meglio del Presidente La Sorella?
4: Carità, troppo gentile. Sì, non intendo, come dire, fare in alcun modo
1: sei regolatore del regolatore. No,
4: sono, diciamo, uno dei regolatori del settore, neanche quello direttamente, come dire, competente per l'intelligenza artificiale. Però insomma, innanzitutto ringrazio il professor Tremonti, il professor Amato, il professor Petroni per l'invito. Devo dire, io pensavo poi questa invece investitura di avere un compito più semplice commentando questo corposissimo e densissimo rapporto, quello di commentare sostanzialmente le sei pagine che sono destinate al focus su intelligenza artificiale in media, che per la verità sono scritte molto bene e riassumono, sulla firma di Andrea Gerli, e riassumono sostanzialmente tutti i problemi con grande puntualità e grande diciamo completezza. Il grande tema, ovviamente, lo diceva prima la professoressa Bandini, è quale società vogliamo costruire con l'AI. E quindi insomma, l'informazione, il rapporto tra informazione, media e intelligenza artificiale è una parte essenziale di questa, diciamo, di questa costruzione, perché attraverso l'informazione e i media poi si costruisce il consenso, si costruisce l'opinione politica, si costruisce la sfera pubblica. E quindi il tema su cui mi volevo soffermare, partendo dal rapporto che, ripeto, è molto buono, molto denso, si parte dal modo in cui l'intelligenza artificiale entra nella produzione della notizia, al modo in cui arriva nella distribuzione della notizia e poi sostanzialmente il grande tema della disintermediazione, cioè andiamo a chiedere le notizie all'intelligenza artificiale e non le prendiamo più da tante fonti. Allora il grande tema è evidentemente quello del mantenimento del pluralismo. Faccio un altro piccolo disclaimer. Io ieri ho presentato la relazione annuale dell'autorità al Parlamento, quindi ahimè ripeterò alcune cose che ho detto ieri, quindi diciamo mi scuso per questo, però vorrei partire sostanzialmente proprio da questo tema della trasformazione del panorama dell'informazione. Tutti i rapporti da qualche anno in poi, ma oramai in modo sempre più deciso, ci raccontano del fatto che le persone oramai prendono le informazioni non più dai mezzi tradizionali ma essenzialmente dai social media, e in modo sempre più crescente, ci dice il Digital News Report 2026 del Reuters Institute e dell'Università di Oxford, anche dall'intelligenza artificiale. Un dato clamoroso che vediamo tutti quotidianamente, ma forse non riusciamo a ricostruire nella immediatezza del dato, è che il numero delle copie cartacee la televisione sostanzialmente tiene, la radio più o meno tiene anche perché si fruisce in macchina in modalità particolare, la televisione cambia ovviamente, ma quello che crolla in modo drammatico sono le copie, l'editoria cartacea, e non viene compensata adeguatamente, soprattutto in Italia, da quella digitale. Consumiamo oggi 1,2 milioni di copie cartacee di giornali, un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo. Quindi, il tema della trasformazione del mondo digitale è riassunto per l'Italia da questo dato essenziale. Vado sulle regole, facendo il regolatore. Sul tema del rapporto sull'utilizzo dei contenuti giornalistici da parte delle piattaforme, si era raggiunto sostanzialmente un punto abbastanza significativo, un punto di mediazione abbastanza significativo. Dice la direttiva copyright, gli editori hanno diritto a un equo compenso per i loro contenuti utilizzati dalle piattaforme. E l'Italia ha completato ulteriormente questa normazione, perché oltre a dire che c'era un equo compenso ha detto sì, gli editori hanno diritto a un equo compenso, devono fare le trattative, se non si mettono d'accordo devono c'è un'autorità terza che è l'Agicom, che sulla base delle offerte degli uni e degli altri e delle informazioni sui dati sostanzialmente stabilisce il compenso. Ha detto qualcosa di più: occorre, dice la legislazione italiana, mettere a disposizione da parte delle piattaforme i dati sull'uso dei contenuti giornalistici. La Corte di Giustizia, con una sentenza recente del 12 maggio scorso, ha sanzionato la legittimità di questo modello, quindi del fatto di aver aggiunto anche un metodo per rendere effettivo questo diritto alla compensazione. E ha anche detto diverse cose, ha detto che non solo è legittimo l'equo compenso, il ruolo dell'Agico, ma anche è legittimo l'obbligo di di fare le trattative, di impegnarsi nelle trattative, di non ridurre il contenuto, la visibilità dei contenuti durante le trattative, e infine di mettere a disposizione tutte le informazioni. Tornerò su questo meccanismo delle informazioni perché è un aspetto chiave. Mi viene da dire che questa è drammaticamente la regolazione del mondo digitale, tra virgolette, tradizionale, perché è il mondo digitale senza l'intelligenza artificiale, perché con l'intelligenza artificiale non si va più a, diciamo, cercare la notizia nel sito, quindi col motore di ricerca che ti indirizza verso un certo sito o verso un altro, ma ci sono direttamente questi answer engine che rispondono alla notizia, rispondono alla domanda. E quindi il grande tema evidentemente è questo tema di questa evoluzione, conformarsi, di trovare regole per questa ulteriore evoluzione. Il rapporto, diciamo, ne parla in modo molto attento e puntuale. Il tema sostanzialmente, vedo il Presidente Violante, diciamo, lui ha scritto, è quello della libertà cognitiva, lo ha scritto nella prefazione a un bellissimo libro di Oreste Pollicino e Pietro Dunn sul costituzionalismo e intelligenze artificiali. E quindi sostanzialmente il tema è che, diciamo, la notizia, l'informazione arriva già preconfezionata. Allora, che cosa può fare il regolatore, cosa si può fare con le regole? Il primo tema è evidentemente l'applicazione del DSA, come funziona il DSA. Il DSA è Digital Services Act, la regolazione dei servizi digitali. Si parla tanto AI Act, voglio sottolineare l'importanza del DSA, perché il DSA, lo dice anche la Commissione nel nuovo Digital Omnibus, in uno delle parti premissive del Digital Omnibus, costituisce, come dire, la porta d'ingresso verso l'intelligenza artificiale, perché regola i servizi, il modo in cui i servizi vengono resi sostanzialmente al cittadino. E quindi il DSA cosa dice? Che le piattaforme devono sostanzialmente analizzare i rischi sistemici connessi con l'uso dei loro servizi e predisporre dei rimedi. Noi, insieme, la stessa cosa l'ha fatto l'autorità tedesca, su sollecitazione degli editori, abbiamo chiesto alla Commissione europea, che è l'unico soggetto competente in base al DSA a eventualmente applicare le sanzioni per l'eventuale rispetto di questi rischi sistemici, di verificare che sostanzialmente questo rischio sistemico sia stato rispettato in relazione al pluralismo, che è uno dei rischi sistemici più importanti da questi meccanismi di answer engines, perché è chiaro che ridurre, diciamo, dare direttamente la risposta riduce la possibilità delle voci, riduce la possibilità di andare a trovare il giornale di destra, il giornale di sinistra, il giornale di centro, per dirla insomma in modo molto, molto grezzo. E quindi evidentemente queste ricerche senza click, di cui parla anche il rapporto, rischiano di dar luogo al fatto che non saranno più le persone a cliccare sui link o a visitare le pagine, ma la stessa intelligenza artificiale. Naturalmente la Commissione approfondirà questo tema. C'è poi un tema più ampio, che è quello, innanzitutto, anche quello dell'applicazione di questa regola che vi ho descritto prima, quella dell'equa ripartizione delle risorse, ma qui c'è un tema: come si vede, come vengono utilizzate le risorse, in che modo, e qui la trasparenza dei dati diventa centrale. Diventa centrale anche promuovere accordi tra i vari soggetti, e quindi essenzialmente tra editori e piattaforme, laddove poi, diciamo, il valore aggiunto è il contenuto giornalistico, quindi è anche molto importante che una parte di questi di queste risorse arrivino in qualche misura anche ai giornalisti. Su questo evidentemente il tema è quello di definire cosa vuol dire utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, perché quando, come dire, si riproduce con un click il link a una certa pubblicazione, è facile dire che si sta utilizzando; quando questa informazione si rielabora, evidentemente non è così. C'è il più ampio tema della tutela del copyright. Vige sul copyright una regola tra virgolette, che è già antica, che è quella dell'opt-out, che diceva sostanzialmente tutti si possono esercitare a meno che qualcuno non si diciamo chiami fuori e non vieti di esercitarsi sui propri contenuti. Quindi diciamo gli strumenti per esercitare l'intelligenza artificiale teoricamente sono liberi, tranne che i detentori dei contenuti facciano questo opt-out. È una normativa che probabilmente ha bisogno ancora di un diciamo di un affinamento, e in questo anche la disciplina europea è sicuramente in evoluzione. Noi abbiamo istituito un apposito tavolo di consultazione tra noi l'Agicom, tra piattaforme ed editori, proprio per discutere su questi temi e favorire il raggiungimento di accordi. Certo, come dice il rapporto, gli accordi sollevano dilemmi di dipendenza tecnologica, ritorno di investimento, identità e attendibilità del prodotto finale. Però, insomma, già sarebbe tanto per mantenere risorse all'editoria tradizionale, anche perché c'è un paradosso che il rapporto peraltro evidenzia, che sostanzialmente l'intelligenza artificiale ha bisogno delle notizie, ha bisogno di qualcuno che produca le notizie per rielaborarle e evidentemente trasmetterle. E evidentemente coloro che producono le notizie, gli editori e anche con loro i giornalisti, devono essere equamente remunerati. Grazie.
1: Grazie. Prima di chiudere permettetemi di ringraziare chi questo rapporto l'ha scritto, perché finora non abbiamo. Troverete i nomi, è stato fatto a più mani e alcuni già l'hanno fatto i rapporti degli anni scorsi, troverete i loro nomi. L'altra cosa, voglio ringraziare i membri dell'Osservatorio Permanente per l'adozione, sull'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale, appunto presieduto dal Presidente Amato.
5: Era la presentazione del terzo rapporto annuale Aspen, Osservatorio Permanente sull'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che si è tenuta a Roma presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati lo scorso 15 luglio. Sono intervenuti Giuliano Amato, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Cristina Motta, Chief Transformation and Organization Officer di Intesa San Paolo, Stefania Bandini, docente di Computer Science all'Università di Milano Bicocca, Donato Ferri, People Advisory Service di Ernst & Young, Valerio Cencing, Executive Director Compliance Digital Transformation di Intesa San Paolo, Stefano Venturi, Presidente Cefriel, Giacomo Lassorella, Presidente dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'incontro è stato moderato da Angelo Maria Petroni, Segretario Generale dell'Aspen Institute Italia. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue continuando a occuparsi di intelligenza artificiale. Potere digitale, come utilizzarlo, come governarlo? Questo è il titolo del dibattito promosso in occasione della presentazione del libro di Luisa Torchia, Potere digitale, edito dal Mulino, organizzato dalla Fondazione Astrid, analisi, studi e ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche, che si è tenuta a Roma il 15 luglio. Sono intervenuti Giuliano Amato, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Maria Rosaria Ferrarese, professoressa ordinaria di Filosofia del Diritto all'Università di Cagliari e docente alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Dario Guarascio, professore associato di Economia Politica all'Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Francesco Italiano, professore ordinario di Ingegneria Informatica e prorettore per l'Artificial Intelligence e le Digital Skills alla Luis Guido Carli, e poi Antonio Perrucci, direttore del Laboratorio sull'ecosistema digitale, LED della Fondazione Astrid, Andrea Stanzi, professore ordinario di diritto comparato e diritto delle nuove tecnologie all'Università San Raffaele di Roma e l'autrice del libro Luisa Torchia, professoressa ordinaria di diritto amministrativo all'Università Roma 3. L'incontro è stato moderato dal presidente della Fondazione Astrid, Franco Bassanini.
6: Che per noi è importante, si sente? Sì. Ringraziare l'Enciclopedia Treccani per l'ospitalità. E siccome gli ospiti devono essere discreti, ricordare che alle 7 in punto l'Enciclopedia Treccani chiude e quindi noi dovremo avere concluso per le 7. Questo farà sì che io darò sono costretto a dare dei limiti agli interventi, massimo 15 minuti, ma quando saranno 10 minuti farò un segno in modo che uno possa avviarsi alle conclusioni. L'occasione di questo dibattito è la pubblicazione di un libro che mi pare di grandissima importanza, di grandissimo interesse, su un tema che oggi è cruciale, è decisivo per il futuro nostro come persone, del nostro paese come collettività e del mondo, cioè i rapporti tra le tecnologie digitali e il potere che si accentra nei detentori e gestori delle tecnologie digitali e la politica, la società, l'economia. Luisa Torchi ha scritto un concentrato di riflessioni di grandissima intelligenza, conoscendola non ne avevo dubbi, leggendo il libro ne ho avuto un'ulteriore conferma. Questo libro rappresenta il punto di partenza di questo dibattito di oggi, che peraltro, come dire, si inquadra e si aggiunge a una tematica di riflessione e di ricerca che ormai è diventata fondamentale nel lavoro della nostra fondazione. Parteciperà poi al dibattito Antonio Perrucci, che è il fondatore e il direttore del laboratorio Astrid sull'ecosistema digitale e il direttore dell'osservatorio Astrid sulle dinamiche dell'intelligenza artificiale. Comincerei quindi subito, dicevo Giuliano che stiamo, grazie, sì, ma dicevo abbiamo cominciato subito perché abbiamo il vincolo di chiudere alle 7, quindi insieme al ringraziamento all'Enciclopedia Treccani che ci ospita, ho anche sottolineato il fatto che gli ospiti devono essere discreti e rispettosi e quindi chiudere per le 7, che è l'ora della chiusura di questo palazzo. Va bene, allora cominciamo il dibattito. Abbiamo diviso i discussant in due panel per ragioni di logistiche. Giuliano, vuoi cominciare tu?
7: Ma se volete, io ho letto questo libro, vi dirò, in realtà sono cascato nella trappola di accettare di scrivere un libretto divulgativo sulla democrazia. E quindi i poteri privati sono il capitolo finale di questo libretto e quindi attingevo con un interesse particolare e lei coglie bene in realtà, secondo me, perché coincideva con quello che pensavo io, quindi chiunque è indotto a dire va bene se un altro è naturale che la pensiamo così, anche se forse c'è in Luisa una fiducia nella possibilità di domare il potere privato con la legge dello Stato, nonostante tenda a sfuggire dai confini dello Stato, superiore a quella che ho io. In questo sono più vicino ai poteri nuovi di Maria Rosaria, diciamo, che anche lei vede lo Stato che non va oltre la struttura ossea dell'ordinamento internazionale nel quale poi tanti spazi sono riempiti. Ma qual è il punto, secondo me, centrale che rende questo potere inquietante? E nel tuo libro, Luisa, questo c'è. Il fatto che in realtà ha finito, nonostante la meravigliosa prestazione dell'antitrust nel tenerne sotto controllo tante manifestazioni, ha finito per assumere una dimensione alla quale l'antitrust non può arrivare in realtà. E questo è il vero punto sul quale io penso ci dobbiamo soffermare, perché non c'è dubbio che leggendo la giurisprudenza, la stessa giurisprudenza americana, notate qui una cosa, che la destra americana di oggi è una destra molto ermafrodita in effetti, perché da un lato sembra essere molto condizionata dai grandi di Silicon Valley, dalle big tech, dalla voglia di non avere regolamenti addosso di questa gente, e l'amministrazione, in particolare il presidente, ne risente. Allo stesso tempo, nel sottofondo culturale di questa destra rimane un tradizionale motivo di tutela dei piccoli contro gli abusi dei grandi, in realtà, che poi è all'origine dello Sherman Act e che, basta leggere Bannon, è rimasta anche nella destra di oggi. Quindi ci sono queste due cose che sono contraddittorie. Fatto sta ed è che tutto sommato, forse per l'impegno che il Dipartimento della Giustizia ha nell'evitare questioni giudiziarie ad una certa area politica che gli è vicina, la DOJ, la direzione del Dipartimento che si occupa di antitrust, continua ad occuparsene, e davanti ai giudici

di altri, e poche settimane fa stavamo aspettando una sentenza che poteva imporre la divestiture addirittura a Google come sanzione. Poi naturalmente la sanzione non è stata questa, e però una buona parte di quel potere digitale che si manifesta verso l'utente nell'uso dei suoi dati abusivo, uso dell'utente che frequenta, uso degli utenti che l'utente frequenta, i cui dati a loro insaputa cadono nella disponibilità del provider semplicemente perché c'è stato il contatto. Abusi nei confronti dei piccoli concorrenti che si vogliono avvalere della piattaforma per fornire i loro servizi, ai quali viene ostacolato l'accesso alla piattaforma. E allora abbiamo quella che è stata un ritrovamento per me vecchio dell'antitrust, gli abusi da sfruttamento, che erano praticamente scomparsi. Avevamo solo gli abusi da esclusione, cioè gli abusi nei confronti dei concorrenti. Invece ha ripreso quota l'abuso di sfruttamento che è nei confronti dell'utente, e che ha infilato l'antitrust direttamente in Europa nella stessa applicazione delle regolazioni sui dati, in effetti, col famoso caso tedesco su Facebook. Ecco, quindi questo c'è stato. Anche l'intelligenza artificiale, bene o male, ha dovuto cominciare a patteggiare con gli editori per tutti i dati di cui si è impossessata per nutrire le sue macchine di intelligenza artificiale, per allenarle. Qui non è stato l'antitrust, è stato il giudice, ma ecco, c'è stato un contenimento. Al di là di tanto, il contenimento non ci può essere, in effetti, e quindi quel potere di influenza, come tu lo chiami giustamente, che viene esercitato attraverso un uso che non riesce ad essere controllato in realtà da nessuno degli algoritmi, perché le classificazioni che forniscono, e puoi controllare su piccoli numeri, ma quando i numeri crescono in realtà non c'è nessuna possibilità effettiva di controllo. Il potere di influenza con effetti conformativi che viene esercitato da queste macchine, e in particolare dall'intelligenza artificiale, ora pensiamo alla materia della sicurezza e della difesa, pone una domanda. E lì chi ci arriva? Ecco, io, tenendo conto

0: parte del regolamento sull'intelligenza artificiale, cioè sulla condivisione degli spazi di sperimentazione innovativa. Negli Stati Uniti probabilmente si vuole fare la stessa cosa, ma lo si fa con un metodo palesemente più corrispondente allo stile John Wayne che oggi prevale sullo stile Gary Cooper. Io ho sempre amato gli Stati Uniti di Gary Cooper, ma so che ogni tanto è John Wayne che prevale. Questo è il momento John Wayne. Quindi dice, ci compriamo la comproprietà e quindi la condivisione come condivisione della proprietà. Le strade cercano di realizzare il risultato che in parte avevamo cominciato a realizzare, e ne ha parlato soprattutto nei poteri nuovi lei, con la condivisione nello spazio sovranazionale del potere regolatorio, che per più vicende è stato condiviso. Cioè gli stati nazionali non hanno il potere sovrastante, il potere sovrastante lo avrebbero le Nazioni Unite che non sono mai esistite, l'utopia di un Consiglio di sicurezza che governa il mondo. In assenza di ciò, con i poteri statali, al di là dei morsi nei polpacci che Luisa prospetta come morsi efficaci, non c'è che da affiancarlo questo potere e per l'innovazione futura esserci dentro, conoscerla, essere in grado di valutarla e quindi in qualche modo di controllarla. Così vi ho anticipato quello che uscirà in un libretto tra un paio di mesi e mi fermo qua.
1: Bisogna, ecco. Grazie per questo invito. Quando ho visto, quando mi è arrivato questo libro, ho detto siamo proprio in sintonia con Luisa, cavalchiamo gli stessi terreni in qualche modo. E il tema al centro del, ovviamente con modalità molto diverse, oltre che con punti di vista anche un po', questo è per lei, oltre che con punti di vista anche un po' diversi. E il tema al centro del libro di Luisa a me sembra essere il rischio di limitatezza del potere digitale. E quindi il suo libro mi è sembrato un po' un corpo a corpo, come dire, tra questi poteri digitali e le tecniche giuridiche capaci di domarlo, in una situazione in cui però, come lei stessa dichiara, molti degli strumenti giuridici tradizionali, a partire dall'antitrust, sono in qualche modo messi fuori gioco. Quindi il libro si colloca, se vogliamo, in una ottica che, pur riconoscendo gli indubbi e molteplici vantaggi che le tecnologie digitali apportano e continuano ad aumentare, diciamo, nel nostro mondo, però sta a una distanza di sicurezza da quel tecno-ottimismo che invece, diciamo, infiamma più facilmente gli animi americani, per così dire. Quindi sta, diciamo, nel solco europeo la visione di Luisa di una innovazione tecnologica che è fonte di enormi opportunità, ma che è anche, come dire, fonte di alcuni rischi e pericoli che vanno governati. Quindi il titolo del governo di questi poteri è quanto mai, diciamo, azzeccato. Io parto dalle pagine finali in cui Luisa, come dire, dà un ritratto icastico del potere digitale in quanto potere privato, perché lei dice in maniera molto diciamo rapida, però concentrata ed efficace, dice: si tratta di un potere privato concentrato in poche mani, le famose big tech, che godono di un raggio di azione globale. Questo raggio di azione globale è una formidabile arma nelle loro mani, è espressione di un capitalismo estrattivo, che cioè si appropria di risorse senza voler pagare per queste, ha capacità normative, perché fissa regole nei suoi spazi, e io

0: Aggiungerei qui che qui le tecnologie digitali entrano in competizione diretta con il diritto, sottraggono spazio al diritto e alla ratio del diritto, abituandoci, come dire, anche ad un tipo di risoluzione dei conflitti che sono, diciamo, modulate sull'efficacia, sull'efficienza, invece che su criteri di giustizia. Ancora continua l'autrice, ha capacità, il potere digitale ha capacità conformative, ossia riduce la varietà del mondo sulla base di un ordine statistico invece che etico e sociale. Aggiungiamo che lo schiaccia anche molto all'indietro, perché come sappiamo c'è il rischio del déjà vu che affligge, diciamo, le tecnologie digitali, nutrendosi di ciò che è già stato e non avendo una proiezione verso il futuro. Ha capacità persuasive, sempre la nostra autrice, in quanto capace di portarci verso direzioni che sono da esso auspicate. Basterà pensare a quel filone, all'invenzione di un vero e proprio filone dell'economia, che è l'economia dell'attenzione, che hanno in qualche modo inventato. E poi ha capacità anche pervasive, perché invade sempre di più la nostra vita quotidiana. Ora, tutto ciò induce a pensare appunto alla potenza di queste tecnologie, e ho trovato molto opportuno che Luisa riprendesse uno stralcio del dibattito tenuto al Congresso americano prima dell'approvazione dello Sherman Act, la nota legge antitrust americana, e che ha riportato, e leggerò soltanto un piccolo due righe: se non tolleriamo l'idea di un re come potere politico, non dovremmo permettere che vi sia un re sulla produzione, il trasporto o la vendita di nessun bene necessario alla nostra vita. Il timore del senatore Sherman, in altre parole, era che vi fosse un autocrate del commercio. Lo dice proprio così. Ecco, quel pericolo oggi si realizza in maniera, diciamo, moltiplicata, perché noi abbiamo in realtà degli autocrati della rete, e come sono attraverso le tecnologie digitali in grado di controllare molte sfere della vita sociale, della vita economica, della comunicazione, del mercato. Su questo Luisa insiste moltissimo. Più in generale si potrebbe parlare anche di un controllo sulle strutture cognitive del nostro tempo, che è molto significativo. Ora, però, qui mi piace, diciamo, richiamare anche come si è creata questa situazione. Non va dimenticato che questo avanzamento del potere digitale nelle forme e nelle dimensioni raggiunte è avvenuto anche grazie a un cambiamento di atteggiamento della politica degli stati, che a partire dagli anni Ottanta hanno rinunciato a intraprendere ricerche su vasta scala, come quella che aveva poi condotto a Internet o alla bomba atomica. La ricerca viene in qualche modo appaltata ai privati, al mercato, e quel tipo di ricerca pubblica invece viene quasi dismessa del tutto. Guarascio, nel suo ultimo libro ricorda che durante l'amministrazione Clinton, quando viene promossa la commercializzazione della rete e la deregulation in campo digitale, pochissimi erano, diciamo, avvertiti o preconizzavano un possibile rischio in questo allentamento di regole. Del resto, quelli erano gli anni della fiducia nelle capacità di espansione democratica della rete, e solo dopo Internet, alcuni anni dopo, con la creazione delle piattaforme, si realizza una riforma. Diciamo, un tipo di ricerca che porta ad esiti di privatizzazione dello spazio della rete, con tutto quello che ne deriva in termini anche di poteri digitali. E quello che io ho tentato anche di scrivere, diciamo, nel mio ultimo piccolissimo libro che si chiama Il Grande Intreccio, scusate se faccio questo piccolo riferimento, però mi sembra, diciamo, importante ricordare appunto questa, come si è generata anche questa situazione. Ora, per quanto riguarda le piattaforme, sono state davvero, come dire, una invenzione decisiva, sia rispetto alla logica del mercato, sia rispetto alla logica del contesto istituzionale. Perché da una parte, diciamo, hanno creato un tipo di mercato, come Luisa illustra ampiamente, del tutto impermeabili alla concorrenza, chiusi, controllati. Dall'altra parte, diciamo, hanno creato dei nuovi contesti istituzionali, una forma di mercato, i cosiddetti mercati digitali, che sono mercati non contendibili, mettendo in crisi la tradizionale tecnica antitrust per combatterli. Già sono passati 10 minuti. Io avevo chiesto stamattina a Luisa quanto tempo, lei mi aveva detto 20. Vabbè. Comunque cerco di ridurre. Comunque non solo la concorrenza, anche la tutela della proprietà intellettuale viene meno, viene fortemente indebolita, entra in conflitto con questi poteri tecnologici che si nutrono proprio di prodotti della mente umana, di scrittura, di video, di codici. E che i signori, come dicevamo prima, non vogliono pagare, perché accampano sia un fair use, sia una natura creativa del loro operato, o addirittura si appellano a una sorta di interesse pubblico che ci sarebbe nel promuovere, diciamo, la loro ricerca, che è una ricerca che giova alla competitività degli USA, all'innovazione, alla competitività degli USA. Ora, se i poteri tecnologici mostrano la capacità di piegare sia il mercato sia le istituzioni a proprio piacimento, forgiando un mercato in abiti monopolistici e un contesto istituzionale deregolato, le pagine del libro suggeriscono anche i cambiamenti che si producono poi nelle tradizionali tecniche giuridiche, per esempio uno spostamento del potere legislativo in direzione extraterritoriale, uno spostamento del potere regolatorio verso le corti, uno spostamento delle tecniche regolatorie che vede le corti impegnate a fissare non solo risarcimenti ma anche regole di comportamento delle imprese. Ma mi piace, diciamo, ricordare anche come è cambiata la natura del potere grazie ai poteri digitali. E qui mi piace richiamare in maniera sintetica questa capacità multipolare che è propria dei poteri e che ho trovato dei poteri digitali e che ho trovato ben descritta da Lina Khan, come sapete quella studiosa della Yale University che è stata poi chiamata a presiedere la Federal Trade Commission e che in un articolo appunto dedicato ad Amazon fa un'analisi proprio della struttura di potere di Amazon, dicendo come questa piattaforma non è solo un rivenditore di merci ma è anche un assetto organizzativo e logistico per la distribuzione e la consegna dei beni, un costruttore di hardware, un sistema di pagamento, un dispensatore di prestiti, una casa d'aste, un importante editore di libri, un produttore televisivo e cinematografico, un gestore di spazi di server cloud. Pensiamo a tutte queste funzioni quando pensiamo noi ad Amazon? Certamente no, ma è importante tenere presente che proprio sono stati capaci questi poteri di tessere una tela di poteri che è difficilissimo contrastare con gli strumenti. Oggi, per fortuna, governare il potere digitale non è più, come dice Torchia, un anatema. E anzi si moltiplicano i tentativi di fare, diciamo, qualche tentativo in direzione. Eppure, non va dimenticato, non ho il tempo qui di illustrarlo meglio, però a me sembra che mentre le prerogative dello Stato diventano sempre più contendibili, i mercati lo sono sempre meno. Grazie.
1: Perfettamente nel tempo.
0: Accorciato.
1: Adesso anche qui è stato evocato dalla professoressa Ferrarese il professor Guarascio, che ha da poco pubblicato un importante libro in argomento e che ha già collaborato con Astrid anche in una ricerca sul mercato del lavoro nella triplice transizione che abbiamo pubblicato l'anno scorso da Molino.
2: Bene. Intanto grazie molte a Franco Bassanini, ad Astrid, all'Enciclopedia Treccani per l'invito, per questa opportunità di discussione, e grazie a Luisa Torchia. Prima di tutti i complimenti, perché ho apprezzato davvero molto il libro, sono di parte, ci sono ovviamente complementarità, consonanze con quello che dalla prospettiva dell'economista ho approfondito con riferimento, diciamo, ai poteri digitali. Il libro però di Luisa Torchia, secondo me, è molto prezioso perché adotta una prospettiva, diciamo così, sistemica, cioè cerca di mettere insieme i pezzi del puzzle che servono a qualificare un tema complesso come quello del potere digitale. Fa una cosa che ho tentato di fare anch'io e che devo dire gli economisti fanno sempre meno, penso i giuristi lo facciano di più, cioè adottare una prospettiva di lungo periodo, cercare di capire come si è arrivati di fronte ai problemi che si sta affrontando e quali sono appunto le politiche, gli eventi, le decisioni o l'assenza di decisioni che hanno portato nei luoghi dove si è. E poi l'approfondimento di casi che ho trovato molto utili anche per un lettore, come dire, meno avvezzo ai temi di cui stiamo discutendo, per avere degli archetipi, dei grimaldelli che consentono di rendere concrete le preoccupazioni che sono tutte, io credo, enormi ed è molto importante discuterle a questo livello di profondità e di spessore per, come dire, dare una misura delle sfide che abbiamo di fronte, ma è necessario anche far capire a chi usa, tutti i cittadini del mondo, strumenti digitali quotidianamente, alle amministrazioni che a volte in modo disinvolto, penso alle università pubbliche italiane come quella in cui lavoro, che è completamente nelle mani delle big tech per gestire dati e comunicazioni, con tutto ciò che questo comporta. Quindi, detto questo, veramente complimenti, perché penso sia un contributo che era necessario e che è prezioso. Provo rapidamente a proporre delle suggestioni, degli elementi, diciamo, teorici che derivano un pochino dalla mia riflessione e che ovviamente sono consonanti con aspetti che ho trovato approfonditi in modo molto molto efficace all'interno del libro. Allora, nel farlo evocherò anche in qualche modo dei contributi teorici o dei frammenti di pensiero, in alcuni casi molto vecchi o antichi, che però credo possano essere molto importanti per capire dove siamo. Allora, il primo, un po' rievoca anche il titolo del libro che ho scritto, cioè le teorie dell'imperialismo, che nascono all'inizio del Novecento, quando alcuni degli eventi di cui Luisa Torchia ci parla, per esempio l'antitrust e il riconoscimento della problematicità che le concentrazioni di potere possono avere, viene al centro del dibattito e dell'intervento di politica economica. Ma che cosa suggerisce la teoria dell'imperialismo, che ovviamente è una teoria più radicale, che sottopone il sistema capitalistico a una critica altrettanto radicale? Beh, che emerge un problema quando la concentrazione di potere, e pensiamo al fatto che oggi la capitalizzazione delle big tech arriva più o meno al PIL dell'intera Unione Europea, per dare un ordine di misura, la concentrazione di potere nelle mani di cartelli, come vengono chiamati nella letteratura di quell'epoca, si salda con le strategie degli stati funzionali agli interessi di quei cartelli. E quali sono queste strategie? l'accedere e il combattere per i mercati internazionali. Pensate oggi la lotta tra Cina e Stati Uniti per monopolizzare le infrastrutture, i mercati e i servizi digitali. La lotta per le materie prime, pensate oggi alle terre rare, ma anche all'energia indispensabile per le tecnologie digitali di cui parliamo, e l'attività militare e geopolitica che diventa consustanziale rispetto a tutto questo. E in qualche modo, io penso in tempi, ai noi, di guerra, parlare di potere digitale e riconoscere l'utilità di frammenti di pensiero come quelli che provengono dalla teoria dell'imperialismo può aiutarci a porci delle domande serie rispetto al perché della guerra, a quali interessi e quali contraddizioni e quali forme di collisione economica, tecnologica e poi in alcuni casi purtroppo guerreggiata possiamo individuare, perché per agire è indispensabile, diciamo così, capire. E allora un altro frammento di teoria, le teorie del capitale monopolistico, Barron, Sweezy, Kohling, Eimer, molti autori che cominciano a lavorare dagli anni 60 in poi. Che cosa riconoscono? Riconoscono alcuni aspetti di validità delle teorie dell'imperialismo, ma anche il fatto che c'è un soggetto di tipo nuovo, la grande impresa multinazionale ad altissima intensità innovativa. E l'innovazione non è un fatto neutrale, non è un fatto esogeno, ma è un fatto cumulativo, idiosincratico, e chi accumula asset, competenze e capacità tecnologiche diventa un soggetto pivotale anche nei confronti degli stati. Ma come ci ricordava Maria Rosaria Ferrarese poco fa, tendeva ad esserci un relativo bilanciamento tra la ricerca e sviluppo dello Stato, delle grandi agenzie militari, le innovazioni radicali provenienti dall'ambito statale, dalla NASA, dagli ambiti di controllo pubblico di frammenti molto rilevanti dell'innovazione, e tutto questo cambia. Cioè, cosa cambia rispetto alle preoccupazioni di Barron e Sweezy, che di nuovo vedono la natura problematica delle grandi concentrazioni di potere e di nuovo il legame con le spese militari, con la guerra, gli interessi vestiti da questo punto di vista? La differenza oggi è che la quantità di potere e la trasversalità delle infrastrutture che queste imprese controllano, ma anche e soprattutto il fatto che a partire dagli anni Ottanta la ricerca e sviluppo e con il Bayh-Dole Act la privatizzazione della conoscenza ha consentito una concentrazione di potere privato nell'ambito tecnologico della ricerca e della produzione di conoscenza che non ha precedenti, e associato a questo c'è il fatto che le tecnologie digitali che una società come Amazon o come Microsoft, ma attenzione, c'è un convitato di pietra, la Cina, come Alibaba, come Tencent, come Huawei, controllano, sono indispensabili per la vita di tutti noi, per operare in qualunque mercato, per fornire diagnosi all'interno degli ospedali. Quindi questo fornisce una misura del grado di discontinuità. Quindi abbiamo dei processi e dei fenomeni di lungo periodo, alcune chiavi di lettura che continuano ad essere efficaci, ma delle discontinuità qualitative che portano, come dire, menti diverse con prospettive, diciamo, anche disciplinari diverse a concentrarsi sulla enormità di alcuni dei fenomeni di cui stiamo parlando. Due minuti? Ok. Un altro aspetto che penso sia molto importante focalizzare riguarda proprio la relazione tra concentrazione di potere economico, tecnologia e guerra. Perché? Perché che cosa stiamo osservando? Stiamo osservando innanzitutto un rivolgimento ideologico. Chi erano le big tech quando c'è stata la commercializzazione di internet e quando c'è stato questo trasferimento tecnologico a costo zero che gli ha fornito il vantaggio competitivo che le ha portate dove sono oggi? Beh, erano gli alfieri di un capitalismo che con tutto aveva a che fare, almeno nella narrativa, che con il complesso militare industriale di Eisenhoweriana memoria. Cosa ci dice oggi Mark Zuckerberg? Ci dice che è fiero di essere al fianco dell'American Warfighter. Lo ricordate in calzoncini e infradito. Allora, perché questo? Beh, perché in una fase di crisi globale, in una fase in cui l'accumulazione e i margini di profitto sono stretti sotto il peso dell'incertezza e del caos globale che osserviamo, beh, la torta militare che il rinominato Department of War annuncia essere la più grande dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, beh, qualche attrattiva ce l'ha. E a questo aggiungerei un elemento e solo una sottolineatura. La sottolineatura l'anticipo. Per quello di cui in modo assolutamente prezioso Luisa ci parla all'interno di questo libro, la saldatura con il complesso militare e di intelligence e di sicurezza è molto pericolosa, perché rende ancora più difficile aggredire dei poteri che in un contesto di digitalizzazione e privatizzazione della guerra, lo vediamo come stanno cambiando i campi di battaglia contemporanei, vogliono dire andare a rompere le scatole a qualcuno che ti dice sì, ma guarda che io sono l'unico che può svolgere quell'attività lì, sono quello che da 10 anni gestisce i cloud e gli algoritmi e le intelligenze artificiali allenate sui dati classificati della difesa. È un po' più difficile andare a tentare di incidere da questo punto di vista, che non vuol dire non pensare di farlo, ma vuol dire, e penso qui e concludo, all'ambito europeo, quindi al dibattito sulla sovranità tecnologica, sull'autonomia strategica, che fortunatamente è al centro della discussione e che però andrebbe portata con forza alla realtà dei fatti, a che cosa è realistico pensare di ricostruire in termini di autonomia, a come siamo messi oggi e soprattutto a quanto l'Europa, io penso, debba immaginare una traiettoria che non può pensare di costruire un complesso militare digitale in decimi che è il fratello minore di quello statunitense o l'imitazione di quello cinese, ma forse per preservare i nostri valori, la nostra storia, le nostre origini, che vogliono anche dire che la tecnologia deve essere al servizio della collettività e non di concentrazioni mastodontiche di potere che si intrecciano in questa fase con pericolose traiettorie militari, ma come dire, verso un orizzonte che sia quello che è in qualche modo sancito all'interno delle nostre costituzioni. E qui mi fermo. Grazie.
3: Mi scuserai se utilizzo lo spunto finale del tuo intervento per fare un po' di pubblicità. Ai primi di settembre uscirà un corposo libro di Astrid intitolato L'Europa in un mondo che cambia, in cui facciamo anche qualche tentativo di delineare il modello proprio dell'Europa, che non può essere copiato né da quello degli Stati Uniti né tantomeno da quello cinese, proprio in sintonia con l'osservazione finale che tu facevi e che peraltro si trova in varie parti del libro di Luisa. La parola va adesso a Giuseppe Italiano, che è prorettore della LUIS per l'intelligenza artificiale e le digital skills e che è anche autorevole esponente del comitato scientifico del nostro osservatorio sulle dinamiche dell'intelligenza artificiale e del comitato scientifico di Astrid.
4: Grazie mille a Presidente Bassanini per l'invito e a Luisa Torchia per aver scritto questo bellissimo libro di cui credo sentivamo tutti il bisogno. Io vorrei condividere con voi alcune riflessioni strettamente personali che mi sono venute leggendo questo libro. Sono un professore di ingegneria informatica, quindi diciamo andrò un po' al latere rispetto alle considerazioni che sono state fatte finora. Allora, la prima riflessione quando diciamo si parla di provare a governare questo potere digitale, che è una cosa molto complessa, è la velocità con cui tutto questo sta succedendo. Il mio esempio favorito è prendere una tecnologia ben assestata, quella delle automobili, che ha impiegato 62 anni a raggiungere 50 milioni di utenti. ChatGPT ci ha impiegato poco più di un mese, e non è la tecnologia in senso lato che è stata più veloce, perché già prima di ChatGPT, Pokémon Go, che forse qualcuno di voi non ha mai sentito parlare, ha impiegato 19 giorni. Threads, che è microblogging di Meta, ci ha impiegato 2 giorni. Io ho installato Threads e mi sono chiesto a che serve, non ho ancora trovato una risposta a questa domanda, però 2 giorni, 50 milioni di download. Allora, questa velocità è impressionante, non è compatibile con i nostri tempi di reazione umana. Se prendiamo le automobili ChatGPT, le automobili hanno cambiato il mondo, perché nel momento in cui ho trasporto pubblico posso vivere lontano dal luogo di lavoro. Questo ha cambiato il tessuto sociale delle nostre società. ChatGPT o le piattaforme hanno cambiato il mondo, hanno cambiato i rapporti sociali, hanno cambiato anche i rapporti di potere, se vogliamo. Le automobili hanno esternalità positive e negative, no? Una negativa è l'inquinamento che cominciamo a sentire dopo un po' di tempo. Tecnologie di intelligenza artificiale o le piattaforme hanno esternalità positive e negative, quelle negative sono molto più veloci, non ce ne accorgeremo tra 50 anni, ce ne stiamo accorgendo adesso. Ma come faccio a comprendere una cosa che si diffonde e cambia la società così velocemente? Io lavoro da 40 anni su algoritmi, anche quando dovevo spiegare la differenza tra algoritmi e logaritmi a chi parlava con me, e però ho dei problemi a capire quello che sta succedendo, ho dei problemi a inseguire questi continui cambiamenti. Questa velocità ci sta mettendo in una crisi molto, molto profonda, secondo me. Il secondo aspetto, volevo prendere, riprendere l'intervento del professor Guarascio, è che forse ci siamo distratti un secondo, no? Però in questo momento abbiamo aziende che hanno un valore di mercato confrontabile al PIL delle nazioni più ricche. Nvidia, di cui qualcuno di noi non aveva mai sentito parlare fino a 5 anni fa, vale 5.1 trilioni di dollari, che è quasi il PIL della Germania. Google e Apple valgono quanto il PIL di Giappone, India, Regno Unito. Amazon, Microsoft, che ha perso un po' di valore negli ultimi mesi, e TSMC, poi parleremo di TSMC se volete, valgono quanto il PIL della Francia e dell'Italia. Cioè, queste grosse aziende hanno un potere non solo economico, ma anche negoziale immenso, senza avere un contratto sociale con nessuno. Non sono degli stati, delle nazioni, non devo rendere conto a nessuno se non ai propri azionisti, ma hanno un potere enorme, se ci pensiamo, no? Nvidia, noi pensiamo che produca GPU, in realtà Nvidia non produce GPU, progetta GPU. Le GPU vengono prodotte da TSMC, che sta a Taiwan, e quindi diciamo ha una tensione geopolitica non banale, e Samsung. E TSMC appunto vale più o meno quanto il PIL dell'Italia. Questa cosa è sconvolgente perché ci fa capire anche che sta cambiando il valore di queste grandi imprese. Col cloud ci eravamo abituati ad avere valore sul software, no? Che è il punto più etereo. Stiamo andando velocemente sul valore dell'infrastruttura, cioè il valore dell'hardware. Nvidia, TSMC, questo sono. Stiamo costruendo infrastrutture per il futuro. Noi non ci rendiamo conto di quello che è successo l'anno scorso e già stiamo costruendo infrastrutture per quello che succederà a livello cognitivo, non solo diciamo a livello digitale, nel futuro prossimo. L'altra riflessione che mi è venuta in mente è che nella storia ci sono state varie rivoluzioni tecnologiche, no? E tutte hanno cambiato in qualche modo il potere. A parte la velocità, a parte l'oligopolio di poche aziende, diciamo, a me veniva in mente, non so, una rivoluzione di qualche anno fa, che è la rivoluzione dell'agricoltura. Prima dell'agricoltura noi eravamo cacciatori-raccoglitori, eravamo una popolazione nomade, andavamo in giro, trovavamo un animale, lo ammazzavamo, ce lo mangiavamo e quell'animale era nostro, no? Prendevamo un frutto dall'albero, era nostro, eravamo nomadi. Appena siamo fermati, abbiamo fatto una società agricola, probabilmente, adesso questo non lo so di preciso, ma abbiamo sentito il bisogno di avere delle regole, di avere delle leggi. Cioè, scusami Antonio, se il professor Perrucci sta allevando una mucca, io non è che posso andare da lui, prendere la mucca, ammazzarla e mangiarla come facevo prima quando ero cacciatore e raccoglitore. Non posso, se sta allevando limoni, non posso raccogliere limoni dal suo albero senza dare un giusto compenso, no? Cioè abbiamo avuto bisogno di leggi, forse per la prima volta nella nostra storia. Che c'entra l'intelligenza artificiale? In questo momento, se voi fate una ricerca su Google, la prima risposta vi arriva da AI Overview, che è Gemini, diciamo, il Large Language Model di Google. e quindi, diciamo, non dà dei link a cui troviamo la risposta, ma fa un riassunto di tutto quello che ha trovato. Adesso faccio un esempio banale, scusate, non voglio fare pubblicità. Se fino a 2 anni fa avevo un problema al mio telefono o al portatile, cercavo su Google, dicevo come si fa questa cosa, mi mandava nella pagina di Aranzulla, che ha fatto un lavoro certosino che poi chiaramente ha monetizzato, perché tanti occhi sulla sua pagina significa tanti euro, no? Nel suo business model. In questo momento AI Overview mi dà quella risposta senza mandarmi da Aranzulla. Come dire, Aranzulla ha fatto un lavoro, ha allevato una mucca, e AI Overview va lì, munge la mucca senza dare il giusto compenso ad Aranzulla. Perché abbiamo bisogno di nuove regole? Perché abbiamo bisogno di nuove leggi che ancora probabilmente non riusciamo a darci, e che ancora sarà difficile darci, soprattutto quando dobbiamo confrontarci con questi grossi poteri economici. L'ultimo spunto che volevo cogliere è quello di privato pubblico, che è abbastanza evidente, no? Io non ho mai visto nella storia, forse per mia ignoranza, un privato che entrasse in un conflitto e prendesse parte per uno dei due contendenti. Adesso per fare un esempio chiaro, l'invasione della Russia all'Ucraina, la prima cosa che la Russia ha fatto è asfaltato tutta l'infrastruttura digitale dell'Ucraina. È arrivato un signore che si chiama Elon Musk e ha detto non vi preoccupate, io ho Starlink, vi rimetto in piedi tutto quanto senza problemi. Ma lui è un privato cittadino, non è uno Stato che va ad aiutare un altro Stato amico contro uno Stato ostile. E di questi esempi ne potremmo fare tantissimi, no? Che rientra un po' in quello che abbiamo detto prima. Privato pubblico, grossa attenzione sulla ricerca. Nel mio settore, che è quello informatico, in questo momento la ricerca si fa presso le aziende private. Perché è una ricerca costosissima, non può essere finanziata dalla ricerca pubblica, soltanto le grandi aziende, Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, possono permettersi di fare ricerca. E questo è un grosso problema, perché la ricerca pubblica tipicamente ha degli obiettivi di pubblico, no? Non ha obiettivi, diciamo, privati. Ma non è soltanto il fatto che noi in Italia, in Europa, non abbiamo i soldi per fare ricerca. Anche negli Stati Uniti le università più prestigiose non hanno soldi per fare questo tipo di ricerca, e questo secondo me è un problema serio, perché la ricerca sta evolvendo verso una direzione che tipicamente non guarda al bene sociale, non guarda al pubblico, e non si vede francamente cosa possa cambiare nel breve termine. Ultima suggestione che mi è venuta in mente, noi sentiamo parlare di sovranità tecnologica, sovranità dei dati. Secondo me abbiamo un grosso problema di sovranità cognitiva. Cioè, così come l'agricoltura, di cui abbiamo parlato prima, ha cambiato la catena del cibo, come produciamo cibo, come distribuiamo cibo e come consumiamo cibo, questa rivoluzione digitale, di cui l'intelligenza artificiale è l'ultimo pezzo, sta cambiando la catena dell'informazione. Come produciamo informazione, come distribuiamo informazione e come consumiamo informazione. E l'informazione è un bene preziosissimo, soprattutto per le società democratiche. E questo, diciamo, è qualcosa che dovrebbe farci riflettere. L'ultimo esempio che a me ha molto colpito è il caso di Anthropic Mythos. È un large language model che ha una potenzialità spaventosa. Quindi la prima domanda che uno può farsi è: chi avrà accesso a questo large language model potentissimo? Avrà un potere incredibile. Chi deciderà quale Stato, quale organizzazione avrà accesso a questo large language model, che è in grado di trovare vulnerabilità cyber con una facilità estrema, con una velocità incredibile? E poi è successo che, diciamo, l'accesso a Mythos e a Fable, che era la versione, diciamo, più o meno domata di Mythos, è stato escluso ai cittadini americani. Cioè, ai cittadini non americani, scusate.
1: Poi
4: l'ha tolto perché, diciamo, è qualcosa che non si può sostenere a lungo termine. Però, diciamo, la riflessione è, possiamo parlare di tantissime cose, ma se c'è al mondo qualcuno che ha un interruttore, che decide dove va quella risorsa, quando spegne l'interruttore, quando accenderlo, forse qualche domanda dovremmo farcela. Grazie mille.
3: È stato per tanti anni prima l'antitrust e poi l'autorità delle comunicazioni. Antonio.
5: Grazie Franco, si sente? Grazie Franco, grazie a Treccani e grazie soprattutto a Luisa Torchia. Allora, i complimenti sono, non solo si...
6: Perno?
5: È acceso. Era verde anche prima. Allora, i complimenti sono non solo sinceri ma e convinti, perché come Dario Guarascio, quindi un altro economista come me, nel mio caso prestato alle autorità amministrative indipendenti per una certa parte della propria vita professionale, ho apprezzato tre dimensioni in particolare. Ripeto quello che hai detto tu per due terzi, Dario. La ricostruzione del contesto, perché è tecnologico, di mercato, competitivo, geopolitico e regolamentare. Mi chiedevo, ma Luisa quando arriva a parlare delle cose che è il suo mestiere? Invece ha fatto questa ricostruzione utilissima che non è così diffusa o condivisa in altri approcci disciplinari. In questo anch'io ho sperimentato quel percorso che abbiamo fatto con Alessandro Paino e Filippo Donati, quei famosi tre volumi che abbiamo lavorato con 72 giuristi, che oggettivamente i giuristi stanno qualche passo avanti, almeno rispetto a noi economisti, un po' stiamo recuperando ma stanno un passo avanti. Secondo grande merito, l'hai detto tu, è un approccio di sistema, tu hai aggiunto anche di medio-lungo periodo, questo non l'avevo notato ma hai ragione. E terzo è una efficace e felice sintesi tra un'analisi di carattere scientifico e 15 riquadri, casi d'uso e esperienze, che io ho trovato molto utile, quindi è non solo ai fini divulgativi, ma anche per chi queste tematiche del digitale, dell'intelligenza artificiale, le maneggia da molto tempo. Le mie osservazioni dopo gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare quelle di Giuliana Amato, della professoressa Ferrarese, saranno limitate ad alcuni punti che rimandano molto anche alle attività che stiamo svolgendo ad Astrid, in particolare con il già richiamato laboratorio sull'ecosistema digitale. Però un'altra premessa, la definizione che ha ripreso la professoressa Ferrarese per me è un punto di riferimento. Le 10 caratteristiche, ne ho contate 10, forse anche 11, che illustra e definisce il potere digitale. L'elemento da aggiungere, quantitativo, lo ha fatto prima Giuseppe Italiano. Se uno ricorda, un tempo si misurava il potere di mercato delle aziende andando a vedere nella classifica Fortune quanto tempo permanevano. Bene, ci sono stati avvicendamenti, questi signori per le dimensioni che hanno raggiunto di utenti, 2 miliardi, non solo per le dimensioni di capitalizzazione, ma proprio di utenti, difficilmente saranno scalzati. Mercati contendibili, sì, fino a un certo punto. E poi in ogni caso c'è una separazione tra il mercato occidentale e l'Asia. Quindi sono due oligopoli distinti, uno statale, l'altro diciamo privato, che ha tutte le caratteristiche che sono state ricordate. Rispetto a Giuliano Amato, un elemento diciamo di differenza, solo uno, secondo me è l'antitrust europeo non è stato così bravo a fare il proprio mestiere. Soprattutto Regnante Vestager, c'è stato un atteggiamento nei confronti, soprattutto le operazioni di concentrazione. Merger acquisition, per un difetto di comprensione di quello che è il mercato dei dati, sono state fatte passare operazioni di concentrazione che hanno portato queste aziende ad estendersi ulteriormente. Pensate a Instagram, a WhatsApp, ma le acquisizioni, quelle sono state chiamate le killer acquisition, sono state notevoli e hanno consolidato un potere che forse sarebbe arrivato lo stesso a queste dimensioni, ma non con questa dinamica. E neanche sul versante delle intese lesive della concorrenza si raccontano grandi casi. Non è secondario il fatto che a un certo punto si è capito che bisognava affiancare un altro strumento, la regolazione. si minaccia il break up, ma non so chi di voi creda che si possa arrivare, no? Ne parlava Giuliano a proposito degli Stati Uniti, io sono ancora più scettico che in Europa si possa arrivare, se sempre che se ne abbia il potere, appunto. No, nei confronti delle grandi aziende americane. Ci sono poi delle suggestioni che mi sono venute, un po' come Giuseppe Italiano. A un certo punto passa in rassegna queste relazioni che ci sono tra i big tech, sia in termini di investimenti, ma sia in termini, non so, OpenAI che vede prima Microsoft che ci mette 2 miliardi di dollari, poi diventano 10. Sembra quasi che si sviluppi una forma di competition, di cooperazione e competizione. In realtà molto dipende dalla forza di mercato, dal potere, dal contropotere che possono avere i soggetti in campo. Per adesso sembra veramente che OpenAI ha conquistato una dimensione, una forza che gli consenta di trattare con i grandi, i cosiddetti hyperscaler, quindi Google, Amazon, Microsoft, lasciando stare da una parte per adesso il mondo hardware che oggettivamente spesso è trascurato e che invece è decisivo. Tu ricordavi microprocessori, Nvidia, data center, che insomma è un'attività che stiamo, una ricerca che stiamo concludendo, e adesso è diventata una buzzword, tutti che parlano di data center, ma tutti che vogliono costruire. Negli Stati Uniti sta accadendo, in Europa un po' meno. Sull'alternativa siamo tutti d'accordo a dire no al modello USA, non ci sono le condizioni, no al modello cinese per altre considerazioni, modello europeo. E qui io ho una perplessità, se stiamo per avviare una ricerca sulla filiera digitale e quindi che cerchi di capire gli spazi per un'autonomia, un'indipendenza tecnologica digitale fino ad arrivare alla sovranità digitale dell'Europa. Quello che per ora si vede è che si scrive Europa, si declina spesso Francia. La Francia, mi è stato risposto, è sempre Europa, ma c'è una difficoltà a replicare modelli Airbus nel caso delle tecnologie digitali. Qui non ho una risposta, solo questa sensazione. Quando uno va a vedere la filiera digitale, quindi partendo dai microprocessori e proseguendo con le reti di connettività, reti fisse, mobili, satellitari, fino ad arrivare al Large Language Model, oggettivamente, a mio avviso, questa è una riflessione che in parte ho trovato, se ricordo bene, nel libro di Luisa, è: noi dovremmo capire quali sono gli stack, cioè i layer di questa filiera in cui il treno è partito ed è arrivato, cioè non ci sono più spazi per una presenza dal lato dell'offerta. Lì dove invece questi spazi ci sono, nel supercalcolo per dire, forse anche nell'industria aerospaziale, lì dobbiamo assolutamente investire o continuare a investire. Lì dove invece la competizione è ormai quasi impossibile, a meno di quella che nell'economia di innovazione si chiama leapfrog, il salto della rana, che vedo molto difficile, beh, in quelle circostanze dobbiamo governare la domanda, gli acquisti, assolutamente evitando fenomeni di lock-in, quindi fenomeni di eccesso di dipendenza. Per l'Italia le prospettive sono su puntare sulle filiere produttive. È una posizione che si sta facendo largo, però qui voglio dire una riflessione che non è compiuta. Così come non mi piace questa alternativa tra innovazione e regolazione, non mi piace neanche molto questo dibattito per cui da un lato c'è chi dice dobbiamo produrre, essere presenti, non solo regolare, ed è vero, abbiamo regolato e anche troppo. Se uno mette insieme tutta la produzione dei vari act nel campo digitale, noi l'abbiamo fatto non fisicamente ma in un paragrafo, in un paper, è davvero complesso di stricarsi. Ma quindi dicevo, non solo un problema regolare, ma anche di investire. Beh, lì allora bisogna capire in che cosa effettivamente sia possibile investire. E un altro tema interessante, ho usato la sequenza dei tuoi capitoli, quando c'è il capitolo sulla società digitale, sono in perfetta sintonia, come diceva all'inizio Giuliano, quando si è d'accordo è facile dirlo, sulle conclusioni circa gli effetti di queste tecnologie digitali sul mercato del lavoro. L'abbiamo fatto in un paio di libri. È prematuro dire qualcosa di definitivo sugli impatti sui livelli occupazionali, come tu sottolinei, mentre è più certo che cambieranno le qualifiche, che la qualità del lavoro cambierà e anche aumenteranno probabilmente le divergenze retributive. Però ricordava prima Giuseppe la velocità, qui abbiamo familiarizzato abbastanza con l'intelligenza artificiale generativa e adesso è tutto un parlare di intelligenza artificiale agentico, agentiva, neanche siamo d'accordo su come la si definisce. E già si affaccia, non mi ricordo che si chiama, Fei-Fei Li, che sostiene i modelli World Language. Quindi oggettivamente è la velocità eccessiva anche per chi cerca un minimo di sistematizzare. Sto andando alle conclusioni. Lo stato digitale. Noi abbiamo fatto un lavoro con la professoressa Marchetti e Rangone sulla diffusione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Non abbiamo ancora pubblicato, lo faremo subito dopo l'estate. Non abbiamo pubblicato gli esiti, però hanno individuato come sia molto differenziata l'adozione di queste tecnologie, sia a livello di pubbliche amministrazioni centrali che di pubbliche amministrazioni locali, e soprattutto quanto poco ci sia di interoperabilità, se posso usare in modo improprio questa espressione. Vado a chiudere sul tema della regolazione, perché il dibattito è sì, l'autoregolazione ha fallito, è stata anche finta autoregolazione, è stata guidata, corregolazione non c'è stata, è stata autoregolazione. Adesso è vero quello che scrive Luisa, molte di queste grandi operatori, grandi piattaforme invocano la regolazione e giocano anche in modo preventivo. Fanno addirittura adesso, per venire incontro all'Europa, ai produttori europei, ai clienti europei, un po' di AI washing, e quindi dicono guardate che noi siamo già allineati al regolamento sull'intelligenza artificiale, siamo già pronti. La regolazione di livello sovranazionale è molto interessante, qui non saprei però oggettivamente immaginare, mi ha smontato la riflessione l'ONU, quando Giuliano c'era l'ONU, l'OCSE abbiamo visto cosa è successo sulla digital tax, no? Il G7, però è chiaro che ci vuole una dimensione sovranazionale, perché è sovranazionale il modo di operare di questi signori. Poi l'ultima suggestione è quella che viene da un premio Nobel, da Parisi, di replicare il CERN per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Gli risponde il presidente dell'Istituto Nazionale, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, bella idea, ma è una cosa un po' diversa, perché se non hai, perché vanno tutti quanti a Ginevra dove c'è il CERN? Perché c'è l'apparecchio, come si chiama, l'acceleratore, che sta lì e quindi se qualcuno vuole deve andare lì. In buona parte Zoccoli e Cicero Prodomo sua, perché col Cinega c'è il supercalcolatore Leonardo e le sue evoluzioni, però ha ragione, cioè se uno vuole costruire in Europa effettivamente un luogo dove le imprese europee e non solo francesi, non c'ho niente contro i francesi, però poi hanno perso pure ieri inopinatamente contro la Spagna, quindi non c'ho niente, deve avere un asset, e un asset è il supercalcolo, che in Europa c'è, ma anche in questo caso l'abbiamo in Finlandia, però sono in rete, quindi se c'è un esempio che dà speranza è EuroHPC, ed è quello che è stato fatto dall'Europa sul supercalcolo, per altri settori molto meno. Chiuso.
3: Grazie Antonio. La parola adesso a Andrea Stazzi, che è professore all'Università San Raffaele di Roma e che ha coordinato per Astrid una ricerca che abbiamo pubblicato 2 anni fa sul metaverso.
6: Grazie, buonasera. Ho letto dalla prima all'ultima riga con enorme interesse, ovviamente, perché sono i temi che mi appassionano da tanti anni e volevo veramente vedere come Luisa Torchia li declinasse. Ne è uscito un affresco, per cui siamo, nonostante il tema aria condizionata, ma nella sala ideale, insomma, proprio per celebrare questo lavoro, e credo tra gli altri che il merito che mi ha colpito di più sia quello di unire due momenti che nel dibattito, insomma, si tende a unire, cioè la rivoluzione digitale e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma che hanno due enormi differenze secondo me. La prima è che la rivoluzione digitale è sostanzialmente alle nostre spalle e l'abbiamo fondamentalmente persa. Abbiamo recuperato in Italia irrecuperabile, ma tutta una serie di conseguenze di cui abbiamo parlato oggi sono frutto di quello che sto per dire, che è stato detto molto meglio di me in precedenza, cioè la mancanza del primo ideale strumento di intervento, che è la politica, per cercare di intervenire per tempo rispetto a quella che è stata la rivoluzione digitale. Era 1994 nascita di Internet, 1998 due elementi per me chiave, uno nasce, non per me, per molti di noi, nasce Google, con cui poi mi sono trovato a lavorare per una decina d'anni, e poi il libro che mi ha fatto crescere e innamorare anche dell'antitrust, Il potere dell'antitrust di Giuliano Amato, che semplicemente, detto nel mio piccolo, insomma, se avessero usato negli anni diciamo, le autorità europee e anche oltreoceano, avrebbe risolto sul nascere tutta una serie di problemi. Antonio ha parlato del tema dei dati, penso anche a strumenti che si potevano mutuare da normative come quella sull'audiovisivo e sull'informazione, evitare che vincessero tutti. Adesso arrivano OpenAI e Anthropic e vinceranno anche gli altri, perché ci hanno messo ciascuna una posta. E quindi l'altro elemento fondamentale della rivoluzione delle AI, che la differenza della rivoluzione digitale, è l'esponenzialità. Questa volta, ancor più che in passato, come ha imparato la Singularity University, se perdiamo il treno, come temo stiamo perdendo, non so quanti utilizzino diffusamente Mistral, ma insomma, che poi ha le sue caratteristiche, Enterprise e quant'altro, però insomma, è chiaro che anche stavolta la battaglia è tra Stati Uniti e Cina. Ci sono tre grandi strumenti, per essere breve, tra l'altro lasciare la parola all'autrice, con cui idealmente si interviene di fronte a fenomeni di questa portata. Uno, la politica o le politiche, comprese quelle regolatorie. Temo che su questo, per la rivoluzione digitale, abbiamo perso la partita, non sia recuperabile, non sia recuperabile ancora di più sul piano sovranazionale, dove le Nazioni Unite, nel mio piccolo, mi unisco all'idea che siano praticamente mai esistite, e gli altri redigono dei meravigliosi rapporti che uso e studio diffusamente, ma oltre quello non vanno. Una cosa che potrebbe essere fatta, di cui non si parla mai, in un'America, John Way, in un'America non più John Way ma Gary Cooper, o America non first ma primus inter pares, sarebbe replicare il consorzio sul progetto Genoma. L'America guida una serie di paesi chiave, Gran Bretagna fino alla Cina, come successe. Poi ci sarà magari più imprese, ci stanno lavorando in questo caso, che non è Celera come era allora. Ma almeno c'è anche il progetto pubblico che al tempo arrivò allo stesso momento, qui ormai l'argine è aperto, però che modera e che detta la linea a cui poi l'impresa, e oggi le imprese private, debbano uniformarsi. Questa sarebbe una soluzione naturale in cui la politica potrebbe intervenire, purtroppo non succede, così come non avvengono gli interventi antitrust, perché la politica ha, per una serie di ragioni, interessi eccetera, abdicato già sulla rivoluzione digitale. A maggior ragione al momento lo sta facendo sulla rivoluzione AI, e noi ci troviamo a discutere degli stessi problemi 28 anni dopo una rivoluzione di cui abbiamo visto le conseguenze negative in termini di potere e quant'altro. Cosa rimane? Cosa può aiutare, diciamo, in questo scenario? Secondo me due strumenti. Uno, la formazione. In un momento in cui la politica non ci aiuta, quantomeno bisogna conoscerla, la tecnologia. E conoscerla usandola, quindi utilizzare il più possibile tutti gli strumenti digitali, compresa l'intelligenza artificiale, per fare formazione avanzata, per fare università, che abbiamo a disposizione. Altrimenti quelli che l'OCSE appunto chiama il miraggio della falsa maestria, i bias, le discriminazioni da Watson, IBM in poi, e le allucinazioni o il sentirsi assecondati, che tanto fa piacere ma poi ci porta a trovarci nei risultati, tutta una serie di risultati inventati e che ci portano dove vorremmo andare, ma poi l'ha inventati le AI per portarci lì, sono tutte cose che poi ci ritroveremo in prospettiva sempre di più mescolate alla realtà, e o si ha il senso critico e la volontà di mettere in discussione tutto quello, che certamente noi abbiamo ma i ragazzi potrebbero non avere, perché costa fatica, per cui o li spingiamo in primis come docenti a farlo, o altrimenti rischiamo di formare una generazione basata sul disimpegno cognitivo che insomma, potrebbe soffrire e far soffrire ulteriormente la nostra società. La slow AI, quindi rallentare il pensiero, la formazione critica non come correttivo ex post, ma come paradigma che ci aiuti, usando il più possibile, facendo usare gli strumenti digitali AI ai ragazzi, a recuperare quella sovranità conoscitiva, nel senso di sovranità pedagogica, per cui le istituzioni di formazione e le università continuino ad adempiere al loro obbligo, al loro impegno, anche in uno scenario come quello di oggi, in cui è ancora più difficile che in passato. Però se non lo fanno le istituzioni preposte, temo non lo faccia nessuno, e lo lasciamo fare all'AI, e poi i risultati saranno quelli che ho accennato prima.

0: Esclusivamente scelti dalla piattaforma e poi dall'azienda o dall'istituzione che insomma, è diciamo, il soggetto interessato, su cui con altri studiosi come Stefano Da Empoli e altri tecnici molto più bravi di noi in Tecnopolis, ad esempio, lavoriamo, proprio perché l'idea è quella, cioè l'idea è cercare delle alternative, altrimenti se ci affidiamo al mare magnum di internet, o siamo preparati ad arginare i risultati e a mettere in discussione, oppure a un certo punto diventerà la vulgata, per cui ci vogliono delle soluzioni chiuse, dedicate, che anche a livello professionale possono fungere da soluzioni utili. Quindi, secondo me, in assenza dell'ideale che è la politica, e che spero fortemente che possa tornare l'epoca di Gary Cooper, in cui la politica recuperi, almeno in parte, almeno a livello operativo, di un consorzio, di una soluzione pratica, quantomeno, che porti a arginare la deriva, priva di regolazione, dell'intelligenza artificiale. Non intendo priva di regolazione, nel senso c'è l'AI Act e quant'altro, ma qui il tema è, come dire, indirizzare la tecnologia, che non significa considerare rischiosa a tappeto tutto, gran parte dei suoi utilizzi, ma significa cercare di, come dire, farla crescere, come ha fatto il consorzio sul progetto Genoma Umano, per in corso d'opera controllarne lo sviluppo. E non è, credo, con l'approccio basato sul rischio dell'Europa che quello possa essere fatto. Quindi, in assenza di quello, che spero tanto torni presto, i due strumenti ad oggi, credo, su cui sarebbe importante lavorare, è uno l'educazione ibrida, uomo-macchina, alla slow AI, al pensiero lento, che ci aiuti a difendere la sovranità pedagogica per evitare il miraggio della falsa maestria e una generazione di giovani che pensano di saper tutto per via delle AI e poi dopo ci troviamo dei risultati inventati, e l'altra ampliare le soluzioni infrastrutturali affiancando alle grandi piattaforme aperte di AI generativa degli ecosistemi tecnologici dedicati, protetti e funzionalmente orientati. Grazie.
1: Allora, Luisa, mi pare che il tuo libro abbia riscosso unanimi apprezzamenti, e credo abbiate visto tutti quante che ricchezza di riflessioni ha sollecitato in un dibattito di un'ora e mezza, in cui voglio sottolineare, perché questo è stato voluto e diciamo ed è nel DNA di Astrid. Abbiamo sentito giuristi, economisti, sociologi, tecnologi, cioè abbiamo sentito una varietà di competenze, e il libro è riuscito a sollecitare riflessioni importanti, alcune delle quali ci danno anche delle piste per le ricerche future, attraverso questa trasversalità di discipline, ma perché in realtà già il tuo libro teneva conto degli apporti di tutte queste diverse competenze disciplinari. Adesso sentiamo le tue considerazioni finali.
2: Ma intanto comincio con un ringraziamento alla Fondazione Astrid per aver organizzato questo incontro, alla Treccani per averci ospitato, al Mulino per aver creduto in questo libro, ai relatori e al pubblico che, nonostante un'evidente defaillance tecnologica, ha resistito, diciamo, in una temperatura non proprio umana. Questo dibattito è un dibattito che qualche anno fa non si sarebbe potuto fare. Perché qualche anno fa al massimo avremmo discusso in via astratta qual è l'approccio migliore. È l'approccio basato sul mercato degli americani, è l'approccio basato sul controllo pubblico della Cina, è l'approccio basato sulle regole dell'Unione Europea. Oggi tutti questi tre approcci si stanno in realtà mescolando, perché in America l'intervento pubblico o addirittura l'acquisizione, Sam Altman ha proposto a Trump di dargli il 5% di OpenAI, non è chiarissimo in cambio di cosa, perché normalmente c'è sempre uno scambio lì, la Cina sta facendo i sistemi di intelligenza.

0: intelligenza artificiale open source, e l'Europa con il Digital Omnibus sta alleggerendo almeno la regolazione o provando a regolarla. Ma al centro di questi approcci che stanno cambiando ci sono alcuni fenomeni che voglio ricordare, che sono: primo, ormai i rischi sono evidentissimi. Sono i rischi di questo, della diffusione del potere digitale senza alcun tipo di misura e di limite, sono molto evidenti, sono evidenti nelle corti, sono evidenti nella vita di ciascuno. C'è il rischio di perdere il lavoro, ci sono i ragazzini che vivono nelle stanze e corrono rischi addirittura fisici, ci sono rischi di manipolazione del dibattito pubblico. Nessuno può dire più, qualcuno lo ricordava prima, questo sistema, questa tecnologia nasce contro il sistema, per un mondo più libero. Lo slogan di Google era do no evil, oggi dice do the right thing, che è un po' diverso ovviamente. Quindi i rischi sono evidenti e molti stati si stanno cautelando contro questi rischi. Il secondo elemento è l'assoluta dipendenza, l'hanno detto in tanti. Noi non possiamo fare a meno di questa tecnologia, non c'è la chance di dire non la usiamo, non c'è la chance di dire la chiudiamo, non c'è l'interruttore al quale accennava qualcuno per chiuderla. Però la mia sensazione, o forse solo la mia speranza, è che proprio perché non ne possiamo fare a meno, c'è sempre la maggiore consapevolezza di doverla in qualche modo regolare, controllare. Perché se io sono totalmente dipendente, perché non riesco neanche a far funzionare la mia macchina, la mia lavatrice, il mio computer, a fare i miei conti senza essere dipendente da questa tecnologia diventa un bene essenziale, come tutti i beni essenziali, prima o poi viene sottoposto a una qualche forma di regola. Il terzo elemento è che questa tecnologia ha fatto grandissime promesse e queste promesse non sono state mantenute. Non è stata trovata la cura per l'Alzheimer, non sono stati trovati farmaci innovativi, non è stato risolto il climate change, non c'è nessun problema umano che di quelli diciamo decisivi, di quelli sistemici che questa tecnologia abbia risolto. Ed è sempre più evidente che la tecnologia non è neutrale, non c'è una neutralità. Questo in un mondo, lo hanno ricordato tutti, dove questo potere ha una scala globale, ha un livello di concentrazione molto alto, che significa anche che sono tanti gli esclusi, perché più il potere è concentrato, più sono i soggetti che ne sono tagliati fuori, ed è un potere molto estrattivo. Qualcuno parlava prima dei data center, per un po' tutti volevano fare i data center, adesso negli Stati Uniti cominciano a esserci le proteste contro i data center, perché i data center, soprattutto nei paesi ad agricoltura, prendono l'acqua, prendono l'energia, alzano moltissimo il costo dell'energia, e quindi non è così evidente che avere un data center sia poi una bella cosa. Il tentativo che io ho fatto con questo libro, lo avete sentito, e ringrazio i relatori che sono stati veramente molto generosi e che hanno colto il punto, è che guardare a questo fenomeno come un potere ci consente un approccio che è quello di dire: il potere illimitato è sempre arbitrario, il potere deve avere dei limiti e soprattutto deve avere una misura. E la misura di questo potere è data dal fatto che bisogna tener conto degli interessi di tutti, o almeno di un largo numero di interessi, e non soltanto degli interessi di chi il potere detiene. Ed è per questo che sul potere digitale oggi si comincia, oltre che alla mitigazione dei rischi, a discutere della redistribuzione dei vantaggi. Naturalmente questo ha poi delle conseguenze sul piano del dominio geopolitico, del conflitto tra sistemi e tra paesi. Se io non posso entrare in questo, vorrei in questo breve intervento ricordare soltanto che se lo trattiamo come un potere, e quindi abbiamo un approccio che è basato su un'esperienza di secoli. Noi sappiamo, abbiamo sperimentato, a volte col sangue, a volte col conflitto, che il potere può essere utilizzato, può essere regolato e può essere addomesticato o domato. Ci sono tre questioni che mi sembrano rilevanti. La prima è quella degli strumenti, e per gli strumenti non mi riferisco soltanto agli strumenti tipici, diciamo, delle autorizzazioni, dei controlli e così via. Il mercato, tutti avete sentito, io ne sono convinta, che la tutela antitrust di per sé non è sufficiente, perché questi soggetti non operano sul mercato, ma sono essi stessi spesso mercati istituzionali, e quindi è quasi è molto difficile comunque, anche se, come dire, qualcosa l'antitrust può sicuramente fare. Però ci sono almeno due modi in cui il mercato è uno strumento che può essere utilizzato per limitare questo potere. Primo, il motivo vero per cui la regolazione europea almeno in qualche misura viene applicata e le big tech si lamentano ma non escono dal mercato, è che nessuno può uscire dal mercato europeo. Il mercato europeo sono 450 milioni di consumatori, il più ricco del mondo. Se loro davvero non volessero sottoporsi a quella regolazione, potrebbero dire: io non ci vengo. Ma questa non è un'opzione. La vera leva della regolazione europea è avere dietro un mercato al quale le imprese non possono rinunciare. Secondo, spero di non essere troppo illuminista, ci sono anche le scelte individuali. Voi ricordate, è stato ricordato prima, lo scontro fra Anthropic e il Pentagono. A un certo punto Anthropic, per quanto riguarda l'uso delle armi autonome che hanno uno stranissimo acronimo, perché LAWS, cioè sarebbe leggi, ma sono armi autonome letali, ha detto al Pentagono: se non ci sono dei controlli umani, io non ti do i miei strumenti. E Dario Amodei ha dichiarato espressamente: la difesa dei diritti delle persone dipende dal fatto che ci sia un essere umano pronto a disobbedire a un ordine illegale, mentre ovviamente un sistema autonomo non disobbedisce mai a un ordine. A questo punto il Pentagono inserisce per la prima volta nella storia Anthropic, la qualifica come supply chain risk, mai successo prima che io sappia un'impresa americana. Anthropic non può più contrattare con l'amministrazione americana, anche se poi, come sempre, ormai diciamo in questo periodo le cose sono un po' più complicate di così. Sam Altman dice: OpenAI è pronta a sostituire Anthropic nei contratti, e il giorno dopo OpenAI perde 2,5 milioni di account, di gente che cancella l'account con ChatGPT e lo fa con Claude. Questo è il mercato. Sono scelte individuali sul mercato che, di nuovo, possono forse avere un effetto. Il secondo strumento è la regolazione internazionale. Anche qui oggi, se voi leggete le dichiarazioni dei bros della Silicon Valley, improvvisamente la regolazione internazionale è diventato il vero obiettivo. È diventato il vero obiettivo perché evita la regolazione nazionale. Cioè si dice: che cosa ci vuole? Questo è un fenomeno globale, ci vuole appunto l'ONU, ci vuole la regolazione internazionale, così ci sono regole uguali per tutti. Intanto, visto che ci siamo e che siamo in attesa della regolazione globale, non facciamo regole nazionali. In piccolo, questo è quello che Trump ha fatto con un suo executive order, che dice: gli stati che fanno parte degli Stati Uniti non devono fare regole statali, perché ci sarà una regolazione federale, quando non si sa. Quindi, come dire, c'è una... Però il fatto che le big tech oggi ammettano che ci debba essere una regolazione, sia pure internazionale, molto, come dire, proiettata nel futuro, significa che i termini del dibattito sono cambiati, cioè che nessuno può più dire: c'è l'autoregolazione, l'innovazione è in realtà ostacolata dalla regolazione, l'innovazione deve essere libera perché i suoi vantaggi sono tali da compensare qualsiasi svantaggio o sacrificio che ci sia sul momento. Con la regolazione internazionale noi nel passato abbiamo fatto molte cose, abbiamo controllato l'energia atomica, abbiamo controllato la clonazione, discipliniamo gli incidenti aerei. Voi mi direte, certo, però per fare la regolazione internazionale, i trattati sull'energia atomica, ci è voluta Hiroshima. Quindi ci è voluta la prova palmare di qual era il rischio drammatico che tutti correvamo. E però ugualmente si è potuto fare. E questo mi porta all'ultima questione, poi non vi rubo altro tempo, che è quella dell'approccio. Definire questo potere, appunto, questo fenomeno come potere consente di cercare una misura, perché il potere smisurato, per ricordare una frase di Maria Rosaria Ferrarese, è un potere che è sempre pericoloso. Avete sentito quanti rischi ci sono, quanti problemi, quanto è difficile la situazione. Giuliano all'inizio mi diceva: hai troppa fiducia nella possibilità di domare questo potere, forse l'unica strada è quella che lo Stato possa. E quindi, se ho capito bene quello che tu hai detto, se ci fosse una, come dire, convergenza nell'esercizio di una sperimentazione in spazi che sono controllati, in cui ci si mette insieme, questo potrebbe essere la strada. La mia impressione è che questa strada viene percorsa solo se ci sono anche degli strumenti poi autoritativi, cioè se sono costretti a farlo, ma difficilmente sarà un consenso. Però l'ultimo punto che vorrei fare è che, di nuovo, i toni apocalittici oggi non sono più quelli dei giuristi. Se voi leggete l'enciclica Magnifica Humanitas, che vi consiglio di leggere perché è una lettura bellissima del Papa, non parla in termini apocalittici, dice molto semplicemente: bisogna disarmare l'intelligenza artificiale, cioè indica tutti i termini e indica anche una strada per farlo. Perché i veri toni apocalittici sono usati oggi proprio dai fondatori e dai padroni della tecnologia. Ora, siccome io, come quelli di voi che mi conoscono, sono calabrese, quindi ho sempre una tendenza a sospettare, se qualcuno che sta producendo qualcosa per il quale chiede miliardi di finanziamento e promette grandissimi ritorni, dice: però certo, questa cosa che io sto producendo potrebbe distruggere l'umanità, secondo me c'è qualcosa che non funziona. E quello che non funziona è che, se noi diventiamo apocalittici, se noi crediamo all'Apocalisse, ci esentiamo dalla responsabilità di fare qualcosa oggi, perché siccome c'è l'Apocalisse futura, che non si può evitare, allora oggi non c'è niente da fare, che è esattamente quello che questo discorso dell'Apocalisse in bocca alle big tech, secondo me produce. Io credo invece che siano possibili, che ci sia uno spazio difficile, ma che ci sia, e che quindi noi non ci possiamo esentare dall'esercitare le scelte individuali e le scelte collettive. I giuristi normalmente non sono ottimisti, preferiscono lamentarsi di come va il mondo. Io non penso di essere particolarmente ottimista, però vi faccio tre esempi. Tutti noi ancora scriviamo e leggiamo libri, come quello che abbiamo discusso oggi. Tutti noi ancora, nonostante che i computer giochino a scacchi meglio di qualsiasi essere umano, non guardiamo delle macchine che giocano a scacchi, ma guardiamo degli esseri umani che giocano a scacchi, e tutti noi ancora cerchiamo di esercitare il pensiero critico. Oggi siamo in una sede che lo conserva e lo conserva per le future generazioni, e anche di questo sono molto grata.
1: Mi pare che giustamente Luisa non condivida quel saggio che è uscito qualche giorno fa sulla New York Review of Books, che dice che la lettura di libri nella storia dell'umanità sarà alla fine una breve parentesi, no? Perché speriamo che non sia così. Devo dire che la sua conclusione, se posso fare anche qui un po' di un po' di propaganda e poi alla base del lavoro che cerchiamo di fare tutti insieme come Astrid, che è quello di non rinunciare in nome di timori apocalittici a fare nel nostro piccolo tutto il lavoro di proposte per affrontare i problemi, per dare un piccolo e modesto contributo alla soluzione dei problemi, e lo faremo anche su queste questioni cruciali su cui Luisa ci ha portato oggi, tant'è vero che sta per uscire, lo diceva Antonio Perlucci, una nostra ricerca sui data center, che è un pezzo di questa problematica. Grazie a tutti, grazie particolare non solo a chi ha parlato, ma a chi ha ascoltato, perché in queste condizioni climatiche anche questo è un grosso sforzo.
2: Era potere digitale, come utilizzarlo, come governarlo, questo è il titolo del dibattito promosso in occasione della presentazione del libro di Luisa Torchi a Potere Digitale, edito dal Mulino, dibattito organizzato dalla Fondazione Astrid, analisi, studi e ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche, che si è tenuto a Roma il 15 luglio. Sono intervenuti Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, Maria Rosaria Ferrarese, professoressa ordinaria di filosofia del diritto all'Università di Cagliari e docente alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Dario Guarascio, professore associato di Economia Politica all'Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Francesco Italiano, professore ordinario di Ingegneria Informatica e prorettore per l'Artificial Intelligence e le Digital Skills alla Luis Guido Carli di Roma, Antonio Perrucci, direttore del Laboratorio sull'Ecosistema Digitale della Fondazione Astrid, Andrea Stazzi, professore ordinario di Diritto Comparato e Diritto delle Nuove Tecnologie all'Università San Raffaele di Roma e l'autrice del libro Luisa Torchia, professoressa ordinaria di diritto amministrativo all'Università Roma 3. L'incontro è stato moderato da Franco Bassanini, presidente della Fondazione Astrid. Questa è Radio Radicale, siamo arrivati all'ultima parte della programmazione di questa notte. Cambiamo adesso argomento, vogliamo parlare del Nepal, che è stato sconvolto nei giorni scorsi da un'alluvione che ha provocato più di 1000 morti per ora e migliaia di dispersi. Nepal e nuvole, sviluppo, contraddizioni e magie nel paese delle grandi vette. Questo è il titolo del libro di Renzo Garrone, viaggiatore, fotografo, scrittore, fondatore di Ram Viaggi. Lo ha intervistato Andrea Billau.
3: Radio Radicale, ci occupiamo di un paese che è in quest'ultimo anno sorto alla ribalta delle cronache perché è uno di quei paesi dove la giovane generazione Z, che in molte parti del mondo ha ribaltato i governi nel sud del mondo, in particolare autocratici, corrotti, anche nel paese di cui stiamo per parlare ha avuto un ruolo determinante per un rivolgimento politico. E infatti stiamo parlando del Nepal e ne parliamo a proposito di un libro che è da poco uscito, che ha come titolo Nepal e nuvole, sviluppo, contraddizioni e magie nel paese delle grandi vette, di Renzo Garrone. Renzo Garrone che... lo abbiamo già ascoltato ai microfoni di Radio Radicale per altre sue pubblicazioni sulla Birmania, sull'Iran, sul Tibet. È un grande viaggiatore e anche fotografo, tra l'altro presidente di Ram Viaggi, e lo risalutiamo qui su Radio Radicale.
4: Ciao, buonasera. Ciao, ciao.
3: Allora Renzo, dicevamo che questo è un libro, anzi lo diciamo meglio adesso, è un libro molto denso con tra l'altro un apparato fotografico bellissimo in bianco e nero che fa risaltare ancora di più la bellezza delle tue foto, ed è un libro che come dire è un po' una summa di tutto quello che tu conosci di questo paese e che conosci, e lo dici all'inizio, dal 1976, quando eri un ragazzino di fatto.
4: Ecco. Sì, di fatto, più o meno.
3: Sì, sì, ecco, facciamo un accenno biografico a questa cosa, a partire da lì.
4: Ma allora, al tempo, 1976, la mia generazione, una piccola parte di questi ragazzi andava in India, in Nepal, per motivi vari, c'era chi correva dietro alle canne, c'era chi correva dietro a qualche guredine, e nel mio caso, nell'una o nell'altra, c'era una voglia di un certo disadattamento nel paese di origine, l'Italia, e non aver voglia di andare né all'università né a lavorare, perché non avevo un orizzonte preciso. Il viaggio era una via d'uscita molto ragionevole e, diciamo, attraente, e per cui mi ritrovai ad andare in India e feci un viaggio di 6-7 mesi in cui capitai sia in India che poi in Nepal, dove andai a fare trekking, conobbi le meraviglie della valle di Kathmandu, l'architettura, tanta gente, insomma. Tornai a casa, partendo ero un ragazzino, come dici, sebbene avessi 20 anni. Quando sono tornato a casa, 7 mesi dopo, ero un adulto.
3: Ecco, quindi, e da allora, insomma, innumerevoli viaggi.
4: Da allora sono, diciamo, dopo quel viaggione iniziale, poi andai anche in sud-est asiatico, eccetera, insomma, vidi diversi paesi. E quel viaggio lì scavò dentro, ci misi altri 5 anni prima di ritornare nell'81, la seconda volta in India, per altri 6 mesi, con un'altra profondità, cioè non avevo toccato, diciamo, tante cose, ma non le avevo capite, mi erano rimaste delle domande enormi, no? Delle curiosità, anche delle voglie di avventura non esaudite, e tornai apposta ripetutamente. Poi mi offrirono a un certo punto, dopo qualche anno, di accompagnare dei viaggi, visto che c'ero già stato tante volte, proprio a Roma, a Nouvelle Frontière del tempo, mi offrì di accompagnare dei viaggi, mi buttai in quell'avventura, e da allora poi, insomma, per farla breve, negli anni 90, avendo sperimentato tante modalità di viaggio insieme ad altre persone e mi piaceva organizzare, fondai la mia organizzazione, quella che ancora adesso fa i viaggi da una parte, il commercio che è solidale dall'altra, e la componente culturale che è sottesa all'intero discorso, quindi per esempio libri, ma anche eventi, incontri, eccetera.
3: E allora veniamo proprio al libro, che, come dicevamo, è un libro denso e composito, perché appunto offre varie dimensioni di lettura, e la prima che vogliamo affrontare è quella politica, perché okay. L'abbiamo detto, Nepal ha visto la sua generazione Z rivoltare il sistema politico. Tra l'altro in una storia che è piena di, diciamo, rivolgimenti, esatto, politici, no? Sì. Ecco, ci vuoi, insomma, riassumere sia quanto è avvenuto in quest'ultimo anno e però anche inquadrarla nella storia di grandi rivolgimenti politici che ha avuto il Nepal indipendente?
4: Sì, vediamo di cercare di essere sintetici, perché c'è veramente tanto da dire. Il Nepal ha conosciuto, e infatti nel primo capitolo sono raccontate per sommi capi, queste 4 rivoluzioni in 70 anni, 4 rivoluzioni più una guerra civile e di mezzo anche un iconico massacro della famiglia reale, di cui poi la stampa si è occupata in tutto il mondo. La prima rivoluzione nepalese è del 1951, lì fanno fuori, diciamo, una casta di primi ministri ereditari, la dinastia dei Rana, che aveva chiuso il paese nell'isolazionismo, e il paese è arretratissimo, in mezzo alle montagne non è facile svilupparsi, ma in più avevano avuto 200 anni di sovrani autocrati e la popolazione in miseria. Spazzarono via questa dinastia, rimisero sul trono quello che era il re. Va detto che nel 51 la spinta arrivò dai movimenti indipendentisti, la rivoluzione indiana, il gandhismo, l'indipendenza, di tutte, la decolonizzazione, nasce dopo la seconda guerra mondiale, qui siamo nel 1951, quindi perfetto, sulla scorta di quella che era stata la rivoluzione gandhiana in India si sviluppa anche un movimento di opposizione a questa dinastia di primi ministri ereditaria, e nel 51 rovesciano loro, mettono su un monarca che diventa costituzionale, ma poi creano il Parlamento, la Costituzione e tutto il resto. Nel 1990 c'è la seconda rivoluzione, e la seconda rivoluzione reinstaura i partiti, perché nel frattempo coloro che avevano governato erano riusciti a accentrare tutto il potere sul re, e i partiti erano fuori legge, quindi il recupero dei partiti avviene nel 1990, ma è la gente che va per le strade, così come era successo nel 1951. Dopodiché comincia in un Nepal arretratissimo e pieno di disuguaglianze la rivoluzione, o comunque la guerra voluta dai maoisti nel 1996, che si gemmano da quello che è il Partito Comunista di Alvio Costituzionale, e questa guerra durerà fino al 2006, quindi 10 anni e almeno 10.000 morti, un bilancio niente affatto edificante. In mezzo a tutto questo, nel 2001, c'è questo stranissimo massacro della famiglia reale con il principe ereditario che a un certo punto, a un pranzo di famiglia, dove erano tutti riuniti, entra armato di armi da guerra e stermina tutti, tranne il fratello del re, lo zio, il quale, e poi si spara questo ragazzo, tranne lo zio, il quale, guarda caso, non era presente quella sera al pranzo di tutta la famiglia, e quindi verrà eletto, cioè portato, diciamo, in palmo di mano a diventare il nuovo monarca. Questo è nel 2001. Nel 2006 però c'è la terza rivoluzione, a compimento della guerra civile, di cui la gente non ne può più, ma anche per buttare giù questo monarca Gyanendra e buttare giù a quel punto anche la monarchia, non più monarchia costituzionale, ma repubblica. Si scrive una nuova costituzione. E poi abbiamo 20 anni in cui le cose non vanno molto bene, c'è corruzione, c'è nepotismo, e si arriva al 2025, nel settembre, l'anno scorso, con la rivoluzione della generazione Z, perché sono tutti ragazzi sotto i 25 anni, i giovani, va ricordato, in Nepal sono questi qui sotto i 25 anni, sono il 20% del totale, in un paese in difficoltà dal punto di vista economico, in un paese dove il 28% del PIL arriva dalle rimesse degli emigrati all'estero, perché non si riesce a creare lavoro in patria, un paese popolato da 30 milioni di persone, che però sta decrescendo per via della massiccia emigrazione. E che cosa succede? Succede che a un certo punto l'ostentazione della ricchezza da parte di tutta una serie di giovani, invece figli dei ministri, figli delle conquiste, non so, una borsa di Prada, un albero di Natale fatto di borse di Prada, aveva postato questa ragazza, figlia di un ministro o nipote di un ministro, quando gli altri ragazzi, che si nutrono oramai solamente di internet, non leggono più niente di carta stampata, si informano solo in quella maniera, quando vedono ostentazioni di ricchezza di quel genere, sdegnati, in quanto la gente del posto vive in condizioni estremamente difficili, considerate che in Nepal un salario accettabile sono 115 euro statistici al mese, se qualcuno è dipendente guadagna anche il 40% di più, perché sono, diciamo, i benefits sono quelli, ma altrimenti viaggiamo a quei livelli, 100 euro, economia sommersa notevole. Allora, quando questi eventi, questi post presuntuosi, sono quasi un insulto ai ragazzi della generazione Z, che si riversano per le piazze, e la goccia che fa traboccare il vaso è che il governo vieta l'utilizzo di internet. Questo non lo reggono, flash mob vanno in piazza, e quella volta lì le persone che ho intervistato mi dicono: avevamo un incontro alle 4 del pomeriggio in una certa piazza, pensavo, dice il ragazzo, di essere 2-3 mila persone, mi giro, ce n'erano decine di migliaia, c'era tutta Kathmandu, mezzo Nepal, e poi lì la faccenda sfugge di mano, perché la folla si ingrossa. A un certo punto la polizia, quando questi si avvicinano troppo al Parlamento, comincia a sparare, e nel giro di un giorno e mezzo ci sono qualcosa come 77 morti, però il governo crolla di brutto e manifestanti vanno a prendere i ministri casa per casa, danno fuoco al Parlamento stesso, danno fuoco alle case dei ministri, scene non belle da vedere, e però riescono a ottenere il risultato di abbattere il governo. Nel giro di pochi giorni le menti più brillanti e anche quelle più salde riescono a superare questa situazione di anarchia distruttiva e nominano, riescono a nominare assieme al Presidente della Repubblica un governo a interim affidato a una figura di spessore, una anziana giurista in pensione che era stato capo della Corte Suprema, la quale indice le elezioni che vengono fatte nel marzo del 2026 e che danno un larghissimo successo all'esponente principale della stessa generazione Z, il giovanissimo primo ministro che si chiama Balen Shah, 35 anni.
3: Ecco, tra l'altro, a proposito di questo nuovo governo, dopo insomma le elezioni, per esempio qui ho di fronte un'agenzia AGI del 22 aprile, in cui in questo nuovo governo si è dimesso un ministro per accuse di corruzione, quindi come dire ha già dei grossi problemi. Poi leggevo un articolo molto interessante su Internazionale,
4: sì.
3: Di The Diplomat, no? un periodico statunitense, in cui appunto diceva le promesse sono molto importanti e il problema poi anche in questa nuova congiuntura con la guerra del Golfo, ma appunto anche certo. Con quello di cui hai già accennato, no? Il problema della grande migrazione, e tra l'altro le due cose sono anche legate, sarà molto difficile portare avanti questo programma.
4: Sì, perché i soldi arrivano in larga misura dall'estero, l'economia del paese è poco diversificata, troppo poco per tutta quella gente, perché il paese è un paese di montagna che è arrivato alla soglia dell'era moderna, del tutto senza strade, in complete condizioni di sottosviluppo, almeno per quanto riguarda l'economia come la intendiamo oggi, cioè la realtà dei fatti. E quindi non ci sono grandi risorse per riuscire a realizzare i piani del nuovo primo ministro per il quale è stato eletto, cioè soprattutto creare più occupazione. Lui forse incautamente ha promesso i soliti milioni di posti di lavoro, 1,2 milioni per essere esatti in questo caso, e però poi gli è capitato addosso la patata bollente della guerra del Golfo, di questa qua che stiamo vivendo, con quindi 2 milioni di immigrati nepalesi nel Golfo, che sono quelli che rimandano a casa, il 90% degli emigrati nepalesi stanno nel Golfo, e sono loro che rimandano i soldi a casa e rischiano il posto di lavoro, perché col blocco delle diverse situazioni il governo nepalese dopo marzo 2026 ha sospeso il rilascio dei permessi di lavoro verso 10 destinazioni, tra cui 7-8 sono Qatar e eccetera, no? Cioè i posti dove i nepalesi vanno. Quindi problemi di soldi per riuscire a realizzare queste cose che necessitano di investimenti, ma anche di tempi ragionevolmente lunghi, necessitano di fiducia, di ripresa, di investimenti, questo è sicuramente un problema. La struttura nepalese, va detto, insomma, le due grandi risorse di questo paese sono, che potrebbero essere sviluppate per creare economia dal di dentro e quindi trattenere le persone che non dovessero più emigrare, sono il turismo, che però è una risorsa volatile, nel senso che basta vedere, basta che ci sia un terremoto, un'epidemia o una guerra e il turismo crolla e nessuno vuole più viaggiare, figurati andare in Nepal, che viene percepito come un posto remoto, con le montagne altissime, il che non è vero, cioè è vero, ma a Kathmandu è a 1500 metri, la maggior parte del paese dove vive la maggior parte della gente sta tra gli 0 metri e i 2000 metri, quindi è del tutto praticabile, insomma. Il turismo sarebbe una delle risorse, una delle due, l'altra gigantesca è l'idroelettrico, in quanto il Nepal è effettivamente il posto dove ci sono tutti gli 8.000 più importanti del mondo, e in pochi chilometri, 400 chilometri da sud a nord, si realizza il maggior dislivello altitudinale del globo, che significa che hai dei salti d'acqua, acqua importante che arriva dai ghiacciai dell'Himalaya che si sciolgono stagionalmente, e questo può creare una premessa di ricchezza idroelettrica straordinaria, che in questo momento è poco sfruttata, e laddove è sfruttata lo avviene con le tecnologie soprattutto indiane ma anche cinesi, che sono i due paesi che circondano il Nepal, paese buffer state, letteralmente schiacciato tra i due giganti. Quindi queste sarebbero le due ipotesi di lavoro, e speriamo che Balendra Shah o chi per lui riesca in qualche modo ad andare avanti su questa strada, perché è solo sull'autosviluppo che naturalmente un paese può crescere. Le rimesse dall'estero, insomma, sono un'estrema razio, non può diventare la base dell'economia. 28% della ricchezza del PIL, la media internazionale delle rimesse dall'estero è il 5%, e qui siamo al 28%. Oltre a metà delle famiglie nepalesi, vedo qui la statistica, riceve queste rimesse. Insomma.
3: Certo, tra l'altro anche sulle esportazioni, poi si legge nel libro, non è che può tanto aspirare ad avere un ruolo importante, anche se il suo artigianato è molto particolare, insomma le sue produzioni sono particolari, ma non riescono poi a reggere la concorrenza con diciamo produzioni più a basso costo, un esempio per tutto ovviamente quelle cinesi, ma non solo, no?
4: Certo. Sì, e poi anche il fatto che un paese in mezzo alle montagne ha maggiori difficoltà a diventare manifatturiero per l'esportazione. Ci mette il doppio un prodotto nepalese manifatturato in Nepal ad arrivare in Europa o anche nel Golfo rispetto a quanto ci mette un prodotto fatto in Bangladesh o in Thailandia o nella stessa Cina, cioè dove ci sono i porti immediatamente a disposizione. Il Nepal è landlocked, è in mezzo alle montagne, non ha sbocchi al mare.
3: Certo, e qui si inserisce anche appunto la questione che hai citato prima, che insomma essere in mezzo a Cina e India, quindi una posizione geopolitica diciamo strategica, per appunto poi avere accesso al mare, ovviamente deve contare sull'India, e poi il rapporto tra India e Nepal è stato molto particolare, e poi c'è appunto la Cina rampante della via della seta che pure no, influisce. Come sinteticamente raccontaci questa triangolazione?
4: Ma allora, come accennavo, il Nepal è stretto tra India a sud e Cina a nord. Ci sono legami con entrambi i paesi, sono senz'altro più forti con l'India, con la quale il Nepal condivide le frontiere fondamentali, sono una quindicina nel sud. Questi posti di frontiera sono determinanti per la salute del Nepal, perché tutti i prodotti passano di lì. Non si può pensare di impostare un'economia con arrivi via aerea, naturalmente, quindi arriva tutto via strada, ma non ferrovia, ma strada dall'India. Tant'è vero che quando l'India vuole ricattare il Nepal chiude i punti di confine, e questo è un primo aspetto. È già successo tante volte nella storia. I nepalesi sono a volte incazzati duri con l'India, perché non si può considerare un paese amico un paese che strangola l'altro paese in difficoltà, infinitamente più povero, più in difficoltà, proprio nei momenti peggiori. Successo è presente dopo il catastrofico terremoto del 2015, quando anche lì tipo 10.000 morti, e proprio mentre tutti mandavano aiuti, il Nepal, per un problema di ego tra governanti, si è visto chiudere i punti di confine con l'India, quindi. Però detto questo, c'è anche la componente culturale, nel senso che Nepal e India condividono determinati aspetti culturali di grande similitudine, di contiguità. Il Nepal è stato fino a ieri l'unico paese induista, l'induismo nella costituzione del mondo, poi adesso diciamo con la penultima rivoluzione è diventato uno stato laico, ma l'India è all'80% indù, 75%, e Nepal è comunque per il 60-70, forse anche 80% indù, e quindi ci sono dei punti di contatto. Poi ci sono, poi c'è l'industria culturale, i film, la musica, il modo di parlare. L'India e il Nepali vengono tutte e due dal sanscrito, sono mutualmente intellegibili, tipo italiano-francese o forse addirittura italiano-spagnolo, quindi si capiscono, insomma. Poi esistono con l'India dei trattati di libero scambio delle merci e delle, soprattutto delle persone, cioè si può andare da una parte all'altra a lavorare liberamente, come uno Schengen, diciamo, di quelli prima che intervenissero mille censure, mille difficoltà. Comunque, insomma, tra India e Nepal c'è questo, quindi contiguità culturali, contiguità economiche, rapporti di vicinato, dipendenza da parte del Nepal. Con la Cina il discorso è diverso, non è così simile culturalmente. I suoi confini col Nepal sono tutti a nord, nelle montagne del Tibet, quindi sono a volte a 5.000 metri, 4.000, a volte magari più bassi, a 3.000, eccetera, eccetera, ma comunque sono pochi, sono 2-3 i punti di confine nel nord, quindi molta meno penetrazione commerciale, tant'è vero che la Cina adesso vuole costruire una ferrovia che parta dal confine tibetano e arrivi fino a Kathmandu, la Kerung Kathmandu Railway, di cui ci sono i piani, ma fino adesso non si è cominciato a farlo. E poi il Nepal nel 2017 ha firmato la Belt and Road Initiative, cioè diciamo il grande progetto logistico capitanato ovviamente dalla Cina, con quale la Cina stessa vuole espandere la sua sfera di influenza, aiutare i commerci propri ma anche quelli dei paesi partner, e che consiste soprattutto nella costruzione a tassi agevolati di logistica, strade, ponti, autostrade, ferrovie, eccetera, eccetera, e appunto via della seta, perché è via terra e non via mare, ma il mare non è estraneo tra l'altro a queste cose. Non so, a Sri Lanka hanno dato una mano a costruire un grande porto d'alto mare di Ambantota. Il problema è che cos'è? Che questi soldi non sono gratis, cioè sono prestiti. Il Nepal i prestiti non li vuole, forse si è abituato a ricevere soltanto degli aiuti a fondo perduto, per cui non hanno fatto nessun passo avanti. Hanno firmato la Belt and Road Initiative nel 2017, ma fino adesso non è partito quasi niente. Ciò non toglie che i cinesi non facciano un sacco di investimenti e non abbiano costruito, ricostruito dopo il terremoto, tutta una serie di cose a Kathmandu e dintorni, la Ring Road, ossia la circolare o la tangenziale, se volete, di Kathmandu, meno male che ce l'hanno i cinesi, l'aeroporto di Pokhara è stato fatto, rifatto. Pokhara è la città, la porta dell'Annapurna, che vede la maggior parte del trekking arrivare in Nepal, 50.000 e passa persone ogni anno, è la prima destinazione del trekking. L'aeroporto l'hanno rifatto i cinesi, cioè ci hanno messo i soldi i cinesi, gli ingegneri erano cinesi, anche se la manovalanza era nepalese. Quindi tutto questo. I cinesi e gli indiani, per chiudere, giocano in qualche modo a proporre ai nepalesi accordi continui. Il loro obiettivo è sicuramente quello di influenzare il governo nepalese e la cultura da una parte, e dall'altra quella di poter sfruttare le sue ricchezze, soprattutto l'idroelettrico, perché o di sfruttare il paese come un punto di transito per i traffici.
3: Ecco, tra l'altro, tu dicevi, con la Cina non c'è quella, diciamo, contiguità culturale che c'è con l'India, però diciamo con il confine con la Cina, che in realtà è il confine con il Tibet, sì, perché diciamo la parte del paese del Nepal che è montagnosa è abitato da diciamo principalmente cittadini di origine tibetana, e
4: cultura
3: qui,
4: tibetana,
3: di cultura tibetana, sì, di etnia anche potremmo dire, perché appunto, sì. Questa è appunto una caratteristica importante. Quindi più che altro c'è questa vicinanza al Tibet, che però è anche, ed è affrontata nel libro, una vicinanza problematica, perché sappiamo la Cina come considera il Tibet e soprattutto coloro che si battono per la difesa dei diritti dei tibetani, e questo insomma negli ultimi anni ha avuto un'influenza sul problema proprio non tanto dei nepalesi di origine tibetana, ma proprio dei rifugiati tibetani che stavano in Nepal, come d'altra parte in India. Ecco, ci vuoi raccontare?
4: Sì, allora, la situazione dei rifugiati tibetani in Nepal significa quelle 10, 12, 15 mila persone. Nel 1959 la Cina invade il Tibet e il Dalai Lama fugge in esilio in India. Con lui fuggono approssimativamente 150 mila persone. Vengono risistemate, sì, ricevono asilo, soprattutto in India, ad opera dell'allora primo ministro Nehru, anche in funzione anticinese, perché l'India mostra i muscoli, l'India diventata da poco indipendente, vuol far vedere che insomma è una grande potenza anche lei e che la Cina non può fare quello che le pare, e quindi accoglie questi tibetani anche sulla base di reali similitudini culturali, no? Poi sono anche tempi di decolonizzazione, tempi di idealismo, tempi in cui sembra che il mondo possa essere ridisegnato. Oggi non vediamo questi orizzonti così altruistici in giro per il panorama. Comunque si creano questi campi profughi che il Dalai Lama organizza in India, diventano una cinquantina in India e una quindicina nascono anche in Nepal, e questi rifugiati ottengono dei riconoscimenti, possono continuare a dirsi tibetani, che è il loro obiettivo. Loro sono profughi tibetani, non sono indiani, non sono cinesi, sono profughi tibetani fuggiti perché c'è una situazione politica che genererà anche diverse interrogazioni all'ONU e 3 risoluzioni dell'ONU rimaste lettera morta, cioè condanna alla Cina per l'invasione del Tibet. I tibetani però possono ottengono un riconoscimento, c'è l'UNHCR che per un po' si occupa di loro, poi possono cominciare a lavorare e a risiedere in posti con molta liberalità, in questi luoghi che vengono loro assegnati, dove risultano effettivamente residenti, ma poi si possono spostare in giro per tutta l'India, per esempio. Ottengono un Registration Certificate, si chiama, che è una sorta di libretto giallo, una sorta di passaporto che vale per tutti i paesi che hanno delle relazioni diplomatiche con l'India e con il Nepal. E con questo Registration Certificate loro possono persino espatriare. Io negli anni 90 ebbi, diciamo, dei tibetani ospiti in Italia, che portai in giro a fare delle conferenze, un tour in mezzo a Italia. Loro vennero così come venivano, con questo documento, diciamo, paraufficiale, però riconosciuto dal governo indiano e quindi dai paesi che avevano delle relazioni con l'India stessa. Ora, questa cosa in Nepal è stata sospesa da oramai quasi 20 anni quest'anno, perché i cinesi la vedono come il fumo negli occhi, cioè non agli occhi dei cinesi, e oggettivamente il potersi dichiarare rifugiati politici rispetto al Tibet da dei tibetani esiliati in India è un'offesa incalcolabile. I cinesi non mollano in India tutti i piani di pace, di mediazione offerti dal Dalai Lama attraverso questi ultimi, insomma, dagli anni 50 ad oggi, sono naufragati miseramente, lo considerano un furfante, considerano i tibetani una cricca, proprio una cosa, nessuna discussione possibile. È un po' come Taiwan, no? Con i cinesi non si parla di queste cose, è vero solo quello che dicono loro, questo è. E quindi che cosa è successo? Che nel 2008 avevano le Olimpiadi di Pechino e la vetrina delle Olimpiadi di Pechino era importantissima per tutte le minoranze, ma anche per il governo di Pechino, il quale non poteva permettersi di avere delle dissidenze. E in preparazione delle Olimpiadi nel 2006 riuscirono a concordare con il re nepalese lo stop alla continua fuga di rifugiati che scappavano dal Tibet e venivano accolti in Nepal, da dove poi diventavano oggetto di uno screening molto specifico, che venivano poi spediti in India, dove il Dalai Lama li sistemava. Questa cosa è cessata, si è chiuso il rubinetto, ogni anno scappavano, hanno continuato a scappare dal 59 in poi migliaia di persone, negli ultimi anni fino a così, dal 2000 al 2006 erano tipo 2000 persone ogni anno. Basta, ti beccano, sei assolutamente fritto, ti ridanno alla polizia e finisce male. Quindi il rubinetto si è chiuso totalmente, niente più fughe dall'altopiano occupato verso il Nepal e poi in India, e la sospensione del discorso del libretto giallo, cioè i rifugiati in Nepal, soprattutto a questo punto i figli e i nipoti dei primi rifugiati, non possono più dirsi tibetani, se si dicono tale rimangono comunque senza cittadinanza e quindi senza diritti, senza carta d'identità, senza niente, e quindi hai una situazione di una decina di migliaia di persone apolidi, soprattutto giovani senza lavoro, che sono nati in Nepal, hanno studiato in Nepal, ma non possono fare niente.
3: Ecco, questo dunque il riverbero, no? Di questa collocazione, insomma, geografica del Nepal. E allora qui noi abbiamo sinora parlato di politica, di economia, di geopolitica, poi però il libro ne parla, appunto, ci sono vari capitoli. Ma appunto poi ci sono tutti i capitoli che riguardano anche la geografia. L'abbiamo detto, è il paese degli 8000 in primis dell'Everest, poi si parla insomma della valle di Kathmandu, delle città artistiche come per esempio Bhaktapur, e poi del Nepal come un paese diviso tra innovazione e tradizione, per esempio nella valle del Mustang e così via. Quindi c'è una. E poi, ovviamente, l'hai accennato prima, alla questione culturale e religiosa, che è molto particolare, perché in Nepal la cultura Newari, che è proprio tipicamente nepalese, unisce un po' sincreticamente, no? L'induismo e il buddismo tibetano. E quindi diciamo che c'è tutto questo aspetto del libro, che infatti è un libro corposo, che dà insomma un quadro di conoscenza per chi appunto voglia poi fare il viaggiatore più che il turista. Noi adesso non abbiamo tempo di sviluppare tutti questi temi, però vorrei soffermarmi su una questione che riguarda direttamente te, come appunto fondatore di Ram Viaggi e anche come commerciante eco e solidale, perché appunto ci sono nel libro i riferimenti a questa tua attività che, intercetta appunto un rapporto più vero, no, con le popolazioni locali. Ce ne vuoi parlare un momento?
4: Ma sì, allora, in Nepal esiste un movimento del commercio ecosolidale che fondamentalmente si basa sull'artigianato, ha una quarantina d'anni ed ha una certa salute, perché le produzioni artigianali in Nepal sono peculiari e specifiche, naturalmente sono largamente minoritarie rispetto alle attività economiche, ma insomma a me è capitato negli anni 90 di essere tra i primissimi a commissionare prodotti artigianali proprio perché andavo da quelle parti da 50 anni, conoscevo quelle che erano le produzioni, trovai gruppi di persone che non facevano soltanto commercio in senso tradizionale, anche quello, quel margine, l'esportazione, ma facevano anche dei programmi sociali, gestivano dei programmi sociali legati al commercio, dell'artigianato, che è il vero senso del commercio ecosolidale, cioè creare dei punti di ingresso a beneficio delle finanze dei poveri e dei poverissimi, da cui questi possano, diciamo, da una parte lavorare dignitosamente, ricevere un salario buono, giusto, eccetera, ma poi avere anche delle protezioni, non so, per esempio forme assicurative, polizze sanitarie legate.

0: le produzioni rimangono e sebbene anche lì abbiano un problema di trapasso generazionale, ossia per esempio ci sarebbe bisogno di ceramisti nella Valle di Katmandu dove si concentrano le produzioni, ma i ragazzi oggi giovani preferiscono andarsene in Qatar dove guadagnano 10 volte di più piuttosto, e hanno internet, hanno un cellulare, anche se vivono su una montagna. Una volta andavano a Katmandu, poi andavano in India, adesso vanno dritti in Qatar, in Malaysia o addirittura in Giappone, almeno quelli che, e quindi c'è proprio carenza di know-how, carenza di manodopera e difficoltà che sono legate a questo grande smarrimento che c'è oggi in tanti aspetti dell'economia internazionale, in particolare come paese vulnerabile. Nel mio caso io ho conosciuto tante di queste persone, sono diventato amico con loro e oggi continuo a comprare delle cose perché vendiamo anche, non so, a Welfare Emergency, migliaia di oggetti, no, che sono, non ci sono più le botteghe del mondo o sono in crisi o non comprano più nulla, ma acquisti di un certo genere invece si riescono a fare. Ma dall'altro lato porto i turisti, no, perché Rambiaggi, invece, che è l'altra azienda sorella, sono due aziende diverse con cui lavoro io e i miei colleghi, Rambiaggi è un tour operator fatto e finito con tutte le crismi dell'ufficialità, il direttore tecnico, eccetera eccetera, per legge. E noi facciamo viaggi in Nepal, per esempio i prossimi sono di incontro con la popolazione, andare a vedere le cose belle, a ottobre e novembre ci sono due partenze, e con le persone andiamo a visitare i centri del commercio e questo legale, abbiamo a che fare con loro, interagiamo, stiamo fermi, andiamo a visitare la scuola, poi andiamo a cena con le famiglie di questi scolari, oppure andiamo a mangiare alla mensa dell'Association for Craft Producers insieme ai produttori, insomma esperienze vere, belle. E poi in più con i dirigenti e alcuni degli artigiani io ho sviluppato un rapporto di amicizia, per cui ogni volta il mio modo di scrivere, di fare giornalismo, di informarmi, di raccontare è quello di sedere e di ascoltare quante più persone possibile di diverse ways of life. Quindi i dirigenti del commercio equo solidale sono una finestra notevole di opinioni autorevoli su quello che succede nella società civile locale, e quindi ecco, questo è ciò che facciamo, è ciò che faccio io anche.
1: Eh sì, infatti queste testimonianze sono fondamentali in questo libro. Noi adesso, anche per evidenti ragioni di spazio, di tempo, noi dobbiamo concludere, però voglio segnalare come appunto ci sono cose anche che magari uno così conosce per nome, ma non sa bene, no, quale sia la vera, il vero significato di alcune parole. Per esempio, abbiamo detto il Nepal è il paese delle montagne più alte del mondo e uno dei, diciamo, una cosa che si conosce è il lavoro degli Sherpa. E Sherpa normalmente viene considerato equivalente di portatore, no? Di accompagnatore sia di chi, soprattutto di chi fa alpinismo, ma appunto anche di altro. Invece Sherpa è il nome di una etnia che poi è composta anche da più etnie, che è proprio del posto, che appunto non a caso, essendo cresciuta in quell'ambiente, ha affinato, no, le capacità respiratorie, l'adattamento che ovviamente chi vive in pianura non può possedere. Questo, ecco, tanto per dare un piccolo accenno anche di cose che attraverso questo libro uno può apprendere. Quindi io a questo punto, se non hai te altro da aggiungere che tieni, insomma, a dire particolarmente in quest'ultimo frangente, io ti ringrazierei e quindi ringrazierei Renzo Garrone per averci parlato di questo suo libro Nepal e nuvole, sviluppo, contraddizioni e magie nel paese delle grandi vette, che è edito dalla sua associazione RAM, e quindi poi magari, ecco, giusto se puoi, sì, dirci come si può avere questo prezioso

0: libro.
1: Grazie del prezioso,
0: No, è
1: poi
0: vero.
1: potete, chi vuole, no, grazie Andrea, ma comunque chi vuole acquistare questo libro deve andare sul nostro sito e poi mandarci una mail o telefonarci, che è il sistema migliore, costa 15 euro più le spese postali, e sul sito che è www.associazioneram.it. Oppure anche sul mio blog che è renzogarrone.com, trovi il libro, trovi i riferimenti telefonici, trovi le mail, ci scrivi e noi lo spediamo. Questo è. Poi ovviamente ogni tanto faccio delle presentazioni in giro, adesso le prossime saranno poi però Trento, Milano, eccetera, in giro. Ok.
0: Benissimo, grazie allora a Renzo Garrone e buona giornata e anche buoni prossimi viaggi e buone altre scritture, visto che sei
1: Grazie.
0: uno scrittore. Io ho detto all'inizio viaggiatore, fotografo, ma voglio dire, ovviamente scrittore, insomma,
1: Il
0: questo
1: prossimo è sul
0: giornalista,
1: Ladakh.
0: scrittore.
1: Il
0: Ecco, vedi.
1: prossimo è sul Ladakh, a fine anno ci sarà. A presto,
0: Perfetto, grazie e buon tutto.
1: grazie a voi. Ciao.
2: L'intervista era di Andrea Villau. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna. È arrivato il momento di aprire la mattina di questo giovedì 3 settembre del 2026. A tutte e a tutti voi, buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante, passaggio a Sud-Est, condotto da chi vi parla, da Roberto Spagnoli. Alle 6.45 Open Police, numeri alla mano, a cura di Michele Lembo. Alle 6.55 la rassegna stampa internazionale, curata da David Carretta. Alle 7.10 spazio transnazionale, a cura di Francesco De Leo. Alle 7.25 Post Sovietica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, e alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà condotta da Alessandro Barbano. Di nuovo buongiorno da Radio Radicale, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con Passaggio a Sud-Est, le notizie e gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale, puntata del 3 settembre del 2026, che realizziamo come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura. Una puntata che sarà divisa in due parti: nella seconda parleremo di Kosovo, forse si sblocca lo stallo politico-istituzionale che va avanti da troppi mesi, c'è stato un accordo tra Vet Vendosi e Lega Democratica del Kosovo, però è un accordo che già sta rischiando, vedremo. E poi parleremo sempre di Kosovo a proposito della Serbia, che sembra stia finanziando il radicalismo islamista per destabilizzare il paese, e su questo vi proporremo un'analisi. Nella prima parte invece non possiamo non parlare della morte di Ratko Mladic. Il 27 agosto scorso è morto il generale serbo-bosniaco responsabile del genocidio di Srebrenica, aveva 84 anni, è morto mentre scontava all'Aia la condanna all'ergastolo. Era nato in un paesino erzegovese, a 70 km circa da Sarajevo, era entrato all'Accademia dell'Esercito Jugoslavo nel 1961. All'inizio, allo scoppio dei conflitti jugoslavi, nel 1991, si trovava in Croazia, poi fu trasferito in Bosnia-Erzegovina, dove divenne comandante del neonato esercito della Repubblica Serbska. Il conflitto in Bosnia fu segnato da crimini contro l'umanità, crimini di guerra, genocidio, e Mladic è diventato uno dei simboli di quelle atrocità. È legato a Srebrenica, ma in realtà il suo ruolo nei crimini commessi risale già al 1992, al tempo della pulizia etnica nella Bosnia orientale, nella Krajina bosniaca, durante l'assedio di Sarajevo. Alla fine del conflitto, nel 1995, il Tribunale Penale Internazionale lo incriminò per crimini di guerra contro l'umanità e genocidio, e le accuse riguardavano l'intero conflitto bosniaco. Lui sparì dalla circolazione, rimase latitante per ben 16 anni, fu arrestato solo nel 2011 in un villaggio, in Serbia, dove viveva sotto falso nome, grazie anche alle complicità di cui godeva in parte del Ministero degli Interni serbo. Fu condannato in primo grado all'ergastolo nel 2017, condanna confermata in appello nel 2021. Il Tribunale internazionale lo ha considerato colpevole di genocidio per quanto riguarda la Srebrenica e di persecuzione, sterminio, omicidio, deportazione, atti inumani, terrore, attacchi illegittimi contro civili e presa di ostaggi per quanto riguarda appunto la pulizia etnica in Bosnia e Erzegovina e l'assedio di Sarajevo. Sarajevo. Mladic non ha mai dato segnali di pentimento per i suoi crimini e la sua figura rimane tutt'oggi estremamente divisiva nell'ex Jugoslavia. Da una parte chi lo considera a ragione quello che è stato un criminale di guerra e chi invece lo venera come un eroe. E la Serbia ha deciso di tributare a Ratko Mladic funerali di Stato, esponenti di primo piano hanno partecipato alle esequie, decisioni che non sono irrilevanti. Come ci spiega Marina Sicora, a cui passiamo il microfono.
3: Sì, la partecipazione dei rappresentanti governativi serbi ai funerali del criminale di guerra dell'AIA Ratko Mladic non è irrilevante perché dimostrerebbe il livello di identificazione del potere di Belgrado nei suoi crimini, valuta il relatore del Parlamento europeo per la Serbia, Tonino Pizzula. Secondo l'eurodeputato croato, gli attacchi tossici contro la sentenza del Tribunale dell'AIA confermano, come ha detto, le già note posizioni del regime di Belgrado, secondo il quale Ratko Mladic era una vittima del sistema giudiziario internazionale. Sul suo profilo X, Pizzula ha scritto che la reazione dell'Unione Europea deve essere adeguata perché le conseguenze dell'aggressione serba degli anni 90 in Croazia, Bosnia e Erzegovina e in Kosovo non sono state ancora assorbite. Infatti, come detto, in Serbia sono stati annunciati funerali di Stato, mentre nella Repubblica Srpska la notizia sulla sua morte sono stati celebrati i riti funebri in onore del generale serbo. Per il premier della Repubblica Srpska, Sava Minić, si è ritornati nelle giornate in cui il tribunale dell'AIA arrestava i serbi e si è considerato il totale degli anni di reclusione nelle sentenze contro i serbi, allora è chiaro quanto il tutto è stato unilaterale e una grande ingiustizia. Nella stessa direzione le reazioni di altri vertici della Repubblica Srpska. Per il presidente della Repubblica Srpska, Siniša Karan, si è trattato di una notizia di profondo dolore. L'esponente serba della presidenza tripartita della Bosnia e Erzegovina, Željko Cvijanović, ha detto che la morte di Mladic sarebbe il risultato di un comportamento estremamente disumano verso un malato in condizioni gravi e ha qualificato Mladic come un comandante che nel periodo più difficile stava a capo del glorioso esercito della Repubblica Srpska che aveva difeso il popolo ed i confini della Repubblica Srpska. A Sarajevo, invece, toni del tutto diversi, commenta quanto accaduto il quotidiano croato Jutarnji List, e precisando che il Partito Socialdemocratico della Bosnia Erzegovina ha annunciato che la procura della Bosnia Erzegovina denuncerà tutti quelli che intendono glorificare i crimini di Ratko Mladic e che negano, giustificano o diminuiscono i crimini per i quali era condannato, incluso il genocidio. L'attuale presidente della presidenza rotazione della Bosnia Erzegovina, l'esponente bosniaco Denis Bečirović, ha rilevato che la sentenza contro Mladic resta immutata, mentre il presidente del governo federale e del Partito Socialdemocratico Nermin Nikšić ha sottolineato che la morte di Mladic non cambia la verità e non diminuisce la responsabilità stabilita dalle sentenze, che Mladic muore proprio così come condannato, come un criminale di guerra. Per il presidente del Partito dell'Azione Democratica Bakir Izetbegović, Ratko Mladic sarà ricordato come lo aveva definito la stessa sentenza finale della Corte Internazionale dell'AIA. Mladic è morto, ma le conseguenze dei suoi crimini sono ancora vive, sono presenti nelle famiglie che cercano ancora i resti dei loro più cari, in quelli che sono ritornati alle loro case e che tutt'oggi lottano per i loro diritti, nelle città e nei villaggi che ancora si stanno riprendendo dalla distruzione, ma anche nei tentativi di negare il genocidio, glorificare i criminali di guerra e relativizzare i fatti della storia, ha rilevato Izetbegović. Come vediamo, proprio le differenze nelle posizioni della stessa presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, ma anche nell'intero paese, dimostrano in modo migliore come sono profonde le divisioni che ormai da oltre tre decenni dopo la guerra continuano tuttora ad appesantire la Bosnia Erzegovina. E mentre in Serbia i vertici del regime di Aleksandar Vučić esprimono cordoglio e annunciano appunto i funerali di Stato, una parte dell'opposizione serba ne pensa diversamente. Marinika Tepic del Partito di Libertà e Giustizia è una delle poche esponenti politiche serbe che ha reagito diversamente. Ha detto che le generazioni che non avevano partecipato nei crimini degli anni 90 non dovrebbero portare il peso che a nome della Serbia per decenni viene collegato proprio con i nomi quali quello di Ratko Mladic, condannato per diversi crimini di guerra. Dopo la morte del criminale di guerra Ratko Mladic restano le sentenze di fatti stabiliti, ma anche la loro negazione e glorificazione dei condannati per crimini di guerra, valuta la Deutsche Welle. Il direttore esecutivo e capo redattore della rete balcanica di ricerca della Bosnia Erzegovina, Denis Gidic, valuta che le sentenze dell'AIA sono probabilmente la più grande ricchezza che oggi abbiamo. Grazie ad esse esistono i fatti internazionalmente e giuridicamente stabiliti sul genocidio di Srebrenica, sull'assedio di Sarajevo e molti altri crimini, ma probabilmente dalle corti ci aspettiamo troppo, e se possono stabilire la responsabilità individuale ma non possono realizzare la riconciliazione, conclude questo interlocutore della Deutsche Welle. E con il titolo Onori a Mladic, la Serbia sulla parte buia della storia, un altro commento della Deutsche Welle riporta le valutazioni di diversi analisti e interlocutori, i quali concordano che se Ratko Mladic, condannato per genocidio, verrà sepolto in Serbia con tutti gli onori militari, allora la Serbia confermerà la sua politica perfida verso i suoi vicini. La dichiarazione scandalosa del ministro della giustizia della Serbia Nenad Vujic è una continuazione logica di altre dichiarazioni dei vertici serbi finora, ma anche delle attività dei rappresentanti serbi e delle relazioni in generale della Serbia verso le decisioni del meccanismo successore del Tribunale dell'AIA per l'ex Jugoslavia e della Corte Internazionale della Giustizia. Se sarà così, come annunciato, allora non si tratterà soltanto di calcolazioni preelettorali, bensì di un'altra delle molte prove della politica ufficiale serba che relativizza i crimini. E lo ha valutato Olga Manojlović Pintar dell'Istituto per la Storia Contemporanea della Serbia, anche se le dichiarazioni del presidente Vučić sono state più misurate di quelle del suo ministro della giustizia. Il capo dello Stato serbo ha rilevato comunque che non hanno permesso al generale di morire in Serbia, laddove aveva vissuto, e che questo è un comportamento anticivile, senza precedenti e senza giustificazioni. Anche secondo il ministro degli interni serbo Ivica Dačić, la Corte dell'AIA ha dimostrato il suo volto anticivile perché aveva rigettato la richiesta che Mladic passasse le sue ultime giornate in Serbia. Nel narrativo dei media di Belgrado e di Banja Luka, Ratko Mladic è descritto come una vittima del Tribunale dell'AIA, il quale a più riprese aveva rigettato la richiesta della sua difesa di concedergli appunto le cure in Serbia, mentre quello di cui è stato condannato all'ergastolo non viene nemmeno menzionato. Così un commento della Radio Europa Libera. Dragan Popovic, storico e autore del libro sul genocidio di Srebrenica, sempre per la Radio Europa Libera, afferma che quando si tratta degli anni 90 i media vicini al regime in Serbia non si occupano di crimini come nemmeno delle sentenze, ma per loro l'unico importante è dimostrare che si tratta di un complotto internazionale contro la Serbia in cui partecipa l'Occidente e i popoli vicini. Va rilevato che persino agli stadi si tifava in onore del criminale di guerra Mladic, così nella giornata della sua morte i tifosi della Crvena Zvezda, della Stella Rossa di Belgrado, ad una partita internazionale contro il Victoria di Pilsen della Repubblica Ceca, avevano issato volantoni con la scritta «Generale, a te grande onore e grazie» e hanno gridato il nome di Ratko Mladic. Similmente alle partite di calcio nella Repubblica Srpska, ad una di queste presente anche Milorad Dodik. E anche il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung si chiede dove verrà sepolto Ratko Mladic, uno dei maggiori criminali di guerra in Europa dopo il 1945. Una questione politica senza dubbio, ma la domanda è se questo si trasformerà in uno scandalo. È chiaro che a Belgrado soltanto un uomo decide se lo Stato parteciperà e in che modo ai funerali di Ratko Mladic. vale a dire il presidente Aleksandar Vučić, rileva il Frankfurter Allgemeine Zeitung, che precisa che all'inizio però Vučić è rimasto riservato. È stata soltanto resa nota la notizia che una settimana prima della sua morte Vučić aveva inviato una lettera al tribunale dell'Aia chiedendo che il carcerato ormai in fin di vita venisse trasferito in Serbia, ma la sua richiesta è stata respinta. Secondo i media serbi, Mladić avrebbe desiderato di essere sepolto accanto a sua figlia, che nel 1994, alla sola età di 23 anni, si tolse la vita. Si ipotizzava persino che non poteva sopportare il peso dei gravi crimini di suo padre.
2: Grazie a Marina Sicola. Dunque, Ratko Mladić è morto in carcere, la sentenza rimane, ma restano anche i vivi. È quanto scrive, sono le riflessioni appassionate, a tratti anche amare, di Aleksandar Trifunović, direttore del portale indipendente Buka, su cui ha pubblicato il 28 agosto un articolo che trovate in traduzione italiana sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org. Trifunović parla di Mladić e della guerra lasciata in eredità ai giovani. Più di 10 anni fa, a Potocari, dove c'è il memoriale delle vittime di Srebrenica, scrive Trifunović, vide un bambino giocare e inseguire un drone tra migliaia di lapidi bianche. Quell'immagine di un bambino che cercava di giocare in un luogo di tanta morte mi spinse a scrivere che ci trovavamo di fronte a una scelta semplice: o avremmo pianto tutti morti con umanità rivolgendoci alla vita, oppure avremmo scelto la morte, accettando di essere materiale sacrificabile per le guerre, quella che ci stiamo lasciati alle spalle, quella attuale senza armi e quella che stiamo invocando. Dopo tutto quello che ho visto negli ultimi giorni, mi sembra che la nostra opinione pubblica abbia scelto ancora una volta la seconda opzione. Ma la sfera pubblica non è la stessa cosa della società, e i più rumorosi non sono sempre i più numerosi. Qui le persone comuni hanno scelto la pace da tempo, desiderano una vita semplice, la sicurezza per i propri figli, la possibilità di vivere del proprio lavoro. La guerra viene loro costantemente imposta da una politica che ha reso la gestione del dopoguerra il suo lavoro più lungo e redditizio. Fare i conti con il passato non significa tornare alla guerra, è un modo per porvi fine definitivamente. Ammettere un crimine non significa tradire il proprio popolo, significa rifiutare di lasciare in eredità ai nostri figli il crimine e di considerare l'odio come un obbligo. Ratko Mladić è morto in carcere, la sentenza rimane, le vittime, le loro famiglie, le tombe rimangono, ma restiamo anche noi, i vivi. C'è qualcun altro pronto a dire che il crimine è crimine? C'è qualcuno disposto a parlarne sui media? C'è qualcuno disposto ad ascoltare? Io credo di sì, conclude Trifunović, perché affrontare il passato non significa rimanervi intrappolati, è l'unico modo per uscirne definitivamente e scegliere la vita. È più pessimista quello che scrive Edin Krejić da Sarajevo, anche qui resto su balcanicaucaso.org. Mladić è morto ma non lascia la sua ideologia. A più di 30 anni dalla fine della guerra, molti giovani serbi nati dopo il genocidio di Srebrenica inneggiano al nome di Mladić, celebrando il criminale di guerra come un eroe. E allora, si chiede Krejić, quale futuro per una società dove i giovani non riescono a distinguere la verità dal mito e ad opporsi al nazionalismo? Una guerra, scrive, può finire con una firma su un foglio di carta, possono passare 10, 20 o 30 anni, si possono susseguire generazioni e politici e interi sistemi, ma finché i bambini nati dopo la guerra cresceranno in un clima in cui si celebrano le persone condannate per i crimini più efferati, la guerra continuerà nella mente di quelli che un giorno decideranno il futuro di questo paese. Stiamo parlando di una generazione alla quale la guerra viene presentata come un mito. A Sarajevo cantanti, artisti e atleti vengono celebrati sui muri, in alcune zone della Repubblica Srpska e della Serbia invece a campeggiare sui muri e sugli spalti è l'immagine di Ratko Mladić. Si tratta di due visioni del futuro completamente diverse. Il punto non è presentare Sarajevo come una società perfetta, né fare una distinzione banale: qui sono i buoni, lì sono i cattivi, ma una differenza c'è. Le guerre, conclude Krejić, non iniziano sempre con le armi, iniziano anche con le parole e con la mitizzazione dei crimini. E parole che dovrebbero risultare, insomma, suonare come un monito anche per noi. Edin Krejić lo trovate su balcanicaucaso.org, dove c'è anche un intervento di Nihad Sulic, vincitore del premio Cespic per la pace, e si scrive su che cosa lascia la morte di Ratko Mladić. Scrive che è incredibile che dopo tutti i crimini compiuti per i quali è stato condannato all'ergastolo, alcuni scendono in strada per rendere omaggio a un generale criminale. Per anni mi sono chiesto come fosse possibile. Poi però è arrivata Gaza, poi è arrivato il Sudan, allora ho capito che questo è purtroppo un mondo che spesso osserva in silenzio l'uccisione di persone innocenti, un mondo in cui finché non è tuo figlio la tragedia viene troppo spesso considerata la tragedia di qualcun altro. La Bosnia-Herzegovina sta attraversando in questi giorni un momento estremamente difficile, la morte di quest'uomo, di Mladic, ha risvegliato quel male che speravamo fosse almeno rimasto in silenzio. Stiamo assistendo a chiese che pregano per lui, politici che lo glorificano, folle che scandiscono il suo nome, e quando lo fanno non stanno glorificando soltanto un uomo, stanno glorificando l'ideologia che c'è dietro di lui, stanno pregando per un simbolo dei crimini, stanno invece invocando e normalizzando il fascismo e l'odio. So che non potete fare molto, ma vi chiedo una sola cosa: non dimenticate mai la Bosnia-Herzegovina. Per questo vi chiedo, non distogliete lo sguardo, non dimenticate le vittime, perché ciò a cui stiamo assistendo, cioè le manifestazioni in onore di Mladic, non appartiene soltanto al passato, è un avvertimento. Così Nihad Suljic lo trovate su balcanicaucaso.org, cosa lascia la morte di Ratko Mladic. Adesso cambiamo argomento, andiamo in Kosovo, forse si sblocca lo stallo politico istituzionale, c'è stato un accordo tra Vetvendose e Lega Democratica del Kosovo, ce ne parla Artur Nura.
4: Sì, la lunga crisi istituzionale che ha paralizzato il Kosovo sembra avviarsi verso una possibile soluzione, anche se al momento è ancora troppo presto per riconsiderarla definitivamente conclusa. Dobbiamo dire che dopo mesi di stallo politico, il 31 agosto, il partito di autodeterminazione del premier Albin Kurti e Lega Democratica del Kosovo hanno raggiunto un accordo sulla candidatura alla presidenza della Repubblica. L'intesa rappresenta un importante passo avanti per superare il blocco istituzionale che ha impedito al paese di completare la formazione delle proprie istituzioni. La crisi affonda le sue radici nelle difficoltà emerse dopo le elezioni parlamentari anticipate del 7 giugno 2026. L'autodeterminazione ha ottenuto 53 dei 120 seggi dell'Assemblea parlamentare, diventando il principale partito del paese, ma senza raggiungere la maggioranza assoluta di 61 deputati. La formazione di un nuovo governo ha quindi richiesto il sostegno di altre forze politiche. A complicare ulteriormente la situazione è stato il nodo della presidenza. L'assenza di un accordo tra i partiti ha contribuito a prolungare lo stallo istituzionale e a rendere più difficile il ritorno alla piena operatività delle istituzioni kosovare. L'accordo annunciato alla fine di agosto potrebbe però cambiare lo scenario. L'autodeterminazione Lega Democratica del Kosovo avrebbe concordato di sostenere la candidatura di Bekim Sediu per la carica del Presidente della Repubblica. L'intesa dovrebbe inoltre consentire di raggiungere i voti necessari per l'elezione, grazie anche al sostegno dei rappresentanti delle comunità minoritarie. Restano tuttavia diversi passaggi ancora da completare. Il Parlamento dovrà essere pienamente costituito, dovranno essere formalizzate le principali cariche istituzionali e dovrà essere formato il nuovo governo. Solo dopo il completamento di questi passaggi sarà possibile affermare che la crisi istituzionale è realmente terminata. La situazione quindi resta delicata. L'accordo tra Lega Democratica del Kosovo e l'autodeterminazione rappresenta il segnale più concreto di una possibile uscita dallo stallo, ma il percorso verso la normalizzazione politica non è ancora concluso. Se verrà rispettata, il Parlamento riuscirà a eleggere il nuovo presidente e a sostenere un nuovo esecutivo, il Kosovo potrebbe finalmente lasciare alle spalle mesi di paralisi istituzionale. Per il momento, tuttavia, la parola chiave rimane prudenza. La crisi non è ancora formalmente chiusa, ma sembra essere entrata in una fase decisiva.
2: Vedremo se reggerà questo accordo tra Vetvendose e Lega Democratica del Kosovo. Nelle ultime ore sono arrivate dei segnali che farebbero pensare il contrario, lo rendono molto più difficile, molto più fragile. Staremo a vedere nei prossime ore, nei prossimi giorni. Ma intanto il Kosovo ha a che fare anche con una minaccia. La Serbia sta finanziando il radicalismo islamista per destabilizzare il Kosovo e se ne è parlato. E sentiamo questa analisi che ci propone sempre Artur Nura.
4: Dobbiamo informare che una nuova questione torna ad alimentare le attenzioni tra Kosovo e Serbia. Esiste un piano di Belgrado per finanziare o rafforzare la presenza dell'Islam radicale in Kosovo? È la domanda che poniamo. L'ipotesi è circolata recentemente sui media e sui social network, ma le informazioni disponibili richiedono cautela. Al momento infatti non emergono prove pubbliche sufficienti per affermare che la Serbia stia finanziando direttamente l'organizzazione islamista Radicali in Kosovo. La questione è tornata al centro del dibattito pubblico dopo alcune dichiarazioni dell'analista kosovaro di sicurezza Burim Hasani, che ad agosto ha sostenuto che alcuni presunti casi di spionaggio a favore della Serbia avrebbero riguardato anche la raccolta di informazioni sull'Islam politico presente in Kosovo. Secondo Hasani, l'interesse degli apparati serbi avrebbe riguardato in particolare le correnti salafite e wahhabite, diciamo le linee più radicali dell'Islam. La notizia è significativa, ma deve essere interpretata con attenzione. Raccogliere informazioni su un fenomeno radicale non significa necessariamente finanziarlo o sostenerlo. Le attività di intelligence possono infatti avere finalità di monitoraggio, prevenzione, acquisizione di informazione politica e di sicurezza. Le accuse sul presunto finanziamento bisogna analizzare. Parallelamente alle dichiarazioni sull'attività di intelligence su social network sono comparse accuse molto più gravi. Alcuni post hanno parlato di un presunto progetto serbo volto a destabilizzare il Kosovo attraverso il finanziamento del radicalismo islamico e il sostegno alla costruzione di moschee. Queste accuse tuttavia non risultano al momento confermate da prove indipendenti. Non sono emersi pubblicamente documenti finanziari, atti giudiziari o rapporti di intelligenza occidentali che dimostrino l'esistenza di un programma organizzato da Belgrado per finanziare il radicalismo islamico kosovaro. Il tema non è comunque completamente privo di fondamento se considerato nel contesto più ampio della storia recente del Kosovo. Dopo la guerra del 1998-99, diverse organizzazioni e paesi stranieri hanno investito nella costruzione e nella ristrutturazione di moschee, nella diffusione di forme più conservatrici dell'Islam. In particolare, numerosi studi hanno documentato l'influenza di organizzazioni provenienti dal mondo arabo e dal Golfo. Questo elemento è importante perché dimostra che il finanziamento straniero delle attività religiose in Kosovo non è un fenomeno reale, ma non dimostra automaticamente che coinvolge della Serbia. Possiamo dire è un fenomeno lapsus reale, però non dimostra automaticamente che la Serbia sia coinvolta. La questione potrebbe quindi inserirsi anche nella più ampia guerra politica informativa tra Belgrado e Pristina. Per la Serbia il radicalismo islamico rappresenta da anni uno degli argomenti utilizzati nel descrivere i rischi legati alla sicurezza del Kosovo e dei Balcani. Per il Kosovo, al contrario, accuse di questo tipo possono essere interpretate come parte di una strategia volta a presentare il paese come un territorio instabile e vulnerabile alla radicalizzazione. È proprio in questo spazio tra sicurezza, propaganda e intelligenza che diventa difficile distinguere i fatti dalle interpretazioni politiche. Ma cosa sappiamo davvero fino a questo momento? Al momento le informazioni disponibili consentono di stabilire alcuni punti, ma non di confermare l'esistenza di un progetto serbo di finanziamento del radicalismo islamico. È documentato che esiste un interesse degli apparati di sicurezza serbi nei confronti dell'Islam politico kosovaro, almeno secondo recenti dichiarazioni di esperti di sicurezza. È inoltre ampiamente documentato che organizzazioni straniere hanno finanziato attività religiose in Kosovo e che alcune di esse hanno contribuito alla diffusione di interpretazioni particolarmente conservatrici dell'Islam. Non è invece dimostrato che Belgrado abbia deciso di finanziare direttamente il radicalismo islamico in Kosovo. La differenza è sostanziale. Passare dalle accuse di attività di intelligence alle prove di un finanziamento diretto richiederebbe documenti, transazioni finanziarie, testimonianze giudiziarie o rapporti ufficiali indipendenti. Al momento tali elementi non risultano pubblicamente disponibili. La vicenda resta quindi da seguire. Se dovessero emergere prove di finanziamenti provenienti da strutture statali o parastatali serbe verso organizzazioni radicali kosovari, il caso assumerebbe una dimensione completamente diversa, trasformandosi da semplice accuse politica in una questione di sicurezza regionale. il sospetto sul radicalismo islamico e il silenzio di Tirana serve a argomentare e analizzare. La questione del presunto coinvolgimento serbo nel rafforzamento dell'Islam radicale in Kosovo comincia ad assumere una dimensione regionale, ma una domanda rimane aperta. Come reagisce Albania? La risposta, almeno sul piano ufficiale, è prudente. Non risultano infatti dichiarazioni del governo di Tirana che accusino direttamente Belgrado di finanziare il radicalismo islamico in Kosovo. Il Ministero degli Esteri albanese ha invece reagito con fermezza ad altre iniziative e dichiarazioni provenienti dalla Serbia riguardanti il Kosovo, mantenendo però il tema del radicalismo islamico fuori dalle proprie comunicazioni ufficiali. Sul fronte diplomatico, l'Albania ha recentemente adottato una posizione più critica nei confronti di alcune dichiarazioni e iniziative serbe relative al Kosovo. Il ministro degli esteri albanese, Ferit Hoxha, ha condannato a luglio dichiarazioni provenienti da Belgrado che facevano riferimento a presunte operazioni di polizia etnica in Kosovo. Tirana ha sostenuto che questo tipo di retorica non contribuisce alla riconciliazione regionale e rischia invece di riaprire ferite ancora profonde dei Balcani. Pochi giorni dopo, il ministro di Tirana, Ferit Hoxha, ha incontrato a Washington il ministro degli esteri serbo Marko Djuric, ribadendo la posizione albanese sulla necessità di evitare una retorica capace di alimentare nuove tensioni nella regione. Ad agosto il governo albanese ha inoltre confermato il proprio sostegno alla sovranità e all'indipendenza del Kosovo, mentre ha espresso preoccupazioni per alcune dichiarazioni del presidente serbo Aleksandar Vučić riguardanti al fiume Ibar. Il quadro emerge è quindi quello di una Tirana molto attenta alle mosse di Belgrado sul Kosovo, ma che almeno ufficialmente non ha collegato questa controposizione alla questione del radicalismo islamico. Comunque, tutto questo sono informazioni mentre noi stiamo registrando.
2: Grazie ad Artur Nura. Sì, staremo a vedere, cercheremo di seguire questa vicenda per capire se è vero appunto che la Serbia sta davvero finanziando il radicalismo islamico per destabilizzare il Kosovo. Se ci saranno ulteriori sviluppi ve ne daremo sicuramente conto. Negli ultimi minuti di questa puntata di Passaggio a Sud-Est vogliamo parlare del forum strategico di Bled, il principale evento in materia di politica estera che si tiene ogni anno in Slovenia. Si è svolto appunto nei giorni scorsi, è un forum a cui partecipano esperti, analisti, politici. Quest'anno si è focalizzato sul presente e l'avvenire dell'Unione Europea, sull'Europa centrale, sui paesi limitrofi, con particolare attenzione al processo di allargamento e ovviamente nel quadro complicato, difficile e rischioso, quadro geopolitico complessivo. A differenza delle edizioni precedenti non sono però stati invitati i vertici delle principali istituzioni europee, ma c'erano però quattro commissari europei, tra cui la slovena Marta Kos, che è la commissaria proprio responsabile del processo di allargamento. Del forum strategico di Bled ci parla Marina Sicora.
5: Sì, il forum strategico di Bled quest'anno ha avuto al centro del dibattito le questioni politiche di sicurezza e sviluppo, nonché le sfide che influenzano sull'Europa e il mondo intero. È il primo forum strategico nel nuovo mandato del premier sloveno Janez Janša e va rilevato che ogni governo sloveno a questo più importante evento internazionale in Slovenia vuole dare una propria impronta e particolarità. Così quest'anno il premier Janša ha invitato al forum i primi ministri e i presidenti dell'Europa centrale e di una parte dei paesi del gruppo di Visegrad. Ospiti quindi il premier croato Andrej Plenković, quello ungherese Peter Mojer, il primo ministro ceco Andrej Babiš, il presidente slovacco Peter Pellegrini e oltre al premier sloveno Janez Janša presente anche la presidente slovena Nataša Pirc Musar. Nessuna presenza dei leader dell'Unione Europea, come nemmeno quelli degli ospiti arabi, ed è stata appunto questa l'impronta della politica estera di Janez Janša. Il nuovo governo di destra sloveno ha dichiarato apertamente che a Bled non sono stati invitati né la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, come nemmeno il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, anche se venerdì scorso lui si trovava in Slovenia. Si è discusso quindi del futuro futuro europeo senza la sua leadership politica. Nel focus invece il rafforzamento dell'Europa centrale, il che è stato appunto visibile dalla presenza dei primi ministri e presidenti di questi paesi. Va rilevato che il premier Yansha è conosciuto come uno dei più grandi sostenitori in Europa di Israele e della politica israeliana, e questo è stato evidente anche nell'organizzazione del forum di quest'anno. Come detto, durante i due giorni dell'evento, che ha avuto diversi panel, non è stato invitato nessun ospite arabo rispetto all'anno scorso, quando diversamente l'organizzazione del governo di Robert Golub ha avuto come temi rilevanti la guerra a Gaza e il riconoscimento della Palestina. Infatti, subito dopo essere arrivato a capo del nuovo governo, Janez Janša ha ritirato il riconoscimento sloveno della Palestina, e quindi questa è stata anche l'occasione di un piccolo numero di manifestanti pro-palestinesi. Nel suo discorso di apertura il primo ministro sloveno ha parlato della guerra in Ucraina, ma a proposito dell'Iran Janša non ha usato la formulazione guerra, ma questioni dei corridori e dollari petroliferi. Come detto all'inizio, presenti i premier di quattro paesi, sloveno, croato, ceco ed ungherese, politici di diverse vedute sul futuro dell'Unione Europea, sulla sovranità e sicurezza europea, ma in questa occasione riuniti a discutere sulle attuali sfide geopolitiche. 20 anni fa era inimmaginabile, quali che fossero le vicende nel mondo, che qualcuno ne discutesse e cercasse di risolvere senza l'Unione Europea. Adesso a volte dobbiamo persino lottare per il nostro posto al tavolo, maggiormente a causa dei nostri stessi errori, ha rilevato il premier Janša. Per il premier croato Plenković esiste un rafforzamento della difesa europea, della concorrenza e della sicurezza energetica. Questa transizione e riduzione della dipendenza dell'importazione dei combustibili fossili dagli altri continenti per garantire la propria energia sono, secondo il premier croato, la chiave per l'economia europea, una questione fondamentale, e quanto prima ne saremo consapevoli sarà meglio per tutti noi. I paesi dell'Europa centrale devono coordinarsi meglio al fine di diventare la forza motrice della prosperità economica, innovazioni e resistenza strategica. Se manchiamo a questa occasione, se non ci occuperemo più dell'educazione, ricerca e sviluppo, mancheremo a tutto. Quindi, vogliamo o non vogliamo essere un giocatore globale, si è chiesto il premier ungherese Péter Magyar a Bled.
2: Grazie a Marina Sicora, siamo negli ultimi minuti di questa puntata di Passaggio a Sud-Est, vogliamo tornare da dove siamo partiti. Abbiamo aperto la prima parte ampia, è stata dedicata alla morte, alla scomparsa di Ratko Mladic, criminale di guerra condannato dal Tribunale Penale Internazionale dell'ex Jugoslavia per i crimini commessi in Bosnia-Herzegovina, a partire dal genocidio di Srebrenica, ma non solo. E allora, seguendo un po' per chi vuole approfondire, insomma, prendiamo spunto da dei suggerimenti che ci vengono dalla Fondazione Alex Langer, dei libri per capire chi è stato Ratko Mladic, cosa è stata Srebrenica, perché oggi la Bosnia è in questa situazione, quali sono state le guerre. Il primo libro che vi vogliamo segnalare è un romanzo, è quello di Elvira Muicic, Al di là del caos, pubblicato da Infinito Edizioni. Si parla di memoria, di perdita, di esilio, di conseguenze della guerra nella vita di chi l'ha vissuta. Elvira Muicic ha perso suo padre a Srebrenica. Poi ne parlava Marina Sicora, la figlia di Ratko Mladic, che si sarebbe Ana Mladic, che si sarebbe uccisa proprio, e che non sopportava questi crimini commessi dal padre. Clara Uzon ha scritto un romanzo storico documentario sulla figlia del generale, e parla proprio del rapporto tra padre e figlia, della progressiva presa di coscienza, e quindi racconta anche la guerra in Bosnia, il peso della propaganda e del nazionalismo. La figlia, pubblicato da Sellerio. Poi c'è Srebrenica, i giorni della vergogna, di Infinito Edizioni, scritto da Luca Leone, che ricostruisce giornalisticamente il genocidio di Srebrenica. E su Srebrenica vi segnaliamo anche libro di Ivica Gikic, Metodo Srebrenica, pubblicato da Bottega Errante, che ricostruisce il genocidio concentrandosi su Ljubiša Beara, la figura centrale nell'organizzazione delle esecuzioni, e il libro mostra appunto come il massacro fu pianificato e realizzato attraverso proprio una complessa macchina militare e logistica. E infine Alex Langer, Quei ponti sulla Drina, pubblicato da Infinito Edizioni, che raccoglie scritti e interventi di Langer sulla dissoluzione della Jugoslavia, sulla guerra in Bosnia, e porta a riflettere appunto sulle responsabilità dell'Europa, sulla possibilità di contrastare i nazionalismi attraverso la difesa della convivenza interetnica e della pace. Alex Langer aveva trovato delle risposte, le sue risposte restano attuali: costruire una società che non incaselli le persone in base alla loro appartenenza, alla loro etnia, alla loro religione, ma che confidi nella loro capacità di agire insieme oltre i confini linguistici, culturali, politici. Alex Langer, costruttore di ponti, il saltatore appunto di confini. Ci fermiamo qui con questa puntata di Passaggio a Sud-Est del 3 settembre del 2026, che abbiamo realizzato come sempre insieme a Marina Sicola e ad Artur Nora. Ci risentiamo in onda fra una settimana. Un saluto da Roberto Spagnoli. Di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale. Adesso è il momento di Open Police, numeri alla mano, a cura di Michele Lembo.
6: Buongiorno agli ascoltatori, torniamo da questa settimana all'appuntamento con Open Police, numeri alla mano, e questa mattina torniamo in compagnia di Martina Zaghi, che innanzitutto salutiamo. Bentornata a Radio Radicale, Martina.
7: Grazie, buongiorno a tutti.
6: Allora Martina, torniamo su un tema di cui abbiamo parlato diverse volte in questa trasmissione, di cui trovate, lo diciamo per i nostri ascoltatori, davvero molti dati, molti approfondimenti. Il tema sul sito di Open Policy, il tema è quello della povertà educativa, cioè quello che succede appunto poi alle persone, diciamo così, in relazione alla questione della formazione della scuola. Il titolo della scheda di cui vi diciamo qualcosa questa mattina è questo: l'abbandono scolastico in Italia, in Europa e nelle città. E parliamo appunto di abbandono scolastico. Ecco, ma dopo queste prime parole, Martina, spiegaci tu bene qual è la vostra prospettiva in questo lavoro di oggi e qual è il primo dato di cui parliamo.
7: Dunque, il primo dato di cui parliamo è il dato europeo, che è del 9,1%, sono i giovani europei tra i 18 e i 24 anni che nel 2025 hanno al massimo la licenza media e non partecipano a un percorso di istruzione o formazione. Questo è un dato che si avvicina di molto, che segna il raggiungimento quasi dell'obiettivo che l'UE aveva fissato per il 2030, cioè quello di non superare la soglia del 9% di giovani che abbandonano la scuola prima del tempo. Quindi diciamo è un dato positivo. Ancora più positivo è il dato italiano in questo senso, perché l'Italia ha infatti già raggiunto prima del tempo l'obiettivo europeo. Nel 2025 presenta un tasso di abbandono scolastico dell'8,2%, e questo va detto è un risultato positivo che rispecchia un percorso di continua decrescita di questo fenomeno che c'è stato negli ultimi 20 anni, perché per dare qualche dato storico, a metà degli anni 2000 la quota di abbandoni superava il 20%, poi è scesa sotto il 14% nel corso degli anni 10 e poi arriviamo a oggi col risultato dell'8,2%. Tuttavia, e questo noi come sempre utilizziamo la lente delle disparità territoriali per analizzare i fenomeni, perché chiaramente qua parliamo di medie nazionali e invece poi per andare a vedere come realmente il fenomeno impatta sul territorio bisogna andare a vedere all'interno del territorio nazionale. E infatti il fenomeno presenta delle grandi differenze da un territorio all'altro. In questo caso ci concentriamo non tanto sulle differenze nord-sud, ma su quelle tra città e periferie. In questo caso infatti vediamo che nelle città italiane la media degli abbandoni precoci è del 9,5%, quindi un dato superiore alla media nazionale. Mentre invece la quota è sensibilmente più contenuta nelle aree intermedie, che presentano il 7,3%, e nelle aree rurali, che presentano l'8%. Questi dati sono interessanti anche perché sono in controtendenza rispetto alla situazione europea, dove invece il fenomeno funziona al contrario, quindi colpisce maggiormente le aree rurali e gli abitati a urbanizzazione intermedia, mentre coinvolge meno le città. Questo cosa ci dice? Che i territori italiani ad alta densità abitativa hanno delle difficoltà maggiori e sono maggiormente colpiti da questo fenomeno, in particolare nelle loro periferie. Andando a vedere infatti i dati a livello comunale, sono disponibili dei dati che sono al 2021, sono dei dati Istat elaborati per la Commissione Periferie. Questi dati però sono comunque interessanti perché già, diciamo, comunque anche se sono un po' datati, riflettono esattamente questo tipo di fenomeno. Nel 2021 risultava Catania la città tra le 14 città metropolitane, il comune capoluogo con il maggior tasso di abbandono precoce, con il 26,5%, seguita da Palermo e da Napoli, rispettivamente con il 19,8% e 17,6%. Va detto che in più tra i giovani con cittadinanza non italiana l'uscita precoce dal sistema di istruzione è ancora più frequente, tant'è che in tutte le città metropolitane superano un terzo del totale. Analizzando sempre questi dati, scendendo ancora più in profondità e quindi andando ad analizzare le aree subcomunali, quello che emerge è una correlazione tra questo fenomeno dell'abbandono scolastico e la presenza di famiglie con potenziale disagio economico. Quindi vediamo che in 23 quartieri tra Catania, Palermo e Napoli l'incidenza di famiglie con potenziale disagio economico supera il 7%. Sono le percentuali più alte rispetto a quelle di tutti i quartieri di queste 14 città metropolitane, dove in media l'incidenza è del 2,2%. Quindi parliamo di dati molto superiori alla media. Quindi quello che emerge cos'è? Una correlazione per cui al crescere della percentuale di famiglie che si trovano in potenziale disagio economico tende ad aumentare anche il tasso di giovani che hanno lasciato precocemente gli studi. Questo cosa ci dice? Come sempre i dati servono per cercare di capire dove è utile intervenire, e quindi è chiaro che nel momento in cui si interviene a colmare quello svantaggio socio-economico, in qualche modo si possono avere anche degli effetti positivi nella riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico, perché molto spesso va da sé che se c'è un disagio economico e un rischio a livello socio-economico, i giovani sono magari spinti a iniziare prima a lavorare per contribuire al sostentamento della famiglia. Quindi insomma sono discorsi che sono collegati e i dati in questo senso ce lo confermano.
6: Volevo fare una domanda, Martina, perché questa ultima questione forse ci presenta un dato in qualche modo non proprio sorprendente, perché con il lavoro che voi fate purtroppo siamo costretti a registrare sempre questa disparità, questa differenza, queste diseguaglianze tra nord e sud del nostro paese. Ecco, ma questa questione delle aree metropolitane connesse poi alla famiglia di provenienza ci dice molto. Tu appunto hai fatto una serie di valutazioni. Ecco, proprio le aree urbane, e su questo forse si può dire qualcosa, forse sono anche i luoghi dove si concentra l'immigrazione, qualcosa di questo genere, voi l'avete registrato come dato oppure no? Perché appunto la difficoltà anche delle persone che vengono nel nostro paese rispetto alla situazione, alla propria situazione economica, questo pure è un tema che va valutato e affrontato naturalmente con le diverse ricette che ci sono nel campo politico italiano.
7: Sì, diciamo su questo i quartieri che presentano le maggiori difficoltà sono i quartieri periferici. Sappiamo che i quartieri periferici sono anche i quartieri dove tendenzialmente si concentrano un maggior numero di minori con cittadinanza straniera e appunto sempre sui dati dell'abbandono scolastico sappiamo che in tutte le città italiane più di un terzo dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni di cittadinanza straniera abbandonano gli studi precocemente, quindi è tutto chiaramente tutto collegato e in generale i fenomeni della povertà educativa sono più impattanti, cioè le conseguenze della povertà educativa impattano maggiormente sui quartieri periferici, sulla popolazione minorile straniera. È un pattern che purtroppo ritroviamo molto spesso. Quindi, come sempre, poi i fenomeni sociali sono molto spesso correlati, e quindi anche nell'intervenire bisognerebbe tenere conto di queste dinamiche.
6: D'accordo, sono numeri interessanti, sono numeri su poi sui quali penso che sicuramente torneremo in futuro, Martina, ma per oggi abbiamo terminato, il tempo a nostra disposizione, quindi ci dobbiamo fermare. Il titolo della scheda, di cui vi abbiamo detto qualcosa, ma andate sul sito di Open Polis per approfondire il ragionamento di questa mattina, è questo: l'abbandono scolastico in Italia, in Europa e nelle città, appunto con i fenomeni descritti poco fa. Noi appunto ci fermiamo, come sempre ringraziamo davvero molto gli analisti di Open Polis che vi presentano il loro lavoro, e questa mattina siamo davvero grati a Martina Zacchi che è stata con noi. Grazie Martina.
7: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie a Michele Lembo, questa era Open Polis numeri alla mano, che torna fra 7 giorni, questa è Radio Radicale, di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto, adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è giovedì 3 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, che da questa settimana va in onda in due fasce orarie, a mezzanotte e poi alle 6.55 circa del mattino. Due i temi che cercheremo di approfondire attraverso i giornali esteri. Innanzitutto la guerra di Putin, che non è solo diretta contro l'Ucraina, ma anche contro l'Europa. La Germania ha attribuito la responsabilità di un tentativo di attacco contro l'aeroporto di Lipsia il 4 agosto proprio a Mosca. Leggeremo su questo un editoriale di El País, guerra ibrida contro l'Europa. Questo segna una nuova dimensione negli attacchi contro il territorio europeo. E poi un commento pubblicato dal Wall Street Journal. La Germania denuncia la guerra ibrida di Putin. Il ministro dell'interno dice che la Russia è dietro l'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. L'altro tema che tenteremo di approfondire attraverso un editoriale del Financial Times è quello delle turbolenze sui mercati del debito sovrano. I governi dovrebbero ascoltare l'avvertimento che viene dal mercato obbligazionario, repressione finanziaria non è un modo sostenibile per gestire i costi di indebitamento crescenti, scrive tra l'altro il quotidiano della City. Questo tema trova sempre più ampio spazio perché i timori di alcuni giornali sono quelli di una vera e propria crisi del debito sovrano. Ne abbiamo già vissuta una a livello europeo nel 2010-2015. Questa volta anche gli Stati Uniti, il Giappone e il Regno Unito si trovano in situazione di indebitamento preoccupante. Partiamo però dalla guerra della Russia, guerra ibrida contro l'Europa, come titolava ieri El País il suo editoriale. La Germania accusa la Russia di un tentativo di attentato con droni che segna una nuova dimensione negli attacchi nel territorio dell'Unione Europea. Scrive il quotidiano spagnolo: da mesi Friedrich Merz avverte: non siamo in guerra, ma neppure in pace. Potrebbe sembrare un'affermazione esagerata o allarmista, in realtà non lo è. Il governo tedesco questa settimana ha accusato Mosca di essere dietro l'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto, confermando così la diagnosi del cancelliere, valida tanto per la Germania quanto per l'Europa nel suo complesso. Le campagne di disinformazione, intimidazione e sabotaggi sul territorio europeo sono iniziate anni fa e non sono una novità, ma dall'invasione russa dell'Ucraina 4 anni fa si sono intensificate e nei mesi recenti hanno assunto una nuova dimensione. non si tratta di scenari ipotetici senza impatto sulla vita reale della gente, né di un conflitto remoto o astratto. Quando una potenza nucleare come la Russia tenta di compiere un attentato nel cuore della Germania, come denuncia Berlino, non si può più parlare di semplici ingerenze, ma di atti di guerra ibrida o semplicemente di guerra. Per comprendere appieno una minaccia e poter rispondere in modo adeguato, prosegue il Pais, il primo passo è renderla pubblica ed è proprio ciò che hanno fatto i ministri degli esteri e dell'interno della Germania, confermando i sospetti iniziali sull'attacco con droni dopo aver evitato di formalizzare le accuse per quasi un mese. Le indagini, le modalità operative, le informazioni di intelligence dimostrano una responsabilità russa nel tentativo di attentato all'aeroporto di Lipsia, ha detto il ministro dell'interno Alexander Dobrindt. Per ora la risposta consisterà nella chiusura del consolato russo a Bonn, nella revoca del contratto che permette di mantenere aperto il centro culturale russo a Berlino e in una maggiore pressione sulla flotta ombra della Russia che trasporta risorse naturali eludendo l'embargo occidentale. La Germania proporrà anche altre

il país, è stato l'episodio più grave finora di guerra ibrida in Germania, un paese che si è imbarcato in un ambizioso piano di riarmo e il cui sostegno è fondamentale per l'Ucraina di fronte all'aggressione russa. Tuttavia non è un caso isolato, solo ad agosto si sono registrati altri incidenti, così vengono definiti dal país, in altri paesi come la Romania e la Polonia. Anche la Spagna ha detto che la Russia è responsabile dell'agitazione nei social media dopo l'arrivo a fine luglio di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco a Ceuta. La scorsa settimana il viaggio a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, ha scatenato ogni tipo di speculazione, inclusa la possibilità di un avvertimento diretto a Vladimir Putin rispetto alla tentazione di attaccare un membro della NATO. Nessuno l'ha confermato, ma è certo che i paesi baltici da tempo temono che la Russia metta alla prova la volontà degli alleati di attivare la clausola di difesa reciproca dell'Alleanza Atlantica con qualche operazione di destabilizzazione oppure la cattura di una città di frontiera. Oggi questo appare ancora uno scenario ipotetico e forse lontano, non lo è l'aggressione reale denunciata dalla Germania che deve obbligare gli europei a proteggersi da chi li minaccia e a dissuadere la Russia da nuove ingerenze e da nuovi attacchi, così tra l'altro il paese. Anche il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale su questo tema dal titolo «La Germania denuncia la guerra ibrida di Putin». Martedì la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile di un tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia e il ruolo del Cremlino non è una sorpresa. La notizia vera è che i tedeschi finalmente stanno indicando con chiarezza l'escalation sconsiderata di Vladimir Putin contro l'alleanza della NATO. Il Wall Street Journal cita le parole del ministro dell'interno tedesco, aggiunge che secondo uno studio quest'estate ci sono stati 144 incidenti con dei droni in 13 paesi. Lo studio dell'estate, 144 incidenti in meno di due anni, la Russia è il principale responsabile. Putin si trova in difficoltà in Ucraina, ma non ha rinunciato a esporre la debolezza dell'alleanza occidentale. La strategia ibrida di Putin, dagli attacchi informatici al danneggiamento di cavi sottomarini, serve a negare la responsabilità della Russia. Putin vuole scaricare il peso dell'escalation sull'Occidente e dividere l'alleanza senza dover combattere. Putin forse non ha la forza per invadere i paesi baltici oggi, ma il suo errore di calcolo in Ucraina nel 2022 era iniziato proprio con tattiche di guerra ibrida simili. La domanda ora è: cosa farà l'Occidente oltre a esprimere condanne? Gli eserciti occidentali sì, hanno bisogno di difese antidroni migliori, ma l'alleanza non può proteggere ogni obiettivo vulnerabile in Europa, deve fare affidamento sulla deterrenza. E questo rende particolarmente sfortunato il fatto che l'amministrazione Trump abbia invitato il ministro delle finanze russo al vertice del G20 che c'è stato questa settimana in Carolina del Nord. Putin si è messo in tasca la legittimità internazionale di questa visita e continuerà con i suoi bombardamenti terroristici contro i civili a Kiev. Il tempo del presidente russo, il tempo del presidente americano sarebbe meglio speso se facesse approvare dalla Camera dei deputati il disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia del defunto senatore Lindsey Graham. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, secondo alcuni resoconti di stampa, avrebbe detto alla Russia durante la sua visita a Mosca di smettere di aiutare l'Iran. Quel messaggio

0: sembra essere andato perso nella traduzione. Questa settimana Putin ha ribadito il suo sostegno al regime islamico che sta cercando di uccidere degli americani. Conclusione del Wall Street Journal. Putin si comporta come se pensasse di poterla far franca con provocazioni sfacciate. L'Europa per troppo tempo non ha voluto rischiare di nominare in modo chiaro la minaccia. Le dichiarazioni molto esplicite della Germania di questa settimana sono dunque benvenute, così tra l'altro il Wall Street Journal. Ci passiamo su un altro giornale economico-finanziario, il Financial Times, per parlare di un altro argomento, le turbolenze sui mercati del debito con i rendimenti che sono cresciuti in modo significativo negli ultimi tempi, in particolare dalla guerra in Medio Oriente. Ma c'è un problema di fondo più preoccupante, che è quello dell'indebitamento non solo di alcuni paesi europei, ma anche e soprattutto di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito. Titolo dell'editoriale del Financial Times: i governi dovrebbero ascoltare l'avvertimento dei mercati obbligazionari. Per i trader di obbligazioni la pausa estiva non è mai arrivata davvero. Martedì il prolungato periodo di vendita dei titoli di Stato globale si è intensificato, con i rendimenti sui titoli delle economie avanzate che hanno raggiunto nuovi massimi preoccupanti. In Giappone e nel Regno Unito i costi di indebitamento pubblico a lungo termine hanno toccato record pluridecennali. Il rendimento del buono del tesoro americano a 10 anni, un benchmark globale per il debito, è salito al livello più alto dal gennaio 2025. Ci sono diverse spiegazioni. In primo luogo un'escalation del conflitto in Iran che ha ravvivato i timori che le banche centrali aumentino i tassi per combattere l'aumento dell'inflazione dovuto ai prezzi dell'energia. Poi c'è l'emissione di obbligazioni da parte di aziende che alimentano il boom dell'intelligenza artificiale, verso cui si stanno spostando gli investitori più orientati al breve termine. Ma la causa sottostante di queste turbolenze è molto più banale, sottolinea il Financial Times. I governi stanno spendendo oltre le loro possibilità. Il rapporto medio tra debito pubblico e PIL nelle economie avanzate si è assestato comodamente sopra il 100% dalla pandemia di Covid. E ora la traiettoria sembra peggiorare. Gli shock dei prezzi dell'energia e dei prezzi alimentari hanno aggiunto pressioni di spesa già esistenti sui governi, derivanti dall'invecchiamento della popolazione e dagli impegni crescenti per la difesa. La mancanza di disciplina fiscale ha peggiorato le cose. Lo scorso anno il Regno Unito ha evitato riforme, non ha fatto riforme rispetto al suo generoso sistema di welfare. In Giappone la premier Sanae Takaichi sta portando avanti una politica fiscale espansiva proprio mentre sembrano tornare pressioni inflazionistiche durature. Negli Stati Uniti i tagli alle tasse del One Big Beautiful Bill Act di Trump hanno aggravato il problema del debito del paese. Man mano che i costi di indebitamento più alti si aggiungono ai cumuli di debito sovrano, la prospettiva di vendite disordinate di obbligazioni è destinata a crescere. I leader politici temono una reazione politica, tagli di spesa sostanziali o aumenti delle tasse, ma c'è un limite. I governi dovrebbero resistere alla tentazione di scorciatoie. Il modo più sostenibile per ridurre il rischio di turbolenze sui mercati è ascoltare i segnali che arrivano dagli investitori, non ignorarli o cercare di sopprimerli. Questo significa affrontare in modo diretto i crescenti costi del welfare, i costi delle pensioni, resistere a elargizioni e tagli di tasse senza piani di finanziamento credibili, evitare il dolore politico oggi non farà sparire il problema del debito. accumulerà solo instabilità nei mercati che potrebbe costringere a scelte economiche più dolorose domani. Così il Financial Times. Ci fermiamo, un buon ascolto su Radio Radicale.
1: E buongiorno agli ascoltatori, sono le 7:10 minuti, oggi giovedì 3 settembre 2026, vi ricordo l'appuntamento dalle 7:30 con Stampa e Regime, adesso spazio transnazionale con Francesco D'Aleo. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco D'Aleo e Piero Scaldaferri in regia, tra qualche minuto con noi Gian Piero Gramaglia per il consueto racconto delle aperture sui media statunitensi. Io parto con le mie segnalazioni da un editoriale del Financial Times, firma Martin Wolf, il principale commentatore economico del quotidiano. L'ordine mondiale statunitense sta andando in pezzi. Trump crede in un mondo in cui non esistono alleati ma solo satelliti e in cui il potere spetta esclusivamente all'America. Wolf segnala, raffica, più annunci e scelte di Trump in sole 2 settimane che riguardano la Corea del Sud, il Canada, l'Iran, il Venezuela, per poi commentarle così. È uno sforzo sorprendente. Il comportamento in sé non è sorprendente, ma rivela il tipo di mondo in cui crede Trump. È un mondo in cui gli USA non hanno alleati ma satelliti, un mondo in cui gli Stati Uniti possono fare ciò che vogliono, quando vogliono, a chi vogliono. Un mondo in cui conta solo il potere, soprattutto un mondo in cui gli Stati Uniti ritengono di essere gli unici a detenere il potere, potere concentrato nelle mani di un solo uomo, il quale non a caso è prepotente. Sempre sul Financial Times, 2 approfondimenti su loro. Banu Bawea scrive: il rialzo non è ancora finito, gli oneri fiscali, gli acquisti da parte degli stati e la correlazione positiva tra obbligazioni e azioni continuano a sostenere il metallo prezioso. E ancora Olaf Storbeck scrive: la banca centrale olandese trasferisce i lingotti d'oro fuori da New York a causa delle turbulenze geopolitiche. La DNB preferisce Londra, la città statunitense, sottolinea la maggiore negoziabilità dei lingotti. Questa è anche la grande apertura del Guardian. Apre appunto con la notizia della banca centrale olandese che trasferisce 86 tonnellate d'oro dagli USA e dal Canada al Regno Unito. Motivo? Turbulenze geopolitiche. La banca afferma, scrive il Guardian, che le riserve auree detenute a Londra potrebbero essere negoziate più facilmente, che tale mossa le consentirà di reagire più rapidamente in caso di situazione di crisi. Ma torniamo al Financial Times, da leggere l'analisi di Emi Katzmim da Roma: il cavallo di Troia russo in Italia mette alla prova Giorgia Meloni. L'ex generale Roberto Vannacci, figura di spicco, fa da portavoce alle simpatie filorusse degli italiani in vista delle elezioni del prossimo anno. Un interessante focus sul South China Morning Post: la Cina e i partner commerciali globali osservano con attenzione mentre Trump si scontra con il Canada. La resistenza di Ottawa mette alla prova i limiti delle pressioni statunitensi, mentre i vari paesi valutano la diversificazione, il proprio potere contrattuale e l'affidabilità degli accordi con Washington. Medio Oriente, il Times of India: gli USA hanno colpito 60 obiettivi, mentre 40 navi e 18 milioni di barili di petrolio attraversavano lo stretto di Hormuz in una giornata da record, dietro le quinte della giornata delle forze armate statunitense in Iran. Trump: Israele non deve preoccuparsi degli ultimi scontri con l'Iran, la guerra si placherà presto, titola Times of Israel. Il presidente riflette sulla possibilità di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump, affermando che sotto il controllo americano nonostante le recenti tensioni. La Casa Bianca pubblica in seguito una mappa del Golfo con lo stretto già rinominato. Jerusalem Post: l'Iran prende di mira le basi militari statunitensi in Kuwait con attacchi missilistici e droni, mentre il conflitto continua. Fonti locali hanno riferito all'IRIB che una base USA in Kuwait è stata colpita, affermando che dal sito si levava del fumo, ma né USA né Kuwait hanno confermato queste notizie. Escalation del conflitto in Iran: grande preoccupazione per il numero di vittime tra i civili, titola Arab News. Tehran Times: erano venuti per un ballo di nozze, Trump ha offerto loro il ballo della morte, una nuova ondata di attacchi missilistici letali sferati dalle forze armate statunitensi. statunitense con fotografie sul quotidiano iraniano in lingua inglese. Vediamo il Kyiv Independent: Zelensky destituisce un alto funzionario dell'SBU e chiede che venga avviata un'indagine in seguito a uno scontro a fuoco tra i servizi di sicurezza ucraini a Kiev. Lo rivela il Kyiv Independent: la mattina del 2 settembre è scoppiato uno scontro a fuoco tra l'agenzia di intelligence militare, l'HOR, e il servizio di sicurezza dello Stato, l'SBU, nel corso del quale sono rimasti feriti tre agenti dell'HOR. Questa sparatoria, aggiunge il quotidiano ucraino, tra due rami dei servizi di sicurezza, è avvenuto nel corso di un'indagine su Stefan Kaplow, esponente dell'opposizione russa. Giampiero Gramaglia e i media statunitensi.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a te Francesco, buongiorno a chi ci segue. Purtroppo sono di nuovo home pages di guerra, quelle dei media americani questa mattina. La ripresa delle ostilità contro l'Iran domina sotto varie angolature le aperture. Secondo il New York Times, il presidente USA Donald Trump è tornato al suo copione abituale dopo la riesplosione del conflitto all'inizio della settimana. Gli Stati Uniti, scrive il giornale, sembrano sempre più impantanati in Iran dopo sei mesi di guerra, nonostante le affermazioni di Trump sul loro dominio militare. Il Wall Street Journal apre con la notizia che il segretario alla guerra Pete Hegseth vuole estendere al 2017 lo schieramento di 50.000 uomini nel Medio Oriente, sottoponendo a ulteriore stress le unità disponibili. E questo perché, spiega il Wall Street Journal, Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di ritenere che la sua strategia, quale che sia, perché la cambia di continuo, avrà alla fine successo se 50.000 uomini restano disponibili per offrirgli delle alternative. Torniamo al New York Times, che ha due reportage, uno con il contributo di fonti della Croce Rossa e l'analisi di immagini satellitari riguarda Kuestak, cioè la località iraniana, ne abbiamo sentito parlare prima, mi pare, dal Teheran Times, dove nella notte tra martedì e mercoledì un attacco americano ha trasformato una festa di matrimonio in una tragedia, con almeno 5 morti e 67 feriti. I numeri sono di fonte iraniana. Secondo le conclusioni del New York Times, non v'è dubbio che la strage sia stata causata da una bomba americana. L'altro reportage è da Pattaya, in Thailandia, dove l'equipaggio della portaerei Lincoln ha finalmente potuto sbarcare dopo quasi 300 giorni di navigazione senza scalo. Nelle scorse settimane, le condizioni di vita a bordo della Lincoln, che nel frattempo è stata sostituita nell'area del conflitto dalla George Washington, avevano suscitato emozioni e preoccupazione nell'opinione pubblica statunitense. Il Washington Post apre con una sua esclusiva, cioè il fatto che il Pentagono abbia cambiato le regole di accesso ai documenti classificati anche per il proprio personale, dopo uno scoop del giornale sulle preoccupazioni espresse da alti ufficiali sulla sostenibilità della guerra all'Iran. Decenni di documenti, scrive il Washington Post, sono stati rimossi dal portale interno del Pentagono dove erano archiviati. Anche il Washington Post ha un reportage molto interessante con immagini che mostrano colonne di autocisterne attraversare la Siria, offrendo così un'alternativa via terra alla chiusura o alla limitazione del traffico, oggi è più corretto dire, dello stretto di Hormuz. In un retroscena, il giornale rivela che Trump avrebbe incoraggiato Dan Driscoll, il segretario all'esercito dimessosi nei giorni scorsi, a restare al suo posto almeno fino alle elezioni di midterm il 3 novembre, ma Driscoll ha voluto lasciare l'incarico. Torniamo al Wall Street Journal. Il giornale economico spiega perché il D-Day della pressione economica sull'Iran ha difficoltà ad avere successo, citando gli esempi di Russia, Corea del Nord, Cuba e Venezuela, tutti paesi soggetti a pesanti sanzioni, ma che sono stati capaci di resistere per anni e anni a pressioni occidentali, anche più forti di quelle ora esercitate sull'Iran. E intanto la guerra ha ripercussioni negative sull'economia statunitense, e su quelle occidentali in genere, fra le forze che spingono in alto gli interessi sui titoli di Stato e ne aumentano l'onere sui bilanci nazionali, la principale, scrive il Wall Street Journal, è proprio la guerra. Questo è anche il tema con cui apre la CNN, con un grafico che mostra chiaramente l'impennata dei tassi di interesse sulle obbligazioni e l'andamento di questi tassi in coincidenza con lo scoppio del conflitto e le sue varie fasi. Axios apre invece con uno spiraglio di negoziato, annunciando il ritorno in scena di uno dei dioscuri negoziatori del presidente Trump, l'immobiliarista Steve Witkoff, che era rimasto per settimane dietro le quinte e che ora ha incontrato un inviato degli Emirati Arabi Uniti. Fanno scelte alternative la Fox News e Politico, ma non ho il tempo di raccontarveli in dettaglio, sono particolari di vita americana, e restituisco la linea a Francesco.
2: Grazie Giampiero, a domani. Buongiorno all'ambasciatore Michele Valenzise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, bentornato.
4: Grazie, buongiorno.
2: Allora, presidente, oggi abbiamo solo 5 minuti e le leggo dal Kiev Post. Zelensky afferma che l'Ucraina e la Germania stanno mettendo a punto un accordo bilaterale sui droni che prevede la produzione congiunta e la cooperazione in materia di difesa. Questo sulla base, scrive il quotidiano ucraino in lingua inglese, di diversi progetti da in corso. Questo invece è il titolo della Bild. La Russia reagisce ora alle misure tedesche. Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri russo Lavrov, il Goethe Institute in Russia verrà chiuso. Questa sarebbe una reazione all'annunciata chiusura della Casa Russa a Berlino a seguito del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Il conflitto in Ucraina si sta allargando?
4: Ma direi che il conflitto si è già allargato, perché siamo in presenza già da giorni, da settimane, di minacce concrete, reali, non solamente ipotetiche, futuribili. C'è stato l'episodio gravissimo dei droni a Lipsia, ci sono sconfinamenti di droni in Estonia, ripetuti sconfinamenti in Estonia, in Lettonia, in Romania, in Polonia e nella stessa Germania. C'è da parte russa un'attività insidiosa di disinformazione attraverso le reti sociali, attraverso un uso molto spregiudicato dei troll. Tutto questo va visto in maniera coerente, in maniera comprensiva, e forse può essere anche interpretato come un segno di debolezza da parte della Russia in questa fase del conflitto sanguinoso scatenato dalla Russia stessa 4 anni e mezzo fa contro l'Ucraina. In altre parole, se la Russia stesse veramente avanzando, stesse guadagnando delle posizioni, stesse risolvendo a suo favore questo sciagurato conflitto, che bisogno avrebbe di ricorrere a tutta questa serie di micidiali strumenti paralleli alla guerra, ma che fanno parte della guerra? Non è cosa diversa la guerra ibrida dalla guerra guerreggiata. Che bisogno avrebbe la Russia di ricorrere a tutto questo, di creare paura nelle opinioni pubbliche europee, di mirare a dividere le opinioni dei nostri paesi? Quindi la domanda è oggi più che prima, più di prima, come reagire a questa nuova offensiva? E la risposta a me sembra che sia quella obbligata, e cioè che occorra molta misura, occorra, come hanno fatto i tedeschi, un accertamento caso per caso delle responsabilità individuali della Russia. Non dimentichiamo che i tedeschi hanno lavorato per un mese per accertare le originali responsabilità, le origini della responsabilità degli incidenti di Lipsia, che avrebbero potuto avere delle conseguenze gravissime, tra l'altro, e che solo per caso non si sono trasformate in una vera e propria strage. E soprattutto ci vuole da parte nostra consapevolezza della posta in gioco. La posta in gioco in una fase delicata, appunto, del confronto con la Russia. per il quale ci vuole anche, soprattutto direi, uno sforzo sia della politica sia anche della comunicazione, senza allarmismi, senza paure, però anche con fermezza e appunto con determinazione.
2: Grazie al Presidente Valenzisi, oggi l'edizione è un po' più ridotta, recupereremo prossimamente. Presidente dell'Istituto Affari Internazionali, è stato un piacere averla con noi, alla prossima.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie a Piero Scaldaferri, la linea Roberta Iannuzzi.
1: Grazie a Francesco De Leo, grazie Francesco, grazie ai tuoi ospiti, restiamo in argomento, andiamo ad ascoltare Post Sovietica, la rubrica di Anna Zafesova con Ada Pagliarulo.
5: Post Sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, analista della Stampa, in questo caso inviata, la interpelliamo come inviata, perché tra le tappe del tuo viaggio in Ucraina c'è stata la città di Bucha, che fu teatro per l'appunto di un massacro di civili verso il marzo del 2022 durante l'occupazione russa. Ecco Anna, quando l'esercito ucraino riprese poi il controllo della città, ricorda per favore cosa si trova davanti, ma ti chiederei anche di raccontarci qual è la situazione che hai trovato ora.
6: Ma infatti sono due situazioni che a visitare Bucha oggi sembrano a prima vista incompatibili, perché tutti abbiamo imprese queste immagini di corpi sparsi per le strade, corpi con le mani legate dietro la schiena, quindi palesemente delle esecuzioni, corpi di civili, di anziani, di donne, di ragazzi, di persone che sono state fucilate accanto alla loro bicicletta perché andavano a fare una commissione o qualcosa del genere. Quello che si vede oggi è una città che fa di tutto per superare questo trauma, è una città, è un sobborgo di Kiev che sembra il sobborgo di una qualunque grande città europea, con bellissimi giardini, negozi, ristoranti, condomini, vialetti, è una città normalissima dove c'è un memoriale molto, molto sobrio alle vittime di Bucha, dove intorno scorre una vita normale che sembra normale fino a che gli abitanti non ti dicono: guarda, queste case che hanno i tetti tutti uguali perché sono state riparate dopo i bombardamenti, dopo le battaglie, qui giacevano i corpi, qui c'erano le auto carbonizzate delle civili che fuggivano dalla città e che sono stati fermati e trucidati dalle truppe russe. Insomma, c'è questa visione di una città che appunto che ha fatto del vivere normalmente quasi un vanto, quasi una terapia se vogliamo, e che nello stesso tempo continua a conservare nella memoria, a sovrapporre a questo quadro di normalità tutto quello che c'è stato e che ovviamente gli abitanti si ricordano e non riescano a cancellare. A questo aggiungo anche che proprio pochi giorni fa Bucha è stata teatro di nuovo di pesantissimi bombardamenti russi, essendo appunto uno dei sobborghi di Kiev dove si concentra la logistica della metropoli, che oggi è il principale bersaglio dei russi, quindi depositi, magazzini, grandi magazzini, hub logistici, eccetera. A Bucha ha detonato anche un deposito di munizioni, quindi ci sono stati quasi 40 morti, tra cui il capo di un consiglio di un villaggio locale, e una strage di cui si discute molto, perché ovviamente c'è anche molta critica da parte degli ucraini sul fatto che questi depositi dovrebbero venire messi in sicurezza, però appunto Bucha, nonostante questo, sicuramente si riprende e continua a vivere. Cioè già oggi i negozi con le finestre rotte hanno ripreso a funzionare, le scuole hanno aperto, e c'è questo sforzo di continuare ad andare avanti come se nulla fosse successo.
5: Grazie ad Anna Zafesova. Post Sovietica torna giovedì prossimo.
1: Intanto sono le 7:29 minuti, fra breve stampa e regime, vi ricordo al termine 8:50 parleremo ancora della minaccia russa all'Europa con David Carretta a partire dalle 9 e prima approfondiremo invece il voto francese del 2027, anche lì una campagna che colpisce, una campagna social e disinformazione che colpisce soprattutto i candidati moderati. Poi vi ricordo subito dopo il collegamento con Carretta, con David Carretta, il nostro notiziario del mattino e poi la replica di stampa e regime. Adesso sono le 7:29 minuti e 37 secondi, stampa e regime con Alessandro Barbano. Buon ascolto con la regia di Piero Scaldaferri.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Cari amici di Radio Radicale, giovedì 3 settembre, sono le 7.30, ci ritroviamo ancora con i venti di guerra ibrida ad aprire la nostra rassegna stampa, il nostro sommario di giornata che vado subito a sintetizzarvi. Appunto, vi parlavo di guerra ibrida, condizionamenti elettorali, ombre russe, le definisce il titolo della Repubblica stamattina, sull'Europa e sull'Italia, ieri la denuncia del ministro Tajani. Non sono escluse, dice il capo della Farnesina, interferenze del Cremlino sulle elezioni. Ma si apre un caso nel governo, poiché subito dopo l'altro vicepremier Salvini lo smentisce. Paranoia antirussia, dice. Ma i dossier dell'intelligence, raccontano i quotidiani, alzano inquietanti interrogativi sui fili che guidano la discesa in campo e l'ascesa elettorale del generale Vannacci, che alcuni sondaggi riservati darebbero al 12%, tanto da indurre la premier Meloni ad alzare una cortina nei suoi confronti. Ma il ruolo della Russia spacca anche il campo largo dopo la decisione del Movimento 5 Stelle di confermare l'appello per una svolta negoziale e un maggiore impegno diplomatico con Mosca. E intanto la Germania identifica i due autori dell'attentato di Lipsia, mostrando le prove nei confronti di un russo e un bielorusso passato dal nostro paese e con visto italiano. Durissima denuncia del governo di Berlino. È altrettanto dura replica dello zar Putin, che ha definito totalmente inventate le accuse. Ma l'Europa serra i ranghi e annuncia con Ursula von der Leyen, che ieri ha incontrato il segretario generale della NATO Mark Rutte, che la pressione sulla Russia aumenterà. E al tavolo dei 27 ministri degli esteri giunge il dossier per utilizzare finalmente i beni russi congelati, trasferendoli in un contenitore dell'Unione a garanzia dei paesi che ne sono detentori. E attorno al generale Vannacci apre un caso Carlo Calenda riguardo al credito che la politica, il mondo delle imprese, i think tank attribuiscono al generale. Diserterà Calenda il forum di Cernobbio perché, dice il leader di Azione, per Vannacci un tappeto rosso, io non ci vado. Ma l'inedito quadro politico attraversa l'intero vecchio continente. Anche in Germania, alla vigilia delle elezioni in Sassonia-Anhalt, è dato per certo il soccorso dei rossobruni di Sarah Wagenknecht al partito di estrema destra Alternative for Deutschland, se questo non dovesse raggiungere la maggioranza dei seggi. È contenuto in una corrispondenza di Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica, che leggeremo, molto interessante, anche perché l'Europa guarda, come vi ho detto, con trepidazione a questo voto regionale del 6 settembre. Sul fronte di Hormuz, Trump insiste sulle sanzioni all'Iran e sui social vuole intitolarsi lo stretto, ma soprattutto torna a incitare gli iraniani alla rivolta. E poi la pagina politica che apre stavolta con l'approvazione da parte del Veneto della legge sul fine vita, la prima approvata da una regione di centrodestra, con una maggioranza bipartisan, poiché votano contro tutti i consiglieri di Fratelli d'Italia, da Lega e Forza Italia Libertà di Coscienza, soddisfatto l'ex governatore Zaia, che ha promosso la legge. È un voto per chi soffre, dice, alla fine anche il Parlamento dovrà ascoltare le indicazioni della Corte Costituzionale sul fine vita. Se toccasse a me, conclude Zaia, vorrei poter decidere. E invece sembra avviarsi verso un binario morto la proposta di inserire il ballottaggio nella legge elettorale. Il muro alzato da Salvini induce la maggioranza a una riflessione. Tutto si deciderà dal 9 settembre, quando il provvedimento arriverà in aula, ma le indicazioni colte all'interno della maggioranza segnano una decisiva frenata. C'è un'intervista interessante di Marcello Pera, che è il promotore dell'emendamento sul ballottaggio, al Foglio, che leggeremo. Ma un sondaggio dimostra che con il ballottaggio il centrodestra vincerebbe al secondo turno grazie al supporto degli elettori di Futuro Nazionale, così il sondaggio contenuto nella Repubblica, di cui parleremo. E intanto il governo batte il record dei 1.400 13 giorni di vita è l'esecutivo più lungo della storia repubblicana. Lo festeggia domani al porto di Bari Giorgia Meloni con i vertici del partito. E intanto Fratelli d'Italia fa circolare una brochure con le cose fatte senza citare l'Ucraina e i rapporti con Trump. Tutti i giornali dedicano, non tutti, ma insomma i grandi giornali dedicano una propria pagella mettendo a confronto i risultati rivendicati dal governo con un'analisi dei propri editorialisti. E invece un allarme economico lo lancia il Sole 24 Ore: frenata delle spese per investimenti alla fine del PNRR, il traguardo del piano mette in allarme le imprese. E l'apertura del Sole, come vi dicevo, dove c'è anche un appello del presidente dell'ABI Antonio Patuelli a rilanciare la spinta europea per sostenere lo sviluppo. E nella sfida aperta sia all'interno della Lega tra i ribelli del Nord e Salvini, i nordisti annunciano al segretario di aver arruolato, per così dire, il ministro Giorgetti al tavolo per il futuro del partito. E si discute anche nel campo largo sulla candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano, le perplessità di Elly Schlein raccontati nei retroscena dei quotidiani. Il caso Ranucci, la conduttrice Giulia Presutti rinuncia alla conduzione e la redazione apre un confronto con la RAI confermando l'ipotesi di partire l'8 novembre con la nuova edizione. E scoppia un nuovo caso sull'intervista concessa da Ranucci a un giornale dello Zimbabwe in cui il conduttore di Report denunciava ipotesi di corruzione negli appalti sulla vicenda del carbon credit in cui era coinvolto l'amico Lavitola, con cui avrebbe parlato anche di questa vicenda in alcune mail. A discutere ancora sui quotidiani fa discutere il tragico omicidio-suicidio di Roma, dove due genitori hanno ucciso la figlia disabile e si sono tolti la vita. Leggeremo qualche commento di questa tragedia che mostra la solitudine delle famiglie costrette a fare i conti con un problema più grande di loro. E adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani. Come vi avevo detto, la sfida dell'Europa a Putin, le ombre russe sul voto sono le aperture dei principali giornali. Così il Corriere della Sera: la sfida dell'Europa a Putin, allarme dei italiani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille Forza Italia, Lega, Lipsia, identificati due sospetti, uno aveva il visto italiano, von der Leyen, reagiremo agli attacchi. Poi di taglio, il Corriere pubblica la notizia del fine vita, primo sì da una regione di centro-destra. E la Repubblica allo stesso modo, ombre russe sull'Italia, centrato sull'allarme di Tajani che non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni, Salvini e 5 Stelle una paranoia. E il Financial Times: davanti Vannacci, cavallo di Troia di Mosca, uno degli autori degli attacchi di Lipsia ha il visto di Roma. Ma la sovratestata del quotidiano di Stefano Cappellini è: fine vita, il Veneto apre un varco a destra. E poi di spalla la rinuncia di Giulia Presutti al Report, così la Repubblica. Il giornale: ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino, e l'apertura del quotidiano di Tommaso Cerno, che poi ha un editoriale sulla vicenda del bengalese che è stato arrestato e poi rilasciato per violenza sessuale a Torino. Chi è peggio del pedofilo, scrive Cerno. Zaia fine vita e il taglio del quotidiano. Ma il Domani torna sulla campagna di Putin contro la UE, il governo spaccato sulla Russia. E così anche il Dubbio: allarme Farnesina, le mani di Mosca sul voto italiano. E poi il Messaggero: guerra ibrida russa, l'Europa reagiremo, Italia timori sul voto. C'è un editoriale interessante di Michele Marchi che leggeremo sul quotidiano di Via del Tritone. Il Mattino: la minaccia russa sul voto, con lo stesso editoriale di Marchi, sono praticamente fotocopia i due quotidiani di Roma e di Napoli, quantomeno nell'apertura principale. E poi la Stampa invece riapre per il secondo giorno sul caso della violenza torinese, ricorso dei PM. La procura si oppone al GIP per l'uomo liberato dopo gli abusi sulla tredicenne, serve il carcere. Ispettori ANM contro Nordio, dai politici attacchi scomposti, dal governo ingerenze indebite. E poi c'è la notizia dell'approvazione della legge sul fine vita e la prima regione di destra con un commento di Massimo Cacciari intitolato «Ora serve una norma nazionale». Ne parleremo e di taglio la vicenda della UE con il caso russo. Poi l'Avvenire invece inaugura l'elenco dei giornali che non aprono sulla Russia. Suicidio veneto, scrive il quotidiano dei Vescovi, approvata la legge del fine vita e la quarta regione, la prima guidata dal centrodestra. Zaia e Stefani soddisfatti, il patriarca Moraglia ferito, un modello di vicinanza umano, nettamente contrario il quotidiano L'Avvenire alla legge veneta. Poi si torna sulla guerra con il Fatto Quotidiano. Ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, un titolo molto, diciamo, in chiave difensiva della posizione russa in Italia. Senza remore, il direttore Travaglio schiera il giornale in questa diciamo singolare postura. Merz accusa Putin, Ursula rincara e Tajani ci marcia, così il quotidiano, il Fatto Quotidiano. E il Manifesto, De Bello ibrido, dopo che il governo Merz ha accusato Putin per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro tra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare. Von der Leyen, la guerra ibrida è la nuova normalità. Così il Manifesto. Poi con Libero si torna a un'apertura diversa, agguato PD all'Italia, follia in Europa, i Dem chiedono di mettere il nostro paese sotto osservazione per violazione della democrazia, la mano di Sanchez dietro il blitz, respinto, così l'articolo di Fausto Carioti. Ma a centro pagina c'è la vicenda di cui avevo parlato, che riguarda il caso Ranucci. Il socio di La Vitola accusa Ranucci sui traffici in Africa, l'articolo di Giacomo Amadori. E poi La Verità, l'ANM si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore, questo è il titolo d'apertura del quotidiano di Maurizio Belpietro, che però nel suo editoriale allinea la posizione del suo giornale, come sempre ha fatto, a quella di Travaglio. I leader UE bolliti ci portano alla guerra con Putin. E poi Il Tempo, Sigfrido l'Africano. Il TG1 pizzica Ranucci su un giornale dello Zimbabwe in cui parlava di carbon credit, articolo sparito ieri. Ma allora con La Vitola che legame c'era? C'entravano anche i servizi di reporto o i business di Valterino? E in serata Presutti costretta alla resa. E poi il quotidiano di Daniele Capezzone ha un'apertura sul tempo record del governo Meloni, occupazione, contratti e stop agli sbarchi, i numeri record del governo più longevo. Il Sole 24 Ore, come vi dicevo, si concentra sull'allarme per la fine del PNRR, spese a rischio, frenata, scrive il quotidiano di Confindustria. Al traguardo il piano che ha garantito un supporto da 25 miliardi all'anno, allerta delle imprese, pressing sul governo per evitare rischi sugli investimenti. E poi Il Foglio ha diversi articoli che leggeremo oggi. L'editoriale del direttore è intitolato «Non solo droni, unire i puntini per combattere gli influencer del putinismo», così Claudio Cerasa sul Foglio. E l'Osservatore Romano oggi dedica la sua apertura al tema dell'ultima enciclica di Papa Leone, «Non è troppo tardi per una profonda conversione ecologica», così il quotidiano della Santa Sede. E adesso, dopo un breve stacco pubblicitario, ci ritroviamo per gli approfondimenti.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
1: E allora, la vicenda russa, per così dire, si nutre di due fronti. Il primo è a sede a Berlino, dove sono stati identificati, come vi avevo anticipato nel sommario, i due autori dell'attentato a Lipsia. Sospettati sono un russo e un bielorusso con un visto italiano. Lo scrive Mara Gergolet sul Corriere della Sera a pagina 2. Il governo tedesco non ha sparato nel vuoto quando ha additato la Russia, sostenendo che i mandanti del fallito attentato di Lipsia fossero gli apparati statali. I ministri Dobrindt e Wadepool avevano con ogni probabilità anche gli identikit degli esecutori materiali. E neppure 24 ore dopo gli investigatori fanno trapelare alla stampa di averne identificati due, il capomissione e l'uomo della logistica. I nomi sono rimasti coperti, ma su di loro indaga il procuratore generale tedesco, come per i casi di terrorismo. Sono un russo che però ha un passaporto lettone, quindi con libera circolazione nella UE, e un bielorusso con doppio passaporto russo. Il primo è l'istruttore della missione, il referente, secondo la TV, e ha contatti con i servizi moscoviti. I suoi movimenti sono stati ricostruiti. È arrivato in Germania all'aeroporto di Berlino a fine luglio, ha noleggiato un'auto dirigendosi a Lipsia ed è ripartito in aereo dalla capitale due giorni prima dell'attentato. Il bielorusso invece si è occupato dei droni entrati in Europa ottenendo un visto all'ambasciata italiana di Minsk. Tutti questi particolari che sono stati, e altri molto di dettaglio, che sono stati diffusi dal governo, dice la giornalista del Corriere della Sera, e sono anche un messaggio chiaro della Germania ai russi: vi abbiamo smascherati. E così l'episodio di Lipsia rientra nelle questioni, scrive Gergolet, aperte con Mosta, che reagisce furiosa, parla di campagna di provocazione, convoca l'incaricato d'affari dell'ambasciata tedesca, promette una dura reazione. Ma non è l'unico problema di sicurezza in Germania. Ieri notte una bomba a mano esplosa davanti alla stazione ferroviaria di Augsburg, in Baviera, ferendo lievemente due persone. Al mattino, nei pressi di Colonia, sono state colpite le cabine elettriche e i cavi dell'alta tensione. Poco dopo sono state diffuse le foto dei razzi che martedì avevano colpito la sottostazione della più grande centrale elettrica nel Brandenburgo. Uno sciame, ed è difficile dire se sia tutto un caso, se la Germania sia all'improvviso preda di qualche strategia o se semplicemente nelle teste dei tedeschi che questi fatti vengono collegati. Ma se è questo l'obiettivo di fondo, dice Mara Gergolet, di ogni guerra ibrida, e l'Unione Europea fa quadrato, come vi avevo detto, attorno alla Germania. A Bruxelles la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha incontrato il segretario generale della NATO Mark Rutte e in un comunicato stampa congiunto, in un punto stampa congiunto, ha detto che i fatti di Lipsia segnano una nuova escalation sul ruolo della UE direttamente attribuibile alla Russia e che l'Unione non si limiterà a mantenere la pressione sulla Russia, ma la intensificherà. E non ci fermeremo. Questa è la nuova normalità, ha detto von der Leyen. Dobbiamo fare di più. Come vi dicevo, i 27 ministri degli esteri nel frattempo si riunivano a una cinquantina di chilometri a sud di Dublino, sotto la presidenza irlandese di turno della UE, e qui l'alta rappresentante Kaja Kallas ha detto che quanto accaduto a Lipsia rappresenta le caratteristiche di un atto di terrorismo sostenuto da uno Stato, e ha ribadito con fermezza che i tentativi di intimidire l'Europa falliranno. Ora, che cosa c'è in concreto? Ce lo dice con molta chiarezza la Repubblica nel retroscena di pagina 8, lo aveva già annunciato ieri la Repubblica, cioè l'idea di finalmente dare corso a quel dossier sui beni congelati alla Russia, è da utilizzare per finanziare la guerra ucraina. E l'Unione Europea, scrive ancora Claudio Tito, l'aveva già anticipato ieri, tenta l'affondo sui beni russi congelati. Però oggi c'è un dettaglio in più nell'articolo di Tito, cioè spiega come l'Europa si propone di convincere i paesi detentori dei beni, in particolare il Belgio, dal rischio che poi una corte internazionale sancisca l'illegittimità di questa appropriazione e quindi un risarcimento nei confronti della Russia. L'idea è quella di trasferire, scrive Tito, gli oltre 200 miliardi di euro di asset bloccati in un contenitore dell'Unione, in modo che l'eventuale responsabilità legale e le eventuali ritorsioni di Mosca non ricadano su un solo paese. Una modalità che viene definita sinteticamente European Transfer. Si tratta di una necessità espressa dal governo del Belgio, poiché buona parte dei beni russi, circa 185 miliardi di euro, sono detenuti dalla società Euroclear con sede a Bruxelles e quindi le conseguenze di un contenzioso potrebbero abbattersi solo sul Belgio. Questa iniziativa avrebbe, secondo quello che dice Tito, sbloccato il tema degli asset. E qui c'è però sempre la minaccia che viene dal Cremlino per voce di Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, la quale ha detto che la risposta alla chiusura del consolato generale russo a Bonn, decisa ieri dal governo tedesco, sarà dura e al momento opportuno. Vedremo che cosa ci aspetta ancora. Sulla necessità, ovviamente, di fare quadrato attorno all'Europa e all'Ucraina, si esprime con un editoriale molto interessante oggi l'editorialista Michele Marchi, sul Mattino e sul Messaggero. Bene, sunteggio una brevissima parte perché è quella centrale in cui Marchi pone tre questioni fondamentali. Servirà da parte della UE, dice Marchi, e da un lato mostrarsi compatta, senza voci fuori dal coro, e dall'altro tarare con ragionevolezza la reazione. Appare sensato il coinvolgimento dell'Alleanza Atlantica e il riferimento all'articolo 4, attenzione da non confondere con l'articolo 5, poi vedremo nel dettaglio che vuol dire, dimostra la ragionevolezza della possibile escalation, così come appare circostanziato il richiamo alla possibile via libera all'utilizzo degli asset russi congelati per finanziare la resistenza ucraina. E il secondo grande dossier si lega in maniera stretta al citato articolo 4 della NATO, e vengo al merito, che prevede la consultazione tra i paesi dell'alleanza ogni volta che l'indipendenza, la sicurezza e l'integrità territoriale di almeno uno dei membri sia messa in discussione. Di quale alleanza atlantica parliamo? Di quella guida statunitense o di quella che deve adattarsi nello strutturare un pilastro europeo in grado di pensarsi non nel lungo ma nel breve medio periodo come autonomo? Prendiamo così atto che l'Alleanza Atlantica del 49 è finita e sull'onda drammatica della crisi causata dall'invasione russa dell'Ucraina si impone un ripensamento complessivo delle relazioni euroatlantiche e delle garanzie di sicurezza statunitensi sul vecchio continente. È un tema che, diciamo, torna quotidianamente, ma lo riassume bene questo editoriale. Il terzo e ultimo dossier, ma non meno importante, è quello migratorio, e forse questo è l'elemento di maggiore novità. Al netto delle questioni contingenti legate a Ceuta e alle varie sospensioni di Schengen, pessimismo della ragione e ottimismo della volontà devono essere veicolati in una sola direzione: impedire che il tema migranti mandi in pezzi la fragile solidarietà e coesione europea. Sarebbe davvero un patto sulle migrazioni in grado di imporre una sorta di moratoria sull'utilizzo del tema a scopi propagandistici e finalizzati alla raccolta strumentale del consenso. Magari riflettendo sui rischi concreti, come una nuova possibile ondata migratoria proveniente dall'Ucraina, qualora l'Europa non fornisca all'esercito di Kiev ciò che è necessario per il controllo dei cieli delle sue principali città. Difendere oggi l'Ucraina significa anche scongiurare una nuova catastrofe migratoria con conseguenze politiche devastanti per la tenuta delle nostre democrazie. Questo è un tema di grande rilevanza perché Quasi 10 milioni di persone hanno abbandonato già l'Ucraina, ma è evidente che un esito della guerra infausto farebbe una vera e propria diaspora e di questo ovviamente l'Europa ne pagherebbe un prezzo. Quindi la segnalazione che fa Marchi in questo editoriale è assolutamente centrale e fa il paio con, diciamo, questa logica della resistenza, quella che su un terreno diverso ovviamente, su un terreno squisitamente militare, quello in cui impegnato da 4 anni fa Volodymyr Zelensky, il quale annuncia stiano attenti i russi perché i cieli del loro paese sono oggetto dei nostri droni. Lo dice con chiarezza e lo racconta il Foglio nell'articolo di Flammini a pagina 1. Occhio per occhio è la norma di base che ormai regola ogni contromossa ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia che nemmeno la Russia potrà respirare. Putin vuole strangolare gli ucraini? Gli ucraini rispondono: se affondiamo, vieni con noi. Zelensky ieri ha fatto un annuncio semplice e tagliente. Vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore e chiunque utilizza ancora i principali aeroporti della Russia, lo spazio aereo russo sta diventando molto insicuro. Il risultato immediato dell'annuncio è stato più di 40 voli cancellati, la compagnia turca Pegasus Airlines ha bloccato tutti i collegamenti, altre compagnie hanno già avvisato che potrebbero esserci deviazioni. Ha continuato Zelensky: quando i nostri partner si avvicinano per negoziare, siamo pronti a garantire che lo spazio aereo sia libero per un certo periodo. Per ora, mentre la guerra continua, lo spazio aereo russo è per i droni ucraini, non per l'aviazione civile. Una minaccia molto forte che segnala come l'escalation, diciamo, dietro l'angolo di una guerra che si trascina da 4 anni e che non cessa, purtroppo, di seminare lutti e devastazioni. E poi l'altra parte della guerra è quella ibrida, che ieri ha visto la denuncia del ministro Tajani, un tentativo di influenzare il voto, ha detto Tajani al Corriere della Sera, ci sarà, ma gli italiani non si faranno condizionare. E parla esplicitamente in Irlanda di guerra ibrida a margine della riunione informale dei 27 dei ministri degli esteri. Lo dice Marco Cremonesi a pagina 4 sul Corriere della Sera, ma si apre un caso attorno a queste dichiarazioni, come vi ho detto, perché pochi minuti dopo, a stretto giro, su domanda dei cronisti, l'altro vice premier Matteo Salvini dice: non voglio mancare di rispetto all'intelligenza degli italiani che non hanno mai votato per influenze russe, cinesi, americane, israeliane o palestinesi. Ognuno vota liberamente, stessa coalizione. Però, dice, mi sembra che ci sia, e non parlo di Tajani, ma di altri paesi europei, un'ansia antirussa che mi preoccupa. Salvini parte dal presupposto che la Russia ha sbagliato, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentarla e magari per vendere altre armi. Finale ironico, scrive il Corriere della Sera. Non ho l'ansia che questa notte i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca. Più tardi Tajani ovviamente risponde ancora: sono inaccettabili gli attacchi cibernetici che si ripetono da anni, per questo ho detto che bisogna stare molto attenti per ciò che i paesi extraeuropei non alleati possono fare per condizionare le elezioni. È evidente che la posizione dei due vice premier in questo momento è frontalmente contrapposta. Posizioni terze e posizioni, diciamo, tecniche, quella dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO, che dice: continuiamo ad assistere a gravi prese di posizione nel negare la pericolosità o addirittura l'esistenza delle minacce. Lascio ai nostri cittadini discernere quanto queste posizioni siano il frutto di analisi onesta, di fatti conclamati o di strumentalizzazioni di varia natura, spesso politiche. E intervengono i capogruppo del Movimento 5 Stelle sulle posizioni sostanzialmente parallele o vicine a quelle di Salvini. Si prenda esempio dalla diplomazia vaticana, dicono i 5 Stelle, che continua a tenere aperti i canali di dialogo con Mosca. E poi in tema di interferenze si registra anche quella del Financial Times,

ma è un allarme concreto che preoccupa Giorgia Meloni e che è contenuto in una serie di rapporti, analisi di intelligence che con cadenza quasi mensile il governo riceve. Che la manipolazione dell'opinione pubblica porti a un condizionamento delle prossime elezioni, scrive Simone Canettieri sul Corriere della Sera, resta un argomento più che fattuale, anche perché sullo sfondo c'è la battaglia politica quotidiana in vista delle prossime urne, con un protagonista che sembra stagliarsi su tutti, il generale in pensione Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Nel governo, seppur in mancanza di pistole fumanti, sono in molti a coltivare il sospetto che possa in qualche modo essere condizionato da Mosca, dove lavorò, come ha detto, all'ambasciata militare italiana. Anche su questo Vannacci replica e arriverò a lui. Ma se si scava sui motivi per i quali la Premier non ne vuole sapere di allearsi con Futuro Nazionale, a costo di lasciare Palazzo Chigi fra 12 mesi o poco meno, c'è proprio questo elemento, il sospetto che Vannacci sia incontrollabile. E c'è un sondaggio che circola sulla performance che attribuisce a Vannacci addirittura il 12%, così segnala il Corriere della Sera. Ma c'è anche in maniera più specifica questo ragionamento della Meloni sulla Repubblica, e la Meloni è molto preoccupata di questa vicenda, ne parla Lorenzo De Cicco nella sua analisi. E la pistola fumante, quella decisiva per sciogliere i garbugli del noir dentro Fratelli d'Italia, nessuno ce l'ha. Il sospetto invece ce l'hanno tutti, dice De Cicco. Sotto traccia, si cerca di capire e non ci si spiega con canoni tradizionali come Vannacci sia riuscito a macinare prima visibilità e poi soldi in tempi record. Nelle chat di Fratelli d'Italia di fine luglio circola uno studio pubblicato sulla piattaforma Substack che approfondisce proprio questo aspetto, l'ascesa dell'ex generale, la pagina di Wikipedia a lui dedicata che viene modificata sistematicamente molto prima del libro Il mondo al contrario e proprio quando l'attuale capo di Futuro Nazionale è a Mosca, si legge, in missione da addetto militare presso l'ambasciata italiana. Un uomo invisibile. Il report pone domande anche sui flussi di denaro che, secondo la tesi circolata nelle chat di Fratelli d'Italia, potrebbero ricondurre anche alla galassia MAGA. Ma a gennaio il Parlamento ha rinnovato il decreto cornice che autorizza l'esecutivo a inviare munizioni per tutto l'anno. E proprio dentro Fratelli d'Italia in queste ore ricordano che il primo clamoroso strappo di Vannacci con Matteo Salvini risalga a quelle settimane lì. Sul finire di dicembre, dopo mesi di trattative tribolatissime tra Guido Crosetto e gli sherpa leghisti, la coalizione di governo riuscì ad acciuffare un accordo al photo finish per prorogare le autorizzazioni. Venne inserito nel testo che in via prioritaria il sostegno avrebbe riguardato mezzi a uso civile, mentre più le armi come sempre, mentre la Lega brindava, Vannacci, ancora vice segretario del partito, ruppe per la prima volta col vice premier. Acrobazie lessicali, con questo decreto si continua una guerra persa. Basta armi all'Ucraina, disse Vannacci in quella circostanza, ricorda la Repubblica. La scissione, formalizzata un paio di mesi dopo, cominciò da lì, dalla guerra a Kiev. Col senno di poi, scrive De Cicco, per i fratelli non è stato forse un caso, anche per questo Meloni frena sull'alleanza. Perché con Salvini, raccontano i suoi, alla fine si trova sempre un accordo, mentre Vannacci è uno che stacca la spina, se non accontentato. Dunque, non si può imbarcare, anche se si rischia di farsi male alle politiche. L'ultimo sondaggio, e qui, anche qui si parla del 12% di questo sondaggio riservato. Così questi retroscena. Vannacci ovviamente li ha ascoltati già nella giornata di ieri e si è preoccupato, come accade, diciamo, in un villaggio globale dove l'informazione si sviluppa in tempo reale, di dire la sua o quantomeno di attivare una strategia difensiva rispondendo colpo su colpo alle accuse che gli vengono formulate. E per dovere di pluralismo noi le dobbiamo riportare queste risposte.

Anzitutto parla della legge elettorale e dice: nell'eventualità di un ballottaggio valuteremo la legge approvata, le coalizioni in campo e soprattutto gli impegni programmatici. Se esisterà una convergenza seria, Futuro Nazionale farà la propria parte. Attenzione, ricordiamoci di queste parole. Se esisterà una convergenza seria, non annuncio oggi l'astensione e non la agito come minaccia, ma nessuno può considerare già acquisita la nostra indicazione al voto. Chi vuole i nostri voti dovrà meritarseli, è chiaro? Quindi, dopo il primo turno, dice Vannacci, dovete venire qui e concordare il nuovo programma di governo con me, altrimenti i voti a gratis non ve li do. Seconda cosa, sono le accuse che gli vengono rivolte. Dice: si prendono le mie posizioni pubbliche contro l'invio interminabile di armi e le si trasformano nella prova di una presunta influenza del Cremlino, un processo politico costruito senza prove, dice Vannacci. Lei però, gli dice il giornalista, la giornalista Ginevra Leganza, che lo intervista, non è strano al milieu moscovita. E allora risponde: io ho servito per decenni la Repubblica Italiana, anche l'incarico di addetto militare a Mosca mi è stato affidato dallo Stato italiano. Trasformare quell'incarico in un elemento sospetto significa offendere non soltanto me, ma le istituzioni che me lo hanno conferito. Insomma, risposte molto furbe e che non, ovviamente, non chiariscono i dubbi che circolano sulla sua persona, sul modo con cui ha raccolto il consenso e il denaro per raggiungere il consenso e per organizzare una forza politica che in maniera molto veloce sta guadagnando consensi in un elettorato fortemente polarizzato. Così la Repubblica, che segnala anche che c'è anche una strategia russa con Gianluca Di Feo e Giuliano Foschini agli influencer anti-Kiev le mani di Mosca sui social per imporre la sua narrazione. È chiaro che questa strategia, a cui fa riferimento anche Tajani quando dice il condizionamento elettorale, è una delle nuove frontiere, scrivono Gianluca Di Feo, Giuliano Foschini sulla Repubblica, e delle nuove frontiere della disinformazione russa. Non soltanto produrre contenuti, ma costruire intorno a chi li diffonde un sistema economico capace di farli crescere. Il precedente più evidente è quello delle elezioni presidenziali romene del 2024. Le autorità di Bucarest hanno ricostruito una campagna che coinvolgeva oltre 100 influencer e pagamenti per centinaia di migliaia di dollari transitati pure attraverso piattaforme normalmente utilizzate per mettere in contatto aziende e creator. Un meccanismo pubblicitario utilizzato per ottenere un risultato politico. Ed è questa la zona grigia osservata anche in Italia. Siti apparentemente marginali che all'improvviso raccolgono importanti risorse pubblicitarie, influencer che in pochissimo tempo moltiplicano follower e visualizzazioni. E tutto questo dietro questi fenomeni, diciamo, mediatici che si impongono sul piano politico. Ora, la vicenda Vannacci un po' richiama il dibattito che aveva sollevato ieri Giuliano Ferrara con riferimento ad Alternative for Deutschland, dove denunciava una sorta di politica dell'appeasement da parte delle forze democratiche tedesche nei confronti di una formazione politica apertamente non solo antisistema ma anticostituzionale di matrice neonazista e quindi assolutamente antidemocratica. Che fare con Vannacci? Questo riguarda ovviamente diversi livelli, perché il livello, diciamo, a cui faceva riferimento Ferrara riguarda le istituzioni, ma poi c'è il tema oggi paraistituzionale della comunicazione politica e del giornalismo, del pluralismo. E che cos'è il pluralismo in una democrazia? Far sì che ciascuno possa dire quello che vuole, oppure in qualche modo selezionare e circoscrivere anche attraverso, diciamo, la valorizzazione dei contenuti in grado di promuovere ciò che non è contro la democrazia stessa? È una grande questione che si pone. Come si combatte un fenomeno mediatico in un contesto populista in cui la polarizzazione, diciamo, spinge verso l'estremo?
E allora c'è una risposta, ce l'ha da Stefano Folli sulla Repubblica, e un'altra ce l'ha da Carlo Calenda. Ve le metto a confronto perché sono due risposte che meritano una riflessione. Vediamo anzi prima quella di Calenda. Calenda che fa? È stato invitato al forum di Cernobbio insieme a Vannacci. E dice Vannacci, c'è una sorta di tappeto rosso che viene aperto sotto i suoi piedi, io non ci vado al forum di Cernobbio. Dice, hanno invitato in pompa magna Vannacci, il segretario di Futuro Nazionale non dovrà confrontarsi nel panel con tutte le altre opposizioni, ma godrà di un trattamento preferenziale in un panel a lui dedicato. È il fenomeno da circo che arriva e si esprime, diciamo, si esibisce nella sua singolarità, perché è un fenomeno da studiare, quindi una democrazia aperta alle novità e anche a quello fenomeno di, come posso dire, di crescita dell'audience che le novità suscitano, coglie l'aspetto mediatico del fenomeno Vannacci e lo utilizza come anche bandierina da esibire, no? Secondo la peggiore tradizione del lobbismo italico, dice Calenda, si corre a genuflettersi davanti all'ultimo populista, in questo caso un neofascista, razzista e prorusso. Credo che questa dovrebbe essere una buona ragione per considerare seriamente la partecipazione da parte di imprenditori e leader politici, per quanto mi concerne, dice Calenda, ne starò alla larga. Così Calenda. E il problema è che Vannacci gli risponde, è peggio per te, la tua sedia che resta vuota, perché quegli altri leader politici ci saranno e io qui potrò dire la mia. Lo risponde proprio nell'intervista del Foglio. Poi c'è invece Stefano Folli che fa un ragionamento diverso ed è volto soprattutto al mondo dell'informazione e della politica. Lui lo muove al terreno della politica, però ci riguarda anche come comunicatori. Poteva essere una buona idea introdurre il ballottaggio, dice Folli, ma solo se si fosse lavorato fin dall'inizio. All'inizio analizza ovviamente l'incongruità di questa misura che è utilizzata proprio in chiave antivannacciana. Quindi dice, se si fosse lavorato dall'inizio cercando un accordo ampio anche con l'opposizione e prima ancora all'interno della maggioranza, il doppio turno, come insegna la Francia, il cui modello sarebbe in ogni caso diverso dal nostro, non è un piccolo trucco, bensì un'intesa sistematica, destinata a durare decenni. Da noi invece è soprattutto un gioco di emendamenti presentati o ritirati. Il punto è che Vannacci può essere sconfitto solo in termini politici, dice Folli, ma nessuno finora lo ha incalzato sul serio. Quasi nessuno lo mette a confronto con le sue contraddizioni e ben pochi, va detto, sembrano rendersi conto della voragine che divide l'Italia nella sua stagione preelettorale dal resto d'Europa, dove la tensione con la Russia è senza precedenti. È qui che si possono decidere le prossime elezioni. E non perché lo dice il Financial Times, ma per la buona ragione che la distanza sulla politica estera e di difesa fra il capo di Futuro Nazionale con la sua linea che pare dettata da Putin e le due Italie di centrodestra e di centrosinistra è sulla carta profonda e andrebbe resa incolmabile. Ciò che può avvenire più facilmente se entrambe le coalizioni si riconoscessero convergenti per quanto riguarda l'Europa e la NATO, nonché la sostanza delle spese militari, il che non avviene da tempo. Cioè, capite cosa dice Folli? In una democrazia che è coesa sulle regole di fondo che riguardano la difesa della sovranità, il destino delle alleanze storiche, la collocazione internazionale, e uno come Vannacci avrebbe poche possibilità di agire e le sue sortite sarebbero messe in contraddizione da una visione comune, da un racconto comune delle forze politiche a difesa dei valori democratici. Ma in un paese che invece si divide trasversalmente tra i due schieramenti sugli stessi fronti, Vannacci ovviamente si incunea dentro questo spazio e produce lacerazioni ulteriori. Questa è l'analisi che fa Folli.
Sotto questo aspetto, il cambio di passo antirusso del cancelliere Merz, e qui porta l'esempio della Germania, ha creato un nuovo standard per l'Unione Europea, quantomeno per le maggiori nazioni. L'Italia è di fronte a una scelta obbligata, eppure non facile. Giorgia Meloni si è affrettata a dichiararsi solidale con Berlino. Nella maggioranza il solito Salvini ha voluto distinguersi, ma si capisce che ormai il capo leghista, con i guai che ha, abbaia senza mordere. Il centro-sinistra e i 5 Stelle dovranno decidere cosa fare. Eppure anche per loro è evidente che l'accelerazione tedesca riduce lo spazio delle posizioni intermedie. Peraltro offre a tutti un'opportunità per isolare Vannacci, costringendolo a rivelare fino in fondo la sua anima putiniana e antieuropea. Merz sta tentando di risalire la china rispetto alla destra di Alternative for Deutschland, favorita in Sassonia-Anhalt. Ha scelto la collocazione occidentale della Germania per giocare questa partita, schiacciando AfD sulla linea tutta prorussa in Ucraina. Può darsi che la mossa non riesca, però il tentativo viene fatto a livello più alto. E dunque ci si domanda se sia stato proprio necessario invitare Vannacci al forum Ambrosetti sul lago di Como. L'occasione rischia di regalare al futurista un'ottima passerella a buon mercato, e l'uomo ha già dimostrato più di una volta di essere a suo agio con la retorica populista. Non è nel momento in cui la crisi internazionale toglie qualche carta al generale per riconsegnarla alle forze istituzionali, il forum sceglie un'altra strada. C'è da augurarsi che nessuno debba poi pentirsi di una scelta avventata. Signori del forum Ambrosetti, c'è un quesito grande che giunge alla vostra attenzione. Magari oggi avremo una risposta motivata di una scelta che obiettivamente fa discutere. E fin qui Stefano Folli, come vi dicevo, la risposta tedesca in realtà è controversa, perché ieri vi raccontavo che invece il solco aperto da AfD in Germania ha visto una logica per molto tempo di appeasement. Adesso Merz si schiera contro la Russia in maniera esplicita e forte, perché ovviamente gli attentati toccano l'opinione pubblica e gli offrono la possibilità di catalizzare consenso attorno a una presa di posizione forte. Ma è pur vero che la polarizzazione impatta anche in Germania, come ci racconta Tonia Mastrobuoni con uno dei suoi retroscena, racconti molto, molto sempre informati dal fronte tedesco. Che cosa sta accadendo? Che si vota il 6 di settembre, AfD è dato vincente, ma non è certo che possa prendere la maggioranza per governare quel land. E allora che cosa accade? Accade che Sara La Rossa, Sara Wagenknecht, che è la leader dei rossobruni, ha sempre dimostrato un senso spiccato per la storia. Quando cadde il muro di Berlino, scrive Tonia Mastrobuoni, divenne stalinista. Quando la Russia invase l'Ucraina, divenne putiniana. Quando lasciò la Linke, data per morta, la Linke risuscitò. E ora che Ulrich Siegmund, lo Spitzenkandidat dell'AfD, è a un passo dalla presa del potere in Sassonia-Anhalt, Wagenknecht ha pensato bene di promettergli una spintarella verso il traguardo. Se al leader dell'ultradestra dovessero mancare un paio di seggi alla maggioranza assoluta, Sara è pronta a dare una mano, tanto che i giornali l'hanno già ribattezzata l'angelo della morte della politica tedesca. Grazie a Wagenknecht, un estremista di destra potrebbe riconquistare la poltrona di governatore per la prima volta dal 1945. È sullo Spitzenkandidat dell'AfD, che si circonda notoriamente di neonazisti, è stato pizzicato al famosissimo raduno segreto di Wannsee del 2023, in cui il capo degli identitari Martin Sellner aveva fatto una lezione sulla remigrazione, la capa rossa-bruna si limita a dire: non sono una sua fan, ma il signor Siegmund non è un nuovo Hitler. Così la Germania, peraltro raccontata mirabilmente proprio in un libro del direttore di Repubblica,
Stefano Cappellini, che mi pare si intitoli Rosso Bruni, e che testimonia questa singolare convergenza degli estremi, che per esempio in Italia ha visto contatti tra Marco Rizzo e Gianni Alemanno su molte posizioni. Incredibile, ma vero, ma i tempi che viviamo sono incredibili e quindi accade di tutto. Chiudo la pagina internazionale con la segnalazione dei post di Trump, per quello che possono valere, ma purtroppo è sempre il capo del paese più importante del mondo, e Trump vorrebbe intitolare a sé lo stretto di Hormuz. Adesso dice: lo controlliamo, quindi alla fine posso chiamarlo con il mio nome. E poi che cosa fa ancora? La cosa principale, scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera, martedì sera è tornato a chiedere agli iraniani di sollevarsi in rivolta, come già fece 6 mesi fa all'inizio della guerra, salvo poi riconoscere che sarebbe stato molto difficile farlo, dato l'apparato di repressione nello stesso posto. Trump ha liquidato i negoziati in stallo dicendo: non me ne potrebbe fregare di meno se firmano un accordo. Così Donald Trump sui post nel racconto di Viviana Mazza. Torniamo a questo punto alla pagina politica nazionale, che si collega ovviamente con i temi vannacciani e li riporta sul terreno della legge elettorale. Legge elettorale che ieri ha subito uno stop ulteriore, perché dopo contrarietà espressa di Salvini, senza se e senza ma, Forza Italia si è arresa, e anche Giorgia Meloni. Che cosa è accaduto? Allora, Salvini ha detto con chiarezza che non se ne parla. Chiedere ai cittadini di tornare a votare dopo 15 giorni? Anche no. E ha stroncato il ballottaggio, scrive Serena Riformato sulla Repubblica a pagina 10. È disposto, dice, a bocciare il testo meloniano di Marcello Pera, l'unico che era stato presentato a titolo personale. Ieri vi avevo detto che il vertice tra Meloni, Salvini e Tajani avevano deciso di lasciare questo emendamento sul ballottaggio presentato da Pera, ma senza la controfirma del partito, come un'iniziativa personale. Poi sentiremo Pera, il quale dice: io non voglio fare certo la figura, non voglio indossare il cilicio. E se il NIET dovesse arrivare dal partito, l'ex presidente del Senato è pronto a ritirare l'emendamento che introduce il ballottaggio per le due coalizioni che superano il 38 ma non raggiungono il 48. Vi ricordate i termini della questione? La maggioranza ha preso tempo fino al 9 settembre, quando la modifica verrà discussa in aula. E la condivisione per ora non c'è. Forza Italia dice: la riflessione sul doppio turno è su un binario morto, e Vannacci ovviamente annusa la difficoltà della maggioranza e gongola: ieri il ballottaggio per fermarci, oggi vogliono fermarlo perché ci rafforza. E poi lancia quel messaggio al governo e dice: stai attenta Meloni, che non è detto che io al secondo turno ti do il mio sostegno. Lo fa nell'intervista al Foglio. Quindi in qualche modo Vannacci dimostra di preferire il primo al secondo turno, cioè di preferire una elezione senza ballottaggio. E tra gli emendamenti depositati in commissione ce n'è uno a firma della senatrice meloniana Paola Ambrogio, che chiede di assegnare il premio a chi raggiunge il 41% dei voti e non più il 42%. Questo emendamento veramente racconta il paese e racconta la tragica albagia della politica, che scambia una legge di sistema a garanzia della democrazia, una legge che in altri paesi non si cambia per 50, per 100 anni, e che qui invece viene cucita attorno
alle dinamiche dei sondaggi di turno. Dal 42 si scende al 41. Perché si scende al 41? Perché il 41 è la cifra più vicina alla somma dei partiti di centrodestra secondo l'ultimo sondaggio. Fratelli d'Italia 26,8, Forza Italia al 7,1, la Lega al 5,7, noi moderati all'1,1, totale 47. Quindi se dovesse salire ancora Vannacci, questa asticella potrebbe scendere. È abbastanza tragicomica questa espressione della legge elettorale nel suo viatico parlamentare. E poi c'è la norma anticespugli che annulla i voti dei partiti sotto il 3% in coalizione. Anche lì si discute, c'è un braccio di ferro. Fratelli d'Italia ha presentato un testo per eliminare la misura voluta da Forza Italia e riportare la soglia all'1, l'altro per abbassarla al 2. Insomma, vedremo. E questo riguarda soprattutto le piccole formazioni, anche quella di Calenda. E c'è un sondaggio che però si esprime sul ballottaggio. Lo fa a freddo, perché lo fa ovviamente ad oggi, non può sondare l'effetto di una polarizzazione e di un dibattito politico che andrà evidentemente crescendo sotto le elezioni. Però a freddo, scrive Gabriella Cerami riportando il sondaggio dell'istituto di Giovanni Diamanti, il campo largo al primo turno vince arrivando al 44,4 e superando di oltre 6 punti il centrodestra, che invece si ferma al 38,1. Pensate un po', naturalmente il centrodestra senza Vannacci, falcidiato dall'esplosione di Futuro Nazionale. Ma poi in caso di ballottaggio il Campolalbo perde di 2,2 punti percentuali, perché il centrodestra arriva al 51,1, il centrosinistra al 48,9, in quanto nel secondo turno gli elettori di Vannacci, che al primo turno prenderebbe l'8,2%, andrebbero a soccorrere la maggioranza di centrodestra, nonostante Vannacci abbia detto prima dovete trattare con me. Così il sondaggio di Diamanti. Dice poi c'è un altro aspetto, che il centrodestra nel ballottaggio, in caso di ballottaggio, potrebbe intercettare anche una parte degli elettori di Azione e del Partito Liberal Democratico, che insieme al primo turno si attesterebbero al 5,4%, una percentuale abbastanza benevola, ma è chiaro che se fosse questa la forza, una parte di quell'elettorato potrebbe decidere di sostenere la maggioranza di centrodestra, punto interrogativo. Ultimo dato, astenuti e indecisi però ad oggi sono al 36%, quindi è un sondaggio e vale per quello che vale un sondaggio a quasi un anno, non dico un anno, ma potrebbe esserlo anche, dalle elezioni. Marcello Pera ovviamente assiste dalla sua poltrona autorevole, ma anche forse dal suo eremo intellettuale, da cui spesso ha parlato anche in controtendenza, e stavolta parla e dice: sono pronto a ritirare la norma. Non indossa, ecco, lo scolapasta, dice Marcello Pera. Il suo emendamento sul ballottaggio, dice Pera, evita la palude, il ricatto delle forze estreme e aiuterebbe anche Schlein. Lo scontro Meloni-Schlein diventerebbe un duello alla Coppi Bartali, dice a Francesco Caruso, che intervista. Non è Francesco Caruso, è Caruso, ma non è Francesco, vi chiedo scusa, che lo intervista sul Foglio. Il generale Viareggino ha tanti omologhi a sinistra, vero professor Conte? Gli chiede Caruso. Gli attacchi ibridi della Russia in Germania, sento i tamburi di guerra in Europa, li prendo sul serio e li temo, dice Pera. E Salvini? Salvini non lo capisco. Ha coccolato Vannacci, lo ha fatto crescere, ora che la Lega è stata superata nei sondaggi, che fa? Caro Pera, è rimasto solo? Sì, dice Pera, sono solo, ma poi in fondo tutti gli intellettuali sono abbastanza soli, e Pera certamente intellettuale lo è, oltre che
emerito presidente del Senato. E poi c'è la continuazione però dell'intervista che voglio leggervi perché merita decisamente. Pera ritirerà l'emendamento? Deciderò avendo sentito la maggioranza, ma non metterò in testa lo scorapasta per fare l'eroe. E se la prende Pera con la sinistra, in particolare con Parrini, che come sapete ha detto forte e chiaro: noi siamo assolutamente contro il ballottaggio. Lo sento anche io, dice Pera, il senatore Parrini, che parla di incostituzionalità del ballottaggio, ma gli devo ricordare io la storia del suo partito a partire dal programma della gioiosa macchina da guerra di Occhetto nel 1996 che il ballottaggio lo chiedeva? E la bicamerale D'Alema e la proposta condivisa da D'Alema e sottoscritta da Berlusconi, Mattarella, Nania, Salvi, Cossutta, Boselli e tutti, e le tesi dei saggi del governo Letta, tutte approvate da Parrini, e i disegni di legge Nicoletti, Bazzoli, Rosi Bindi e altri del 2013 per introdurre il ballottaggio quando addirittura Camera e Senato avevano elettorati diversi, tutte sostenute da Parrini. In realtà questo solerte senatore che cambia opinione ogni anno è così spaventato di non essere rieletto che diventa il tarantolato di Elli. È una mazzata niente male quella di Pera. Non è solo la questione di Vannacci, dice ancora l'ex presidente del Senato. Il generale Viareggino, con simpatie moscovite, ha tanti omologhi a sinistra. Vero, professor Conte? Lei li sente i tamburi di guerra in Europa? Io sì, li prendo sul serio e li temo. Ora, quando si deve decidere se inviare o no armi per difenderci, come si comporterebbe un governo che fosse condizionato da putiniani e pacifisti? Elly Schlein non riesce ancora a fare un programma unitario con i 5 Stelle perché ha in primo luogo questo ostacolo. Se domani fosse Presidente del Consiglio, come lo supererebbe? Il ballottaggio aiuterebbe anche lei se ci pensasse seriamente. E poi ancora, il ballottaggio, dice Pera, impedisce un appello al voto utile al primo turno, gli chiede Caruso, perché questa era una delle preoccupazioni ieri di Meloni, l'eterogenesi dei fini, cioè il fatto che il ballottaggio libererebbe il primo turno di quel senso del dovere per il voto utile, facendo sì che alcuni elettori tentati di segnare una differenza al primo turno votassero Vannacci, salvo poi ritornare sulla retta via. E quindi Vannacci sarebbe ingigantito da questa libertà, anziché ridotto al primo turno. Così gli pone il quesito Caruso e Pera risponde. No, c'è da raggiungere perché c'è da raggiungere appunto la soglia minima del 38%. Perciò un appello convincente ci sarà per forza, dice Pera, cioè anche se il primo turno libera gli elettori dal vincolo della vittoria, non li libera dall'obiettivo di portare il centrodestra al 38%, e quindi l'elettore comunque voterebbe la maggioranza meloniana e non Vannacci, dice Pera. Oppure si dice: neppure il ballottaggio garantirebbe una maggioranza assoluta. Falso, risponde ancora Pera. L'emendamento dice che alla fine la maggioranza avrebbe 220 deputati alla Camera e 113 al Senato. Ma l'avete letto? Oppure ancora si dice che il ballottaggio nazionale è incostituzionale per il Senato. Falso anche questo, l'ha detto la Corte, che ha aggiunto che il nostro sistema costituzionale esige, si badi bene, esige che esige maggioranze omogenee, il che non significa necessariamente lo stesso sistema elettorale per Camera e Senato, significa però che i due sistemi non devono ostacolare la formazione di una maggioranza coesa. Che volete di più? Meloni la capisco, conclude Pera, è titubante storicamente perché tanti a destra hanno sempre pensato di non poter portare la gente a votare al secondo turno. Ma se l'immagina la gente che non vota proprio il giorno in cui di fatto si elegge il Presidente del Consiglio, dopo che 2 settimane di dibattiti televisivi testa a testa da Mentana o da Vespa hanno trasformato il duello Meloni e Schlein o Meloni Conte in un duello Coppi Bartali, insomma, per Pera le ragioni del ballottaggio ci sono tutte, tuttavia conclude, ascolterò la maggioranza, valuterò quel giorno le ragioni, sono tante, ma io lo scolapasta non lo indosso.
Pera sul Foglio. E ovviamente ci sono tante altre cose da dire, vi segnalo le preoccupazioni di Schlein sulla candidatura di Mario Calabresi a Milano, ce lo segnala Giuseppe Falci sul giornale, in cui dice che la scelta di Calabresi di anticipare la sua discesa in campo ha prodotto un certo smarrimento, una certa preoccupazione in Giorgia Meloni. Poi c'è ovviamente la strategia di Salvini, un po' random in queste settimane, che è oggetto di un bellissimo commento ancora di Salvatore Merlo sul Foglio. Vi leggo l'inizio. Manda il suo amico fraterno Alessandro Morelli a Ceuta con la telecamera e il microfono a raccontare la rovina della Spagna, quasi fosse il Sergio Zavoli della Ruspa, infischiandosene del fatto che è un sottosegretario e che così espone anche il governo. Poi spinge la propria disperazione elettorale fino alla polemica con Tajani. Non parlo di lui, dice, ma c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. Infine, con i suoi, torna a parlare del Viminale come l'unica strada di salvezza e di rilancio personale. Tanto più Matteo Salvini annaspa, inseguito dai sondaggi in calo e dai colonnelli rivoltosi, tanto più insomma ricorre a qualsiasi espediente per risalire la china e diventare la copia di Vannacci, che è a sua volta la copia del Salvini di un tempo. Tanto più il vice premier sta finendo con l'assomigliare a Robert De Niro nel finale di Toro Scatenato, quando dopo l'incontro si finisce dissanguandosi nella toilette. Così adesso circola per le stanze di Palazzo Chigi una massima di conio recente, breve come una sentenza latina e spiccia come una battuta da caserma: meglio tirare le cuoia che tirare Salvini. E accade per la prima volta nella storia della Repubblica che lo scioglimento anticipato delle Camere venga presentato come un gesto d'affetto, quasi una carezza sulla fronte a un povero picchiatello che pure ebbe la sua grandeur. E 34% è certamente era una grandeur. E poi c'è la Stampa che ci racconta che anche sul fronte interno alla Lega il partito dei governatori del Nord, che contende ormai in maniera più o meno esplicita la segreteria a Salvini, ha arruolato anche il ministro Giorgetti, considerato padre nobile ormai della Lega, e in qualche modo questo peso da 90 sposta ancora di più il peso appunto dalla parte di chi chiede un rinnovamento radicale del partito. Così la pagina politica, che si conclude con l'annuncio di quello che sarà domani la celebrazione del governo più longevo della storia repubblicana a Bari, con il discorso di Giorgia Meloni e la diffusione di una brochure da parte di Fratelli d'Italia, in cui racconta il Corriere della Sera, però stranamente non si cita né l'Ucraina né il rapporto con Trump. Così il Corriere della Sera a pagina 10. C'è un'intervista, ovviamente ci sono tutti i giornali che fanno le pagelle al governo, come vi ho detto, il Corriere, la Repubblica, la Stampa, il Giornale è Libero, credo, adesso ne ho citati alcuni, ma tutti fanno un bilancio di quello che sono stati questi anni di governo, 1413 giorni. Non posso leggerveli tutti, anche perché certamente sono posizioni dissonanti l'una dall'altra, e noi ci avviamo alla chiusura della nostra rassegna stampa. Voglio però leggere due battute dell'intervista che dal Giornale fa un analista autorevole, ancorché diciamo vicino ideologicamente, per così dire, alle posizioni del centrodestra, però che non ha mai mancato di avere un'indipendenza intellettuale che sono per noi una garanzia, e parlo di Alessandro Campi, il quale è intervistato dalla Repubblica, dal Giornale,
e restituisce un po' di, almeno nel suo obiettivo, una certa profondità storica alla lettura di questi anni di governo. Dice: è un traguardo simbolico che ha anche un valore storico-politico non trascurabile, specie se si guarda a quel che sta accadendo in altri paesi europei, un tempo additati come esempi virtuosi di stabilità. All'inizio della legislatura nessuno avrebbe scommesso su un simile risultato. Con la Meloni a Palazzo Chigi c'era chi prevedeva conti pubblici in rosso, conflitti quotidiani con l'Europa e una perdita di credibilità dell'Italia sulla scena internazionale. Nessuno di questi scenari si è realizzato, non solo. Il governo ha assorbito i contrasti interni che pure non sono mancati, ad esempio sulla politica estera, ha dimostrato una sostanziale compattezza politica e programmatica. Chi dice che la stabilità in sé non basta, con l'idea di sminuire il record di durata stabilita da questo governo, dovrebbe chiedersi cosa ne sarebbe stato dell'Italia in una fase storica, segnata da così tante turbolenze, se avesse avuto, come nel passato, un esecutivo sempre sul punto di cadere, un Parlamento paralizzato e un capo di governo privo di legittimità. E poi ancora, la forza del centrodestra, qui dà una lettura storica di questa, diciamo, di questo effetto coesivo, rispetto agli avversari dipende dal fatto di avere alle sue spalle una storia trentennale e una base socio-elettorale sostanzialmente omogenea, i cui voti nel tempo si sono redistribuiti tra i partiti dell'alleanza, ma senza mai uscire dal suo perimetro. A questo fattore di stabilità si aggiunge poi la forza aggregante che sempre deriva da una leadership accettata e riconosciuta. Ieri Silvio Berlusconi, oggi Giorgia Meloni, tutte cose che ancora oggi mancano al centro-sinistra. Vero, però è anche vero che a fianco a una salda collocazione internazionale e ai conti in ordine, il paese è cambiato poco e questo molti lo segnalano. Molti lo segnalano e soprattutto il rischio adesso è che, finito l'effetto del PNRR, gli investimenti in questo paese e la crescita tornino al lumicino. Si parla poco di economia sui giornali in questa fase, però per fortuna c'è il Sole 24 Ore che ce lo ricorda e dice la fine del PNRR denuncia le spese a rischio frenata. C'è un'allerta delle imprese, pressing sul governo per evitare rischi negli investimenti. Dal piano europeo supporto da 25 miliardi all'anno in 6 anni, questo è stato il contributo che abbiamo avuto. Dal 2027 la quota degli investimenti fissi lordi della PA non scenderà, era 3,8 nel 2026 e nel 2025 salirà al 3,9 il prossimo anno. Però gli investimenti oggi non hanno più una fonte così accelerata e agevolata di finanziamento. Quindi che si fa? È una domanda che ovviamente lasciamo al governo che verrà, e però gli economisti, gli intellettuali si interrogano. Lo fa per esempio Antonio Patuelli, che riporta, Antonio Patuelli è il presidente dell'ABI e riporta questa domanda su un terreno di analisi europea, perché è ovvio che la crescita non dipende dalla solitudine di un solo governo, ma anche dalla cornice che l'Europa costruisce attorno. E qui Patuelli ha una ricetta, ovviamente, anzitutto dice i risparmiatori europei devono essere incoraggiati e incentivati a detenere una parte maggiore dei loro risparmi in strumenti di mercato dei capitali. E poi occorre rimuovere le differenze nelle procedure fiscali nazionali che creano oneri amministrativi e barriere agli investimenti transfrontalieri, e l'impegno a sostenere anche le azioni degli Stati membri a tal fine. Raccomandazioni che stanno nell'agenda Draghi. Fondamentale, dice, la visione della Commissione sulla frammentazione dei mercati dei capitali nella UE e sulla necessità di rimuoverne le cause, innanzitutto normative, perché nonostante i progressi degli ultimi anni, le barriere rimanenti impediscono alle infrastrutture di negoziazione di sfruttare i benefici di un vero mercato unico senza attriti. E poi un settore bancario integrato, basato
su un unico corpus normativo e su un'unione bancaria, elementi cruciali per il successo dell'Unione. E quindi oltremodo importante quanto ha dichiarato in questi giorni la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha sostenuto che occorre raggiungere un accordo sull'unione del risparmio e degli investimenti entro la vicina fine del 2026, anche procedendo solo con gli Stati membri che sono disponibili a farlo, anche con cooperazioni rafforzate. Ritorna questa parola, cooperazioni rafforzate, come quella che, ben ricordiamo, ha dato vita all'euro e che ha evitato la paralisi decisionale dell'Unione Europea. In questo, con una prospettiva diversa, Patuelli si pone nella stessa prospettiva di Michele Marchi sul Messaggero. Uno guarda dall'ottica della politica economica, l'altro dall'ottica della geopolitica, ma sono due visioni che si intrecciano e stanno in qualche modo insieme. Vi ho segnalato gli sviluppi di report che hanno visto le dimissioni della candidata conduttrice Giulia Presutti e poi i giornali, come i giornali un po' vicini al centrodestra, attaccano Ranucci su un caso che è esploso dopo la sua intervista a un giornale dello Zimbabwe, mi pare, dove Ranucci parlava di presunte corruzioni, brogli attorno al caso del carbon credit, guarda caso, il caso su cui investiva il suo amico La Vitola. È una questione che laterale, forse anche presente nelle indagini, vedremo che cosa produrrà. Come pure vi ho detto che nella vicenda che ha visto lo stupratore di Torino scarcerato, i PM hanno fatto ricorso ritenendo che invece sia necessaria la custodia cautelare, e l'ANM si è scagliata contro il ministro Nordio, ma non solo l'ANM, anche le camere penali hanno detto all'unisono: è proprio nei casi che suscitano maggiore indignazione sociale che il principio di autonomia e indipendenza della giurisdizione viene messo alla prova. E gli ispettori non possono sindacare la opportunità o meno di un'esigenza cautelare, e quindi dicono ai magistrati: a che senso ha inviare gli ispettori al Tribunale di Torino? E vedremo come finirà questa vicenda. Ovviamente una vicenda molto cavalcata sul piano mediatico, ma voglio chiudere la mia rassegna stampa, mi mancano ancora due minuti, voglio chiuderla con l'articolo di Enzo Derrico che raccoglie quel grido che riguarda tutti e parla delle famiglie che, come la famiglia della bimba disabile di Roma, Valentina e Luca, i genitori, sono costrette a vivere con un figlio disabile e sanno bene che dopo lo smarrimento iniziale si naviga dentro l'oscurità, dice Derrico. È vero, devi dimenticare l'orizzonte perché la disabilità non prevede la guarigione, ma riesci a trovare faticosamente il modo di solcare le onde affrontandole una dopo l'altra. Questo è più facile in un contesto solidale dove c'è un sostegno come era quello dei vecchi paesi, delle vecchie città, dei vecchi quartieri. Oggi però l'anomia urbana consegna queste famiglie a una solitudine e la legge, lo Stato, non garantisce che spiccioli, perché la legge sul dopo di noi, ricorda Derrico, varata dal governo Renzi, è sottofinanziata, e quindi è evidente che la solitudine di Valentina e Luca è più grande. Puntare il dito contro di loro, conclude, prima di condannare la loro spaventosa scelta, inchiodiamoci nella memoria la loro voce, affidata a una frase scritta sull'ultimo biglietto: da soli non ce la facciamo, così come tutti noi. E con questo ho concluso la mia rassegna stampa, sono le 8:49, adesso vi saluto, ci risentiamo domani alle 8:50. Alle 7:30 per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.

0: 8:50 minuti, questa è la Stampa Regime con Alessandro Barbano. Adesso apriamo la nostra consueta rubrica subito dopo con l'approfondimento di una notizia. Oggi con Roberta Iannuzzi in studio, al di là del vetro, sempre Piero Scaldaferri che ringraziamo. Parliamo delle presidenziali francesi, si vota l'anno prossimo, quindi tra 8 mesi, ma quello che accadrà ci riguarda tutti, perché in Francia il Presidente della Repubblica decide da solo la politica estera, la difesa, l'arma nucleare, quindi non esiste in Europa un'altra carica con questi poteri, e la Francia è l'unico paese dell'Unione ad avere quelle armi. Una vittoria dell'estrema destra, che oggi è favorita, cambierebbe dunque l'Europa come l'abbiamo immaginata e come è stata immaginata. La campagna è cominciata da molto, non formalmente, ma di fatto. I nomi in campo tra candidati che vengono appunto immaginati o che si sono già candidati sono circa una trentina, e non era mai successo. Una cosa però non cambia: da oltre un anno, davanti a tutti nei sondaggi c'è Marine Le Pen. La partita vera è dunque chi arriverà con lei al ballottaggio, almeno al momento. Noi ne abbiamo parlato con Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, che insegna al campus di Ravenna, esperto della Francia contemporanea. L'avete sentito citato anche nella rassegna stampa, perché oggi firma l'editoriale del Messaggero, e Marchi indica 3 nodi nelle elezioni francesi. Intanto il primato per il momento del Rassemblement National. Poi le primarie della sinistra socialdemocratica, che sono in programma a ottobre, e l'affollamento di candidature al centro e a destra. Ascoltiamo.
1: In questo magma, a mio parere, bisogna, diciamo, soffermarsi su pochi punti, e alla fine sono 3 quelli essenziali oggi. Allora, il primo riguarda proprio il fatto che al 99% ci sarà un candidato del Rassemblement National al ballottaggio. Su questo, diciamo così, quasi nessuno ha da diciamo, ridire o mette in discussione questo passaggio. L'altra parte è c'è anche, potremmo dire, un'opa di Mélenchon sulla sinistra. Questo è il primo grande punto interrogativo e il primo grande punto da tenere presente, che si lega strettamente al secondo, cioè le primarie socialiste e place publique, diciamo, le primarie che non saranno primarie di tutta la sinistra. Non dimentichiamo questo punto, perché in realtà il segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, voleva primarie aperte, potremmo dire all'italiana, primarie da campo largo, quindi da Mélenchon fino al Partito Socialista. In realtà i suoi iscritti, con una votazione interna agli iscritti, hanno chiuso a questa ipotesi e hanno detto no, primarie, diciamo così, semichiuse o semiaperte, cioè primarie aperte al Partito Socialista, a place publique, e non dimentichiamo a tutti coloro che vorranno votare se saranno disposti a pagare 15 euro. Da queste primarie che cosa potrà emergere? Qual è il dato politico sul quale fare molta attenzione? Diciamo, in realtà sono due. Da un lato potrebbe essere una primaria che alcuni dicono fratricida, potrebbe essere una primaria che si conclude in un bagno di sangue politico tra il candidato socialista, appunto il segretario Olivier Faure, e Raphaël Glucksmann. Invece gli ottimisti dicono sarà il lancio, il vero e proprio lancio, il vero e proprio primo passo nella costruzione di una leadership presidenziale da parte di Raphaël Glucksmann. Il terzo ed ultimo elemento riguarda questo affollamento di candidature tra, diciamo così, la destra repubblicana e il centro. Ad oggi abbiamo 3 candidati certi: Édouard Philippe, ex primo ministro a lungo di Macron durante il primo mandato, nonché poi sindaco di Le Havre, insomma personalità che proviene dal mondo delle Républicains; Gabriel Attal, che anche lui brevemente primo ministro e più volte ministro di Macron, nonché per certi aspetti figlioccio politico che poi ha rinnegato, diciamo così, il padre politico; e Bruno Retailleau, che è il presidente delle Républicains. Anche i sondaggi lo dicono: il candidato più accreditato a raccogliere quella cifra di voti che potrebbe permettergli di andare al secondo turno, che è appunto Édouard Philippe. Stiamo parlando di una cifra, qui chiudo il quadro, che dovrebbe oscillare tra il 16 e il 18-19%, visto che Jean-Luc Mélenchon, da tutte le rilevazioni di opinione nell'ultimo anno e mezzo, è mantenuto tra il 15 e il 18% stabile.
0: Così il professor Marchi, l'avete sentito, sostiene che al ballottaggio ci sarà quasi certamente un candidato del Rassemblement National. Il nome oggi è quello di Marine Le Pen, sapete che c'è una spada di Damocle sul suo nome. Il 7 luglio scorso la Corte di Appello di Parigi l'ha condannata per distrazione di fondi pubblici europei, ha ridotto l'interdizione dai pubblici uffici a 15 mesi effettivi che risultavano già scontati e poche ore dopo si è dichiarata candidata, però ha presentato ricorso in Cassazione e la Corte ha fatto sapere che deciderà prima del voto. Il rapporto con Mosca è una parte della storia di questo partito. Nel 2014 si finanziò con un prestito da una banca russa, restituito poi in anticipo 3 anni fa, e per anni ne ha condiviso le posizioni sull'Ucraina. Oggi il quadro è in parte cambiato dall'invasione. Le posizioni si sono attenuate e a febbraio Jordan Bardella, che è il presidente del partito ma attualmente non candidato all'Eliseo, anche se per una parte di questa ultima stagione politica sembrava lui la personalità che avrebbe appunto sfidato alle presidenziali gli altri candidati, parlando al Parlamento europeo ha esplicitamente parlato di una guerra di aggressione che ha violato un principio fondativo dell'ordine europeo, quella della Russia contro l'Ucraina, però ha votato anche contro il prestito europeo da 90 miliardi a Kiev, e a Kiev non è mai andato, a differenza dei suoi principali avversari. I numeri, un sondaggio dell'Istituto Elab pubblicato nei giorni scorsi, da Le Pen al primo turno sopra il 34%, il più vicino è Edouard Philippe tra il 17 e il 20, ma il dato che nel dibattito francese pesa di più è un altro: al secondo turno in tutte le sfide testate Le Pen vince anche contro Philippe, che è l'avversario che al momento regge meglio. Numeri di oggi, però, perché nulla è ancora deciso, e ascoltiamo ancora il professor Marchi rispetto ai precedenti.
1: Diciamo, se partiamo dall'81 ad oggi, ci sono alcune campagne elettorali nelle quali già a settembre, già alla ripresa dell'anno precedente, il quadro sembrava molto chiaro. Ne abbiamo però alcune, almeno 4, nel quale il quadro non era per nulla chiaro. Ne cito solo rapidissimamente 2. Nel 1994, cioè nel settembre del 94, quando stava finendo l'epoca, la lunga epoca mitterrandiana, i 14 anni di Mitterrand, nel settembre del 94 i due candidati più accreditati erano Jacques Delors Edouard Balladur. Allora, Jacques Delors poi non si candidò nemmeno alle presidenziali, perché rinunciò alla candidatura socialista con grande scandalo, insomma tutto quello che poi ne concorse. Edouard Balladur, che peraltro è morto 2 giorni fa all'età di 97 anni, che all'epoca era il primo ministro di coabitazione di François Mitterrand, venne scavalcato al primo turno da Jacques Chirac, che poi diventerà presidente, quindi non andò nemmeno al ballottaggio. Ancora una volta, le famose elezioni che porteranno al ballottaggio Jean-Marie Le Pen del 2002, nel settembre del 2001 i due candidati più accreditati erano Jacques Chirac e Lionel Jospin, e Jean-Marie Le Pen era dato al 7% delle intenzioni di voto. Sappiamo come andò a finire: Jospin eliminato dal ballottaggio, Chirac che ci arrivò quasi nemmeno con il 20%, e Jean-Marie Le Pen secondo candidato, che andò a quel ballottaggio, che poi si concluse con quasi l'80% dei voti, anzi più dell'80% dei voti per Jacques Chirac. Questo per dire che bisogna davvero fare grande attenzione ad eccessivamente accelerare il discorso su i probabili candidati vittoriosi, perché siamo oggettivamente in una situazione ancora molto, ma molto precoce.
0: Nulla è ancora detto, l'intervista a Michele Marchi la trovate integralmente su radioradicale.it, però la fase decisiva si avvicina, a breve le primarie della sinistra socialdemocratica. Un ultimo elemento, nelle ultime

0: spiriti contro l'Europa. Ieri ci sono state due conferenze stampa. Intanto la Presidente della Commissione von der Leyen insieme al Segretario Generale della NATO Rutte e l'alta rappresentante per la politica estera Callas, che ha chiuso a Wicklow in Irlanda il vertice informale dei ministri degli esteri. Ecco, come sta reagendo l'Unione Europea?
1: Sì, di fronte a questo attacco fallito contro l'aeroporto di Lipsia a inizio agosto, che la Germania ha attribuito alla Russia, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha detto che gli europei devono guardare la realtà in faccia. Questa è la nuova normalità, la moltiplicazione degli attacchi ibridi contro infrastrutture essenziali per la nostra vita quotidiana. Dobbiamo considerarle come obiettivi di prima linea, proteggerle di conseguenza, ha detto von der Leyen. La Presidente della Commissione ha aggiunto che occorre anche essere pronti a rispondere al comportamento sconsiderato della Russia in modo più rapido e efficace. Von der Leyen ha promesso più sostegno all'Ucraina, ha parlato anche della possibilità di usare un prestito da 90 miliardi di euro per acquistare intercettori Patriot. Siamo sulla buona strada. E poi ha annunciato la preparazione di ulteriori sanzioni da usare non appena questi atti pericolosi che mettono a rischio la vita umana vengono attribuiti, come è accaduto nel caso del fallito attacco contro l'aeroporto di Lipsia. Nel frattempo a Dublino, come dicevi, si sono incontrati i ministri degli esteri dell'Unione Europea. L'alto rappresentante, Kaja Kallas, ancora prima della riunione ha detto di sperare che Lipsia e gli altri attacchi ibridi in Europa siano una sveglia per i paesi europei che non sono abbastanza decisi sul sostegno all'Ucraina e sulla necessità di sanzionare maggiormente la Russia. Per Kallas l'attacco fallito di Lipsia ha tutti i tratti distintivi del terrorismo di Stato. La questione è cosa facciamo al riguardo. E alla fine della riunione Kallas ha parlato di una serie di iniziative, ha detto che ci sono forse dei movimenti sulla questione degli intercettori Patriot essenziali all'Ucraina per difendersi dagli attacchi con i missili balistici della Russia, un pacchetto di sanzioni, anche se non economiche, un grande pacchetto, il 22esimo, ma una serie di nomi da inserire nella lista nera dell'Unione Europea, 1600 nomi dovrebbe essere adottato a ottobre. E poi c'è una questione che è tornata di stretta attualità proprio ieri. Perché? Perché i media tedeschi hanno rivelato che uno degli attentatori all'aeroporto di Lipsia, che hanno operato per conto della Russia, è entrato nella zona Schengen grazie a un visto turistico concesso dall'Italia nel consolato di Minsk, un cittadino bielorusso ma con passaporto russo. Per il governo italiano, se questa notizia sarà effettivamente confermata e resa pubblica dalle autorità tedesche, sarà di doppio imbarazzo, non solo perché i controlli al consolato di Minsk non hanno funzionato egregiamente, ma anche e soprattutto perché nei negoziati sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l'Italia insieme alla Francia si è opposta al divieto totale e immediato di concedere visti ai combattenti ed ex combattenti russi. Le ragioni, quelle ufficiali, il rischio di discriminare, di rendere la vita più difficile ai russi ordinari che non partecipano all'offensiva, rischi giuridici, insomma, spiegazioni diciamo di vario tipo. La vera ragione è preservare gli interessi dell'industria del turismo, dato che più di 100.000 russi sono arrivati in Italia, molti di più in Francia, circa 150.000 nel 2025. Per contro c'era un gruppo di paesi nordici, baltici, Polonia, anche la Germania, che avevano sostenuto la necessità di imporre questo divieto di visti per gli ex combattenti

0: russi e anche una stretta significativa ai visti turistici, sottolineando proprio i problemi di sicurezza, il rischio che attraverso questi visti turistici degli agenti russi entrino nell'Unione Europea per compiere dei sabotaggi. Lo scenario si è realizzato. Callas ieri ha ricordato che molti stati membri avevano già segnalato questo problema in passato e ha detto sperare che questo caso italiano convinca anche alcuni stati membri che finora si sono posti a ulteriori restrizioni che in gioco è la nostra sicurezza, non solo quella dell'Ucraina.
1: Molto chiaro, David. Restiamo su Kaja Kallas e su Ursula von der Leyen. Ieri ci hai spiegato il documento con cui la Germania e la Francia propongono di spostare il servizio di azione esterna, il servizio diplomatico europeo dentro la Commissione. L'obiettivo sarebbe quello di rafforzarlo, vista la situazione internazionale, però c'è il rischio che Kallas si ritrovi dentro una Commissione dove von der Leyen tiene sostanzialmente tutti i poteri. Adesso che cosa succede, visto che è stata chiusa la riunione del gruppo Gymnich, appunto quello che si è tenuto in Irlanda. Adesso, quanto pesa anche la rivalità tra queste due figure politiche?
0: Guarda, innanzitutto diciamo che è più un'iniziativa della Germania che della Francia. I due paesi hanno lavorato insieme, però la Francia e anche il ministro degli esteri francese Barrot ieri ha ribadito la necessità che la politica estera rimanga competenza degli stati membri e che il ruolo dell'alto rappresentante, cioè Kaja Kallas, venga rafforzato all'interno della Commissione perché svolga il suo lavoro di politica estera tenendo come dire, le redini delle politiche che hanno attinenza con la diplomazia e con la geopolitica, commercio, visti, immigrazione, aiuti allo sviluppo, aiuti umanitari quant'altro. La Germania invece ha un altro approccio ed è sostenuto anche da Ursula von der Leyen, fondamentalmente reincorporare tutto dentro la Commissione europea con un problema nell'assetto politico attuale. Ursula von der Leyen centralizza su di sé tutti i poteri e tutte le decisioni. Lo ha fatto anche, per esempio, sulla proposta di diversi stati membri, della stessa Kallas, di vietare l'importazione di prodotti dagli insediamenti illegali israeliani, evitando di presentare una proposta e dunque impedendo ai ministri degli esteri di o del commercio in questo caso di votare e decidere. In una commissione in cui il presidente o la presidente in questo caso detiene tutti i poteri e li conserva per sé, cercando di escludere gli altri possibili concorrenti, cambierebbe radicalmente l'assetto istituzionale dell'Unione Europea se il servizio di azione esterna dovesse essere parzialmente o integralmente integrato dentro la Commissione. E questo ieri lo hanno detto diversi ministri e Kallas non ha nascosto questa realtà quando ha detto sì, sarebbe l'ideale poter agire in modo più forte come vicepresidente della Commissione, occupandomi anche dei vari temi che attualmente sono di competenza di altri commissari. Funzionerebbe sulla carta, ma se ci sono casi in cui c'è qualcuno al di sopra di me che prende effettivamente le decisioni, allora il sistema non funziona. Diciamocelo francamente. Queste le parole di Kallas, in riferimento a Ursula von der Leyen, la cui gestione del potere è contestata sempre di più da alcuni stati membri, dall'alto rappresentante e anche da alcuni commissari che però pubblicamente non lo dicono. Perché? Perché significherebbe fondamentalmente farsi escludere dentro la Commissione.
1: Grazie David, grazie a David Carretta che era in collegamento in diretta da Bruxelles. Ci risentiamo domani mattina, intanto sono le 9:10, è entrato in studio con me Enrico Salvatori e insieme a lui, buongiorno Enrico, apriamo il notiziario del mattino.
2: Grazie Roberta, buongiorno. La tensione tra Berlino e Mosca dopo l'attribuzione ufficiale alla Russia del tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia e l'allarme del ministro Tajani sul rischio di ingerenze nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Europea. L'inchiesta del Financial Times su un programma segreto con cui la Russia sta aiutando l'Iran a sviluppare la propulsione per missili da crociera supersonici, il conflitto fra Stati Uniti e Iran, la situazione in Siria e l'incontro fra Erdogan e Putin a Bishkek, la dichiarazione di colpevolezza dell'attivista di Hong Kong Joshua Wong, il punto sulla nuova legge elettorale, il carcere e il lavoro esterno. Il Veneto approva la legge sul fine vita, l'intesa fra Meta e i procuratori generali statunitensi sulla tutela dei minori, queste le notizie del giorno.
1: L'apertura del notiziario è dedicata inevitabilmente all'atto formale con cui il governo tedesco ha attribuito ufficialmente alla Russia il tentato attacco della notte tra il 4 e 5 agosto all'aeroporto di Lipsia-Halle, dove era stato trovato un drone carico di esplosivo con il detonatore rimasto inattivo. L'annuncio è stato dato martedì dal ministro dell'interno tedesco Dobrindt e dal ministro degli esteri Vadepol, che ha inserito l'episodio in uno schema più ampio di operazioni ibride russe in Europa. Berlino ha disposto la chiusura del consolato russo di Bonn dal 18 settembre, la rescissione del contratto della casa russa a Berlino e valuta ulteriori espulsioni e sanzioni. L'ambasciatore russo in Germania ha definito l'accusa infondata, ha preannunciato conseguenze. Tra i due sospetti, l'avete sentito da David Carretta, identificati dagli investigatori tedeschi, uno era entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Allora ascoltiamo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani di Forza Italia ieri a margine della riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Wicklow in Irlanda.
3: Ma noi siamo solidali con la Germania per ciò che è accaduto. Ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, non guerra combattuta con le armi, ma questo è inaccettabile. Io non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare. Questo sarebbe veramente inaccettabile, se ne è già parlato in più di un'occasione. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra, ma che sta attaccando l'Europa soltanto perché l'Europa difende il diritto internazionale e difende il diritto dell'Ucraina a non essere occupata dalle forze armate della Federazione Russa. Quindi noi continueremo a vigilare, non è un caso che ci sia stata una riforma del Ministero degli Esteri. Dal 1 gennaio c'è una direzione generale che si occupa della sicurezza, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista operativo, e non è un caso che ci sia una sala operativa che opera 24 ore su 24 proprio per respingere gli attacchi cibernetici, molti dei quali arrivano da hacker russi, contro nostre sedi diplomatiche, contro il Ministero. Quindi continueremo a vigilare. Ricordo per esempio che in occasione nella prima visita di Zelensky, nel momento in cui l'aereo toccò la pista dell'aeroporto di Ciampino, ero lì ad accogliere il presidente ucraino, ci fu un attacco contro il sito del Ministero degli Esteri. Quindi non c'è, i precedenti ci sono e noi vigiliamo perché possa essere garantita sempre e comunque la vita democratica nei nostri paesi.
1: Era il ministro Tajani, sono le 9:14 minuti, ascoltiamo anche le considerazioni del senatore Marco Lombardo di Azione del gruppo misto con Sonia Martina.
4: Intanto alleluia, alleluia, nel senso che se anche il ministro Tajani oggi riconosce che esiste un pericolo di inquinamento del processo elettorale, noi anche attraverso Radio Radicale lo diciamo dall'inizio di questa legislatura, e ricordo che abbiamo presentato una proposta insieme al senatore Calenda che si chiama Scudo Democratico contro ingerenze straniere, che è di fatto insabbiata in Senato da mesi. In che modo si verificano le ingerenze straniere? Innanzitutto non ci sono solo ingerenze russe, abbiamo detto che le ingerenze possono essere di attori statali e di attori non statali. Si verificano, per esempio, come si è verificato già in Romania, attraverso la modifica degli algoritmi che determinano alcuni alcune storture, per esempio sui social, in cui personaggi che fino a poco tempo fa non erano famosi, che cominciano ad avere un boost di popolarità evidentemente dopato dalle modifiche e dagli algoritmi. Si possono avere attraverso finanziamenti, si possono avere attraverso diciamo tante modalità di modifica del voto. Ecco perché noi diciamo che bisogna tutelare il libero convincimento degli elettori, che non significa fare censura, che non significa alterare il processo democratico, ma significa volerlo difendere.
2: Questo dunque il senatore Marco Lombardo. Il Financial Times ha pubblicato un'inchiesta su un programma segreto avviato nel 2023 denominato C430L, con cui la Russia sta aiutando l'Iran a sviluppare la propulsione per missili da crociera supersonici. Il quotidiano, che si è basato su corrispondenza russa trapelata, registri di viaggio e brevetti militari, riferisce di un motore a stato reattore che consente al missile di volare a più volte la velocità del suono, utilizzabile per ordigni antinave e contro obiettivi terrestri. Secondo il giornale, il programma è stato organizzato dall'esportatore di armi Rosoboran Export con l'azienda missilistica MPO Machinostrenia, sulla base di un contratto firmato nel novembre del 2023 con il Ministero della Difesa iraniano. Teheran ha costruito e sperimentato in volo il propulsore, ma non risulta che un missile realizzato con assistenza russa sia entrato in servizio. Cremlino, Rosoboran Export, NPO Machinostrenia e governo iraniano non hanno risposto alle richieste di commento. L'inchiesta esce mentre le forze americane tornano a colpire obiettivi iraniani lungo la costa meridionale del paese fra Bandar Abbas Jask, Chabahar e l'isola di Keshm, e mentre i Pasdaran rivendicano attacchi contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Erbil in Iraq. Ascoltiamo l'analisi di Fiamma Nierenstein con Roberta Iannuzzi.
5: La Russia sta aiutando l'Iran a sviluppare i missili supersonici da crociera, come si chiamano, cruise missiles supersonici, va bene, roba grossa, roba molto importante, li sta aiutando, non solo che li fornisce, li sta aiutando a sviluppare la tecnologia per cui poi l'Iran diventa un produttore. La cosa è terribilmente preoccupante perché naturalmente lì si consolida un fronte autocratico, invasivo, molto antidemocratico, che può davvero, insomma, come sappiamo molto bene, causare infiniti danni sia ai propri stessi cittadini che a tutto il mondo. Ecco, detto questo, la descrizione che te facevi della situazione come di un momento molto fluido è confermata anche da altri rapporti che escono di qua e di là, come funghi nascono in questo periodo, e che ci dicono per esempio che a Natanz ancora esisterebbe una centrale praticamente o rimessa in moto o non toccata dai bombardamenti della guerra dei 12 giorni, difficile da dire, ma insomma che starebbe a tutta birra di nuovo avviandosi alla produzione della bomba atomica.
1: Così Fiamma Nierenstein, continuiamo a parlare del conflitto tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro il quartier generale e la residenza del comandante statunitense nella base aerea di Ali al-Salem in Kuwait. La rivendicazione non ha riscontri indipendenti. A Washington ha smentito le notizie di militari americani uccisi. In Siria, invece, lunedì 10 agenti delle forze di sicurezza interne sono rimasti feriti negli scontri con gruppi armati locali dopo l'uccisione di due civili. La provincia resta la provincia di Suwaida nella campagna occidentale, resta l'ultima area fuori dal pieno controllo delle nuove autorità di Damasco. Il gruppo più forte sul terreno è la Guardia Nazionale legata allo sceicco druso Hikmat al-Ijri. Parliamo anche dell'incontro tra il presidente turco Erdogan e il presidente russo Putin, che si sono visti a Bishkek, a margine dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Ci colleghiamo con la Turchia, con Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
6: Buongiorno a voi. L'Iran ha promesso di proseguire le operazioni militari dopo i nuovi bombardamenti statunitensi contro il proprio territorio. Il comando congiunto iraniano Qatam al-Anbiya ha dichiarato di aver risposto colpendo basi e obiettivi americani nella regione e ha minacciato conseguenze anche per i paesi che collaborano con Washington. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato attacchi con droni e missili contro installazioni statunitensi in Giordania, Bahrain, Kuwait, Nord Iraq ed Emirati Arabi Uniti. Le difese dei paesi coinvolti avrebbero intercettato numerosi ordigni in Kuwait. Tuttavia un drone ha provocato un incendio in un complesso residenziale senza causare vittime. Teheran sostiene inoltre di aver distrutto un sistema americano di controllo di palloni aerostatici presso una base Erbil e di aver colpito le basi emiratine al Dafra e al Minad, circostanza non confermata dagli Emirati. La nuova offensiva iraniana è seguita ai bombardamenti statunitensi contro postazioni delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, ordinati in risposta agli attacchi contro navi mercantili nello stretto di Hormuz e al lancio di un missile balistico contro una base americana in Giordania. Esplosioni sono state segnalate anche a Bandar Abbas, Chabahar e sull'isola di Keshm. Secondo le autorità iraniane, i raid hanno ucciso almeno 18 persone, ne hanno ferite più di 50. Tra le vittime figurano militari, membri della milizia Bassige e civili, compreso un bambino morto nel bombardamento di un'abitazione nella quale si celebrava un matrimonio. Resta particolarmente critica la situazione nello stretto di Hormuz, chiuso di fatto dall'inizio della guerra. Due petroliere sono esplose dopo aver urtato mine, mentre altre due navi che trasportavano petrolio saudita erano state colpite in precedenza. Due marinai filippini sono morti nell'incidente che ha coinvolto la petroliera saudita Sidr. Riyadh ha attribuito l'attacco all'Iran chiedendo la tutela della navigazione internazionale e degli approvvigionamenti energetici. Gli sforzi diplomatici rimangono bloccati nonostante il memorandum firmato il 17 giugno grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Gli attacchi però non sono cessati. Donald Trump ha affermato che Washington non intende usare i bombardamenti per riportare Teheran al tavolo negoziale, rivendicando il quasi totale controllo dello stretto e il collasso dell'economia iraniana. Ieri Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha risposto a un giornalista che gli aveva chiesto: vuoi che il popolo iraniano si ribelli, manderai la CIA ad armare gli iraniani? Trump ha risposto: non vorrei dirlo, non sarebbe appropriato dirlo, e ha aggiunto che all'idea di denominare lo stretto di Hormuz Trump Street. Con il suo nuovo appello rivolto agli iraniani a sollevarsi, Trump sembra tornare apertamente all'ipotesi di un cambio di regime. Washington continua a cambiare lo strumento senza mai definire chiaramente l'obiettivo e conferma di non avere ancora una vera e propria strategia. Il Pakistan continua invece a dialogare con entrambe le parti per ottenere un cessate il fuoco permanente. Il Qatar ha condannato gli attacchi iraniani contro i paesi arabi e del Golfo, temendo che possano compromettere definitivamente la mediazione. La Repubblica Islamica rafforza intanto la sua capacità di potenza militare, lo rivela anche il Financial Times, con l'esistenza di programma di sviluppo di un missile da crociera supersonico, un progetto portato avanti grazie alla collaborazione di ingegneri russi, un'arma molto veloce, manovrabile, pensata per attacchi contro le portaerei o siti di rilevanza anche a grande distanza. Sul fronte siriano, nuovi scontri nella provincia di Sweida hanno confermato la fragilità della situazione nel territorio a maggioranza drusa. Combattimenti tra le forze governative e le guardie nazionali e la guardia nazionale drusa hanno causato la morte di un miliziano e il ferimento di diversi uomini della sicurezza. La milizia guidata dallo sceicco Hikmat al-Hijiri, che è vicino a Israele, chiede maggiore autonomia ed è fortemente contraria al presidente Ahmed al-Sharaa. Damasco incontra ancora notevoli difficoltà nell'imporre la propria autorità sulla provincia segnata dalle violenze dello scorso anno, nelle quali, secondo la Commissione delle Nazioni Unite, furono uccise almeno 1.700 persone, in prevalenza civili drusi. Il cessate fuoco e la successiva tabella di marcia promossa da Siria, Giordania e Stati Uniti non hanno ancora impedito nuovi combattimenti. La crisi si è aggravata dal coinvolgimento israeliano. Hiri sostiene la presenza di Israele nel sud della Siria e ha definito i drusi siriani parte integrante dello Stato israeliano. Israele dichiara di voler proteggere questa comunità, ma l'obiettivo principale invece è quello di avere il controllo della regione a sud di Damasco ai confini con Israele, mentre Sharaa condanna le operazioni israeliane e ribadisce l'obiettivo di riunificare il paese sotto l'autorità centrale. Infine, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek, Erdogan ha incontrato Putin, le dichiarazioni ufficiali hanno posto l'accento sulla centrale nucleare di Akuyu, sui futuri progetti energetici, sul commercio e sui 7 milioni di turisti russi arrivati in Turchia nell'ultimo anno. È però poco credibile che il colloquio sia stato limitato a questi temi. Tra Ankara e Mosca restano aperte questioni strategiche decisive: le sanzioni legate alla guerra in Ucraina, il tentativo turco di rilanciare i negoziati tra Mosca e Kiev, la sicurezza della navigazione del Mar Nero, il destino degli S-400, i rapporti della Turchia con la NATO e l'evoluzione dello scontro tra Israele, Iran e Stati Uniti. Anche la composizione delle delegazioni indica un confronto prevalentemente politico e strategico. Erdogan era accompagnato infatti dal ministro degli esteri Hakan Fidan e dal capo dell'intelligence Ibrahim Kalın. Con Putin erano presenti Sergei Lavrov, il consigliere Yuri Ushakov, il ministro della difesa turco Yashar Güler si trovava inoltre a Bishkek, dopo aver partecipato a Istanbul alla prima riunione del patto della Mecca con Arabia Saudita e Pakistan. Contemporaneamente il vice ministro degli esteri turco Musa Kulak Kılıç era a Mosca per colloqui ad alto livello sul Medio Oriente. Questi movimenti diplomatici, insieme ai contatti riguardanti la Siria, lo scioglimento delle forze democratiche siriane e il ruolo statunitense nella regione, fanno pensare che Erdogan e Putin abbiano discusso riservatamente dossier molto più delicati di quelli resi pubblici. Insomma, qualcosa sembra muoversi dietro le quinte nei rapporti tra Turchia, Russia e Medio Oriente. Per il momento è tutto. La linea a Roma.
2: Grazie a Mariano Giustino. L'attivista pro-democrazia di Hong Kong, Joshua Wong, si è dichiarato colpevole di cospirazione per collusione con forze straniere nel secondo procedimento a suo carico per la sicurezza nazionale. La dichiarazione è stata resa ieri davanti all'Alta Corte. Wong, 29 anni, è accusato di avere chiesto nel 2020, insieme all'attivista in esilio Nathan Law, che paesi, individui o istituzioni straniere imponessero sanzioni o un blocco o intraprendessero altre attività ostili contro Hong Kong e la Cina dopo l'introduzione della legge sulla sicurezza nazionale da parte di Pechino. Il reato è punito con una pena da 3 a 10 anni, che sale all'ergastolo solo se la condotta è ritenuta di natura grave. La dichiarazione di colpevolezza comporta di norma una riduzione. La data della sentenza non è stata fissata. Wong sta già scontando 4 anni e 8 mesi per sovversione nel processo sulle primarie non ufficiali dell'opposizione e sarebbe dovuto uscire nel gennaio del 2027. Per approfondire ci colleghiamo con il nostro corrispondente da Pechino, Francesco Radicioni.
7: Sì, buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, è così, Joshua Wong, cioè uno dei volti simbolo del movimento pro-democrazia di Hong Kong, potrebbe rimanere in carcere ancora per molti anni. Come ricordavi, ieri l'attivista, non ancora trentenne, si è infatti dichiarato colpevole di collusione con forze straniere, cioè uno dei capi d'accusa previsti dalla draconiana legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a Hong Kong nell'estate del 2020. Il motivo, secondo l'accusa, proprio sulla scia delle grandi proteste a Hong Kong del 2019, Joshua Wong avrebbe cospirato con altri attivisti proprio per chiedere a Stati Uniti e ad altri governi stranieri di imporre sanzioni contro la Cina e contro Hong Kong. Joshua Wong, che lo si ricorderà, è stato anche uno dei volti del movimento degli ombrelli del 2014, sta però già scontando una precedente condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere per sovversione, un caso questo che aveva coinvolto più di 40 tra ex parlamentari e attivisti di Hong Kong, accusati proprio di aver organizzato queste primarie non ufficiali del fronte democratico dell'ex colonia britannica, una iniziativa che però le autorità di Hong Kong avevano liquidato come un tentativo di voler paralizzare proprio il governo di Hong Kong, facendo scattare così proprio questa accusa di sovversione. Joshua Wong sarebbe dovuto uscire dal carcere appunto a gennaio del 2027 e però ora per questo secondo caso, secondo la legge per la sicurezza nazionale, rischia ora un'altra condanna compresa tra i 3 e i 10 anni dietro le sbarre, o forse, come ricordavi Enrico, una condanna anche più grave, se i giudici dovessero infatti decidere che le accuse contro l'attivista sono di natura grave, allora la pena potrebbe arrivare fino all'ergastolo, potrebbe arrivare fino al carcere a vita. E lo ricordiamo agli ascoltatori, solo una manciata di mesi fa, lo scorso febbraio, un altro tribunale di Hong Kong aveva condannato Jimmy Lai, cioè il fondatore del giornale pro democrazia Apple Daily, a 20 anni di carcere, e anche in quell'occasione sempre con l'accusa di collusione con forze straniere per aver fatto lobby, questa l'accusa nei confronti del Tycoon, nei confronti del Congresso americano, per imporre sanzioni contro l'ex colonia britannica. E tutto questo avviene tra l'altro in una città che per molti sta diventando e ormai è diventata sempre più irriconoscibile, anche se Pechino continua a rivendicare di aver riportato negli ultimi anni la stabilità nell'ex colonia britannica. Tuttavia, da quando la legge sulla sicurezza nazionale è entrata in vigore, Hong Kong è letteralmente precipitata nell'indice della libertà di stampa, sono stati sciolti molti gruppi e organizzazioni della società civile, mentre tantissimi attivisti hanno dovuto scegliere tra il carcere e l'esilio all'estero. Ci torneremo, per il momento da Pechino è tutto, se non hai domande, vieni a Roma.
1: Grazie a Francesco Radicioni, corrispondente di Radio Radicale dall'Asia, che si trova in questi giorni a Pechino. Adesso torniamo alla politica interna, parliamo della nuova legge elettorale, il testo già approvato dalla Camera all'esame del Senato, come sapete, in Commissione Affari Costituzionali, dovrebbe arrivare in aula il 9 settembre con il voto finale previsto già il 15. Il ballottaggio in realtà non è previsto dal testo base, è oggetto al momento di un emendamento presentato a titolo personale dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera, ma questa mattina il Foglio ci dava qualche aggiornamento anche rispetto a questo. Si tratterebbe di introdurlo se nessuna coalizione raggiungesse il 48% in entrambe le Camere, almeno due superassero il 38%. Sapete anche dell'appello di Libertà è Uguale con il professor Ceccanti, con Peppino Calderisi, che hanno promosso inizialmente una azione bipartisan per sollecitare proprio sulla importanza del ballottaggio l'utilità nel nostro sistema politico. Il leader della Lega Matteo Salvini però continua a dirsi contrario, ha annunciato che chiederà agli alleati di votare no, ha ricordato l'accordo firmato nella maggioranza che prevede liste e preferenze. Il relatore della riforma e presidente della Commissione Affari Costituzionali, il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, e l'abbiamo sentito più volte in questi giorni, sostiene che la riforma sia uno strumento fondamentale per il pieno compimento della democrazia e per rafforzare la partecipazione dei cittadini alla res pubblica. Lo ascoltiamo questa mattina sull'iter della legge elettorale con Sonia Martina.
8: Radio Radicale, siamo con il presidente della prima commissione del Senato, il senatore De Priamo. C'è la legge elettorale. Intanto dove siete arrivati, presidente?
9: Abbiamo dedicato una mattinata intensa di lavoro sulla illustrazione degli emendamenti. Abbiamo i colleghi di opposizione, legittimamente hanno svolto un'azione, diciamo, proprio ostruzionistica, come del resto hanno dichiarato di voler fare, e quindi sono intervenuti in massa. Tuttavia abbiamo completato le illustrazioni sull'articolo 1, che è quello poi più importante e più grande, e abbiamo avviato quelle sull'articolo 2. Quindi l'obiettivo è concludere nella giornata, anche serata, perché abbiamo convocazione anche fino a una convocazione notturna, appunto illustrazione, e iniziare domani le votazioni. Poi abbiamo lunedì e martedì sicuramente giornate intense di lavoro, e poi si arriverà in aula mercoledì, se, considerato il ruolo ostruzionistico dichiarato dell'opposizione, non dovessimo arrivare con, come si dice, col relatore in aula, si andrà direttamente a discutere poi gli emendamenti nuovamente in aula, e quindi insomma tutto procede secondo diciamo la tabella di marcia che ci siamo dati, ribadendo che ci tengo a farlo ancora una volta, che questo impegno sulla legge elettorale ovviamente non distrae dall'impegno molto intenso del governo Meloni e della maggioranza tutta su grandi temi economici, internazionali e sociali, però pensiamo che una legge elettorale debba più possibile essere rispondente alla chiarezza e alla governabilità, alla stabilità e alla sovranità in modo più diretto espressa ai cittadini, e questa legge vada in quella direzione.
1: Così il senatore De Priamo con Sonia Martina. Torniamo a parlare di carceri. Uno studio del sindacato dei direttori penitenziari, il SIDIPE, promuove il lavoro all'esterno, disciplinato dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, come migliore strumento preparatorio alle misure alternative. Non si tratta in senso proprio di una misura alternativa, ma di un beneficio disposto dal direttore dell'istituto e approvato dal magistrato di sorveglianza. Ascoltiamo Antonello De Fortuna con il vice coordinatore nazionale del sindacato Enrico Farina.
10: Quello che mi ha definito articolo 21 lavoro all'esterno, che è il viatico sostanzialmente per ampliare le misure alternative. L'esperienza ci porta a dire sostanzialmente che quei detenuti e hanno la possibilità sostanzialmente di essere inseriti in un percorso, perché prevede la possibilità di un lavoro all'esterno a cui si accede gradualmente, ovviamente dopo averlo sperimentato all'interno del carcere attraverso attività trattamentali, l'osservazione, il lavoro all'interno. L'articolo 21 ci consente poi di poter vedere questa persona che fisicamente la mattina esce dal carcere con un programma di trattamento, si reca sul lavoro e la sera torna in istituto. Questo ci consente di fare che cosa? Innanzitutto di sperimentare il soggetto in questa sua attività di approccio graduale al recupero della libertà, che è finalizzata al suo inserimento sociale e lavorativo, ma al contempo, cosa più importante, dà la possibilità al magistrato di sorveglianza di monitorare e disagiare l'effettiva motivazione del soggetto rispetto a quella prima apertura che c'è stata nei suoi riguardi. E vi posso dire la verità che nella maggioranza dei casi, tutti i detenuti che passano dall'articolo 21 poi si trasformano in misura alternativa.
2: Questo dunque Enrico Farina, vice coordinatore nazionale del sindacato. Il Veneto vara la legge sul fine vita. Il Consiglio regionale, dopo due giorni di discussione, ha approvato ieri con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti il progetto di legge di iniziativa popolare numero 1 sulle procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, promosso dal Comitato Liberi Subito e dall'Associazione Luca Coscioni. Relatrice è la Presidente della Quinta Commissione Consiliare, Manuela Lanzarin, della Lega. Gli emendamenti hanno tenuto conto dei rilievi della Corte Costituzionale che con la sentenza 242 del 2019 ha definito il perimetro della materia e di ulteriori proposte dell'esecutivo veneto. Il testo è passato con una maggioranza trasversale. Hanno votato a favore la Lega e Forza Italia insieme alle opposizioni di centro-sinistra. Contrari i Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione a dotarsi di una legge di questo tipo e la prima amministrata dal centrodestra. Sentiamo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
11: Finita questa due giorni di consiglio sul fine vita, e ovviamente il provvedimento è passato, non ci sono vincitori o vinti, ma soprattutto in questa fase la Regione del Veneto, il Consiglio regionale del Veneto a maggioranza ha approvato la legge sul fine vita, che non significa, ricordiamolo a tutti, aver approvato il fine vita, non potevamo né approvarlo né bocciarlo perché esiste già dal 2019 una sentenza della Corte Costituzionale in fine vita, un fine vita che in virtù di quella sentenza della Corte stabilisce che dal 2019 un cittadino malato terminale che ha quattro requisiti, diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, tenuto in vita da supporti vitali e capace di intendere di volere di fare una scelta libera e cosciente, può rivolgersi alla sua USS per chiedere di gestire la fase terminale della sua vita. Quindi noi oggi non abbiamo approvato il fine vita, ma abbiamo approvato le modalità di gestione della risposta al paziente, esattamente questo. Quindi nessun vincitore, nessun perdente, ma è stato un bel consiglio, 10-12 ore di discussione nelle quali si sono sentite le posizioni dei favorevoli, dei contrari, con molta civiltà, e alla fine siamo arrivati a un voto. La legge sul fine vita è stata approvata dalla Regione del Veneto.
2: Questo dunque Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto. E torniamo al processo che in California ha messo sotto accusa il gruppo Meta per aver favorito la dipendenza dei minori attraverso i propri social network. Il 26 agosto, mentre il processo era in corso davanti al Tribunale federale di Oakland, Meta e i procuratori generali hanno depositato una proposta di sentenza di conciliazione. La causa federale era stata promossa nel 2023 da una coalizione di 29 procuratori generali guidata da California, Colorado, Kentucky e New Jersey, ma l'intesa chiude le pretese di 47 stati del distretto di Columbia e di diversi territori. L'accordo prevede il versamento agli stati di un massimo di 17,1 miliardi di dollari in 10 anni. Circa 12 miliardi sono garantiti, i restanti sono subordinati al fatto che anche TikTok, YouTube e Snapchat accettino impegni analoghi. Meta non ha ammesso responsabilità e si è impegnata a introdurre nuove tutele per i minori, fra cui un limite giornaliero di utilizzo, blocchi notturni, la sospensione delle notifiche in orario scolastico e sistemi più rigorosi di verifica dell'età. Sonia Martina ha intervistato la senatrice Daphne Musolino, vicepresidente del gruppo di Italia Viva.
12: Condivido che è davvero un fatto epocale. Innanzitutto la grandiosità di questa azione è che a promuovere l'azione, quindi a portare in tribunale Meta, siano stati proprio il governo degli Stati Uniti d'America, chiedendo appunto la responsabilità, l'affermazione della responsabilità di Meta per la dipendenza dai social dei minori. Dopo nemmeno 2 settimane di processo, Meta ha capitolato sostanzialmente e quindi hanno raggiunto un accordo, anche se l'accordo chiaramente non prevede soccombenza, ammissione di responsabilità, ma è chiaro che nella sostanza questo significa, in cui non soltanto ha accettato di pagare una grossa somma a titolo di risarcimento del danno per la violazione di una serie di regole, 18 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di una somma veramente importante, ma soprattutto ha accettato di introdurre lei stessa delle limitazioni all'utilizzo dei social per i minorenni, che sostanzialmente che cosa vogliono prevedere? Vogliono evitare che i minorenni siano sostanzialmente attratti dai sistemi dei social in maniera ingestibile, in nessun modo limitabile, quindi dopo le 22 di sera i social sostanzialmente staccheranno i loro account, non saranno oggetto di bombardamento continuo, di annunci, di reel, di post, e una serie di strumenti che l'unica in grado di poter effettivamente attuare è soltanto Meta, perché Meta conosce la piattaforma e Meta sa cosa ha fatto in questi anni per rendere sostanzialmente tutti noi un po' dipendenti dai social, chi più chi meno. Chiaramente le giovani generazioni sono molto più dipendenti dai social, sono veri e propri addict.
1: Sono le 9:43 minuti e con questa intervista con la senatrice Daphne Musolino, vicepresidente del gruppo di Italia Viva, realizzata da Sonia Martina, noi chiudiamo questo notiziario del mattino, condotto in studio da Enrico Salvatore e da Roberta Iannuzzi. Ringrazio la regia di Piero Scaldaferri e andiamo a riascoltare Stampa e Regime, curata da Alessandro Barbano.
13: Cari amici di Radio Radicale, giovedì 3 settembre, sono le 7:30, ci ritroviamo ancora con i venti di guerra ibrida ad aprire la nostra rassegna stampa, il nostro sommario di giornata che vado subito a sintetizzarvi. Appunto, vi parlavo di guerra ibrida, condizionamenti elettorali, ombre russe, le definisce il titolo della Repubblica stamattina, sull'Europa e sull'Italia, ieri la denuncia del ministro Tajani, non sono escluse, dice il capo della Farnesina, interferenze del Cremlino sulle elezioni. Ma si apre un caso nel governo, poiché subito dopo l'altro vice premier Salvini lo smentisce, paranoia antirussia, dice. Ma i dossier dell'intelligence, raccontano i quotidiani, alzano inquietanti interrogativi sui fili che guidano la discesa in campo e l'ascesa elettorale del generale Vannacci, che alcuni sondaggi riservati darebbero al 12%, tanto da indurre la premier Meloni ad alzare una cortina nei suoi confronti. Ma il ruolo della Russia spacca anche il campo largo dopo la decisione del Movimento 5 Stelle di confermare l'appello per una svolta negoziale e un maggiore impegno diplomatico con Mosca. E intanto la Germania identifica i due autori dell'attentato di Lipsia, mostrando le prove nei confronti di un russo e un bielorusso passato dal nostro paese e con visto italiano. Durissima denuncia del governo di Berlino. È altrettanto dura replica dello zar Putin, che ha definito totalmente inventate le accuse. Ma l'Europa serra i ranghi, e annuncia con Ursula von der Leyen che ieri ha incontrato il segretario generale della NATO Mark Rutte che la pressione sulla Russia aumenterà. E al tavolo dei 27 ministri degli esteri giunge il dossier per utilizzare finalmente i beni russi congelati trasferendoli in un contenitore dell'Unione a garanzia dei paesi che ne sono detentori. E attorno al generale Vannacci apre un caso Carlo Calenda riguardo al credito che la politica, il mondo delle imprese, i think tank attribuiscono al generale. Diserterà Calenda il forum di Cernobbio perché, dice il leader di Azione, per Vannacci un tappeto rosso, io non ci vado. Ma l'inedito quadro politico attraversa l'intero vecchio continente. Anche in Germania, alla vigilia delle elezioni in Sassonia-Anhalt, è dato per certo il soccorso dei rossobruni di Sarah Wagenknecht al partito di estrema destra Alternative for Deutschland, se questo non dovesse raggiungere la maggioranza dei seggi. È contenuto in una corrispondenza di Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica che leggeremo, molto interessante, anche perché l'Europa guarda, come vi ho detto, con trepidazione a questo voto regionale del 6 settembre. Sul fronte di Hormuz, Trump insiste sulle sanzioni all'Iran e sui social vuole intitolarsi lo stretto, ma soprattutto torna a incitare gli iraniani alla rivolta. E poi la pagina politica che apre stavolta con l'approvazione da parte del Veneto della legge sul fine vita, la prima approvata da una regione di centrodestra, con una maggioranza bipartisan, poiché votano contro tutti i consiglieri di Fratelli d'Italia, da Lega e Forza Italia Libertà di Coscienza, soddisfatto l'ex governatore Zaia che ha promosso la legge. È un voto per chi soffre, dice, alla fine anche il Parlamento dovrà ascoltare le indicazioni della Corte Costituzionale sul fine vita. Se toccasse a me, conclude Zaia, vorrei poter decidere. E invece sembra avviarsi verso un binario morto la proposta di inserire il ballottaggio nella legge elettorale. Il muro alzato da Salvini induce la maggioranza a una riflessione. Tutto si deciderà dal 9 settembre, quando il provvedimento arriverà in aula, ma le indicazioni colte all'interno della maggioranza segnano una decisiva frenata. C'è un'intervista interessante di Marcello Pera, che è il promotore dell'emendamento sul ballottaggio, al Foglio, che leggeremo. Ma un sondaggio dimostra che con il ballottaggio il centrodestra vincerebbe al secondo turno grazie al supporto degli elettori di Futuro Nazionale, così il sondaggio contenuto nella Repubblica, di cui parleremo. E intanto il governo batte il record dei 1413 giorni di vita e l'esecutivo più lunga della storia repubblicana. Lo festeggia domani al porto di Bari Giorgia Meloni con i vertici del partito. E intanto Fratelli d'Italia fa circolare una brochure con le cose fatte, senza citare l'Ucraina e i rapporti con Trump. Tutti i giornali dedicano, non tutti, ma insomma i grandi giornali dedicano una propria pagella mettendo a confronto i risultati rivendicati dal governo con un'analisi dei propri editorialisti. E invece un allarme economico lo lancia il Sole 24 Ore: frenata delle spese per investimenti alla fine del PNRR, il traguardo del piano mette in allarme le imprese. E l'apertura del Sole, come vi dicevo, dove c'è anche un appello del presidente dell'ABI Antonio Patuelli a rilanciare la spinta europea per sostenere lo sviluppo. E nella sfida aperta sia all'interno della Lega tra i ribelli del Nord e Salvini, i nordisti annunciano al segretario di aver arruolato, per così dire, il ministro Giorgetti al tavolo per il futuro del partito. E si discute anche nel campo largo sulla candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano, le perplessità di Elly Schlein raccontati nei retroscena dei quotidiani. Il caso Ranucci, la conduttrice Giulia Presutti rinuncia alla conduzione e la redazione apre un confronto con la RAI confermando l'ipotesi di partire l'8 novembre con la nuova edizione. E scoppia un nuovo caso sull'intervista concessa da Ranucci a un giornale dello Zimbabwe, in cui il conduttore di Report denunciava ipotesi di corruzione negli appalti sulla vicenda del carbon credit, in cui era coinvolto l'amico Lavitola, con cui avrebbe parlato anche di questa vicenda in alcune mail. a discutere ancora sui quotidiani, fa discutere il tragico omicidio-suicidio di Roma, dove due genitori hanno ucciso la figlia disabile e si sono tolti la vita. Leggeremo qualche commento di questa tragedia che mostra la solitudine delle famiglie costrette a fare i conti con un problema più grande di loro. E adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani. Come vi avevo detto, la sfida dell'Europa a Putin, le ombre russe sul voto sono le aperture dei principali giornali. Così il Corriere della Sera: la sfida dell'Europa a Putin, allarme di italiani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille Forza Italia, Lega, Lipsia, identificati due sospetti, uno aveva il visto italiano, von der Leyen, reagiremo agli attacchi. Poi di taglio, il Corriere pubblica la notizia del fine vita, primo sì da una regione di centrodestra. E la Repubblica allo stesso modo, ombre russe sull'Italia, centrato sull'allarme di Tajani che non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni, Salvini e 5 Stelle, una paranoia. E il Financial Times: davanti Vannacci, cavallo di Troia di Mosca, uno degli autori degli attacchi di Lipsia ha il visto di Roma. Ma la sovratestata del quotidiano di Stefano Cappellini è: fine vita, il Veneto apre un varco a destra. E poi di spalla la rinuncia di Giulia Presutti al Report. Così la Repubblica. Il giornale: ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino, e l'apertura del quotidiano di Tommaso Cerno, che poi ha un editoriale sulla vicenda del bengalese che è stato arrestato e poi rilasciato per violenza sessuale a Torino. Chi è peggio del pedofilo, scrive Cerno. Zaia fine vita e il taglio del quotidiano. Ma il Domani torna sulla campagna di Putin contro la UE, il governo spaccato sulla Russia. E così anche il Dubbio: allarme Farnesina, le mani di Mosca sul voto italiano. E poi il Messaggero: guerra ibrida russa, l'Europa reagiremo, Italia timori sul voto. C'è un editoriale interessante di Michele Marchi che leggeremo sul quotidiano di Via del Tritone. Il Mattino: la minaccia russa sul voto, con lo stesso editoriale di Marchi, sono praticamente fotocopia i due quotidiani di Roma e di Napoli, quantomeno nell'apertura principale. E poi la Stampa invece riapre per il secondo giorno sul caso della violenza torinese, ricorso dei PM. La procura si oppone al GIP per l'uomo liberato dopo gli abusi sulla tredicenne, serve il carcere. Ispettori ANM contro Nordio, dai politici attacchi scomposti, dal governo ingerenze indebite. E poi c'è la notizia dell'approvazione della legge sul fine vita e la prima regione di destra, con un commento di Massimo Cacciari intitolato "Ora serve una norma nazionale". Ne parleremo. E di taglio la vicenda della UE con il caso russo. Poi l'Avvenire invece inaugura l'elenco dei giornali che non aprono sulla Russia. Suicidio veneto, scrive il quotidiano dei Vescovi, approvata la legge del fine vita e la quarta regione, la prima guidata dal centrodestra. Zaia e Stefani soddisfatti, il patriarca Moraglia ferito, un modello di vicinanza umano. Nettamente contrario il quotidiano L'Avvenire alla legge veneta. Poi si torna sulla guerra con il Fatto Quotidiano: ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, un titolo molto, diciamo, in chiave difensiva della posizione russa in Italia, senza remore. Il direttore Travaglio schiera il giornale in questa singolare postura. Merz accusa Putin, Ursula rincara e Tajani ci marcia. Così il quotidiano, il Fatto Quotidiano. E il Manifesto: De Bello ibrido, dopo che il governo Merz ha accusato Putin per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro tra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare. Von der Leyen: la guerra ibrida è la nuova normalità. Così il Manifesto. Poi con Libero si torna a un'apertura diversa. Agguato PD all'Italia, follia in Europa, idem chiedono di mettere il nostro paese sotto osservazione per violazione della democrazia. La mano di Sanchez dietro il blitz, respinto. Così l'articolo di Fausto Carioti, ma a centro pagina c'è la vicenda di cui avevo parlato, che riguarda il caso Ranucci. Il socio di Lavitola accusa Ranucci sui traffici in Africa, l'articolo di Giacomo Amadori. E poi La Verità, l'ANM si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore, questo è il titolo d'apertura del quotidiano di Maurizio Belpietro, che però nel suo editoriale allinea la posizione del suo giornale, come sempre ha fatto, a quella di Travaglio. I leader UE bolliti ci portano alla guerra con Putin. E poi Il Tempo, Sigfrido l'Africano, il TG1 pizzica Ranucci su un giornale dello Zimbabwe in cui parlava di carbon credit, articolo sparito ieri. Ma allora con la vitola che legame c'era? C'entravano anche i servizi di reporto o i business di Valterino? E in serata Presutti costretta alla resa. E poi Il Quotidiano di Daniele Capezzone ha un'apertura sul tempo record del governo Meloni, occupazione, contratti e stop agli sbarchi, i numeri record del governo più longevo. Il Sole 24 Ore, come vi dicevo, si concentra sull'allarme per la fine del PNRR, spese a rischio, frenata, scrive Il Quotidiano di Confindustria. Al traguardo il piano che ha garantito un supporto da 25 miliardi all'anno, allerta delle imprese, pressing sul governo per evitare rischi sugli investimenti. E poi Il Foglio ha diversi articoli che leggeremo oggi. L'editoriale del direttore è intitolato Non solo droni, unire i puntini per combattere gli influencer del putinismo, così Claudio Cerasa sul Foglio. E l'Osservatore Romano oggi dedica la sua apertura al tema dell'ultima enciclica di Papa Leone, Non è troppo tardi per una profonda conversione ecologica, così il quotidiano della Santa Sede. E allora la vicenda russa, per così dire, si nutre di due fronti. Il primo è a sede a Berlino, dove sono stati identificati, come vi avevo anticipato nel sommario, i due autori dell'attentato a Lipsia. Sospettati sono un russo e un bielorusso con un visto italiano. Lo scrive Mara Gergolet sul Corriere della Sera a pagina 2. Il governo tedesco non ha sparato nel vuoto quando ha additato la Russia, sostenendo che i mandanti del fallito attentato di Lipsia fossero gli apparati statali. I ministri Dobrindt e Wadepool avevano con ogni probabilità anche gli identikit degli esecutori materiali. E neppure 24 ore dopo gli investigatori fanno trapelare alla stampa di averne identificati due, il capomissione e l'uomo della logistica. I nomi sono rimasti coperti, ma su di loro indaga il procuratore generale tedesco, come per i casi di terrorismo. Sono un russo che però ha un passaporto lettone, quindi con libera circolazione nella UE, e un bielorusso con doppio passaporto russo. Il primo è l'istruttore della missione, il referente, secondo la TV, ha contatti con i servizi moscoviti. I suoi movimenti sono stati ricostruiti, è arrivato in Germania all'aeroporto di Berlino a fine luglio, ha noleggiato un'auto dirigendosi a Lipsia ed è ripartito in aereo dalla capitale due giorni prima dell'attentato. Il bielorusso invece si è occupato dei droni, è entrato in Europa ottenendo un visto all'ambasciata italiana di Minsk. Tutti questi particolari che sono stati, e altri molto di dettaglio, che sono stati diffusi dal governo, dice la giornalista del Corriere della Sera, e sono anche un messaggio chiaro della Germania ai russi: vi abbiamo smascherati. E così l'episodio di Lipsia rientra nelle questioni, scrive Gergolet, aperte con Mosta, che reagisce furiosa, parla di campagna di provocazione, convoca l'incaricato d'affari dell'ambasciata tedesca, promette una dura reazione. Ma non è l'unico problema di sicurezza in Germania. Ieri notte una bomba a mano esplosa davanti alla stazione ferroviaria di Augsburg, in Baviera, ferendo lievemente due persone. Al mattino, nei pressi di Colonia, sono state colpite le cabine elettriche e i cavi dell'alta tensione. Poco dopo sono state diffuse le foto dei razzi che martedì avevano colpito la sottostazione della più grande centrale elettrica nel Brandenburgo. Uno sciame, ed è difficile dire se sia tutto un caso, se la Germania sia all'improvviso preda di qualche strategia o se semplicemente nelle teste dei tedeschi che questi fatti vengono collegati. Ma se è questo l'obiettivo di fondo, dice Mara Gergolet, di ogni guerra ibrida, e l'Unione Europea fa quadrato, come vi avevo detto, attorno alla Germania. A Bruxelles la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha incontrato il segretario generale della NATO Mark Rutte e

la UE. E qui l'alta rappresentante Kaya Kallas ha detto che quanto accaduto a Lipsia rappresenta le caratteristiche di un atto di terrorismo sostenuto da uno Stato e ha ribadito con fermezza che i tentativi di intimidire l'Europa falliranno. Ora, che cosa c'è in concreto? Ce lo dice con molta chiarezza la Repubblica nel retroscena di pagina 8, lo aveva già annunciato ieri la Repubblica, cioè l'idea di finalmente dare corso a quel dossier sui beni congelati alla Russia e da utilizzare per finanziare la guerra ucraina. E l'Unione Europea, scrive ancora Claudio Tito, l'aveva già anticipato ieri, tenta l'affondo sui beni russi congelati, però oggi c'è un dettaglio in più nell'articolo di Tito, cioè spiega come l'Europa si propone di convincere i paesi detentori dei beni, in particolare il Belgio, dal rischio che poi una corte internazionale sancisca l'illegittimità di questa appropriazione e quindi un risarcimento nei confronti della Russia. L'idea è quella di trasferire, scrive Tito, gli oltre 200 miliardi di euro di asset bloccati in un contenitore dell'Unione, in modo che l'eventuale responsabilità legale e le eventuali ritorsioni di Mosca non ricadano su un solo paese. Una modalità che viene definita sinteticamente European Transfer. Si tratta di una necessità espressa dal governo del Belgio, poiché buona parte dei beni russi, circa 185 miliardi di euro, sono detenuti dalla società Euroclear con sede a Bruxelles e quindi le conseguenze di un contenzioso potrebbero abbattersi solo sul Belgio. Questa iniziativa avrebbe, secondo quello che dice Tito, sbloccato il tema degli asset e qui c'è però sempre la minaccia che viene dal Cremlino per voce di Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, la quale ha detto che la risposta alla chiusura del consolato generale russo a Bonn, decisa ieri dal governo tedesco, sarà dura e al momento opportuno. Vedremo che cosa ci aspetta ancora sulla necessità ovviamente di fare quadrato attorno all'Europa e all'Ucraina. Si esprime con un editoriale molto interessante oggi l'editorialista Michele Marchi sul Mattino e sul Messaggero. Bene, sunteggio una brevissima parte perché è quella centrale in cui Marchi pone tre questioni fondamentali. Servirà da parte della UE, dice Marchi, e da un lato mostrarsi compatta, senza voci fuori dal coro, e dall'altro tarare con ragionevolezza la reazione. Appare sensato il coinvolgimento dell'Alleanza Atlantica e il riferimento all'articolo 4, attenzione da non confondere con l'articolo 5, poi vedremo nel dettaglio che vuol dire, dimostra la ragionevolezza della possibile escalation, così come appare circostanziato il richiamo alla possibile via libera all'utilizzo degli asset russi congelati per finanziare la resistenza ucraina. E il secondo grande dossier si lega in maniera stretta al citato articolo 4 della NATO, e vengo al merito, che prevede la consultazione tra i paesi dell'alleanza ogni volta che l'indipendenza, la sicurezza e l'integrità territoriale di almeno uno dei membri sia messa in discussione. Di quale alleanza atlantica parliamo? Di quella guida statunitense o di quella che deve adattarsi nello strutturare un pilastro europeo in grado di pensarsi non nel lungo ma nel breve medio periodo come autonomo? Prendiamo così atto che l'Alleanza Atlantica del 49 è finita e sull'onda drammatica della crisi causata dall'invasione russa dell'Ucraina si impone un ripensamento complessivo delle relazioni euroatlantiche e delle garanzie di sicurezza statunitensi sul vecchio continente. È un tema che, diciamo, torna quotidianamente, ma lo riassume bene questo editoriale. Il terzo e ultimo dossier, ma non meno importante, è quello migratorio, e forse questo è l'elemento di maggiore novità. Al netto delle questioni contingenti legate a Ceuta e alle varie sospensioni di Schengen, pessimismo della ragione e ottimismo della volontà devono essere veicolati in una sola direzione: impedire che il tema migranti mandi in pezzi la fragile solidarietà e coesione europea. Sarebbe davvero un patto

sulle migrazioni in grado di imporre una sorta di moratoria sull'utilizzo del tema a scopi propagandistici e finalizzati alla raccolta strumentale del consenso. Magari riflettendo sui rischi concreti, come una nuova possibile ondata migratoria proveniente dall'Ucraina, qualora l'Europa non fornisca all'esercito di Kiev ciò che è necessario per il controllo dei cieli delle sue principali città. Difendere oggi l'Ucraina significa anche scongiurare una nuova catastrofe migratoria con conseguenze politiche devastanti per la tenuta delle nostre democrazie. Questo è un tema di grande rilevanza perché quasi 10 milioni di persone hanno abbandonato già l'Ucraina, ma è evidente che un esito della guerra infausto farebbe una vera e propria diaspora e di questo ovviamente l'Europa ne pagherebbe un prezzo. Quindi la segnalazione che fa Marchi in questo editoriale è assolutamente centrale e fa il paio con questa logica della resistenza, quella che su un terreno diverso ovviamente, su un terreno squisitamente militare, quello in cui impegnato da 4 anni fa Volodymyr Zelensky, il quale annuncia stiano attenti i russi perché i cieli del loro paese sono oggetto dei nostri droni. Lo dice con chiarezza e lo racconta il Foglio nell'articolo di Flammini a pagina 1. Occhio per occhio è la norma di base che ormai regola ogni contromossa ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia che nemmeno la Russia potrà respirare. Putin vuole strangolare gli ucraini rispondono, se affondiamo vieni con noi. Zelensky ieri ha fatto un annuncio semplice e tagliente, vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore e chiunque utilizza ancora i principali aeroporti della Russia, lo spazio aereo russo sta diventando molto insicuro. Il risultato immediato dell'annuncio è stato più di 40 voli cancellati, la compagnia turca Pegasus Airlines ha bloccato tutti i collegamenti, altre compagnie hanno già avvisato che potrebbero esserci deviazioni. Ha continuato Zelensky, quando i nostri partner si avvicinano per negoziare, siamo pronti a garantire che lo spazio aereo sia libero per un certo periodo. Per ora, mentre la guerra continua, lo spazio aereo russo è per i droni ucraini, non per l'aviazione civile. Una minaccia molto forte che segnala come l'escalation dietro l'angolo di una guerra che si trascina da 4 anni e che non cessa purtroppo di seminare lutti e devastazioni. E poi l'altra parte della guerra è quella ibrida, che ieri ha visto la denuncia del ministro Tajani, un tentativo di influenzare il voto, ha detto Tajani al Corriere della Sera, ci sarà, ma gli italiani non si faranno condizionare. E parla esplicitamente in Irlanda di guerra ibrida a margine della riunione informale dei 27 dei ministri degli esteri. Lo dice Marco Cremonesi a pagina 4 sul Corriere della Sera, ma si apre un caso attorno a queste dichiarazioni, come vi ho detto, perché pochi minuti dopo, a stretto giro, su domanda dei cronisti, l'altro vice premier Matteo Salvini dice: non voglio mancare di rispetto all'intelligenza degli italiani che non hanno mai votato per influenze russe, cinesi, americane, israeliane o palestinesi. Ognuno vota liberamente, stessa coalizione. Però, dice, mi sembra che ci sia, e non parlo di Tajani, ma di altri paesi europei, un'ansia antirussa che mi preoccupa. Salvini parte dal presupposto che la Russia ha sbagliato, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentarla e magari per vendere altre armi. Finale ironico, scrive il Corriere della Sera. Non ho l'ansia che questa notte i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca. Più tardi Tajani ovviamente risponde ancora: sono inaccettabili gli attacchi cibernetici che si ripetono da anni, per questo ho detto che bisogna stare molto attenti, perciò che i paesi extraeuropei non alleati possono fare per condizionare le elezioni. È evidente che la posizione dei due vice premier in questo momento è frontalmente contrapposta.
Posizioni terze e posizioni, diciamo, tecniche, quella dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO, che dice: continuiamo ad assistere a gravi prese di posizione nel negare la pericolosità o addirittura l'esistenza delle minacce. Lascio ai nostri cittadini discernere quanto queste posizioni siano il frutto di analisi onesta, di fatti conclamati o di strumentalizzazioni di varia natura, spesso politiche. E intervengono i capogruppo del Movimento 5 Stelle sulle posizioni sostanzialmente parallele o vicine a quelle di Salvini. Si prenda esempio dalla diplomazia vaticana, dicono i 5 Stelle, che continua a tenere aperti i canali di dialogo con Mosca. E poi in tema di interferenze si registra anche quella del Financial Times, o meglio il racconto che il Financial Times fa delle interferenze russe, dedicato al ruolo di Roberto Vannacci, il cui personaggio viene raccontato dal titolo "Il cavallo di Troia russo mette alla prova Meloni". Vedremo poi che Vannacci replica in un'intervista a questi attacchi, naturalmente li leggeremo, però prima tutti i giornali principali segnalano che l'allarme su Vannacci non è una chiacchiera da salotto, ma è un allarme concreto che preoccupa Giorgia Meloni e che è contenuto in una serie di rapporti, analisi di intelligence che con cadenza quasi mensile il governo riceve. Che la manipolazione dell'opinione pubblica porti a un condizionamento delle prossime elezioni, scrive Simone Canettieri sul Corriere della Sera, resta un argomento più che fattuale, anche perché sullo sfondo c'è la battaglia politica quotidiana in vista delle prossime urne, con un protagonista che sembra stagliarsi su tutti, il generale in pensione Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Nel governo, seppur in mancanza di pistole fumanti, sono in molti a coltivare il sospetto che possa in qualche modo essere condizionato da Mosca, dove lavorò, come ha detto, all'ambasciata militare italiana. Anche su questo Vannacci replica e arriverò a lui. Ma se si scava sui motivi per i quali la Premier non ne vuole sapere di allearsi con Futuro Nazionale, a costo di lasciare Palazzo Chigi fra 12 mesi o poco meno, c'è proprio questo elemento: il sospetto che Vannacci sia incontrollabile. E c'è un sondaggio che circola sulla performance che attribuisce a Vannacci addirittura il 12%, così segnala il Corriere della Sera. Ma c'è anche in maniera più specifica questo ragionamento della Meloni sulla Repubblica, e la Meloni è molto preoccupata di questa vicenda, ne parla Lorenzo De Cicco nella sua analisi. E la pistola fumante, quella decisiva per sciogliere i garbugli del noir dentro Fratelli d'Italia, nessuno ce l'ha. Il sospetto invece ce l'hanno tutti, dice De Cicco. Sotto traccia si cerca di capire, e non ci si spiega con canoni tradizionali, come Vannacci sia riuscito a macinare prima visibilità e poi soldi in tempi record. Nelle chat di Fratelli d'Italia di fine luglio circola uno studio pubblicato sulla piattaforma Substack che approfondisce proprio questo aspetto, l'ascesa dell'ex generale, la pagina di Wikipedia a lui dedicata che viene modificata sistematicamente molto prima del libro Il mondo al contrario, e proprio quando l'attuale capo di Futuro Nazionale è a Mosca, si legge, in missione da addetto militare presso l'ambasciata italiana. Un uomo invisibile. Il report pone domande anche sui flussi di denaro che, secondo la tesi circolata nelle chat di Fratelli d'Italia, potrebbero ricondurre anche alla galassia MAGA. Ma a gennaio il Parlamento ha rinnovato il decreto cornice che autorizza l'esecutivo a inviare munizioni per tutto l'anno. E proprio
dentro Fratelli d'Italia in queste ore ricordano che il primo clamoroso strappo di Vannacci con Matteo Salvini risalga a quelle settimane lì. Sul finire di dicembre, dopo mesi di trattative tribolatissime tra Guido Crosetto e gli sherpa leghisti, la coalizione di governo riuscì ad acciuffare un accordo al photo finish per prorogare le autorizzazioni. Venne inserito nel testo che in via prioritaria il sostegno avrebbe riguardato mezzi a uso civile, mentre più le armi come sempre, mentre la Lega brindava, Vannacci, ancora vice segretario del partito, ruppe per la prima volta col vice premier. Acrobazie lessicali, con questo decreto si continua una guerra persa. Basta armi all'Ucraina, disse Vannacci in quella circostanza, ricorda la Repubblica. La scissione, formalizzata un paio di mesi dopo, cominciò da lì, dalla guerra a Kiev. Col senno di poi, scrive De Cicco, per i fratelli non è stato forse un caso, anche per questo Meloni frena sull'alleanza. Perché con Salvini, raccontano i suoi, alla fine si trova sempre un accordo, mentre Vannacci è uno che stacca la spina, se non accontentato. Dunque, non si può imbarcare, anche se si rischia di farsi male alle politiche. L'ultimo sondaggio, e qui, anche qui si parla del 12% di questo sondaggio riservato. Così questi retroscena. Vannacci ovviamente li ha ascoltati già nella giornata di ieri e si è preoccupato, come accade, diciamo, in un villaggio globale dove l'informazione si sviluppa in tempo reale, di dire la sua o quantomeno di attivare una strategia difensiva rispondendo colpo su colpo alle accuse che gli vengono formulate. E per dovere di pluralismo noi le dobbiamo riportare queste risposte. Anzitutto parla della legge elettorale e dice: nell'eventualità di un ballottaggio valuteremo la legge approvata, le coalizioni in campo e soprattutto gli impegni programmatici. Se esisterà una convergenza seria, Futuro Nazionale farà la propria parte. Attenzione, ricordiamoci di queste parole. Se esisterà una convergenza seria, non annuncio oggi l'astensione e non la agito come minaccia, ma nessuno può considerare già acquisita la nostra indicazione al voto. Chi vuole i nostri voti dovrà meritarseli, è chiaro? Quindi, dopo il primo turno, dice Vannacci, dovete venire qui e concordare il nuovo programma di governo con me, altrimenti i voti a gratis non ve li do. Seconda cosa, sono le accuse che gli vengono rivolte. Dice: si prendono le mie posizioni pubbliche contro l'invio interminabile di armi e le si trasformano nella prova di una presunta influenza del Cremlino, un processo politico costruito senza prove, dice Vannacci. Lei però, gli dice il giornalista, la giornalista Ginevra Leganza, che lo intervista, non è strano al milieu moscovita. E allora, risponde, io ho servito per decenni la Repubblica Italiana, anche l'incarico di addetto militare a Mosca mi è stato affidato dallo Stato italiano. Trasformare quell'incarico in un elemento sospetto significa offendere non soltanto me, ma le istituzioni che me lo hanno conferito. Insomma, risposte molto furbe e che ovviamente non chiariscono i dubbi che circolano sulla sua persona, sul modo con cui ha raccolto il consenso e il denaro per raggiungere il consenso e per organizzare una forza politica che in maniera molto veloce sta guadagnando consensi in un elettorato fortemente polarizzato. Così la Repubblica, che segnala anche che c'è anche una strategia russa con Gianluca Di Feo e Giuliano Foschini agli influencer anti-Kiev, le mani di Mosca sui social per imporre la sua narrazione. È chiaro che questa strategia, a cui fa riferimento anche Tajani quando dice il condizionamento elettorale, è una delle nuove frontiere, scrivono Gianluca Di Feo, Giuliano Foschini sulla Repubblica, e delle nuove frontiere della disinformazione russa. Non soltanto produrre contenuti, ma costruire intorno a chi li diffonde un sistema economico capace di farli crescere. Il precedente più evidente è quello delle elezioni presidenziali romene del 2024. Le autorità di Bucarest hanno ricostruito una campagna che coinvolgeva oltre 100 influencer e pagamenti per centinaia di migliaia di dollari transitati pure attraverso piattaforme normalmente utilizzate per mettere in contatto aziende e creator.
un meccanismo pubblicitario utilizzato per ottenere un risultato politico. Ed è questa la zona grigia osservata anche in Italia. Siti apparentemente marginali che all'improvviso raccolgono importanti risorse pubblicitarie, influencer che in pochissimo tempo moltiplicano follower e visualizzazioni. E tutto questo dietro questi fenomeni, diciamo, mediatici che si impongono sul piano politico. Ora, la vicenda Vannacci un po' richiama il dibattito che aveva sollevato ieri Giuliano Ferrara con riferimento ad Alternative for Deutschland, dove denunciava una sorta di politica dell'appeasement da parte delle forze democratiche tedesche nei confronti di una formazione politica apertamente non solo antisistema ma anticostituzionale di matrice neonazista e quindi assolutamente antidemocratica. Che fare con Vannacci? Questo riguarda ovviamente diversi livelli, perché il livello, diciamo, a cui faceva riferimento Ferrara riguarda le istituzioni, ma poi c'è il tema oggi paraistituzionale della comunicazione politica e del giornalismo, del pluralismo. E che cos'è il pluralismo in una democrazia? Far sì che ciascuno possa dire quello che vuole? Oppure in qualche modo selezionare e circoscrivere anche attraverso, diciamo, la valorizzazione dei contenuti in grado di promuovere ciò che non è contro la democrazia stessa? È una grande questione che si pone. Come si combatte un fenomeno mediatico in un contesto populista in cui la polarizzazione, diciamo, spinge verso l'estremo? E allora c'è una risposta, ce l'ha da Stefano Folli sulla Repubblica, e un'altra ce l'ha da Carlo Calenda. Ve le metto a confronto perché sono due risposte che meritano una riflessione. Vediamo anzi prima quella di Calenda. Calenda che fa? È stato invitato al forum di Cernobbio insieme a Vannacci e dice Vannacci, c'è una sorta di tappeto rosso che viene aperto sotto i suoi piedi, io non ci vado al forum di Cernobbio. Dice, hanno invitato in pompa magna Vannacci, il segretario di Futuro Nazionale non dovrà confrontarsi nel panel con tutte le altre opposizioni, ma godrà di un trattamento preferenziale in un panel a lui dedicato. È il fenomeno da circo che arriva e si esprime, diciamo, si esibisce nella sua singolarità, perché è un fenomeno da studiare, quindi una democrazia aperta alle novità e anche a quello fenomeno di, come posso dire, di crescita dell'audience che le novità suscitano, coglie l'aspetto mediatico del fenomeno Vannacci e lo utilizza come anche bandierina da esibire, no? Secondo la peggiore tradizione del lobbismo italico, dice Calenda, si corre a genuflettersi davanti all'ultimo populista, in questo caso un neofascista, razzista e prorusso. Credo che questa dovrebbe essere una buona ragione per considerare seriamente la partecipazione da parte di imprenditori e leader politici, per quanto mi concerne, dice Calenda, ne starò alla larga. Così Calenda. E il problema è che Vannacci gli risponde, è peggio per te, la tua sedia che resta vuota, perché quegli altri leader politici ci saranno e io qui potrò dire la mia. Lo risponde proprio nell'intervista del Foglio. Poi c'è invece Stefano Folli che fa un ragionamento diverso ed è volto soprattutto al mondo dell'informazione e della politica. Lui lo muove al terreno della politica, però ci riguarda anche come comunicatori. Poteva essere una buona idea introdurre il ballottaggio, dice Folli, ma solo se si fosse lavorato fin dall'inizio. All'inizio analizza ovviamente l'incongruità di questa misura che è utilizzata proprio in chiave antivannacciana. Quindi dice, se si fosse lavorato dall'inizio cercando un accordo ampio anche con l'opposizione e prima ancora all'interno della maggioranza, il doppio turno, come insegna la Francia, il cui modello sarebbe in ogni caso diverso dal nostro, non è un piccolo trucco, bensì un'intesa sistematica, destinata a durare decenni. Da noi invece è soprattutto un gioco di emendamenti presentati o ritirati.
Il punto è che Vannacci può essere sconfitto solo in termini politici, dice Folli, ma nessuno finora lo ha incalzato sul serio. Quasi nessuno lo mette a confronto con le sue contraddizioni e ben pochi, va detto, sembrano rendersi conto della voragine che divide l'Italia nella sua stagione preelettorale dal resto d'Europa, dove la tensione con la Russia è senza precedenti. È qui che si possono decidere le prossime elezioni. E non perché lo dice il Financial Times, ma per la buona ragione che la distanza sulla politica estera e di difesa fra il capo di futuro nazionale con la sua linea che pare dettata da Putin e le due Italie di centrodestra e di centrosinistra è sulla carta profonda e andrebbe resa incolmabile. Ciò che può avvenire più facilmente se entrambe le coalizioni si riconoscessero convergenti per quanto riguarda l'Europa e la NATO, nonché la sostanza delle spese militari, il che non avviene da tempo. Cioè, capite cosa dice Folli? In una democrazia che è coesa sulle regole di fondo che riguardano la difesa della sovranità, il destino delle alleanze storiche, la collocazione internazionale, e uno come Vannacci avrebbe poche possibilità di agire e le sue sortite sarebbero messe in contraddizione da una visione comune, da un racconto comune delle forze politiche a difesa dei valori democratici. Ma in un paese che invece si divide trasversalmente tra i due schieramenti sugli stessi fronti, Vannacci ovviamente si incunea dentro questo spazio e produce lacerazioni ulteriori. Questa è l'analisi che giusta che fa Folli. Sotto questo aspetto, il cambio di passo antirusso del cancelliere Merz, e qui porta l'esempio della Germania, ha creato un nuovo standard per l'Unione Europea, quantomeno per le maggiori nazioni. L'Italia è di fronte a una scelta obbligata, eppure non facile. Giorgia Meloni si è affrettata a dichiararsi solidale con Berlino. Nella maggioranza il solito Salvini ha voluto distinguersi, ma si capisce che ormai il capo leghista, con i guai che ha, abbaia senza mordere. Il centro-sinistra e i 5 Stelle dovranno decidere cosa fare. Eppure anche per loro è evidente che l'accelerazione tedesca riduce lo spazio delle posizioni intermedie. Peraltro offre a tutti un'opportunità per isolare Vannacci, costringendolo a rivelare fino in fondo la sua anima putiniana e antieuropea. Merz sta tentando di risalire la china rispetto alla destra di Alternative for Deutschland, favorita in Sassonia-Anhalt. Ha scelto la collocazione occidentale della Germania per giocare questa partita, schiacciando AfD sulla linea tutta prorussa in Ucraina. Può darsi che la mossa non riesca, però il tentativo viene fatto a livello più alto e dunque ci si domanda se sia stato proprio necessario invitare Vannacci al forum Ambrosetti sul lago di Como. L'occasione rischia di regalare al futurista un'ottima passerella a buon mercato e l'uomo ha già dimostrato più di una volta di essere a suo agio con la retorica populista. Non è nel momento in cui la crisi internazionale toglie qualche carta al generale per riconsegnarla alle forze istituzionali, il forum sceglie un'altra strada. C'è da augurarsi che nessuno debba poi pentirsi di una scelta avventata. Signori del forum Ambrosetti, c'è un quesito grande che giunge alla vostra attenzione. Magari oggi avremo una risposta motivata di una scelta che obiettivamente fa discutere. E fin qui Stefano Folli, come vi dicevo, la risposta tedesca in realtà è controversa, perché ieri vi raccontavo che invece il solco aperto da AfD in Germania ha visto una logica per molto tempo di appeasement. Adesso Merz si schiera contro la Russia in maniera esplicita e forte, perché ovviamente gli attentati toccano l'opinione pubblica e gli offrono la possibilità di catalizzare consenso attorno a una presa di posizione forte. Ma è pur vero che la polarizzazione impatta anche in Germania, come ci racconta Tonia Mastrobuoni con uno dei suoi retroscena, racconti molto, molto sempre informati dal fronte tedesco. Che cosa sta accadendo? Che si vota il 6 di settembre, AfD è dato vincente, ma non è certo che possa prendere la maggioranza per governare quell'end. E allora che cosa accade? Accade che Sara La Rossa, Sara
Wagenknecht, che è la leader dei rossobruni, ha sempre dimostrato un senso spiccato per la storia. Quando cadde il muro di Berlino, scrive Tony Mastrobuoni, divenne stalinista. Quando la Russia invase l'Ucraina, divenne putiniana. Quando lasciò la Linke, data per morta, la Linke risuscitò. E ora che Ulrich Siegmund, lo Spitzenkandidat dell'AfD, è a un passo dalla presa del potere in Sassonia-Anhalt, Wagenknecht ha pensato bene di promettergli una spintarella verso il traguardo. Se al leader dell'ultradestra dovessero mancare un paio di seggi alla maggioranza assoluta, la Sara è pronta a dare una mano, tanto che i giornali l'hanno già ribattezzata l'angelo della morte della politica tedesca. Grazie a Wagenknecht, un estremista di destra potrebbe riconquistare la poltrona di governatore per la prima volta dal 1945. È sullo Spitzenkandidat dell'AfD, che si circonda notoriamente di neonazisti, è stato pizzicato al famosissimo raduno segreto di Wannsee del 2023, in cui il capo degli identitari Martin Sellner aveva fatto una lezione sulla remigrazione, la capa rossa-bruna si limita a dire: non sono una sua fan, ma il signor Siegmund non è un nuovo Hitler. Così la Germania, peraltro raccontata mirabilmente proprio in un libro del direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, che mi pare si intitoli Rosso-Bruni, e che testimonia questa singolare convergenza degli estremi, che per esempio in Italia ha visto contatti tra Marco Rizzo e Gianni Alemanno su molte posizioni. Incredibile, ma vero, ma i tempi che viviamo sono incredibili, e quindi accade di tutto. Chiudo la pagina internazionale con la segnalazione dei post di Trump, per quello che possono valere, ma purtroppo è sempre il capo del paese più importante del mondo, e Trump vorrebbe intitolare a sé lo stretto di Hormuz. Adesso dice: lo controlliamo, quindi alla fine posso chiamarlo con il mio nome. E poi che cosa fa ancora? La cosa principale, scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera, martedì sera è tornato a chiedere agli iraniani di sollevarsi in rivolta, come già fece 6 mesi fa all'inizio della guerra, salvo poi riconoscere che sarebbe stato molto difficile farlo, dato l'apparato di repressione nello stesso posto. Trump ha liquidato i negoziati in stallo dicendo: non me ne potrebbe fregare di meno se firmano un accordo. Così Donald Trump sui post nel racconto di Viviana Mazza. Torniamo a questo punto alla pagina politica nazionale, che si collega ovviamente con i temi vannacciani e li riporta sul terreno della legge elettorale. Legge elettorale che ieri ha subito uno stop ulteriore, perché dopo la contrarietà espressa di Salvini, senza se e senza ma, Forza Italia si è arresa, e anche Giorgia Meloni. Che cosa è accaduto? Allora, Salvini ha detto con chiarezza che non se ne parla. Chiedere ai cittadini di tornare a votare dopo 15 giorni? Anche no. E ha stroncato il ballottaggio, scrive Serena Riformato sulla Repubblica a pagina 10. E poi è disposto, dice, a bocciare il testo meloniano di Marcello Pera, l'unico che era stato presentato a titolo personale. Ieri vi avevo detto che il vertice tra Meloni, Salvini e Tajani avevano deciso di lasciare questo emendamento sul ballottaggio presentato da Pera, ma senza la controfirma del partito, come un'iniziativa personale. Poi sentiremo Pera, il quale dice: io non voglio fare certo la figura, non voglio indossare il cilicio. E se il NIET
dovesse arrivare dal partito, l'ex presidente del Senato è pronto a ritirare l'emendamento che introduce il ballottaggio per le due coalizioni che superano il 38 ma non raggiungono il 48, vi ricordate i termini della questione? La maggioranza ha preso tempo fino al 9 settembre quando la modifica verrà discussa in aula. E la condivisione per ora non c'è. Forza Italia dice la riflessione sul doppio turno è su un binario morto e Vannacci ovviamente annusa la difficoltà della maggioranza e gongola. Ieri il ballottaggio per fermarci, oggi vogliono fermarlo perché ci rafforza. E poi lancia quel messaggio al governo e dice: stai attenta Meloni, che non è detto che io al secondo turno ti do il mio sostegno. Lo fa nell'intervista al Foglio, quindi in qualche modo Vannacci dimostra di preferire il primo al secondo turno, cioè di preferire una elezione senza ballottaggio. E tra gli emendamenti depositati in commissione ce n'è uno a firma della senatrice meloniana Paola Ambrogio, che chiede di assegnare il premio a chi raggiunge il 41% dei voti e non più il 42%. Questo emendamento veramente racconta il paese e racconta la tragica albagia della politica, che scambia una legge di sistema a garanzia della democrazia, una legge che in altri paesi non si cambia per 50, per 100 anni e che qui invece viene cucita attorno alle dinamiche dei sondaggi di turno. Dal 42 si scende al 41. Perché si scende al 41? Perché il 41 è la cifra più vicina alla somma dei partiti di centrodestra secondo l'ultimo sondaggio. Fratelli d'Italia 26,8, Forza Italia al 7,1, la Lega al 5,7, noi moderati all'1,1, totale 47. Quindi se dovesse salire ancora Vannacci, questa asticella potrebbe scendere. È abbastanza tragicomica questa espressione della legge elettorale nel suo viatico parlamentare. E poi c'è la norma anticespugli che annulla i voti dei partiti sotto il 3% in coalizione. Anche lì si discute, c'è un braccio di ferro. Fratelli d'Italia ha presentato un testo per eliminare la misura voluta da Forza Italia e riportare la soglia all'1, l'altro per abbassarla al 2. Insomma, vedremo. E questo riguarda soprattutto le piccole formazioni, anche quella di Calenda. E c'è un sondaggio che però si esprime sul ballottaggio. Lo fa a freddo, perché lo fa ovviamente ad oggi, non può sondare l'effetto di una polarizzazione e di un dibattito politico che andrà evidentemente crescendo sotto le elezioni. Però a freddo, scrive Gabriella Cerami riportando il sondaggio dell'istituto di Giovanni Diamanti, il campo largo al primo turno vince arrivando al 44,4 e superando di oltre 6 punti il centrodestra, che invece si ferma al 38,1. Pensate un po', naturalmente il centrodestra senza Vannacci, falcidiato dall'esplosione di Futuro Nazionale. Ma poi in caso di ballottaggio il Campolalbo perde di 2,2 punti percentuali, perché il centrodestra arriva al 51,1, il centrosinistra al 48,9, in quanto nel secondo turno gli elettori di Vannacci, che al primo turno prenderebbe l'8,2%, andrebbero a soccorrere la maggioranza di centrodestra, nonostante Vannacci abbia detto prima dovete trattare con me. Così il sondaggio di Diamanti. Dice poi c'è un altro aspetto, che il centrodestra nel ballottaggio, in caso di ballottaggio, potrebbe intercettare anche una parte degli elettori di Azione e del Partito Liberal Democratico, che insieme al primo turno si attesterebbero al 5,4%, una percentuale abbastanza benevola, ma è chiaro che se fosse questa la forza, una parte di quell'elettorato potrebbe decidere di sostenere la maggioranza di centrodestra, punto interrogativo. Ultimo dato, astenuti e indecisi però ad oggi sono al 36%, quindi è un sondaggio e vale per quello che vale un sondaggio a quasi un anno
non dico un anno, ma potrebbe esserlo anche, dalle elezioni. Marcello Pera ovviamente assiste dalla sua poltrona autorevole, ma anche forse dal suo eremo intellettuale, da cui spesso ha parlato anche in controtendenza, e stavolta parla e dice: sono pronto a ritirare la norma. Non indossa, ecco, lo scolapasta, dice Marcello Pera. Il suo emendamento sul ballottaggio, dice Pera, evita la palude, il ricatto delle forze estreme, e aiuterebbe anche Schlein. Lo scontro Meloni-Schlein diventerebbe un duello alla Coppi Bartali, dice a Francesco Caruso, che lo intervista sul, non è Francesco Caruso, è Caruso ma non è Francesco, vi chiedo scusa, che lo intervista sul, sul Foglio. Il generale Viareggino ha tanti omologhi a sinistra, vero professor Conte? Gli chiede Caruso. Gli attacchi ibridi della Russia in Germania, sento i tamburi di guerra in Europa, li prendo sul serio e li temo, dice dice Pera. E Salvini? Salvini non lo capisco, ha coccolato Vannacci, lo ha fatto crescere, ora che la Lega è stata superata nei sondaggi che fa? Caro Pera, è rimasto solo? Sì, dice Pera, sono solo, ma in fondo tutti gli intellettuali sono abbastanza soli, e Pera certamente intellettuale lo è, oltre che emerito presidente del Senato. E poi c'è la continuazione però dell'intervista, che voglio leggervi perché merita decisamente. Pera ritirerà l'emendamento? Deciderò avendo sentito la maggioranza, ma non metterò in testa lo scorapasta per fare l'eroe. E se la prende Pera con la sinistra, in particolare con Parrini, che come sapete ha detto forte e chiaro: noi siamo assolutamente contro il ballottaggio. Lo sento anche io, dice Pera, il senatore Parrini, che parla di incostituzionalità del ballottaggio, ma gli devo ricordare io la storia del suo partito a partire dal programma della gioiosa macchina da guerra di Occhietto nel 1996, che il ballottaggio lo chiedeva? E la bicamerale D'Alema e la proposta condivisa da D'Alema e sottoscritta da Berlusconi, Mattarella, Nania, Salvi, Cossutta, Boselli e tutti? E le tesi dei saggi del governo Letta, tutte approvate da Parrini, e i disegni di legge Nicoletti, Bazzoli, Rosi Bindi e altri del 2013 per introdurre il ballottaggio, quando addirittura Camera e Senato avevano elettorati diversi, tutte sostenute da Parrini. In realtà questo solerte senatore che cambia opinione ogni anno è così spaventato di non essere rieletto che diventa il tarantolato di Elli. È una mazzata niente male quella di Pera. Non è solo la questione di Vannacci, dice ancora l'ex presidente del Senato. Il generale Viareggino, con simpatie moscovite, ha tanti omologhi a sinistra. Vero, professor Conte? Lei li sente i tamburi di guerra in Europa? Io sì, li prendo sul serio e li temo. Ora, quando si deve decidere se inviare o no armi per difenderci, come si comporterebbe un governo che fosse condizionato da putiniani e pacifisti? Elly Schlein non riesce ancora a fare un programma unitario con 5 Stelle perché ha in primo luogo questo ostacolo. Se domani fosse Presidente del Consiglio, come lo supererebbe? Il ballottaggio aiuterebbe anche lei, se ci pensasse seriamente. E poi ancora, il ballottaggio, dice Pera, impedisce un appello al voto utile al primo turno, gli chiede Caruso, perché questa era una delle preoccupazioni ieri di Meloni, l'eterogenesi dei fini, cioè il fatto che il ballottaggio libererebbe il primo turno di quel senso del dovere per il voto utile, facendo sì che alcuni elettori tentati di segnare una differenza al primo turno votassero Vannacci, salvo poi ritornare sulla retta via. E quindi Vannacci sarebbe ingigantito da questa libertà, anziché ridotto al primo turno. Così gli pone il quesito Caruso e Pera risponde: no, c'è da raggiungere perché c'è da raggiungere appunto la soglia minima del 38%, perciò un appello convincente ci sarà per forza, dice Pera. Cioè, anche se il primo turno libera
gli elettori dal vincolo della vittoria, non li libera dall'obiettivo di portare il centrodestra al 38%, e quindi l'elettore comunque voterebbe la maggioranza meloniana e non Vannacci, dice Pera. Oppure si dice: neppure il ballottaggio garantirebbe una maggioranza assoluta. Falso, risponde ancora Pera. L'emendamento dice che alla fine la maggioranza avrebbe 220 deputati alla Camera e 113 al Senato. Ma l'avete letto? Oppure ancora si dice che il ballottaggio nazionale è incostituzionale per il Senato. Falso anche questo, l'ha detto la Corte, che ha aggiunto che il nostro sistema costituzionale esige, si badi bene, esige che maggioranze omogenee, esige maggioranze omogenee, il che non significa necessariamente lo stesso sistema elettorale per Camera e Senato, significa però che i due sistemi non devono ostacolare la formazione di una maggioranza coesa. Che volete di più? Meloni la capisco, conclude Pera, è titubante storicamente perché tanti a destra hanno sempre pensato di non poter portare la gente a votare al secondo turno. Ma se l'immagina la gente che non vota proprio il giorno in cui di fatto si elegge il Presidente del Consiglio, dopo che due settimane di dibattiti televisivi testa a testa da Mentana o da Vespa hanno trasformato il duello Meloni e Schlein o Meloni Conte in un duello Coppi Bartali, insomma, per Pera le ragioni del ballottaggio ci sono tutte. Tuttavia, conclude, ascolterò la maggioranza, valuterò quel giorno le ragioni, sono tante, ma io lo scolapasta non lo indosso. Così Pera sul Foglio. E ovviamente ci sono tante altre cose da dire, vi segnalo le preoccupazioni di Schlein sulla candidatura di Mario Calabresi a Milano, ce lo segnala Giuseppe Falci sul Giornale, in cui dice che la scelta di Calabresi di anticipare la sua discesa in campo ha prodotto un certo smarrimento, una certa preoccupazione in Giorgia Meloni. Poi c'è ovviamente la strategia di Salvini, un po' random in queste settimane, che è oggetto di un bellissimo commento ancora di Salvatore Merlo sul Foglio. Vi leggo l'inizio: manda il suo amico fraterno Alessandro Morelli a Ceuta con la telecamera e il microfono a raccontare la rovina della Spagna, quasi fosse il Sergio Zavoli della Ruspa, infischiandosene del fatto che è un sottosegretario e che così espone anche il governo. Poi spinge la propria disperazione elettorale fino alla polemica con Tajani. Non parlo di lui, dice, ma c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. Infine, con i suoi, torna a parlare del Viminale come l'unica strada di salvezza e di rilancio personale. Tanto più Matteo Salvini annaspa, inseguito dai sondaggi in calo e dai colonnelli rivoltosi, tanto più, insomma, ricorre a qualsiasi espediente per risalire la china e diventare la copia di Vannacci, che è a sua volta la copia del Salvini di un tempo. Tanto più il vice premier sta finendo con l'assomigliare a Robert De Niro nel finale di Toro Scatenato, quando dopo l'incontro si finisce dissanguandosi nella toilette. Così adesso circola per le stanze di Palazzo Chigi una massima di conio recente, breve come una sentenza latina e spiccia come una battuta da caserma: meglio tirare le cuoia che tirare Salvini. E accade per la prima volta nella storia della Repubblica che lo scioglimento anticipato delle Camere venga presentato come un gesto d'affetto, quasi una carezza sulla fronte a un povero picchiatello che pure ebbe la sua grandeur. È 34%, e certamente era una grandeur. E poi c'è la Stampa che ci racconta che anche sul fronte interno alla Lega il partito dei governatori del Nord, che contende ormai in maniera più o meno esplicita la segreteria a Salvini, ha arruolato anche il ministro Giorgetti, considerato padre nobile ormai della Lega, e in qualche modo questo peso da 90 sposta ancora di più il peso, appunto, dalla parte di chi chiede un rinnovamento radicale del partito. Così la pagina politica, che si conclude con l'annuncio di quello che sarà domani
la celebrazione del governo più longevo della storia repubblicana a Bari con il discorso di Giorgia Meloni e la diffusione di una brochure da parte di Fratelli d'Italia, in cui racconta il Corriere della Sera, però stranamente non si cita né l'Ucraina né il rapporto con Trump. Così il Corriere della Sera a pagina 10. C'è un'intervista, ovviamente ci sono tutti i giornali che fanno le pagelle al governo, come vi ho detto, il Corriere, la Repubblica, la Stampa, il Giornale è Libero, credo, adesso ne ho citati alcuni, ma tutti fanno un bilancio di quello che sono stati questi anni di governo, 1413 giorni. Non posso leggerveli tutti, anche perché certamente sono posizioni dissonanti l'una dall'altra e noi ci abbiamo alla chiusura della nostra rassegna stampa. Voglio però leggere due battute dell'intervista che dal Giornale fa un analista autorevole, ancorché diciamo vicino ideologicamente, per così dire, alle posizioni del centrodestra, però che non ha mai mancato di avere un'indipendenza intellettuale, che sono per noi una garanzia. E parlo di Alessandro Campi, il quale è intervistato dalla Repubblica, dal Giornale, e restituisce un po' di, almeno nel suo obiettivo, una certa profondità storica alla lettura di questi anni di governo. Dice: è un traguardo simbolico che ha anche un valore storico-politico non trascurabile, specie se si guarda a quel che sta accadendo in altri paesi europei, un tempo additati come esempi virtuosi di stabilità. All'inizio della legislatura nessuno avrebbe scommesso su un simile risultato. Con la Meloni a Palazzo Chigi c'era chi prevedeva conti pubblici in rosso, conflitti quotidiani con l'Europa e una perdita di credibilità dell'Italia sulla scena internazionale. Nessuno di questi scenari si è realizzato. Non solo, il governo ha assorbito i contrasti interni che pure non sono mancati, ad esempio sulla politica estera, ha dimostrato una sostanziale compattezza politica e programmatica. Chi dice che la stabilità in sé non basta, con l'idea di sminuire il record di durata stabilita da questo governo, dovrebbe chiedersi cosa ne sarebbe stato dell'Italia in una fase storica segnata da così tante turbolenze, se avesse avuto, come nel passato, un esecutivo sempre sul punto di cadere, un Parlamento paralizzato e un capo di governo privo di legittimità. E poi ancora, la forza del centrodestra, qui dà una lettura storica di questa, diciamo, di questo effetto coesivo, rispetto agli avversari dipende dal fatto di avere alle sue spalle una storia trentennale e una base socio-elettorale sostanzialmente omogenea, i cui voti nel tempo si sono redistribuiti tra i partiti dell'alleanza, ma senza mai uscire dal suo perimetro. A questo fattore di stabilità si aggiunge poi la forza aggregante che sempre deriva da una leadership accettata e riconosciuta. Ieri Silvio Berlusconi, oggi Giorgia Meloni, tutte cose che ancora oggi mancano al centro-sinistra. Vero, però è anche vero che a fianco a una salda collocazione internazionale ai conti in ordine, il paese è cambiato poco, e questo molti lo segnalano. Molti lo segnalano, e soprattutto il rischio adesso è che, finito l'effetto del PNRR, gli investimenti in questo paese e la crescita tornino al lumicino. Si parla poco di economia sui giornali in questa fase, però per fortuna c'è il Sole 24 Ore che ce lo ricorda e dice: la fine del PNRR denuncia le spese a rischio frenata, c'è un'allerta delle imprese, pressing sul governo per evitare rischi negli investimenti. Dal piano europeo supporto da 25 miliardi all'anno in 6 anni, questo è stato il contributo che abbiamo avuto. Dal 2027 la quota degli investimenti fissi lordi della PA non scenderà, era 3,8 nel 2026 e nel 2025 salirà al 3,9 il prossimo anno. Però gli investimenti oggi non hanno più una fonte così
accelerata e agevolata di finanziamento. Quindi che si fa? È una domanda che ovviamente lasciamo al governo che verrà, e però gli economisti, gli intellettuali si interrogano. Lo fa per esempio Antonio Patuelli, che riporta, Antonio Patuelli è il presidente dell'ABI e riporta questa domanda su un terreno di analisi europea, perché è ovvio che la crescita non dipende dalla solitudine di un solo governo, ma anche dalla cornice che l'Europa costruisce attorno. E qui Patuelli ha una ricetta, ovviamente, anzitutto dice i risparmiatori europei devono essere incoraggiati e incentivati a detenere una parte maggiore dei loro risparmi in strumenti di mercato dei capitali. E poi occorre rimuovere le differenze nelle procedure fiscali nazionali che creano oneri amministrativi e barriere agli investimenti transfrontalieri, e l'impegno a sostenere anche le azioni degli Stati membri a tal fine. Raccomandazioni che stanno nell'agenda Draghi. Fondamentale, dice, la visione della Commissione sulla frammentazione dei mercati dei capitali nella UE e sulla necessità di rimuoverne le cause, innanzitutto normative, perché nonostante i progressi degli ultimi anni, le barriere rimanenti impediscono alle infrastrutture di negoziazione di sfruttare i benefici di un vero mercato unico senza attriti. E poi un settore bancario integrato, basato su un unico corpus normativo e su un'unione bancaria, elementi cruciali per il successo dell'Unione. E quindi oltremodo importante quanto ha dichiarato in questi giorni la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha sostenuto che occorre raggiungere un accordo sull'unione del risparmio e degli investimenti entro la vicina fine del 2026, anche procedendo solo con gli Stati membri che sono disponibili a farlo, anche con cooperazioni rafforzate. Ritorna questa parola, cooperazioni rafforzate, come quella che, ben ricordiamo, ha dato vita all'euro e che ha evitato la paralisi decisionale dell'Unione Europea. In questo, con una prospettiva diversa, Patuelli si pone nella stessa prospettiva di Michele Marchi sul Messaggero. Uno guarda dall'ottica della politica economica, l'altro dall'ottica della geopolitica, ma sono due visioni che si intrecciano e stanno in qualche modo insieme. Vi ho segnalato gli sviluppi di report che hanno visto le dimissioni della candidata conduttrice Giulia Presutti, e poi i giornali, come i giornali un po' vicini al centrodestra, attaccano Ranucci su un caso che è esploso dopo la sua intervista a un giornale dello Zimbabwe, mi pare, dove Ranucci parlava di presunte corruzioni, brogli attorno al caso del carbon credit, guarda caso, il caso su cui investiva il suo amico La Vitola. È una questione che laterale, forse anche presente nelle indagini, vedremo che cosa produrrà. Come pure vi ho detto che nella vicenda che ha visto lo stupratore di Torino scarcerato, i PM hanno fatto ricorso ritenendo che invece sia necessaria la custodia cautelare, e l'ANM si è scagliata contro il ministro Nordio, ma non solo l'ANM, anche le camere penali hanno detto all'unisono: è proprio nei casi che suscitano maggiore indignazione sociale che il principio di autonomia e indipendenza della giurisdizione viene messo alla prova. E gli ispettori non possono sindacare la opportunità o meno di un'esigenza cautelare, e quindi dicono ai magistrati: a che senso ha inviare gli ispettori al Tribunale di Torino? E vedremo come finirà questa vicenda, ovviamente una vicenda molto cavalcata sul piano mediatico. Ma voglio chiudere la mia rassegna stampa, mi mancano ancora due minuti, voglio chiuderla con l'articolo di Enzo Derrico che raccoglie quel grido che riguarda tutti e parla delle famiglie
che è come la famiglia della bimba disabile di Roma, Valentina e Luca, i genitori, sono costrette a vivere con un figlio disabile e sanno bene che dopo lo smarrimento iniziale si naviga dentro l'oscurità, dice Delrico. È vero, devi dimenticare l'orizzonte perché la disabilità non prevede la guarigione, ma riesci a trovare faticosamente il modo di solcare le onde affrontandole una dopo l'altra. Questo è più facile in un contesto solidale dove c'è un sostegno come era quello dei vecchi paesi, delle vecchie città, dei vecchi quartieri. Oggi però l'anomia urbana consegna queste famiglie a una solitudine e la legge, lo Stato, non garantisce che spiccioli, perché la legge sul dopo di noi

0: sentiamo domani alle 8.50, alle 7.30 per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: 11.02 era la replica di Stampa e Regime di questa mattina con Alessandro Barbano. Adesso vi trasmettiamo un dibattito registrato alla Festa dell'Unità di Martina Franca in Puglia il 2 settembre. Pace in tempi oscuri, femminismo contro le guerre, destre autoritarie intervengono. Sentite la voce di Massimo D'Alema, della corrispondente di guerra Francesca Borri e della portavoce delle donne democratiche pugliesi Shadi Alizadeh. La voce che sentite all'inizio è quella del giornalista della Repubblica Piero Ricci.
2: A questo altro panel della Festa regionale dell'Unità di Puglia, che si concentra, dovrebbe concentrarsi sulla pace in tempi oscuri, femminismo contro le guerre e destre autoritarie. Vi presento ovviamente gli interlocutori, sono Shadi Alizadeh, che è la portavoce delle donne democratiche della Conferenza delle donne democratiche di Puglia, e ovviamente Massimo D'Alema, che non ha bisogno di presentazioni, lo conoscete un po' tutti. Ecco, allora, è complicato mettere insieme pace, femminismo e destre autoritarie. Noi proveremo a farlo, anche perché quando si parla di pace non possiamo che parlare di politica estera, quindi di tutto quello che sta accadendo e di tutto quello che giornalmente leggiamo prevalentemente sui giornali e vediamo anche nei primi titoli dei telegiornali. E la crisi internazionale sembra non avere fine, quindi questo panel, che ha come prima parola la parola pace, ci lascia, diciamo, qualche spunto di fiducia e qualche occasione di riflessione. Allora vorrei metterlo in contrapposizione a quello che per tanto tempo in passato è stata considerata, per esempio, no, quando si interveniva nei teatri di guerra. Qualcuno dall'altra parte dell'Atlantico ci diceva che si facevano le guerre giuste. Abbiamo capito che le guerre giuste non ci sono, non si fanno, infatti non ne parlano più. Allora cerchiamo di capire come si può costruire una pace giusta. Ovviamente chiamerei subito in causa Massimo D'Alema, che è stato protagonista in passato, ministro degli esteri, presidente del Consiglio. Ecco, presidente D'Alema, come si costruisce la pace giusta? Lei, insomma.
3: Buonasera, grazie per questa opportunità di tornare in Puglia, questa bellissima città, e quindi di, come dire, essere colto da quei momenti di nostalgia che sono tipici dell'età matura. Però, siccome dicono che la nostalgia è un fatto positivo, gli psicologi, quindi io qualche volta un po' mi abbandono. Noi viviamo un momento terribile del mondo, si direbbe, perché, diciamo, il vecchio ordine mondiale non c'è più in tutte le sue forme. Noi abbiamo avuto a lungo, noi l'azione, abbiamo dopo la seconda guerra mondiale l'ordine bipolare, c'erano due grandi potenze, non è che non ci fossero le guerre, ma in modo queste due grandi potenze hanno garantito la pace in Europa e una capacità di governare i conflitti. Poi c'è stata un'epoca dopo la caduta del muro di Berlino in cui l'Occidente ha vissuto l'illusione che ci sarebbe stato un mondo occidentale, e cioè che tutto il mondo si sarebbe uniformato al modello occidentale. Una sola grande potenza, gli Stati Uniti, un solo modello di vita, liberal democrazia, capitalismo, economia di mercato, e l'idea che la globalizzazione avrebbe portato ovunque questo sistema. Ora questa visione si è

rivelata illusoria. Abbiamo visto che una globalizzazione capitalistica senza regole, senza politica, ha prodotto anche enormi contraddizioni, vincitori e vinti. Il mondo non ha accettato l'ordine occidentale e paradossalmente, diciamo anzi, la globalizzazione ha fatto crescere i grandi protagonisti non occidentali del mondo, a cominciare dalla Cina. La Cina nel 90 rappresentava il 2% dell'economia mondiale, oggi il 20%. Non è un cambiamento piccolo, anche perché nel frattempo l'economia mondiale è cresciuta del 700%.

0: In più si ha la sensazione che nessuno sia in grado di esercitare un controllo. Quello che colpisce oggi è che la maggiore potenza dell'Occidente, le due potenze che hanno dominato la seconda metà del Novecento, la Russia e gli Stati Uniti, appaiono oggi spinti da una pulsione nazionalistica a difendere il proprio primato, che oramai è apertamente messo in discussione da altri protagonisti, attraverso l'uso della forza. In realtà, come mi ha detto una volta un importante dirigente cinese, che è anche un grande intellettuale, sono le potenze declinanti del Novecento il principale fattore di disordine del mondo. E poi mi ha aggiunto: noi dobbiamo aspettare 30 anni, 40 anni di caos, alla fine usciranno di scena. Hanno un modo di guardare alle cose del mondo che secondo me è anche discutibile, ma insomma che comunque non è di breve periodo. Quindi noi siamo in una fase di drammatici conflitti. Di che cosa io avverto la mancanza oggi? Avverto la mancanza di quel protagonista che è stato nel corso di tanti anni portatore di una visione internazionale sui diritti umani, sul diritto internazionale, che è stata l'Europa. L'Europa ha svolto a volte, l'iniziativa americana. Un grande intellettuale americano, Robert Kagan, ha scritto che Venere o Atena, cioè una divinità benigna che era in grado anche di esercitare. Oggi questa azione benigna dell'Europa manca. L'Europa appare non in grado di agire nel Medio Oriente, neppure per difendere le sue posizioni, i suoi principi, e giustamente, io ritengo, sostiene l'Ucraina aggredita, ma al di là dell'inviare i missili Patriot o i generatori di corrente all'Ucraina, quello che non si vede in Europa è una visione di come si possa ricostruire un quadro di pace con la Russia, perché alla fine, al di là di questo conflitto, dovrà esserci la ricostruzione di un quadro di convivenza, e da questo punto di vista l'Europa non ha preso nessuna iniziativa e non ha avanzato nessuna idea, il che è veramente allarmante. Quindi uscire da questo disordine del mondo non sarà un processo semplice, non saranno le istituzioni internazionali a farci uscire, perché sono entrate in una crisi profonda. Occorre riprendere l'iniziativa, occorre farlo in modo aperto, non coltivando nuove fratture, l'Occidente contro il resto del mondo, eccetera. E in questo scenario c'è bisogno che le forze democratiche europee riprendano in mano il processo di unità europea e di protagonismo dell'Europa per ricostruire un ordine del mondo di pace. Non è una prospettiva facile. Però io penso che l'agenda adesso in Italia, quando si arriverà, si parla molto in Italia di tanti problemi giusti, eccetera, ma una coalizione che si candida a governare l'Italia dovrebbe avere come primo punto questo: noi vogliamo un'Europa unita, forte, protagonista della ricostruzione della pace. E non vedo, lo dico con spirito, sono a favore di tutti questi più giovani che si danno da fare, penso che il compito di quelli più vecchi è di aiutarli, di sostenerli, non di rompere le scatole, però quindi in chiave di sostegno io penso che chi si candida a governare il paese dovrebbe organizzare una grande convenzione chiamare le forze intellettuali, il mondo giovanile, con questo slogan: un'Europa unita, forte, protagonista della ricostruzione della pace. Io magari posso intervenire se mi danno la parola.
1: Grazie per la disponibilità a nome di chi lo vorrà fare. Ecco, io insisto con lei, Presidente D'Alema, perché lei ha parlato del crollo del muro di Berlino, quindi di un ordine che poi si è rivelato un disordine. Io ricordo che il primo conflitto che c'è stato dopo la caduta del muro di Berlino è stata la dissoluzione della Jugoslavia, quella guerra fratricida che sono stati, diciamo, testimoni e dirimpettai. Ecco, col senno di poi i Balcani sono stati l'atto di nascita del disordine mondiale attuale?
0: Il disordine attuale no, perché in qualche modo, diciamo, la dissoluzione dei Balcani è cura della comunità internazionale. Mi ricordo che di averne discusso con Mikhail Gorbaciov a Berlino in un forum che si teneva nell'anniversario della caduta del muro, e lui disse una cosa giusta, disse: ma conoscere i nuovi stati, l'Europa avrebbe dovuto innanzitutto obbligarli a riunirsi e a riconoscersi tra di loro come precondizione del riconoscimento. Invece, diciamo, i nazionalismi europei si esercitarono, la Germania sostenne l'indipendenza della Croazia, gli inglesi, eccetera, e questo favorì un processo confuso di disgregazione, un lungo guile nei Balcani che fece 300.000 morti alla fine. Quindi, però, alla fine nei Balcani un qualche ordine si è ricostituito, diciamo. No, io penso che il punto di rottura, il momento di crisi in cui si è aperta una crisi dell'egemonia occidentale è stato il 2008. È stata una grande crisi economica. La grande crisi economica finanziaria del 2008 ha dato il segno che la globalizzazione era fallita. E lì è cominciato il processo. In Occidente un sentimento di rancore contro la globalizzazione e il ritorno dei nazionalismi. Parliamoci chiaro: chi produce la guerra? Il nazionalismo. Il nazionalismo produce la guerra, con tutto il suo carico di razzismo. Noi siamo di fronte ad un'ondata che attraversa il mondo occidentale di razzismo, suprematismo bianco, nazionalismo. In fondo lo slogan della destra americana è molto significativo, perché Make America Great Again è una parola d'ordine di rivincita. Il revanchismo fu il brodo di cultura del nazismo. È l'idea che l'America deve cercare una rivincita contro il mondo. No? E questo spirito che pervade il mondo occidentale nasce con la crisi della globalizzazione, che lentamente rimette in campo il nazionalismo, quindi la crisi del processo di integrazione europea, la Brexit, Trump. Tutti questi sono fenomeni, e il nazionalismo cova la guerra. Perché non c'è il minimo dubbio, diciamo, che la guerra è il modo di affermare l'egemonia propria sugli altri. E noi, tutte le guerre sono dominate dal sentimento nazionalista.
1: Ecco, ma la politica avrebbe potuto interpretare meglio le istanze che venivano dal movimento No Global in quel periodo?
0: Sì, certamente. Avremmo dovuto percepire per tempo, diciamo, le fragilità, le contraddizioni del processo di globalizzazione, vederne le debolezze e avere un'azione politica più forte per governare questi processi. È caduto, diciamo. Stiamo cercando di vedere come affrontare la crisi di oggi. Le crisi di ieri ci sono state, diciamo. Non, non, non siamo in grado di risolverle.
1: È una crisi che sembra irreversibile, appunto quella del...
0: Però vorrei dire una cosa, anche perché è giusto passare il testimone, diciamo. In tutto questo cambiamento che noi abbiamo vissuto, e io parlo di un'esperienza lunga, no? Parlo della mia generazione, e cioè di tutto quello che è accaduto in Europa, in Italia, nel mondo, a partire dal 1968. Di tante speranze che sono cadute, c'è un grandissimo fatto nuovo sulla scena mondiale, che è il protagonismo femminile. Cioè noi ci rendiamo conto poco di come, diciamo, progressivamente la crescita della coscienza femminile e il mutamento, diciamo, del ruolo delle donne nel mondo è stato un fattore straordinario di cambiamento. Direi che è l'unica rivoluzione che è riuscita in qualche modo, diciamo, riuscita. Certo, incontra ancora enormi sfide, ma se uno deve ragionare su come oggi creare un'opinione a favore della pace, beh, da questo punto di vista le leve fondamentali, diciamo, per non parlare soltanto di geopolitica, diciamo, io credo che, insomma, adesso il problema fondamentale è fare crescere nell'opinione pubblica una spinta. Noi abbiamo avuto uno straordinario fenomeno, secondo me uno dei più grandi fenomeni di questi ultimi due anni è stata la mobilitazione dei giovani per la Palestina, perché non li ha chiamati nessuno, perché nessun giornale gli ha detto quello che succedeva. È stato il tam-tam dei social, della rete, ed è stato un fenomeno mondiale, è qualcosa che incide profondamente anche sulla politica americana, non soltanto in Europa, in Italia, eccetera. Io non credo che il referendum sulla giustizia sia giocato solo sulla giustizia. I ragazzi che hanno votato no in massa hanno festeggiato con le bandiere palestinesi, non coi ritratti dei magistrati. Allora, questi, noi dobbiamo, in un momento in cui la politica vive tante difficoltà, dobbiamo guardare a questi grandi fatti sociali. Cioè, dobbiamo guardare al protagonismo delle donne, dobbiamo guardare alla mobilitazione dei giovani, perché lì sono le leve per aprire uno scenario nuovo.
1: Beh, certamente il protagonismo delle donne ha avuto un grande risalto, soprattutto per quello che è accaduto in Afghanistan, anche in Iran. E forse in Europa siamo stati un po' più sfortunati, perché la debolezza dell'Europa è coincisa, sarà stata una coincidenza, con il ruolo che apicale che le donne hanno rivestono oggi, perché la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, c'è una Presidente del Parlamento Europeo che è la Metsola, quindi lascio la parola a Shadi, e non è quindi una questione di genere.
2: Microfono.
1: Presidente, deve cedere il microfono, sì, oltre al testimone.
3: Buonasera a tutte e tutti, ringrazio anch'io il Presidente, la festa dell'unità e la comunità anche di Martina Franca e del partito. Sì, giustamente facevi riferimento alle donne apicali, i ruoli apicali ricoperti da donne. Non dimentichiamo che abbiamo anche noi nella nostra Italia un presidente del Consiglio di genere femminile, ma tutto è fuorché femminista. E allora qui si innesta quella che è la vera differenza nella costruzione, come diceva il Presidente, della pace, costruttori di pace, come diceva anche Papa Francesco, in una chiave che non può più prescindere dal femminismo, da un femminismo internazionale, che è uno, a mio avviso, dei movimenti di resistenza più attivi e vivi dal punto di vista internazionale. Giustamente si citavano le donne afghane ricadute in mano ad un regime dei talebani dopo una guerra per esportare la democrazia in quel paese e abbattere quello stesso regime, per poi arrivare ad accordi economici e riportare al governo una dittatura che, se prima opprimeva e condannava le donne, oggi le mura vive direttamente in casa. E nonostante questo continua l'attivismo di quelle nostre compagne, così come anche il movimento Donna Vita Libertà, dove racchiude in queste tre bellissime parole che vengono prese in prestito dal movimento curdo, e quindi di resistenza e di emancipazione e di riconoscimento di uno Stato e di un popolo, un movimento transfemminista più ampio, dove all'interno c'è il dibattito sull'ecologia, dove all'interno c'è il dibattito di lotta di classe. Oggi la questione femminista non è solamente una battaglia che riguarda il genere. Quando mi si fanno anche queste domande mi viene da dire: abbiamo presidenti come Donald Trump, Benjamin Netanyahu che sono maschi, ma io non penso che tutti i maschi siano così. E quindi anche categorizzare le lotte e una rappresentanza solamente sulla base del genere significa anche perdere quel riferimento di un impegno veramente di emancipazione e di lotta, perché la questione del movimento femminista è una questione materialista, è una questione di lotta di classe, è una questione di diritti, di emancipazione, di libertà e di democrazia, e sono quegli stessi diritti che vengono messi sotto attacco anche in questo conflitto, come si diceva prima, tra Occidente e il resto del mondo, da quelle democrazie che possiamo considerare ormai realizzate appieno. Donald Trump, come primo atto nel suo primo mandato di presidente degli Stati Uniti, ha abolito e criminalizzato il diritto delle donne di esercitare in piena libertà sul proprio corpo l'interruzione di gravidanza. Ha portato ad arrivare addirittura a mettere in dubbio la possibilità per le donne di andare a votare, creando e contribuendo a creare un movimento dove le donne cedano il diritto al voto ai propri mariti o ai propri padri, perché sono in grado di ragionare in una maniera più politicamente giusta, corretta, ma sicuramente più politicamente fascista e di destra, possiamo dirlo in questo termine. E allora il movimento femminista è l'unico, mio avviso, collante in questo momento storico per parlare di pace. Prima ricordavi le guerre dei Balcani, prima sono anche passati da questo cielo i caccia, no? Io li ricordo come generazione, quando quell'estate passavano anche dalle nostre spiagge per andare ad una guerra, e quella guerra è stata cruciale perché per la prima volta ci ha permesso come donne di difendere i nostri diritti e di considerare lo stupro come un'arma di guerra, perché anche nei conflitti il nostro corpo, che vive la guerra, vive la brutalità, non aveva neanche la dignità di essere riconosciuto come un campo di battaglia. E allora in questo momento, dove si vuole dividere il dibattito politico tra diritti civili e diritti sociali, diventa fondamentale parlare di diritti umani, di un qualcosa che prescinde il nostro essere, il nostro genere. Noi siamo persone, forse è stata la grande rivoluzione dell'Unione Europea e anche della CEDU, della Carta dei diritti dell'uomo europea, dove vengono riconosciuti, anche quella Carta delle Nazioni Unite, dove i diritti ci vengono riconosciuti e riconosciuti semplicemente perché siamo in vita. E allora perché oggi il dibattito politico si deve fare ancora sui nostri corpi? Perché ancora non riusciamo a comprendere che c'è un attivismo, una presenza e una lotta continua della nostra persona, di noi donne, per cambiare quella che è la società odierna, che non va bene, perché la condizione delle donne in tutte le parti del mondo vive anche il contesto dell'ipercapitalismo. La globalizzazione nel 2008 è fallita perché quella è stata una crisi del capitale, una crisi finanziaria che ha portato a noi impoverirci, a noi come società, a noi come nuove generazioni. Era il mio primo anno di università e già parlavamo come alla contrapposizione, si parlava come alla contrapposizione della globalizzazione sarebbe nato un percorso di localismo, di nazionalismo, però non in tema di tutela e di prosperità economica, ma il localismo, il primo effetto che è andato a colpire sono stati i nostri diritti. E ancora viviamo in un contesto internazionale dove la nostra posizione, come anche nella nostra regione, significa lavorare in un contesto povero, guadagnare l'8% in meno matematicamente rispetto ai nostri compagni, morire perché il nostro corpo e la nostra vita viene considerato come possesso di una cultura patriarcale. E oggi, se vogliamo parlare di costruzione di pace, dobbiamo anche dirci che le guerre sono create dal patriarcato, che queste guerre non sono volute per esportare la democrazia, come l'ultima giustificazione portata da Trump per bombardare ulteriormente i civili in Iran che vivono in una morsa. Da un lato c'è il regime che li uccide e dall'altro lato ci sono le bombe che devono portare la democrazia relativamente, ma c'è un sistema di sopraffazione economica, di sopraffazione di genere, di sopraffazione che una parte della popolazione deve poter usurpare e brutalizzare l'altra. E noi lo stiamo vedendo anche con quello che sta succedendo in Palestina, la difficoltà anche a riconoscere i movimenti femministi in Palestina, la difficoltà a definire anche quello che sta succedendo un vero e proprio genocidio strutturato, ideale. Lo abbiamo anche nelle ultime immagini del ministro Ben-Gvir, quando va alle carceri e incontra attiviste donne palestinesi, umiliarle, insultarle, ritenerle non in grado neanche di essere un'opposizione politica a confronto. Non possiamo costruire la pace se non riconosciamo appieno il nostro ruolo di donne. 80 anni fa è stato fatto questo con il riconoscimento al voto, che non è stata una concessione, è stata una conquista di secoli di battaglie, è stata una conquista perché il fascismo non si sarebbe potuto sconfiggere senza il nostro apporto. E abbiamo contribuito attivamente, sebbene numericamente in maniera minima rispetto alla rappresentanza maschile in quell'assemblea costituente, a scrivere articoli. Il primo fra tutti l'articolo 3, quando abbiamo scritto nella nostra carta costituzionale che qualsiasi tipo di disuguaglianza e qualsiasi tipo di differenza deve essere abolita di fatto dalla nostra Repubblica, e poi con il bellissimo articolo 11. E che questo sia, e il nostro partito lo è, e la nostra comunità anche come Conferenza di Donne Democratiche, di costruire oggi una pace diversa, perché ricadremo in guerre vecchie, antiche, fatte per il petrolio, per i soldi, per la volontà di sopprimere una parte di popolazione, di etnie, di religione. Un contesto più ampio e anche femminista per parlare di pace è necessario, perché se no ci ritroveremo nella pace di Versailles del 1918, dove la pace non è stato altro che ridisegnare confini, ridisegnare nuovi stati e gettare le basi nuovamente per altre guerre patriarcali.
1: Hai parlato di carte, di documenti. C'è una risoluzione delle Nazioni Unite di 26 anni fa che parla appunto del ruolo che le donne possono rivestire ai tavoli diplomatici per la costruzione, diciamo, per la risoluzione dei conflitti. Però quando vediamo in TV le immagini di questi colloqui di pace, sono sempre solo uomini. È una delle tante risoluzioni che non vengono rispettate delle Nazioni Unite. Questo ovviamente rimarca l'ennesima crisi, diciamo, di questo organismo internazionale.
3: Più che una crisi dell'organismo internazionale, è una crisi ancora, è un fallimento della società comune. Come dicevo, la condizione di discriminazione che le donne, i minori, chi vive nell'infanzia, chi rappresenta una minoranza etnica, chi vuole vivere la propria identità di genere in materia libera, ancora subisce, è una questione sociale. La società non ha ancora effettuato quel percorso rivoluzionario di pieno riconoscimento e di solidarietà delle nostre lotte. Perché quando parliamo anche della data simbolica del 25 novembre, o quando parliamo di una libertà di accesso al diritto, di vestire come si vuole, come ci racconta non soltanto questo il movimento Donna Vita Libertà, ma di parlare di pace, di parlare anche di lotte di eguaglianza salariale, noi parliamo di lotta di classe, che è molto di più del femminismo, è una lotta di classe socialista. Il femminismo oggi rappresenta quello che è stato l'internazionale socialista, oggi la riporta come un'internazionale di umanità che ancora vive un contrasto, perché La prima battaglia noi la viviamo quotidianamente sui nostri corpi, nelle nostre case, nelle nostre aziende, in Iran, in Afghanistan, con le dovute differenze, qui in Italia, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. E fin quando non si crea una consapevolezza collettiva che femminismo è universale, è intersezionale, è tutto e tutti, è l'umanità completa, allora sempre gli organismi internazionali, le Nazioni Unite, i nostri governi falliranno in quella grandissima promessa che dobbiamo riportare anche nelle elezioni all'anno prossimo, che è il rispetto dell'altro, degli altri, dell'umanità, dell'essere in vita, a prescindere dalle diversità, dalle differenze che rappresentiamo. È giusto che in questo mondo non siamo tutti uguali, altrimenti sarebbe tutto abbastanza noioso. Non voglio immaginare un mondo uguale a uomini come Trump o Netanyahu, come Jeffrey Epstein, per esempio. La diversità significa accogliere, riconoscere e anche pace. E fin quando questo percorso non lo faremo in una collettività come prossimo step di dialettica politica, e allora saremo sempre mancanti in questi aspetti.
1: Forse anche un altro aspetto, diciamo, delle proteste, diciamo, che di dissenso che ci sono stati, per esempio, in Iran, o delle proteste che non erano femministe, ma erano comunque proteste contro Netanyahu prima del 7 ottobre. La guerra ha zittito queste proteste, eppure erano, come dire, stimoli democratici a un cambio di regime, nel caso dell'Iran, di un governo, nel caso di Israele. Anche questa è una colpa dell'Occidente, oppure di una certa cultura che in qualche modo non esalta poi quei germi di dissenso che possono democraticamente cambiare anche i governi di teocrazia come quella iraniana.
3: La guerra è come una dittatura. Nel momento in cui si instaura una guerra, le prime bocche che vengono coperte sono quelle dei dissidenti politici. Noi lo avevamo segnalato già nel luglio dell'anno scorso, quando c'erano state le prime avvisaglie, il primo spellico dei bombardamenti tra Israele e la Repubblica Islamica dell'Iran, dove uno dei primi luoghi ad essere stato bombardato è stato il carcere di Evin, il carcere a Teheran, uno dei carceri più grandi dell'Iran, dove all'interno ci sono i dissidenti politici, c'è quell'intelligenza in grado di accompagnare un percorso di democratizzazione e anche, ecco, di libertà all'interno dell'Iran. Eppure è stato il primo bersaglio colpito da questa guerra. Guardate, noi dobbiamo ragionare, non è una colpa e non deve essere neanche una guerra, un confronto tra Occidente e Oriente. Non c'è tanta differenza tra Mojtaba Khamenei e Benjamin Netanyahu. Non c'è tanta differenza tra i dittatori che in Iran e questo regime che perseguita i dissidenti, che siano essi donne o uomini, e quello che sta facendo Benjamin Netanyahu. Non c'è tanta differenza all'atrocità anche messa in atto da una dialettica politica come quella di Donald Trump. All'inizio di quest'anno, quando abbiamo assistito alle manifestazioni di gennaio, dove decine di migliaia di manifestanti sono stati uccisi in poche notti, contemporaneamente Donald Trump, con una polizia paramilitare, l'ICE, che è simile a una polizia paramilitare dei Pasdaran in Iran, che ha ucciso i manifestanti, ha ucciso due, una poetessa e un infermiere, durante le manifestazioni, in contemporanea. Noi oggi non abbiamo due poli a confronto come vorremmo confrontarli del secolo scorso, del secondo conflitto mondiale. Non ci sono da un lato le democrazie di libertà e di democrazia, sono tutte uguali, sono estreme destre che trovano nella guerra l'unica via per affermarsi e per zittire qualsiasi movimento di dissidenza, di libertà, torno a dire femminista, che scardina quei preconcetti che per secoli ha lasciato al potere solamente una parte di governanti e di persone che curano il loro interesse a discapito di intere popolazioni.
1: Presidente D'Alema, Shadi prima ha parlato di questa contrapposizione tra diritti civili e diritti sociali. Nel centro-sinistra si è aperto un po' il dibattito sulla cultura woke, che in qualche modo ha fatto probabilmente più danni che benefici. C'è una primazia rispetto ai due diritti, oppure, come dice Shadi, è meglio parlare di diritti umani e quindi comprendere un po' tutti? Ci siamo dimenticati i diritti sociali?
0: Ma non lo so, sì. Questi sono discorsi di lunghissimo periodo e molto complicati, diciamo, perché non c'è dubbio che, diciamo, il mutamento delle forme del lavoro, delle organizzazioni del lavoro, la fine di un certo ruolo, di un certo peso sociale della classe operaia, ha indotto una trasformazione della sinistra nella quale hanno avuto un peso crescente ceti medi urbani, eccetera, quindi hanno portato con sé dei bisogni di libertà civile che poi si sono manifestati in grandi battaglie. Alcune hanno contribuito a cambiare il paese, cioè non vorrei che adesso andassimo da un estremo all'altro, diciamo, e ritenessimo che è un errore della sinistra avere fatto, non so, il referendum sull'aborto, quelle cose lì, diciamo. Mi sembrerebbe francamente. No, non c'è dubbio che una capacità di rappresentanza degli interessi fondamentali del mondo del lavoro si è appannata, anche perché è diventato molto più difficile rappresentare questi interessi in un mondo dove il lavoro si è parcellizzato, si è suddiviso, in cui è venuta meno, come dire, il ruolo protagonista della massa operaia. Però io credo, pare di dire, che negli ultimi anni lo sforzo dei dirigenti del centro-sinistra è stato quello di riavvicinarsi ai temi del mondo del lavoro. Insomma, mi pare una discussione un po'... Insomma, ho l'impressione che a volte il centro-sinistra sia, per un'antica consuetudine difettosa, desideroso di cercare con cura le cose che possono dividerlo, diciamo, sommato, diciamo, penso tra i meriti di Elly Schlein c'è quello di essersi riavvicinata alla CGIL, di avere lanciato il tema del salario minimo, cioè, dobbiamo, non lo so, mi sembra che è avvenuto, lo dico da osservatore, io non sono un supporter, ma insomma, però sono un osservatore abbastanza attento. O di avere fatto del tema della difesa della sanità pubblica, che è un diritto fondamentale, sociale e civile al tempo stesso, una delle grandi bandiere del centro-sinistra. E mi permetto di dire, non è vero che la destra rappresenta i poveri, perché non ne rappresenta i bisogni, anzi li nega. Cioè, con questo governo Meloni, inutilmente duraturo, inutilmente per il paese, perché non ha fatto nulla per il nostro paese, diciamo, e le diseguaglianze sociali sono cresciute, non si sono ridotte. Hanno fatto una campagna demagogica per cancellare una misura, se si vuole discutibile, quella del reddito di cittadinanza, che però, dati alla mano, aveva ridotto le diseguaglianze sociali nel nostro paese di reddito, e l'hanno sostituita con nulla. Quindi la destra cavalca il malessere della parte sociale più debole indirizzandola contro gli immigrati, contro i competitori, cioè indirizzandola verso obiettivi che non sono quelli, che l'obiettivo contro il quale dovrebbe indirizzarsi la rabbia dei più poveri è l'estrema concentrazione della ricchezza in poche mani, non gli immigrati, diciamo. Quello sarebbe, ma non è questo l'obiettivo che la destra indica. Allora, per il centro-sinistra è tempo, primo, di essere uniti, secondo, di lanciare forti e chiari messaggi al paese, e non in competizione gli uni con gli altri, ma insieme. Il primo, l'ho detto, è il tema della pace. Poi bisogna prendere in mano il grande tema dell'eguaglianza, che è la questione di fondo di come si ricostruisce un quadro. La forza del capitalismo democratico europeo è stato quello di avere tenuto insieme sviluppo capitalistico e inclusione sociale. Questo rapporto si è spezzato. Quindi noi dobbiamo tornare a ragionare su questo, ed è un problema europeo, non soltanto italiano, perché noi siamo alle prese con problemi che attraversano, l'Europa, in un'Europa in cui le esperienze positive non sono molte. Diciamo, si parla della Spagna per Ceuta, ma io vorrei che si guardasse, che è stato molto importante nel corso di questi anni, che è stata innovativa, che ha combattuto il lavoro precario e che, combattendo il lavoro precario, ha favorito uno sviluppo economico in Spagna che non ha uguali in altri paesi europei. Cioè, c'è anche una sinistra che ha dimostrato che si può governare diversamente in questo momento di crisi del capitalismo. Allora, non so, mi concentrerei sui grandi temi che possono parlare al Paese: la pace, l'eguaglianza, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, la sicurezza, la salute, diciamo. Quindi anche il ritorno, come dire, di una capacità di guardare ai grandi beni pubblici non soltanto come diritti da tutelare, ma anche come una straordinaria occasione di sviluppo economico, di un'idea diversa di sviluppo economico che non sia dominata dal profitto privato, ma diciamo che sappia conciliare le ragioni del profitto con quelle della crescita sociale. Cioè, non lo so, non spetta a me, diciamo, quindi, come dice una bella canzone di André, chi non può più dare cattivi esempi da buoni consigli, ecco. se potessi dare un consiglio è quello di non immaginare un percorso competitivo nel centro-sinistra dominato dal problema del leader, che credo che non appassioni nessuno, ma piuttosto un percorso, diciamo, di comunicazione al Paese di un'idea alternativa di sviluppo, di futuro, perché è su questo terreno che si gioca poi la partita del consenso.
1: Quindi no primarie,
0: diciamo, mi sono già espresso su questo tema e non ne vedo il senso. Io non ne vedo il senso, a parte l'effetto politico che è evidente, cioè quello di avere enfatizzato tutte le ragioni di divisione, già oggi. L'effetto politico negativo dopo, perché in un sistema dove si vota per i partiti, perché non abbiamo il maggioritario, l'Ulivo, è un contesto diverso, nel quale le primarie avevano un senso. Le primarie sono un sistema consustanziale, si direbbe con una bella parola della tradizione cattolica, ha un sistema maggioritario, ma in Italia si vota per i partiti, c'è il premio di maggioranza dopo, ma il meccanismo elettorale è proporzionale, e quando si vota per un partito si vota per un leader, ed è difficile per un partito andare all'elezione avendo come leader il leader di un altro partito. Non so, mi sembra una stravaganza. E quindi c'è il rischio che dopo le primarie chi le perde sia demotivato. E noi rischiamo di togliere un diritto democratico al cittadino. Che il cittadino che va a votare, vota per un partito, certo sapendo che c'è un'alleanza, ma nel votare per quel partito vuole anche in qualche modo rafforzarlo perché abbia una funzione di guida di quell'alleanza. Questo fa parte, come dire, della decisione del cittadino, e noi questo potere glielo sottraiamo, perché questo potere se lo prende una minoranza di attivisti, creando un ingorgo istituzionale piuttosto confuso, perché all'indomani delle elezioni il capo dello Stato, il quale articolo 92 ha lui il potere, non le primarie, di indicare il Presidente del Consiglio a Costituzione invariata, ma il capo dello Stato deve dare l'incarico sulla base del risultato elettorale, dove avrà votato 30 milioni di persone, o sulla base delle primarie. Non so, ho l'impressione che forse ci vorrebbe un supplemento di riflessione. No.
1: Sarebbe interessante ovviamente orientare...
0: Ma non è interessante, perché diciamo, non credo che ci siano degli argomenti sostenibili. Diciamo, penso che ci sia incamminati in una cosa in cui, da cui ci si può anche ragionevolmente sfilare. Oltretutto, questo tipo di dibattito è funzionale alla destra, perché la destra, quando vinse le elezioni, sfruttò al massimo il meccanismo competitivo insito nella legge elettorale. Cioè la destra non è che andò alle elezioni proponendo Meloni premier. La Lega c'aveva Salvini premier, nel cintura. Quindi le elezioni furono anche una competizione tra di loro che ebbe l'effetto di raccogliere più voti. Adesso che hanno il Presidente del Consiglio e quindi possono avere interesse ad una più forte personalizzazione, vogliono cambiare le regole del gioco. Cioè di volta in volta vogliono, come dire, che si giochi il gioco dove... dico, ma noi siamo veramente tenuti a seguirli e a fare il gioco che vogliono loro? Ho dei dubbi. Ho l'impressione che sarebbe il momento di dire: fermi signori, noi vogliamo un meccanismo democratico, saranno i cittadini a indicare con il voto qual è la forza prevalente. Mi pare un argomento che ha una sua robustezza.
1: Ma a prescindere da quella che sarà la legge elettorale? Perché insomma...
0: Ma la legge elettorale non può imporre la figura del candidato premier, lo può fare una riforma costituzionale, ma quella è fallita. E non si può pensare di aggirare la Costituzione con la legge elettorale, se no la Corte Costituzionale deve bocciare la legge elettorale. Ma dico, ma qui noi stiamo scherzando con principi fondamentali della democrazia costituzionale. Il centrosinistra si è battuto in Parlamento contro il premierato, fra l'altro dicendo che il premierato ledeva le funzioni e le prerogative del capo dello Stato. Dopodiché lo vogliamo creare dal basso? Non so. Suggerisco un supplemento di riflessione.
1: Che ci auguriamo accada, in qualche modo sta già accadendo, perché le voci contro le primarie sono abbastanza diffuse.
0: Ho visto, e mi pare importante, un appello alla cautela da parte di Romano Prodi, e mi pare importante, voglio sottolinearlo, siccome tante volte si è speculato sulle nostre differenze, diciamo, in questo caso, come dire, siamo uniti nel fare un appello alla cautela.
1: Io farei un passo indietro, a proposito, chiamerei in causa Shadi Alizadeh, a proposito della sicurezza, che era uno dei temi di cui in qualche modo il centro-sinistra si deve riappropriare. E spesso sulla sicurezza, ecco, il centrodestra gioca molto sul corpo delle donne. Quindi come declinare in senso positivo la sicurezza, senza ovviamente barattare, no, questo...
3: Io in realtà in 4 anni di governo non ho mai visto una proposizione di sicurezza nei confronti del nostro corpo. È stato un governo che ha bocciato e anzi ha dato anche meno forza a quel reato di stupro, andando ad eliminare anche... Quindi io... È una strumentalizzazione, certo, è quell'idea che si contrappone a quel pensiero universale del femminismo, perché fa paura, e che viene buttata sui giornali come patriarcato mediterraneo, a difesa delle nostre donne. Difesa delle nostre donne da una cultura politica che pian piano, torno a dire, ha eroso il nostro stesso senso di vita e di cittadinanza in questo paese. Perché quando guadagniamo di meno perché siamo donne, perché quando siamo costrette a licenziarci perché non abbiamo neanche investimenti e infrastrutture, questo governo ci ha solo indebitati con i fondi del PNRR senza poterci dare quelle strutture e infrastrutture sociali che permettano anche il bilanciamento vita-lavoro, come la costruzione e l'implementazione situazione degli asili pubblici nel nostro paese, con un governo che è andato ad eliminare anche i soldi della prevenzione, della medicina di cura preventiva delle donne e addirittura andando a chiudere nelle nostre regioni e nei nostri presidi territoriali la presenza dei consultori, perché lì si faceva forse una propaganda politica che non piace perché riguarda la nostra emancipazione. E allora è evidente che è strumentale, come diceva il Presidente, si vuole dare un senso di vista e di dialettica politica imputando la colpa ad altri, agli stranieri e alle straniere, alle donne, anche straniere, che in questo paese sappiamo benissimo la tratta, anche noi come regione viviamo benissimo quella che è la tratta delle donne vittima di traffico sessuale, di morte nei campi, nel nostro territorio, di scomparire, perché siamo ritornati di nuovo ad una dialettica nelle nostre imprese del padrone e dello schiavo. E torno anche su un principio, tu citavi prima il WOC e condivido la risposta del nostro presidente, il presidente Massimo D'Alema. WOC cosa significa? WOC è una parola inglese, prima di tutto noi non abbiamo traslato appieno nella nostra cultura italiana il pensiero e l'attivismo del WOC, che è nato negli Stati Uniti negli anni 30 e che letteralmente significa stai sveglio, apri gli occhi, come diremmo noi, no? E nasce all'interno della comunità afroamericana, che ancora in quel tempo veniva chiamata e ghettizzata perché negra. Ed era un movimento, ed è ancora un movimento di liberazione contro lo schiavismo della comunità di colore afroamericana negli Stati Uniti, contro lo sfruttamento del corpo delle donne, contro quella classificazione, quella classizzazione, razzismo. E WOC è lotta di classe. Allora perché strumentalizzare un tema così universale? Io direi che questi temi rappresentano anche la nostra festa dell'unità, perché noi siamo qui a lottare per l'eguaglianza, noi siamo qui a lottare per l'emancipazione di tutte e di tutti, nonostante il colore della pelle, il nome, la provenienza, l'origine, e soprattutto la nostra è una battaglia di classe, perché questo è un paese... Ancora questo, dove se nasci povero resti povero, dove non ci sono investimenti di borse di studio per gli universitari, dove non c'è l'investimento alla cultura, perché come la comunità di colore che diceva WOC, svegliamoci, ancora adesso ci vogliono ignoranti con l'idea di poter dominare anche le nostre menti e così il nostro voto. Allora, alla cultura della sicurezza sul nostro corpo dobbiamo rispondere alla destra, che il patriarcato del Mediterraneo, che porta guerra, che porta abuso, che porta ancora a vederci uccise, è stata un'estate nera per il nostro corpo, è stata un'estate di morte per noi donne. Allora a quella dialettica io contrappongo un'idea di femminismo di pace del Mediterraneo, perché questa è la cultura anche della nostra sinistra, del nostro centrosinistra. Un'idea di femminismo per la pace, un'idea di eguaglianza, di libertà. E allora sta qui il vero ragionamento per scardinare questa dialettica violenta, no? Lo vediamo, il generale che ancora vanta i lustri, no, delle sue spillette di guerra, del suo odio, della suo dividere la società. Noi siamo qui per unire la collettività, un popolo pugliese che è proiettato al Mediterraneo e, come ci insegna questa terra di Don Tonino Bello, non ha mai usato il Mediterraneo come mare e luogo di morte, ma come luogo per ascoltare, per accogliere, per portare vita. E la nostra risposta è qui oggi, è anche un po' WOC, perché noi portiamo vita, uguaglianza, libertà, è una contrapposizione a questa destra ipercapitalista.
1: Non volevo interrompere l'applauso. Presidente D'Alema, ritorniamo sulla questione della sicurezza. Come il centrosinistra può riappropriarsi di questo tema, anche alla luce della narrazione che si fa dell'immigrazione dei migranti?
0: Abbiamo il dovere, diciamo, di lasciare il palco agli illustri oratori che vengono dopo di noi, quindi dobbiamo... Roberto Speranza ha scritto un bel libro che si intitola Sicurezza, in cui in modo intelligente declina questo concetto di sicurezza da sinistra, diciamo. Ma parliamo un attimo del tema dell'immigrazione, che è il tema che viene cavalcato allo scopo di creare questo senso di insicurezza, diciamo. Io partirei da un dato, che non è un dato politico, sono i dati di Eurostat. Eurostat ci dice che l'Unione Europea a fine secolo avrà 350 milioni di abitanti. L'età media sarà intorno ai 60 anni. Quindi, di fronte a noi ci sarà l'Africa, 4 miliardi e mezzo, età media 19 anni. Quindi, se a frontiere chiuse, alla fine del secolo l'Europa è finita. Non è più in grado di sostenere attività economiche, di sistema di welfare, i sistemi previdenziali. Già oggi senza gli immigrati non si pagherebbero le pensioni. Quindi, dice Eurostat, se noi vogliamo mantenere, non crescere, mantenere gli attuali livelli di produttività e i sistemi in Europa, dobbiamo di qui a fine secolo far venire in Europa almeno 200 milioni di immigrati. Quindi partiamo da questo dato, perché questo non è una scelta politica, perché la sinistra è buona, questa è la realtà. Cioè l'Europa ha bisogno, per far sopravvivere la sua economia, la sua società, già oggi, diciamo, senza l'immigrazione 800 famiglie italiane non saprebbero come mantenere, diciamo, l'assistenza verso gli anziani. 800.000 famiglie italiane, pensiamo che razza di cataclismo. Cioè questi che dicono la reimmigrazione non è soltanto una parola d'ordine barbara, ma è una parola d'ordine demenziale. Questa è la verità, dati alla mano. Perfetto. Non è che io non mi renda conto che le società europee, con la loro cultura, la loro civilizzazione, la loro religione, eccetera, diciamo, assorbire 200 milioni di persone, che in parte notevole verranno dall'Africa, eccetera, è una sfida enorme in termini di costruzione della convivenza, di sicurezza, eccetera. Non è che io non capisca che, diciamo, i neri che stanno lì intorno alla stazione di Milano creano allarme sociale, lo capisco, ma qual è la risposta che dà sicurezza? Il fatto che li rimandiamo tutti a casa loro, che chiudiamo le frontiere? Ma questo è il suicidio. Quando sento la Meloni, grande statista, diciamo, non so se sia una statista, non credo, ma certamente non è una statistica, perché ci dice che noi dobbiamo fermare l'invasione. Ma di chi? L'Italia non è invasa, l'Italia si spopola. L'Italia è un paese che si spopola. Ogni anno la popolazione residente in Italia diminuisce di 150-180.000 persone. E noi siamo un paese che si spopola e in cui lo spirito pubblico creato dalla destra è: dobbiamo fermare l'invasione, non ci invade nessuno. Una parte di quelli che oramai sono pochi, che sbarcano in Italia, vengono da noi per andarsene verso paesi più ospitali. È una follia.

0: L'immigrazione è un dato inevitabile da cui dipende la sopravvivenza delle nostre società. Il problema non è demonizzarla, è governarla, è integrare le persone, è fare in modo che queste persone diventino cittadini italiani, innanzitutto riconoscendo il loro diritto di quelli che sono nati in Italia e che follemente non sono cittadini italiani. E poi noi, diciamo, siamo un paese che si gloria dei suoi successi sportivi, diciamo, ma io l'ho vista le ultime partite della nazionale italiana straordinaria della palla a volo. Qualche volta mente brave sono tutte nere, diciamo, e diciamo hanno un colore diverso dal generale Vannacci, ma alla fine si suona l'inno di Mameli quando abbiamo vinto. E allora bisogna avere questa visione. Le politiche di integrazione generano sicurezza, la chiusura delle frontiere, la reimmigrazione genera insicurezza, clandestinità, crisi economica. Noi dobbiamo, come dire, spiegare che la destra non è la destra è cattiva e noi siamo buoni. No, la destra porta questo paese alla rovina, cavalcando in modo irresponsabile le paure della gente, anziché rispondere alle paure con politiche pubbliche intelligenti ed efficaci. Questa è la sfida.
1: Parafrasando De André, avrei un altro consiglio da chiederle a proposito...
0: L'ultimo però.
1: L'ultimo, sì, perché dobbiamo cedere il palco al panel successivo.
0: A quelli che sono in office, come direbbero gli americani.
1: Allora, la politica estera, per questo centrosinistra, può essere l'ennesimo pomo della discordia. Si parla del riarmo, del pacifismo. Ecco, quale consiglio dare, diciamo, agli attori in campo?
0: Il consiglio sarebbe quello di avviare
1: per un programma condiviso, unitario.
0: Sì, diciamo. Certamente. Il problema è che, a mio giudizio, non bisogna rispondere al questionario che ti mettono di fronte, no? Che è un questionario per dividere. Anche l'informazione è animata da questo spirito di cercare le differenze, le polemiche, eccetera. Centrosinistra dovrebbe essere lui a costruire il fondamento di un discorso pubblico sulla politica internazionale. Io trovo che il dibattito riarmo sì, riarmo no, è un dibattito del cavolo. Perché io personalmente non sono un pacifista, sono per la pace, una cosa diversa. E ritengo che in un'epoca in cui l'Europa non si può fidare degli americani, l'Europa deve sviluppare una difesa europea. Ma quello che oggi si sta facendo, e cioè dare il via libera al riarmo nazionale, e cioè sostanzialmente tedesco, diciamo le cose come stanno, non è la difesa europea. Ed è qualcosa che riesce a rafforzare, ma di scatenare l'Europa. Allora, prima di fare il dibattito armi no, ci sono le armi dove ci sono le guerre. Io partirei da un problema: che una difesa ha senso se l'Europa ha una politica estera, una visione del mondo, un'idea di come collocarsi nello scenario internazionale. È da qui che bisogna partire e non farsi mettere con le spalle al muro e dice la domanda: ma allora tu sei favorevole al SAF e non sei favorevole? Cioè, io sono critico verso il modo in cui le istituzioni europee hanno aperto questo dibattito. Perché avrebbero dovuto cominciare dal grande tema di cosa ci sta a fare l'Europa nel mondo, che rapporti vogliamo con gli altri. E poi alla fine, certo, la difesa è uno strumento della politica estera, ma l'idea che possa sostituire la politica estera è un'idea sbagliata. Allora, non ho il tempo, diciamo, ma come vede, le coordinate sono diverse. E la responsabilità di chi vuole governare il paese non è farsi dettare l'agenda dai giornali, è dettare l'agenda, impostare il discorso pubblico. Tutto qui.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Alizzate, grazie. Massimo D'Alema. Buon proseguimento di serata.

0: Questo dunque è Massimo D'Alema, Pace in tempi oscuri, femminismo contro le guerre e destre autoritarie, intervento pronunciato nell'ambito della festa dell'unità regionale di Martina Franca ieri 2 settembre del 2026. È intervenuto appunto Massimo D'Alema, come dicevamo, già Presidente del Consiglio, la corrispondente di guerra Francesca Borri e la portavoce delle donne democratiche pugliesi Shadi Alizadeh. Ha condotto il panel Piero Ricci della Repubblica. 12 e 8 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, rimaniamo sempre all'interno della cornice della festa dell'unità regionale di Martina Franca di ieri, il Sud Unito per il governo del Paese. Vi proponiamo adesso il dialogo tra il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Conduce Francesco Gioffredi, caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia.
1: Grazie, grazie a tutti, buonasera, grazie al Partito Democratico Pugliese e a tutta la macchina organizzativa della Festa dell'Unità per questo spazio, prezioso spazio di confronto. Credo per me è la prima volta su una cassa armonica, non so se anche per voi è il primo
2: No, non ci
1: dibattito.
2: siamo ancora esibiti in una casa armonica.
1: Ma ci manca solo questo. Come ben sapete, con Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, e Roberto Fico, presidente della Regione Campania, parleremo di Sud, provando a interrogarci sui gap, sulle potenzialità, sulle sfide e proiettandoci sullo scenario del futuro governo del paese, dell'Italia. Chiaro che un confronto sul Mezzogiorno in questo momento, presidente De Caro, presidente Fico, non può che partire dal tema dell'autonomia differenziata, che è questo tema, diciamo, che appare e scompare a corrente alternata. Ecco, comincio dal presidente De Caro, che si sta spendendo non poco da diverso tempo in un'attività, gli va riconosciuto, di opposizione a questo progetto dell'autonomia differenziata. La sentenza 192 del 2024 della Corte Costituzionale sembrava aver disinnescato questo iter, perché sostanzialmente aveva posto alcuni paletti. Il principale, fondamentalmente, veniva spiegato da questa sentenza che prima di poter attivare il percorso previsto dall'articolo 116 della Costituzione dell'autonomia differenziata è necessario fissare, predeterminare i livelli essenziali delle prestazioni se c'è il trasferimento di funzioni che incidono su diritti fondamentali. Con le preintese che abbiamo visto approvare in Parlamento per quattro regioni, cioè Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, è stato sostanzialmente aggirato questo paletto, perché senza andare a intervenire sulle materie LEP e quindi adeguandosi al dettato della sentenza della Corte Costituzionale, le preintese vanno a incidere su queste cosiddette materie non LEP. E poi equiparano i LEP e i livelli essenziali d'assistenza. Il problema è che anche queste preintese, diciamo così, toccano i fili dell'alta tensione, perché vanno a intervenire di riflesso su materie altamente sensibili come la stessa sanità, della quale parleremo questa sera. Lei ha annunciato, Presidente De Caro, un paio di mesi fa, un mesetto fa, di voler procedere con il ricorso non appena sarà possibile, cioè non appena le preintese saranno legge. Ha invitato anche a una mobilitazione di tutto il fronte meridionale, evidentemente rivolgendosi non soltanto ai governatori di centrosinistra, come per l'appunto Roberto Fico, ma anche ai vostri colleghi di centrodestra, che non nascondono delle occasioni di preoccupazione in alcune circostanze. Ora le chiedo, innanzitutto, come intende declinare questo fronte di mobilitazione così ampio, se siamo eventualmente fuori tempo massimo per poter attivare questo percorso, e se non ritiene, perché diciamo la mia valutazione è già nella domanda, se non ritiene che in realtà i fari siano un pochino bassi sulla questione dell'autonomia differenziata a livello nazionale. C'è anche una certa, forse, ritrosia a intestarsi politicamente sul livello nazionale questa battaglia.
2: Innanzitutto, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie ai volontari, grazie alla segretaria. diciamo, organizzato la festa regionale. Noi siamo pronti a fare il ricorso, io e Roberto abbiamo già preparato il ricorso, ci siamo scambiati, a parte diverse telefonate, anche gli atti delle avvocature, degli avvocati delle nostre regioni, perché riteniamo che c'è in atto un tentativo di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta, perché la Corte Costituzionale ha detto che non si può fare per come l'avevano preparata l'autonomia differenziata, che nasce dal fatto che l'abbiamo cambiata noi la Costituzione, perché governavamo noi quando abbiamo, per rincorrere la Lega, abbiamo cambiato la Costituzione. E quella autonomia differenziata è stata bocciata dalla Corte Costituzionale, oggi cercano di recuperarla attraverso le preintese con le quattro regioni, che il caso vuole che sono le regioni più ricche del nostro paese, dicendo che su tre funzioni non è necessario individuare i livelli delle prestazioni, una funzione, che è quella della sanità, dove invece è importante avere i livelli delle prestazioni, assimilano i livelli delle prestazioni a livelli ai LEA, quelli di assistenza, che non sono la stessa cosa. Per fare un esempio, il livello di assistenza dice che la visita cardiologica rientra tra i LEA, cioè devi assicurare ai cittadini la visita cardiologica. I LEP dovrebbero dire quante visite cardiologiche ogni 100 abitanti riesci ad assicurare nella tua regione. È chiaro che se in una regione ne assicuri più che in un'altra, il livello delle prestazioni nella regione dove ne assicuri di più è più alto rispetto a quelle delle regioni dove ne fai di meno, e ci deve essere un limite al di sotto del quale non deve andare nessuno. Quelli sono i livelli delle prestazioni. Però, a parte questo tema giuridico di assimilare i LEP e i LEA, c'è un tema fondamentale: se assicuriamo quelle, trasferiamo quelle funzioni, quelle attività alle regioni, in particolare alla sanità, andremo a dividere il paese una volta per tutte. Già oggi i servizi che riusciamo ad offrire, in particolare sulla sanità al sud, sono inferiori rispetto a quelli del nord. Se andate a vedere le classifiche delle liste d'attesa, i disavanzi sanitari, economici, la punizione sanitaria, siamo prevalentemente nelle regioni del sud. Se dai la possibilità alle regioni del nord, che sono quelle più ricche, di utilizzare la propria capacità fiscale per assicurare la sanità, che ricordo a tutti è una funzione che viene delegata dallo Stato alle regioni, e lo Stato dà dei fondi alle regioni, dà un fondo che si chiama Fondo Sanitario Nazionale. Già quel fondo, secondo noi, non viene distribuito bene, perché viene distribuito correttamente sulla base della popolazione e sulla base dell'anzianità della popolazione. Però ci sono dei coefficienti, come il coefficiente di deprivazione, che tiene conto dell'indice di deprivazione di una comunità, che magari si cura di meno, fuma di più, beve di più, si cura di meno, ha meno risorse economiche per potersi curare anche privatamente. Quell'indice è bassissimo, lo 0,75% della percentuale complessiva. Quindi a noi, che abbiamo un indice di deprivazione maggiore rispetto agli altri, arrivano poche risorse rispetto a quelle che dovrebbero arrivare, e ci troviamo in questa situazione. Se diamo la possibilità alle regioni di poter incidere con la propria capacità fiscale, avremo che le regioni più ricche potranno fare dei contratti aggiuntivi ai medici, e quindi avremo i medici che si sposteranno nelle regioni più ricche. Già oggi abbiamo tutte le regioni italiane in difficoltà, per esempio, a reperire medici per il 118 e per il pronto soccorso. Non è che non li possiamo assumere, che proprio non si specializzano più, perché hanno uno stipendio uguale agli altri medici, però non possono fare né intramenia e né extramenia, che sono l'attività libera professionale all'interno dell'ospedale o all'esterno dell'ospedale. È un po', qualche volta ho usato la barzelletta del carabiniere, non me ne vogliono i carabinieri, che vince a Superenalotto e i colleghi gli dicono: vabbè, ma che fai da domani, non vieni più in caserma? Quello dice: no, non lo so, mi apro una caserma per i fatti miei. Non è che un medico di specializzato in emergenza urgenza si può aprire un pronto soccorso per i fatti suoi, mentre il cardiologo e l'ortopedico possono fare attività aggiuntiva, e quindi aggiungere all'emolumento dell'ospedale, possono aggiungere risorse, un emolumento che viene da un'attività di carattere libero professionale. Fanno i turni diventa difficile perché fanno i turni soprattutto di notte, hanno molte più responsabilità, un cardiologo, un ortopedico ha il tempo di visitare un paziente, quando un paziente arriva al pronto soccorso hai un minuto, due minuti per capire che tipologia di patologia c'è, quindi già sono pochi quei medici, sto facendo un esempio, quello dei medici specializzati in emergenza e urgenza, se quelli delle regioni del nord possono fare dei contratti aggiuntivi, è chiaro che si sposteranno a lavorare nelle regioni del nord, quindi dovremmo chiudere il pronto soccorso nelle regioni del sud Italia, o possono superare i tetti di spesa avendo più risorse per le cliniche private e quindi diventano ancora più attrattive. Già abbiamo la mobilità passiva, cioè andiamo nelle regioni del nord a fare operazioni che non sono operazioni salvavita. In questi giorni ne ho parlato tante volte, ne ho parlato anche alla conferenza delle regioni, molte persone vanno fuori per la protesi all'anca, per l'alluce valgo, per, che ne so, per la bariatrica, no? L'operazione allo stomaco, che sono attività che si fanno anche nella nostra regione, però siccome ci sono cliniche private che hanno sede in Puglia e sede in altre regioni, quando raggiungono il tetto di spesa qui se li portano fuori, parte il paziente e parte il medico. È chiaro che se tu hai la possibilità di superare il tetto di spesa, che noi non possiamo superare nelle nostre regioni, nelle altre regioni lo puoi superare perché hanno una capacità fiscale maggiore, sono più ricchi, diciamo, pagano più tasse perché sono più ricchi, gli stipendi sono più alti, guardo i sindacati, i rappresentanti sindacali che sono presenti oggi, è chiaro che per loro è più facile, quindi avremo una migrazione di medici e una migrazione di pazienti. Si può fare questa cosa? Io credo di no, perché la nostra Costituzione, anche se prevede l'autonomia differenziata, dice che i diritti sono, e quindi anche i servizi, come si misura un diritto? Col servizio, il servizio sanitario è uno, diciamo, dei diritti fondamentali per i cittadini, quindi la Costituzione dice che i diritti, quindi i servizi, devono essere uguali indipendentemente dal luogo dove ciascuno di noi nasce o decide di andare a vivere. Se facciamo le preintese, questo non sarà più assicurato e quindi le regioni del nord saranno ancora più ricche rispetto ad oggi e noi saremo ancora più poveri rispetto a quello che è accaduto in questi anni, perché siamo più poveri perché non è stato investito nelle infrastrutture, non hanno investito nelle aziende e ci ritroviamo in una situazione economica inferiore, con capacità fiscali inferiori. Se fanno le preintese, sicuramente divideranno una volta per tutte il paese, però credo che io e Roberto ci batteremo per fare in modo, ci batteremo fino alla fine, sia con la mobilitazione ma anche con i ricorsi nuovi alla Corte Costituzionale per fare in modo che questo non accada mai.
1: Ecco, Presidente Figo, anche lei nelle scorse settimane ha sostanzialmente lanciato l'allarme del quale ci parlava relativamente soprattutto alla sanità De Caro, di una sorta di, come dire, competizione tariffaria tra regioni. Si andrebbero fondamentalmente a istituire quasi delle gabbie salariali vere e proprie per i professionisti della sanità. Questo rischio immagino anche lei lo vede molto concreto. Dal punto di vista invece della mobilitazione strettamente politica, rilancio anche a lei il tema, vede la possibilità di allargare questo fronte che ora vi vede senz'altro uniti sin dal primo minuto? Le lancio pure una piccola provocazione, visto che lei è un 5 Stelle della primissima ora. Il Presidente De Caro lo diceva prima parlando con i colleghi ai microfoni, questa autonomia differenziata è praticabile perché la riforma costituzionale del 2001 voluta dal centrosinistra ha introdotto il terzo comma dell'articolo 116 ed è sostanzialmente un argomento che viene utilizzato molto spesso anche dal centrodestra per di fatto sostenere che è il centrosinistra indirettamente ad aver voluto l'autonomia differenziata. Bisogna avere spalle larghe anche per, come dire, controbilanciare questa argomentazione, evidentemente.
3: Intanto anch'io ringrazio per avermi invitato qui e saluto tutti voi che siete qui stasera. Sull'autonomia differenziata ci sono tante cose da dire. La prima cosa che voglio dire è che l'autonomia significa la certificazione, mettere il bollino sul fatto che le disuguaglianze nel nostro paese non possono essere più ridotte, ma anche vengono cristallizzate e dopo un poco vengono aumentate. Questo significa oggi autonomia differenziata, ed è il motivo per cui già nel passato ci siamo molto mobilitati per combattere le intese, le preintese che stava facendo il governo, ed è il motivo per cui 5 regioni governate dalla parte opposta che governa oggi il nostro paese ha fatto un ricorso alla Corte Costituzionale. Di fatto la Corte ci dice che nelle parti principali dell'autonomia differenziata cade il meccanismo e cade il sistema, perché tante parti sono anticostituzionali, e quindi oggi giustamente noi non vogliamo che il principio di fatto stabilito dalla Corte oggi venga di nuovo reinserito. Antonio, che quello che è uscito dalla porta lo vogliono far entrare dalla finestra, e per noi questo è inaccettabile. Oggi è vero, la riforma costituzionale del titolo quinto del 2001 è stata fatta dal centrosinistra perché all'epoca c'era il vento della Lega, e quindi come possiamo contrastare il vento della Lega? Contrastiamo andando sui loro temi e facciamo la riforma del titolo quinto. Secondo me è un grande sbaglio, ma negli sbagli tranquillamente si ripara. Abbiamo il professor Villone, che all'epoca era presidente della commissione costituzionale, che oggi del Senato, che affari costituzionali, che oggi è uno dei primi combattenti contro l'autonomia differenziata. E quindi, anche se c'è stato un percorso sbagliato, anche poi irrigidito dalla cultura soprattutto leghista dentro questo governo, noi dobbiamo riuscire a combatterla, perché di fatto andiamo a dividere l'Italia, di fatto andiamo a far sì che le differenze non possono essere più colmate, e diciamo un principio che è contro la nostra Repubblica, che chi ha di più terrà sempre di più, lo manterrà e aumenterà la sua capacità, ma lo aumenterà a discapito di tutte le regioni che sono più in difficoltà e che sono più povere, che di conseguenza saranno sempre più povere. E in un paese dove ci sono 20 regioni che invece di cooperare, come dice la nostra Repubblica, alla crescita generale diffusa in tutto il paese, su tutto il territorio, fa crescere solo le regioni che vogliono mantenere una posizione quasi autoritaria rispetto a quello che hanno, senza condividere, dividere, senza neanche il principio, possiamo dire, non solo solidaristico che prevede la Costituzione, ma un principio di vera cooperazione. E per esempio con i fondi del PNRR, i 209 miliardi di euro che sono arrivati in Italia, perché il Sud, l'Italia ha avuto 209 miliardi di euro e il Sud una gran parte di questi? Perché uno dei principi del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza era proprio quella di dividere, di combattere e diminuire le differenze territoriali. Noi da un lato chiediamo i soldi del PNRR per dividere, per diminuire le differenze territoriali, far sì che ci sia una crescita diffusa e l'uguaglianza su tutto il territorio nazionale, e dall'altro andiamo a provare le preintese che fanno esattamente l'opposto. Quindi noi lo combatteremo fino alla fine, fino all'ultimo giorno disponibile e anche oltre. Il ricorso da parte della Puglia e da parte della Campania, che stanno lavorando insieme benissimo, lo faremo e speriamo di vincerlo.
1: Ecco, Presidente Figo, resto un attimo su di lei, perché volevo spostarmi sul tema strettamente sanitario, che è evidentemente correlato a quello dell'autonomia differenziata. Anche in Campania, diciamo, è tema da alti e bassi. Siete in uscita dal commissariamento, avete adesso un po' di agitazione della sanità privata accreditata, state marciando, mi sembra, abbastanza bene sulle case di comunità attivate con il PNRR, però c'è una sensazione di fondo che è confermata anche da quello che sostengono assessori e governatori di centrodestra del Sud e governatori del Nord, penso a De Pasquale dell'Emilia Romagna, che qui siamo in presenza davanti a un sistema, quello della sanità regionalizzata, che sta praticamente finendo quasi gambe all'aria, perché è vero che c'è un incremento annuale del Fondo Sanitario Nazionale da oltre 140 miliardi, va pure detto che il ministro Schillaci a ogni legge di bilancio chiede i 5 miliardi in più che puntualmente non riesce ad ottenere. Però la spesa cresce a un ritmo maggiore rispetto all'incremento del fondo sanitario. Nell'ultimo anno 4,9% in più della spesa, è un allarme lanciato anche dalla Corte dei Conti, che richiede stanziamenti equiparati nell'ordine del 6,4% al prodotto interno lordo, al PIL. È evidente che c'è un dislivello tra risorse stanziate e spesa. Ora, chiaro che ci sono delle responsabilità dei singoli governi che si sono succeduti, ma c'è anche forse una responsabilità, un mea culpa da fare da parte delle amministrazioni del Sud in tal senso.
3: Il punto principale che noi dobbiamo portare anche nel programma di governo nazionale, che insieme tutti i partiti di centrosinistra, il movimento, il campo largo, progressista, come lo vogliamo chiamare, dovrà portare tra i primi punti, è quello della sanità. La sanità pubblica come grande diritto costituzionale e di grande civiltà del nostro Paese. E su questo noi non possiamo arretrare. Perché guardate, lo dico sempre, che andare in un pronto soccorso, se capita una cosa, entrare in un ospedale e non dover cacciare carta d'identità o carta di credito, è un valore talmente fondante della nostra Repubblica che non ci possiamo rinunciare. Ma è chiaro che se non facciamo le riforme giuste, gli investimenti giusti, gli efficientamenti giusti e gli investimenti anche in soldi, noi non riusciamo ad andare avanti come merita la nostra popolazione. Noi il 26 marzo siamo riusciti ad uscire dal piano di rientro e oggi possiamo investire normalmente. Ma il fatto che tu esci dal piano di rientro, che ti dà sicuro su alcune questioni una serie di libertà, allo stesso tempo non è che la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, tu dal giorno dopo hai più soldi perché sei riuscito dal piano di rientro. Comunque c'è una ripartizione che non funziona. Oggi noi, come diceva Antonio prima, quando parli dello 0,75% deprivazione sociale, se in Campania ce n'è tanta di deprivazione sociale e anche in Puglia, noi dobbiamo per forza avere più soldi, più investimenti nella sanità pubblica, perché non va bene che ci si basi esclusivamente sull'età della popolazione e sul numero di popolazione, che può essere giusto ma deve essere accompagnato dal resto. Ora noi dobbiamo anche riuscire ad avere una grande nuova visione della sanità. Io penso che la medicina del territorio, la medicina di prossimità sia una delle chiavi. La questione delle case di comunità, degli ospedali di comunità, delle centrali operative territoriali che devono coordinare insieme agli ospedali l'uscita dagli ospedali delle persone che si sono curate e che vengono prese in carico dal sistema sanitario locale è una delle questioni fondamentali. Perché deve funzionare? Perché potresti in questo modo efficientare il sistema. Il nostro primo grande investimento deve essere in telemedicina, perché oggi qualsiasi studio ti dice che le persone devono essere curate più vicino possibile alla propria abitazione, fin dentro l'abitazione. Allora un grande investimento in telemedicina, che significa televisita, telelettura delle analisi, telediagnosi, ti porta ad avere in qualche modo una tranquillità, una stabilizzazione dentro casa. Se poi c'è un problema, che non è un problema gravissimo, vai nella casa di comunità, che è aperta 24 ore al giorno, 12 ore al giorno a secondo se hub o spoke. Poi arrivi nel cuscinetto tra ospedale e casa di comunità, che è l'ospedale di comunità, e in questo modo, se questo sistema funziona, abbiamo le risorse e i medici per farlo funzionare, a questo punto i pronto soccorsi iniziano a decongestionarsi, perché ci sono tantissimi codici di accesso cosiddetti improprio minori, che sono quelli bianchi e quelli di un altro colore che non è celesti, a quel punto anche gli ospedali possono tornare veramente gli ospedali, ovvero acuti, una volta che l'acuto è stato curato e diventa un nuovo paziente che però torna sul territorio, e le cronicità che costano agli ospedali possono essere curati con la medicina territoriale in casa e nelle case di comunità. Questo è un sistema efficientato. Quindi i tre grandi lavori che noi dobbiamo provare a fare è medicina territoriale e telemedicina, rete di emergenza urgenza e ospedali. Questo è quello che noi dobbiamo fare. E alla base di tutto dobbiamo fare un grandissimo lavoro, che è quello sulla prevenzione, perché la prevenzione significa evitare le malattie, la prevenzione significa anche cinicamente un risparmio vero sanitario. Ci vuole un grande investimento in prevenzione, quindi prevenzione, medicina territoriale, rete di emergenza urgenza, ospedali. Ma per fare tutto questo ci vuole una grande volontà politica ferrea anche dell'investimento nei dottori, nei medici, dove non possiamo andare in competizione con altre regioni, perché se tu vai tramite l'autonomia differenziata in competizione sui diritti fondamentali è un qualcosa che nega il senso stesso della Costituzione e della nostra Repubblica. Possiamo andare in competizione su altre cose, magari un'impresa decide di investire in quel luogo piuttosto che in un altro, ma sui diritti fondamentali non si può andare in competizione, perché il diritto dove nasci tu devi avere lo stesso diritto secondo i diritti. Sono non per residenza ma per nascita su tutto il territorio, ed è quello che noi dobbiamo fare. E quindi anche qui, al di là adesso che l'Italia è diventato uno dei paesi in cui investe meno in sanità rispetto agli ultimi dati che ci sono dei paesi europei che ci hanno dato oggi, noi dobbiamo dire che nel programma del campo progressista, campo largo, la sanità deve essere un punto fondamentale, perché è un interesse preciso delle persone. E se vi dico, le mail maggiori che mi arrivano come presidente della regione Campania sono proprio sulle questioni della sanità.
1: Ecco, presidente De Caro, i temi sollevati da Fico mi sembra incrocino esattamente quello su cui ci confrontiamo quotidianamente come operatori dell'informazione con lei e con la sua squadra. C'è una linea evidentemente di continuità, però la metto giù piatta. Con l'autonomia differenziata ed evidentemente l'approfondirsi di alcuni divari, la regione sappiamo che è alle prese con una manovra per rientrare dal buco sanitario i 350 milioni, presenterà il piano operativo al Ministero in tutte le sue articolazioni in tempi abbastanza rapidi. Rischia di compromettersi questo percorso che state affrontando?
2: Già compromesso indipendentemente dall'autonomia differenziata. Guardiamo due numeri. L'altro giorno la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto un post e ha detto: finalmente abbiamo fatto il contratto per il comparto della sanità. Che è una bella cosa, perché diciamo si aumentano gli stipendi alle persone che lavorano nella sanità e stanno per fare il nuovo contratto per la dirigenza medica. Bene, comparto della sanità più 90 milioni in Puglia costa. Cioè, quella decisione che ha preso il governo ci costa 90 milioni. Nel frattempo, nei primi mesi del 2026, sono stati introdotti medicinali importanti, cure oncologiche, che hanno un costo maggiore, li hanno introdotti, hanno detto questi medicinali che prima erano innovativi, sperimentali ed erano a carico dello Stato, adesso non sono più innovativi, vanno a carico della sanità regionale. Primi mesi del 2026 più 80 milioni. In queste ore, non in questi giorni, il governo, il sottosegretario in particolare, che è pure pugliese, ma non mi fate fare battute, sennò sembra che sto a litigare sempre con lui, sta prendendo 234 medicinali che vengono acquistati in ospedale e sono prescritti dagli specialisti, e sta dicendo che per avvicinare i medicinali al territorio, ai pazienti, possono essere prescritti anche dal medico di medicina generale e lo puoi andare a comprare dalla farmacia. È chiaro che se il farmaco per i diabetici lo compro per tutta la regione, per tutti gli ospedali della regione, ho un costo più basso perché faccio un'economia di scala. Se il singolo cittadino se lo va a comprare in farmacia, è chiaro che costa di più. Questo costo però poi lo paga, la scelta la fa il governo, Il costo però se lo piange, si può dire, da noi in Puglia si dice se lo piange la regione, cioè ce lo piangiamo tutti noi, e sono già risorse importanti. La mobilità passiva è una mobilità passiva. Voi sapete che io una cosa sapevo fare, non so se sono un buon politico, se sarò un buon presidente di regione, però quando facevo l'ingegnere tutti dicevano che ero un buon ingegnere. Allora, la prima cosa che ho fatto, mi sono andato a guardare i numeri, ho detto: mi dite quali sono i motivi per i quali andiamo fuori per i ricoveri? Io, se uno deve ha un tumore al cervello e vuole andare al Besta di Milano, io non dico niente, perché è un intervento salvavita, è un intervento che al Besta di Milano, nonostante abbiamo medici straordinari, c'è uno bravissimo al Policlinico di Bari che lo fa, però la casistica del Besta è una casistica enorme. Se uno ha un tumore al pancreas, nonostante c'è un medico, mi fate fare pubblicità, c'è uno a Castellana Grotte che dicono tutti che è uno dei più bravi del Sud Italia, però è chiaro che se uno va a Pisa o va a Milano, all'Humanitas, hanno una casistica molto ampia, e io lo capisco. Ma quando sono andato a vedere i motivi per i quali, i primi tre motivi per i quali andiamo fuori per ricoverarci, i cosiddetti DRG di fuga, lì troviamo la protesi all'anca, l'intervento alla vertebra, che lo posso pure capire, e la bariatrica, va bene. Ho detto, era appena arrivato, evidentemente non le facciamo bene queste cose noi qua. Poi mi hanno detto, però vengono anche in Puglia, cioè giustamente gli uffici mi hanno detto, le ASL mi dicono, no, vengono pure in Puglia dalle altre regioni. Mi dite perché vengono in Puglia? Per la protesi all'anca e per la bariatrica. E sta qualche cosa che non funziona, perché se vengono in Puglia vuol dire che siamo bravi, perché poi noi pugliesi non andiamo fuori? Dipende dai tetti di spesa, e voglio arrivare all'autonomia differenziata. Noi abbiamo i tetti di spesa col privato, e siccome siamo in piano di rientro, io quel tetto di spesa non lo posso superare. Non posso superare, cioè ho dei tetti di spese che non posso superare, non posso fare ulteriori spese perché sto già fuori rispetto alle risorse che mi arrivano dallo Stato. Però che cosa fa la clinica privata che c'ha sede qui? Ha sede anche a Milano. Quando ha raggiunto il tetto di spesa qui, siccome lì i tetti di spesa non glieli controlla nessuno perché non stanno in piano di rientro, possono fare prestazioni anche aggiuntive, prendono il paziente che con il medico pugliese, non è il medico, io capisco, uno deve andare a trovare un medico a Milano, invece parte il paziente col medico pugliese, tutti e due pugliesi, si mettono nel treno, vanno a Milano, gli fa l'operazione e ritorna qua. Io me ne accorgo dopo 2 anni, noi pugliesi ce ne accorgiamo dopo 2 anni, perché dobbiamo pagare la mobilità passiva. Se facciamo l'autonomia differenziata, che succederà? Sarà estremizzata questa situazione, quindi saremo tutti portati ad andare fuori, perché troveremo la possibilità di farlo prima, di farlo subito, perché hanno superato il tetto di spesa. Esiste una piccola operazione che si fa al cuore, è veramente una cosa piccola, che si chiama ablazione. Va bene, qui lo fa solo una struttura, diciamo, quasi pubblica, ecclesiastica, e qualche clinica pubblica. Le private non lo fanno, perché il DRG, cioè i soldi che diamo per l'ablazione, sono pochi, perché è una tariffa nazionale. Le regioni che se lo possono permettere vanno fuori, siccome non stanno in piano di rientro, dicono va bene, noi per l'ablazione, dicono le cliniche private, ti diamo qualche cosa di più. E quindi che cosa succede? Qui non la fa nessuno l'ablazione, perché noi non possiamo aggiungere delle risorse, anche a volerlo fare non le possiamo aggiungere perché ci è vietato. Le regioni del nord lo fanno, quindi il paziente quando lo può fare? Se lo va a fare in una regione del nord, in Lombardia e nel Veneto, però noi comunque dopo 2 anni la paghiamo, è un controsenso, e queste cose saranno acuite dall'autonomia differenziata. Ecco che abbiamo bisogno di assicurare i diritti a tutti, ma abbiamo bisogno, come diceva anche Roberto, di fare anche una riorganizzazione dei servizi sanitari. Per fortuna il PNRR ci ha costretto a fare case di comunità, ospedali di comunità, telemedicina, almeno abbiamo un orientamento comune, perché altrimenti ogni regione si organizza per i fatti suoi. Le case di comunità, come ho detto qualche giorno fa, non basteranno, perché lì sicuramente ci saranno i medici di medicina generale che staranno insieme, troverai il se non trovi il tuo medico di pomeriggio ne trovi un altro di pomeriggio che ti dà un supporto, eviti magari di andare in ospedale, di andare al pronto soccorso. Ma abbiamo bisogno di strutturare la sanità territoriale, che non è solo il medico di medicina generale, è la visita cardiologica, la visita ortopedica, le visite specialistiche, l'indagine diagnostica da fare in una struttura intermedia tra l'ospedale e la casa di comunità, magari all'interno della stessa casa di comunità. Ma per fare questo ci vuole un decreto che deve organizzare, il decreto che ci hanno portato, che poi però l'hanno ritirato, non si capisce che fine ha fatto, prevede un intervento sugli ospedali di terzo livello, che sono degli ospedali iperspecialisti di natura privata. È chiaro che era un decreto che serviva alle regioni del nord per i loro ospedali privati, ma citava la sanità territoriale, ma non diceva niente. Noi perché andiamo al pronto soccorso o andiamo in ospedale? Perché non avendo la sanità territoriale, da qualche parte dobbiamo andare. Molte volte, giustamente, è lo stesso medico di medicina generale che ti dice: oh, vai al pronto soccorso, perché lì qualcuno lo trovi che ti prende in carico e cerchiamo di capire che cosa tieni, perché non ci sta la sanità territoriale. Abbiamo bisogno di una riorganizzazione anche dell'attività dei medici. Io non sono contro l'attività extra dei medici che lavorano nel pubblico, però organizziamoci, perché tutto il sistema è fatto per aumentare le liste d'attesa, cioè è basato sulla buona fede veramente dei medici. Perché se io, facciamo così, se tu sei un medico e sei una brava persona, lavori, fai la tua attività e riduci le liste d'attesa. Se io, Antonio, non sono un medico in buona fede, mi dovete spiegare, indipendentemente dalla tipologia di attività di medico che faccio, per quale motivo dovrei eliminare le liste d'attesa. Se sono un medico che lavora solo nell'ospedale, se non ci stanno le liste d'attesa, non posso fare le prestazioni aggiuntive, che sono 80 euro all'ora durante la settimana, 100 euro nel fine settimana. Se sono un medico che sta in intramenia, cioè faccio l'attività di pomeriggio, se non ci stanno le liste d'attesa, il pomeriggio non c'ho nessuno da visitare e quindi non posso fare la libera professione. Se sono un medico in extramenia, non ve lo voglio nemmeno dire, diciamo, non mi controlla proprio nessuno, mentre il medico in intramenia abbiamo fatto, perché lo prevede la legge per fortuna, gli diciamo: scusate, se tu fai 10 visite mediche la mattina, di pomeriggio puoi farne 10 visite mediche a pagamento a libera professione, non è che fai 5 la mattina e 10 di pomeriggio. Se vuoi fare 10 pomeriggio, fai 10 la mattina, aumenta l'attività istituzionale, mi sembra legittimo. L'extramenia non lo controlliamo, quindi tu puoi fare 5 visite mediche istituzionali la mattina e il pomeriggio ne fai 500 in una clinica privata, non li puoi controllare, non è previsto che fai un controllo. L'unica possibilità, ho scoperto che li possiamo controllare da 7.40. Ho trovato uno che fattura 800.000 euro. Se quello elimina le liste d'attesa, quello che fattura 800.000 euro, mi spiegate, diciamo, poi come li deve guadagnare quegli 800.000 euro? Quindi abbiamo la necessità di riorganizzare il sistema. Ho voluto fare due esempi, che il secondo non c'entra con l'autonomia differenziata, però per seguire il ragionamento di Roberto, per spiegare che è legittimo che ci siano anche attività extra, però organizziamole, nel senso che le dobbiamo organizzare, perché tutto quello che facciamo lo facciamo nei confronti del paziente. Quando sono diventato presidente della regione e ho nominato i direttori generali, gli ho detto: voi dovete fare i sindacalisti dei pazienti, questo è il mestiere vostro, perché i lavoratori sono tutelati dai sindacati loro, i medici hanno i loro sindacati, i pazienti, i sindacati, i sindacalisti siete voi, siete i direttori generali insieme a me. Spero, diciamo, che stiano lavorando in questi mesi per fare i sindacalisti dei pazienti, dei cittadini pugliesi.
1: La sanità rappresenta l'80% del vostro bilancio, ma non vi farò parlare per l'80% di sanità, provando a cambiare tema, un altro fattore.
3: Ma posso
1: centrale.
3: Intervenire un attimo su una cosa?
1: Con un flash.
3: Sulla migrazione sanitaria, io ho visto delle foto, guardate che incredibili, ho visto pullman di 50 persone che si facevano la foto, tutti 50, con il piede così, fasciato con l'alluce valgo, che andava da una regione a un'altra regione, per andare in un'altra regione gli regalano anche il cestino del picnic per andarsi a fare l'alluce valgo in un'altra regione, perché questo è un business, non è la sanità come la intendiamo noi, credo, certo. Tutti qui.
1: Dicevo, altro tema centrale è quello dello sviluppo economico. Pochi giorni fa lei, rispondendo su sollecitazione dei colleghi a quanto ha detto Giorgia Meloni sulla ZES, enfatizzava della zona economica speciale del sud i risultati, dicendo, lei diceva, beh, ci vorrebbe in realtà un piano industriale per il mezzogiorno, ma in realtà per tutto il paese. Numeri della ZES, fondamentalmente, va riconosciuto, ci sono circa 1.500 autorizzazioni, 10 miliardi di investimenti, col moltiplicatore diventano 60 miliardi, 65.000 occupati, questo per tutto il mezzogiorno. Premesso che è uno strumento sul quale le chiedo una valutazione, perché quel tipo di semplificazioni può essere anche un'idea da rendere strutturale per proseguire un eventuale programma di centrosinistra, però la mia sensazione è che manchi un dibattito vero, reale, su un'idea di sviluppo del Sud che possa tenere insieme industria, manifatturiero, turismo, filiera agroalimentare, energia, servizi, senza per forza scegliere, senza per forza rifugiarsi, come molto spesso accade al Sud, in alcuni no, talvolta un po' preconcetti, non necessariamente della politica. L'assenza di una visione, di un dibattito, è tanto a destra, tanto a sinistra, e devo dire che è anche un po' endemica, perché durevole nel tempo, non è un fattore recente. Lo dimostra anche la gestione di alcune vertenze, penso a Ilva, ma non solo, perché qui in Puglia abbiamo tante vertenze in diversi settori che rischiano quasi di farci gestire una sorta di deindustrializzazione senza nemmeno rendercene conto.
2: Ma io credo che ci voglia un piano industriale nazionale che deve individuare le attività industriali da sostenere a seconda dei territori, con le specializzazioni. Noi ci stiamo provando con le risorse che abbiamo a disposizione, ma noi viviamo di risorse che arrivano dall'Europa, e come sapete sia il fondo POR che anche quello che è arrivato dallo Stato, l'FSC, sono già stati impegnati. La mia idea è quella di individuare dei settori. Un settore è quello, per esempio, della trasformazione dei prodotti agricoli in una regione che ha una produzione agricola importante, il 6% del PIL della nostra regione è agricoltura, che è il doppio rispetto alla media nazionale. La media nazionale è il 3%, quindi in Puglia la produzione agricola è importante. Però se andiamo a guardare sempre quei benedetti numeri che ho imparato a guardare quando facevo l'ingegnere, trasformiamo solo il 30% di quello che produciamo, trasformiamo poco. E invece trasformare i prodotti agricoli nostri, anziché vendere i prodotti agricoli a chi poi li trasforma, ci permette di creare lavoro, di dare un valore maggiore a quella produzione agricola. Pensate a quello che è successo con il vino. Il vino prima mica lo imbottigliavamo noi. Ancora oggi però tanto vino viene portato con le cisterne al nord. Ci abbiamo ancora l'amarone che viene fatto con il primitivo di Manduria qua vicino. Ci abbiamo il vino che fanno, il prosecco che fanno a Treviso. Da quando ho cominciato a studiare, quando il mio amico sindaco di Treviso, leghista, ma è un mio amico, Mario Conte, mi manda la bottiglia ogni anno di prosecco, gli dico, sei sicuro che sta l'uva veneta? Perché viene da Foggia, la maggior parte dell'uva che viene utilizzata per fare il prosecco, soprattutto quando le condizioni meteorologiche al nord non sono positive per quel tipo di produzione di uva, vengono sono uve della Capitanata che raggiungono il nord Italia. Però abbiamo imparato, almeno lo sto dicendo nella terra del primitivo, abbiamo imparato a produrre, che il risultato che abbiamo ottenuto, che qui proprio in questa terra abbiamo tante cantine che danno la possibilità a tante persone di lavorare, abbiamo bottiglie di vino che ritroviamo sulle tavole dei ristoranti più importanti d'Europa, del mondo, no? Qualche volta scherzo dicendo, perché c'è un passata, diventò virale quella notizia che Trump acquistava un primitivo pugliese, gli ho detto al produttore che conosco, dagliene di meno la prossima volta, che secondo me qualche effetto collaterale il vino tuo, se ne beve assai, quello ce l'ha, e però è un vino pugliese. Quindi abbiamo trasformato ora, proprio per restare in questo territorio, nella provincia di Taranto, da un lato il 1° settembre inizia l'attività di Turkish Airlines qui a Grottaglie con il primo cargo che partirà ad ottobre, e quello attorno a quel cargo, a quell'aereo che trasporta le merci, non ce ne sono, a Milano c'è il cargo che trasporta le merci, avremo la possibilità di far crescere un indotto, il cosiddetto indotto del freddo, la trasformazione dell'ortofrutta che poi con il cargo, con l'aereo potrà andare dall'altro lato. La stessa cosa potremmo fare a Taranto, perché a Taranto mi dicono le aziende che si occupano di trasferimento delle merci che o funziona il retroporto o al massimo possono pensare a un porto per il freddo, perché se no c'è Gioia Tauro che è molto più competitivo. Ecco, ho provato a spiegare una filiera. L'altra filiera è sicuramente quella delle energie rinnovabili. Proprio a Taranto quel porto è un porto che si presta per creare le condizioni per l'insediamento di aziende che si occupano di energie rinnovabili. La Vestas, che ha assunto 2200 persone, non è che è arrivata così. Siccome le pale eoliche non è che te le puoi portare nel camion, di mettere su una nave, è chiaro che lo fanno vicino al porto, l'hanno fatto vicino al porto di Taranto, e così c'è un'altra azienda nazionale che è interessata a venire nel porto di Taranto. Dobbiamo lavorare sulle quelle che sono le tecnologie verdi, i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, cioè qui devo dire stasera si sta abbastanza bene, ma stamattina c'erano 40 gradi, 42 gradi, poi arriveranno purtroppo per il fenomeno della goccia fredda, tra qualche settimana cominceranno le alluvioni che stiamo già vivendo nel nord Italia e su tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, quindi andremo tutti verso la transizione ecologica, la decarbonizzazione, se ci arriviamo prima con le produzioni e sicuramente siamo più competitivi, quindi individuiamo, no, io non sono uno statalista, non è che deve decidere lo Stato, però lo Stato può decidere che cosa sostenere, allora lo Stato sostenga le tecnologie verdi. Nella nostra regione c'è la prima azienda italiana che produce i treni a idrogeno, sta a Sant'Eremo in Colle, in Puglia c'è la prima azienda che ha prodotto il motore marino a idrogeno, è lì sotto a Fraschini, è un'azienda del parastato, è un'azienda di Fincantieri, la prima nave nel mondo, la Viking, che a febbraio è salpata montando un motore a idrogeno che serve quando entri nel porto, il motore l'hanno fatto qua in Puglia, quindi c'era e hanno assunto diverse persone su quelle linee produttive, quindi individuiamo quali sono i settori strategici e aiutiamo quei settori strategici, quelle filiere. Poi sulla ZES io non sono contro, io ho rappresentato i sindaci per tanti anni, figuriamoci se sono contro le semplificazioni, però una cosa è semplificare, un'altra cosa è travalicare le competenze degli enti locali, travalicarle completamente. La ZES nasce per, faccio un esempio e chiudo per tutti, la ZES nasce perché deve semplificare quelle proposte che sono proposte economiche, quindi tu mi devi portare un progetto di un'attività economica con un business plan, mi devi dire quante persone assumi, se chiedi una variante allo strumento urbanistico, diciamo compatibilmente con lo strumento regolatore del comune dove devi fare l'insediamento, puoi anche chiedere una semplificazione, cioè puoi chiedere anche la variante allo strumento urbanistico, ma tu non ti puoi presentare alla ZES con un progetto di variante allo strumento urbanistico senza sapere nemmeno dal punto di vista economico di che cosa stiamo parlando, perché altrimenti abbiamo esautorato gli enti locali delle loro competenze e la ZES, diciamo, si sostituisce agli enti locali nelle autorizzazioni. Poi la ZES una volta ti dice autorizzo, però l'autorizzazione paesaggistica te la vai a prendere alla provincia e alla regione dopo, altre volte dice non ti autorizzo fino a quando la regione o la provincia non ti ha dato l'autorizzazione paesaggistica. Voglio dire, la procedura una deve essere, decidiamo qual è il motivo per il quale abbiamo chiesto alla ZES, ma da 7 mesi, da quando ci siamo insediati, possiamo fare un protocollo? Perché io, sai, casualmente sono diventato il presidente della regione, posso sapere quali e quanti insediamenti industriali stanno arrivando nella mia regione? Non lo so, perché non lo so, perché arrivano direttamente alla ZES senza passare dalla regione, molte volte senza passare nemmeno dal comune, tu te le ritrovi autorizzate. Io non sono contro la ZES, non sono contro gli investimenti industriali, non sono contro gli insediamenti turistici, l'ho detto più volte, però anche sugli insediamenti turistici io non so quanti, 1, 2, 3, quanti ce ne sono. Ho visto che su una linea di costa solo quelli che sono passati dalla regione sono 20, cioè voglio capire, posso capirlo, sono il presidente della regione insieme agli enti locali che cosa sta succedendo sul mio territorio, perché non può essere che la ZES che nasce per semplificare le procedure per insediamenti di tipo industriale, di tipo economico, poi diventi un modo per gli imprenditori di fare i furbi e di superare tutti quelli che sono invece le attività di pianificazione, di programmazione che nel nostro paese per fortuna sono nelle mani degli enti locali.
1: Ecco, presidente Fico, può funzionare, anche partendo da quello che ci dice De Caro, l'idea di un patto tra regioni per lavorare sulle vocazioni e sulle specializzazioni nella una visione complessiva di sviluppo economico del Mezzogiorno, tenendo anche presente che ci sono molte contiguità di settori tra Puglia e Campania, l'agricoltura è stata già citata, io le cito anche l'aerospazio. La Campania peraltro è stata la regione dove ha funzionato meglio la ZES quando c'erano le 8 ZES prima della ZES unica. Può essere un'idea questa da mettere sul tavolo di un programma di centrosinistra?
3: Il Sud, non solo Puglia, Campania, al di là di chi vinca o meno le elezioni, debbono avere un coordinamento stabile. E a me farebbe piacere molto lanciare un coordinamento stabile delle regioni del Sud, insomma, dove si possa parlare, dove si possa in qualche modo progettare, dove si possa avere una camera di discussione per dire in che direzione stiamo andando. E secondo me è molto importante, perché io penso che questo in generale e anche nel passato sia molto mancato, laddove altri invece sono stati molto più collaborativi in alcuni casi, alcune regioni del nord. Quindi è una cosa che noi, a prescindere da chi governa le regioni, dobbiamo riuscire a fare.
1: Lo chiameremo il patto di Martina Franca.
3: Di Martina Franca.
1: Se lo stipulate.
3: E sono d'accordo con Antonio perfettamente rispetto a tutto quello che ha detto. Ci vuole un piano industriale fatto dal nostro paese, che ha due leve degli investimenti e la leva fiscale. Quindi dobbiamo decidere su cosa vogliamo produrre e dove vogliamo produrre, a secondo anche delle vocazioni del territorio. Non c'è ombra di dubbio che l'agricoltura oggi, che è un settore ipertecnologico, è uno dei settori su cui noi dobbiamo investire. Investire e far sì che rimanga sul territorio tutta la filiera, che è anche un'occupazione poi di grande qualità, perché oggi è un settore altamente tecnologico. Hai parlato di aerospazio. Aerospazio è fondamentale. Aerospazio, lo sviluppo dello spazio e lo sviluppo anche della reazione civile, che è un momento in cui va ancora bene, ma se non investiamo e non facciamo i giusti progetti e programmazione, anche la reazione civile potrebbe in qualche modo non avere lo sviluppo che oggi ha. Dobbiamo parlare dei porti. Lo sviluppo dei porti, che sono i centri economici del nostro paese. Oggi la logistica dei porti e delle merci è uno dei fattori principali di crescita, e attorno alla logistica si instaurano gli interporti, e attorno agli interporti e ai porti si instaurano un progetto integrato di tutto quanto il Sud, che capacità professionali e economiche che il nostro Sud ha, e senza dubbio Puglia e Campania sono due regioni tantissime, potremmo dire una grande macro regione che ha anche un'economia complementare dove ci sia lo sbocco dei mercati. Abbiamo porti importanti, si parlava dell'esperienza di Taranto, sicuramente Taranto sta facendo una grande esperienza. Napoli, il porto di Napoli è l'attore economico principale della città, e lì dobbiamo sviluppare moltissime pratiche industriali. E chiudo su questo, anzi su due cose: lo sviluppo delle energie rinnovabili in un momento di grandi cambiamenti climatici, e fortunatamente, dico, mi sembra che quest'estate ce ne siamo accorti tutti, è il nostro grande investimento, che si muove su tre linee: efficientamento energetico, risparmio energetico e produzione da energie rinnovabili. E noi stiamo cercando di lavorare su questo anche in Campania. Per esempio, stiamo cercando di mettere in campo un progetto nelle ex cave dismesse, di far sì che ci siano pannelli fotovoltaici per la produzione di energia stabile nel territorio campano, che si collega a degli accumulatori per usare energia quando vengono gli shock, possiamo dire, energetici, e quindi poi anche di prezzo noi stabilizziamo in regione con la produzione autonoma. Noi dobbiamo andare verso quello che chiamiamo l'autonomia alimentare, l'autonomia energetica, l'autonomia idrica con il grande progetto dei grandi invasi, e poi dobbiamo parlare, quando parliamo di industria, la base è sempre quella dei beni comuni. L'acqua, come in Puglia, c'è, cioè l'acquedotto pugliese, riuscire a far sì che l'acqua nella nostra regione, nel nostro paese, abbia una vera agenzia nazionale dell'acqua pubblica, dove ci siano gli investimenti nazionali e che l'acqua sia sotto la guida vera pubblica. Ed è per questo che ho ritirato un bando appena arrivato in regione Campania, che dava il via alla scelta del socio privato per la grande adduzione occidentale per 5 miliardi di euro per 30 anni. Abbiamo ritirato e stiamo costruendo la grande società totalmente pubblica che guiderà nei prossimi anni la grande adduzione occidentale. E sulla... sulla ZES condivido pienamente con Antonio. Per caso siamo presidenti di regione, vorremmo sapere che tipo di deroghe, di investimenti, di varianti urbanistiche sul nostro territorio si fanno per far investire degli imprenditori.

0: simile. Mi rifaccio a ciò che ha detto Svimez di recentissimo. Il PIL, anche nel 2026, il PIL del Sud è cresciuto al ritmo più veloce rispetto a quello del Nord, più 0,8 rispetto al più 0,7, proprio grazie alla spinta del PNRR. Dal 2027, finito l'incantesimo del PNRR, tornerà a crescere in maniera più frenata rispetto a quello del Nord, più 0,4% il Sud, più 0,5% il Nord. Chiaro che c'è bisogno evidentemente di andare a sostituire il PNRR con un'altra leva di investimento pubblico, tenendo presente che ci sono comunque le risorse strutturali europee alle quali prima accennava. Presidente De Caro.
1: Siamo in una situazione complicata, perché il PIL è cresciuto soprattutto negli ultimi anni perché il PNRR ha portato risorse più al sud che al resto del paese, perché doveva recuperare dei gap. E quando c'è l'Europa di mezzo, per fortuna, l'Europa ti dice i gap li devi recuperare dove ci sono i gap, quindi non è che dai le risorse a tutto il paese nella stessa maniera. Anzi, se avessimo usato in maniera precisa la percentuale che era quella europea, avremmo avuto il 65% delle risorse, la stragrande maggioranza delle risorse sarebbero arrivate nel sud Italia. Abbiamo avuto comunque tante risorse ed è il motivo per il quale è cresciuto il PIL. Poi la coincidenza ha voluto che la fine del PNRR coincideva anche con la fine della spesa della vecchia programmazione 2021-2027, quindi questi sono proprio gli anni della spesa e ovviamente quando c'è la spesa cresce il prodotto interno lordo, a dimostrazione del fatto che quando hanno fatto gli investimenti nel nord nel passato cresceva di più il nord rispetto al sud. Oggi che si sta investendo più al sud cresce di più il PIL, cresce di più l'occupazione nel sud del nostro paese. Il tema è che il PNRR finisce, anzi è finito a giugno, c'è una proroga a alcune attività fino a dicembre per il completamento, ma gli obiettivi target sono stati raggiunti a giugno e termina anche la programmazione europea nel 2027 e la nuova programmazione europea è una programmazione europea che vede due problemi grandi. Sapete che fino a sei mesi fa sono stato in Europa. Il primo problema è quello del fondone, mentre prima c'erano i fondi strutturali, che sono quelli che vedete se andate nelle piazze, nei luoghi dove offriamo servizi, nei centri culturali, servizi sociali, sta sempre una targhetta. Con la targhetta sta la bandiera dell'Europa azzurra con le stellette dorate e sotto stanno degli acronimi improponibili, POR, PON, FESR, tutte queste cose qua. Sono le linee di finanziamento europee che ci hanno permesso di recuperare i gap, e quelli sono i fondi strutturali che sono arrivati soprattutto alle regioni del sud. Poi ci sono i fondi per l'agricoltura, poi ci sono i fondi per la difesa. L'idea che ha l'Europa adesso è quella di mettere tutto in un fondone con una riduzione delle spese, primo problema, e quindi saranno i singoli governi a decidere e quindi i governi diranno bene, io voglio finanziare, voglio togliere le risorse alle regioni, quindi tolgo i fondi strutturali, quindi si ridurrà il numero di quelle targhette che vediamo dietro interventi di riqualificazione. Ma abbiamo finanziato di tutto, io quando ho fatto il sindaco ho finanziato i servizi sociali di notte, l'auto gratuito per i cittadini di Bari, l'ho fatto tutto con i fondi europei. Se li tolgono crolla, diciamo, un sistema che in questi anni ha permesso ai comuni delle regioni del sud di crescere. Secondo tema, salta il rapporto diretto tra gli enti locali, i comuni, le regioni e l'Europa. Io oggi non devo parlare con, e anche Roberto, non dobbiamo parlare necessariamente con il ministro Foti, parliamo con l'Europa, ci è capitato Fitto però purtroppo, però parliamo con l'Europa direttamente, non parliamo con il governo. E l'Europa, indipendentemente da chi sta facendo il commissario in questo momento, Fitto, l'Europa ha dei valori suoi, che sono i valori della democrazia, della libertà, della riduzione delle disuguaglianze, della riduzione dei gap, e quindi dà le impostazioni. Quando ci ha dato i soldi per il PNRR ha detto asili nido 33%, ogni 100 bambini anni 33%.

0: tre posti, cioè ci ha dato degli obiettivi per ridurre il gap. Quindi l'Europa ci dà degli obiettivi. Se salta il tra l'Europa e le regioni, ma danno i soldi ai governi ed è il governo a ragionare con le regioni, rischiamo di perdere anche noi. In questo momento abbiamo un governo che non è un governo progressista, che si ispira ai valori che hanno fatto nascere l'Unione Europea. Rischiamo che ti dicono: sai che c'è, asili nido a me non me ne frega niente, non mi interessa se le donne vanno a lavorare o non vanno a lavorare, quella è una politica di genere pure, no? L'asilo nido, perché se non c'hai chi tiene il bambino a casa, normalmente la donna, soprattutto al sud, che resta a casa e non va a cercarsi un lavoro. Quindi rischiamo due volte: la prima è che ci riducono le risorse, e la seconda che le iniziative non sono più ispirate dai principi dell'Unione Europea, ma vengono ispirati dai principi del governo, che in questo caso non mi sembra abbia principi che sono legati al valore della libertà, della democrazia e soprattutto della riduzione delle disuguaglianze.
1: Presidente Fico, brevemente, leva degli investimenti pubblici da riattivare, cercando però di evitare, per descrivere un paradosso, di morire di bonus anche, no? Quindi, diciamo, in quale maniera bisogna riattivare la leva degli investimenti pubblici, però cercando di mantenere la competitività poi sui territori?
2: Ma la regione, come sapete, la regione ha un bilancio che, se dovessimo identificare la parte di risorse cosiddette libere nel bilancio regionale che deriva anche da una capacità di raccolta delle regioni, sarebbe comunque una quota che tu potresti destinare agli investimenti molto piccola. Chi accompagna gli investimenti della regione sono i vari fondi nazionali, che può essere quello del trasporto pubblico locale, del TPL, fondo sanitario, e i fondi strutturali europei. Come diceva Antonio, il FESR, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, l'FSE, il Fondo sulla Sociale Europeo, che oggi andranno probabilmente a modificarsi. E questo è un grande tema su cui ho già fatto varie riunioni con tutti i direttori generali della Regione Campania, per cercare di iniziare a intercettare, in caso arrivi questo cambiamento, ed essere pronti per provare poi ad intercettare risorse in questo fondone tramite il governo e poterli di nuovo spendere sul territorio. Quella è la leva di investimento pubblica principale, perché probabilmente arriverà tutto in un fondo unico, non esisteranno più tutti questi acronimi, quindi la politica i fondi sulla politica agricola comunitaria, i fondi dello sviluppo regionale, i fondi sociali, eccetera eccetera. Esisterà un fondo unico che in percentuale e quote dovrei usare per alcune politiche, ma dovrei comunque parlare col governo, e oggi noi parliamo di fatto con l'Europa. E allora, per parlare col governo in modo più veloce, dobbiamo avere i progetti già pronti, e quindi sto cercando di comprendere come poter fare prima per poter portare i progetti già pronti in caso ci sia questo cambio. Ma se c'è questo cambio, anche l'organizzazione regionale poi andrà in qualche modo a cambiare. E oggi noi abbiamo 2027, che finisce la programmazione 2021-2027, abbiamo la fine del PNRR e abbiamo il cambio strutturale del modello di spesa di risorse europee. Quindi abbiamo delle sfide davanti molto importanti, molto complesse, e dobbiamo riuscire a continuare gli investimenti ancora con più lena, nonostante sia più difficile, perché col governo di turno magari possono cambiare degli obiettivi, dei principi e dei valori su cui investire quelle risorse. Dico che ci dobbiamo preparare.
1: Non potete sottrarvi, per chiudere, a due flash strettamente politici. Presidente Fico, tutto bello, tutto giusto, queste idee vanno poi però portate in un tavolo di un programma di centrosinistra, del quale ancora non si parla, perché qui c'è un problema evidentemente di scansione, come dire, di metodo: prima il programma, prima la leadership. Va dettata evidentemente una tempistica che ancora non c'è, che va organizzata e decisa. governate due regioni con due maggioranze che sostanzialmente sono già a campo largo, quindi è un'esperienza pilota, seppur con differenze e sfumature sulle quali non mi addentro, ma che sono ben note e che ci sono, e come bisogna procedere adesso allora per mettere a terra un programma e scegliere la leadership del campo largo e con quale metodo, primarie sì, primarie no?
2: Sì, intanto io cerco sempre, perché tutti quanti abbiamo un po' la memoria a volte corta su questo. Noi siamo andati divisi alle ultime elezioni nazionali, la Meloni ha vinto e da lì per noi è iniziato un percorso. Già era iniziato in parte in precedenza, ma non si è compiuto alle scorse elezioni nazionali. Primo, siamo andati insieme a Napoli, abbiamo vinto, oggi stiamo governando la città. L'Umbria, la Sardegna, la Puglia, la Campania, tanti comuni, è un percorso che stiamo facendo e che oggi ci porta a governare insieme sul programma condivisi. Quindi sui territori, tanti programmi, noi ce l'abbiamo. Il programma che abbiamo stabilito in Campania, in Puglia, in Umbria, in Sardegna, è un programma che stiamo portando avanti ed è anche un programma, potremmo dire, di base nazionale. E in Parlamento quante leggi sono state presentate dai nostri partiti di riferimento, dal salario minimo, scuola pubblica, sanità pubblica, ce ne sono tantissime.
1: Ci sono però anche differenze
2: di autonomia differenziata, cioè si è combattuti insieme. Poi siamo una pluralità e quindi ci possono anche essere le differenze. E qual è il problema di avere le differenze se vieni anche da storia diversa ma ti stai mettendo insieme sulla base di principi e valori comuni e poi stiamo costruendo un programma che va avanti da molto tempo e stiamo già governando regioni importanti e città importanti? Non c'è nessun problema e lo faremo, perché oggi noi abbiamo una responsabilità che è enorme. C'è una persona nel nostro paese in giro che va a dire che prima delle 9 di sera non possono, delle 21 non possono parlare gli omosessuali, che dice che l'aborto non deve essere un diritto delle donne. Quindi oggi noi abbiamo il dovere di metterci insieme, di fare un programma che sia anche radicale e forte nei contenuti, che venga compreso dalle persone, che intercetti le persone in un pensiero che possa essere comune nelle nostre differenze. E andiamo insieme. L'altro aspetto...
1: Sulla leadership.
2: Sulla leadership. Io penso che, come la vedo io non ho, nel momento in cui esiste partecipazione pubblica, un futuro governo politico, una grande festa, le primarie si possono anche tranquillamente fare. Non c'è nessun problema, perché le primarie non sono un momento divisivo. Se noi le leggiamo come divisive, saranno divisive. Se noi le leggiamo come un momento in cui le primarie possono unire, perché certifichiamo il fatto che noi vogliamo stare insieme su un programma e quindi in tutta Italia ci presentiamo insieme, poi ci sarà una persona che sarà un portavoce, una portavoce, una leadership che porterà avanti quel programma che è il vero leader.
1: Io ho detto prima il maschile e poi il femminile, figo sulla leadership, battute a parte. Presidente De Caro, la domanda è fondamentalmente la stessa. Lei l'altro giorno ha detto le primarie però c'è sempre il rischio che lasciano poi delle fratture successivamente. Io vedo che questa posizione un po' più prudente sulle primarie comincia a farsi strada nel Partito Democratico.
0: Io credo di essere... di avere un tasso di primarie altissimo, uno di quelli che ha fatto più primarie di tutti. Anche quando mi devo candidare a fare il sindaco non lo volevo fare, ma avete costretto a fare il sindaco, avete fatto fare pure le primarie. Ho soltanto detto che io quelli che si erano candidati alle primarie contro di me li vedo ancora con sospetto, diciamo, dopo sto passando 12 anni, per un fatto mio personale. Però io ho detto che le primarie sono nel DNA del Partito Democratico, del centro-sinistra, dei progressisti, quindi a me non spaventano le primarie, mi spaventa un dibattito sulle primarie. Cioè, se noi cominciamo a fare ogni giorno votano tutti, votano online, votano solo gli iscritti, doppio turno, turno unico, i cittadini non ci capiranno, perché come diceva Roberto, i cittadini vogliono sapere alla fine del mese la bolletta diminuisce, il mio potere di acquisto può aumentare. Allora, sulla base del lavoro che è stato fatto in questi anni, perché è una cosa buona, ha fatto, diciamo, siamo riusciti a fare stando all'opposizione, l'opposizione ci ha permesso di stare insieme finalmente e quindi ci siamo cimentati per 4 anni stando all'opposizione, non solo a contrastare quello che faceva il governo di centrodestra, ma anche ad assumere noi delle posizioni, anche, guardate, anche su quelle questioni di cui si dibatte molto sui giornali, la politica estera, per entrare direttamente nei problemi, le risoluzioni che sono state votate in maniera compatta dall'opposizione. Quindi non è vero che non ci sono posizioni unitarie. Stando all'opposizione siamo riusciti a individuare i temi che ci tengono uniti rispetto a quelli che ci dividono. Ora, è chiaro che dobbiamo fare prima il programma, perché dobbiamo spiegare ai cittadini come aumentare il potere di acquisto, come migliorare l'offerta sanitaria con la sanità territoriale. Ci candidiamo noi presidenti di regione, ho detto l'altro giorno, io, Roberto, Michele De Pascale, la presidente Todd, ci candidiamo a dare una mano, perché sulla base della nostra esperienza possiamo dare una mano sulle energie rinnovabili, sulla sanità, su tanti temi, a contribuire a costruire un pezzettino di programma, così come ci sono tanti sindaci di tanti piccoli comuni che sono amministrati da governi progressisti, che ci possono spiegare come dare attuazione a un'agenda del controesodo. Chi meglio di un sindaco di un comune di 400-500 abitanti ci può spiegare quali sono le sue esigenze, quindi aiutarci a costruire il programma. Costruiamo il programma e poi individueremo il leader che saprà meglio interpretare quel programma, con le sue declinazioni ovviamente, ma il programma deve essere comune, perché se pensiamo di fare il programma con le primarie, altro che ci guardiamo con sospetto, rischiamo che poi dopo andiamo alla campagna elettorale e quelli che non si riconoscono magari non ci vengano a votare. Quindi costruiamo il programma, poi scegliamo il leader. Il leader, se riusciamo a individuarlo in maniera condivisa, meglio. Se dobbiamo fare le primarie, faremo le primarie. Le abbiamo sempre fatte le primarie, le abbiamo sempre fatte. Sono, come dire, un elemento caratteristico del centro-sinistra, quindi non ci devono spaventare. Però prima costruiamo la proposta per il paese. Diciamo agli italiani dove vogliamo andare nei prossimi 5 anni e poi scegliamoci tutti insieme il leader che saprà interpretare meglio il programma del centro-sinistra.
1: Mi sembra che da lavorare avete tantissimo. Io direi di chiudere qui. Io ringrazio prima... chiaramente ringrazio gli organizzatori, grazie a Antonio De Caro, grazie a Roberto Fico, grazie. Grazie a tutti voi.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie.
3: Radio Radicale, sono le 13:21 minuti, avete sentito il dibattito dal titolo Il Sud Unito per il Governo del Paese, un dibattito nell'ambito della Festa dell'Unità regionale di Martina Franca che si è svolto nel pomeriggio di ieri, un dialogo, avete sentito, coordinato da Francesco Gioffredi, che è il caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia, tra il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Nei minuti che ci separano dal notiziario pomeridiano di oggi, una notizia triste: la scomparsa di Fabio Mussi, uno dei protagonisti della politica italiana, un esponente del Partito Comunista Italiano, protagonista anche del passaggio al PDS e un protagonista anche delle interlocuzioni con le altre forze politiche. Naturalmente nell'archivio di Radio Radicale trovate davvero moltissimi interventi di Fabio Mussi, ma un intervento di Fabio Mussi al congresso di Budapest del 1989, qui nel quale intervento di Marco Pannella, ormai molto noto, Marco Pannella, l'intervento noto come Avevate torto, ecco, Marco Pannella ripete più volte in quell'intervento di Budapest queste due parole, avevate torto, era riferita quella frase al Partito Comunista Italiano. In particolare c'era stato un riferimento proprio a un intervento precedente di Fabio Mussi, che aveva partecipato comunque al congresso di Budapest, e fu l'occasione anche, diciamo, per un dibattito acceso, forte, appunto in quell'occasione. Noi però vi facciamo ascoltare l'intervento di Fabio Mussi di qualche tempo dopo, e siamo al primo congresso del Partito Radicale Transnazionale di Rimini, congresso di Rimini, intervento di Fabio Mussi nel 1989, 16 maggio 1989, qualche mese dopo Budapest. Sentirete peraltro Mussi evocare proprio la solitudine di Budapest, in riferimento anche un po' ironico, diciamo, a quella discussione accesa che c'era stata. Ascoltiamo dunque questo intervento di Fabio Mussi, che è scomparso questa mattina.
4: La parola a Fabio Mussi della segreteria del Partito Comunista per un saluto del partito.
5: Chiedo scusa, ma visto che è passata la presidenza, vorrei notare che Mario Pignani ieri ha avuto scene del genere a Milano e che nessuna televisione ne ha trasmesso nemmeno 5 secondi. In questo momento c'è Fabio Mussi e tutte le televisioni sono dietro Mario Pignani e non sono qui in sala. Tutto quanto.
6: Faremo a meno della televisione per comunicare tra di noi stasera, cari compagni e amici. Avrebbe voluto essere qui il compagno Occhetto, ma stavolta ruzzica e a giocare in America, non in Catalogna. Soffro un po' meno l'isolamento di Budapest, c'è molti comunisti qui con me oggi. Ho anche la fortuna, spero, di parlare dopo, non prima, di Pannella, quindi per oggi, diciamo, sono tranquillo, poi domani è un altro giorno. Dicevamo a Budapest che una nuova stagione di amicizia tra comunisti e radicali è cominciata, sta cominciando e non posso che ribadirlo. Si comincia a vedere qualcosa di significativo. Occhetto e Stanzani si sono incontrati convenendo sull'opportunità ed in alcuni casi l'urgenza di accelerare e ampliare l'attività di informazione, di consultazione, di importanti azioni comuni. È un comunicato molto impegnativo, anche se la stampa non l'ha ripreso, ma c'è. Ne vedo tre di urgenti e importanti azioni comuni. La battaglia per gli Stati Uniti d'Europa, per l'unità politica europea, in un momento di grande speranza per il mondo. Ed io sono d'accordo con Stanzani che anche al referendum bisogna dare al momento del voto, il 18 giugno, un valore particolare insieme al voto di Listand sulla scheda. Ci sono come impegno comune i referendum su caccia e pesticidi e rischiamo di fallire se non ci muoviamo insieme bene subito per quella gelosia, quel settarismo, quel considerare ridicolmente l'ambiente roba loro da parte delle liste verdi, che si è visto anche nella bagarre per la formazione delle liste del Sole che ride, della chiusura verso gli arcobaleno, fino alla bega da tribunali. Spero che nessun tribunale prenda sul serio il ricorso delle liste verdi. E infine, non c'è solo le televisioni, anche il microfono ci si mette. E infine l'alternativa. Io qui voglio dire che sono d'accordo su un aspetto sottolineato e propongo di discuterne un altro. D'accordo sul fatto, fortemente sottolineato da Marco anche ora, che l'alternativa deve essere rifondazione della democrazia, riforma del sistema politico in nome della laicità dello Stato e dello Stato di diritto. Voi usate spesso partitocrazia. È una parola che ancora soffro un po' a digerire, ma il concetto non è sbagliato. È la critica ad un predominio crescente degli apparati, a quel qualcosa di asiatico che cominciamo ad assaporare. Paradossale, mentre ad est si tenta di liberarsi dal dispotismo e dalla prepotenza delle burocrazie. Però ecco il punto in discussione. È possibile avvicinarsi a questo obiettivo alto? Ha fatto un cenno Pannella alla fine, senza porsi anche in modo ravvicinato il problema del governo, di una nuova maggioranza politica, alternativa in senso più strettamente politico. Siamo allo strazio delle verifiche e mi ricorda l'infanzia, quell'eutanasia del centro-sinistra che cominciò con le interminabili sedute di verifica. E nella politica mi pare di avvertire quello spirito egizio, d'altronde piacciono le piramidi, non ci si può aspettare altro, che allora si cominciò ad avvertire così insopportabile mentre la società cambiava tumultuosamente e chiedeva politica e politica nuova. De Mita ha trovato la parola giusta, commedia, anche se è vero che il primo attore comico di questa commedia è stato in questi anni lui. Qualcosa si muove. A Milano Craxi ha fatto splash. Sono sentiti tuoni, rombi lontani prima del congresso, annunci di cose clamorose e poi tanto rumore per nulla. Pannella è troppo cattivo col Partito Socialista. Io ho qualche dubbio, c'è un'esagerazione, come, scusate la critica, avevo qualche dubbio del tipo di quelli affacciati in una certa fase da Enrico Berlinguer, quando Claudio Martelli veniva accolto come un trionfatore nei congressi radicali a celebrare i fasti del nascente radical socialismo. Il Partito Socialista è in un momento di grande incertezza, disorientamento, e credo che oltre che l'attacco e la critica giusti, legittimi, nello spirito della non violenza bisogna acconciarsi un po' anche ad un certo atteggiamento missionario e bisogna riportare il PSI sulla retta via di una visione laica, avanzata, progressista, di sinistra. Il Partito Socialdemocratico, anche grazie a voi, ha resistito all'Anschluss, cosa importante perché, come si sa, l'appetito degli annessori viene mangiando. Anche se ci sarà un gran lavoro per Giovanni Negri, rianimare i socialdemocratici, dare un senso alla loro vita non sarà impresa da poco, si tratta anche di consigliarli, per esempio la firma sotto la mozione parlamentare sull'ora di religione, approvata a stretta maggioranza in Parlamento, a me personalmente non è piaciuta. Congresso repubblicano, si è visto un tentativo di dare una funzione dinamica ai laici. Io credo che devono un attimo resistere, un congresso che noi comunisti abbiamo apprezzato, devono resistere alla tentazione di patti di legislatura, di patti per l'Europa con chi è lontano mille miglia dal federalismo. Si è indicata una direzione in quel congresso, la direzione dell'alternativa, e è importante che lo si sia detto, ed è importante anche che qui nel vostro congresso si dica che perché si possa muoversi in questa direzione bisogna costruire una base culturale nuova. Occhetto presenta in questi giorni in America un partito liberal. Non è semplicemente un ritorno indietro. Come si fa a non essere liberal di fronte a questa crisi della democrazia? Di quella democrazia reale, è un'espressione felice, alla quale bisogna contrapporre la democrazia vera, riattivare il punto di vista del diritto, delle regole, delle libertà. Nel comunicato Occhetto Stanzani, e concludo compagni, è stato fatto esplicitamente i nomi Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, fratelli Rosselli, sono uomini che noi sentiamo ormai dentro la nostra politica, la nostra ricerca, quegli uomini che in tempi lontani, quando era difficile coniugare i termini opposti, pensarono certo insieme libertà e giustizia. Quello che voglio chiedervi, riconoscendo, come ho già fatto a Budapest, il grande contributo dato dai radicali italiani a ridefinire il tema della libertà, quello a cui vorrei richiamarvi è di non essere distratti verso quella dimensione dell'uguaglianza reale, della giustizia sociale, che è essenziale per dare quella dimensione politica unitaria e nuova all'Europa che vogliamo costruire. Bisogna pensare insieme, cioè, da liberali e da socialisti, e se mi consentite, bisogna pensare anche un po' come hanno pensato i primi comunisti, prima che quella grande speranza venisse seppellita sotto l'esperienza del socialismo reale. Come vedete, compagni, noi comunisti siamo impegnati seriamente a rinnovare noi stessi, per quanto riusciremo, la sinistra intera. E con voi, se terremo tutti fede ai principi, senza paura dell'iniziativa politica, della sfida della politica, penso che ce ne sarà di strada da fare e da farla insieme. Radio Radicale deve vivere, il Partito Radicale deve vivere, noi non siamo la Croce Rossa. Personalmente avverto anche che nella vita un partito a volte basta, qualche volta persino avanza. Ma quello che posso dire è che, per quanto sarà nelle nostre possibilità, non assisteremo indifferenti al collasso di un partito che ha voti e influenza politica per mancanza di iscritti e di soldi.

0: Radio Radicale 13:33, abbiamo ricordato così la scomparsa a 78 anni di Fabio Mussi. Era il suo intervento al primo congresso del Partito Radicale Transnazionale avvenuto a Rimini il 16 maggio del 1989. È lo spazio adesso del notiziario, seconda edizione del notiziario di Radio Radicale. Ci occuperemo degli avvenimenti dall'estero, notizie dal Golfo e dall'Ucraina. Parleremo anche della legge elettorale, quindi del percorso al Senato di Carcere. Questi gli argomenti principali del nostro notiziario. Antonello De Fortuna al microfono, Piero Scaldaferri in regia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è arrivato al Cairo all'indomani della storica e significativa visita di Xi Jinping per una missione istituzionale volta al rafforzamento del partenariato tra Italia ed Egitto, alla cooperazione sui principali dossier regionali e allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali. Alla missione partecipano anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone. Nel corso della visita Tajani incontrerà il presidente egiziano Al-Sisi e il ministro degli esteri Badr Abdelati, con il quale presiderà la commissione congiunta italo-egiziana. Sentiamo su questo appunto il punto stampa all'arrivo di Antonio Tajani.
1: Con il presidente Al-Sisi.
2: Se l'incontro con il presidente Al-Sisi serve a rinforzare i legami tra l'Italia e l'Egitto, rinforzare anche la nostra presenza come paese esportatore. Negli ultimi sei mesi l'export italiano verso l'Egitto è aumentato del 17%, quindi è parte importante della nostra strategia, parte del piano Mattei. Abbiamo un interesse anche per la tutela del traffico marittimo attraverso Suez e il Mar Rosso, dove passa il 40% del traffico marittimo italiano in un momento di grande difficoltà internazionale in quell'area. Naturalmente dovremo affrontare sempre più con l'Egitto il tema dell'immigrazione, tant'è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò con il Ministro degli Esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione che anche qui in Egitto l'Italia organizza attraverso per esempio due istituti paritari salesiani. Incontrerò oggi giovani studenti sia del Cairo sia di Alessandria. E poi naturalmente della collaborazione economica, perché c'è un business forum con centinaia e centinaia di imprese, con oltre 1000 incontri bilaterali, e questo significa che la nostra azione a favore della crescita dell'export, l'obiettivo di arrivare a 700 miliardi entro la fine del prossimo anno, ha dei buoni risultati. Quindi con Sisi il tema fondamentale discusso è proprio questo della collaborazione tra paesi, e naturalmente ribadirò anche le richieste che su alcune questioni anche che riguardano i cittadini italiani.
3: Dopo i fatti di Lipsia avete intenzione di rivedere la politica di ammissione dei visti, soprattutto i cittadini bielorussi e russi?
2: La politica è una politica europea, perché sono sempre ogni persona che chiede un visto viene sottoposta al controllo, diciamo così, della piattaforma Schengen, e se non c'è nessun alert negativo viene concesso il visto. In più c'è una severa azione di controllo da parte italiana, da parte del mio ministero, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate per quanto riguarda la concessione dei visti. Anche a Kiev c'è stata recentemente un'ispezione, vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola per essere buoni turisti.
3: Perché questo aumenta il rischio di guerra ibrida anche in vista di così tante elezioni il prossimo anno?
2: Assolutamente sì. La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni, però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero. Questo ricordo sempre il giorno in cui arrivò Zelensky per la prima volta a Roma, mentre le ruote dell'aereo toccavano la pista dell'aeroporto di Ciampino, partì un attacco contro il sito del Ministero degli Esteri. Quindi la guerra ibrida c'è, basta aver letto qualche libro di storia per capire che cos'è la disinformazia, fa parte di una cultura politica di alcuni paesi, e noi non possiamo assolutamente permettere che questo accada. Quindi useremo tutti gli strumenti per difenderci, tutte le contromisure necessarie anche a livello tecnologico verranno adottate, così come l'ha dettato del mio ministero, sarà adottata tutte le altre istituzioni italiane.
4: Grazie.
0: Era il punto stampa del ministro degli esteri Antonio Tajani al Cairo. L'Iran afferma di aver preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti nel Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente Trump. Questo almeno si legge nel comunicato citato dalla TV di Stato iraniana. Intanto il Pentagono ha stabilito un prolungamento del dispiegamento di truppe, navi, sistemi di difesa aerea in Medio Oriente, con alcune unità che potrebbero restare nella regione fino a tutto il 2027. Gli Stati Uniti mantengono attualmente più di 50.000 militari nella regione. Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, così ha dichiarato il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di atti di terrorismo di Stato. Nel frattempo il ministro degli esteri Lavrov annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, ha aggiunto, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa. Torniamo in Italia, legge elettorale ripreso in Commissione Affari Costituzionali al Senato, l'esame della riforma elettorale, la maggioranza e il governo hanno espresso parere favorevole agli emendamenti unitari all'articolo 1, quelli che introducono le preferenze e l'alternanza di genere sulla ripartizione dei seggi, accantonati invece quello che propone di portare l'accesso al ballottaggio al 41% e quello sull'ineleggibilità dei sindaci presentati singolarmente da senatori di maggioranza. Occupiamoci di carcere. A Casal del Marmo un'inchiesta per violenze sui giovani detenuti ha portato alla sospensione del servizio dei 3 agenti. Sulla situazione nelle carceri minorili italiane abbiamo intervistato Irene Testa.
5: Radio Radicale, salutiamo Irene Testa, garante delle persone private della libertà personale della Sardegna. Benvenuta a Radio Radicale, bentornata Irene.
6: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
5: Irene, lo spunto di questa intervista, di questa chiacchierata, è la notizia, insomma, che 3 agenti della Polizia Penitenziaria di Casal del Marmo sono stati interdetti dal servizio per quanto emerso da un'inchiesta della Procura capitolina, insomma, su 12 ragazzi detenuti che sarebbero stati vittime di violenze e torture. Ovviamente la giustizia deve fare il suo corso. Però io ricordo che sulla questione delle carceri minorili, uno dei tuoi primi interventi dopo l'anonima in Sardegna fu proprio quella riguardo all'istituto per i minorenni di Quartuccio.
6: Sì, esatto. Io, insomma, naturalmente lo visito spesso e il mio primo intervento era, come dire, una denuncia finalizzata a soprattutto al luogo dove stavano questi ragazzi, no? Alla struttura fisica che non era e non è ancora adatta a questi minori, perché insomma è un istituto in condizioni pessime, con dove non c'è nessun rispetto da un punto di vista neanche normativo di come dovrebbero essere le strutture. Detto questo, lì si è poi provveduto a finanziare un blocco nuovo che sta per essere consegnato, e quindi da questo punto di vista si spera che le cose a breve andranno meglio, ecco. Però
5: l'attenzione
6: non era una denuncia finalizzata, certo, al trattamento, che invece ci tengo a sottolineare, sanitarie, che lì è un trattamento eccellente, nel senso che vuol dire tantissimo, cioè questo in generale nelle carceri, il direttore, la figura degli operatori e quindi come svolgono l'attività all'interno è fondamentale nel recupero, in questo caso anche dei minori.
5: E invece da episodi come quello, che poi vedremo se sarà approvato di Casal del Marmo, ci dicono ma insomma qualcosa sta cambiando, cioè purtroppo gli istituti per minorenni stanno diventando problematici come le carceri?
6: Beh, allora intanto non è il primo caso, diciamo c'era stato anche al Beccaria di Milano, sì. Tutte vicende che ancora come questa di Casal del Marmo non si sono concluse, quindi come dicevi tu giustamente vale la presunzione di innocenza, ma è chiaro che noi non possiamo escludere che situazioni di violenza ancora si possano verificare in questi luoghi, nel senso che come dappertutto possono esserci sicuramente le marce, se vogliamo definirle così, che comunque vanno isolate proprio per garantire chi invece svolge bene il proprio lavoro, e dobbiamo dirlo soprattutto anche in considerazione di quello che stanno vivendo ad esempio gli istituti per minori, che sono sovraffollati, che sono cioè spesso addirittura abbiamo sentito di istituti per minori dove i ragazzini sono costretti a dormire per terra perché non ci sono gli spazi, e quindi anche lì si fa un grande lavoro da parte proprio degli agenti di polizia penitenziaria, quindi non può esserci una attacco diciamo e generalizzare nei confronti di chi svolge un lavoro importante e spesso è l'unico sostegno poi, no? Nei confronti di chi vive davvero la detenzione, perché sono loro che stanno a contatto, che stanno in sezione eccetera, però c'è da dire che se invece si verificano casi di questo tipo, così come è stato segnalato dall'associazione Antigone a Casal del Marmo, sono situazioni gravi che vanno certamente verificate, indagate, e bisogna capire che cosa è successo, perché nel caso io credo che se fossero veri questi fatti andrebbero naturalmente allontanati questi agenti, perché noi non possiamo accettare che dentro questi luoghi sono un po' poi dei contenitori nascosti alla società, accadano cose di questo tipo.
5: Che poi pregiudicano ovviamente anche poi il futuro, no, dei ragazzi, il cosiddetto recupero diventa impossibile.
6: Beh sì, anche perché noi dobbiamo dirlo, cioè accade spesso, mi accade sempre più spesso di sentire dei ragazzi che a volte vengono mandati nelle comunità però vogliono ritornare nelle carceri minorili, cosa che inizialmente la ritenevo mi interrogava molto, perché dico ma perché, cioè vi mandano in comunità perché poi preferite ritornare nella struttura, in un carcere, no? E questo probabilmente perché si dovrebbe fare anche un lavoro differente, io credo, sulle comunità che recuperano i ragazzi minori, perché gli stessi ragazzi mi hanno spiegato che loro vengono mandati nelle comunità che poi sono comunità magari per tossicodipendenti, comunità dove ci sono adulti, quindi si ritrovano ad andare in comunità dove magari c'è il signore di 50 anni, il signore di 60
5: quindi
6: anni.
5: Quindi non c'è un lavoro mirato per loro, diciamo.
6: Esatto, cioè non ci sono delle strutture che sono comunitarie, o comunque sono poche, che sono finalizzate soltanto al recupero del minore, no? Che ha bisogno di socializzare con altri minori, che ha bisogno di un trattamento che sia efficace e diretto per loro. Non puoi mettere i ragazzini in queste condizioni, perché poi non si trovano in queste comunità, scappano e vogliono ritornare al minorile, e questo io credo che sia il più grande fallimento, no, da questo punto di vista, perché un ragazzo, cioè noi parliamo di ragazzi anche molto piccoli, perché gli istituti minorili sono pieni di ragazzini dai 14, 17, 18 18 anni, insomma, e quindi a vederli sono davvero dei bambini. Poi questo non significa che giustifichiamo quello che hanno fatto, ed è giusto che proprio in quella fase vengano educati, se non rieducati in taluni casi, però lo dobbiamo fare nel modo giusto.
5: Certo, meritano un trattamento, diciamo così, rispettoso e positivo.
6: Assolutamente, anche perché cioè, l'obiettivo dovrebbe essere quello innanzitutto di recuperarli totalmente, questi ragazzi, e fare in modo che non finiscano poi nel circuito degli adulti, mentre invece quello che accade molto spesso è che il recupero di questi ragazzi spesso non avviene neanche nei minorili, e ce li ritroviamo poi al compimento del 18° anno nel carcere degli adulti. E ti dico che è un passaggio veramente triste, perché sì, a me capita a volte di incontrarli al minorile
5: e poi
6: di vederli,
5: li ritrovi, diciamo.
6: E poi me li ritrovo nelle sezioni per adulti insieme a persone, come dire, in celle, dove magari ci sono persone che hanno, come dire, un'esperienza
5: un criminale
6: sicuramente,
5: certo,
6: è notevole. Vedi questi ragazzini che dici no, non è possibile, e quindi qualcosa non ha funzionato prima, questo lo dobbiamo dire. E se andiamo a vedere i dati statistici di quanti ragazzini vanno a finire poi nel carcere degli adulti e ritornano a delinquere, anche lì, come per gli adulti, ci rendiamo conto che la recidiva è alta. Quindi vuol dire che anche sui minori non si sta facendo un grande recupero. Prima, come dire, negli ultimi 5 anni la situazione dei minorili si è aggravata, anche proprio per le normative che sono state più stringenti rispetto, sì, al passato. Quindi noi avevamo una situazione degli istituti minorili in Italia che poteva considerarsi buona, nel senso che all'interno degli istituti minorili avevamo all'incirca 250 ragazzi, gli altri in misure alternative o in comunità, e adesso abbiamo il più del doppio dei ragazzi che stanno all'interno degli istituti. Quindi questo chiaramente non contribuisce a poter ricevere un trattamento adeguato, no? Perché quando sono troppi e il personale è sempre poco, il lavoro che si riesce a fare non è un lavoro ottimale, anche perché noi non abbiamo proprio il lavoro di tipo individuale nei confronti di questi ragazzini, che invece lo necessiterebbero. Cioè, molto spesso io chiedo ai ragazzi: ma voi che tipo di cosa vorreste fare? Ogni ragazzo ha una sua propensione, poi, certo, naturalmente, certo, no? Quindi per recuperarli si dovrebbe fare un lavoro più mirato, ma se sono tanti diventa naturalmente difficile, anche perché gli investimenti sugli istituti minorili, come per gli adulti, non sono mai troppo sufficienti. Cioè, dobbiamo dire che spesso è proprio il volontariato, l'associazionismo che si occupa di fare i corsi, di fare i progetti, che alcune volte sono progetti anche molto belli, ma finiscono nel momento in cui a quelle associazioni non arrivano più i finanziamenti. E allora anche lì dovrebbe essere qualcosa che lo Stato mette a disposizione e che sia costante nel tempo, no? Non possiamo lasciare tutto in mano soltanto al volontariato e alle associazioni, perché se le associazioni fanno un bel progetto ma quel progetto dura 3 mesi e poi dopo non si può più replicare, anzi i ragazzi si mortificano perché hanno iniziato,
5: viene interrotto,
6: un percorso,
5: viene lasciato a metà, certo.
6: Sì, esatto, succede spessissimo questo.
5: Grazie Irene Testa.
6: Grazie a te e un saluto agli ascoltatori.
0: Il governo britannico di Andy Burnham ha annunciato oggi la convocazione alla Foreign Office dell'incaricato d'affari russo a Londra in segno di protesta contro il tentato attacco con drone all'aeroporto di Lipsia in Germania. La convocazione segue quella fatta già ieri da altri alleati europei in relazione alla vicenda ed è stata formalizzata mentre è in corso a Downing Street un incontro del Premier Burnham con il presidente francese Macron. C'è un messaggio su X della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in merito alla soluzione del magnate maltese Jorgen Fenech a processo con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa con una bomba piazzata nella sua auto nell'ottobre del 2017. Daphne, hanno fatto di tutto per soffocare la tua voce, scrive la presidente del Parlamento europeo, ma saranno i criminali a perdere il sonno perché garantiremo che i responsabili siano chiamati a risponderne. Non ci arrenderemo affinché chi ha piazzato la bomba, abusando delle istituzioni per insabbiare tutta la corruzione che tu hai smascherato, non dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. È morto stanotte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, 78 anni, nato a Piombino, in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 vicepresidente della Camera dei Deputati, poi parlamentare di PDS e DS dal 92 al 2008. Era giornalista ed è stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità. Non ha aderito al Partito Democratico, ha contribuito alla nascita di SEL, poi di Sinistra Italiana, attualmente era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra. 13:53 è il momento della nuda verità, punto di vista con Maria Antonietta Farina Coscioni e Massimo Barra.
7: La nuda verità, punto di vista con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
8: Buongiorno, buongiorno.
7: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale della Croce Rossa per le Dipendenze Patologiche. Il 31 agosto è la giornata internazionale di sensibilizzazione sull'overdose, prevenire, riconoscere i rischi e chiedere aiuto, le parole chiave. E tra gli interventi d'emergenza, tante volte qui citati per contrastare gli effetti acuti di un'overdose, esiste il farmaco naloxone, un farmaco che dovrebbe essere sempre disponibile in tutti i contesti a rischio, purtroppo non è garantito su tutto il territorio nazionale e l'accesso effettivo ha profonde disomogeneità regionali e strutturali, Massimo.
8: Sì, parliamo di overdose. Overdose vuol dire dose eccessiva. Quant'è una dose eccessiva? Dipende dalla storia del soggetto e dalla sua assuefazione. L'assuefazione è una forma di difesa dell'organismo che non gradisce di essere modificato dall'esterno, per cui quando arriva una sostanza che modifica, impara a distruggerla. Se io imparo a distruggere e quindi distruggo in un tempo inferiore, la dose per ottenere lo stesso effetto deve arrivare in quantità maggiore. Può essere una quantità superiore alla tolleranza e superiore alla dose minima letale. Quando si parla di overdose, le statistiche, secondo me, dicono poco. Dicono poco perché molte overdose sono sottostimate e sottocertificate. Perché una cosa è trovare un ragazzo per strada con la siringa ancora nel braccio oppure nei dintorni, ed è facile fare diagnosi di overdose. Altro è quando si assumono sostanze, per esempio eccitanti, che determinano conseguenze cardiocircolatori, cardiovascolari, e in cui è più semplice dire arresto cardiocircolatorio, crisi ipertensiva, tutte cose vere. Non dico che le diagnosi sono false, ma risalire alla vera causa è più problematico. Quindi quando noi vediamo già un'inversione, nel senso che sono più le overdosi certificate per cocaina piuttosto che quelle per eroina, dobbiamo pensare che le overdosi di cocaina o overdosi spurie di più sostanze sono fortemente sottostimate. Naloxone è un farmaco benedetto, è un farmaco antagonista puro degli oppiacei, ama il recettore più della sostanza agonista, e quindi se la sostanza agonista ce n'è troppa, la spazza dal recettore, il soggetto che stava per morire risorge come fosse Lazzaro. Lazzaro, esci fuori. È una delle situazioni mediche più gratificanti, quando tu vedi una persona che stava morendo e invece viene salvata. Ed è un farmaco privo di controindicazioni. Quindi tutte le persone che hanno un familiare, un amico che fa uso di droga dovrebbero avere una riserva di naloxone a casa. Quindi se noi vogliamo fare una strategia aggressiva nei confronti della prevenzione dell'overdose, uno degli elementi è la distribuzione del naloxone. L'altro elemento è l'addestramento delle persone all'uso del naloxone. Noi abbiamo la prova che siano state utilizzate anche da tossicomani attivi per amici che erano collassati, ma questo in un ampio contesto, perché chi si cura muore di meno di chi non si cura, per una serie di fattori sui quali sarebbe lungo trastullarsi. Quindi il problema non è solamente la distribuzione del naloxone a valle, il problema è anche la presa in carico. Qual è la absorption capacity del sistema? Cioè il sistema quanta gente riesce a curare? Cura tutti quelli che hanno bisogno? Assolutamente no. In Italia il numero di overdosi era molto elevato, è crollato da quando si è diffusa la terapia metadonica. Quindi prendere in cura le persone fa parte di questa strategia di prevenzione dell'overdose, non solamente la distribuzione del naloxone.
7: Grazie, grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
0: Erano le voci di Maria Antonietta Farina Coscioni e Massimo Barra. Termina qui l'edizione pomeridiana del notiziario di Radio Radicale. Un saluto da Antonello De Fortuna al microfono e Piero Scaldaferri in regia. Vi proponiamo un dibattito con tema l'istruzione dal meeting di Rimini di quest'anno, il coraggio di educare e ricostruire l'alleanza tra scuola e famiglia. La registrazione del 25 agosto. Tra gli intervenuti sentirete Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione. Buon ascolto.
9: Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro, il coraggio di educare e ricostruire l'alleanza tra scuola e famiglia. Oggi parleremo di questo, parleremo di chi ha la prima responsabilità dell'educazione dei ragazzi e di chi sostiene questa responsabilità dentro un'alleanza facendo scuola o formazione ai nostri figli. Oltre al Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, al quale do il benvenuto. Abbiamo quattro testimonianze. Chiara Frigeni, direttore degli FP Impresa. Elena Fruganti, docente di diritto in una scuola secondaria e referente della Commissione Educazione del network Ditelo sui tetti. Roberto Sanseverino, educatore e presidente della Fondazione Città Nuova di Napoli. E Silvio Cattarina, fondatore e presidente della cooperativa sociale L'Imprevisto di Pesaro. Quindi, diciamo, oggi chiederemo a questi quattro amici di raccontarci dentro il lavoro che fanno cosa vuol dire questa alleanza fra scuola e famiglia. Cominciamo da Chiara Frigeni, Impresa di Karate.
10: Buongiorno a tutti, ringrazio molto il meeting e coloro che hanno voluto questo incontro su un argomento decisivo più che mai attuale. Ringrazio di cuore il Ministro che in questi anni ha dato tanto tempo per conoscere e osservare molte esperienze educative e scolastiche, cosa che sta di nuovo facendo oggi, coraggiosamente peraltro, perché come sa questa è una platea molto esigente, composta da persone appartenenti ad un movimento che ha nella sfida educativa uno dei suoi cardini. Innanzitutto, cos'è Impresa? Impresa è un'opera che nasce dall'esperienza di una donna eccezionale, Emilia Vergani, donna saggia e ardente, come la definì Don Giussani. Una donna, moglie e madre, cresciuta nell'esperienza della Chiesa e del movimento. Emilia si è occupata da sempre di ragazzi in situazione di disagio familiare e sociale e in dispersione scolastica, all'inizio accogliendoli con sé e poi coinvolgendo i suoi amici perché l'aiutassero. Chi insegnando a questi ragazzi un mestiere, chi semplicemente dando tempo e accompagnando questi ragazzi nel cammino del crescere e del diventare uomini. Emilia muore in un incidente d'auto nell'ottobre del 2000 e gli amici continuano ciò che lei aveva iniziato. Impresa oggi è un'opera educativa che coinvolge più di 600 ragazzi dentro diverse forme. C'è un centro di formazione professionale che prepara elettricisti, meccanici, cuochi e ha una sezione tanto citata e cara al Ministro dedicata ai pluribocciati. Devono avere due bocciature, se no non possono entrare. C'è una

specialista del settore. Non sono una psicologa, non sono una pedagogista, ma da 22 anni partecipo alla vita di quest'opera e da 10 anni coordino le attività del CFP. Lo preciso solo per dire che l'intervento di oggi non ha valore nell'intelligenza o nell'acume di chi fa impresa soltanto, ma dalla strada che Emilia ci ha lasciato, dal metodo educativo proposto, il metodo di Don Luigi Giussani né il rischio educativo, che Emilia ha seguito e ha fatto proprio reso esperienza. Trattandosi di un metodo, esso può essere studiato, capito, discusso e riproposto. Mi permetto di dire, Ministro, se posso, che potrebbe essere studiato e riproposto. Ma eccoci al tema. Che senso ha oggi di parlare di alleanza tra scuola e famiglia? Il Papa stesso auspica questa alleanza nella sua ultima enciclica, Magnifica Humanitas, dicendo che non si possono lasciare sole le famiglie in questo momento storico, che c'è bisogno di un'alleanza tra istituzioni, scuole e famiglie. Ma che cosa significa? E soprattutto perché e in che termini la scuola di un ragazzo incontra la famiglia? Procederò rapidamente in 3 spunti. Primo spunto, mi torna alla mente una frase presente nella mostra della nostra fondatrice che dice questo: Emilia non incontra bisogni, incontra persone. Anche se il bisogno può essere l'occasione e la circostanza per far nascere un rapporto, ogni incontro non è mai a metà. Non può essere assunto a pezzetti, è per sempre. Ecco qui la prima questione sostanziale da chiarire. Che incontro è quello tra una scuola e dei genitori? Oggi, già su questo, mi permetto, c'è un po' di ambiguità. Non solo nelle famiglie più complicate che vedo io a volte, ma in tante altre. Così come in numerose scuole non è più chiaro di cosa si tratta. Chi aspettano i professori di una scuola al mattino? Con chi hanno a che fare appena alzano lo sguardo e arrivano alla soglia dell'ingresso? Incontrano un ragazzo, una persona, con tutto ciò che porta. Non incontrano solo un bisogno formativo, non offrono un servizio, incontrano una persona, come richiamava Emilia. Bisogna innanzitutto decidere che cosa si vuole che sia la scuola in Italia, deciderlo chiaramente e rideciderlo continuamente. Lo deve decidere la scuola, cosa vuole essere, ma anche la famiglia deve saperlo bene e deve accettare il compito che avrà la scuola per suo figlio. Se la scuola è erogazione di un servizio, la risposta a un bisogno di apprendimento di competenze, per quanto necessario e decisivo, se però è solo questo, allora è già da escludere che il rapporto tra scuola e famiglia possa prendere il nome di alleanza. Se la scuola eroga un servizio, la famiglia è un cliente. E in questo rapporto tra cliente e fornitore possono realizzarsi solo 2 visioni. La famiglia è un fruitore di un servizio, come tale un soggetto incompetente rispetto a chi sa e fa scuola. Un soggetto da informare al massimo, ma non da coinvolgere. L'altro modo con cui si guarda se si eroga e si riceve un servizio è la famiglia e il cliente, un cliente da soddisfare. Un cliente che può avanzare pretese, ma questa non è alleanza. È un rapporto in cui ci si guarda con sospetto o, nella migliore delle ipotesi, un pacifico contratto. E quindi, perché ci sia un'alleanza, ciò che va riproposto è il ruolo della scuola come ruolo di educazione. Scuola e famiglia sono entrambi soggetti chiamati a educare. Ma cosa significa educare? Educare, diceva Giussani, è introdurre alla realtà totale. È un rapporto tra un maestro e un ragazzo che permette di vivere la realtà totale, dove la chiave è nella parola totale. Si tratta cioè di una relazione in cui ciò che si gioca non è solo la conoscenza delle cose, ma soprattutto è capire il senso che hanno tutte queste cose in relazione con il ragazzo, con la sua vita, perché la sua vita possa essere vera e bella. L'alleanza nasce solo se alla scuola viene restituita e se la scuola decide di riprendersi questa responsabilità educativa, e se i genitori accettano e permettono di essere sostenuti, aiutati, richiamati nella ricerca del senso. Secondo spunto, in questo cammino però sia chiaro che ciascuno ha la propria funzione.

0: compito educativo è lo stesso, indicare una strada, accompagnare, ma in questa alleanza ciascuno deve fare il suo compito. L'alleanza è un legame, ma non è una fusione. La scuola non diventa una famiglia e la famiglia non si sostituisce alla scuola. La bellezza dell'alleanza è che non annacqua i ruoli e i compiti, non li mescola, non li confonde, ma anzi richiama scuola e famiglia a riappropriarsi ciascuno sempre di più a ciò per cui sono chiamati. Ci si sostiene e ci si richiama. Faccio degli esempi rapidi. Ragazzi che fanno uso di sostanze, noi in questo rapporto difficile chiediamo ai genitori di farsi carico e siamo con loro nella battaglia. La battaglia è di una famiglia, ma noi siamo con loro. Chiediamo loro di non girare la faccia, aiutiamo a trovare chi è più competente, sosteniamo se i genitori si fiaccano, ma questa è una partita in cui i genitori sono chiamati in prima linea. Ragazzi che escono la mattina e non tornano più a casa fino a tarda sera. L'esigenza per noi scuole è che facciano il compito, ma l'aiuto è la famiglia a riappropriarsi del proprio compito di dare dei limiti. Ma anche la scuola è chiamata a interrogarsi nel rapporto con le famiglie. Ci hanno chiesto tante mamme di riguardare bene alla nostra proposta e lì siamo stati interrogati. Un'alleanza così non solo aiuta il ragazzo a vedere meglio la sua strada, ma aiuta a vedere anche il metodo che va usato per capire il senso delle cose nella vita. Per capire bisogna avere qualcuno da seguire e a cui domandare. Vedere che anche gli adulti per capire le cose domandano e si domandano tra loro vale più di tante considerazioni sull'autorità e sul senso di un'autorità. E non dimentichiamo che essere insieme noi adulti ha una bellezza decisiva, mantiene per noi la certezza della strada, permette di non fiaccare la speranza anche quando la si sta perdendo. Essere insieme permette di danzare nella vita con la certezza che è chiesta a chi educa, la certezza che la vita è una promessa di bene, come insistentemente ci ha ricordato il Papa. Come si fa questa alleanza? Terzo e ultimo spunto, servono scelte decise e concrete. Un'alleanza è un legame, una relazione, e una relazione perché sia tale chiede tempo e spazio. Ad Impresa non abbiamo il registro elettronico, non l'abbiamo mai voluto, cioè lo facciamo, ma abbiamo un tutor, un educatore, una persona che telefona ai genitori la mattina se non vede arrivare il ragazzo. Il genitore sente una persona, ha qualcun altro con cui confrontarsi e farsi sostenere. Concludo. Questo legame, questa alleanza fatta di ascolto e di confronto, cosa provoca, cosa è chiamata a generare? Un giudizio, una chiarezza di giudizio della strada da proporre al ragazzo. In questo la scuola e la famiglia sono insieme nel giudicare. E per giudicare sono chiamate a giudicarsi, con una precisazione. Giancarlo Cesana, marito di Emilia, nostra fondatrice, parlando di sua moglie, dice: Emilia giudicava tutto, ma in lei il giudizio non coincideva mai in una definizione, bensì in una dedizione. A che cosa è chiamata questa alleanza? A giudicare, ma a giudicare in una dedizione all'altro. Dedizione è una cura gli uni per gli altri, uno sguardo attento alle necessità del compito di ciascuno, una compassione gli uni per gli altri, cioè in fondo un amore che è una carità. In fondo in questa alleanza i ragazzi possono vedere che cosa? Possono vedere la carità nei rapporti. In un colloquio questo anno un papà davanti a sua figlia in una situazione realmente complicata mi guarda e con gli occhi lacrimanti mi dice: a volte penso che non avrei voluto una figlia così. Avevo due possibilità: scandalizzarmi di una frase così detta da un padre, ma a me, sicuramente per grazia in quel momento, è venuto da commuovermi e gli ho risposto: da oggi io sono con lei, per vedere dove ci porterà Dio e come ci custodirà e come ci amerà. Lui non è credente, ma ha sorriso e ha accettato di venire a cena, di stare con noi. Abbiamo iniziato a stare noi di Impresa insieme alla sua famiglia. Per questo credo sia per i ragazzi che per gli adulti che vi partecipano, Impresa è un'opera educativa, ma più precisamente Emilia l'ha definita un'opera di carità. Questa carità è ciò che, con l'aiuto necessario del buon Dio, cerchiamo di realizzare ogni giorno per noi e per i nostri ragazzi.
1: Grazie.

0: Grazie, la parola a Elena Fruganti.
1: Sì, grazie mille. Ringrazio il meeting per questo invito che tramite me, insomma, dà voce anche a tanti altri amici impegnati nel portare nel dibattito pubblico le esigenze di una vera alleanza tra scuola e famiglia. E infatti se ci troviamo ancora qui a parlare di emergenza educativa, perché poi è questo un po' l'attenzione che ci porta a mettere sempre a tema l'educazione, anche una valutazione che dobbiamo fare: o in questi anni abbiamo fallito, ma allora vorrebbe dire che abbiamo rinunciato al nostro compito, e penso che qui invece abbiamo esempi di impegno attivo e di un metodo che ci è appena stato illustrato che ha ancora funzione, ha ancora molto da dire alla società di oggi, e, oppure che le sfide che dobbiamo affrontare sono sempre nuove, quindi le sfide educative devono in qualche modo adeguarsi ai tempi, e quindi in un cambio d'epoca, ormai insomma questa formula ci è familiare, credo che sia normale che dobbiamo continuamente reinterrogarci. E i cambiamenti più radicali credo che siano quelli che segnano questo nuovo periodo, sono la rivoluzione antropologica e la rivoluzione digitale, e sono sfide nuove perché nel secolo scorso, malgrado le tante guerre laceranti e divisioni politiche anche forti, c'era un sostrato culturale, valoriale, condiviso, che oggi è venuto in qualche modo a modificarsi. Quindi viviamo in società, diciamo, multietiche. Dall'altra parte la rivoluzione digitale, insomma, cambia praticamente la modalità di sviluppo neurologico dei bambini. Chi magari tra voi ha letto La generazione ansiosa di Jonathan Haidt ha magari più chiaro quello che intendo, cioè proprio una differenza nelle competenze neuronali e relazionali. E ecco, mancare di competenze relazionali in età sempre più giovani implica una trasformazione sociale. L'OMS ci dice oggi che il problema sociale, quindi, è una delle forme di patologia, l'alienazione sociale è una delle forme di patologia nuove che dovremo affrontare. Ma questo perché? Perché bambini esposti fin da età tenerissima ai device incontrano un mondo che li autoconferma e crea un meccanismo di dipendenza, è costruito per questo. Molte famiglie si sono mosse proprio in difesa dei figli su questo fronte, e l'Unione Europea sta cambiando delle normative cercando, ecco, di portare una governance anche di quelli che sono gli algoritmi, una sfida enorme. Ma noi abbiamo dei giganti su cui poggiamo del passato, e abbiamo anche delle guide illuminate oggi, perché io credo che un paradigma perfetto di quello che è l'educatore sia stato Papa Leone, quando nel saluto ai ragazzi del meeting, ma che vale ovviamente per tutti, ha detto: il mondo ha bisogno del vostro entusiasmo. Ecco, questo significa che noi come adulti credibili e certi dobbiamo dire ai ragazzi che abbiamo fiducia in loro, che sono fatti per un destino buono, e se si trovano smarriti in questo mondo è normale, ma hanno dei punti di riferimento che li aiuteranno a crescere. Ecco, di questo forse, insomma, in sintesi si occupa chi fa educazione, che non è un mestiere, è proprio la dimensione costitutiva dell'età adulta. E allora qui dobbiamo capire se poi l'emergenza educativa di cui parliamo non sia invece piuttosto quella del mondo adulto. E quindi io conosco tante famiglie impegnate, ma so anche che ci sono tante famiglie che vivono una crisi profonda, ma questo forse non è neanche il frutto di un caso, ma è un frutto di, insomma, una mancanza di attenzione alla famiglia che c'è stata per decenni. Ora la denatalità ci impone di correre ai ripari, per fortuna, insomma, stiamo vedendo anche in questo senso degli interventi a sostegno della genitorialità. però è proprio un diciamo un livello di maturazione che dobbiamo dirci se vogliamo assumerci. Ecco, io credo che qui ci sono tante persone che sicuramente quel compito se lo sentono cucito addosso, e noi abbiamo avuto anche l'invito a far questo perché il Papa nella Magnifica Humanitas ci dice di custodire l'umano, la dignità umana nell'era dell'intelligenza artificiale. Ecco, il compito dell'educatore, Chesterton diceva che l'educazione era l'anima della società che si trasmette da una generazione all'altra. Ecco, noi abbiamo il compito di custodire la dignità nostra e dei nostri giovani da ora per il futuro. Quindi dobbiamo avere la certezza che gli strumenti che abbiamo ci sono, e dobbiamo noi metterci al lavoro anche per farci educare, perché non si educa da soli. Il primo soggetto educativo è la famiglia, e questo ormai deve essere, diciamo, un assioma. Quindi la Costituzione prevede questo, il diritto internazionale ce lo conferma in tante fonti, quindi non è un problema che dobbiamo ancora discutere, questo è un dato di fatto. Il punto è anche come sostenere questo compito, quindi se ci sono famiglie fragili non vanno mai bypassate tout court, vanno piuttosto sostenute in un'alleanza tra scuola e famiglia in primis, perché la seconda agenzia educativa è la scuola. Troppo spesso vediamo invece una contrapposizione, quasi un braccio di ferro tra chi deve difendere meglio la propria sfera di influenza o di lavoro. Invece i confini, come è stato detto, sono molto chiari. Quindi la scuola ha diritto alla propria autonomia, a garantire libertà di insegnamento ai docenti, però non può sforare in ambiti valoriali e, insomma, strettamente attinenti al mondo della sfera educativa, che invece appartiene sicuramente alla famiglia. Non ultimo, e il Papa ci ha detto che ai genitori spetta il diritto primario inalienabile di scegliere il tipo di istruzione e formazione da impartire ai propri figli. Quindi la prima libertà di scelta educativa appartiene alla famiglia, e su questi temi la scuola non deve, cioè sui temi più delicati non può ingerire, perché l'impianto educativo di fondo valoriale spetta ai genitori. Ecco, ma questo non significa appunto che non possiamo trovare un sistema per lavorare insieme, sono dei presupposti che dobbiamo imparare ad assumere. Occorre un cambio di paradigma oggi, una nuova alleanza, un nuovo patto fondativo fra scuola e famiglia, anche attraverso strumenti nuovi che spero ci sia modo, insomma, di sviluppare, perché si riesca a entrare in questa nuova mentalità, mentre ancora vediamo delle forme di resistenza. Noi abbiamo avuto dei segnali molto importanti da parte del Ministero, ringrazio pubblicamente il Ministro per delle cose che non avevamo visto mai, che sono per noi anche di buon senso. Penso alla continuità sul sostegno, in cui la famiglia può dire la propria, penso alla grande rivoluzione per noi, piccola ma grande culturalmente, del buono scuola. E ora vediamo una resistenza invece, secondo me, immotivata da docente della scuola statale, non la comprendo, rispetto al consenso informato preventivo dei genitori. Ma io come docente sento il bisogno di essere sicura che se c'è un progetto extracurriculare, insomma, che non attiene alle discipline e ai programmi ministeriali, ma un'iniziativa in più che la scuola nella sua libertà decide di adottare, chiedere ai genitori, ce ne saranno tanti, no, qui davanti, se vi arriva un foglio dalla scuola in cui vi si dice di cosa si parla, chi tiene quel corso, quali sono i metodi di insegnamento, qual è il problema, cioè credo che siate contenti e vi sentiate legittimati a decidere se va bene per vostro figlio oppure no, cioè siamo tutti genitori, anche noi docenti. A volte nella scuola statale dobbiamo dire che le foglie sono verdi d'estate, perché c'è tanta ideologia, purtroppo, lo dico. dico perché la tocco con mano, magari sono pochi docenti militanti, ma che indirizzano spesso anche l'orientamento di tanti, che la maggioranza silenziosa ovviamente si fa meno sentire, che insomma si trovano torto collo a seguire certe posizioni. Ecco, noi dobbiamo, come ci ha detto Papa Leone, liberare l'educazione dalle ideologie. E quindi in questo tempo che scorre vado direttamente ad un affaccio e poi concludo. L'affaccio è la questione che né scuola né famiglia però sono sufficienti, perché i nostri ragazzi vivono molto l'extra scuola e in quelle dinamiche libere tra pari purtroppo si possono verificare fenomeni di devianza, fenomeni di prevaricazione. Io collaboro col tavolo interministeriale su bullismo e cyberbullismo e insomma sono stupita da quante professionalità sono in campo per combattere questo fenomeno, perché veramente è trasversale e non basta la famiglia, la scuola magari non si accorge, le dinamiche sottese sono difficili da individuare soprattutto nel mondo virtuale, e quindi io credo che per vincere queste dinamiche, che sono poi l'effetto di una mancanza di capacità di leggere l'altro, il bisogno dell'altro, di empatia, ecco, sono l'esito di una società disumana. Quindi riappropriamoci del nostro ruolo di genitori, ma anche di comunità educanti. In questo penso che i patti di comunità possano essere una risorsa importante, si stanno attivando, ma gli oratori che vengono naturalmente sostenuti e tante altre realtà educative, abbiamo bisogno di collaborare, altrimenti non ce la facciamo. In conclusione faccio una sintesi di citazioni, 3 secondi, di Papa Leone, perché credo che sia la sintesi di quello che almeno per me è l'educazione, non per citazionismo, ma perché credo che mi colpisce leggerle tutte insieme. Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia. Nessun algoritmo potrà mai sostituire ciò che rende umana l'educazione: poesia, ironia, amore, arte e immaginazione. Fare scuola significa formare le persone all'ascolto del cuore e con ciò alla libertà interiore e alla capacità di pensiero critico. Per insegnare non basta condividere il sapere, ci vuole amore. L'educazione è opera corale, nessuno educa da solo. Grazie.
0: Grazie Elena. Roberto Sanseverino ci porterà un paio di testimonianze di come vale la pena cercare un'alleanza con le famiglie anche dove, in contesti, in situazioni che sembrano più difficili o ai limiti per molti di noi.
2: Grazie, ringrazio il meeting per l'invitato e ringrazio il ministro, che apprezzo con quanto coraggio sta facendo questa battaglia nel mondo della scuola. Penso che entrare nel ministero della pubblica istruzione solo al ministero degli interni fa più paura rispetto alla burocrazia, all'immagine enorme che si vede. Però io sono presidente di una fondazione che si occupa del abbandono formativo a Scampia e a Ponticelli, sono anche presidente di un ITS, quindi ho spesso relazioni con il ministro e vedo con quanto coraggio lui sta portando avanti questa battaglia per l'istruzione terziaria. Voglio raccontare una cosa. Un po' di anni fa a Scampia arrivarono 2 ragazze mandate ai servizi sociali e noi accogliamo o ragazzi che ci mandano i servizi sociali o ragazzi che sono stati bocciati 2 volte, quindi non possono ritornare alla scuola statale. Arrivano queste 2 ragazze e dopo 5 giorni una di queste non torna più. Allora io chiedo all'amica: dov'è la tua amica? Dice: il papà non vuole che venga. Dico: prendimi un appuntamento col papà, ignavo della situazione. Dopo 2 giorni dice: il padre ti aspetta domani. Arrivo a Scampia in una zona che si chiama la Casa dei Puffi, è un quadrilatero con al centro un anfiteatro che è la più grande piazza di spaccio d'Europa. Arrivo in questo posto, mi chino per mettere, io ho 3 ruote quando ancora mi mantenevo in equilibrio, per mettere la catena, mi arrivano 2 signori con la barba e un borsello, chiaramente con la pistola, dice: non vi preoccupate, qua nessuno tocca niente. Mi accompagnano in un palazzo tutto, come direbbe Fantozzi nel film, tutto sgarrupato, una porta blindata, una telecamera, si apre, dietro questa porta blindata una reggia, mani bianchissimi, due cani da ammazzare di porcellana, dei vetri, delle scrivanie, delle sedie da Damasco dorato e un tavolo simile a quello quando vedete Putin nei telegiornali che riceve le persone. Dietro un signore di 45 anni che mi guarda e dice: signori, che volete da mia figlia? Io dico: io non voglio niente da vostra figlia. Voi che volete da vostra figlia? Volete che tra 2 anni si sposi, rimanga incinta, faccia 5 figli e non esca mai di casa? Oppure potete avere una possibilità di scegliere, di crescere, di imparare un mestiere, di aprirsi un'attività, di poter liberamente scegliere la sua vita? Abbiamo un altro scambio di battute, me ne vado, dopo 3 giorni la figlia torna a scuola, finisce il quarto anno con noi, va alla serata dove si prende il diploma, vengo invitato alla festa dei 18 anni, sempre così un pacco cantanti neomelodici, gli regalano una smart per 18 anni, e però mi domandavo io, un regalo bellissimo, una smart a 18 anni senza nemmeno la patente, però il regalo più bello è che la ragazza aveva conquistato la possibilità di scegliere. Questo è il regalo più bello che aveva fatto. Dice Italo Calvino che l'inferno vivente è già qui, è qui, e ci sono 2 possibilità, o te ne si fa parte o se c'è un'altra strada. Noi abbiamo scelto un'altra strada, vogliamo educare i ragazzi. Abbiamo passione per il loro destino, per il loro futuro, gli vogliamo bene, viviamo con loro. Abbiamo un metodo educativo che si chiama piedi, cuore, testa e mani. Piedi perché portiamo i ragazzi fuori dal contesto, li facciamo dei corsi di sartoria, li portiamo a Pitti, al Museo di Ferragamo, a vedere i templi di Pessum, dal Papa, li abbiamo portati a fare team building in barca a vela. Nel primo anno di 16 ragazzi, 8 di Napoli non avevano mai visto il lungomare di Napoli, erano ghettizzati a Scampia. Quindi li portiamo fuori, gli facciamo avere la passione del bello, piedi cuore. Il cuore si deve riempire di bellezza, perché la bellezza la darà il mondo. Testa, questa bellezza non deve rimanere un sentimento, deve essere razionalizzata. Testa, mani devono imparare un mestiere, perché l'inclusione sociale si misura con l'inclusione lavorativa. Se una persona non lavora sarà un po' povertà sanitaria, abitativa, educativa, tutti i tipi di povertà. Quindi rispetto a questo,
3: bravo,
2: ci impegniamo. Abbiamo 4 parole chiave: ascolto i ragazzi, li accolgo, restituiamo a loro quel territorio e li mettiamo insieme. Perché la cosa importante è mischiare, contaminare. Se tu riesci a contaminare, puoi salvare tutti. Allora noi non pensiamo di salvare tutti, sarebbe impossibile, però siamo appassionati al destino di questi ragazzi. Gli vogliamo bene. Gli vogliamo bene. Dicevo Don Giustani, per non ripetere anche quello che ha detto Chiara, l'educazione è l'incontro tra 2 libertà. La libertà di chi educa e di chi recepisce, quindi bisogna essere in 2. E l'alleanza scuola-famiglia deve essere in 3, scuola, famiglia e terzo settore, perché in alcune zone se non c'è questa alleanza a 3 non si va avanti. Noi abbiamo 2 detenuti con un progetto messo alla prova, che la mattina, quando i ragazzi vengono a scuola, in maniera anche sbrigativa, li vanno a prendere e li portano a scuola. Perché è importante, perché i ragazzi oggi passano la notte a chattare, quando non hanno i genitori che tornano presto, perché impegnati in faccende legali, non dormono, per cui noi ci occupiamo completamente di loro, del lavoro dei loro genitori, tutte le implicazioni che ci possono essere del lavoro, perché e questo lo costruiamo con la comunità, perché solo una comunità di persone può dare una mano su queste cose. E voglio concludere dicendo penso che abbiamo scelto di dare spazio a ciò che l'inferno non è, perché come diceva Don Giussani, la carità è condividere l'essere dell'altro. Quindi se tu riesci a condividere i bisogni, i desideri dell'altro, puoi educarlo. E quindi l'importanza è che la scuola in territori difficili applichi un'alleanza tra scuola, famiglia e terzo settore. Noi non siamo un'alternativa alla scuola, spesso ci vedono come dei nemici i dirigenti scolastici, come quelli che sottraggono gli alunni e che fanno dimensionare la scuola. No, noi abbiamo un accordo con le scuole, i ragazzi che non vanno li riportiamo a prendersi il quarto e il quinto anno del serale, perché è giusto che ci sia una qualifica per tutti, perché oggi senza una qualifica non c'è futuro, senza un diploma per il ragazzo non c'è futuro, e non senza il diploma classico o scientifico, senza un diploma professionale, perché oggi dobbiamo avere un'attenzione al diploma tecnico e professionale, questa è la possibilità. L'ultima cosa che dico, abbiamo vinto un bando del Piano Mattei, stiamo facendo in Egitto in Italia molti ragazzi egiziani, e ho continui mail di ragazzi egiziani che ci vedono come il paese di Bengodi, siamo attrattivi, è una cosa bellissima che mi ha detto, vorrei venire da voi. Quindi diciamo che l'Italia tutti ne parlano male, ma siamo un bel paese dove c'è ancora umanità, dove c'è ancora una comunità, perché si cresce solo all'interno di una comunità. Grazie.
3: Grande. Bravo. Grande.
0: Grazie Roberto. Silvio, 3 anni fa sei venuto al convegno della nostra associazione, la Compagnia delle Opere Educative, hai esordito dicendo che nel tuo lavoro, cioè occuparsi di dipendenze e fragilità di giovani, tu non puoi voler bene a quel ragazzo senza avere presente i volti del suo papà e della sua mamma. Se ci vuoi raccontare come hai sviluppato questa...
4: Sì, certo. Quanto è bello, ammirabile e affascinante il cuore dei giovani, sempre colmo di attesa, di sensibilità, di desiderio. Davvero uno spettacolo agli occhi di Dio e agli occhi degli uomini. Ma anche che scandalo, che ingiustizia, che drammaticità suscita la condizione giovanile del nostro paese. Davvero l'emergenza educativa è l'emergenza più grande. Per la prima volta nella storia assistiamo all'esistenza di generazioni di ragazzi fortemente colpiti da un disagio e da una sofferenza generalizzata, inedita, drammatica, a volte incredibile, inspiegabile. Anche questo è un cambiamento d'epoca, come affermato da Papa Francesco. Ma il disagio più grande non è la droga, la devianza, l'autolesionismo, l'isolamento, la depressione. È la povertà umana, espressiva, relazionale. Un mio ragazzo una volta ha detto, io con la mia ragazza prima di tutto volevo essere amico, essere capace di parlare. Invece siamo capaci solo di fare quelle cose. Non si può tollerare di avere ragazzi così. Non parlano, non sanno dire una parola, esprimere un'emozione, un sentimento. Chiusi, impacciati, scontrati, assenti. Come non ribellarsi, non provare uno struggente senso di ingiustizia? Quanto sono poveri i ragazzi d'oggi? Fa più soffrire questa povertà che quella materiale. Tantissimi ragazzi non sono tossici, psichici, autolesionisti, oppositivi, compulsivi, dis. Basta con queste classificazioni merceologiche, tecnocratiche. Non può essere che tutti i giovani del mondo, indifferentemente e indiscriminatamente, devono passare dallo psicologo o dallo psichiatra. Non è tutta patologia, tutto malessere e disagio, è desiderio, è sensibilità, è acuta e struggente nostalgia, è profonda e feconda malinconia, è grido, talvolta scomposto, ma bellissimo ed esemplare. La gran parte sono solo ragazzi non educati, sono ragazzi soli, trascurati. Non è stato detto loro perché si è al mondo, se c'è un senso al dolore, alla sfiga, come la chiamano loro. La loro vera condizione è non saper vivere, affrontare le situazioni, non sapere perché vivere, per chi vivere e con chi vivere, essere soli appunto. Per la stragrande maggioranza dei ragazzi è una questione educativa, perché sono stati tirati su senza ragioni adeguate e forti, senza motivazione all'impegno, al sacrificio, lasciati nella mediocrità e nella superficialità. Così sono pieni di risentimento, di pretestuosità, di supponenza, di vendicatività. Più nessuno che dice loro che su questa terra, che nella realtà c'è una grande cosa e che il problema della vita è cercare questa grande cosa, altro che la performance o la prestazione. Quanto sono poveri i ragazzi d'oggi, ma quanto sono poveri ancora di più poveri i genitori, ancor più soli e abbandonati. La ragione unica e grande per arrivare o per ritrovare l'alleanza tra scuola e famiglia è ritrovare, conoscere, imparare, come è stato detto, la passione per l'uomo, un vero grande amore alla vita. Si dice, tutti i giovani, tutti dicono, i giovani d'oggi sono fragili, i genitori d'oggi sono fragili, parole che non dicono niente. Io penso che non sia così. Nel cuore dei giovani, ma anche in quello di tantissimi adulti, da molti anni ormai sono entrati due pesantissimi e funesti dubbi. La vita non è bella, il male vince, anzi ha già vinto. Invece il bene è sempre più grande di qualsiasi grande male. Lo sappiamo gridare dai tetti? Si nasce, si viene al mondo con impressa, conficcata nel cuore una promessa. Chi ha fatto l'uomo l'ha fatto promessa, dice Don Giussani. Ma questo un giovane non lo può sapere e capire se non incontrando un adulto, degli adulti, un maestro. Una scuola che sia una scuola, cioè che sa queste cose. Adulti, cioè, che sanno spiegare e testimoniare cos'è questa promessa. Mi sembra che la questione dell'alleanza per lo più sia intesa in un'unica direzione. I genitori devono ascoltare la scuola, seguire la scuola, obbedire alla scuola. Così chiaramente non funziona. I soggetti contraenti l'alleanza hanno da avere pari dignità, pari responsabilità, un medesimo bisogno. Occorre costruire percorsi che aiutino i genitori e gli insegnanti ad essere non solo affettuosi, vicini, bravi con i ragazzi. Non è sufficiente. Occorre che essi sappiano dire una parola circa il valore e il significato della persona, cos'è la vita, la vita e la morte, che abbiano un'idea di cos'è il dolore, l'amore, la terra e il cielo, l'uomo e la donna, cosa vuol dire studiare, lavorare, mettere su famiglia. I ragazzi portano con sé mille domande intorno a queste vicende esistenziali, intorno al bene e al male. Lasciarli senza risposta, senza un'ipotesi di lavoro, è un tradimento ancora più cocente rispetto ai tanti che già hanno patito nella vita. Insomma, caro Ministro, se così posso rivolgermi, non si può essere insegnanti solo per concorso. Vale anche per gli assistenti sociali, per gli psicologi, i medici, gli infermieri.

Vale anche per tutti questi che ho detto, per i giudici, gli avvocati, per tutti. Per tutti, per tutte le categorie. Non basta più il concorso. Occorre pensare, inventare qualcosa che dica, che valuti doti, qualità, attitudini, belle, grandi, feconde, entusiasmanti, oltre, di più rispetto alla materia in senso stretto. Insomma, l'insegnante non è solo un elargitore di nozioni, è anche un uomo, una donna, una persona entusiasta, ammirabile, interessante, dignitosa, un artista, una persona felice, è anche un padre, una madre, un fratello maggiore, è uno che c'è anche fuori dall'orario di lavoro, nel fine settimana, anche dopo 30 anni, 40 anni, che mi chiama a casa, che vuol conoscere la mia amorosa, i miei genitori. Le scuole, è una realtà sempre più evidente, almeno in diversi territori, dove tante cosiddette agenzie educative sono venute meno, come ad esempio i parroci, gli oratori. Le scuole è importante e necessario che intraprendano una funzione di educazione e di accoglienza, soprattutto verso i genitori, che sono sempre più soli e indifesi. Insomma, io fossi un preside farei così, anche senza aspettare tante circolari. Io fossi un preside farei così. Chiamerei in presidenza i due insegnanti più anziani, vivaci e capaci, e un bidello altrettanto vispo ed espressivo, e comanderei loro. Comanderei loro, voi tre fuori dal solito tradizionale ruolo. Basta con l'insegnamento, voi due, e tu basta con le pulizie. D'ora in poi, sicuramente con uno stipendio di molto aumentato, voi pensate ai genitori dei ragazzi. Organizzate momenti, incontri, feste, testimonianze. Al mattino stazionate nel parcheggio e accogliete i genitori e li trattenete, li ascoltate, vi interessate alle loro vicende. Così anche nel pomeriggio, quando tornano a riprendere i bambini. Invece per i genitori con i figli più grandicelli, nel dopo cena, nei fine settimana, organizzate delle buone cene e subito dopo dei momenti di giudizio, di valutazione, in cui i genitori possono dire, sfogarsi, chiedere aiuto, confrontarsi. Basta le gite con gli studenti girano già da soli fin troppo. In gita... Basta le gite con gli studenti, in gita portate i genitori. In gita. Ma pensate che bello, in gita, insegnanti e genitori insieme, che storia. Le scuole come luogo di vita, di incontro, di aiuto, di accoglienza per tutti, soprattutto per i genitori, che possono così tornare di nuovo a scuola, è la cosa più bella della vita, per imparare, per essere aiutati, per essere genitori, per aiutare altri genitori ad essere genitori, per aiutare gli insegnanti ad essere insegnanti. Questa è l'alleanza. Ma pensate che rivoluzione, anche i genitori, protagonisti della scuola, al pari degli insegnanti. Pensi, signor Ministro, quanti soldi in più servono alla scuola, quanto personale in più. quante buone ragioni per battere cassa al prossimo Consiglio dei Ministri. Ma che vantaggio per l'intero sistema educativo e scolastico. L'alleanza tra scuola e famiglia non è per far funzionare meglio la scuola, perché la scuola abbia meno problemi. È per arrivare a chiedere tanto, a chiedere tutto ai ragazzi. Chiedere tanto e chiedere tutto ai ragazzi, perché anche tra noi adulti chiediamo, ci chiediamo tanto e tutto. Abbiamo da arrivare a questo. Ma lo vediamo che ormai gli adulti non sanno più chiedere nulla ai giovani, sia ai genitori sia agli insegnanti. Ma che pena! Se non chiediamo tanto, tutto ai ragazzi, essi non saranno mai contenti, mai felici, mai pronti a scommettere sulla vita e su se stessi. Chiedere tanto e tutto ai giovani, perché essi sono il bene più grande, il tesoro più prezioso di un popolo. Ancor più è giusto e necessario, come è stato detto,
da chi mi ha preceduto, chiedere tanto è tutto. A chi soffre, a chi soffre occorre chiedere il doppio, altrimenti in cuor loro i giovani dicono, in generale, gli adulti che ho davanti mi chiedono sempre meno, dunque non credono in me e non mi danno alcun valore. E quelli che soffrono dicono, chiedendomi sempre meno, non capiscono, non danno alcun valore al dolore che vivo. Il problema del male e del dolore non è innanzitutto quello di capirne le cause e individuare le responsabilità, bensì quello di trovare un senso, un'eventuale utilità. Cosa vuol farmi capire quello che mi è successo? E cosa mi chiama? A cosa mi chiama? A quale cambiamento e responsabilità nuova mi invita? In definitiva, penso che il dolore più grande non sia il male, non è il dolore. Il dolore più grande è non conoscere il bene, non conoscere l'amore. Il male, la malattia, la patologia dei ragazzi ha origine dall'assenza di padri e madri, dall'assenza di maestri e di insegnanti. Senza questa presenza di padri e madri, di insegnanti e di maestri, senza questa presenza, segno di una presenza più grande di loro stessi, il ragazzo si isola, si sfiducia, si chiude, smette di parlare, si spegne, scappa, si incattivisce, si ribella, comincia dapprima a far del male a se stesso e successivamente agli altri, in primis alle persone più care e vicine. L'avventura più grande ed esaltante della vita, di ogni vita, ad ogni età, in ogni epoca, è l'affascinante, fecondo incontro di un giovane con un adulto, con un insegnante, con un padre e una madre. Tale incontro resterà per sempre. Nel cuore della ragazza e del maestro durerà in eterno e sicuramente porterà frutti insperati di incredibile bellezza. Il ragazzo avrà stima di sé solo dopo aver avuto stima del padre, della madre, del maestro, dell'insegnante. Per tutta l'esistenza il ragazzo porterà nella coda dell'occhio il volto del padre, della madre o del maestro, dell'insegnante. O dei tanti maestri. Lo sguardo del maestro e dell'adulto, col passare del tempo, sempre più scoprirà che tale rapporto ha un che di sacro, di divino,

0: Grazie Silvio. Ministro Valditara, se devo pensare a una parola che ha contraddistinto questi primi 4 anni del suo mandato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, è la parola talento. Talento che c'entra anche molto con tante cose che sono state dette oggi. Che cosa vuol dire pensare o ripensare una scuola al servizio del talento dei ragazzi?
1: Ma innanzitutto un caro saluto a tutti voi. Devo dire che ho sentito degli interventi molto stimolanti, molto belli. Ma la scuola dei talenti è la scuola che mette al centro la persona dello studente. E questo è un grande valore costituzionale. La nostra Costituzione si incentra, è una Costituzione personalista che mette al centro la persona al suo servizio e lo Stato al servizio della persona. Allora, valorizzare i talenti vuol dire riconoscere in ogni giovane una unicità, una diversità e una bellezza. Ecco perché è fondamentale ed è importante che si faccia un'autentica rivoluzione culturale, si rovesci l'impostazione gentiliana, quell'impostazione che aveva alla base un modello unico di intelligenza, strutturata poi per gradi. L'impostazione gentiliana è un'impostazione che si colloca in una certa epoca storica, dove appunto al vertice c'era il liceo classico, poi subito dopo il liceo scientifico, sino all'istruzione tecnica. La formazione professionale non era neanche formazione, perché andava sotto il Ministero dell'Industria. Quando poi nel 1980 Gardner ha chiarito che ci sono tante intelligenze tutte dotate di pari dignità, è evidente che un modello di questo tipo ha perso di significato. E allora la rivoluzione culturale è far sì che l'istruzione tecnica, la formazione professionale abbia lo stesso valore civile e umano del liceo classico o del liceo scientifico, che fare l'ingegnere o fare l'idraulico o fare il tecnico in un laboratorio ha lo stesso valore sociale. Ecco perché bisogna puntare sulla valorizzazione di quei percorsi che oggi tra l'altro sono straordinariamente richiesti dal nostro sistema imprenditoriale e che offrono ai nostri giovani straordinarie opportunità di successo lavorativo, di carriera lavorativa, di realizzazione dei propri talenti. Quando io sono andato a visitare Impresa, ho visto dei ragazzi che avevano alle loro spalle un passato di insuccessi scolastici e di problemi con la giustizia. Erano stati condannati anche per rapina, per furto, per spaccio di droga, come è stato detto molto bene prima. Avevano 2 anni di bocciatura alle spalle, perché il percorso scelto non era adatto a loro. Dovevate vedere che bello guardare la luce negli occhi di quei ragazzi che col camice bianco mi facevano vedere come si aggiustava il motore di una Vespa, e imparavano così anche elementi di fisica, mi insegnavano delle cose che per me erano assolutamente ignote. Quei ragazzi avevano trovato un modo per realizzarsi, un modo per costruirsi un futuro, e avevano le aziende fuori dalla porta che aspettavano che finissero il percorso per assumerli. Ecco, vedete perché è importante la personalizzazione della formazione e perché è importante valorizzare i talenti di ogni giovane. E nella scuola dei talenti c'è anche quel docente tutor e quel docente orientatore che devono tenere fra l'altro i rapporti con le famiglie, con la realtà che sta al di fuori della scuola, che devono poter motivare i giovani e scegliere quel percorso formativo che sia il più adatto per loro, perché ogni giovane ha bisogno di un vestito sartoriale fatto su misura per lui, e questo vestito è la formazione.
0: Ministro, volevo parlare un attimo anche dei nuovi italiani, cioè della presenza nelle nostre scuole di tanti ragazzi stranieri di prima e di seconda generazione che, diciamo che a cui vogliamo dare un futuro come quello dei vecchi italiani. Che cosa avete fatto al Ministero in questi anni e che cosa c'è in mente per aiutare l'integrazione di questi ragazzi?
1: Ma vedete, il presupposto è sempre quello a cui facevo riferimento prima. Quando io giro le scuole, ne ho girate tante da quando sono diventato ministro, ho incontrato tanti giovani che fanno delle domande, che hanno delle curiosità, che hanno delle speranze, che hanno dei sogni, tanti giovani che hanno un sorriso meraviglioso dentro. E allora non si può non amare i nostri giovani, chiunque essi siano, qualunque sia la loro origine, la loro provenienza, le loro condizioni. Non si può non volere bene ai nostri giovani, e per volere bene ai nostri giovani noi dobbiamo partire dalla realtà, dobbiamo partire dalla concretezza, dobbiamo cercare dei percorsi che possano appunto realizzare quei famosi talenti. E quando io vengo a sapere, per esempio, che la dispersione scolastica per i ragazzi stranieri è del 26%, per gli italiani del 6%, io mi preoccupo. Quando in una stessa classe, in quinta elementare, in quinta primaria, in realtà ci sono due giovani, uno che ha un anno in più di formazione e l'altro che ha un anno in meno, anche se sono partiti magari allo stesso modo. E allora è evidente che noi dobbiamo preoccuparci di quei tanti ragazzi stranieri che vivono insieme con noi, e preoccuparci non soltanto a parole, non soltanto non con la demagogia, non con la ideologia, non con gli schemi, ma con la concretezza dell'amore, del voler bene e dell'intelligenza. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto partire da una conoscenza adeguata della nostra lingua, perché l'italiano, lo studio della lingua, è fondamentale, è il veicolo decisivo per affrontare qualsiasi percorso scolastico e per avere poi anche un successo futuro di inserimento nella società. E allora noi abbiamo innanzitutto previsto la formazione e l'assunzione di 1000 docenti specificamente per quei ragazzi neoarrivati, cioè quelli che non sanno neanche dire buongiorno e buonasera, che sono appena arrivati in Italia. Abbiamo investito 13 milioni di euro per il potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana. Abbiamo avviato e avvieremo sempre di più, con sempre più risorse, Agenda Nord. Perché dico Agenda Nord e non Agenda Sud, che ha dato dei risultati straordinari con gli italiani nelle scuole del Mezzogiorno? Perché la concentrazione di ragazzi stranieri è soprattutto nelle scuole delle grandi periferie delle città del Nord e del Centro Italia. E allora Agenda Nord vuol dire, tra l'altro, richiamare e coinvolgere anche le famiglie. Perché se tu non coinvolgi le famiglie, se tu non rendi protagoniste le famiglie, non le rendi consapevoli dell'importanza del percorso scolastico per il futuro dei propri figli, non ottieni un risultato importante. Io proporrò, fra l'altro, di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per quei genitori i cui figli non vanno bene a scuola, hanno problemi all'interno della comunità scolastica, perché non si può perdere a casa quello che si impara a scuola, perché il fatto che un genitore conosca la nostra lingua, si informi sulla carriera scolastica del proprio figlio, interagisca con i docenti, venga a scuola e si informi dell'andamento scolastico del proprio figlio è fondamentale. Ci sono troppi genitori stranieri invece che non si fanno vedere a scuola, anche questo è importante. E poi c'è un altro aspetto, credo, fondamentale, e cioè il tema della distribuzione. Vedete, nell'America della segregazione razziale c'erano scuole per i neri e scuole per i bianchi. C'erano scuole dove andavano soltanto i ragazzi di colore, dove i ragazzi bianchi non ce n'erano. Allora io credo che sia la scuola della segregazione quella in cui ci siano soltanto studenti stranieri. Mi rendo conto che non è facile, Mi rendo conto che in certi quartieri delle nostre città, anche per politiche urbanistiche scellerate dei nostri comuni, di alcuni comuni, c'è una concentrazione di ragazzi stranieri importante. Ma noi dobbiamo sforzarci per far sì che ci sia una presenza equilibrata. Mi sono occupato in questi mesi

0: possano insegnare l'uno all'altro, possano contaminarsi l'uno con l'altro. E poi l'altro grande tema è che l'inclusione non basta, perché includere vuol dire mettere insieme a prescindere dalle abitudini di vita, a prescindere dai valori di riferimento, mettere insieme più persone appartenenti a culture profondamente diverse. Noi dobbiamo andare verso un modello di integrazione, cioè ci deve essere una condivisione dei valori fondanti su cui si poggia la nostra società, che poi sono i grandi valori scritti nella nostra Costituzione. Se non c'è questa capacità di coinvolgere gli stranieri che vengono a vivere con noi nella condivisione dei valori fondanti, difficilmente noi riusciremo ad avere una società equilibrata, una società omogenea, una società rispettosa che sappia garantire un futuro di prosperità e di benessere a tutti i suoi cittadini.
1: Lei ha proposto due provvedimenti che danno voce nella scuola alle famiglie. Una è la legge sul consenso informato e l'altra è la, appunto, la continuità del docente di sostegno se la famiglia la richiede. E fra l'altro questi due provvedimenti, come diceva anche prima Elena, sono anche quelli che le hanno portato più critiche, cioè come l'idea che la famiglia è meglio se sta fuori dalla scuola. Da cosa nascono queste iniziative e quali pericoli che molti vedono invece non ci sono?
0: Ma io credo molto nella nostra Costituzione e credo molto nell'articolo 30 della nostra Costituzione. Vedete, il dibattito in sede di Assemblea Costituente fu un dibattito molto alto che vide fra l'altro su questo tema un confronto, scontro fra due visioni, una visione cattolica e liberale da una parte e una visione comunista dall'altra. Poi alla fine Togliatti, che era un uomo intelligente, decise di accedere alla visione cattolica mettendo al centro la persona e dando rilievo alla persona. Allora, se la persona ha un rilievo, è evidente che anche la famiglia debba avere un rilievo, perché la famiglia è il luogo dove la persona nasce, si forma, si sviluppa, cresce. Ecco perché l'articolo 30 della nostra Costituzione. L'articolo 30 non nasce a caso. E l'articolo 30 stabilisce che il diritto di educare e di istruire i propri figli spetti appunto innanzitutto, anzi addirittura lo concepisce prima di tutto come un dovere e poi come un diritto ai genitori. E questa è la base dell'alleanza. Poi i costituenti dissero: ma la scuola deve essere fondamentale anche nel rapporto educativo, non soltanto nel rapporto di istruzione, ma anche a sostegno dell'educazione dei giovani laddove la famiglia non sia in grado di arrivare. Allora, se c'è questa alleanza, se c'è l'articolo 30, se i genitori non possono essere messi da parte, non devono essere messi da parte, è evidente che il consenso informato è una scelta di libertà educativa. Il consenso informato non è, come qualcuno in modo del tutto improprio ha cercato di rappresentare, una visione autoritaria, al contrario, è una visione di libertà, perché consenso informato vuol dire dare alle famiglie la possibilità di scegliere su quei temi eticamente sensibili come deve essere educato il proprio figlio. E aggiungo, lasciamo stare i nostri bimbi, non tocchiamo i nostri bimbi, non roviniamo la loro innocenza, non roviniamo la naturalità dei loro sentimenti. Perché vedete, si è detto addirittura, e io ho avuto anche delle reazioni abbastanza accese nei confronti di queste accuse, che la legge sul consenso informato favorirebbe i femminicidi, pensate un po', o favorirebbe o non contrasterebbe le violenze sessuali, le violenze contro le donne. Peccato che proprio questo

0: Ministro abbia voluto per la prima volta nella storia della nostra scuola trasformare in obiettivi di apprendimento obbligatori l'educazione al rispetto, l'educazione a relazioni corrette, l'educazione all'empatia. Empatia vuol dire condividere e soffrire insieme con l'altro, sentire l'altro, educazione al contrasto della violenza di genere, in particolare nei confronti della donna. Ecco, tutto questo è obiettivo obbligatorio di apprendimento. Nell'ambito del corso di scienze si continua a insegnare l'educazione sessuale intesa in senso biologico. E allora qual è l'oggetto della legge sul consenso informato? Perché all'asilo e alle elementari non ci può essere un certo tipo di educazione? Qual è questa educazione? È quella al gender, all'identità di genere. Vedete, io ho visto dei libri destinati a dei bambini di 6-7 anni che mi hanno fatto rabbrividire. Cioè, in quei libri sta scritto che l'identità di genere non ha un fondamento biologico, ma è semplicemente un fatto culturale, un fenomeno culturale. Addirittura è andata su alcuni giornali quel caso dove si faceva un esempio a dei bambini: se tu ti mettessi il rossetto a un bambino maschio, se tu ti mettessi il rossetto e andassi in giro con la gonna, probabilmente ti sentiresti femmina. Vedi come queste categorie siano categorie fluide, fallaci, fasulle, interscambiabili, perché ci si può sentire maschi o femmine o tutti e due o nessuno dei due o qualcos'altro ancora. Provate voi a dire queste cose a un bambino di 6 o 7 anni. Gli mettete una grande confusione in testa e forse gli rovinate la vita. Allora, io credo che bisogna avere il coraggio di fare certe scelte. Perché poi ho ricevuto insulti, minacce, di tutto di più. Però, come si è detto prima, quando si governa bisogna avere anche il coraggio delle decisioni. Coraggio delle decisioni anche sull'altro tema che è stato toccato, e cioè consentire ai genitori di poter scegliere il docente di sostegno dei propri figli con disabilità. E guardate che è un passo rivoluzionario. Cioè i genitori che dicono: io sono soddisfatto del lavoro che ha fatto questo docente di sostegno perché ho visto mio figlio crescere, ho visto mio figlio trasformarsi, ho visto mio figlio felice, ho visto mio figlio andare a scuola con il sorriso negli occhi. E perché questo docente deve essere cambiato? In nome di che cosa, se non della centralità della persona, dello studente, che è il vero oggetto, il vero obiettivo formativo della nostra scuola, della nostra formazione. Se si condivide questo principio, questa impostazione, non si possono fare i ricorsi che alcuni sindacati hanno fatto ai tribunali amministrativi, per fortuna tutti persi. Non si possono fare quelle polemiche politiche che alcuni esponenti dell'opposizione hanno scatenato, perché questa è un'altra grande espressione di libertà educativa. E pensate, l'anno scorso sono stati 58.000 i docenti che sono stati approvati, tra virgolette, che sono stati, la cui conferma è stata chiesta dai genitori. Quest'anno siamo arrivati a ben 70.000. Il 65% degli insegnanti di sostegno che sono stati scelti nella continuità didattica dai genitori. Poi c'è il tema del buono scuola, un altro tema fondamentale, anche qui tante critiche, tante resistenze, tanta contrarietà, ma se noi crediamo veramente in quell'articolo 30, è evidente che i genitori devono poter scegliere il percorso educativo dei propri figli. Anzi, io lancio una sfida, perché credo fortemente nella unitarietà del sistema di istruzione pubblico italiano. Le scuole paritarie hanno una straordinaria occasione. di sperimentare, e io vorrò agevolarle perché possano sperimentare sempre di più dei percorsi formativi innovativi, fortemente innovativi, perché lì abbiamo la straordinaria opportunità di fare delle esperienze che possono essere utili a tutto il sistema scolastico. E allora la scuola paritaria deve avere il coraggio di osare, il coraggio di sperimentare, come si fa anche nella scuola statale, sia ben chiaro. Ma la scuola paritaria deve avere il coraggio di essere talvolta anche un'alternativa educativa e formativa per sperimentare modelli sempre più avanzati. Ecco, questo è un percorso che io ritengo potrebbe essere un ulteriore elemento di arricchimento del nostro sistema scolastico. Ed è per questo che nella legge di bilancio chiederò non solo che il buono scuola venga istituzionalizzato per sempre, una volta per tutte, ma anche che ci sia qualche risorsa in più, perché il percorso deve essere quello di aumentare progressivamente sempre di più le risorse per finanziare il buono scuola. Intanto vi do una bella notizia, anche se mancano ancora 4 settimane, già 7.000 famiglie hanno chiesto di poter usufruire del buono scuola e su 20 milioni già 9 milioni di euro sono stati impegnati, e quindi questo credo che sia un bel segnale. Ah, fra l'altro una cosa che non viene mai ricordata ma che è importante, ho voluto fortemente inserire nel CSP anche i rappresentanti delle famiglie, perché se la scuola è di tutti, se la scuola è degli studenti e se la scuola è anche dei genitori, è giusto che nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione siedano anche rappresentanti delle famiglie.
1: Ministro, mi ha rubato l'ultima domanda, anticipandovi la domanda sul buono scuola. Manca un anno ormai alla fine della legislatura. Che progetti o che iniziative ci sono in ballo per migliorare ulteriormente la nostra scuola da qui alla fine della legislatura?
0: Ma innanzitutto vorrei ricordare una cosa molto importante che magari a qualcuno sarà sfuggita, ma con il 1° di settembre, con il nuovo anno scolastico, partono le nuove indicazioni nazionali e sono una autentica rivoluzione culturale. Perché vedete, nelle nuove indicazioni nazionali abbiamo ribaltato tanti luoghi comuni e tanti pregiudizi, a mio avviso, anche ideologici. Per esempio, abbiamo ridato centralità alla storia dell'Occidente, il che non significa sminuire o disprezzare le altre culture, le altre storie, sia ben chiaro, ma essere consapevoli che noi abbiamo espresso una civiltà di carattere universale che ha dato al mondo dei valori fondamentali per lo sviluppo dell'umanità. I valori, banalmente i valori di centralità della persona, democrazia, libertà, sono nati, si sono sviluppati, si sono raffinati in Occidente. Pensate all'importanza della buona fede, dell'humanitas, quei valori che sono nati attorno a 3 grandi poli, Atene, Roma, Gerusalemme. Ecco perché, per esempio, ho voluto che si leggesse anche la Bibbia. Perché no? Sarà... fra l'altro consigliata la lettura anche per le scuole superiori, insieme con l'Odissea, insieme con l'Eneide, ovviamente i Promessi Sposi piuttosto che il nostro Dante. Perché è importante aver rimesso al centro la grammatica e la sintassi contro lo spontaneismo espressivo? Perché ritengo sia importante la cultura della regola, saper parlare bene e scrivere bene nella nostra lingua è fondamentale per avere rapporti corretti con gli altri. La calligrafia e quindi il corsivo che ritornano nelle nuove indicazioni nazionali non sono cose banali, come il latino alle medie, perché il latino insegna a ragionare, il latino poi è una testimonianza anche di quei grandi valori. La storia della musica classica a partire dalla scuola elementare, perché è importante? Perché insegna la bellezza, insegna la sensibilità, insegna anche a riconoscere un grande patrimonio culturale che ci appartiene, così come anche la conoscenza della storia dei nostri comuni, dei monumenti dei nostri comuni, per garantire un'appartenenza ai territori e alle comunità locali. L'idea di una geografia che torni ad essere anche geografia fisica e politica e non soltanto lo studio dell'impatto ambientale, perché se noi non sappiamo dov'è collocato il fiume Po, come purtroppo il Censis ha testimoniato, molti ragazzi non sanno neanche dove collocare alcuni fiumi del nostro paese, come possiamo essere cittadini italiani? E poi la rivoluzione della matematica, fondamentale, partire dalla realtà, dall'osservazione della realtà per arrivare alla costruzione delle teorie, della teoria, un po' come ho voluto sperimentando già in questi temi della maturità, in questi elaborati della maturità, scusate non temi, in questi elaborati, nella prova della maturità per quanto riguarda il liceo scientifico, per quanto riguarda la matematica, e cioè quella provocazione, le acque del lago di Bracciano che continuano a scendere, e facciamo un'analisi matematica del fenomeno, cioè partiamo da un dato di realtà, il terremoto del Friuli, un altro dato di realtà, partiamo da una valutazione della fisicità dei problemi che stanno a fondamento della matematica e della fisica. Ecco, per aiutare anche quei giovani che non hanno il bernoccolo della matematica ad avvicinarsi ed appassionarsi al ragionamento scientifico. Beh, insomma, tante novità, tante cose importanti, tante cose che rivoluzionano la nostra scuola, e credo che questo sia un tema su cui si dovrà dibattere nei prossimi mesi, perché è una vera e propria rivoluzione culturale.
1: Grazie. Allora, adesso il ministro Valditara si impegnerà sicuramente per trovare i fondi per sostenere l'organico della famiglia che ha suggerito il dottor Cattarina. Io ringrazio tutti voi per le bellissime testimonianze che avete portato, dove ci avete fatto vedere che guardando lo studente non si può non guardare da dove viene, e che lo sguardo reciproco fra la scuola e la famiglia costruisce dei ragazzi più grandi, e con una grande possibilità di diventare donne e uomini. E una scuola che è un'istituzione come il Ministero, una scuola che guarda con stima questo rapporto, non può che essere un bene per il nostro Paese. Grazie mille a tutti. Vi ricordo che il meeting di Rimini non si sostiene da solo. C'è la possibilità, ci sono dei punti dona ora nei corridoi del meeting, e grazie a chi vuole sostenerlo. Arrivederci.
2: Radio Radicale, alle 15 e 23 minuti, questo era il dibattito Il coraggio di educare, ricostruire l'alleanza tra scuola e famiglia, che si è svolto lo scorso 25 agosto nell'ambito del meeting di Rimini, e con l'intervista, come avete sentito, al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Ma di istruzione e dell'operato anche del ministro Valditara si è discusso anche lo scorso 29 agosto alla festa di Rifondazione Comunista, con il dibattito La scuola di Valditara. Sentiamo.
3: È della sua scuola che possiamo definire repressiva. Cosa intendiamo per scuola repressiva? Scuola che non ascolta Per ascolto parlo anche degli addetti ai lavori, per esempio per la riforma degli istituti tecnici non sono stati consultati docenti o altri organi della scuola, ma è stata una decisione presa diciamo in privata sede, per così dire. Quindi una scuola repressiva, una scuola che si basa sugli obblighi e sui divieti, i voti di condotta. Ma vi dico l'ultima, al meeting di Rimini pochi giorni fa, questa proposta: l'obbligo per i genitori di bambini stranieri insufficienti

0: coloro che poi non parteciperanno, allora i tuoi genitori non hanno partecipato e tu ti tieni il 4, è vergognoso, non ha nulla a che fare con l'idea di una scuola che accoglie, una scuola per tutti. Inoltre questa è una scuola razzista, perché
1: bisogna sapere che Valditara intende per studenti stranieri, per bambini stranieri, bambini nati in Italia che parlano l'italiano, l'hanno sempre parlato, come gli altri bambini della loro età. E però per lui sono stranieri e quindi vanno catalogati come tali, i loro genitori, qualora sia il caso, sono obbligati a frequentare questi corsi di italiano. Un altro aspetto che a me preme molto sottolineare riguarda l'educazione sesso-affettiva nella scuola. E voi sapete, purtroppo ogni giorno leggiamo di femminicidi, leggiamo di violenza sulle donne. È essenziale, importante che nella scuola ci sia un'educazione non solo alla sessualità ma anche all'affettività, e le due cose ovviamente sono collegate. E la scuola di Valditara come interviene? Innanzitutto interviene con il taglio delle ore delle materie umanistiche. Non è solo lui, è già iniziato da parecchio tempo, forse dalla Gelmini, di certo con la buona scuola di Renzi. Ma voi vi chiederete cosa c'entrano le materie umanistiche. Se noi vogliamo un'educazione affettiva sentimentale dello studente, lo studente deve leggere i libri, perché nella letteratura noi capiamo che cosa sono le emozioni e che cosa porta il seguire un'emozione senza esserne coscienti. Se uno legge Otello capisce tutto di che cos'è la gelosia, il rancore, il sospetto, per arrivare al femminicidio, Desdemona muore. Non c'è bisogno di fargli un'oretta di lezione e spiegargli, guarda, sai che non bisogna, basta leggere i classici, Anna Karenina, ho detto Otello e tanti altri. Quindi i classici ci insegnano a vivere, e vivere non vuol dire saper lavorare in industria. Vivere vuol dire diventare cittadini formati e consapevoli ed entrare in maniera critica e intelligente nella società. Quindi anche questo taglio delle materie umanistiche è dannoso. E un altro aspetto che secondo me è terribile di questa educazione sesso-affettiva è che, come voi probabilmente avete saputo, è richiesto per questa educazione nelle scuole, è richiesta il consenso informato della famiglia. E uno si potrebbe dire, ma io vi voglio leggere il perché Valditara desidera questo. Vi leggo. Quello che abbiamo cercato di contrastare con il consenso informato sono le teorie sull'identità di genere, che non c'entrano nulla con rispetto della donna, cioè non c'entrano nulla, no? Sono contrarie e così. Cioè, il problema è l'identità di genere, la cosiddetta teoria gender, di cui molte persone, specialmente di destra, si riempiono, a mio parere, la bocca e la testa senza neanche sapere che cosa sono. Cioè, una teoria di genere significa che, indipendentemente dalla caratteristica biologica che ha una persona, cioè può avere una vagina o un pene, è fondamentalmente una persona che ha anche un corpo, ha dei sentimenti, ha delle idee, ha una testa, ed è suo diritto diventare e svilupparsi in base alle sue necessità, alle sue esigenze. Io ho sentito in una trasmissione la presidente Meloni che diceva, se una nasce con la vagina una femmina, se no, se nasce col pene un uomo, un maschio, non c'è tanto da discutere. Sì che c'è da discutere, perché io mica mi identifico con la mia vagina, né credo che gli uomini qui presenti si identificano con il loro pene. Cioè, noi siamo delle persone, Quindi la teoria gender così vituperata è semplicemente un'idea di prendere coscienza di quello che siamo e di come vogliamo vivere. Concludo dicendo un'ultima cosa e poi passo naturalmente la parola ai relatori su questa mia personale esperienza quando insegnavo a proposito della teoria gender. Se ne parlava e il mio studente, gli studenti sono molto provocatori a volte, ma va benissimo così, mi ha chiesto: professoressa, ma lei cosa pensa dell'omosessualità? E io mi sono sentita, non mi aspettavo questa domanda ovviamente, mi sono sentita di rispondere qualcosa che è stato immediato ma che tuttora condivido. Cioè, io ho detto: guarda, il mondo è pieno di odio, c'è gente che si ammazza, c'è gente che si tortura, donne violentate, donne picchiate, bambini affamati, bambini che vengono uccisi dalle bombe, bambini venduti per il traffico di organi e per i pedofili, c'è di tutto. Ora, l'ultima cosa al mondo che a me fa paura sono due persone che si vogliono bene, indipendentemente dal sesso che hanno. Cerchiamo di ricordarcelo. Grazie. Con questo passo il microfono a Giorgio che interverrà adesso vi spiegherà i temi che affronterà.
2: Sì, grazie, grazie anche dell'invito. Hai messo, Paola, molte cose sul piatto perché hai parlato giustamente di questa nuova dicitura del Ministero dell'istruzione e del merito. Io mi trovo, devo dire, un po' in imbarazzo a rappresentarlo nel mio ufficio quotidiano, perché comunque non mi sento a mio agio nel pensare che ci sia un'idea di merito che non ha nulla, vedete, perché poi si fa presto a scivolare. Nessuno è contro il merito, evidentemente. Il merito è assolutamente, bisognerebbe ricordarlo a chi siede in Parlamento da 40 anni, con l'unico merito, evidentemente, di scendere a compromessi per essere eleganti. Ma è un'idea di scuola quella che proviene e che viene fuori da questa nuova dicitura. Che ci fa capire che cosa? Ci fa capire che chi non ha merito è escluso. Cioè, io mi metto nei panni di uno studente che non vede, per esempio, arrivare dei risultati anche per causa e colpa sua. Cioè, ma cosa deve fare? L'idea di scuola come ascensore sociale. Come si può, per esempio, mi faccio una domanda da docente, mettere sullo stesso piano un figlio di una famiglia alto borghese di Napoli con un figlio di una famiglia operaia di Scampia? Cioè, la scuola dovrebbe attivare tutti quegli strumenti di, si direbbe, noi diciamo compensativi, di compensazione, ma forse siamo noi deficienti, che se uno è ipovedente, così come se uno è ipovedente tu gli dai il testo scritto più in grande, così uno che non ha gli strumenti culturali, gli strumenti economici, gli strumenti sociali, gli dai, la scuola glieli fornisce e gli permette di leggere appunto Otello. Quindi poi, vabbè, vogliamo parlare di come, non è questa la sede, ma di come questo governo ha cambiato i nomi ai ministeri, Made in Italy, sovranità alimentare, giusto per creare un po' di hype, si dice, no? Per mettere della fuffa dove non c'era altro se non appunto il nome. E poi il merito porta con sé l'idea di uguaglianza, che a chi tra noi verrebbe mai in mente di contestare l'idea di uguaglianza, no? Però c'è un'idea ancora più importante dell'idea di uguaglianza, che è l'idea di equità, e che noi per fare un servizio, per dare un servizio ai nostri studenti, dovremmo mettere in pratica questo. Io mi trovo un po' in difficoltà perché avrei talmente tante cose da dirvi che in 6 minuti e 51 rimanenti faccio ben fatica, quindi se poi ci sono delle domande ben volentieri, però vi dico solo questo: noi stiamo vivendo la peggior stagione dal punto di vista scolastico della Repubblica Italiana dal 48 dal 46 ad oggi. E perché la peggiore stagione? Perché vediamo un interventismo del Ministero nei nostri uffici quotidiani che non si è mai visto, cioè vengono minacciate costantemente le docenti, i docenti, ma non solo, i presidi, eccetera, perché danno libertà di parola, per esempio. È successo al liceo Vivona recentemente, è successo prima al liceo più vicino, a Marco Polo, dove appunto io sto parlando dietro ad una bandiera che ho imparato a conoscere in questi ultimi anni più approfonditamente, che è la bandiera della Palestina, e al liceo Marco Polo si erano organizzati degli incontri sulla Palestina, presentando anche il libro per esempio di Anna Foa. E che cosa è successo? Il Ministero, su segnalazione di uno dei suoi corifei, per esempio, mi pare fosse un senatore di Fratelli d'Italia, ha mandato gli ispettori. E i ragazzi, i docenti, e lì per fortuna c'è una preside molto, molto seria, molto brava, appunto, si sono visti, dimezzare la loro libertà di azione. Che cosa è successo al liceo Vivona? L'avete letto? Il Ministero manda gli ispettori. E sono, infatti, più che sceriffo lo chiamerei ispettore Gadget Valditara. Avrei messo l'ispettore Gadget, perché è veramente il peggior ministro dell'istruzione che abbiamo mai avuto, anche per questi episodi continui. Io nel mio piccolo, qualche anno fa, 2 anni fa mi pare, dirigevo un giornalino, lo dirigo tuttora, scolastico, nella mia scuola. Mi sono permesso di lasciar scrivere, neanche di scrivere, a un mio studente che aveva espresso un'opinione in cui diceva che a Gaza era in corso un genocidio. Mi hanno chiesto le mie dimissioni a Valditara, ovviamente è intervenuto il ministro. Cioè stiamo vivendo un'azione, una longa manus, che è veramente spaventosa. Poi che cosa succede di converso? Succede che a Bagno Aripoli, in provincia di Firenze, 3 consiglieri comunali di Fratelli d'Italia pensano bene di proporre ufficialmente al Consiglio Comunale di aggiungere ai nomi delle scuole, scuola anti-teoria woke, che cosa voglia dire non si sa, scuola di orientamento comunista, scuola anti-cristiana, cioè, va bene? L'hanno proposto ufficialmente, poi l'hanno ritirato perché hanno visto che stavano aprendo un vaso di Pandora. Ma allora, lì, secondo voi, il Ministero cosa ha fatto? Ha parlato? Ha difeso l'autonomia didattica, uno dei capisaldi della scuola di oggi? No, non ha detto nulla, zero. Questo, capite, è il segno di che cosa? È il segno, vi vorrei leggere giusto 2 righe, perché non c'è poi la mano attiva che si esplicita attraverso queste minacce. Queste sono minacce da bullo, un bullo istituzionalizzato a Valditara, dobbiamo dirlo con molta chiarezza. C'è anche il pensiero. Io purtroppo mi sono dovuto leggere, per un libro che sto scrivendo in questi mesi, tutti i libri di Valditara. Avete presente Tafazzi, no? Cioè, sì, stomaco e anche qualche altro organo. Ho trovato di quelle cose aberranti sull'idea di par condicio nei dibattiti pubblici. Cioè, ma voi pensate, lo dice, adesso senza ammorbarvi perché veramente è una cosa, dice che è importante vabbè, adesso non perdo tempo, ma insomma difende l'idea ovviamente della par condicio nei dibattiti pubblici, che è un'idea assolutamente idiota, che serve apparentemente per dare più voce agli studenti, per creare una pluralità di voci, ma serve soprattutto ovviamente per tacitare coloro che invece la pensano diversamente al ministro. Io vorrei leggervi un paio di righe dalle indicazioni sull'educazione civica del 2024, che ci fanno capire quanto si sia spinto in là il ministero. Dice: sono importanti, sì, il concetto di legalità, di rispetto delle leggi, e ci mancherebbe, vuoi che scrivano diverso, delle regole comuni, come pure la conoscenza dell'inno, della bandiera nazionale come forma di appartenenza ad una nazione con la N maiuscola. La conoscenza dell'inno e della bandiera europei, e vuoi non metterci un po' di europeismo del più becero, come appartenenza ad una civiltà comune dei popoli europei, la conoscenza della bandiera della regione, dello stemma comunale, come appartenenza ad una comunità. Capite? La scuola non è più quell'aprirsi, quel valicare le frontiere, che è lo stesso valicare di frontiere che Enea compie nel primo canto dell'Eneide, quando Virgilio lo chiama profugus, non lo chiama mica guidatore di SUV, va bene? Non lo chiama mica borghese, lo chiama profugo, cioè lo chiama straniero in terra straniera, e su quella identità italica noi vorremmo, qualcuno vorrebbe ricostruire un'identità tipo futuro nazionale. Poi adesso avrei altro da dirvi, e sono sicuro che ve lo dirò, però questo è il quadro generale, un quadro di repressione, un quadro di interventismo assolutamente improprio. Io penso, lo dico visto che continuiamo a parlare di campi larghi e di leadership, che noi dobbiamo veramente partire dalla scuola, considerando una cosa che mi ha sorpreso, ma neanche tanto, e vi lascio con questa battuta, che nelle due di tre parti, sono state pubblicate due di tre parti del programma demenziale e fascista di quel demente di Vannacci & Company, in due delle tre parti non esiste, aspettiamo la terza con molta curiosità, non esiste la scuola, il tema della scuola. E quindi però anche in negativo dovremmo partire dalla scuola, visto che molti altri non se ne occupano o se ne occupano come sta facendo questo governo. Grazie.
1: Grazie. Grazie Giorgio dell'intervento. Purtroppo i tempi sono limitati, ma intanto diamo degli spunti. Scusate, rispetto a quello che ha detto Giorgio, voglio solo dirvi una cosa. Parlavi del Ministero Made in Italy, giusto? Allora, non so se avete... del liceo, scusatemi.
3: Ministero.
1: Avete mai riflettuto sul fatto che il Ministero del Made in Italy si dovrebbe occupare della produzione, cultura, eccetera, italiana? Il nome del Ministero è in inglese. No, ma voglio dire, anche un minimo di coerenza potrebbe andare bene di tanto in tanto. Vabbè, andiamo avanti con i nostri interventi. Dunque, Eliana Como, che ci parlerà, porterà la sua esperienza.
4: Eccoci. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito. Ci aspetta un anno difficile, direi, quindi è bello poterci vedere oggi, ragionare e riflettere un po'. Permettetevi di condividere prima una preoccupazione che credo sia abbastanza comune. Io non condivido proprio tutto quello che dice e che fa, ma sono seriamente molto preoccupata per Alessandro Di Battista, che come sapete è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Quindi sul merito avete già detto molto, no? La scuola Valditara è proprio la scuola del merito. Il merito contiene in sé un concetto, un giudizio, ed è un giudizio classista. A me piacerebbe che quando si parla di scuola si parlasse di talento e non di merito, perché il talento è proprio quello che dovrebbe essere il compito della scuola, poter scoprire i talenti delle persone, dei ragazzi, delle ragazze, poterli coltivare e dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio talento, perché la scuola è un diritto, la scuola non devi meritartela. La scuola di Val di Tara però è stata anche la scuola dei tagli, tagli agli organici, tagli al personale ATA, tagli al personale di sostegno. Attenzione però, io lo dico da subito con la schiettezza che mi credo precede, non è che in questi anni no, gli altri governi non hanno tagliato sulla scuola, perché sono 30 anni che sulla scuola non si investe, secondo me ce lo dobbiamo dire, così come sulla sanità. E oggi i problemi che noi abbiamo, dobbiamo dirceli, non è che partono dal 2022. Nella scuola i problemi che ci sono problemi cronici, che ormai si sono cronicizzati, non significa che non si possano risolvere, anzi, ma che sono il numero di alunni per classi, la precarietà. Il fatto che in alcune parti del paese soprattutto non ci sono le condizioni di sicurezza nemmeno per le scuole, a partire anche dalla condizione di caldo estremo che c'è stato quest'estate e che come sappiamo non è un problema meteorologico, quindi non è un problema che può essere affrontato come in maniera emergenziale, né nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri, nelle strade per chi lavora, ma nemmeno per chi è a scuola. E non c'è governo che io mi ricordi, a mia memoria, che abbia investito sulla scuola. Prima ci dicevano che c'era l'austerità, poi le risorse improvvisamente sono arrivate, il PNRR, e però anche lì io adesso, cioè, vi dico l'idea stessa che aveva il PNRR, al di là poi di come sono state usate le risorse, non entro nemmeno nel merito, certo il problema non erano i banchi a rotelle per capirci, ma l'idea stessa del PNRR che era quella di una scuola che insegna un mestiere, cioè una scuola che serve all'impresa ed è un'idea radicalmente diversa da quella che invece dovrebbe essere la nostra idea di scuola. E oggi di nuovo non si investe sulla scuola, in questi anni appunto le leggi di bilancio che si sono susseguite non hanno investito sulla scuola e la prossima sarà ancora peggio, dobbiamo saperlo. Perché si stanziano risorse immense sulle armi, anche a debito, quindi si scopre che ci sono le risorse, che ci si può indebitare, ma mica per la scuola, mica per la sanità, mica per le crisi industriali, mica per le pensioni, potrei continuare. No, si può, se ti indebiti, ma ti indebiti per i carri armati. E quest'anno, questa legge di bilancio sarà ancora peggio, perché questa è l'ultima. Giorgetti è andato in procedura di infrazione, quindi rischiamo, diciamo, hanno pure sbagliato i conti, oltre a investire male i soldi, hanno pure sbagliato i conti, comunque rischiamo la procedura di infrazione e quindi abbiamo da un lato l'Europa che ci multa, dall'altro gli Stati Uniti che ci chiedono e pretendono quello che il governo gli ha concesso, cioè l'aumento delle spese per la NATO militari al 5%, e dall'altro ancora c'è comunque Meloni che in qualche modo ha l'ultima legge di bilancio davanti, dovrà comunque raschiando il fondo del barile. Io adesso non so dove e come, perché sulla benzina, come vedete, non trovano un euro e vanno avanti con decreti di 2 giorni in 2 giorni, ma insomma in qualche modo una misura, diciamo, di quel sfacciatamente elettorali da qualche parte dovrà farla, parlano di detassare la tredicesima, non so se lo faranno o non lo faranno, però immagino che se proprio devono fare qualcosa, faranno qualcosa che gli serve a recuperare un minimo di consenso e quindi di nuovo non si investirà né sulla scuola né sull'università. Ora, Val di Tara, per continuare la lista, è stato anche il ministro dei contratti poveri. Dal 2022, cioè da quando c'è stato il picco dell'inflazione, il settore pubblico, scuola compresa, anzi la scuola ancora meno in realtà, ha avuto aumenti inferiori all'inflazione di 10 punti percentuali, cioè significa che se in questi anni l'inflazione è stata del 15%, gli aumenti nel settore pubblico sono stati del 6%, nella scuola, attenzione, sono stati del 5,4%. 1,4%. Quindi vuol dire che un insegnante, piuttosto che chi un operatore della scuola, si sono impoveriti in questi 3 anni. Valditara è stato anche il ministro della riforma degli istituti tecnici. Questa è stata proprio la sua idea, la sua connotazione dopo la repressione, come è già stato detto. Il ritorno c'è anche qui a un'idea di scuola classista su 2 binari, no? Cioè, da un lato ti insegno il latino e ti preparo all'università, poi bene o male ne possiamo discutere, ma da un lato è questo. Dall'altro lato ti insegno a lavorare per le imprese del territorio. Vorrei che fosse chiaro, la riforma degli istituti tecnici prevede che via via che si va avanti negli anni, gli ultimi anni hanno il 30% di programmi, comprese le materie, quelle di base, quindi la letteratura piuttosto che la matematica, cioè non solo quelle specificamente tecniche, che vanno in pasto alle imprese del territorio con insegnanti esterni, cioè delle imprese del territorio, che vengono direttamente a scuola a formare i ragazzi e le ragazze per il lavoro precario che li aspetta fuori dai banchi di scuola. Come se, che ne so, ZF a Padova andasse a scuola ad insegnare, se penso a Bergamo dove vivo, gli insegnanti che vengono dalla Brembo o dalla Dalmine che insegnano come si, che altro che Otello, Enea, no, ti insegnano a usare il loro CAD/CAM che servirà immediatamente dopo, e può anche essere che tu esci da scuola e trovi subito lavoro, Può anche essere che ti hanno insegnato esattamente quello che serve a loro, poi 3 anni dopo ti licenziano perché non gli servi più, al limite ti devono stabilizzare e tu rimani senza niente, cioè senza il mestiere e senza neanche quello che si diceva prima, la letteratura, la storia, la matematica, la fisica e tutto il resto. Poi non ce l'hanno fatta, almeno per ora, insomma, ci proveranno e come, soprattutto se rivincono il prossimo anno, l'idea loro di scuola era la scuola dell'autonomia differenziata, cioè lo smembramento della scuola pubblica in 21 sistemi regionali, ognuno con le 21, perché Trento e Bolzano sono divisi, ognuno con le sue risorse, che non sono esattamente le stesse a Padova piuttosto che a Reggio Calabria, ovviamente. Poi Zaia metteva il di più, aveva proposto pure i programmi regionali ispirati alle tradizioni locali oltre che alle imprese, no? Però ecco, io volevo dire una cosa, ed è un punto proprio decisivo, lo dicevo anche prima rispetto ai tagli, se non si capisce questo è difficile andare avanti. Non è come si dice, non è che non ci fosse, come dire, tutto questo prima, non è che prima non è che prima appunto non ci fosse l'alternanza scuola-lavoro, che non ci fossero finanziamenti alle università private, come ho detto la riforma degli istituti tecnici era contenuta nel PNR, era l'idea stessa di Draghi in realtà, era la sua bandiera, e non è che anche gli altri governi non volessero, come dire, altre forze politiche non volessero l'autonomia differenziata, sì magari un po' meno, magari ci risparmiavamo Alberto da Giussano in Lombardia, però insomma c'era l'autonomia differenziata buona, vi ricordate? E l'idea che oggi sta proponendo il PD sono per la scuola, sono i progetti territoriali, cioè l'intreccio tra la scuola e le cooperative sociali del territorio, che magari saranno un pochino meglio delle imprese private, ma non è l'idea di scuola pubblica in cui appunto uguale, inclusiva, solidale, democratica da nord e sud. Poi però lo dico con chiarezza e vado a chiudere, giuro. Io un ministro, tornando a Valditara, che dice, me le sono segnate, che l'umiliazione è un fattore fondamentale della crescita e della costruzione della personalità, virgolette l'ha detto, d'altra parte poi il voto in condotta eccetera, che altre virgolette, se vogliamo che gli stranieri si assimilino ai valori fondamentali della Costituzione eccetera eccetera, ciò avverrà se le classi sono in maggioranza di italiani, altre virgolette, che la violenza sulle donne legate a forma di marginalità e di devianza in qualche modo legate all'immigrazione illegale, questo l'ha detto che ci aveva accanto Gino Cecchettin, che la figlia gliel'ha uccisa un bianco che andava all'università di buona famiglia e ce l'aveva lì davanti. Sull'educazione sesso-affettiva avete già detto. Ora però passatemi, siccome vedo tanta confusione sul gender anche a sinistra, cioè siamo tranquilli e tranquillizziamo anche gli altri. Si possono difendere le pensioni, difendere i posti di lavoro, difendere le crisi industriali, combattere contro gli armamenti e al tempo stesso pretendere la lotta contro il razzismo, contro l'omofobia e contro il sessismo. Se si fa l'una senza l'altra è come un pianista che suona con una mano sola. Insomma, io Valditara, e penso tutti qua, non lo voglio più. Da Meloni alla Russa in giù penso che tutti possiamo dire questa cosa. Però ecco, dobbiamo sapere che però appunto la nostra, come dire, la nostra idea di scuola non era nemmeno quella di Draghi e non era nemmeno quella di Bianchi. E che non basterà un programma, ammesso che lo scrivano, io inizio ad avere qualche dubbio, ma non basterà un programma di cose in cui si promettono robe che hanno già, promesse che hanno già non mantenuto, sulla scuola come sulla sanità come sul lavoro, le pensioni eccetera. Il programma io credo che noi dovremmo farlo scrivere alle mobilitazioni. Quest'autunno abbiamo l'ultima occasione, a partire certamente dalla lotta contro gli armamenti, le spese militari, perché guardate, che vinca l'uno o che vinca l'altro, io lo ripeto, non è per me la stessa cosa, e dobbiamo mandare a casa il prima possibile questo governo in qualsiasi modo si possa. Ma se non si mette in discussione il tema delle spese militari, non ci saranno soldi per la scuola né da una parte né dall'altra, e a noi il problema ci resterà.
3: Grazie Eliana. Passo adesso la parola a Valeria. Scusate, prego tutti di restare, so che i tempi sono contingentati, però prego tutti di restare nei tempi. Ci arriva? Ringrazio anche io per questo invito, anche a nome dell'associazione ASUR, l'associazione Scuola, Università e Ricerca, che da più di 20 anni si occupa non solo della formazione dei docenti, dei progetti di cooperazione, ma di qualsiasi attività che porta a considerare appunto l'istruzione come un bene comune, e quindi diciamo a difenderlo anche con formazione e mobilitazioni. Noi oggi parliamo della scuola di Valditara, tante cose sono state dette. Io vorrei partire però da un presupposto, che se ne dica: la scuola non è di Valditara, la scuola non è delle istituzioni.

scolastica. Parlare di scuola vuol dire parlare di società. Definire un modello di società vuol dire anche poi desiderare una determinata scuola, così come al contempo, nel momento in cui si pensa a quel modello di società, si sa che la scuola è una risorsa imprescindibile per realizzare quel modello di società. Se si vuole una società che fonda i suoi principi su quelli che sono i principi costituzionali, si difendono quei principi, si costruiscono quei principi all'interno della scuola. Per questo io concordo anche con quanto è stato detto precedentemente. Sicuramente Valditara ha condito di autoritarismo, ha condito di controllo, ha condito delle forme più becere di autoritarismo la scuola, ma si è trovata una strada ben spianata, un terreno arato da 30 anni di controriforme che investono la scuola. Parliamo dell'introduzione della legge Berlinguer, che aveva il compito appunto di attuare l'autonomia scolastica. È stata la prima grande sciagura che ha investito il mondo della scuola. Se oggi i problemi che noi giustamente denunciamo, che sono quelli legati alla militarizzazione della scuola, che sono quelli legati alle diverse forme di autoritarismo, solo in quest'anno Valditara ogni giorno ne ha fatta una. Bene, e quindi ci indigniamo giustamente davanti a questo. Non possiamo dimenticare che se oggi i militari possono entrare nelle classi, se oggi l'educazione alla cittadinanza è diventata l'educazione finanziaria, l'educazione d'impresa, non possiamo

Ha snaturato la scuola, l'offerta formativa, si sta mutuando il linguaggio aziendalistico all'interno della scuola. Crediti, la scuola oggi va avanti per crediti, certificazioni, debiti. L'offerta formativa e tutto ciò che fa parte del mondo imprenditoriale. Parliamo di una scuola fortemente aziendalizzata, ma soprattutto una scuola profondamente classista, una scuola che tende ad espellere chi non si adegua al modello che di turno è stato scelto. Una scuola che respinge ciò che invece prepotentemente spinge davanti alla cattedra. Già la selezione di docenti oggi è una selezione classista. Per poter oggi accedere all'insegnamento, prima bastava una marca da bollo e un concorso, studiando naturalmente. Oggi è necessario pagare costosissimi corsi di formazione, che sono quelli che costano quasi 2.500 euro, gestiti da quelle università che hanno tutto l'interesse a determinare e strutturare una determinata posizione anche dei docenti. Io vedo colleghi giovanissimi che entrano a scuola, sono profondamente asserviti anche, spesso anche inconsapevoli di ciò che sta avvenendo nel mondo della scuola, perché questa scuola hanno conosciuto, la scuola delle controriforme, la scuola che sta esternalizzando, che ha esternalizzato la valutazione. Pensiamo ai test invalsi, per fare solo un esempio, il tempo non ci consente ovviamente di approfondire le diverse tematiche, ma oggi siamo davanti ad una esternalizzazione del processo formativo e del processo

del ragazzo. Questo è fortemente deleterio, ovviamente, no? È qui che si inserisce anche il discorso del merito, è un termine che al di là di tutto ciò che è stato detto ha un preciso scopo, quello di responsabilizzare la società anche per l'insuccesso scolastico. L'insuccesso scolastico resta responsabilità esclusiva di chi non ha saputo dimostrare qual è il suo merito. E quindi anche qui si annida, non so quanto tempo ancora. Quindi siamo davanti, ecco, ritorno a dire questo, ad una scuola che sta esternalizzando il processo educativo, il processo formativo e lo fa anche mal di Tara nelle forme più violente con la militarizzazione delle scuole. Un altro tema che ovviamente ha determinato la distruzione della scuola della Costituzione è l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro che perdura, che ancora devasta il mondo della scuola e oggi tutti i processi, i progetti di orientamento scolastico che fanno in realtà dimenticare quello che, come mi sta ogni docente, dovrebbe sapere. La scuola dovrebbe avere un compito, oltre ovviamente alla formazione culturale, è il compito anche di

binario, dicendogli che quello è il binario giusto e che se non lo percorre nei tempi e nelle modalità che un potere vuole, che il potere vuole, è una persona non meritevole.

0: sapere che esiste una complessità che prepotentemente entra all'interno delle scuole, vuol dire però anche ricordare che ci sono docenti che magari si limitano ad amministrare ciò che passa il convento, ma dall'altro lato c'è anche una grande mobilitazione di studenti che sono, alcuni appaiono, li abbiamo visto riempire le piazze in questi mesi, manganellati, hanno aperto le classi e sono andati fuori a rivendicare i propri diritti, così come ci sono tanti docenti che nella quotidianità scelgono di non diciamo, assoggettarsi ad un sistema. E lo fanno non soltanto nelle sacrosante, legittime e lodevoli proposte diciamo, all'interno dei collegi docenti per quanto riguarda i dibattiti, ma anche scegliendo di non collaborare in tutte quelle attività che non sono obbligatorie e che non accettano il modello di scuola gerarchizzata dal dirigente, lo staff, oramai la scuola ha perso la sua collegialità, non c'è più quella collegialità e molti docenti, anche io per primo, io mi rifiuto, dichiaro in collegio docenti di non voler ricoprire il ruolo di referente dell'alternanza scuola-lavoro, di referente ECC, se i programmi di ECC sono quelli che sono diciamo, voluti a livello aziendale, quindi dico che c'è uno spazio di resistenza, la scuola resta l'ultimo baluardo oggi per difendere i diritti costituzionali e i docenti assieme ai loro studenti e alle loro studentesse possono con la propria azione anche di disobbedienza contribuire a salvare la scuola che tutti noi amiamo profondamente.
1: Grazie Valeria, grazie anche appunto di aver condensato il tuo intervento, perché passo la parola a Edoardo Casati.
2: Grazie, grazie per l'invito. Anch'io, visto il poco tempo, poi vi invito, se avete domande, a rivolgerle senza problemi. Io volevo trattare un tema che è stato toccato in parte, no? Cioè quello dell'alternanza scuola-lavoro, che adesso non si chiama nemmeno più così, insomma, questo lo vedremo, però il fatto stesso del tema della battaglia dell'alternanza scuola-lavoro, che è un tema difficile da affrontare anche tra gli studenti stessi, perché rappresenta proprio un tentativo di cambiamento di mentalità, di cultura, nel senso che quando, questo ve lo posso assicurare, come organizzazione noi andiamo davanti alle scuole a dare i volantini contro l'alternanza scuola-lavoro, non è mica semplice trovare studenti che concordano con noi. Cioè il fatto stesso di questo cambiamento, che è stato un cambiamento proprio radicale, perché ovviamente l'alternanza scuola-lavoro è un fatto pratico perché ragazzi come me ci muoiono e questo è il primo tema. È un fatto politico perché, come veniva detto, si mettono le scuole al servizio delle aziende, le scuole al servizio delle esigenze del mercato, ma è fondamentalmente anche un fatto culturale, cioè di trasformazione di una battaglia culturale che una certa parte politica sta facendo, diceva giustamente benissimo Eliana, che non è solo una questione della destra, senso Valditara e ci arrivo a sicuramente è intervenuto in maniera dirompente, in maniera forte, ma è una cosa che parte da lontano, parte dalla buona scuola di Renzi, si trasforma col governo Conte, col governo Conte e passa poi PCTO, formazione, scuola, lavoro, insomma, ma non è una questione di nomi. Il fatto

0: però il fatto politico resta. Noi, quando ci alziamo alle 8 della mattina e andiamo a scuola, non siamo più in un posto che ha l'obiettivo di formarci e di rispondere alle necessità di una società che vuole quindi dei cittadini, che vuole quindi delle persone in grado di arricchirla, ma siamo in un luogo che è chiamato a rispondere delle esigenze del mercato, no? E questa cosa qui è una cosa che ha un filo rosso, che è, vabbè, il filo rosso del nostro sistema economico, eccetera, ma che, come dicevo, ha toccato più governi e che io, diciamo, metterei anche all'interno di un'altra categoria, per me è importante perché io ho iniziato a seguire la politica a livello studentesco da lì. So, non so se vi ricordate la didattica a distanza, no? Col Covid. Quella lì era la rappresentazione plastica di quanto in fondo alla classifica fosse la scuola per loro. E ragazzi come me hanno iniziato a far politica dalla didattica a distanza. Perché vedevano una cosa molto semplice, mentre loro erano a casa e dovevano farsi, fare la scuola a distanza per forza, no? Con problemi enormi di apprendimento, problemi economici, ragazzi che il computer non ce l'avevano, chi vive, aveva famiglie che vivevano in case piccole, monolocali, bilocali e dovevi avere più figli che seguivano a distanza e magari anche i genitori che seguivano il lavoro. Ecco. Vedevano, c'erano i ragazzi a casa in didattica a distanza e accanto i genitori, che magari erano operai o che facevano quei lavori che non hanno mai smesso di lavorare, che andavano a lavorare perché esigenza produttiva, no? E allora l'esigenza produttiva in classifica, quanto viene prima o dopo all'esigenza di formazione, a fare una formazione, un percorso a degli studenti che sia un percorso serio e non campato per aria. Da lì passa questa idea qui, cioè l'idea che secondo me la sinistra non ha capito tanto bene, e infatti noi abbiamo continuato a tagliare sulla scuola, non noi come rifondazione, ma in generale il centro-sinistra nel suo percorso. Poi Draghi, poi la destra, ma che la destra invece ha capito benissimo, trasformandola nella sua idea, nella sua visione, cioè la scuola che fa a guardia del corpo di scelte politiche, ovvero leva militare, l'idea di far passare, facendo venire i militari nelle scuole, ci sono bellissimi studi oggi e bellissime inchieste sul livello di militarizzazione della scuola. E cioè quindi l'idea che nelle scuole ci debbano essere i militari, che ti dicono che poi la carriera militare non è poi così male, no? Cioè, c'è un po' di sforzo fisico, però ti fai dei bei soldi, hai un qualcosa e non devi pensare a cosa fare da grande, e il fatto che si possa anche solo mettere in discussione la sospensione della leva militare. Accanto lo vediamo alle spese militari, cioè all'idea, veniva detto benissimo, che a noi ci hanno sempre detto che i soldi non ci sono, tranne quando c'è da far contenta la NATO, quando c'è da far contenti gli Stati Uniti, quando c'è da spendere per chi ti dice di spendere e di spendere in un certo senso, in una certa direzione, no? E quindi questo percorso che parte dall'alternanza scuola-lavoro, che arriva al PCTO e alla didattica a distanza, si chiude con l'idea dei Val di Tara, dei famosi 4 più 2, no? Cioè l'idea di fare per gli istituti tecnici non più i 5 anni canonici, che sono quelli che servono a un ragazzo per insomma, crescere, insomma, riuscire a diventare poi un cittadino, ma fare i 4 più 2. Cioè diminuire di un anno quel percorso che tu facevi in 5 anni, condensandolo sempre di più, no? Su questo è esplicativo il fatto che non si riesca praticamente nemmeno più a chiudere i programmi a fine anno, e affiancandoci però 2 anni diretti di formazione professionale. Questa è l'idea di Valditara che tenta di far passare. Cioè prendere 2 anni in cui tu non sei un lavoratore, ma non sei nemmeno più uno studente. Non sei né carne né pesce, sei in una sorta di limbo in cui non si capisce chi ti dovrebbe difendere, in cui non si capisce quali sono i presupposti in cui tu fai quell'attività lì, e in cui fondamentalmente arrivi ad essere una sorta di entità che serve alle aziende, perché così hanno gente che lavora, ma che possono non pagare o pagare molto poco, ma che fondamentalmente non serve alla scuola, che anzi viene privata di tutto ciò. E quindi è un percorso, e concludo, portato avanti da questa idea qui. La destra ha un'idea molto chiara di scuola, cioè ha un'idea della potenza che la scuola nella società può giocare. Di contro noi, e le feste di partito dovrebbero servire anche a questo, no? Abbiamo, lo diceva Eliana, l'appuntamento del 2027, dobbiamo porre un'idea nostra di scuola, un'idea alternativa di scuola, non facendo l'errore anche noi di collocarla alla fine della classifica, ma riportandola in primo piano. Cioè l'idea di avere la forza e il coraggio nel programma elettorale di scrivere delle cose chiare sulla scuola, che non significa solamente più soldi, e quelli non fanno mai male, però significa ridisegnare la scuola e gestire il confronto sul piano culturale, cioè evitare di pensare che queste trasformazioni siano semplicemente trasformazioni date dal tempo e siano semplicemente trasformazioni che rispondono al mondo che va avanti e che non possiamo fermare, ma è semplicemente un'esigenza di mercato, no? È dove vuole andare il profitto, e quindi dire, dato che non è una bestemmia, che noi siamo disposti assolutamente a fare in modo che 5 anni di scuola siano per tutti con l'uguale importanza 5 anni di crescita, di formazione, di creazione del dubbio e di tutto questo che ci gira attorno, senza dover rinunciare alla nostra adolescenza, senza dover rinunciare alle esperienze che ti dà una scuola vissuta al 100% per andare a far guadagnare qualche soldo in più a chi ne guadagna già tanti.
1: Grazie, grazie. Ho trovato molto, molto stimolante questa idea che noi
2: Radio
1: dovremmo
2: Radicale 16-18
1: proporre
2: minuti, la
1: nella
2: scuola
1: nostra
2: di Val d'Itala,
1: scuola.
2: dibattito dello scorso 29
1: Ecco,
2: agosto, le feste di
1: passo la
2: fondazione
1: parola
2: comunista.
1: a Salvatore Romeo.
3: Sì, grazie. Scusate, io mi alzo perché così vi vedo anche meglio. Vi ringrazio, ringrazio anzitutto i compagni e le compagne di Padova per aver organizzato questa bellissima occasione di riflessione. Io ho imparato molto da quello che avete detto, che sono stati tutti interventi estremamente interessanti. Non aggiungerò moltissimo, proverò più che altro a fare, diciamo, un quadro generale, anche per provare a capire quello che diceva adesso Edoardo, dove dobbiamo andare, che cosa dobbiamo proporre e quale può essere la nostra prospettiva. Beh, io penso prima di tutto che Val d'Itara vada preso molto seriamente, al di là delle battute che lui ci propone ogni tanto e che, diceva prima Eliana, alcune davvero, insomma, sono abbastanza difficili da digerire. Vada preso molto seriamente perché a me sembra che Val d'Itara ponga nella sua azione, abbia due colonne portanti. La prima è quella, entrambe sono state richiamate, qui provo a fare una sintesi. La prima è quella di cui si è parlato a lungo, l'aziendalismo, una tendenza che viene da lontano, è stato detto, che viene dalle controriforme degli anni 90, che è stata rilanciata in grande stile dalla cosiddetta e famigerata buona scuola di Renzi del 2015. Cosa significa aziendalismo? Ora Edoardo richiamava il 4 più 2, è stata richiamata la formazione scuola-lavoro. Io potrei aggiungere solo un piccolo dettaglio che ci dà un po' la misura, la cifra di questa trasformazione quasi antropologica, il nuovo esame di Stato. Chi ha fatto l'esperienza quest'anno dell'esame di Stato sa si è trovato di fronte a ragazzi che nella prima parte del loro colloquio dovevano, ecco, era una situazione molto simile a quella che affronta una persona che vuole proporsi in un'azienda privata, cioè dovevano parlare di sé in maniera convincente, in maniera persuasiva, dovevano vendere bene se stessi. Questo abbiamo visto noi docenti, a volte, diciamo, rimanendo anche agghiacciati, imbarazzati per gli sforzi che giustamente dal loro punto di vista questi ragazzi provavano a fare. Questo è l'aziendalismo. L'aziendalismo è una pressione continua e costante che si scatena anzitutto contro i ragazzi, perché devono essere performanti, devono essere sempre al 100%, anche le attività esterne che fanno non le devono più fare perché a loro piace, perché a loro piace giocare a pallone o piace nuotare o piace fare danza, ma perché se lo devono spendere nel curriculum dello studente, perché quell'attività deve diventare funzionale a un progetto di autoimprenditorialità che inizia già da giovanissimi e che continuerà a tempo indeterminato per tutta la loro vita. Ma questa aziendalizzazione, così come sta provocando uno stress estremo, esasperato nei nostri ragazzi, chi ha l'esperienza della classe lo vive quotidianamente, l'ansia serpeggia tra i banchi, ci troviamo ad avere a che fare purtroppo con situazioni di fragilità psicologica che stanno aumentando, e noi non abbiamo gli strumenti, perché anche qui mancano gli investimenti, per esempio in presidi psicologici nelle nostre scuole, che sarebbero quanto mai necessari, e quindi se li paga chi può privatamente. Ma questa aziendalizzazione ha evidentemente una conseguenza anche dall'altra parte della cattedra, sul personale docente. E qui stiamo assistendo ormai da tempo a una cosa molto grave, secondo me, a una perdita di senso di questo mestiere, a una gravissima crisi di identità dei docenti e delle docenti, perché appunto noi non siamo più chiamati a formare le persone che ci stanno di fronte. Il tempo che noi abbiamo da dedicare alla formazione si restringe sempre di più, perché in mezzo ci sta la formazione scuola-lavoro, in mezzo ci sono una pletora di altre attività spesso inutili, che sono uno stress per i ragazzi e per noi. La nostra funzione formativa si va restringendo, per il senso del nostro mestiere si va frustrando, e questa frustrazione noi ancora una volta la tocchiamo con mano nei corridoi, nelle chiacchiere che facciamo quotidianamente. E qui viene, come dire, in soccorso, tra virgolette, la seconda colonna portante della scuola di Valditara, cioè l'autoritarismo o il tradizionalismo, chiamiamolo come ci pare a seconda del punto di vista. Che risposta dà Valditara alla frustrazione crescente dei docenti? Dà una risposta molto precisa. Gli dice: voi non sarete più formatori, ma voi sarete disciplinatori. Voi siete chiamati a disciplinare questa gioventù sempre più fiacca, questa gioventù sempre più, appunto, fragile, troppo fragile, confusa. Quindi quello che ci viene dato in mano è questa, come dire, il bastone, no? Il bastone del comando, il bastone della repressione, che è una cosa che purtroppo, devo dire, fa compiacere molte colleghe e molti colleghi, lo dico con grande rammarico, e anche questa purtroppo, come dire, è una battaglia egemonica che accanto all'aziendalismo la destra sta portando avanti con sempre maggiore intensità, e lo vediamo anche dal riscontro che per esempio hanno alcune pagine Facebook molto seguite da colleghe e colleghi. Quindi aziendalismo a cui si aggiunge questa componente importante di autoritarismo, grazie alla quale Valditara comunque sta costruendo il suo consenso nella classe docenti, ma io direi nella società, perché sentire, ecco, siamo una società sempre più anziana purtroppo, sentire dire agli anziani che i giovani sono debosciati, ad alcuni anziani per fortuna non a tutti, può piacere. di fronte a questa operazione di mistificazione, perché è un'operazione che completamente offusca i veri temi della scuola, noi dobbiamo essere in grado di nominare uno per uno i problemi reali e concreti che in questo momento stanno compromettendo la tenuta della scuola italiana e soprattutto della scuola della Costituzione, come veniva chiamata precedentemente. Primo problema che noi siamo chiamati ad affrontare e su cui ne dobbiamo elaborare delle proposte serie, il precariato. Se non si risolve la piaga del precariato, che in Italia somma circa il 20% della classe docenti, la scuola italiana non va da nessuna parte. Questo è il problema della scuola italiana. E non è un problema soltanto per chi sta da questa parte della cattedra, per tante colleghe e colleghi che ogni anno devono fare salti mortali da una parte all'altra della provincia e a volte d'Italia, ma è un problema per le famiglie. Chiunque abbia figli, nipoti a scuola, figli di amici lo sa cosa significa la discontinuità didattica, lo sa che è un problema anche per la formazione dei ragazzi e delle ragazze. E quindi noi dobbiamo proporre una stabilizzazione programmatica, progressiva, perché non è possibile che persone che insegnano da 10-20 anni continuino ad essere precari. Ci vuole un piano di stabilizzazione. Il precariato deve esistere soltanto per situazioni di emergenza, soltanto se il collega si ammala, se la collega va in maternità, se ci sono situazioni particolari. Secondo tema fondamentale, la democrazia nelle scuole, che veniva richiamata precedentemente soprattutto da Zantaforni. Democrazia significa, e lo diceva anche Valeria Allocati prima, nelle scuole si fa sempre più fatica a discutere, a decidere insieme, a prendere le decisioni collegialmente. I collegi docenti sono quasi diventati, come dire, le platee di fronte ai quali i dirigenti comunicano le loro decisioni, e le votazioni spesso sono plebiscitarie. Ricostruire democrazia significa appunto ridare dignità anche politica al corpo docenti, perché una scuola che vuole puntare alla formazione non può che avere alla base un corpo docenti consapevole anche della propria responsabilità politica nel proprio luogo di lavoro. Terzo tema è il tema del tempo scuola, che può sembrare una banalità, ma anche questo lo richiamavo prima. Poter portare avanti con tempi distesi un discorso con le ragazze e i ragazzi, poter comunicare senza avere l'assillo di situazioni che piombano all'improvviso, e ce ne sono tante nella scuola. Oggi sarebbe una conquista, sarebbe un'acquisizione, significherebbe anche qui migliorare quel rapporto fra docenti e studenti che oggi è spesso vissuto, purtroppo, come un rapporto verticistico e autoritario. E poi c'è un grande tema che oggi si impone con estrema urgenza ed estrema attualità, che è la crisi climatica. Noi non possiamo più immaginare i tempi generali della scuola così come sono stati concepiti fino adesso. Guardate, bisogna dirlo molto chiaramente, la questione non è semplicemente i climatizzatori nelle aule, che pure sarebbero una benedizione. Il problema è anche che con questo caldo i ragazzi fanno fatica a concentrarsi e i docenti a loro volta fanno fatica a fare il loro lavoro anche al di fuori delle aule scolastiche. Se non si ripensa l'organizzazione scolastica e quindi anche il calendario scolastico sulla base della crisi climatica, non ne usciamo, anche qui rischiamo di soltanto aggravare lo stress per tutti coloro i quali ci lavorano e ci vivono. E infine l'enorme questione che è stata richiamata negli interventi precedenti dei finanziamenti. Non si fanno le nozze con i fichi secchi, questo è evidente. La scuola è sottofinanziata, la scuola è sottodimensionata, il precariato in qualche modo è una, come dire, una cartina di tornasole di questo. Il precariato funziona anche per risparmiare diverse decine di milioni al Ministero dell'Istruzione, e qui abbiamo il grande tema che veniva richiamato negli interventi precedenti, che la coperta già di per sé troppo corta, la coperta del bilancio statale, adesso viene erosa ancora di più dalle spese militari. E qui lo diceva chiarissimamente prima Eliana, ci sono da fare delle scelte politiche, non si può avere tutto evidentemente, ma soprattutto c'è da fare delle scelte politiche in relazione alle priorità. Se si vuole investire peraltro in spesa militare che va a finanziare le industrie belliche statunitensi, certo, in minima parte italiane, Leonardo e poco altro, ma il grosso va all'estero. Soldi nostri, delle nostre tasse, che servono a finanziare lo sviluppo industriale e tecnologico di altri paesi, oppure se vogliamo porre le basi per una ricostruzione industriale del nostro paese. E se vogliamo pensare a una ricostruzione industriale del nostro paese, la scuola è la pietra miliare. Prima si diceva del 4 più 2, questa riforma degli istituti tecnici, e si diceva giustamente: quale figura professionale uscirà da un istituto tecnico? Usciranno lavoratori subalterni, usciranno lavoratori con una formazione superficiale, una formazione funzionale esclusivamente all'azienda che li ha formati, non usciranno lavoratori consapevoli, con una formazione ad ampio raggio, in grado di contribuire anche all'innovazione tecnologica di cui ha bisogno questo paese. Noi abbiamo bisogno di un grande piano di ricostruzione industriale che punti ad elevare il livello tecnologico del nostro paese, e per fare questo abbiamo bisogno di una formazione di base solida. Il nostro paese, che è il paese dei grandi scienziati, degli Enrico Fermi, dei Giulio Natta, delle Rita Levi-Montalcini, delle Margherita Hack, non può diventare il paese dei camerieri e dei facchini, con tutto il rispetto, chiaramente, per chi fa questo mestiere. Ma il nostro paese, se vuole avere un futuro, può avere un futuro soltanto nei rami alti della divisione del lavoro internazionale, e questo lo possiamo raggiungere soltanto con una formazione di base solida. Quindi, se una priorità ci deve essere nelle politiche di bilancio, la scuola deve essere la prima, il prius, la cosa che viene prima di ogni cosa. Grazie.
1: Grazie, grazie di questo intervento veramente chiarificatore e interessante. E noi purtroppo abbiamo pochissimo tempo, quindi qualche domanda, ma molto limitata, ve lo dico subito, scusate, ma i tempi sono... sì.
4: Chiedo la brevità. Sì, sì. Scusate, io non farò una domanda, ma farò un appello. Credo che il messaggio per tutti questa sera sia resistenza e disubbidienza a quello che è inaccettabile. E, tra l'altro, oggi ho scoperto che in classe i docenti dovranno registrarsi con lo SPID per entrare nel registro elettronico. In un'ora si entra 4-5 volte e lo SPID dura quello che dura. Quindi tempo per la scuola, per l'insegnamento, sempre meno. Quindi anche su questa cosa bisognerà fare una riflessione, perché sembra una cosa da poco, ma è una cosa invece importante. Io sono del tavolo per la Palestina della Bassa Padovana, è un'organizzazione informale che raggruppa associazioni, via via chi ci sta sugli obiettivi per noi molto chiari e dichiarati ormai da 3 anni. E tra le cose che facciamo, a parte organizzare conferenze, manifestazioni, ci dedichiamo alla formazione nella scuola, formazione dedicata ai docenti e formazione dedicata anche agli studenti. 2 anni fa abbiamo avuto un incontro di Monio Vadia con gli studenti, l'anno scorso abbiamo gli studenti hanno incontrato testimoni che venivano da Gaza, dalla Cisgiordania, abbiamo parlato di diritto internazionale. Per quanto riguarda gli insegnanti, perché è importante anche dare uno scossone, perché gli insegnanti dove si formano, a parte nei manuali, a parte nei libri, non mi ricordo più, si formano fondamentalmente sui manuali di storia, che sappiamo benissimo dedicano pochissimo spazio e spesso uno spazio dove non si dice nemmeno la verità sulla storia del conflitto israelo-palestinese. L'anno scorso abbiamo organizzato per il territorio della Bassa Padovana, a Monselice e a Lozzo Testino, formazione per una cinquantina di docenti. Su quali temi? La storia del conflitto israelo-palestinese dalla nascita del sionismo ai giorni nostri, il diritto internazionale che fine ha fatto nella situazione attuale e poi i rapporti internazionali sia degli stati ma anche delle aziende con lo stato genocidario. Quest'anno riproporremo la formazione che appunto ha avuto successo, la vorremmo proporre a Padova, questo che ho detto, mentre nella Bassa Padovana faremo un approfondimento e ci occuperemo di culturicidio, scuolicidio, ecocidio, empatia selettiva e poi abbiamo aggiunto anche un quarto argomento che è una riflessione storica sui crimini del fascismo colonialista. È ora che cominciamo anche noi a fare i conti con il nostro passato e riteniamo che siano indisgiungibili questi temi. Il mio appello è questo: se ci sono docenti questa sera o se conoscete dei docenti, per favore lasciateci i vostri recapiti, perché volevo dire che la formazione quest'anno riusciamo a farla in collaborazione con CGIL e Proteo, il che mi sembra un importantissimo passo avanti e anche che ha un significato politico importante questa cosa. Contattateci, lasciateci i vostri recapiti. Allora, tavolo per la Palestina alla Bassa Padovana, Proteo, CGIL Padova. Vi ringrazio.
5: Posso aggiungere una cosa, visto che c'è un appello, molto velocemente. Si è accennato prima alla questione dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Ecco, è importante, non so se tutti voi l'avete fatto, nel caso non l'abbiate fatto vi invito a farlo, firmare per il referendum abrogativo, siamo mi pare intorno alle 260.000 firme, ne servono molte di più, quindi è importante non solo firmare ma chiedere ai vostri conoscenti, ai vostri amici di firmare. Basta cercare su Google appunto referendum educazione sesso affettivo per uscire da questo puritanesimo veramente disarmante e lasciare la libertà ai docenti di scegliere quelli che sono i percorsi, ai docenti soprattutto, agli psicologi, quelli che sono i percorsi più adatti. Quindi per favore fatelo, perché è veramente importante. Grazie.
1: Ecco, allora, intervento adesso, un altro intervento.
6: Sarò telegrafico, perché me l'hai chiesto e perché mi hai anticipato l'ultima parte del mio intervento. Volevo, intanto ringrazio per l'iniziativa. Bisogna parlare di scuola in giro, se ne parla poco. Ha ragione il compagno quando dice, attenzione, Val d'Itala è molto più pericoloso di quanto sembra. Ernesto Galli della Loggia, che è l'ispiratore delle indicazioni nazionali del primo ciclo di impianto proprio, non solo conservatore, ma nazionalista, nel luglio dell'anno scorso ha scritto un articolo su Corriere della Sera in cui dice questa destra non è in grado di costruire l'egemonia culturale. È così. Per fortuna lo sta facendo Val d'Itala. Quindi Val d'Itala ha dalla destra del nostro paese questo compito qua. Bisogna che ne parliamo, bisogna che la gente lo sappia. Volevo aggiungere qualche cosa sulla sulla legge Valditara sul consenso informato proprio telegrafico, perché hai già detto, fatto bene Paola a riprenderla. Io la considero una delle cose peggiori fatte da Valditara, da questo governo, perché mentre su altre cose che ha fatto sulla scuola, utilizzando l'autonomia, gli insegnanti possono in qualche modo lavorarci, per dire, per Valditara la scuola è la sede principale per la trasmissione delle conoscenze, così è scritto nelle indicazioni del primo ciclo. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in un parere ha detto, beh, insomma, non è così, scrivi almeno sede principale per la co-costruzione delle conoscenze, che vuol dire dare un ruolo attivo anche agli studenti, non è sede per la costruzione. In questo caso, invece, la strada è bloccata, perché gli interventi educativi in ambito sessuale, così dice la legge, nell'infanzia e nella primaria sono vietati, non si possono fare. Nella secondaria di primo e secondo grado solo con il consenso informato. Due osservazioni. Beh, insomma, dice ai genitori, faremo questa cosa, diteci di sì, no. La norma prevede che tu devi dire ai genitori esattamente cosa farai, chi viene, quali testi usi, le slide, far vedere tutto il materiale. Ed è, se non ce l'hai, consenso. Secondo, Christian Raimo ha scritto qualche settimana fa un bel intervento sul Domani, in cui fa questa osservazione che mi pare importante. Chi di voi ha avuto modo di fare, un po' tutti alla nostra età, almeno mia almeno, qualche visita specialistica o subire qualche intervento chirurgico, gli fanno firmare il consenso informato, che, come dire, insomma, andrà tutto bene, però c'è un pericolo. Quindi utilizzare il termine consenso informato per la scuola dà due messaggi. Il primo, a scuola c'è del pericolo. È terribile questa cosa, provate a pensarci. E il secondo, non mi fido degli insegnanti. Gli insegnanti sanno benissimo che per molte attività collaborano con i genitori, chiedono il parere, li coinvolgono, gli insegnanti bravi lo fanno. Ma se tu poni questo vincolo vuol dire che non ti fidi di quello che i tuoi insegnanti fanno. Questi sono i due messaggi, per cui, e chiudo, davvero hai ragione, hai fatto bene a ricordarlo, firmate questo referendum. Poi sarà necessario, insomma, raccolte le 500.000 firme, però bisogna darsi da fare, insomma, che sarà ammesso perché non ci saranno problemi a livello costituzionale, ma sarà importante riuscire ad abolire questa legge infame.
1: Allora, concludiamo, quindi ognuno di noi, di voi, dei relatori, ha questa parte finale per le sue conclusioni.
5: Sì, molto velocemente. C'era un saggio scritto all'inizio del secolo scorso di Chernyshevsky che si intitolava Che fare, no? Dopo è stato preso da Lenin. E che fare in questo deserto, in questa desolazione? Beh, ci sono degli spunti per una scuola resistente, ma anche degli spunti pratici. Io mi rivolgo a voi, ma mi rivolgo quotidianamente ai miei studenti, e non dobbiamo resistere solo noi docenti, evidentemente, dovrebbero resistere in primo luogo quegli studenti che si vedono tolti quegli spazi di diritti, quegli spazi di discussione, di confronto. E quindi che cosa fare? Beh, per esempio, io ai miei studenti ho suggerito, lo dico autodenunciandomi, ho suggerito di prendere, di usare tutte le loro ore di assemblee autogestite che hanno al mese, loro al mese hanno una assemblea autogestita per parlare di Palestina, e l'hanno fatto, e così abbiamo aggirato quell'idiozia assoluta della par condicio nei dibattiti scolastici. Oppure usare, visto che si parlava di consenso informato, si parlava appunto di educazione sessuo-affettiva, usare quei momenti, quei periodi di democrazia interna per parlare con degli specialisti di queste cose, non è vietato, si può fare. E allora bisognerebbe partire da qui, secondo me, bisognerebbe partire dalla scuola anche per quello che è stato detto precedentemente. Queste, mi viene da chiamarle, forse sarà, non ve lo voglio spoilerare, ma forse sarà il titolo del saggio che sto scrivendo, queste aule sorde e grigie, per citare qualcuno, che a cui ci sta abituando Valditara, sono, noi dobbiamo combatterle quotidianamente, dobbiamo amplificare i nostri luoghi di resistenza e dobbiamo farli veramente quotidiani, e quindi da settembre, adesso dal 10 di settembre, ricontinueremo con questa resistenza, e nonostante Valditara, nonostante questa destra sempre più pericolosa che si vede arrivare.
7: Grazie Emiliana.
8: Sì, ma Bertola davanti.
9: Sì, proprio telegrafica, guardate, perché tanto credo che abbiamo detto tutto, no? Giustamente Edoardo diceva, noi dobbiamo avere la nostra idea di scuola, e quello che abbiamo detto oggi è cioè, la nostra idea di scuola è la scuola solidale, democratica, che insegna a crescere e non un mestiere, a lavorare da precario un attimo dopo che sei uscito da scuola. È la scuola che insegna l'inclusione, è la scuola, abbiamo detto, in cui le persone che lavorano sono messe nella condizione di insegnare, e quindi anche non di essere valutate sul merito, perché il merito rientra anche nella valutazione degli insegnanti, come se il merito di far crescere delle persone potesse essere misurato, come in fabbrica, no? Quanti buchi hai fatto oggi? Ammesso e non concesso, perché secondo me neanche in fabbrica è misurabile in quel modo, ma se noi vogliamo pensare a come deve essere la nostra scuola, dobbiamo guardare anche un po' avanti, ed è l'unico tema di cui oggi non abbiamo parlato, invece secondo me è utile farlo in futuro, ovviamente non oggi, io dico solo il titolo, che è la sfida e i rischi, i pericoli che l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione pone oggi, rispetto alla quale la scuola vive il rischio enorme, ma deve e può essere anche un antidoto. Questo io adesso lo dico soltanto come titolo. Io ho detto guardare al futuro, ma questo non è futuro. Vi invito a cercare una bellissima intervista su questo, esattamente su questo tema, che quando la RAI faceva la RAI, era il 1984 addirittura, fece a Italo Calvino, gli chiesero che cosa deve insegnare la scuola per affrontare la digitalizzazione del futuro, era il 1984, ecco, noi di questo tema dobbiamo occuparci in un'altra occasione, lo faremo, per chi può dei veneti, io sarò prossima settimana, giovedì a Verona, a un'iniziativa dell'FLCCGL esattamente su questo, quindi se poi qualcuno vuole, interessato, vi do l'invito. Grazie.
5: Ciao.
7: Non sento io.
5: E dice che, se non ricorda male, Calvino diceva anche di fare calcoli a mente.
7: Esatto, questo diceva. Tra le tre
5: leggere molto. Vabbè, vieni con me.
10: La schiena a pezzi. No, a parte che appunto Calvino diceva non solo di leggere molto, ma anche di creare storie tutti insieme. La letteratura combinatoria che lui aveva così tanto promosso consiste in quello. Poi è diventato un trastullo da intellettuali, cosa molto brutta. Però un altro consiglio che sarebbe da dare, oltre a leggere tanta fantascienza buona, un racconto di Asimov di tanti anni fa, intitolato Chissà come si divertivano, e parla appunto di una ragazzina che fa lezione con dei robot. I suoi insegnanti sono dei robot, e questa ragazzina mette i suoi compiti all'interno del robot e il robot glieli consegna corretti. E quando trovano un libro in soffitta, una di quelle cose che si sono dimenticate, e il bambino dice, ma come facciamo a studiare sui libri? Come è possibile? E la bambina dopo dirà, sì, ma stavano tutti insieme nelle classi, cosa che noi non stiamo più. Stavano tutti insieme a giocare, cosa che noi non stiamo più. E in più, chissà come si divertivano.
7: Grazie.
0: Sì, anch'io appunto telegrafico, l'invito è sempre quello di non limitarsi a, diciamo, subire l'avanzata dell'avversario, ma tentare di creare degli spazi nuovi e delle idee nuove di scuola, ma in generale qualsiasi altro elemento, anche l'intelligenza artificiale, che è un fatto molto interessante. Brevissima cosa, io parlavo l'altro giorno con un compagno cinese e mi ha spiegato una cosa che io trovo molto interessante, no? Cioè quella che noi qui chiamiamo intelligenza artificiale, lì viene chiamato, ovviamente non dico la parola in cinese perché la direi sbagliata, però viene chiamata prodotto dell'uomo non umano. E cioè è questa l'idea, smettere di pensare che ci sia un qualcosa che deve soppiantare l'uomo, ma mettere al servizio dell'uomo quelli che sono delle cose che possono davvero migliorare le nostre vite. Questo significa essere comunisti, di che ne se ne possa dire, è una cosa molto banale e dovremmo ricordarcelo anche, permetto la battuta, nel 2027, quando questo simbolo lo ritroverete sulla scheda elettorale.
11: Grazie Edoardo, io non ho praticamente niente da dire, se non un punto che mi ero dimenticato prima e che mi sembra molto importante: cittadinanza. Cittadinanza vuol dire che noi nelle nostre classi quotidianamente abbiamo giovani donne, giovani uomini, ragazze, ragazzi che vengono da famiglie che hanno un trascorso, diciamo una storia non italiana, non legata al nostro paese, e che non sono cittadini e quindi non godono dei diritti di cui godono i loro compagni, e quindi spesso si trovano ad avere più difficoltà dei loro compagni per condizioni economiche, culturali, eccetera eccetera. Valditara da una parte propone l'obbligatorietà per i genitori di insegnare l'italiano, poi dovrebbe spiegarci come, ma a scuola abbiamo un enorme problema che si chiama mediatori culturali, che sono una rarità. Io sfido chiunque a indicarmi chi nella propria scuola ha un mediatore culturale. È una figura che dovrebbe pagarsi in teoria l'istituto con i suoi fondi, e quindi spesso non ce la fa, non ci riesce, ed è chiaro che poi ci si può trovare di fronte a delle situazioni di incomprensibilità. Ma appunto per questo ancora una volta serve un cambiamento e serve mettere la scuola al di sopra di tutto. E con questo vi ringrazio e al lavoro e alla lotta, è proprio il caso di dirlo.
1: Grazie, grazie a tutti voi che siete rimasti qua, grazie ai relatori, e spero che questo sia il primo di molti altri incontri che sono necessari per il futuro della nostra scuola. Grazie.
12: Radio Radicale, 16:53 minuti, questo era l'incontro che si è svolto sabato 29 agosto alla scuola di Valditara nell'ambito della festa di Rifondazione Comunista, al quale sono intervenuti Giorgio Peroso Zantaforni, docente divulgatore, Eliana Como della CGIL, Paola Melchiori, attivista culturale, Edoardo Casati, responsabile scuola, e Salvatore Romeo, responsabile scuola del Fondazione Comunista. E qualche notizia prima di procedere con la nostra programmazione dalle agenzie di stampa, perché poco fa è stato reso noto il via libera della Commissione Affari Costituzionali del Senato all'emendamento unitario del centrodestra sulle preferenze, l'introduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il meccanismo era più o meno quello che ricalca, diciamo, quello bocciato a luglio per un solo voto alla Camera, quindi resta bloccato il nome del capolista, mentre per tutti gli altri candidati l'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze mettendo una croce sulla scheda. L'alternanza di genere parte dal candidato successivo al capolista, che resta dunque escluso dal meccanismo. Per i capilista non viene dunque riproposta la regola del 60-40 del Rosatellum, che poneva un limite alla prevalenza di uno dei due generi, e quindi questo questo dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Poi un'altra notizia, la Procura riguarda il movimento Futuro Nazionale del generale Vannacci. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione quindi della legge Scelba. L'attività della procura con la militare è in ordine alla posizione di appartenenti alle forze armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Questi gli accertamenti quindi avviati dalla Procura Militare su Vannacci e altri militari coinvolti nel movimento per l'ipotesi di ricostituzione del partito fascista a seguito di un esposto appunto del sindacato dei militari. Adesso andiamo a proporvi il dibattito tra lavoro, impresa e cooperazione che si è svolto due giorni fa, il 1° settembre a Reggio Emilia, nell'ambito della Festa Nazionale dell'Unità, con gli interventi di Daniela Fumarola, Giorgio Gori, Simone Gamberini e a moderare Giulio Cero.
13: Eccoci, buonasera a tutti. Grazie a tutti per essere qua, complice anche la pioggia. I temi di oggi sono temi economici, lavoro, impresa, cooperazione. Mi sembra giusto però partire dal tema della, insomma, dettato dalla più stretta attualità. Iniziamo con un giro, iniziamo dalla segretaria. Il tema da cui partire è quello energetico, lavoro, impresa, cooperazione, tutti questi campi vengono toccati ovviamente dal caro energia, un caro energia che il governo Meloni ha provato in questi mesi, almeno da marzo, dall'inizio della crisi di Hormuz, a tamponare con delle misure appunto temporanee. Contiamo non so più quanti decreti per abbassare le accise su benzina e diesel. Intanto, segretaria, le chiedo se questi interventi sono stati utili, probabilmente sì, ma ecco, sono stati anche quelli giusti, e poi questa è una domanda che estendo anche a Gori, ovviamente a Gamberini. Quali altri interventi sarebbero necessari, quali altri interventi strutturali servirebbero? La segretaria Schlein ha parlato anche di una tassazione sugli extra profitti, quindi iniziamo da questo, è un tema ampio, quindi abbiamo un po' di tempo, prego.
14: Intanto grazie per questo invito e per questa opportunità, saluto tutti quanti, saluto gli amici qui che sono accanto a me. Purtroppo tutto ciò che accade a livello internazionale e soprattutto quello che accade nel Golfo di Hormuz immediatamente si trasforma in una difficoltà che poi incontrano i cittadini, le famiglie, perché poi gli aumenti alla pompa della benzina e del gasolio sono inevitabili, sono sotto gli occhi di tutti, perché il carrello della spesa purtroppo diventa sempre più povero ma sempre più pesante dal punto di vista dei costi, quindi sicuramente gli effetti negativi li stiamo verificando, e soprattutto le persone più fragili, penso a chi non ha grandi possibilità. Gli interventi che sono stati fatti, i decreti che sono stati fatti, sono serviti per tamponare una situazione di emergenza, e come si sa, quando si è in emergenza bisogna agire con provvedimenti altrettanto di emergenza, ma noi pensiamo che non sia sufficiente questo, che intanto serva una politica europea, cioè fare massa critica, anche se sappiamo che un gruppo di stati ha fatto delle richieste e la risposta è stata ognuno faccia per sé. Noi pensiamo che invece questo approccio sia sbagliato, perché invece bisogna assolutamente unire le forze per contrastare questa situazione, così come è fondamentale immaginare anche, oltre quindi all'emergenza, quello che poi dovrà diventare strutturale, cioè l'indipendenza del nostro Paese dal punto di vista energetico. E quindi noi pensiamo che sia importante ragionare in termini di mix energetico, pensiamo che sia altrettanto importante verificare quanto anche il nucleare di ultima generazione possa essere preso in considerazione, chiaramente con tempi più lunghi, ma nell'immediato c'è bisogno che gli interventi che verranno messi in campo intanto siano più selettivi, cioè che vadano ad aiutare effettivamente chi ne ha più bisogno, perché fino ad oggi insomma questo non c'è stato. Lei mi chiedeva cosa penso dell'eventuale tassazione sugli extra profitti. Intanto noi non la definiamo una tassa, noi pensiamo che chi in questi anni ha comunque beneficiato di maggiori profitti, debba invece in uno spirito solidale debba intervenire, debba mettere delle risorse a disposizione dell'intero paese proprio per andare incontro alle esigenze delle persone che evidentemente vivono queste difficoltà. È chiaro che insieme a queste difficoltà c'è il tema dei salari e delle pensioni, che noi pensiamo che debbano essere affrontati anche attraverso l'imminente manovra di bilancio, della quale immagino che in qualche modo parleremo.
13: Ora arriviamo alla manovra. Solo una piccola nota di servizio dall'allergia, se chi è in fondo può parlare un po' più a bassa voce, credo per lo streaming. Scusate, subito molto severo, perdonatemi. Gori, la stessa domanda, sono queste le ricette che la convincono? Il governo ha fatto abbastanza? Come soprattutto intervenire in modo strutturale? Poi Presidente.
15: Ma delle cose sono già state dette da Daniela Fumarola, e quindi vado veloce. Io penso che l'intervento del governo, che ha cercato di tenere artificialmente un po' più basse le accise per tutti, abbia rappresentato per certi versi uno spreco di risorse, perché penso che non tutti quelli che vanno a fare benzina abbiano le stesse necessità economiche. Interventi più mirati sulle categorie di cittadini che invece hanno maggiore difficoltà sarebbero stati più efficaci, sarebbero potuti durare di più. Qua abbiamo visto invece un continuo rincorrersi di proroghe di qualche giorno, di una settimana, peraltro molto onerose per l'erario, per i soldi dei cittadini, cioè li abbiamo pagati noi ovviamente quegli interventi, che avrei preferito fossero, ripeto, mirati, anche perché il paradosso è che nel momento in cui artificialmente si ribassa l'accisa è come se si incentivasse il consumo e quindi si contribuisce a tenere alto il prezzo della benzina. In termini più generali però io penso che il problema vada affrontato nell'accelerare il più possibile l'allentamento della dipendenza europea ed italiana, in primo luogo, rispetto ai combustibili fossili. Non dobbiamo illuderci, guardate, non è un percorso rapido, ci vorranno molti anni, ma questo percorso va reso più spedito. E una delle cose che il governo non ha fatto in questi anni, che io credo noi dovremmo esigere, noi come opposizione politica, ma allo stesso modo chi rappresenta i lavoratori o importanti associazioni del mondo cooperativo, è chiedere che il governo rispetti la legge. La legge europea impone che i proventi dell'ETS, cioè i soldi che le imprese che emettono anidride carbonica pagano per bilanciare le loro emissioni, questi soldi vadano reinvestiti nella transizione energetica. Questo è scritto nella legge europea. La verità è che di 18 miliardi raccolti dal governo italiano in questi anni, solo il 9% è stato restituito alle imprese per la transizione, il resto è servito per scopi altrettanto importanti, per carità, per ripianare il debito pubblico, non so cos'altro si sia inventato il ministro Giorgetti, ma non per quello che serve per andare più spediti verso l'autonomia energetica. E i 14 miliardi che il governo ha ottenuto di deroga rispetto ai vincoli del patto di stabilità, attenzione, non possono essere utilizzati per sussidi, ma vanno messi esattamente in misure che invece ci facciano andare più spedite. Io spero che questo emerga, per il momento non si è capito cosa vuol fare il governo, ma questo serve.
13: Come Presidente, come andrebbero investiti questi soldi? Anche Gori parlava ovviamente di transizione energetica, qualche dato. Tra il 2022 e il 2024 la Germania ha investito, per esempio, sulle rinnovabili a un aumento del 13%, la Spagna il 19%, l'Italia solo il 7%. Perché c'è questa difficoltà? E chiedo anche a lei, ovviamente, quali misure strutturali per l'impresa e il ricaduto.

di lungo respiro, che ci mettesse nelle condizioni di dare un senso al tema della sicurezza energetica. Nel 2022 eravamo qua a farci le stesse riflessioni e poco abbiamo fatto nel cercare di recuperare la nostra autonomia. Abbiamo diversificato le fonti, i paesi fornitori. Sul gas oggi dipendiamo da altri paesi, non dipendiamo più totalmente dal Golfo, dalla Russia come era in precedenza, ma rimane quel tema della dipendenza, e noi pensiamo che nel medio periodo occorre continuare a investire sulle rinnovabili. E quello che abbiamo percepito in questi anni, noi abbiamo da subito chiesto che le risorse derivanti dagli ETS fossero reinvestite appunto sulle politiche di investimento legate alle rinnovabili. Quello che abbiamo percepito è direttamente, anche a fronte di grande disponibilità in investimento, è stato in questi anni in realtà un arretramento nelle politiche. Giusto un anno fa eravamo su questo palco, eravamo casualmente quasi nello stesso formato, e stavamo discutendo del fatto che nella revisione del PNRR il governo aveva tolto 1 miliardo quasi di euro che erano destinati alle politiche di incentivazione, in questo caso delle CER e di tutte le produzioni di energia rinnovabile. Oggi, a settembre del 2026, abbiamo questa situazione che è un po' paradossale. Le imprese, le comunità sono andate avanti negli investimenti, hanno chiesto la possibilità di aderire a quelle misure, a quelle risorse, e oggi ci sono quasi 20.000 domande per la realizzazione di impianti di energie rinnovabili collegate a comunità energetiche che sono fermi, che sono bloccati, che hanno la sicurezza, pur avendo presentato la domanda entro il 30 novembre del 2026, di non essere finanziate, e oggi quegli investimenti che si potevano mobilitare, parliamo di quasi 10 gigawatt di potenza che si può installare nei prossimi 2 anni, non verranno installati, a meno che quei 14 miliardi che ha ottenuto il governo come disponibilità di spesa non vengano orientati anche per quelle politiche. E quelle azioni avevano messo in moto un ciclo virtuoso, non si erano mobilitati solo i cittadini con le comunità energetiche. Oggi la maggior parte delle comunità energetiche sono costituite da un mix di cittadini e imprese che realizzano i loro impianti e riescono a ottenere un'autonomia nell'autoproduzione di energia. È un qualcosa che ha mobilitato investimenti, ha mobilitato forza di lavoro, ha mobilitato comunità, con l'obiettivo di ottenere una maggiore sicurezza energetica e un maggiore controllo dei prezzi dell'energia nel nostro paese, sia per i cittadini che per le imprese. I segnali che ci sono arrivati negli ultimi 2 anni sono stati la riduzione delle risorse, e oggi, di fronte a un'emergenza chiara, la mancanza di segnali chiari verso l'investimento sulle rinnovabili. Penso che questo sia un tema del quale dobbiamo discutere. Io non sono fra quelli disponibili a farsi raccontare che l'energia nucleare è una risposta a breve termine e che quindi tutto può essere risolto attraverso la sperimentazione delle microcentrali nucleari. Se ci saranno disponibili fra 6-7 anni e forse 15 per il livello di sperimentazione che abbiamo nel nostro paese, e noi non possiamo rimanere per 15 anni fermi al palo. Oggi uno Stato molto diverso dal nostro, direi quasi un continente, come la Cina, ha dichiarato di avere superato la produzione di energia delle rinnovabili quella della produzione di energia delle centrali di carbone. Tutti i paesi che vogliono competere, vogliono garantirsi sicurezza energetica, stanno investendo in modo massivo sulle rinnovabili, cercando di aumentare anche il livello e la qualità tecnologica delle rinnovabili, l'efficienza delle rinnovabili. Noi abbiamo un sistema di imprese in Italia, non solo cooperativo, che può realizzare e costruire, a fronte di politiche di medio periodo, qualcosa di importante. È un problema.

0: problema di scelte politiche che devono essere fatte e che oggi non possono limitarsi alla gestione di un'emergenza che è oggettiva, c'è e inciderà sul potere d'acquisto degli italiani, ma che sul medio periodo non ci copre in nessun caso.
1: Sì. Ecco. Scusate, devo fare un secondo richiamo, un cartellino giallo per quelli che stanno parlando in fondo, per favore, così sentiamo tutti. Scusate, non è un bel ruolo il mio, però, per far sentire tutti. E, prima, tra l'altro, con il presidente Gamberini stavamo un po' scherzando sulla difficoltà della prossima manovra. Qui la segretaria Fumarola ha accennato prima, perché sarebbe un po', diciamo, troppo ampia la domanda qual è la priorità della prossima manovra. Concentriamoci allora sull'aspetto salariale, che ovviamente per la CISL, ma anche il PD ci ha posto molta attenzione in questi anni. In che modo bisogna intervenire? Qual è la vostra richiesta al governo? Sappiamo la sua posizione sul salario minimo, è stato approvato un decreto lavoro che ha introdotto il cosiddetto salario giusto. Ecco, in che modo risollevare anche il potere d'acquisto degli italiani? Quali sono le sue richieste al governo e anche come va l'interlocuzione con l'esecutivo?
2: Intanto questa manovra io credo che risenta di tre aspetti importanti. Il primo, la fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi noi abbiamo l'esigenza di capire in che modo devono continuare gli investimenti con le risorse proprie. Il secondo, come dicevamo prima, gli aspetti internazionali che purtroppo continueranno da quello che insomma noi vediamo, avranno effetti ancora negativi sulla nostra economia. E il terzo aspetto è quello che purtroppo ci portiamo già avanti da tempo, ovvero i vincoli perché non siamo riusciti ad uscire dalla procedura di infrazione, nonostante l'anno scorso si era ad un passo, e di conseguenza ci saranno difficoltà a mettere in campo non solo risorse ma a fare delle scelte che non devono essere scelte, al nostro parere, di natura elettorale, perché le persone, parlo per le persone con le quali noi insomma, ci confrontiamo quotidianamente, i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati, hanno bisogno di risposte, concrete, hanno bisogno di capire in che modo si aumentano i salari, in che modo si aumentano le pensioni, come si abbassa la tassazione. Perché è evidente che chi paga le tasse nel nostro paese sono lavoratori e pensionati, perché c'è la trattenuta alla fonte. Quindi più che concentrarsi su una manovra di natura elettorale, c'è bisogno di concentrare e unire le forze per raggiungere degli obiettivi il più possibile condivisi. Noi quello che chiediamo sono interventi che vanno nella direzione di confermare delle scelte che già lo scorso anno avevamo chiesto e che abbiamo ottenuto, ovvero la detassazione dei premi di produttività, perché laddove la produttività aumenta, nelle imprese dove aumenta, dovrà essere redistribuita e quindi far diventare le buste paga più pesanti. Abbiamo bisogno di interventi sul lavoro scomodo, quel lavoro che riguarda tantissimi lavoratori e lavoratrici, penso al lavoro notturno, a quei lavori faticosi che le persone fanno. Noi abbiamo bisogno anche di interventi sulle pensioni. I pensionati non hanno la possibilità di rinnovare un contratto perché non ce l'hanno. E quindi noi abbiamo chiesto già dallo scorso anno la piena rivalutazione delle pensioni, così come continuiamo ad insistere su un alleggerimento della pressione fiscale sulle tredicesime, un allargamento invece della base per le quattordicesime, e quindi cercare di tenere in equilibrio le esigenze dei lavoratori con le esigenze dei pensionati. C'è un ulteriore tema che secondo noi non deve essere trascurato, ovvero mantenere quei risultati che la ZES protesta ha portato nelle regioni interessate e quindi al sud, ma non solo al sud, è cercare quindi di rifinanziare quelle misure che hanno consentito al sud di avere delle performance importanti. Bisogna immettere nel mercato del lavoro soprattutto giovani e donne e fare in modo che sia i giovani che le donne possano realizzare i propri progetti di vita. Sul piano più generale c'è bisogno di andare incontro alle esigenze del ceto medio, che in questi anni è stato particolarmente colpito. Avevamo già chiesto lo scorso anno la seconda aliquota, di farla arrivare al 32% e allargare a 60.000 euro le persone che dovevano essere coinvolte. Auspichiamo che quest'anno questa misura si possa realizzare. Non va trascurata l'attenzione che noi dobbiamo avere sul tema della sanità, della non autosufficienza, delle fragilità in generale. Capisco che qualcuno mi può dire: benissimo, un bel elenco, con quali soldi? Si vadano a prendere i soldi dalla lotta all'evasione e all'elusione, si facciano pagare di più quei profitti che appunto attraverso un contributo di solidarietà possono quelle imprese, quei settori che hanno macinato profitti importanti. E anche su questo noi vogliamo essere chiari: noi non demonizziamo il profitto, pensiamo però che chi è stato più fortunato e chi le ha realizzati debba poter mettere a disposizione, attraverso appunto un contributo di solidarietà, quelle risorse che servono per dare quella spinta al paese. Diversamente continueremo a parlare di salari, di pensioni, di fragilità, ma non avremo assolutamente realizzato nessun obiettivo. La manovra può essere un tassello importante di quella grande alleanza della quale abbiamo parlato anche l'anno scorso qui, ovvero quel patto della responsabilità per la crescita e la coesione del nostro paese, che noi pensiamo serva ancora al nostro paese.
1: Bori, con quali soldi? E questa è la domanda.
3: Questa è la domanda, certo. Ma se io sono d'accordo con quello che...
1: No, scusa, l'altro spunto è: teme che la prossima manovra, che sarà l'ultima manovra del governo Meloni, poi si andrà a elezioni, si vedrà come andranno le cose, sarà una manovra elettorale, squisitamente elettorale, teme questo? Oltre ai soldi, che è una domanda ancora più complicata.
3: Sì, temo questo perché... A sei mesi o a quattro mesi, non sappiamo, dalle elezioni politiche, io penso che il governo, come ha già fatto peraltro quando mancavano tre anni, perché non è che abbia fatto diversamente prima, farà una legge che sarà caratterizzata da tante piccole mance, con l'obiettivo di massimizzare il compenso di breve periodo, che non è assolutamente quello che serve al paese. Cioè, noi abbiamo bisogno di una grande spinta che ci torni a far crescere. Perché se il paese è in queste condizioni e se i salari sono quelli che sono, è principalmente perché il paese è fermo, perché non cresce da molto tempo, perché la produttività italiana è la più bassa tra quelle dei paesi europei e c'è poco da fare. Cioè, se un'azienda è ferma o va indietro, difficilmente potrà distribuire dei salari migliori. Io penso che per ricostruire le condizioni della crescita debbano rimettersi in moto tanti fattori. Sicuramente c'è un tema di occupazione, perché ci sono bacini occupazionali che noi non stiamo sfruttando. Il più importante di tutti è quello delle donne. Le donne italiane lavorano molto meno delle donne europee in media, e questo succede soprattutto al meridione d'Italia. Ed è un enorme spreco, che l'Italia non si può permettere. Stiamo verificando che la maggior parte delle imprese ha difficoltà a trovare lavoratori e tuttavia lasciamo a casa milioni di donne, centinaia di migliaia di giovani che potrebbero partecipare attivamente al mondo del lavoro. C'è un tema di innovazione tecnologica, perché è vero che noi abbiamo delle aziende leader in questa regione, ce ne sono di straordinarie, capaci di andare in tutto il mondo, di essere appunto leader dei rispettivi mercati, ma abbiamo una grande massa di piccole, piccolissime imprese che invece arrancano e faticano a stare al passo dell'innovazione e hanno scelto la strada della sopravvivenza sul costo più basso, e chi sceglie quella strada tendenzialmente comprime il costo di lavoro, del lavoro come prima opzione. Quindi noi dobbiamo ricostruire invece condizioni di innovazione, di qualità del capitale umano che affluisca alle imprese. Dobbiamo sfruttare l'occasione che arriva con questa nuova ondata tecnologica caratterizzata dall'intelligenza artificiale, la quale non sarà sicuramente, io credo, nelle disponibilità creative dell'Italia o dell'Europa, cioè non saremo noi probabilmente a generare i nuovi modelli fondativi di intelligenza artificiale, ma abbiamo come paese manifatturiero una grande opportunità di utilizzo invece anche nelle dimensioni aziendali più minute, facendo di questo strumento l'occasione per incrementare appunto la produttività. Dopodiché, e mi fa piacere che ci sia qui la segretaria di un importante sindacato, io mi pongo il problema di come il valore creato con queste tecnologie, oggi parliamo degli algoritmi di intelligenza artificiale, ma nelle fabbriche asiatiche ci sono ormai centinaia di migliaia di umanoidi, cioè di robot equipaggiati con intelligenza artificiale, che lavorano fianco a fianco dei lavoratori e degli operai nelle fabbriche. Bene, il valore creato da queste tecnologie dove va? Come si redistribuisce? Come consentiamo ai lavoratori di partecipare ad una distribuzione del valore che diversamente va soltanto a vantaggio del profitto e del capitale? Uso delle parole un po' antiche, ma mi capite. Allora io penso che noi abbiamo come paese l'opportunità di cavalcare questa rivoluzione tecnologica, dobbiamo farlo, è l'ultimo treno che ci resta, ha detto il governatore della Banca d'Italia Panetta, ma dobbiamo farlo con grande determinazione. Dove si trovano i soldi, mi hai chiesto, e non eludo la domanda. Io sono convinto che oltre ad un contrasto dell'evasione molto più efficace, pensate, ci sono ancora 100 miliardi di euro all'anno che sfuggono all'imposizione fiscale, in Italia tra imposte dirette e imposte indirette, credo che ci sia un pezzo di paese che paga poche tasse, sono le persone molto ricche per le quali l'aliquota è la stessa di chi guadagna 50.000 euro, è possibile che uno guadagni 500.000 o 5 milioni e paghi la stessa aliquota di chi guadagna 50.000 euro? Secondo me no. Non succede in Francia, non succede in Germania, non succede negli altri paesi dove c'è una progressività molto più marcata sulle grandi ricchezze. Sono convinto che si debba tornare a ragionare di una correzione dell'imposta di successione che tende a favorire il riprodursi delle condizioni di vantaggio. Chi è ricco trasmette ricchezza ai propri figli e chi non lo è non ha possibilità mai di recuperare quel gap, e io credo che un pezzetto di questa ricchezza possa essere nel passaggio generazionale ridistribuito, e sono convinto che nel bilancio dello Stato, che è fatto di tante centinaia di miliardi di euro ogni anno, ci siano sicuramente delle spese che possono essere evitate e le risorse trasferite su ciò che invece oggi genera produttività, sviluppo, crescita, posti di lavoro e condizioni migliori per i cittadini. Rispetto ai salari, io non sono convinto che i salari, al netto del salario minimo, che mi trova d'accordo, si possano determinare per decreto. Il salario minimo, che è una battaglia del Partito Democratico, una battaglia di giustizia, di equità, fatta a vantaggio di una piccola minoranza di cittadini, parliamo del 2-3%, che non arriva neppure a percepire un salario dignitoso, minimamente dignitoso. Sono quelli che lavorano nei settori marginali dell'economia, che non sono coperti da contratti che li proteggono a sufficienza. Ma il grande problema italiano è che tutti i salari, o la gran parte dei salari, è bassa rispetto agli altri paesi. Il problema è che noi guadagniamo troppo poco rispetto al costo della vita, e questa cosa succede, come dicevo in apertura, perché è il paese che si è fermato. Quindi io penso che il grande patto che si deve costruire tra la politica, le imprese, i lavoratori rappresentati dal sindacato sia un patto che mette la crescita, la produttività al centro e la redistribuzione dei benefici che ne derivano. Quindi io sono convinto che alla contrattazione nazionale, che ha l'obiettivo di salvaguardare i salari nella loro dimensione complessiva, di tenerli al passo col costo della vita, possibilmente firmando i contratti quando sono scaduti e non lasciandoli fermi per tanto tempo, si debba assolutamente sommare un livello invece di contrattazione di secondo livello, che è quello fatto nelle imprese e attraverso la contrattazione territoriale. Perché ovviamente le piccole imprese, quelle che hanno 4, 5, 10 dipendenti, faticano a attivare un contratto aziendale, ma se c'è contrattazione territoriale, in quella cornice ritrovano gli strumenti per poter redistribuire parte del valore che viene creato in termini di produttività.
1: Presidente, salari e produttività, queste le parole chiave che ha utilizzato Giorgio Gori. C'è anche uno spunto che le giro, che mi sembra molto interessante, cioè come si inserisce, uno spunto ormai obbligatorio per l'intelligenza artificiale, non solo, come si inserisce anche il discorso dell'innovazione tecnologica nel cambiamento del mondo invece del lavoro. E le chiedo anche dal suo punto di vista, ovviamente, dal punto di vista del mondo della cooperazione, se sono queste le due direttrici, se c'è dell'altro, quali sono le urgenze. È una domanda difficile chiedere come invertire un problema che non è nato ieri, quello dei salari bassi in Italia, chiaramente, però è arrivato il momento chiaramente di agire. Prego.
0: Sì, noi lo diciamo da tempo, ma penso che ci sia appunto da fare una riflessione più generale sul modello di sviluppo che abbiamo in questo paese o anche in parte nel continente europeo. Io continuo a pensare che le cifre e quanto contenuto nel rapporto Draghi e nel rapporto Letta in termini di investimenti per mantenere o far aumentare la competitività europea anche dell'economia italiana siano enormi ed evidenti e al tempo stesso ci mettono le condizioni di riflettere su come un singolo Stato, soprattutto se molto indebitato come il nostro, non possa riuscire a fare da solo per affrontare quelle sfide. Per cui i piani, a mio avviso, sono due. Questa finanziaria sarà, questa legge di bilancio sarà, è già, perché tanto parzialmente l'hanno già sostanzialmente scritta, anche perché sennò saremmo in grande difficoltà per riuscire ad approvarla entro i termini. Sarà una finanziaria elettorale, avrà quelle caratteristiche e non ci saranno quegli interventi di medio periodo che garantiscano nel medio periodo la tenuta del potere d'acquisto e da un lato per i salari e dall'altro la possibilità di crescere per il paese. Ma abbiamo quello scenario salariale perché negli ultimi 30 anni l'Italia, ma anche l'Europa, ha pensato di poter competere sul costo del lavoro. Ed è da lì che dobbiamo partire. E quindi è per questo che dico, c'è bisogno di pensare, ma non possiamo farlo da soli come paese, a come cambiare anche il modello di sviluppo europeo, far crescere un mercato interno che è molto debole, facendo crescere i salari, soprattutto nei paesi dove sono cresciuti meno come il nostro, senza fare perdere quel poco di competitività alle imprese. E questo vuol dire riuscire a mobilitare degli investimenti, delle risorse che oggi non ci sono e potrebbero esserci solo attraverso il debito comune, che andrebbe orientato però non nella redistribuzione sui singoli stati, ma su politiche industriali per la competitività che oggi continuano a mancare e che sono l'unica condizione che può portare il continente europeo a uscire dalle secche nelle quali è. In Italia, lo dicevo prima, abbiamo problemi in più. Siamo il paese nel quale i salari sostanzialmente sono fermi da 30 anni in termini reali. E questo è un problema per tutti, per le imprese e per i lavoratori, per le imprese cooperative che hanno i soci, che nella maggior parte dei casi sono anche i lavoratori, è un problema ancora più grande. Noi è da almeno 3 anni, guardo la segretaria Fumarola, che in vari ripetuti incontri chiediamo la convocazione di un tavolo con le forze economiche, le forze sindacali per pensare, no, a come costruire quel patto per la crescita del paese, che passa però da un investimento sulla formazione, da un investimento sul recupero del potere d'acquisto dei salari, passa da una politica di crescita e investimenti per le imprese orientati su politiche industriali che però non ci sono. Mi pare che da 3 anni, oltre ad ambire la convocazione di quel tavolo, non abbiamo sortito grandi effetti, se non per singole politiche che appunto ogni tanto sono entrate nell'agenda politica del governo. Allora, se oggi però non comprendiamo che il problema del paese è strutturale, che non basta una manovra elettorale per affrontare tutti i problemi che ha il paese, secondo me non facciamo nessun passo avanti, e questa verità va rappresentata anche agli elettori. È un po' singolare che, lo dico in generale alla politica, in questo momento, per paradosso, il mondo dell'impresa e il mondo sindacale sostanzialmente dicano le stesse cose su questi temi, e che ci sia da parte della maggioranza, ma anche in parte dell'opposizione, l'incapacità a raccogliere quelle istanze, a tradurle anche in progetti politici per il Paese. Siamo alla festa dell'Unità, alla festa del Partito Democratico, siamo a 6 mesi dalle elezioni. Io penso che, se non voglio fare il suggeritore, ma il mio lavoro da presidente di un'associazione di imprese è anche quello, forse riuscire a pensare a come costruire, anche in vista delle elezioni, nei programmi elettorali, progetti di medio periodo che guardino al futuro del paese. Non ne abbiamo parlato oggi, ma c'è anche una dimensione demografica che non può non preoccuparci, per la sostenibilità di tutto il nostro sistema previdenziale e di welfare, e anche per la sostenibilità delle imprese, perché non ci saranno già lavoratori, non ci sono già oggi. Allora, come affrontiamo questi temi enormi tutti insieme? Con una finanziaria elettorale o ricostruendo un patto per il paese? Perché questo paese va in parte ricostruito sui suoi fondamentali, e bisogna che le forze economiche, le forze sindacali e le istituzioni si uniscano in questa azione. Non abbiamo bisogno di rammendi, abbiamo bisogno di interventi strutturali e della consapevolezza che da soli probabilmente non riusciremo ad andare da nessuna parte, che quindi servono politiche europee che siano coerenti con questo. Ma questo richiede anche coerenze sulle impostazioni politiche che i diversi stati e delle diverse forze politiche che oggi governano i diversi paesi europei vanno a rappresentare ai loro elettori. Oggi il tema è questo: non c'è competitività dell'impresa europea senza alcune scelte strategiche che devono anche essere guidate dal pubblico e dalle istituzioni. E non può esserci l'auto-organizzazione delle forze economiche e delle organizzazioni sindacali per affrontare di petto temi come quello della rappresentanza, dei contratti pirata o della produttività. Però siamo lì. Noi è da ormai 3 mesi che stiamo discutendo insieme a 14 associazioni imprenditoriali comparativamente maggiormente rappresentative, con CGL e CISL e UIL, per andare ad agire sugli accordi interconfederali, ma per parlare di cosa? Di rappresentanza, di salari, di formazione, di welfare, di contrattazione di secondo livello, di produttività. Ma lo stiamo facendo auto-organizzandosi, rivendicando la forza della contrattazione collettiva, ma senza avere una controparte che in un qualche modo segue anche quel processo, lo rende coerente con delle politiche. Se arriviamo e spero che si arriverà nei prossimi mesi a condividere uno schema di accordo generale, che è una sorta di concertazione fatta in piccolo, passatemi il termine, fra mondo dell'impresa e mondo del lavoro, occorrerà che ci siano delle coerenze anche sul piano fiscale, sugli interventi che dovranno essere fatti di conseguenza, perché c'è una parte del paese che, pur partendo da posizioni molto distanti, sta mettendosi, la dico in banale, in cucina per cercare di capire quali ingredienti mettere assieme per provare a sbloccare questo paese. Occorre che dall'altra parte qualcuno risponda.
1: Ecco. Il Presidente parlava di rammendi. Intanto, segretario, chiedo se è così, se il governo si è mosso in questo modo in questi anni, se è un problema anche di ascolto rispetto alle convocazioni mancate. E poi si vede che il format funziona, perché mi state anticipando tutte le domande, ma chiaramente l'altro tema è quello della centrale, quello della contrattazione. Gamberini ha parlato della contrattazione sui contratti pirata, che so che la CISL ovviamente sta seguendo, c'è quella la contrattazione di secondo livello. Ecco, anche quell'aspetto, che è un aspetto che si lega a tutto quello di cui abbiamo parlato, come sta procedendo, se vede dei passi avanti, oppure se invece il bilancio è magro, come descriveva prima il Presidente.
2: Ma no, io sono un po' più ottimista del Presidente, perché bisogna essere ottimisti, perché altrimenti riusciamo a realizzare molto, molto poco. Intanto io apprezzerei il metodo che noi abbiamo messo in campo, sia come organizzazioni sindacali con CGL UIL, quindi CISL, CGL UIL, ma anche le 14 associazioni a cui faceva riferimento il Presidente, perché penso che sia anche questo importante, sia stato un segno di grande responsabilità, di grande maturità delle parti sociali, cioè cercare di trovare quei punti di convergenza. Noi lo abbiamo fatto con il nostro accordo e le 14 associazioni lo hanno fatto per appunto gli interessi che loro rappresentano, quindi questo è già un elemento importante e io spero, auspico che possa essere anche un modello che la politica tutta possa replicare, proprio perché si diceva prima, nelle analisi spesso ci ritroviamo però poi ci si divide nei percorsi da intraprendere. Il nostro paese ha bisogno di crescere, ha bisogno di dare risposte concrete e lo si può fare soltanto se noi riusciamo ad unire le forze. Il nostro percorso rispetto a questo accordo sulla rappresentanza, sulla contrattazione, sta procedendo. Noi in questo mese abbiamo, in tutto il mese, una serie di incontri che faremo insieme alle 14 associazioni, sapendo che l'obiettivo finale deve essere quello di raggiungere un accordo che sicuramente individui gli strumenti di misurazione della rappresentanza e quindi attraverso questo strumento certo e democratico capire chi conta e per quel che conta cosa può fare. Perché purtroppo spesso noi ci ritroviamo con contratti pirata sottoscritti da associazioni che non hanno nessun tipo di valore, non hanno nessuna forza e che però creano dumping invece alle imprese e agli stessi e creano problemi agli stessi lavoratori. Il secondo aspetto che deve essere centrale secondo noi all'interno di questo accordo è il tema della contrattazione, che è stato trattato molto bene dall'onorevole Gori. Infatti pensavo forse magari posso prenderlo, insomma posso iscriverlo alla CISL, perché l'onorevole Gori ha fatto riferimento ad un tratto.
1: C'è un applauso.
2: La CISL approva. Ad un tratto distintivo che è anche molto un aspetto molto valoriale, molto identitario per la nostra organizzazione, ovvero la contrattazione decentrata. Sì. Perché noi pensiamo che quanto più si è vicino alle imprese, tanto meglio si riescono a contrattare quelle tutele, quei diritti che possono aumentare, no? E possono facilitare il raggiungimento di quegli obiettivi a cui facevamo riferimento noi. Non può mancare la partecipazione. Nel documento di CGL e CISL UIL la partecipazione è parte integrante di quei 5 punti, perché coinvolgendo i lavoratori nei processi delle imprese, coinvolgendo i lavoratori nell'organizzazione dell'impresa e soprattutto realizzando relazioni industriali più avanzate, si può aggiungere quel di più che a noi serve. serve. Ci sono altri due temi sui quali io brevemente mi soffermo: la formazione, che per quello che ci riguarda è il vero articolo 18, nel senso che sempre l'onorevole Gori diceva si fa fatica a trovare professionalità, a trovare qualifiche, a trovare persone che le imprese vogliono immettere nel mercato del lavoro, ma per questo serve una formazione che deve essere un diritto soggettivo e portatile del lavoratore e della lavoratrice durante tutto l'arco della sua vita. Il tema della salute e della sicurezza è fondamentale, perché purtroppo continuano a morire ogni giorno lavoratori e lavoratrici, purtroppo continuano ad ammalarsi, e noi insieme alle imprese, insieme al mondo delle imprese, dobbiamo fare in modo che questo non accada più. Rispetto a cosa noi siamo riusciti a raggiungere, lo diceva il Presidente Gamberini, nei confronti e nel confronto con il Governo, io prenderei a riferimento e spunto farei riferimento al decreto del primo maggio, perché il decreto primo maggio, con l'aiuto di chi ha lavorato perché si realizzasse questo obiettivo, ha raggiunto ha fissato un obiettivo importante, ovvero che il salario giusto è quel salario stabilito nei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali imprenditoriali comparativamente maggiormente rappresentativi. Noi pensiamo che si debba passare dal salario giusto al contratto giusto, perché per i lavoratori e le lavoratrici non esiste soltanto un aspetto salariale, ma il contratto è anche parte normativa. Per cui questo è un primo tassello che noi sul quale abbiamo lavorato e che pensiamo possa aiutarci, insieme agli accordi che raggiungeremo con le organizzazioni professionali, a sconfiggere il dumping salariale, perché il riferimento al di sotto del quale non si deve andare è quel salario stabilito dalla contrattazione. Noi, so che la pensiamo in maniera diversa, ma questo è il bello della democrazia, siamo contrari al salario minimo, perché nel nostro paese il 90% dei lavoratori è coperto dalla contrattazione collettiva, e pensiamo che di essere capaci noi con le controparti e quindi con le organizzazioni professionali, attraverso una buona contrattazione, ad individuare appunto il TEM, il TEC e il TECN, così come diciamo noi, quindi il trattamento economico complessivo, il trattamento economico normativo, che deve essere quella soglia al di sotto della quale non si deve andare, perché altrimenti quello sì non è un lavoro, non è un salario dignitoso, non è un lavoro dignitoso, e soprattutto non permette ai lavoratori e alle lavoratrici di realizzarsi. Quindi noi auspichiamo di poter arrivare in tempi assolutamente rapidi, ma questo, come spesso diciamo, dipende dalle associazioni datoriali, perché sono loro un po' le più refrattarie. Invece no, insomma, io penso che ci siano buone premesse perché questo accordo si possa raggiungere e raggiungere in tempi brevi.
1: Una domanda per Gori. Diciamo può aiutare dal suo punto di vista europeo, da Bruxelles. Ci sono tanti problemi, dalla produttività, il dumping salariale, insomma, tanti aspetti che possono essere affrontati da Bruxelles con una concertazione tra stati membri dell'Unione Europea. Secondo lei ha inciso questo anche questa mancanza di interventi ha inciso anche un approccio politico del nostro governo, che è stato un approccio chiaramente più sovranista? Cioè il nostro governo non ha sfruttato gli strumenti che l'Europa mette a disposizione, oppure questi sono problemi, diciamo, interni, stato per stato, e quindi non vanno risolti?
3: No, molti dei problemi di cui abbiamo parlato sono obiettivamente problemi di rango nazionale, quindi io non mi aspetto che sia la Commissione Europea che entra nel merito delle forme di contrattazione sindacale. Però ha ragione Gamberini quando dice: se noi vogliamo che l'Italia diventi qualcosa di meglio rispetto a quello che è oggi, e quindi diventi un paese che torna a camminare con un passo spedito, che riesce a migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini, a garantire degli stipendi più dignitosi, abbiamo bisogno che l'Europa lavori insieme a noi. Cioè questa è una scommessa molto difficile da affrontare per un paese che ha sulle spalle 3.000 miliardi di debito, che ne paga 85-87 all'anno soltanto di interessi. E però il problema è che le condizioni, perché quel debito comune che Draghi sottolinea essere probabilmente lo strumento più efficace per poter fare gli investimenti di grandi dimensioni che servono all'Europa per riguadagnare il passo degli Stati Uniti e della Cina, ecco, le condizioni non ci sono. Simone, questo è purtroppo il dato di fatto, cioè le regole del gioco in Europa richiedono che sulle materie strategiche, che sono la politica estera, quella di difesa, la politica degli investimenti e la politica fiscale, per poter decidere, essendo competenze nazionali, serve l'unanimità degli Stati membri. E ne basta anche soltanto uno perché quella decisione non sia presa. E su questo tema in particolare, cioè quella di un bilancio europeo più consistente, più ampio, più ricco e di investimenti importanti sviluppati anche attraverso la leva del debito, c'è una parte dei paesi, degli Stati membri, che non è d'accordo. Ora, questa difficoltà potrebbe essere forse in parte superata se si praticasse quella che forse ne avete sentito parlare, si chiama cooperazione rafforzata. Cosa vuol dire? Che un gruppo di paesi, che non sono tutti e 27, si accordano per fare un passo in più, quindi per integrarsi maggiormente di come siano integrati tutti e 27 paesi. È stato fatto così per l'euro, per esempio, perché in quel caso non c'era un accordo di tutti e 27, non erano 27 all'epoca, quelli dell'epoca, voglio dire, e così anche Schengen, che è stato il trattato che ha consentito di abolire le frontiere, insomma, al netto di quelle delle relazioni Italia-Spagna, attuali, che come sapete sono complicate. Bene. È possibile, secondo me, praticare di nuovo forme di cooperazione rafforzata, anche perché per cambiare i trattati serve l'unanimità, quindi non ci arriveremo a breve, di sicuro. Bene, oggi 11 paesi dell'Unione Europea, tra cui la Francia, la Germania, la Spagna, i Paesi Bassi, hanno sottoscritto un documento che dice, sulla politica estera, perché di quello parlavano, facciamo un passo avanti e decidiamo, se non tutti insieme, almeno noi 11.
1: Ne manca uno.
3: Ne mancava uno, quel paese è l'Italia, perché la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è convinta che il potere di veto sia una cosa a cui non bisogna rinunciare. E quindi, se ogni paese non rinuncia al potere di veto, vuol dire che rimane la regola dell'unanimità. Bene, se l'Italia si chiama fuori anche da questi tentativi di superare le impasse europee, io penso che noi non abbiamo una soluzione. Quindi toccherà a noi. Lo dico nella prospettiva ottimistica, come Daniela suggerisce che si sia, delle prossime elezioni politiche. Toccherà a noi, io spero, affrontare in sede europea questi temi, far fare un passo avanti all'Europa e contemporaneamente in Italia, perché non tutto sarà risolvibile in sede europea, affrontare i problemi grossi che abbiamo, perché non sono problemi così estemporanei. L'Italia, raccontavo prima, viene da 30 anni di crescita molto al di sotto delle sue possibilità, che si traduce nelle condizioni di fragilità che si riversano su imprese e famiglie. E quindi per riattivare il motore della crescita serve una grande spinta. Questa spinta può venire soltanto dalla parte pubblica? Io non credo. Io penso che molta parte di questa spinta venga dalla società, venga dai corpi intermedi, venga dalla cooperazione, venga dalle imprese, ovviamente, venga dai lavoratori, venga dalle associazioni per quello che riguarda la cura delle persone, il welfare. Cioè io credo profondamente nel fatto che noi dobbiamo scommettere sulla società e quindi sulla sussidiarietà e nella dimensione verticale. Dopo vi dico una cosa che succede domani a Torino e che secondo me è interessante, e in quella orizzontale che prevede appunto la partecipazione, l'innescare tutte queste energie che ci sono nel corpo sociale, che vanno incentivate, ma che possono produrre molto di più. Guardate, io ho fatto il sindaco, adesso non vi parlo di economia, vi parlo di welfare. Ho fatto il sindaco 10 anni. Secondo voi io potevo pensare di soddisfare la domanda di servizi alla persona dei miei cittadini solo con le risorse del Comune di Bergamo? Solo con i servizi del Comune di Bergamo? Non sarebbe stato mai possibile. Senza il terzo settore, senza la cooperazione sociale, senza il volontariato. E questa cosa funziona su tutti gli ambiti, non soltanto sul welfare, funziona sulla cultura e funziona ovviamente anche per quello che riguarda la produzione. Quando dico sussidiarietà verticale, visto che abbiamo guardato in alto, abbiamo guardato all'Unione Europea, io guarderei anche in basso. E penso che i territori abbiano una grande possibilità di guadagnare protagonismo negli anni a venire. Domani a Torino si riuniscono 5 regioni, questa regione, Emilia-Romagna, su iniziativa del vicepresidente Vincenzo Colla, la regione Lombardia, la regione Piemonte, la regione Liguria, la regione Veneto. Queste 5 regioni fanno più del 50% del PIL dell'Italia, il 63% delle esportazioni, pur avendo soltanto il 40% delle imprese e dei lavoratori. Bene, queste regioni si incontrano per provare a fare insieme politica industriale, che vuol dire alla fine anche salari migliori, ovviamente, per preoccuparsi di come fare approvvigionamento energetico, infrastrutturazione del territorio, come affrontare la partita del nuovo bilancio europeo dei prossimi 7 anni, come dotare i territori di luoghi di conoscenza, di centri di ricerca che alimentino le competenze delle imprese del Nord Italia. Io sono convinto che questo livello porterà risultati, perché ha concretezza, trasversalmente alla politica. Ho detto, Colla è assessore di una regione governata storicamente dal centro-sinistra, ma le altre 4 regioni purtroppo non le governiamo noi. Tuttavia si fa insieme, e io penso che il governo nazionale dovrà inseguire in questo caso, perché saranno i territori a guidare.
1: Spero che col presidente siate buoni amici, perché Giorgio Gori ha finito il tempo e io avevo un sacco di domande da farle anche su come legare la questione degli affitti a quella dei salari.
0: Diamo la colpa a Taruffi.
3: Visto arrivare Taruffi, ho detto oddio.
1: Non sei io. Quindi niente, è stato un bel dibattito. C'è ancora tanta strada da fare, ci sono tante proposte, però ci sono tante idee. Abbiamo quasi capito, più o meno, sì, dai, con fiducia, anche dove si possono trovare le risorse per realizzarle, e quindi ringrazio la segretaria della CISL Daniela Fumarola, il deputato Giorgio Gori e il presidente di Lega Coop Simone Gamberini, e grazie a tutti voi per averci seguito.
4: Un fradicio.
5: Radio Radicale 17:53 minuti, era il dibattito che si è tenuto alla festa nazionale dell'unità di Reggio Emilia scorso 1 settembre tra lavoro, impresa e cooperazione. Ora qualche notizia dalle agenzie di stampa, vediamo innanzitutto notizie che arrivano dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla legge elettorale, e il via libera appunto in commissione all'emendamento unitario del centrodestra sulle preferenze. Il testo ricalca quello che fu bocciato a luglio prima della pausa estiva per un solo voto alla Camera, quindi con il meccanismo che lascia il capolista bloccato, mentre per tutti gli altri candidati l'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze. Alternanza di genere che parte dal candidato successivo al capolista, che resta dunque escluso da questo meccanismo. Per il capolista non viene dunque riproposta la regola 60-40 del Rosatellum, che pone un limite alla prevalenza di uno dei due generi. Questo appunto per quanto riguarda la legge elettorale. Le opposizioni parlano di una forzatura dopo l'altra, truccando le carte in maniera plateale, affermano i senatori di PD e VS Italia Viva in Commissione Affari Costituzionali. Il colpo di mano del giorno riguarda la scelta del presidente della Commissione De Priamo in Fratelli d'Italia di impedire che i commissari potessero esprimersi sull'emendamento unitario delle opposizioni, che in contrasto con la proposta farsa del centrodestra sulle finte preferenze reintroduce le preferenze in modo serio e vero per tutti gli eletti, insieme innalza la soglia di premio al 45%, elimina l'obbligo di preindicazione del candidato premier e inserisce una reale tutela di genere. Una scelta grave, non in linea con il regolamento e il buonsenso, la maggioranza ha paura di far saltare quel che tutti hanno sempre più chiaro, il fatto che il centrodestra vuole azzerare il potere di scelta dei cittadini e dar vita a un Parlamento composto per la stragrande maggioranza da nominati, conclude la nota appunto dei gruppi di opposizione PD, AVS e Italia Viva a riguardo appunto ai lavori della Commissione Affari Costituzionali e sulla legge elettorale. Sicurezza del voto, il direttore generale del DIS Vittorio Rizzi, a margine dell'incontro Intelligence e Magistratura, la collaborazione necessaria organizzato a Soveria Mannelli e provincia di Catanzaro dalla Società Italiana di Intelligence, il tema di tutelare il processo elettorale riguarda non solo l'Italia ma tutti i paesi che nel 2026 e 2027 andranno al voto, e su questo sono state messe in campo, sulla stessa indicazione del COPASIR, una serie di misure per tutelare la libertà del processo democratico di voto, o così il direttore generale del DIS, appunto Vittorio Rizzi. Invece su report, dopo il passo indietro di Giulia Presutti, secondo quanto apprende l'agenzia AGI, sarà Claudia Di Pasquale la nuova co-conduttrice di report dopo il passo indietro appunto della Presutti. Questo è il nome su quale Rai si è trovata, dove Rai si è trovata la quadra. Di Pasquale dovrebbe affiancare nella conduzione di report Daniele Pier Vincenzi. E ancora su report una nota dei consiglieri Rai Roberto Natale, Alessandro Di Maio e Davide Di Pietro, che chiedono la convocazione di un CDA straordinario, parlano di una gestione disastrosa e con effetti ogni giorno devastanti sull'immagine della RAI. Oggi la situazione di tensione che da settimane grava sul gruppo di lavoro ha prodotto un altro intollerabile capitolo, quello dei pubblici insulti e danni di Salvo Sottile, che da settimane aveva pesantemente contribuito sui suoi social ad alimentare le polemiche contro Siegfried Ranucci. E appunto quindi definendo si sta arrecando un danno gravissimo alla legittimazione stessa del servizio pubblico, proseguono i tre nella nota. Chiediamo pertanto la convocazione urgente di un CDA straordinario per avere informazioni dettagliate sull'intera vicenda e anche riguardo alle scelte che si stanno mettendo in campo per la salvaguardia di Report, che è un asset fondamentale dell'offerta a Rai, appunto sostengono i tre Di Maio, Di Pietro, Natale, in questa nota in cui denunciano la gestione disastrosa del caso Report. Mentre vediamo ancora dalle agenzie di stampa gli sviluppi sull'Iran, anzi su Hormuz, le novità che appunto prosegue la strategia americana di strangolamento economico del regime. Il presidente Donald Trump ha ribadito: gli USA controllano lo stretto di Hormuz. Il presidente ha aggiunto che molte petroliere stanno attraversando lo stretto, mentre per quanto riguarda la Repubblica Islamica la sua situazione non è affatto buona, è solo questione di tempo. L'esercito statunitense ha scortato, secondo quanto riporta la CNN, ha scortato martedì 40 navi commerciali che trasportavano 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, segnando un record dallo scoppio della guerra. Così appunto la CNN, citando due funzionari statunitensi, i quali hanno aggiunto che le forze USA hanno colpito simultaneamente quasi 60 obiettivi militari iraniani intorno allo stretto, inclusi siti di difesa aerea, radar, risorse marittime e capacità di posa mine. La CNN ha riferito inoltre che la maggior parte, se non tutte, delle 40 imbarcazioni hanno spento il loro transponder mentre attraversavano appunto lo stretto. E quindi il presidente Trump sui social ha anche pubblicato un'immagine secondo cui attualmente transitano attraverso lo stretto circa 18 milioni di barili di petrolio contro i 20 prima dell'inizio del conflitto, e quindi quasi una situazione normale. Sono le 18 in punto, adesso ancora tra poco o tra qualche istante ci collegheremo in diretta con Viareggio per la diretta degli incontri del Principe, l'incontro con Matteo Renzi, appunto non è ancora iniziata, quindi proseguiamo con qualche altra notizia dalle agenzie di stampa. Allora, gli accertamenti avviati dalla Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, accertamenti preliminari avviati in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, e del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione quindi della legge Scelba. L'attività della procura militare è in ordine alla posizione di appartenenti alle forze armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Questa appunto la nota della procura militare. E sarebbero almeno due militari che avrebbero legami con il partito di Vannacci e sui quali starebbe svolgendo accertamenti la procura militare di Roma. Il sindacato dei militari nel suo esposto cita infatti i nomi di due sottufficiali esponenti di sindacati di categoria, chiedendo ai magistrati di valutare se anche attraverso la loro attività di sindacalisti facciano attività politica nel partito di Futuro Nazionale, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. La richiesta è di estendere queste valutazioni di indagine anche ad eventuali altri soggetti. Questo appunto si legge, mentre c'è anche una dichiarazione dell'avvocato Giorgio Carta, difensore del generale Vannacci. Secondo gli aggiornamenti di stampa, gli accertamenti della procura militare riguarderebbero il fatto che alcuni militari in servizio ricoprirebbero cariche in seno a Futuro Nazionale. Nei fatti descritti non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare. L'eventuale questione potrebbe al più essere posta sul piano disciplinare, ma non certamente su quello penale, in assenza di una specifica nota norma incriminatrice, afferma così l'avvocato Giorgio Carta. In realtà nessuna disposizione di legge vieta espressamente a un militare in servizio di assumere un incarico all'interno di un partito politico. Tale divieto è stato ricavato in via interpretativa dal Consiglio di Stato con la sentenza 5845 del 2017, una conclusione che personalmente non condivido e che non rappresenta neppure l'unico orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa. In ogni caso, conclude l'avvocato Carta, anche volendo seguire l'interpretazione più restrittiva, la sua eventuale violazione non potrebbe costituire illecito penale senza una precisa fattispecie incriminatrice. Siamo pertanto assolutamente sereni e confidiamo che gli accertamenti si concludano rapidamente con l'archiviazione. E queste le parole appunto del dell'avvocato Carta, mentre in un video sui canali social il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci risponde alle accuse di influenze russe, grandi titoloni sulle possibili e potenziali influenze russe sulle elezioni italiane, ma guarda caso nessuno si preoccupa sulle attuali e già presenti influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e di tantissime altre testate manovrate dalla finanza internazionale e dai poteri forti. Sempre dalle sue pagine social, in un altro post, Vannacci si è rivolto a Fanpage commentando un editoriale del giornale online: fate bene a non sottovalutarmi, sarò il vostro incubo e la peggiore angoscia di tutti quelli che hanno ridotto l'Italia ad una serva, nessun dorma. Questo è il commento di Vannacci, appunto, sulle ipotesi di influenze russe.

0: 1%. E vediamo invece qualche altra notizia dall'estero. Donald Trump sui social sempre torna ad attaccare il Canada dopo il fallimento delle trattative commerciali. Per i politici canadesi come il premier Mark Carney, dipingere il presidente Trump come il nemico va benissimo finché la loro economia non crollerà. A quel punto, però, la situazione si rivelerà disastrosa per la loro carriera politica, peggiore di qualsiasi cosa sia mai accaduta a un politico canadese. E così, appunto, l'attacco del presidente Trump al premier canadese, mentre sull'Ucraina, il presidente americano Trump ha annunciato che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. Centinaia di miliardi di dollari sono stati gratuitamente dati all'Ucraina e alla NATO, soldi che l'Europa avrebbe pagato se solo glielo avessimo chiesto. Chiederemo quei soldi, anche se con un certo ritardo. Grazie per l'attenzione. Così il presidente Trump sui social, riguardo invece all'Iran, le persone ai media che continuano a insistere sul fatto che non abbiamo munizioni, si sbagliano al 100%, sono in realtà dei traditori, lo fanno perché preferiscono vedere gli Stati Uniti perdere una guerra che stiamo facilmente vincendo, piuttosto che vedermi vincere. Così, Donald Trump, per la feccia traditrice che si rifiuta di riferire in modo accurato sulla nostra operazione militare in Iran, abbiamo quantità praticamente illimitate di munizioni di media e alta qualità, molte più di quelle che potremmo mai usare per questa o qualsiasi altra guerra. Inoltre stiamo producendo munizioni a livelli mai visti, stiamo accumulando scorte e ci stiamo preparando per qualsiasi evenienza. Lo stiamo prendendo per noi stessi, invece di venderle ad altri, ma le vendite agli alleati le prenderanno presto. E così, appunto, Donald Trump ancora nel suo post. Torniamo invece. In Europa, la Russia ha respinto, scusate, categoricamente le accuse britanniche su un presunto coinvolgimento di Mosca nell'incidente con droni all'aeroporto di Lipsia e ha annunciato che risponderà in modo appropriato ad ogni escalation dei paesi europei, ha riferito l'ambasciata russa nel Regno Unito. Il 3 settembre l'incaricato d'affari Zyuganov è stato convocato dal Ministero degli Esteri britannico, dove gli è stata consegnata una protesta nella quale si afferma il coinvolgimento della Russia nell'incidente con droni all'aeroporto di Lipsia. Queste accuse infondate e assurde, formulate in uno stile britannico sorprendentemente familiare, sono state categoricamente respinte. Non è stata presentata alcuna prova convincente a sostegno della versione antirussa degli eventi, ha aggiunto l'ambasciata. La rappresentanza diplomatica ha sottolineato che Mosca non cerca il confronto con il Regno Unito o altri stati europei. Tuttavia, ha avvertito che qualsiasi passo volto all'escalation da parte loro riceverà una risposta appropriata e attentamente calibrata. Così, appunto, l'ambasciata che ha risposto così alle accuse. Siamo ancora in attesa di collegarci con Viareggio per seguire in diretta l'incontro con Matteo Renzi nell'ambito della manifestazione degli incontri del Principe. Appunto, ci collegheremo quando inizierà l'evento. Intanto parliamo parliamo ora del processo a Meta, la società di Zuckerberg, con un'intervista di Sonia Martina a Daphne Musolino di Italia Viva.
1: Con Daphne Musolino, senatrice, vicepresidente del gruppo di Italia Viva Casa Riformista, vogliamo parlare di quello che è il

0: procuratore della California ha definito un fatto epocale, cioè l'accordo raggiunto con Meta per 18 miliardi di dollari e negli Stati Uniti, o non so se sono tutti gli stati perché vedevo insomma, però insomma comunque adesso aderiranno 49 stati su questo processo appunto che è in corso in California, la dipendenza da social dei minori. Ecco, partiamo da qui, insomma, da questo fatto epocale.
1: Appunto. Condivido che è davvero un fatto epocale. Innanzitutto la grandiosità di questa azione è che a promuovere l'azione, quindi a portare in tribunale Meta, siano stati proprio il governo degli Stati Uniti d'America, chiedendo appunto la responsabilità, l'affermazione della responsabilità di Meta per la dipendenza dai social dei minori. Dopo nemmeno due settimane di processo, Meta ha capitolato sostanzialmente e quindi hanno raggiunto un accordo, anche se l'accordo chiaramente non prevede soccombenza, ammissione di responsabilità, ma è chiaro che nella sostanza questo significa, in cui non soltanto ha accettato di pagare una grossa somma a titolo di risarcimento del danno per la violazione di una serie di regole, 18 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di una somma veramente importante, ma soprattutto ha accettato di introdurre lei stessa delle limitazioni all'utilizzo dei social per i minorenni, che sostanzialmente che cosa vogliono prevedere? Vogliono evitare che i minorenni siano sostanzialmente attratti dai sistemi dei social in maniera ingestibile, in nessun modo limitabile, quindi dopo le 22 di sera i social sostanzialmente staccheranno i loro account, non saranno oggetto di bombardamento continuo, di annunci, di reel, di post, e una serie di strumenti che l'unica in grado di poter effettivamente attuare è soltanto Meta, perché Meta conosce la piattaforma e Meta sa cosa ha fatto in questi anni per rendere sostanzialmente tutti noi un po' dipendenti dai social, chi più chi meno. Chiaramente le giovani generazioni sono molto più dipendenti dai social, sono veri e propri addicted, non concepiscono un'esistenza senza i social, mentre noi che siamo più grandi abbiamo formato la nostra personalità ben prima che arrivassero i social e quindi ci ricordiamo come era prima e abbiamo anche un termine di paragone. Ma se noi pensiamo a un ragazzino di 12 anni che da quando è nato è già stato messo in contatto con i social, è chiaro che è molto più difficile darsi una regolata. La cosa che è stata evidenziata anche da chi si occupa di queste dipendenze dai social è al Gemelli. C'è un reparto specifico dove si occupano di in qualche modo diciamo disintossicare i ragazzi dalle dipendenze dei social, è proprio questa scarsa consapevolezza che hanno i ragazzi di quanto i social li condizionino. Cioè è una forma di dipendenza di cui loro stessi non riescono a essere consapevoli, però gli stessi medici raccontano che questi ragazzi quando poi vanno nel reparto dove devono essere seguiti perché sono arrivati a un limite e quindi devono essere proprio aiutati, dicono e confessano che per loro allontanarsi dai social è difficilissimo, cioè che non riescono a staccarsene pur quando comprendono che è molto lesivo per loro stessi starci, quindi un rapporto di dipendenza vero e proprio tossico. E perché questo accordo è fondamentale? Perché gli stessi medici del Gemelli dicono: noi non applichiamo mai un divieto assoluto, una restrizione assoluta, perché è impossibile e procura più danno del continuare a utilizzare i social, ma li educhiamo progressivamente a sapersi gestire. E questo è l'accordo che hanno raggiunto gli Stati Uniti, quindi non un divieto assoluto di avere i social, non un'esclusione assoluta da quel mondo, ma un modo di regolamentare l'utilizzo e l'accesso ai social che tolga quella tossicità e faccia restare la parte più buona, la parte diciamo comunque educativa o comunque la parte di svago, ma senza togliendo l'eccesso. Ora l'accordo l'hanno raggiunto gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti con Meta, all'inizio per i paesi che sono stati rappresentati nel processo, ma poi credo che evidentemente si estenderà a tutti gli stati dell'America. A questo punto ora la palla passa all'Europa, perché se la Francia ha tentato di fare la legge per impedire, per diciamo vietare il profilo social, e la stessa Corte Costituzionale francese poi l'ha bocciata dicendo è una limitazione all'esercizio del diritto di manifestazione del proprio pensiero, quindi un divieto assoluto non si può applicare. Questa invece è una strada praticabile, ma dov'è la grandiosità di questo accordo? Nel fatto che sia stata la stessa Meta a riconoscere di dover mettere questi limiti, queste regolamentazioni. Perciò quello che si può fare in America si può fare sicuramente anche in Europa. E su questo punto dobbiamo proprio impegnarci ed essere solerti per dire a Meta che non può pensare che le stesse queste regole che applicherà in Europa, in America, non le dovrà invece in Europa ci sarà il Far West. A questo punto, visto che si può fare, si deve fare ovunque, compreso il territorio europeo e a maggior ragione l'Italia.
0: Allora, sì, volevo specificare che questi 18 miliardi, tra l'altro, che saranno a rate per 10 anni, e, che una parte, credo, mi sembra sui 15, poco più, insomma, sono appunto per tutte queste, diciamo così, correzioni che lei diceva, sì. Dove tra l'altro, secondo me, ce n'è un'altra che volevo aggiungere, che è molto importante. Il fatto di non poter più utilizzare i filtri per essere tutti bellissimi, meravigliosi, con la pelle. E 3 miliardi e mezzo li darà a Meta se anche TikTok e Facebook, perché dunque Meta
1: è
0: Facebook
1: e WhatsApp.
0: A Instagram,
1: Instagram.
0: Beh, TikTok e l'altro adesso, insomma,
1: sì.
0: Comunque se faranno le stesse, lo stesso tipo, insomma, così, diciamo, di correzioni. Ecco, lei ritiene che comunque possano essere sufficienti, perché lo scroll, ad esempio, no? Verrà limitato a 2 ore, poi non so la pausa quanto dura, insomma, ecco. E appunto c'è quella, e anche l'orario scolastico.
1: Sì, l'orario
0: credo
1: scolastico,
0: che ci sia uno oscuramento all'orario scolastico.
1: Mattina,
0: sì,
1: si interrompe,
0: ecco.
1: Diciamo, non sarà più accessibile. Sono sicuramente delle misure importanti per iniziare, poi ce lo dirà, diciamo, la pratica se bastano o se dovranno essere implementate con qualcos'altro, ma certamente quando già chi gestisce la piattaforma adotta dei correttivi a un utilizzo indiscriminato e incontrollato, diciamo che già impedisce che si creino poi degli abusi, delle situazioni di abuso.
0: Certo.
1: È ovvio che con la tecnologia poi facciamo anche i conti con tutto quello che si può anche aggirare, si può fare più account, quindi allora qua entra in gioco anche un'altra riflessione, che è quella che si dovrebbe finalmente varare il profilo obbligatorio, quindi l'identità digitale obbligatoria. Quindi io posso avere solo un profilo a mio nome e sono quello, non me ne posso fare centinaia con account fasulli. Ma tutto ha un'origine, una partenza, e quindi anche volendo dire che non è sufficiente, e forse magari non lo è, però è una partenza, è una partenza importante. Da qui in poi si apre un dialogo, ma soprattutto perché è importante? Perché ciò che si credeva che fosse impossibile da realizzare, in meno di 2 settimane di attività processuale, è stato messo nero su bianco in un accordo sottoscritto tra le parti, il che vuol dire che si poteva fare, e si poteva fare pure dall'inizio. Finora abbiamo consentito che interessi commerciali prevalessero sulla salute dei nostri giovanissimi. Adesso finalmente forse stiamo incominciando a ripristinare il diritto alla salute prima degli interessi commerciali.
0: Certo. Grazie alla senatrice Musolino, buon lavoro.
1: Grazie.
2: E allora torniamo a parlare di Epstein Files con un'intervista di Roberta Iannuzzi a Irene Peroni.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Irene Peroni, giornalista freelance che vive e lavora a Oslo, in Norvegia. Buongiorno Irene e ben ritrovata.
4: Buongiorno.
3: Allora, parliamo di quanto avviene in Norvegia. Innanzitutto dell'avvicendamento che c'è stata nella monarchia dopo la scomparsa, la morte del re. Che cosa è successo? E ricordiamo che tutto questo accade dopo mesi di difficoltà per la monarchia norvegese dopo il coinvolgimento di alcuni membri negli Epstein Files.
4: Esatto, infatti dall'inizio dell'anno sono successe moltissime cose, non ci siamo più sentite, quindi non ho potuto aggiornarvi, ma in realtà è successo un po' di tutto. C'è stato un vero e proprio terremoto nella Casa Reale per tutti questi scandali all'inizio dell'anno. E diciamo che tutti quanti ci aspettavamo delle spiegazioni, no? Dopo che era emerso questo coinvolgimento dell'allora principessa Mette Marit, perché adesso è diventata la regina, no? È la moglie del nuovo re, perché è morto re Harald e adesso abbiamo re Håkon. che appunto è stato insediato, e lei è la moglie, quindi è diventata regina di Norvegia. Si era saputo appunto del suo coinvolgimento, della sua stretta amicizia con Epstein, quindi uno scandalo notevole, e a quell'epoca i reali norvegesi all'improvviso avevano perso consensi, addirittura diciamo che avevano fatto dei sondaggi giornali dai quali risultava che soltanto il 60% della popolazione era ancora a favore della monarchia, mentre in Norvegia tradizionalmente i reali sono sempre stati molto amati dalla popolazione, quindi era una cosa inusuale per noi. C'erano anche delle persone sui social media che dicevano che non desideravano avere Mette Marit come regina a causa di questo suo coinvolgimento. E poi molti si chiedevano se l'allora principe Håkon l'avrebbe lasciata, se avrebbe deciso di regnare da solo, insomma c'erano tanti punti interrogativi e tutti quanti appunto aspettavamo qualche spiegazione, qualcosa di ufficiale che ci desse delle informazioni in più, insomma ci aspettavamo delle dichiarazioni da parte della famiglia reale che non arrivavano mai. Sono passate varie settimane e finalmente verso la fine di marzo c'è stata un'intervista televisiva piuttosto breve, soltanto una ventina di minuti, da parte della televisione di Stato norvegese NRK, e durante questa intervista in realtà non sono emersi fatti che non conoscessimo da prima, quindi è stata una grandissima delusione perché c'erano appunto Mette Marit e l'allora principe Håkon seduti uno accanto all'altra. Si capiva dall'atteggiamento, insomma, dal linguaggio del corpo, diciamo, da tutto quanto il loro atteggiamento, che comunque non si sarebbero lasciati, e non ci hanno in realtà dato alcun elemento che ci potesse chiarire i vari interrogativi, moltissimi interrogativi che giravano all'epoca, e quindi è stata una forte delusione e non ci sono poi stati ulteriori chiarimenti. Le domande erano state preparate, si è saputo appunto che erano state comunicate in anticipo dal giornalista della NRK, e quindi diciamo che la cosa si è conclusa così. E quindi la maggior parte della popolazione a quel punto ha detto che vabbè, ormai è sufficiente la cosa, abbiamo avuto comunque questa intervista, si è capito che Mette Marit è dispiaciuta, lei comunque aveva detto che le dispiaceva molto aver deluso la famiglia reale, anzi ha chiesto scusa a tutti quelli che aveva deluso, diciamo la formula è stata questa, e poi diciamo che in qualche modo si è anche scusata con le vittime di Epstein, anche se forse avrebbe dovuto farlo in maniera più completa, però diciamo che si è scusata. Quindi molti tra la popolazione hanno cominciato a dire vabbè, ormai la questione è finita, è risolta, è inutile stare ancora a scavare nel torbido, diciamo. E si è saputo nel frattempo che la salute di Mette Marit si era aggravata, dunque lei soffriva di fibrosi polmonare, e durante tutto questo scandalo ovviamente deve aver subito un peggioramento a causa dello stress, e abbiamo cominciato a vederla con queste, non so come si chiamino esattamente, delle cannule nasali che si utilizzano appunto in questi casi per l'ossigeno. Quindi ovviamente faceva una grande impressione perché si capiva che non stava bene, insomma. Finché poi anche il re ha cominciato ad essere ricoverato, di tanto in tanto la situazione della sua salute stava peggiorando, e hanno annunciato che la figlia di Mette Marit e del principe Håkon sarebbe tornata dall'Australia, dove stava studiando relazioni internazionali. E quindi insomma tutto l'insieme faceva pensare a un aggravamento della situazione anche della salute del re, e infatti come sapete purtroppo Re Håkon è passato in orbita, come si può dire, e è salito al trono, scusate, Re Harald, ed è salito al trono il principe Håkon, che quindi adesso è Re Håkon, e Re Håkon VIII con la moglie Mette Marit, che è diventata regina, solo che non ha potuto neanche assistere al giuramento perché la sua salute è molto molto precaria, in quanto nel frattempo le hanno fatto un trapianto di polmoni, e questo è successo se non sbaglio a giugno, quindi abbastanza di recente ha avuto questo trapianto, quindi come potete immaginare è convalescente, lo sarà ancora per molti mesi, e quindi ha partecipato per esempio al funerale, ma insomma si vedeva che era a gonfia, non so, per i trattamenti che le stanno facendo, forse cortisone o qualcosa del genere, ma insomma si vede dal viso che non sta bene, insomma sotto l'effetto di questi medicinali molto forti.
2: Radio Radicale, 18 e 26 minuti, ci fermiamo qui con l'intervista. Allora, è appena iniziata l'intervista di Augusto Minzolini a Matteo Renzi, quindi andiamo in diretta con questo evento da Viareggio, gli incontri del Principe.
5: Della Repubblica. Allora, io ti chiedo questo, è chiaro che un governo che dura 4 anni, probabilmente durerà fino alla fine della legislatura, è un fatto positivo. In un paese in cui la stabilità è sempre stata una chimera, in ogni caso diciamo ti dà la possibilità anche di dare a livello internazionale e all'interno diciamo, un riferimento. Infatti si vede anche dal punto di vista economico che questo elemento pesa. Però è anche vero che nella storia del nostro paese non sempre la durata è proporzionale alla capacità riformatrice di un governo. Ti faccio un esempio. Un governo che ad esempio riformò molto il paese fu il quarto governo Fanfani. Torniamo. Ricordati, cioè, all'epoca fu nazionalizzata l'energia elettrica, contemporaneamente si alzò a 14 anni l'obbligo scolastico e tante altre cose. Un governo che ha avuto un'impronta riformatrice è stato anche il tuo. Sia tu che la Meloni avete avuto una difficoltà, nel senso avete tentato di cambiare, di riformare le nostre istituzioni e non ci siete riusciti. Però tu hai avuto il coraggio di andare a un referendum, lei invece ha lasciato questa riforma su un binario morto. Tu che dici, diciamo, di un governo che dura 4 anni con i risultati di quello della Meloni?
6: So che in questa rassegna avete fatto non solo questioni politiche, ma anche più, diciamo, di spettacolo, e tra gli altri è venuto qui Pantani, Ubaldo, tutte le volte che parla e che fa Allegri a me fa morire da ridere, e quando fa Allegri, quando fa l'imitazione di Allegri fa: prima di tutto voglio fare complimenti ai ragazzi. Allora, prima di tutto bisogna fare complimenti alla Meloni perché è durata 4 anni. Cioè l'onestà intellettuale vuole che si dica che prima bisogna fare i complimenti.
7: Dopodiché ci sono due considerazioni. La prima, la dice Minzolini, i risultati quali sono? Voi vedete i risultati oggettivamente?
4: No. Domanda
7: facile. Io anche sono abituato a quando faccio domande secche e no, ci è già successo anche a referendum. Però il concetto di fondo è che oggettivamente riforme reali nel paese sono state. Noi in Cittadini Fanfani, tanti altri governi, sono riforme importanti, lei ha tirato a campare. Che come dicevo io, è sempre meglio investigare in cazzo, ma è tirare a campare. Quindi la considerazione è che lei è stata veramente una delusione, perché l'ha votata. Guardate che Giorgia Meloni ottiene il risultato, se lo rivenderà, domani farà un grande show a Bari. Visione, caro Augusto, è che dal giorno dopo, se c'è qualche problema in Italia, la responsabilità è meglio che in Italia. Perché lei fino ad oggi ha sempre la colpa a quelli di prima. Ha dato la colpa a Draghi, a Conte, a Gentiloni, a Renzi, a Monti, a Cavour. Nell'elenco delle responsabilità è arrivata a Giolitti, a Lanza, a Quintino Sella, Gentile Cavrini, c'è tutte la colpa. Tranne che prendersi la responsabilità domani questo giochino non le funziona. Lei è responsabile dei risultati. State meglio o peggio di Draghi?
6: L'Istat dice peggio. L'Istat dice che il carrello della spesa è peggiorato, è aumentato del 29%, mentre l'inflazione è aumentata del 21% in questo periodo. Allora questo che vuol dire? Vuol dire che c'è una maggiore difficoltà a arrivare alla fine del mese, lo dimostra l'aumento dell'acquisto a rate, che una parte della popolazione, soprattutto quella più giovane, sta iniziando a fare come metodo di vita. Ecco, su questi temi si gioca il futuro della Meloni. Poi c'è un'analisi più politica, tu che sei un maestro della politica, sai che la Meloni è lì a 1400 e rotti giorni grazie alla divisione della sinistra. Perché la Meloni non ha preso il 50%, non ha preso neanche il 40%, ma non ha preso nemmeno il 30%. Giorgia Meloni ha preso il 25,9, esattamente lo stesso risultato che aveva preso Bersani. Solo che Bersani il 25,9 non se n'è fatto di niente. La Meloni ci ha governato 4 anni. Perché? Perché dall'altra parte eravamo divisi in tre, come la Gallia delle versioni di latino di Giulio Cesare. Eravamo divisi in tre. Se si sta insieme, al prossimo giro la Meloni va a casa. Se si sta divisi, rivince lei. Ma se mi chiedete oggi, dopo 4 anni, qual è una riforma che Giorgia Meloni ha fatto, io non la vedo. E non lo dico con polemica. Chi lo ammette, finisco, sono i due suoi principali sostenitori o avversari. Il primo sostenitore è la Russa, che tu hai intervistato qui e che da questo palco ha detto la vedrei bene al Quirinale. Ragazzi, la Russa sta lavorando giorno e notte sul ballottaggio. Alla Russa gli insegni poco, cioè è quanto di più lontano da me. Ma la Russa i conti li sa fare. Lui sa perfettamente che se non c'è il ballottaggio la Meloni è spacciata. È spacciata. Quelli che sanno di politica, vedendo i numeri, sanno che se la sinistra non si suicida, e questa è sempre un'ipotesi, diciamo, possibile, non auspicabile, ma possibile, se la sinistra non si suicida, al prossimo giro, ragazzi, vince il centro-sinistra. E quindi la Russa, diciamo, sta cercando di mettere il ballottaggio. Dall'altro c'è Vannacci, che la sta attaccando, dicendole che lei non ha fatto niente sulla sicurezza, ed è vero, che lei non ha fatto niente sui rimpatri, ed è vero. Ma cosa fa Vannacci ieri in una rete Mediaset? Dice: io voterei Giorgia Meloni presidente della Repubblica.
8: Ne parliamo. Una cosa volevo chiederti anche, perché leggendo i giornali di oggi, questa è la politica interna, uno colpisce, nel senso che noi siamo di fronte a una sorta di guerra ibrida, se ne parla ormai apertamente a Berlino, se ne parla a Bruxelles. Da noi invece c'è una sorta di divisione, c'è chi dice da una parte che è preoccupato, dall'altra chi dice che è soltanto russofobia, parliamo di Conte, di Salvini, di Travaglio. Tu che pensi, che, visto che hai fatto anche il Presidente del Consiglio?
6: Non è russofobia, nel senso che la Russia queste cose le fa, però dico anche che la Russia le ha sempre fatte. Poi in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo ovviamente ne fa di più. Ma la Russia ste robe qui le ha sempre fatte e continuerà a farle comunque. E ragazzi, non è che possiamo vivere nel magico mondo di Alice nel Paese dei Meravigli, delle Meraviglie. Questa è la realtà. È la realtà dei fatti. Viviamo una stagione nella quale, togliete per un attimo la Russia e la discussione sulla Russia, gli strumenti di guerra non sono soltanto i carri armati, anzi la drammatica tragedia ucraina dimostra che sempre di più la guerra si sta modificando nelle proprie forme. Oggi conviene comprare dei droni a 2, 5, 10 mila euro che non dei carri armati a milioni di euro. Perché sono i droni che stanno cambiando la politica di guerra vera e propria. Ma accanto a questa guerra qui, da che mondo è mondo, ci sono altre forme di guerra, che sono le guerre ibride. C'è la guerra commerciale, e la guerra commerciale, guardate, è quella che noi stiamo vivendo a Hormuz. Cioè gli americani pensavano di fare gli splendidi, sono entrati in Iran convinti di far pulito in qualche ora, e gli ayatollah si sono resi conto che ci avevano il giochino di Hormuz, che potevano metterci il pedaggio, e negli ultimi 6 mesi è cambiato tutto. Perché ci siamo salvati? Seguite Davide Tabarelli, il presidente di Nomisma Energia, il più bravo di tutti, è stato alla Leopolda, tornerà alla Leopolda anche quest'anno. Perché ci siamo salvati? Perché avevamo delle scorte molto alte, cioè avevamo tante riserve, se no noi eravamo spacciati sul prezzo. Voi oggi vedete la benzina e dite: mamma mia com'è alta. Poteva essere ancora più alta se non ci fossero state queste riserve. Dopodiché, quello che dice Tabarelli, questa è la parte buona, la parte negativa è che continuerà a essere così il prezzo se continuiamo a stare su questo livello. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che la guerra è militare, ahimè, e manca la diplomazia per chiuderla, sapendo che c'è un colpevole, Putin, e c'è un paese che è invaso, l'Ucraina, e chi non lo riconosce è in malafede, perché non riconoscere che è stato Vladimirovich Putin a invadere l'Ucraina vuol dire non avere la minima consapevolezza di quella che è la realtà, è un dato di fatto, ok? Cioè non è che è una discussione, è come dire questa è una bottiglia o no, è una bottiglia, punto. Non è che dici ma a me sembra un telefonino, prova a chiamarci, questa è una bottiglia. Però una volta che l'hai detto e che hai detto che la responsabilità è della Russia, una volta che hai detto che la Russia fa la guerra ibrida, una volta che hai detto che utilizza gli strumenti cibernetici, una volta che spieghi che sulla cyber security siamo indietro perché Mantovano ha messo alla guida dell'Agenzia per la Sicurezza Informatica un prefetto che faceva fatica a accendere un computer e l'ha messo alla guida della cyber security, perché questo è il governo degli amichetti, perché mentre il mondo investe sull'intelligenza artificiale noi abbiamo Urso che si occupa di stupidità naturale, non di intelligenza artificiale, mentre c'è questo mondo nel quale fanno le IPO di aziende incredibili come SpaceX, noi abbiamo bloccato Industria 4.0 e Transizione 5.0, in questa cornice è evidente che c'è una guerra ibrida in atto, soprattutto dalla Russia, che su queste robe ha un'expertise devastante, ma è una guerra ibrida che si combatte in tante forme. Il mondo fuori dal confine italiano è ribolle di opportunità, di problemi, di occasioni, di disastri. Il Bitcoin sta profondamente impattando sull'economia digitale. La questione dell'innovazione tecnologica provocherà un cambiamento radicale. Noi abbiamo portato Elon Musk a, come si chiama, ad Atreyu, perché la Meloni l'ha portato ad Atreyu, ma se anziché portarlo ad Atreyu a fare lo show, l'avesse portato a Cassino o a Mirafiori o a Pomigliano ad aprire uno stabilimento Tesla, quello sarebbe servito al paese. Ma lei non gliene frega niente di dare una mano all'Italia, lei interessava tirare sui sondaggi di Fratelli d'Italia, non dare una mano all'economia dell'Italia. Ecco, su tutti questi temi ti dico, Augusto, secondo me la vera questione è che sì, c'è una guerra ibrida, certo. Dice Salvini, dice che non c'è, questa è la dimostrazione che c'è, ragazzi. Salvini è in ritardo e mica solo sui treni. Salvini è un uomo che, per il quale si deve provare un minimo di quasi di compassione in questa fase. Cioè Salvini, cioè, lo stanno mollando anche i suoi. Cioè, Salvini, che gli dici? Che gli dici a Salvini? Cioè, io non ci trovo nemmeno gusto a litigare con Salvini. Povero ragazzo, cioè, di che si parla? Dice Salvini, non c'è la guerra ibrida. Bene, perfetto. Quindi avete capito che la guerra ibrida c'è. Però facciamo uno sforzo un po' più ampio e ragioniamo in prospettiva di quello che può succedere. Noi abbiamo midterm americane tra un mese. Anche se le perde Trump se ne fregherà alla grande. Però poi c'è le politiche. E se le perde la scoppola che prende non è banale, soprattutto se perdesse anche il congresso. Poi c'è le elezioni francesi, che sono le più importanti anche delle italiane. Perché ci sarà Marine Le Pen da una parte e Mélenchon dall'altra. Se i centristi riformisti moderati francesi faranno quello che ha fatto la sinistra in Italia nel 22, cioè si divideranno in 20.000 rivoli, e vuol candidarsi Attal, e vuol candidarsi Glucksmann, e vuol candidarsi Castex, e vuol candidarsi Le Cornu, e vuol candidarsi Hollande, e vuol candidarsi, non mi ricordo nemmeno più tutti quelli che sono, ci sono più candidati che francesi, se si vogliono candidare tutti, cosa succede? Si spezzettano i voti, e al ballottaggio vanno Le Pen e Mélenchon, e Mélenchon dalla Le Pen perde. Se invece ci va Glucksmann al ballottaggio o Attal o un altro, Castex, allora si può giocare la partita. Le elezioni francesi, poi ci sono quelle italiane, ci sono quelle greche, ci sono quelle spagnole, ci sono quelle polacche. Allora, ci giochiamo il futuro. Di ste robe vedete che ne parlano in TV? No. Va in TV, avete visto ieri che è successo, non c'è verso di fare una discussione. Perché il problema è che su questi argomenti il 90% degli addetti ai lavori non sa di che si parla. Cioè, con chi ne parlo io? Con Urso? Urso.
8: Volevo chiederti un'altra cosa, tornando sempre sullo stesso argomento. Visto che il Financial Times parla di Bannacci come di una quinta colonna di Putin. Tu ti sei confrontato spesso con lui, nel senso pure da Fedez. Che idea che ti sei fatto? Perché da una parte la Meloni sembra, diciamo, non fidarsene. Addirittura Calenda, se hai visto, in una diserta a Cernobbio per non confrontarsi con lui. Tu che idea hai di un personaggio che sta diventando un fenomeno però dal punto di vista del consenso?
9: Io credo che Vannacci abbia fatto una cosa per lui molto intelligente. Vannacci un anno fa era finito. Dopo le elezioni regionali in Toscana, lo dico a Viareggio, va bene? A Viareggio cosa accade? Ferragosto 2025, Vannacci fa una foto qua con un pesce e dice: questa è la sinistra dopo le elezioni regionali toscane. Si fanno le elezioni regionali in Toscana, qui c'è Stefania e c'è Francesco che sono stati entrambi eletti, e la lista Casa Riformista prende il 9%. Vannacci, che guida la lista della Lega in Toscana facendo fuori tutta la vecchia guardia a cominciare dalla Ceccardi, prende il 4,5, meno anzi, forse mi ricordo, 4,5. Noi ne prendiamo 4, lui ne prende 1. Tant'è che io non resisto e metto la foto di Vannacci col pesce. Di generale, niente pesce stamani, nulla, oggi si va di carne, si mangia carne. E lo prendo in giro. Dopodiché Vannacci è dentro la Lega. Dentro la Lega è finito. Tutti i tuoi colleghi giornalisti mi dicono: ah, Vannacci, tanto ormai non se lo fida più nessuno, non se lo fida più nessuno. Quando Vannacci capisce che deve staccarsi dalla Lega e fare una cosa sua, fa una roba per lui intelligente. Io la mano dei russi dietro non ce la vedo. Magari c'è e non me ne sono accorto io. Io vedo un'operazione politica che non condivido, ma che trovo scaltra dal suo punto di vista. Perché se rimaneva nella Lega, zac, era finito. Siamo d'accordo su questo? Nel momento in cui lui si tira fuori dal centrodestra, però, l'effetto domino è interessante. Ora voi direte: ma te sei machiavellico? E io vi rispondo: magari. Machiavelli era un figo. Cioè, Machiavelli era uno che certe cose le capiva. Se lui viene via dal centrodestra, cosa accade? La Lega va in crisi, ma non sui sondaggi, sul posizionamento politico, sull'ubi consistam. Dov'è la Lega oggi? La Meloni, che all'inizio dice non me ne frega niente, non lo inseguo, inizia un pochino a rosicare. Tajani, vabbè, ancora non se ne è accorto. Tajani prima o poi, nei prossimi 6-7 mesi, gli diranno: guarda, è successo sta cosa un anno fa. E lui reagirà dicendo: mi raccomando, se c'è Vannacci chiudete le finestre per i droni. Farà tutte le cose che deve fare Tajani in questi casi. In questo scenario qui, il posizionamento di Vannacci per lui è win-win. Io non ce la vedo una grande complotto internazionale. Ci vedo un'operazione politica che è uguale a quella di tanti altri schieramenti. Cioè, lui fa quello che in Germania fa Alternative für Deutschland. Alternative für Deutschland ha un programma che è uguale a quello di Vannacci. Programma per me orripilante, allucinante. I gay non si devono far vedere, scrivono quelli di Alternative für Deutschland, e Vannacci dice: non voglio vedere troppi gay in TV.
8: Messa così, non credi che ci sarà un accordo tra la Meloni e Vannacci?
9: Questo vorrei chiedere a te, a quegli esperti. Sai, lei se fa l'accordo con lui perde la faccia, ma se non fa l'accordo perde le elezioni, eh? Cioè, ragazzi, i numeri sono quelli. Se la sinistra va unita, magari parlando di ceto medio, magari parlando di iniziative infrastrutturali, magari parlando, io dico, di un piano per l'acqua, perché lo sanno i nostri agricoltori, ma lo sanno anche quelli che gestiscono i data center, che c'è un problema dell'acqua. Mi prendono in giro quando lo dico in televisione. Ma noi siamo un paese super piovoso, non state a guardare questo, la media italiana è super piovoso, e l'acqua la buttiamo via, la sprechiamo, e l'acqua serve in modo clamorosamente importante per l'innovazione tecnologica e per l'agricoltura, e noi ci stiamo sparando sui piedi. In questo scenario la Meloni ha dalla sua parte un dato di fatto, che Vannacci fuori dalla coalizione l'attacca sulla sicurezza. Ragazzi, i risultati sulla sicurezza non sono buoni, eh? L'attacca sull'immigrazione, i rimpatri ne abbiamo fatti più noi di Piantedosi. Oh, i rimpatri ne abbiamo fatti più noi di Piantedosi. Ma vi rendete conto che vuol dire sta roba qui? Ha un problema a destra che se le si apre la frattura, è vero che qualcuno dirà no, non voto Vannacci se no vincono i comunisti, ma una parte di persone dice so col generale contro sto governo qua, se lui sta diviso. Se invece lui fa l'accordo, abbiamo la polverizzazione di Forza Italia, perché l'accordo con Alternative für Deutschland, non so se lo reggono in Italia, ma in Europa perdono la faccia, eh? In più nessuno lo dice, anche qui cosa divertente, 1 gennaio 2028 inizia il semestre di presidenza europeo guidato dall'Italia. Gna fanno andare con Vannacci ministro della difesa, eh? Gna fanno andare con Vannacci ministro dell'interno al semestre di presidenza europeo. E dall'altro lato, se Vannacci va in coalizione, almeno secondo arriva. E se arriva secondo può far vicepresidente del Consiglio. Ma che vuol dire?
8: No, se manda la Meloni a fare, come diceva ieri, ha fatto una dichiarazione dicendo che sarebbe un'ottima Presidente della Repubblica, può diventare anche Presidente
9: dopo,
8: del Consiglio.
9: Dopo. E allora io dico a quelli della sinistra, di fronte a uno scenario in cui al posto di Mattarella ci va la Meloni e per 5 anni ci troviamo dopo Vannacci Presidente del Consiglio, volete continuare a litigare sui chi rullò o volete provare a fare un'alternativa di centro-sinistra che sia in grado di vincere e di avere un presidente non sovranista al Quirinale come Sergio Mattarella e di avere qualcuno normale a Palazzo Chigi? Questa è la partita.
8: Parlando della sinistra, un attimo, tanto ci arriviamo.
9: Bella domanda, per me sì, c'è il campo largo, sono loro. E poi c'è un centrosinistra che senza di noi perde. Lei l'ha visto in Liguria. A Genova ci hanno buttato fuori. In Liguria ci hanno buttato fuori. Perché hanno detto non ci volevano, hanno perso l'1%. Ci hanno chiamato in Liguria e hanno vinto dell'1,7%. Diciamo che portiamo fortuna. Però il dato di fatto è che la matematica dice questo. La vera domanda è che tipo di collaborazione possiamo offrire noi? Questo è il vero punto. Cioè, l'elemento su cui noi ci giochiamo la Leopolda il 2, 3, 4 ottobre non è se serve il centro-sinistra. Serve. Spoiler, sì. È come lo caratterizziamo. Se io sono un imprenditore che è deluso da Urso e dalla Meloni, come faccio a votare di qua se mi dicono patrimoniale e se mi dicono tutte cose contro l'impresa? Se c'è qualcuno da questa parte che offre una casa ai riformisti, non è che prendiamo il 2-3% che basterebbe, prendiamo il 6-7% e siamo decisivi. Questa è la partita politica, e questa partita, perdonatemi, l'avevamo vista 2 anni fa, dopo le europee, l'avevamo vista per tempo, ed è quello che accadrà alle prossime elezioni, dove saremo decisivi all'ultimo rush per vincere.
8: Andiamo per ordine, però, nel senso, c'è questa situazione, probabilmente, anzi, punterà al raddoppio la Meloni, come è giusto che faccia. Dall'altra parte, io vedo una situazione, specialmente all'interno del capo largo, un po' statica, cioè si sta parlando non so da quanto tempo delle primarie. Allora, ma non vale la pena allora deciderlo subito? Altrimenti, cioè, tu ti metti lì, c'è chi dice aspettiamo di vedere qual è la prossima legge elettorale. D'accordo, però a quel punto sembra che giochi quasi di rimessa rispetto al...
9: Però io di campo largo non mi occupo, perché ad impossibilia nemo tenetur. Il campo largo, se lo fanno loro, mi va benissimo, faccio quello che devo fare e va bene. Sono PD 5 Stelle AVS. Io nel campo largo non ci sto. Io sto nel centro-sinistra, che è una cosa diversa. Il campo largo da sé perde. Il dato di fatto è così come la matematica dice che la Meloni di là non ha i numeri, il campo largo non ci arriva al 40% senza di noi. Se il campo largo vuol vincere, deve smettere di fare il campo largo di PD, AVS e 5 Stelle e deve aprirsi a una cosa più ampia che si chiama Casa Riformista, Italia Viva, Giuseppina, chiamatela come volete. Quella roba lì è una roba sulla quale noi rispondiamo, ma portiamo dei contenuti. Per esempio, Augusto, portiamo la sicurezza. Perché quando io vedo certi fenomeni come quelli anche di questi giorni e una risposta della destra come se fossero all'opposizione, dico no, noi dobbiamo fare noi la battaglia su questi temi. Ecco perché dico che non dobbiamo isolare i Vincenzo De Luca di turno. A noi ci serve uno come De Luca in questa campagna elettorale. A noi ci servono i sindaci come Michele De Pascale, che ora è presidente della regione, su questi temi ci ha lavorato molto. Noi sulla sicurezza dobbiamo portare il nostro contributo. Sull'economia siamo quelli che hanno fatto Industria 4.0. Ma ti immagini se mi faccio spiegare da questa banda di scappati di casa come funziona l'economia, loro che hanno fatto danni su danni. Noi ci siamo, la banda di scappati di casa, mi riferisco alla destra ovviamente. E a andiamo a Chernobyl e spieghiamo che sull'economia noi siamo più credibili di loro. Ecco il punto che li fa indemoniare della nostra presenza. Che noi dici, ma Renzi c'ha soltanto il 2%, il 3%, il 4%. Quello che è, noi gli portiamo un valore aggiunto, che è come il gol in trasferta ai tempi delle coppe europee prima che cambiassero la riforma, vale doppio, perché è decisivo per la vittoria. Tu mi dici, ma il campo largo potrebbe anche decidersi. Sì, vogliono fare le primarie, si facciano, scelgano il giorno.
8: Per te è indifferente, dici?
9: Io penso che a questo punto le primarie siano ineliminabili. Arturo Parisi ha sempre detto che le primarie è difficile farle ed è ancora più difficile evitarle. Nel momento in cui la Schlein dice io sono disponibile, Conte dice io sono disponibile, e chi è che dice non si fanno? Cioè, non è che arriva un editorialista e dice per me le primarie non vanno bene. E nello statuto del PD le primarie sono costitutive l'identità del PD. Quindi se la Schlein dice ci sto e Conte dice ci sto, dovranno mettersi d'accordo sulle regole, si chiuderanno Taruffi e la Taverna in una stanza e metteranno a posto le regole. Ma è sempre stato così. Dobbiamo trasformare questa battaglia in una grande festa di popolo. Il vero dubbio che c'è, questo sì, lasciatelo dire, è quando si vota. Perché io questa grande voglia della Meloni di votare aprile non la vedo mica.
8: Sì, però sai, rischia, diciamo, se va, arriva a ottobre, novembre, che diciamo il fenomeno Vannacci sia ancora più gonfio. Sì, diciamo.
9: Vannacci comunque arriva gonfio, per dirla con le tue parole. Gonfio anche quegli altri, ma insomma questa è un'altra storia. Però Vannacci ha scelto bene i tempi e quindi Vannacci ci sarà nel dibattito, ma perché c'è Alternative für Deutschland in Germania, perché c'è la destra radicale in Francia, perché c'è in Regno Unito Farage, perché c'è Trump, sta roba qui c'è nel mondo un pezzo di opinione pubblica che ha paura dei migranti, a cui dà la colpa di tutto, e con questa paura Vannacci per me rischia di andare a doppia cifra. E allora che fa la Meloni? Lo lascia crescere e ci fa l'accordo, o pensa che improvvisamente, se lei va a votare con uno scatto di reni ad aprile o a maggio, riesca a giocarsi? Non lo so, Meloni è sicuramente molto abile in campagna elettorale, un po' meno abile a governare, un po' meno abile a fare le cose che aveva promesso. Oh, ma l'accise della benzina voi ve le ha tolte? Perché il primo ministro inglese l'IVA sulla benzina l'ha tolta in una settimana, si chiama Andy Burnham, è un sindaco, è un politico di lungo corso in realtà, ha fatto il ministro con Gordon Brown, ha fatto il membro del Parlamento a lungo, poi ha fatto il sindaco della grande Manchester, è arrivato a fare il primo ministro e in una settimana tac, ha tolto l'IVA sulla benzina. In Italia le accise fanno gli sconti giornalieri. Io me lo immagino, Giorgetti, affrettatevi che avete ancora 2 giorni di tempo per avere la benzina a 2,20. È folle sta roba qua. E allora io dico che secondo me la Meloni sarà chiamata e giudicata sui risultati, non sulle nostre fisime mentali. Io trovo una Meloni che arriva molto brava sulla tempistica di tenuta di governo e pessima sui risultati economici. È pessima sulla credibilità in Europa e si è schierata a favore di Trump, caro Augusto, e questo è un passaggio importante, ragazzi. Trump è il problema di questo posizionamento politico oggi, molto più che qualsiasi altro elemento internazionale.
8: Seguo il tuo schema. È evidente che un centro, diciamo, un campo largo, visto che hai fatto questa divisione, che si esaurisce in quelle tre forze, difficilmente vince, cioè lo dimostra la storia di questo paese, no? Le due volte che ha vinto la sinistra, il centro-sinistra, c'erano delle componenti centrali importanti, o la Margherita o altro. Non mi sembra che ci sia più il problema nei tuoi confronti di una presenza di Italia Viva, perché sei stato invitato pure lì alla festa nazionale dell'unità, quindi penso che quella cosa sia superata. C'è un problema però, il peso, diciamo, di quest'area. Nel senso, un'area che ha diversi soggetti che non riesce a mettersi insieme. Nel senso, è un problema. Ti dico, ad esempio, alle primarie, È possibile che non ci sia una candidatura dell'area riformista che di fatto, diciamo, crei una dialettica proprio sui contenuti nelle primarie? E questo è un problema grosso.
9: Dipende da come faranno le primarie. Se le primarie sono il falò delle vanità, dove chiunque si alza e corre, beh, allora ci saranno 5 candidati riformisti, perché io trovo tutti i giorni uno che dice: oh, io corro alle primarie, io corro alle primarie, io corro alle primarie. Boh, auguri. Cioè, la candidatura alle primarie come occasione per lucrare visibilità e per poi batter cassa. Ne abbiamo viste tante. Dico che se c'è il bomba libero tutti, occhio, perché se domani si candida Francesca Albanese o Sigifrido Ranucci alle primarie, che gli dici? Perché se il principio è che ciascuno può correre senza un criterio, ragazzi, domani le primarie smettono di essere la selezione della leadership politica e diventano X Factor. Quindi, siccome io qualche primaria l'ho fatta, credo di essere l'italiano che ha fatto più primarie. Se continua così ho bisogno anche di qualche primario. Penso che l'elemento chiave sul quale cercare di ragionare sia delle regole del gioco per le primarie. Dopodiché, parliamoci chiaro, ragazzi. I pesi dipendono dai voti. Alle primarie, se ci saranno, e nelle forme di cui abbiamo parlato, ma alle elezioni. Cioè, io lo dico con molta libertà, sto vivendo questa fase con una totale libertà. Andiamo a vedere chi rappresentiamo. Ah, tu hai fatto l'operazione del centro-sinistra perché sennò non tornavi in Parlamento. Quante volte me l'hanno detta? Tra l'altro quelli che noi abbiamo portato in Parlamento dando loro le firme, regalando dei posti e facendo fare una carriera a gente che fuori dal ristretto gruppo del nostro mondo non avrebbe ottenuto i voti nemmeno degli amministratori di condominio. E mi hanno detto: ah no, tu lo fai per... perché almeno ti danno il seggio garantito. Manco la legge elettorale hanno capito. Cioè, non dico di capire la politica, che è un'impresa per qualcuno di questi impossibile, ma almeno capisci come funziona la legge elettorale. La legge elettorale prevede che si entra in Parlamento se si prendono i voti di Italia Viva, Casa Riformista, il centro, chiamalo come ti pare, di sta roba qua. Cioè, o noi prendiamo i voti o non si entra in Parlamento, è chiaro? Non si entra! Non c'è il seggio blindato come una volta che ti candidano a Firenze, puoi mettere anche il gatto del vescovo di Fiesole e passa. Non è più così, caput, è finita questa pagina. Ci sono dei seggi del premio di maggioranza e per evitare discussioni io ho detto: io, Matteo Renzi, siccome io non voglio entrare in Parlamento col voto dei grillini, e devo dire che sono ricambiato perché anche i grillini non vogliono, ma soprattutto non voglio io. Farei fatica con me stesso a entrare coi voti dei grillini o di AVS. Io torno in Parlamento se prendo i voti della mia gente. E questa roba qua non l'hanno ancora capita. Continuano a dire che io lo faccio per avere il seggio garantito. Banda di ignoranti politici. Sta buono, Big Luciano. No, fermati, devo partire. Se no, ti hai allenato bene fino ad ora, sta fai bravo. E buono lì. Il punto centrale è questo. Invece continua talmente, guarda, io faccio un esempio. C'è un giornale, forse qualcuno di voi qualche volta ha sentito, di cui qualcuno ha sentito parlare, che si chiama Il Fatto Quotidiano, che per un anno ha detto: Renzi, i grillini devono imbarcarsi Renzi, portarlo in Parlamento. Poi hanno scoperto che non è così. L'altro giorno allora ha fatto un titolo travaglio, ha detto: Renzi fa tutta sta roba qui per portare la Boschi vicepresidente CSM come contentino. Paginata, apertura. La Boschi, che farebbe benissimo tutto, per carità, eccetera, non ha i requisiti per andare al CSM. Cioè, è talmente una fake news che hanno inventato una roba in cui, nel caso di Maria Elena, non ha i requisiti di anzianità professionale che servono per andare al CSM. Quindi è l'ennesima fake news. Su di me dicono tutto, il contrario di tutto, e quando non sanno cosa fare inventano l'argomento a piacere. L'argomento a piacere è la rabbia. Ieri sono tornati sulla rabbia. Tra l'altro è tornato un giornalista, tuo collega, non ti voglio mettere in difficoltà, che, come dire, ci deve ancora spiegare perché si faceva dare le informazioni su di me da un certo Striano. È indagato su questo, ma, come dire, si chiama Fittipaldi, il direttore del Domani, dovrebbe spiegarci perché aveva delle informazioni da certi ambienti, perché caro Augusto, è inutile lo dica a te che lo sai, ma non lo puoi dire, non ti voglio mettere in imbarazzo, anche il mondo del giornalismo è molto vicino a certi apparati, mica tutto, ci sono giornalisti seri, competenti, bravi, che hanno le loro idee, che hanno idee diverse, e poi ci sono dei giornalisti che sono limitrofi a mondi dei servizi o comunque degli apparati. Io quanti ne ho visti di questi? Ma te quanti ne hai visti? Te più di me, che non lo puoi dire, e va bene, infatti non ti voglio rovinare la carriera. Il punto centrale è che, no, voglio dire, anche per tutti noi, se dobbiamo rovinarcela, ce la roviniamo da soli, quindi abbiamo bisogno di, noi siamo bravi a rovinarcele da soli le cose, abbiamo bisogno dell'aiuto da casa. Il punto politico, e chiudo, è, a me di sta storia qui proprio non me ne frega niente, ragazzi, qui c'è un paese che può andare nelle mani di Vannacci e della Meloni, vi va bene? Votateli. Se non vi va bene, mettiamoci a dare una mano. Su cosa? Sugli stipendi? Sulla sicurezza e su un'idea di futuro del mondo che non può essere nelle mani di un pazzo che la mattina si alza, fa insider trading, bombarda qui, bombarda là, cambia i nomi. Sta roba di cambiare nomi è una roba che denota qualche disturbo della personalità. Cioè, voglio dire, ce ne sono anche in Italia gente disturbata di personalità, ma a quel livello no.
8: Quindi tu dici di fatto di sfidare il centrodestra anche su temi che erano del centrodestra. Faccio un esempio, fisco,
9: sicurezza. Ma questo ha portato la pressione fiscale al 43%, la Meloni. Giorgia Meloni in questi 4 anni ha portato la pressione fiscale a record. Doveva ridurre la pressione fiscale sotto il 40% e l'ha portata al 43,1%. Questa è la longevità di Giorgia Meloni. Doveva fare i rimpatri, ha fatto meno rimpatri del governo Renzi, questa è la longevità del governo Meloni. Doveva migliorare le condizioni di vita del ceto medio e oggi hai l'8,1% in meno di potere d'acquisto, questa è la longevità del governo Meloni. Su questi temi bisogna andare all'attacco, levarsi di dosso un po' di polvere, giocare in contropiede, essere belli gagliardi, basta con le chiacchiere al nostro interno su chi fa il conduttore di Report o su chi deve andare a fare le primarie, andiamo a ragionare di cose concrete.
8: Beh, ti pongo un caso che a me ha fatto molto pensare, la vicenda dell'uomo che ha abusato di una ragazzina di 13 anni a Torino in un supermarket e che un giudice non ha neanche mandato gli arresti, nel senso ha soltanto, diciamo, l'obbligo di firma. Non colpisce una cosa di questo tipo proprio nell'ambito di questi discorsi che facciamo, che anche la giustizia, cioè non c'è una sensibilità, o comunque ci sono dei meccanismi che non vengono capiti, secondo me, dall'opinione pubblica, o almeno da una buona parte dell'opinione pubblica.
9: Beh, è difficile capire che Gianni Alemanno, che è un mio avversario politico, sta in carcere per 2 anni per un reato di zero pericolosità sociale e contestualmente hai uno che palpeggia una tredicenne e dice no, scusate, ho sbagliato, e non gli danno i domiciliari. È una roba che nessuno capisce, anche perché uno dice no, vabbè, ma ho letto, uno dice sì, ma non è stata violenza sessuale completa. Gli domando, ma se fosse tua figlia, se tu mandi tua figlia a comprare le sigarette e ti trova uno che ti palpeggia a 13 anni, dice non che a 20 anni sia piacevole, però a 13 anni, una bambina, scusate se la dico così, non vorrei... E questo gli hanno detto, no, ma sai, se ne è accorto. Cioè, il tema del carcere, delle misure cautelari, è un tema complicato. In questi anni noi abbiamo mandato in carcere un sacco di gente, le carceri sono strapiene, sono ai record storici da 15 anni. E dice il procuratore De Lucia di Palermo e il procuratore Gratteri di Napoli che le carceri sono in mano alla criminalità. Perché? Dov'è il problema? È colpa dei giudici, tu dici, è quel magistrato che non ha deciso il provvedimento di custodia cautelare domiciliare. Sì, c'è anche questo sicuramente. Ha fatto delle analisi giuridiche che io mi sento sommessamente di non condividere. Ma il punto è anche la politica, perché se il carcere oggi, dopo 4 anni di cura del mastro, è, utilizzo le parole dei giudici, non di Minzolini, di Renzi, dei giudici, fuori controllo, cioè se vai in carcere e in carcere la criminalità ti arruola,
6: perché lo Stato non controlla il carcere è il luogo nel quale lo Stato toglie la libertà a un cittadino, lo Stato ha il monopolio di tutto ciò, toglie la libertà, dovresti controllare, giusto? Cosa fai? No, non riesci a controllarlo perché ce ne sono talmente tanti ed è talmente disagiata la situazione del carcere che chi comanda nel carcere è la criminalità, telefonini come se piovesse e soprattutto giro di soldi e arruolamento dei ragazzini. E capisci che è lo Stato che ha perso, ma in questi 4 anni chi ha gestito il carcere? Andrea Del Mastro delle Vedove. E cosa ha fatto?

0: all'altezza della situazione. Oi! No, perché sennò ci smiglia in giro. Capite? Questa è la realtà. Allora, a fronte di tutto questo ti dico, è chiaro che noi dobbiamo andare all'attacco sui loro temi. Non credo che la sinistra radicale riesca a essere credibile come possiamo essere noi su questo. Io sullo sviluppo economico il confronto lo faccio con tutti. Mi portate qualcuno che mi parla di sviluppo economico? Io lo faccio il confronto. Su cosa volete parlare? Di tasse? Io ho tolto l'IRAP costo del lavoro. Loro? Io ho tolto le tasse agricole. Loro? Io ho tolto all'81% degli italiani proprietari di casa l'IMU prima casa, dice l'ha tolta Berlusconi. Eh no. Berlusconi l'ha tolta. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI. Poi è tornato Monti, e te lo sai, e Berlusconi ha votato per rimetterla l'ICI, chiamandola IMU. A un certo punto si è chiamata Tasi. In Veneto gli girava le balle, paga la tassa e Tasi. Alla fine, nel 2015, noi abbiamo tolto la patrimoniale che c'era in questo paese, che era l'IMU. Noi abbiamo fatto delle misure che oggi vengono prese in giro, gli 80 euro, ma che allora hanno dato respiro a 10 milioni di italiani. Allora io sulle questioni economiche faccio il dibattito con chiunque. Quello che voglio dire, per chiudere, che poi non voglio abusare della vostra pazienza,
1: è un piacere,
0: Cruciano, e ci ho andato via, te la devo dire così, voglio dire, oh via, via. Vabbè, rimani te con Minzo e fatti via il posto mio. Però il concetto di fondo è che Giorgetti, che è considerato quello bravo, Giorgetti, che è quello bravo, ha sbagliato tutto, ha sbagliato i conti del 3% e, se mi permettete, ha sbagliato a mettere il Golden Power sull'operazione BPM. Nessuno ha il coraggio di dirlo, ma quello che ha fatto Giorgetti è la più grave intromissione nel mondo del credito che sia mai stata pensata. E aggiungo che anche le discussioni di oggi, dove lo Stato, invece che fare il neutrale sulla partita Monte dei Paschi e dintorni, immagina di giocare un ruolo, è un errore politico. È un errore politico. Dopodiché, su tutti questi temi, con chi se ne parla? Con Salvini? Quello è il ritardo pure sulle banche, mica solo sui treni.
2: Però una risposta, però me la devi dire su un altro argomento.
0: Io poi sono si rimasto... va via, se no vi cruciamo.
2: Io sono rimasto, diciamo, francamente un po' perplesso sul... la posizione assunta da buona parte del campo largo di difendere, diciamo, la vicenda Ranucci come, diciamo, un Ranucci paladino della libertà di informazione, che ci sarà pure, però quella lì ovviamente è una vicenda abbastanza particolare ed è proprio, da un certo punto di vista, è proprio, diciamo, l'immagine di Report che tu vuoi salvaguardare. Dopo quella mezza commedia all'italiana diventa difficile mantenerli una persona. E invece c'è questo tipo di atteggiamento. Tu, visto che hai avuto pure a che fare con lui, cosa ne pensi? E secondo poi, è possibile che alla fine, ecco, lo dicevi prima, però ti chiedo proprio una risposta un po' più chiara, Ranucci potrebbe entrare in politica o nel campo largo, addirittura alla sinistra del campo largo?
0: Che Ranucci abbia in testa di far politica mi pare il segreto di Pulcinella. Pare che la Vitola abbia organizzato un attentato per farlo entrare in politica. Figuriamoci se questa ipotesi è un'ipotesi così campata in aria. Cioè, se domani Ranucci si candida, non è che uno si alza e dice mamma mia, non me l'aspettavo questa. No, è una cosa che, come dire, è abbastanza prevedibile. Io la vedo così. Nella vicenda Ranucci c'è sicuramente un sentimento anti-centrodestra, perché la RAI in questi anni, tu lo sai meglio di me, è sempre stata oggetto di grandi attenzioni del mondo della politica, ma in questi anni è la prima volta in cui non si è fatto nemmeno la finta di eleggere un presidente. È una cosa molto grave. Quella legge che tutti contestano prevede che il presidente debba essere eletto con il consenso delle opposizioni. La maggioranza non l'ha voluto fare. La vigilanza non c'è. Il comitato di vigilanza, la commissione di vigilanza sulla RAI, è un organo fondamentale, uno dei nostri, già che ti ha pure fatto sciopero della fame per questa roba qui. Questa totale mancanza di attenzione sulla RAI è un fatto grave da parte della destra. Perché da che mondo è mondo il presidente si sceglie insieme. Noi abbiamo scelto Monica Maggioni, io chiamai Gianni Letta. Tentammo, non credo di dire una notizia, con Caterina Caselli, ci disse di no.

0: e andammo su Monica Maggioni. In passato c'era stata Lucia Annunziata quando c'erano i governi di sinistra, c'era stata con i governi di destra, scusami, c'è sempre stato un presidente della RAI, virgolette, votato anche dagli altri. Con questi no. Questi hanno la cultura per cui si fa come voglio io, punto e basta. Questa cultura è arrogante. È la cultura che porta Giulio e San Giuliano a spartirsi il dicastero dei beni culturali. È la cultura che porta Mantovano a governare i servizi come se fossero casa loro, che porta Del Mastro ad avere la polizia penitenziaria come propria milizia personale. Quindi questo elemento va detto. In parte di quelli che oggi si lamentano per la vicenda Report c'è un sentimento anti-destra sulla RAI. Tutto ciò premesso, Sigfrido Ranucci, che noi abbiamo conosciuto in alcune vicende, è l'uomo che ha tenuto per 2 anni l'opinione pubblica interessata a un mio incontro con un dirigente di Palazzo Chigi perché svoltosi all'Autogrill, noto posto clandestino. L'Autogrill, no? Posto riservatissimo, non ci va nessuno all'Autogrill. Fanno gli incontri segreti all'Autogrill. E questa è una cosa grave. C'è un sospetto su questo. Bisogna stare 2 anni dietro a Renzi che vede uno all'Autogrill. Perché è un dirigente di Palazzo Chigi. Quello che vede, chissà che si sono detti. Nel frattempo, nel maggio 2023, un foglio semiclandestino che allora avevamo l'onore di dirigere, che si chiama Il Riformista, casualmente spiattella una foto di Ranucci a pranzo con La Vitola, che è un signore che ha avuto plurime condanne, che era molto legato al mondo più deteriore del berlusconismo e che in qualche modo ha tentato di ricattare Berlusconi, di estorcere denaro a Berlusconi. E tu dici, ma è Ranucci che va a pranzo con cena con questo? Io pubblico la foto, ricevo 22 messaggi di Ranucci nel giro di un'ora, con tutte dinamiche che non sto a ripetere perché afferiscono a fatti personali. È il 2023 quando un giornale dice c'è un rapporto tra Ranucci e La Vitola. Quel giornale è Riformista, siamo noi. Nessuno gli viene il dubbio. Certo, neanche noi che avevamo tirato fuori quella roba là pensavamo che si potesse arrivare al punto in cui La Vitola, definito l'amico del cuore di Ranucci, gli mette la bomba sotto casa, dopo aver condiviso con lui un sondaggio sulla sua scesa in campo. Ora bene scenda in campo, ma che non scenda alle scale mentre c'è la bomba. Io vorrei invitarvi a questa riflessione. Ma se io, anziché andare all'Autogrill a fare quella cosa gravissima, riservatissima, l'Autogrill, 14 minuti di conversazione con un dirigente di Palazzo Chigi, se invece che avessi fatto questo, avessi fatto io, chiamando l'amico del cuore, e gli avessi detto, oh, ascolta, che me la metti una bombarina sotto casa? Ah, vai, vieni via, la bomba, lascia fare. Chi di noi, quella battuta dice che trovi un amico, trova il tritolo, la trovo più bella di tutte, è una cosa straordinaria. Chi di noi non prende e non si fa mettere una bomba dagli amici? Ragazzi, gli amici servono a questo, un amico a questo serve a stare in compagnia. Io mi aspettavo che a fronte di questo Ranucci avesse l'interesse di guardate ragazzi, un po' di casino. No, Ranucci, che ammiro per la tenacia con cui spiega che c'hanno tutti con lui, utilizza tutto tranne che il metodo Report per sé. Allora io ho detto, per me Ranucci doveva restare a Report e l'8 novembre doveva essere lui a condurre una bella trasmissione sulla bomba di La Vitola. Sai come sarebbe stato divertente capire come mai ha messo la bomba? Dopodiché, detto questo, e detto che io sono contento che la bomba non si sia fatto male a nessuno, e non dico quello che penso, ma penso si sia intuito, vi domando, è normale che questo paese da 2 mesi parli altro che di Ranucci e di Report, quando abbiamo la bomba economica e finanziaria, che è quella delle bollette, dei mutui, della benzina, del costo della vita, del carrello della spesa, del ritorno a scuola. Siamo tutti a parlare di Ranucci. Se non si parla di Ranucci, non siamo contenti. Allora, il mondo ha Xi Jinping che va a elezioni, si fa per dire come sono le elezioni cinesi, abbiamo midterm in America, abbiamo le elezioni in Francia, abbiamo tutto il mondo che sta parlando di metals and mining per capire come andare a prendere i metalli preziosi, i prodotti rari, abbiamo Elon Musk che fa una quotazione per andare su Marte, abbiamo i vaccini straordinari per cui pare che ci sia anche un vaccino per il melanoma, c'è chi dice che stanno finalmente sperimentando persino un vaccino sui tumori ai polmoni, speriamo che sia vero, sono le boatos, le voci, la finanza internazionale sta facendo delle cose incredibili, le stablecoin combattono l'inflazione, di fronte a tutto questo, in un mondo nel quale i cavi sottomarini trasportano dati e c'è la guerra ibrida, l'Italia discute di Siegfried Ranucci. Ci meritiamo l'estinzione, questo è il punto.
1: Su questa analisi finiamo l'intervista, perché anche rimane una domanda un po' per tutti, è vera? Cioè, nel senso, è difficile immaginare un paese che si guarda l'ombelico, non lo so come si diceva una volta.
0: Diciamo l'ombelico, diciamo l'ombelico, via, finiamo. Però complimenti a tutti e fammi dire, Augusto, visto che sono l'ultimo della complimenti a te, complimenti a Pierluigi Pardo, a tutti i ragazzi che hanno lavorato a questa operazione, fatemi anche dire bravo a Stefano Onesti, perché l'idea che ci sia un imprenditore che in questo territorio, grazie anche alla legge di recupero, perché della flat tax che porta tanti imprenditori a tornare in Italia e che investe un fracco di soldi, ma proprio tanti, sul territorio come restituzione di quello che ha fatto successo all'estero, torna in Italia e investe, io la trovo una cosa bellissima. Cioè, per me il vero modo per cambiare l'economia dei territori non è soltanto il pubblico, ma anche che il privato investa, e quindi viva questi incontri e viva chi investe sul futuro della Toscana.
1: Grazie a tutti e per essere venuti.
2: Diciannove minuti, Radio Radicale, e questi erano gli incontri del Principe a Viareggio che abbiamo seguito in diretta, naturalmente l'incontro con Matteo Renzi organizzato dal Grand Hotel Principe di Piemonte. E l'intervistatore, l'avranno riconosciuto i nostri ascoltatori, era Augusto Minzolini. Noi proseguiamo, io intanto ringrazio la regia di Iva Radicev, andiamo a vedere le notizie di questo pomeriggio, lo facciamo tramite i siti dei quotidiani. Io vi ricordo il nostro notiziario alle 20:30, questa sera curato e condotto da Federico Punzi. E partiamo dal Corriere della Sera, si apre con la cronaca, picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio dell'auto, lei chiede aiuto al 112 e a un amico, poi va sulla 1, la getta dal cavalcavia e si toglie la vita. Così questo ennesimo femminicidio. Ancora finale ligure, padre, madre e figlio trovati morti in casa con un biglietto, l'ipotesi omicidio suicidio. E poi il Corriere, dopo queste notizie di cronaca, parla del caso Vannacci, accertamenti della procura sui militari che hanno aderito a Futuro Nazionale. C'è una foto proprio del leader di Futuro Nazionale nel governo, i sospetti su Vannacci, incontrollabile il dossier degli 007 e il timore di manipolazione. È il Financial Times che scrive: è il cavallo di Troia di Mosca, e lui ironizza su questo titolo, tant'è che la foto di Vannacci è col cobacco e con un bicchiere evidentemente di vodka. Ancora il caso in Rai, report, la conduzione a Claudia Di Pasquale e a Pier Vincenzi. Corsini che dice: i nomi li scelgo io. Chi è? Gli inizia la Sicilia, e quindi ci spiegano chi sarà la nuova conduttrice. E sulla questione Ranucci contro Sottile, la mia squadra non si piega di fronte all'arroganza e le miserie di chi si sente protetto dal potere. L'attentato a Ranucci interessa, messo tra virgolette, degli inquirenti sull'intervista dell'ex conduttore sugli affari di La Vitola sul Carbon Credit. E poi ancora Geppi Cucciari e il caso Un giorno da pecora, costretta a lasciare la conduzione, non mi è stato concesso di andare in onda dalla sede di Milano. E poi vediamo ancora la strage in famiglia a Pietralata, il mistero dell'ultimo SMS della madre all'amica, facciamoci due risate, i biglietti a doppia firma e le verifiche sui conti, quindi ancora cronaca. Andiamo a vedere a questo punto La Repubblica, l'inchiesta, la procura militare indaga su Vannacci dopo la denuncia del sindacato, forze armate nella struttura del partito, quindi questa è la prima notizia che viene pubblicata dalla Repubblica. E si prosegue sempre stessa foto di Vannacci col bacco. In primo piano le influenze russe, non si sa a chi risponde, i sospetti sui legami del generale con il Cremlino preoccupano Meloni, così sulla questione. Si prosegue con il retroscena, soldi agli influencer anti-Kiev, le mani di Mosca sui social per imporre la sua narrazione. E poi le reazioni 5 Stelle, basta paranoia, nuove tensioni con il Partito Democratico, così sulla questione. Anche La Repubblica ci parla del caso Report, la conduzione a Claudia Di Pasquale, Corsini che dice o rivendica, se volete, i nomi li scelgo io, Pier Vincenzi resta. E La Repubblica ci offre un video in tema, ci sono diverse, anche qui, diversi approfondimenti. La ricostruzione, l'intervista poi sparita di Ranucci sullo Zimbabwe e sul Carbon Credit, condivisa con La Vitola, il retroscena, lo scambio di mail e messaggi tra il giornalista e il faccendiere, poi mandami i dati del corruttore, questo è il virgolettato scelto, e l'annuncio, Geppi Cucciari lascia Un giorno da pecora, ragioni editoriali, al suo posto Nancy Brilli, così per quanto riguarda ancora altra trasmissione. Lo scandalo, il ministro Estone, questo è il titolo dato dalla Repubblica, il ministro Estone si dimette, spesi 70 milioni di euro per munizioni mai ricevute da un'azienda italiana, e vedremo insomma quali saranno le ricadute e le risposte in merito. La linea rossa, la sottile linea rossa, i droni, i jet, la nuova arma di Putin, così si prosegue parlando sempre di armi ma con tutt'altro caso. Ancora per quanto riguarda la politica estera, ancora sulla Repubblica, Trump, chiederemo all'Europa i soldi delle armi date da Biden a Kiev, Monaco, ordigni contro una ditta della difesa. E poi si parla delle vacanze italiane di Fedorova, la propagandista espulsa da Parigi, e ancora il fenomeno Maldive, il paradiso dei russi per aggirare le sanzioni. E proseguiamo sulla Repubblica, il sondaggio, ribaltone al secondo turno, la simulazione che svela l'effetto futuro nazionale, così sulle prossime elezioni. Proseguiamo ancora andando rapidamente a vedere quali sono le notizie pubblicate da alcuni quotidiani, e andiamo a vedere il Foglio, vediamo come apre con il dibattito in aula su Ceuta, Sanchez difende una linea sempre meno credibile. Tornato in Parlamento, il primo ministro ammette l'esistenza di un attacco all'integrità territoriale spagnola, ma allo stesso tempo esclude ogni responsabilità di Rabat, e anche i membri della coalizione di governo iniziano a diffidare. Questo l'approfondimento in primo piano sul sito del Foglio. Proseguiamo, c'è l'editoriale del direttore, Claudio Cerasa, sulla carta naturalmente firmato con la ciliegia, non solo droni, unire i puntini per combattere gli influencer del putinismo. Temiamo possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice Tajani, ragioni minime e necessarie per tenere fuori dalle coalizioni chi si muove come megafono della propaganda russa, l'allarme di Crosetto al Foglio. E ancora un'inchiesta ci viene proposta da Il Foglio: la procura militare indaga sui militari iscritti a Futuro Nazionale. Questa invece è una notizia che abbiamo visto più volte, l'iniziativa dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari. L'ipotesi è la ricostruzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. E poi ancora Vannacci a Cernobbio, Vannacci che dice: il ballottaggio potrei invitare all'astensione, a Cernobbio stupirò gli imprenditori, parlerò anche del gas russo. I nostri elettori non sono pacchi, non lo pensi Fratelli d'Italia, dice il generale, io cavallo di Troia del Cremlino? Il Financial Times non ha alcuna prova. Così Vannacci risponde a questo editoriale apparso sul Financial Times. Ancora su Il Foglio: dove può arrivare il piano di Kiev per bloccare gli aeroporti russi? Se Putin vuole strangolare Kiev, gli ucraini gli rispondono: soffocherai con noi. Zelensky annuncia l'operazione per mettere al tappeto i cieli russi e fermare l'aviazione civile. Risultati, reazioni e avvertimenti. Così su Il Foglio, su questa guerra. Andiamo a vedere rapidamente ancora altro quotidiano, andiamo a vedere il Riformista, vediamo che cosa pubblicano in primo piano. E al di là di tutta una serie di approfondimenti, si parla del caso Lavitola Ranucci, lo Zimbabwe e la fuga di Tavares dagli amici russi. Zimbabwe e la fuga di Tavares dagli amici russi. L'aggressione in carcere del faccendiere che non risulta a nessuno, e il caso Innocenzi, giornalista non giornalista. Noi ci fermiamo qui e torniamo alla nostra consueta programmazione e andiamo ad ascoltare la rubrica Rivoluzione in corso, a cura del nostro Antonello De Fortuna, con il professor Renato Brunetta, che vi ricordo è presidente del CNEL.
3: Radio Radicale, salutiamo il professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL e Rivoluzione in corso. Buongiorno professore.
4: Buongiorno a tutti voi e ai telespettatori, certamente.
3: Nel lessico politico, anche giornalistico, abbiamo spesso sentito parlare in questi periodi di transizione demografica, transizione digitale, transizione energetica, quasi mai però di transizione industriale, eppure è un settore fondamentale del nostro paese, in particolare alcune parti. Ci viene incontro uno studio del CNEL, un focus, pubblicato sul Sole 24 Ore, più di 80 pagine, il 2 settembre se non sbaglio, focalizzato sul settore dell'automotive, eccolo qua, vedo la copertina. Lei, professore, dice le transizioni, grandi transizioni, si governano in fieri, quando rivoluzione in corso, questo è come il nostro titolo. Perché avete scelto proprio il settore dell'automotive?
4: Bene, io come economista del lavoro mi occupo di lavoro, di salari, di produttività, di welfare ovviamente, cioè il settore connesso al lavoro, cioè la sicurezza, gli infortuni, le assicurazioni sulla vita, le pensioni, cioè il lavoro è questo. Però tutto questo non ci sarebbe, cioè il lavoro, il salario, il welfare, non ci sarebbe se non ci fossero i settori, cioè se non ci fosse la matericità della trasformazione produttiva che noi chiamiamo industriale. Cioè se non ci fosse l'industria, se non ci fossero le produzioni, se non ci fossero le macchine, se non ci fossero le tecnologie, se non ci fosse la matericità dell'economia del lavoro. Il lavoro in sé è un'astrazione, il salario in sé è un'astrazione, il welfare state in sé è un'astrazione. La realtà invece è l'industria, l'agricoltura, il terziario, la produzione, le tecnologie, le telecomunicazioni, sono quelli che una volta venivano chiamati settori. Bene, noi questi settori li abbiamo conosciuti storicamente dalle rivoluzioni industriali in poi, no? Anche prima esistevano i settori, erano settori, beh, certamente l'agricolo, recentemente ho portato la mia mente a Harvey, il grande scopritore della circolazione sanguigna nei secoli passati, al suo, come dire, omologo francese, che attraverso la scoperta di Harvey di come funzionava la circolazione sanguigna scoprì o propose la circolazione economica. Da lì nasce poi il mercantilismo, lì nascono agricoltura, industria, servizi, quelle cose che noi consideriamo come scontate dal punto di vista dell'economia o della storia dell'economia hanno una loro origine, tra l'altro biologica. Come Harvey studia come funziona, perché non sapevamo mica come funzionava il cuore, il sangue, i tessuti, l'ossigeno, che noi adesso consideriamo cose acquisite, i polmoni, il ruolo dei polmoni, il ruolo del cuore, il ruolo del sangue, il ruolo delle vene, cioè non le conoscevamo mica cosa c'era dentro a queste cose. Grazie a Harvey, nei secoli passati, seconda metà del Seicento, e poi Quesnay, col suo tableau economico, nascono i settori e nasce l'agricoltura, nasce il mercantilismo, nascono, come dire, i moderni ragionamenti da cui poi Leontief, la tavola delle interdipendenze settoriali, industria, agricoltura, servizi, eccetera. E questo nasce l'economia come la conosciamo, che c'è l'industria, che c'è l'automotive, che c'è l'agricoltura, che ci sono i servizi, poi ci sono le banche, poi ci sono le telecomunicazioni, c'è l'avionica, come c'è il settore automobilistico, i motori endotermici, i motori elettrici, e poi tutta la storia economica e industriale del nostro paese. E ci sono i salari, c'è il welfare, c'è tutto. Bene, quello che sta succedendo nella demografia, nella digitale, nella energetico, nei settori demografico, energetico, digitale, le transizioni, cioè i grandi cambiamenti, non potevano non succedere anche nei settori strettamente produttivi. Che sta succedendo all'automobile, o meglio a quello che viene chiamato automotive? Cos'è l'automotive? Una parola un po' strana. È tutto l'insieme della produzione, della tecnologia, dei materiali, dei brevetti, delle specializzazioni, del capitale umano che ruota attorno alla mobilità, che ruota attorno all'automobile, che ruota attorno ai motori, che ruota attorno ai modelli, ai metodi di, come dire, far funzionare i motori, e così via. Ed è un settore straordinario perché ha informato di sé tutto il secolo passato. Il Novecento è stato il secolo dell'automotive, il secolo dell'automobile che nasce, come dire, ce la ricordiamo noi tutte le immagini del Novecento, trabicoli con questi motori,
3: le prime vetture, sì,
4: tra l'altro inventati da Barsanti e Matteucci, toscani di Maderina, di Pietrasanta, che si inventano il motore a scoppio, e Barsanti e Matteucci, il motore a scoppio, questo oggetto per cui comprimendo una miscela di una cosa che si chiamerà carburante e che questa scoppia, che fa muovere un pistone, che poi fa muovere una biella, e così nasce il motore a scoppio, nasce qui in Italia, tra l'altro. Siamo alla fine dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, Barsanti e Matteucci, Marina di Pietrasanta, ricordo questo paese meraviglioso. Ecco, da tutto questo nasce una filiera, la chiameremo noi, un settore, lo chiameremo noi, di una ricchezza infinita di brevetti, di capitale umano, di invenzioni, di evoluzioni. Pensiamo alle automobili, ma pensiamo a tutto quello che si muove su ruote, su gomma, ma pensiamo poi a quello che ne è derivato, anche se non propriamente automotive, ma all'avionica, cioè tutto quello che vola, che però ha un motore. Fino a ieri il motore reazione a cherosene gli aerei, ed oggi l'evoluzione motori elettrici su cose che volano, ed è cambiato un'altra volta il mondo, e tra l'altro dirò adesso una cosa che sta cambiando la guerra, pensiamo ai droni e così via. Bene, l'automotive è morto? No, e questo è il messaggio più importante, cioè questa ricchezza che ha informato di sé un intero secolo, il Novecento, è anche un pezzo rilevante, un quarto di questo secolo, perché continuano ad esserci tantissime automobili e così via, ancorché sempre con maggior parte elettrico. Tutto questo settore non è morto, non è un peso, ma è diventato un settore generativo d'altro. Cosa vuol dire questo? Che è diventato il settore generativo di altre filiere di produzione, che sono, come dire, la biologica, la fisiologica evoluzione del settore mitico, storico, nobile, benemerito, attorno, che è nato attorno all'evoluzione dell'automobile. Perché tutto questo? Ci sono degli indicatori specifici e così via. Perché questo è un settore assolutamente denso di intelligenza, di capitale umano, di elettronica, cioè di comunicazione
3: componentistica,
4: di
3: eccetera,
4: componentistica, ma di manutenzione, di materiali, perché tutti i materiali che sono passati attraverso l'automotive, dai ferrosi al carbonio, alle plastiche, sono tutti entrati nell'automobile. Pensiamo di quante cose è fatta un'automobile, un camion, una struttura che si muove. Pensiamo alla gomma, pensiamo alle gomme, pensiamo a tutti i materiali nobili, meno nobili, pensiamo a tutta la componentistica, pensiamo alla Via Emilia. Io ho questa immagine della Via Emilia, come la Via Emilia è il luogo dell'agricoltura di ampie dimensioni. Cosa c'entra l'agricoltura? C'entra. L'agricoltura di grandi dimensioni ha bisogno delle macchine agricole, dei mieti trebbia, ha bisogno dei trattori, e le macchine agricole hanno bisogno di chi fa la manutenzione dei motori delle macchine agricole. Questi manutentori delle macchine agricole sono dei laboratori, delle officine che nella seconda metà dell'Ottocento, primi del Novecento, allevano umani che sanno mettere le mani sui motori, che sanno mettere le mani sugli ingranaggi, che sanno mettere le mani su queste cose che sono le macchine per l'agricoltura, che deve lavorare i terreni che poi producono il grano e i cereali che producono tutto. Bene, da queste intelligenze, da queste mani, da questi umani, da questi laboratori, da queste officine, nascerà tutta l'industria della motocicletta italiana, ma non solo della motocicletta italiana, nascerà la Ferrari, nascerà la Lamborghini, nascerà tutto il sistema dell'automotive italiano, che poi si espande a nord. Sappiamo tutti l'origine della Fiat Torino, fabbrica italiana automobili Torino, e poi Milano, e poi via via in tutto. Questa è la storia industriale del nostro paese. Bene. Tutta questa nobilissima, straordinaria, bellissima storia industriale è in fortissima evoluzione, cioè sta cambiando, sente il fiato dietro le spalle dell'elettrico,
3: cioè,
4: e quindi
3: cinesi,
4: non più il motore endotermico, perché dobbiamo capirlo e saperlo che il motore elettrico, adesso non voglio, io non è il mio settore, quindi non voglio dire stupidaggini, ma è fatto di un decimo delle componenti di un motore endotermico. Quindi un motore, se un motore endotermico pesa 500 kg, 300 kg, 300 kg, 100 kg, il motore elettrico più o meno della stessa potenza pesa 10 volte di meno. E pesando il 10% ha anche componenti inferiori, cioè mentre un motore endotermico è fatto di centinaia di componenti, che sono fatte di centinaia di materiali, di forme, e ciascuno di noi che ha fatto l'esame di scuola guida si mette ancora le mani nei capelli, almeno io mi ricordo la mia storia, di dire come funziona il motore.
3: Per carità, esatto.
4: Per carità, non tornerei indietro nella mia storia personale solo per quella cosa lì, perché è una cosa di una complicazione. Adesso il motore elettrico è una banalità. Una bobina, formazione dell'energia, della corrente, è tutta un'altra storia. La macchina è la stessa, le ruote, il volante sono le stesse, però il congegno è diverso. Allora, dall'automotive sta nascendo il presente e il futuro di tantissimi settori industriali, e sta nascendo in maniera biologica, cioè evolutiva. Nel senso che sta nascendo perché tutte le intelligenze che erano concentrate nell'automotive, ovviamente Humphrey Bogart direbbe è il mercato bambola, cioè sulle segnali del mercato. Cioè, attenzione signori, che non venderete più le stesse automobili, si venderanno automobili diverse, i camion saranno diversi, i propulsori saranno diversi, tutto sarà diverso, e il mercato dà dei segnali fortissimi. E le intelligenze che stanno dentro questo settore, i progettisti, la manodopera, il capitale umano, i riparatori, i costruttori, gli inventori, si stanno dedicando a settori prossimi, vicini. E uno dice, e quali sono questi settori? Quelli dell'automobile elettrica, certamente, che è sempre automobile, così, ma soprattutto settori a cui non penseremo mai. L'aerospaziale. Uno dice automotive e aerospaziale, che c'entra? C'entra perché materiali hanno molta vicinanza. Complessità, questo è scritto nel rapporto, complessità. Settore complesso, pensiamo all'esame della patente, settore complesso è quello del motore, dell'automotive, della produzione, della mobilità e così via. Complessità aerospaziale, materiali, complessità, brevetti, intelligenza, l'uso dei segnali di comunicazione, pensiamo a tutta l'elettronica dell'automobile e così via, che si evolve non solo per accendere il motore, non solo per governare freni e governare la struttura e la dinamica dell'automobile, ma viene evoluta per governare i satelliti, governare le comunicazioni. E poi abbiamo già detto i droni. I droni sono ancora una cosa diversa, sono evoluzione certamente della cultura industriale, progettuale, brevettuale dei materiali. I motori elettrici, perché queste signore palette elettriche che fanno alzare in volo una struttura leggerissima, per cui la leggerezza dei materiali, più motore elettrico ad alta efficienza, più batterie ad alta efficienza, producono delle cose che volano. Io mi ricordo, avevo un modellino di aereo con un motore a scoppio che non riuscivo a far volare, perché il motore a scoppio di quel modellino d'aereo pesava troppo, era troppo rigido nella sua struttura progettuale, che quel povero disgraziato mio aeroplanino non è mai riuscito a
3: non
4: volare.
3: Ce la faceva.
4: E la volta che è riuscito a volare si è alzato e poi è precipitato e ho perso aereo e motore.
3: Adesso per è tutto cambiato. Abbiamo due minuti, professore. Possiamo dire che questo settore generativo è anche uno skill europeo?
4: Assolutamente, perché vedete, questa è la storia europea. Questa ricchezza che io ho citato adesso, facendo un po' di evoluzione, la Via Emilia, la nostra storia, la Fiat Torino, eccetera, tutta l'Europa ha questa storia. L'Europa più di altri continenti ha questa storia, che poi è una storia di umana, di persone, e di progettisti, di inventori, Barsanti e Matteucci. È storia europea, è storia Fiat, è storia Mercedes, è storia Volkswagen, è storia Citroën, è storia europea. E tutti questi mondi complessi, ricchissimi, di umani, di idee, di progetti, di materiali, di brevetti, tutta questa storia è la ricchezza dell'Europa, che non può essere cancellata, nessuno sta cancellando, e anche che si sta evolvendo da sola. Qualcuno potrebbe anche dire ai politici: per carità, state lontani che c'erano già fattori. Può anche essere vero questo. Se però la politica è attenta e studia l'autoevoluzione di questi straordinari settori, quello dell'automotive, e ascolta il mercato, e il mercato della sicurezza, il mercato dell'aerospaziale, il mercato delle telecomunicazioni, pensiamo ai satelliti e tutto il ruolo dei satelliti per la vita qui, per l'agricoltura, per esempio, i satelliti e l'agricoltura. Pensiamo che i piromani oggi vengono individuati e neutralizzati attraverso i droni, perché i droni non funzionano solo con la guerra, purtroppo, ma funzionano anche per migliorare la vita dei contadini, per migliorare la sicurezza nelle strade, negli stadi, nei porti, negli aeroporti. La sicurezza, il duale, la sicurezza duale, tutto nasce poi da queste culture che io ho chiamato generative. Per cui il segnale che io do, nel mio solito tradizionale immancabile ottimismo, è che l'Europa, da questo punto di vista, ha una ricchezza, una potenzialità che non ha l'eguale nel mondo, non ha l'eguale in Cina, non ha l'eguale negli Stati Uniti,
3: ed è un valore
4: d'altra parte, ed è il valore del presente e del futuro. Se questa generatività, a partire dall'automotive, ma in tutti i settori che hanno una storia nell'Ottocento e nel Novecento, viene aiutata a evolvere nella modernità della nuova domanda, nella modernità della nuova... E l'Italia è piena di questi esempi, in Lombardia, in Piemonte, nel Veneto, nel Lazio, in Campania, in Puglia, dove avvengono queste transizioni dallo storico meraviglioso, che ancora vive e che ancora vivrà a lungo, automotive, a settori clonati, a settori derivati, a settori generati dalla stessa cultura. E una sola cosa bellissima: andate a vedere a Venezia Homo Faber. Cos'è? È una mostra della Fondazione Cini, in cui addirittura questo paradigma viene evoluto, viene sviluppato nel senso della bellezza, nel senso dell'arte, nel senso della parola antica, che a noi sembra il passato, dell'artigianato straordinario, che è la ricchezza dell'Europa. L'Europa ha l'artigianato. Artigianato vuol dire un motore costruito di piccoli pezzi da piccoli artigiani, vuol dire beletta, vuol dire la costruzione di macchine, la costruzione di strumenti, vuol dire Ferrari, vuol dire Lamborghini, vuol dire tutta l'ingegno della mobilità del dopoguerra, vuol dire Vespa, vuol dire Lambretta, vuol dire, ecco, tutto questo è anche in Italia, è bellezza, è artigianato, e su questo l'Europa è imbattibile, su questo l'Italia è imbattibile, non c'è intelligenza artificiale che tenga su questi settori, su queste cose, e la competitività declinata in questa maniera è straordinaria nel nostro paese e in Europa. Per cui, da questo punto di vista, è il mio ottimismo. Andate a vedere Homo Faber.
3: È il messaggio di rivoluzione in corso. Grazie, professor Renato Brunetta.
4: Grazie a voi.
5: Radio Radicale, 19:50 minuti, e ora l'intervista di Andrea Billau a Fabio Alberti sul Festival di Cinema Arene dei Coloniali.
6: Radio Radicale, ci occupiamo della nuova edizione di Arene dei Coloniali, il festival di film dal sud del mondo e dalle diaspore migranti. Ne parliamo con l'organizzatore Fabio Alberti, che è il fondatore di Un Ponte Per. Benvenuto su Radio Radicale.
7: Grazie a voi, buona giornata.
6: Allora, quest'anno questa rassegna ha come sottotitolo Femminismi. Perché?
7: Perché nella storia coloniale sappiamo tutti, ma questo è scontato, che come sempre le donne sono coloro che patiscono di più, ma anche perché, per due motivi. Il primo è perché esiste una condizione particolare della donna quando si trova dentro una situazione di lotta contro il colonialismo, ma di dover lottare all'interno del suo movimento per la liberazione di se stessa, per la liberazione delle donne. E quindi contro una doppia oppressione, un'oppressione coloniale e un'oppressione patriarcale, e come si intrecciano queste due cose. E questo dà uno sguardo particolare, lo sguardo femminile, lo sguardo delle donne sulla storia del colonialismo. L'altro è per affermare che, come in tutti i campi, anche nel campo del pensiero femminile e femminista, il pensiero occidentale non è l'unico che esiste. Ci sono pensieri femministi del sud del mondo, in Sud America, nelle Asie, nelle Afriche, e questo ci aiuta a ricordare che il nostro modo di pensare non è universale, è soltanto il nostro modo di pensare.
6: Certo, e allora ricordiamo innanzitutto che il festival si svolgerà dal 7 al 13 settembre a Roma, al Parco della Torre di Tor Marancia. Come è strutturato questo festival?
7: Guarda, da lunedì alla domenica, tutti i giorni, si comincia alle 18 con incontri, presentazioni di libri, dibattiti sul tema del giorno, e poi si termina la sera con un cortometraggio, un documentario e poi un film, diciamo, di finzione o ancora documentaristico, però più lungo. Due film ogni sera e un dibattito tutti i pomeriggi, e ogni giorno ha una sua particolarità. Ci sarà la giornata, due giornate dedicate a storie particolari, quelle del Sahara e quelle della Palestina, del ruolo e della posizione delle donne dentro queste situazioni, così come una giornata sudamericana, come una giornata sulla resistenza, cioè sul ruolo delle donne dentro le resistenze anticoloniali, e una giornata etiopica, e con uno sguardo sulle diaspore, con uno sguardo sulla vita delle donne fuori dai propri paesi una volta che sono state costrette ad emigrare.
6: Ho visto anche che ci saranno, oltre al cinema, interventi artistici, no?
7: Sì, apriamo proprio il primo giorno, poi sarà aperta tutta la settimana per la visione, un contributo dell'Associazione Arte Altra, saranno 13 artiste e artisti romani che sul tema colonialismo e femminismo hanno prodotto 13 opere originali che vengono per la prima volta esposte durante la mostra d'arte inaugurata il lunedì pomeriggio, il giorno di apertura del festival.
6: Ecco, vuoi darci, insomma, qualche titolo che ai tuoi occhi sembra forse il più significativo? Magari sono, ovviamente sono tutti significativi, però per dare un'idea ai nostri ascoltatori.
7: Beh, prima cosa che mi viene in mente è la giornata dedicata all'Etiopia, paese ex colonizzato dall'Italia.
6: Che sarà quando? Che giorno?
7: Che sarà giovedì 10, apriremo con Non Noto della regista Tezeta Abram e concluderemo con Bush Mama.
6: Tezeta Abram, che segnalo, è appunto quella che noi definiamo un'eccellenza afrodiscendente, che abbiamo intervistato infatti Marilena Delio Mozza nella rubrica Eccellenze Afrodiscendenti qui su Radio Radicale. Ecco, volevo segnalarlo.
7: Sì, infatti è una regista etiope o italo-etiope, e finiamo lo stesso giorno con Bush Mama di Haile Gerima. Gerima ha vinto quest'anno la Berlinale con il suo lungo documentario sull'occupazione italiana dell'Etiopia, che fra l'altro lo do in anteprima, non lo sa ancora nessuno, proietteremo a Roma l'8 di novembre, 9 ore di girato da parte di questo grande regista. Nel festival avremo Bush Mama. Avremo la giornata dedicata alla Palestina, in cui verranno presentati dei corti, ed in particolare verrà presentato in anteprima un film che stanno ancora chiudendo adesso, ancora non è finito di fare, Woman in Gaza, Le donne a Gaza, e che è un documentario sulla vita delle donne in questo sfortunatissimo periodo per il popolo palestinese. E, Finding Sally, fatemi citare che l'ospite d'eccezione che abbiamo il 13 di settembre, domenica quando chiuderemo anche con la premiazione del vincitore, ricordo a tutti che i partecipanti, che chi viene a vedere potrà votare poi la sera per il film, e uno dei film verrà premiato, sarà il secondo premio Arene Conti Coloniali, e domenica avremo in esclusiva, direi, dalla Francia, da Parigi direttamente, ma presente a Roma, François Verger, una scrittrice, filosofa, franco-caraibica, che ha scritto Femminismi decoloniali ed è una delle più importanti esponenti del pensiero femminista decoloniale di quest'epoca. Avremo ancora il 4 di aprile, poi c'è il film vietnamita, interessantissimo, il film di apertura, il 7 di settembre, il Surname Viet Given Name Nam, è un film che parla di quanto è stata contraddittoria dal punto di vista delle donne la liberazione del Vietnam dall'oppressione americana, una liberazione che è stata certo dal colonialismo ma non dal patriarcato, ed è molto interessante, un film che guarda il Vietnam di oggi e di qualche anno fa per la verità, dall'interno. Questo è il 7, possiamo l'ultimo giorno, interessantissimo anche questo, sul Sud America, e abbiamo 4 di aprile e Alma del
6: il Vincere, titolo è il 4 aprile, penso
7: 4 di aprile 1968, sì. Certo, e incontreremo quel giorno anche la regista, avremo tre registe presenti di persona, una è Tezzetta di cui abbiamo parlato prima, avremo presente la Monica Tapia, regista sudamericana, e avremo presente una regista portoghese, Pocas Pasquale, che presenterà Por Aquí Tudo Bem l'8 di settembre, e un regista portoghese di adozione, ma angolana di origine. E tante altre cose, si fa fatica.
6: Sì, no, infatti mi pare già da questi
7: esempi. Consiglio di andare sul sito di Un Ponte Pero, ovviamente trovate tutto il programma giorno per giorno, o anche se volete su arenedecoloniali.it.
6: Perfetto. Allora io ti ringrazio molto, ringrazio Fabio Alberti, con cui abbiamo parlato dell'edizione di quest'anno di Arene Decoloniali dal sottotitolo Femminismi, che si svolgerà a Roma dal 7 al 13 settembre al Parco della Torre di Tor Marancia. Grazie Fabio.
7: Grazie a voi per l'opportunità.
5: Radio Radicale 20 in punto, e guardiamo brevemente le agenzie di stampa alla notizia che riguarda l'Ucraina. Zelensky, presidente ucraino, ha annunciato in un videomessaggio ripreso dai media ucraini che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Ci sono delle date preliminari, ci aspettiamo di vedere i rappresentanti del presidente degli Stati Uniti qui a Kiev, ha affermato il presidente ucraino. Hanno confermato che l'incontro si terrà a Mosca e a Kiev, non vediamo l'ora di incontrarci nei prossimi giorni, è importante che gli Stati Uniti rimangano attivi, siamo pronti a incontrarli in Ucraina ad alto livello e nel merito, ha aggiunto il presidente Zelensky parlando appunto riferendosi ai due rappresentanti americani, Jared Kushner e Steve Witkoff. C'è la possibilità di colloqui di pace costruttivi? C'è una possibilità? A mio parere sì, ha risposto così il presidente Putin in occasione del forum di Vladivostok durante una sessione plenaria del Forum Economico Orientale. Rispondendo appunto ad una domanda sulla possibilità, seppur minima, di colloqui di pace costruttivi con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina dovrebbero essere le prime a raggiungere un accordo, ha affermato. La Russia è grata a tutti coloro che cercano di contribuire alla risoluzione del conflitto ucraino, ha detto il presidente russo Vladimir Putin. Mentre dal Medio Oriente il presidente israeliano Benjamin Netanyahu dice che la fine del regime iraniano è vicina, questo regime è in difficoltà, è più debole che mai, ha detto parlando al fianco del ministro della difesa Israel Katz e del capo di stato maggiore dell'IDF Yal Zamir. Sono convinto della nostra capacità di eliminare questa minaccia una volta per tutte, cioè di rovesciare questo regime. Questa è la missione centrale che ancora ci attende, ma è vicina, ha assicurato Netanyahu, ha detto, è alla nostra portata. Del resto, ha aggiunto, non è senza una ragione che evitano di attaccarci senza motivo, attaccano tutti, ma non noi. Conoscono la nostra forza, la potenza del nostro braccio e la nostra determinazione. Dico ai nostri nemici, non provocateci, così il premier israeliano Netanyahu. Un allarme dell'ONU sul clima, il Niño fino a febbraio, la terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno del Niño che si fa sempre più grande. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU, con temperature del Pacifico equatoriale, centro orientale, già sopra la media. Il caldo intenso durerà fino a febbraio, un fenomeno di proporzione gigantesco, secondo il segretario generale dell'ONU Guterres. In Italia il picco del caldo durerà almeno fino al 9 settembre e staremo a vedere. Intanto vi facciamo ascoltare il punto stampa tenuto dal ministro degli esteri Antonio Tajani al Cairo in Egitto oggi.
8: Con il presidente al-Sisi.
9: Se l'incontro con il presidente al-Sisi serve a rinforzare i legami tra l'Italia e l'Egitto, rinforzare anche la nostra presenza come paese esportatore. Negli ultimi sei mesi l'export italiano verso l'Egitto è aumentato del 17%, quindi è parte importante della nostra strategia, parte del piano Mattei. Abbiamo un interesse anche per la tutela del traffico marittimo attraverso Suez e il Mar Rosso, dove passa il 40% del traffico marittimo italiano in un momento di grande difficoltà internazionale in quell'area. Naturalmente dovremo affrontare sempre più con l'Egitto il tema dell'immigrazione, tant'è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò con il Ministro degli Esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupate nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione che anche qui in Egitto l'Italia organizza attraverso per esempio due istituti paritari salesiani. Incontrerò oggi giovani studenti sia del Cairo sia di Alessandria. E poi naturalmente della collaborazione economica, perché c'è un business forum con centinaia e centinaia di imprese, con oltre 1000 incontri bilaterali, e questo significa che la nostra azione a favore della crescita dell'export, l'obiettivo di arrivare a 700 miliardi entro la fine del prossimo anno, ha dei buoni risultati. Quindi con Sisi il tema fondamentale discusso è proprio questo della collaborazione tra paesi. Naturalmente ribadirò anche le richieste che su alcune questioni anche che riguardano i cittadini italiani.
10: Dopo il patto di Lipsia avete intenzione di rivedere la politica di ammissione dei visti, soprattutto i cittadini bielorussi e russi?
9: La politica è una politica europea, perché sono sempre, ogni persona che chiede un visto viene sottoposta al controllo, diciamo così, della piattaforma Schengen. Se non c'è nessun alert negativo viene concesso il visto. In più c'è una severa azione di controllo da parte italiana, da parte del mio ministero, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate per quanto riguarda la concessione dei visti. Anche a Kiev c'è stata recentemente un'ispezione, vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola per essere buoni
10: turisti.
9: Perché
10: questo aumenta il rischio di guerra ibrida, anche in vista di così tante elezioni.

0: Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero. Questo ricordo sempre il giorno in cui arrivò Zelensky per la prima volta a Roma, mentre le ruote dell'aereo toccavano la pista dell'aeroporto di Ciampino, partì un attacco contro il sito del Ministero degli Esteri. Quindi la guerra ibrida c'è, basta aver letto qualche libro di storia per capire che cos'è la disinformazia, fa parte di una cultura politica di alcuni paesi, e noi non possiamo assolutamente permettere che questo accada. Quindi useremo tutti gli strumenti per difenderci, tutte le contromisure necessarie anche a livello tecnologico verranno adottate, così come l'ha dettato del mio ministero, sarà adottata in tutte le altre istituzioni italiane.
1: Grazie.
2: E così Tajani nel punto stampa di oggi al Cairo. Adesso lo stato del diritto a cura di Irene Testa.
3: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con lo Stato del diritto. Parliamo di carceri, dell'iniziativa del Partito Radicale di Fida esposto nei confronti del capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, e lo facciamo con l'avvocato Fabio Federico, che è membro della direzione del Partito Radicale, è anche, diciamo, colui che ha redatto, concepito questa diffida. Fabio Federico, ben ritrovato.
4: Grazie Irene.
3: Allora Fabio, diciamo, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, abbiamo parlato di questo esposto, ma insomma, tu che appunto conosci sicuramente meglio di chiunque altro, vorrei appunto che tu spiegassi anche quali sono i passaggi di e perché è importante questo atto che è stato fatto dal Partito Radicale.
4: Allora, c'è una scelta ben precisa che abbiamo condiviso anche con il Consiglio e la direzione in particolare del partito, che è quella di cambiare anche un po' la qualità dell'azione riguardo il tema carceri, un tema che rimane ancora vivo e che non è assolutamente da sottovalutare, soprattutto nel momento nel quale quello che era il tema di fondo che noi abbiamo costantemente denunciato, il sovraffollamento, non sembra diminuire, ma anzi aggravarsi, con tutte le conseguenze ovviamente sui diritti dei detenuti. Abbiamo scelto quindi come direzione, come partito, di intraprendere una nuova iniziativa, che è quella di porre in essere un atto amministrativo di sfida e di intimazione formale al capo del dipartimento, in funzione delle sue responsabilità e dei suoi doveri come capo e dirigente generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di compiere degli atti ben precisi al quale riteniamo necessario per dovere in qualche maniera provvedere al sovraffollamento carcerario e le condizioni disumane e degradanti al quale stanno subendo gran parte della popolazione detenuta. Quindi abbiamo intimato, tramite un atto formale che è stato inoltrato da parte del segretario del partito e tuo, di diffida e di provvedere entro 30 giorni ad porre in essere atti amministrativi concreti per ridurre immediatamente il tasso di sovraffollamento negli istituti penitenziari, soprattutto quelli che noi abbiamo individuato, una serie di istituti nel quale si supera già il 150% di sovraffollamento, in aperta violazione degli standard previsti e conformi all'articolo 3 della CEDU. Che vuol dire che ci sono condizioni oggettive per spazi previsti regolamentari e capienza detenuti che superano i 3 metri quadri netti per ciascun detenuto, anche tenendo conto dei criteri stabiliti dalle sezioni

0: della Corte della Cassazione con la sentenza numero 6551 del 2021, che ha previsto delle specifiche, faccio riferimento all'esistenza all'interno della cella degli arredi fissi e degli arredi mobili, delle condizioni ovviamente di vivibilità dell'intero istituto e della permanenza temporanea presso la stessa cella. Quindi abbiamo ritenuto di fare queste iniziative e abbiamo anche chiesto ulteriormente di adottare le misure organizzative che competono sempre alla direzione di generale, affinché ogni istituto penitenziario del territorio nazionale sia garantita l'effettiva e piena applicazione anche della circolare 9 marzo del 2006 in materia di prevenzione dell'autolesionismo. Vogliamo sapere se effettivamente c'è stato questa l'adozione ed l'assunzione di quel personale di psicologi, medici ed altri strumenti necessari per prevenire le condizioni di autolesionismo ed il fenomeno che ormai è denunciato e conclamato dei suicidi in carcere. Abbiamo anche la necessità, che questo è la diffida e l'intimazione formale, di avere contezza di cosa si sta, come si sta provvedendo e di cosa si sta facendo per provvedere a questa ormai endemica, patologica condizione in quale si trovano i detenuti. In particolare vogliamo sapere e abbiamo chiesto di rendere pubblici, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo del 2013 numero 33, ex articolo 5, le presenze effettive e capienze regolamentari, il tasso di sovraffollamento, il numero di psicologi e psichiatrici in servizio e le ore di supporto psicologico erogato nei confronti della popolazione detenuta. Sono informazioni che noi abbiamo necessità di sapere e vogliamo soprattutto sapere quale e quanti importi sono stati liquidati ai sensi dell'articolo 35 ter, perché il sovraffollamento ha un costo per l'economia pubblica enorme, un costo che non è solo economico, è un costo soprattutto umano, che umilia il nostro Stato nel relegarci tra i paesi occidentali che applicano ovviamente trattamenti disumani e degradanti nei confronti della popolazione detenuta. Abbiamo infine ritenuto che queste informazioni debbano essere fornite per iscritto nel termine, ripeto, dei 30 giorni, ed vogliamo sapere inoltre quali provvedimenti da qui a breve saranno adottati in misura di quanto da noi richiesto. È l'inizio di un procedimento amministrativo previsto dall'articolo 2 della 241 del 90 che impone delle risposte. Noi saremmo contenti da questo punto di vista che anche l'amministrazione ritenesse inammissibile la nostra istanza, e non lo è perché il Partito Radicale ha una storia statutaria a tutela dei diritti umani e quindi siamo legittimati a fare questa richiesta. Saremmo anche contenti a una declaratoria di ammissibilità perché ci consentirebbe poi di ricorrere alla giustizia amministrativa, che anche in passato ha dato soddisfazione al partito riconoscendogli il valore, l'importanza delle iniziative politiche e giudiziarie a tutela dei diritti fondamentali.
1: Certo, e c'è da dire, adesso mi ricollego a quando hai sottolineato la questione dell'autolesionismo, eccetera, diciamo che poi molto spesso, no, quegli eventi di autolesionismo a volte poi diventano veri atti di suicidio, cioè c'è una storia molto spesso, chi tenta questi gesti di autolesionismo spesso poi arriva effettivamente al suicidio. Quindi che cosa è mancato, no? Perché a volte è la mancata sorveglianza, perché non c'è il personale a sufficienza, altre volte è perché non si è investito in psicologi, in psichiatri. Noi dobbiamo dire che nelle strutture sono pochissime le figure professionali che realmente operano da questo punto di vista, è sempre tutto scaricato molto spesso sugli agenti di polizia penitenziaria, no? Che tra l'altro non sono tenuti a fare questo tipo di lavoro. E quindi bisognerebbe, come dici tu, avere anche più dati a disposizione rispetto a quello che accade dentro le carceri. Su questo il Partito Radicale da decenni, posso dire, ci ha fatto una battaglia che è la battaglia per avere nel nostro paese un'anagrafe digitale degli istituti di pena. Lo ha fatto con iniziative legislative, con iniziative politiche e si è arrivati, diciamo, mi pare proprio nel 2013, a far approvare, diciamo, in parte quell'anagrafe. Quindi se abbiamo oggi sul sito del Ministero della Giustizia i dati delle presenze tollerabili della capienza e delle presenze dei detenuti, ce l'abbiamo anche e soprattutto perché si è fatta una battaglia da parte del Partito Radicale. Tuttavia non è sufficiente, non è esattamente soltanto quello che noi avevamo chiesto, perché rimangono fuori tantissimi altri dati, come dicevi anche tu. Ad esempio, noi non sappiamo quanti psichiatrici sono in un istituto, quanti psicologi, quante ore, quanti soldi vengono investiti in appalti, in forniture, quanto costa il sopravvivere. Se è uguale per tutti gli istituti, ci sono davvero tantissimi dati che dovrebbero essere integrati e che non ho, come dire, non, perché una delle obiezioni che era stata posta ad un'anagrafe digitale degli istituti di pena completa era la questione della privacy, non si possono mettere più dati perché poi si va in collisione con il diritto alla privacy, ma su molti dati il diritto alla privacy non c'entra proprio niente, sei d'accordo?
0: Assolutamente sì, voglio sottolineare che tu proprio hai insistito perché ci fosse questa diffida relativa a rendere pubblici determinati dati, informazioni, perché è lo strumento fondamentale per rendere trasparente un settore della giustizia che è delicatissimo, quello dell'esecuzione penale. Se non abbiamo dati e informazioni sufficienti, non possiamo essere vigili, sentinelle critiche nei confronti di quello che è una parte sensibile, forse la più sensibile, del sistema giustizia, la parte dell'esecuzione, la parte della rieducazione carceraria e quindi attuare quel principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. Il dato della privacy viene sempre meno rispetto alle esigenze di giustizia. La giustizia è un bene sovraordinato e in questo caso avere l'amministrazione penitenziaria trasparente è stato uno degli obiettivi che tu più volte hai sottolineato e hai voluto anche in questa diffida inserire, perché solo così possiamo e possono tutti i cittadini, non solo il Partito Radicale che si fa promotore di questa iniziativa, ma tutti i cittadini capire se c'è qualche cosa che non funziona. Infatti, nella nostra iniziativa di diffida abbiamo chiesto di sapere le presenze effettive, la capienza regolamentare, il tasso di sovraffollamento per ciascuno, il numero dei psicologi e psichiatri e soprattutto questi che ovviamente sono dati che riusciamo a avere sempre con tanta difficoltà, i dati disaggregati per singolo istituto, perché questo sarebbe poi un segnale importante, perché una delle richieste che noi abbiamo fatto e che possono essere adottate così, in maniera immediata è la ridistribuzione della popolazione detenuta in istituti dove il tasso di sovraffollamento è inferiore a quello previsto del regolamentare. Quindi dobbiamo in questo ritenere che il passaggio relativo alla pubblicità dei dati e delle informazioni diventa importantissimo, perché è il punto di partenza e su questo c'è un'esplicita diffida. Nel momento nel quale non adempierà con le sue responsabilità dirigenziali, il capo del DAP, noi saremmo investiti della possibilità di imporre tramite un giudizio amministrativo, quindi ricorso al TAR, che queste informazioni vengano fornite, vengano date e immesse a chi le ha richieste, ma ancora di più ottenere che queste informazioni diventino pubbliche.
1: Sì. Credo tra l'altro poi che si dovrà fare anche un ulteriore passo successivo, diciamo coinvolgendo anche il Ministero della Salute. tutte, perché poi accade anche questo, che noi abbiamo all'interno degli istituti la parte amministrativa, quindi gestita dalle direzioni, e poi abbiamo però la parte che riguarda tutta la sanità che è in mano alle ASL, quindi diciamo alle ASL regionali. Questo però che cosa comporta? Che molto spesso le amministrazioni, le direzioni non sono al corrente di quello che accade all'interno dello stesso istituto, perché è di competenza delle ASL, quindi non qualche volta, nella maggior parte dei casi accade che non solo i garanti regionali non possono sapere di questioni di salute se non autorizzati diciamo dai detenuti, ma a volte capita molto spesso che neanche le direzioni, quindi se noi vogliamo conoscere il dato dei tossicodipendenti, degli psichiatrici puri, di quelli che prendono terapia, ora sì a grandi linee, ma perché diciamo si lavora sui buoni contatti, a volte si riesce ad avere questi dati, ma io credo che non dovrebbero essere lasciati alla persuasione, alle relazioni, alla raccolta da parte delle associazioni o dei garanti, ma dovrebbero essere dei dati anche questi che in qualche modo devono essere resi pubblici. Noi dobbiamo sapere in un istituto, perché questo serve anche a poter dire con certezza, va bene, se abbiamo 40 disabili e ci sono solo 20 celle, faccio un esempio, ora già da lì emerge un quadro di illegalità, di non rispetto della legge, no? Perché se hai solo 20 celle, cioè 40 disabili, dove li hai messi? Vuol dire che non hai quelle celle per la disabilità con le barriere architettoniche. Noi vediamo di detenuti in sedia a rotelle, costretti, diciamo che non hanno neanche tra l'altro l'assistenza dentro la cella, ma hanno il piantone che è un altro detenuto che li aiuta nelle cose quotidiane, che spesso addirittura ho visto di situazioni di piantoni che sono costretti a trascinarli sotto la doccia con il rischio anche di scivolare loro stessi, insomma delle situazioni incredibili che non dovrebbero verificarsi dentro una struttura di pena. Quindi anche proprio su questo è collegato anche al fatto che dicevi tu che ci sono poi delle spese per i cittadini italiani. Noi parliamo di un sistema che già le cifre, che anche lì non ce le abbiamo precise naturalmente, ma abbiamo un sistema che costa quasi 4 miliardi di euro l'anno allo Stato, e che cosa ne abbiamo indietro rispetto a tutti questi costi? Un detenuto che poi non viene quasi mai riabilitato, no? Anche perché non essendoci personale, non essendoci trattamento e soprattutto avendo riempito le carceri prevalentemente di persone malate che andrebbero poi curate in altri luoghi, diciamo che se poi andiamo a vedere abbiamo una recidiva altissima e abbiamo un carcere fallimentare.
0: C'è un tema che tu hai voluto introdurre in questo nostro incontro che è forse il più delicato in tema carcerario, sanità e carcere. È lì il confronto nel quale si scontra il sistema amministrativo, l'organizzazione dello Stato con quello che è lo Stato di diritto. Ci sono diritti che non possono essere né alienati né compressi, il diritto alla salute. Soltanto che in carcere, tu lo sai meglio di me, nella tua posizione di garante, quanto viene violato non solo il diritto del detenuto in sé nel processo rieducativo intramurario, ma quanto viene ancora più violato quando il detenuto ha un problema di salute, perché diventa quindi quel diritto del malato che non è l'ammalato, è il diritto che non viene concesso al detenuto, perché il malato detenuto è un malato di serie D, non è un cittadino normale, è un cittadino detenuto, e quindi tutto si rallenta, tutto diventa più difficile e soprattutto c'è un accanimento, e questo collettivo verso l'aspetto patologico, ritenuto sempre nell'ambiente intramurario come simulazione. E in questo concetto, in questo atteggiamento preventivo che il sistema sanitario carcerario ha nei confronti del detenuto malato, si consumano le peggiori aberrazioni ed violazioni dei diritti fondamentali. Ho una schiera, farei un elenco di detenuti che versano in condizioni disperate veramente e vengono comunque detenute lo stesso, facendo prevalere ai diritti del detenuto, ai diritti dell'ammalato, l'esigenza di detenzione e di carcerazione. Siamo alle soglie di un mondo avanzato, tecnologicamente avanzato, e siamo incapaci di rendere concreto un principio costituzionale e una finalità rieducativa che sia umana nei confronti di soggetti che vengono trattati come e peggio di quello che sarebbe un animale di fronte a una clinica veterinaria. Ecco, questa è la condizione del sistema sanitario in carcere, dove non vengono garantiti i diritti minimi, dove sembra che anche il personale che acceda a questi servizi sia un personale residuale del mondo sanitario e che si trovi lì legittimato a poter adottare tutte le iniziative che ritiene opportuno. Questo io me ne assumo la responsabilità e denuncio formalmente che se un cittadino normale per una lesione colposa fa una denuncia penale a un medico, noi sappiamo che i medici subiscono nell'ambito civile una vera e propria persecuzione in quella che poi ha sviluppato una medicina difensiva da parte della banca. In carcere è garantito al medico, al sanitario, l'impunità totale, tanto il soggetto che viene considerato non è un cittadino normale ma è un detenuto, e quindi paradossalmente tutte, tranne qualche caso eclatante che sorge alle cronache, la maggior parte viene trattata in maniera disumanizzante, non solo nel trattamento carcerario ma nel trattamento sanitario. Quindi abbiamo una doppia sofferenza di questi, del detenuto malato, che meriterebbe uno statuto apposito, provvedimenti generalizzati di maggiore tutela di un soggetto che già vive in una condizione di costrizione fisica e psicologica qual è il carcere, e dovrebbe essere invece trattato in maniera più umana. Invece l'aspetto sanitario carcerario è, e mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico, vergognoso. Non c'è il diritto del malato in carcere, anzi, come ripeto molto spesso, viene relegato a forme simulatorie ed quindi dequalificato nell'importanza e nella lesione fondamentale dei diritti umani che dovrebbero invece essere tutelati.
1: Grazie all'avvocato Fabio Federico. Noi sicuramente ci riaggiorniamo quando, insomma, saranno scaduti i 30 giorni e potremo dare qualche informazione in più rispetto appunto all'esposto che abbiamo presentato. Grazie Fabio.
0: Grazie a te.
1: E un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Radio Radicale 20 e 31 minuti, è il momento del nostro notiziario serale. Federico Punzi in studio, Iva Radice viene in regia. Apriamo con l'esame della legge elettorale, della riforma della legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali del Senato, perché oggi pomeriggio c'è stato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza di centrodestra sulle preferenze, per l'introduzione delle preferenze nella riforma. Il testo ricalca a quello che fu bocciato a luglio scorso, prima della pausa estiva alla Camera, per un solo voto, e quindi si tratta di un meccanismo che lascia bloccato il capolista, mentre per tutti gli altri candidati l'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze mettendo una croce sulla scheda. L'alternanza di genere parte dal candidato successivo al capolista, che resta dunque escluso da questo meccanismo. Per i capolista non viene dunque riproposta la regola 60-40 del Rosatellum, che poneva un limite alla prevalenza di uno dei due generi. Ora le tensioni tra Russia e Germania, da Merz passi bruschi ma goffi, attacca il presidente Putin, allerta anche in Danimarca sugli attacchi ibridi da parte della Russia, mentre Berlino indaga su un nuovo attacco. Però dicevamo appunto la reazione di Mosca contro Berlino dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia, sull'aeroporto di Lipsia. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov se la prende con il cancelliere tedesco Merz, i suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio di un'azienda della difesa in Germania e Londra, alza la vigilanza sui reali, sulla famiglia reale, allerta anche in Danimarca, mentre a Kiev scandalo munizioni, si dimette il ministro estone della difesa, pagati 70 milioni, ma la società italo-indiana non ha mai consegnato le armi. E a proposito di negoziati, ci sono delle novità, perché nel pomeriggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Ci sono delle date preliminari, ci aspettiamo di vedere i rappresentanti del Presidente degli Stati Uniti qui a Kiev, ha affermato il Presidente ucraino. Hanno confermato che l'incontro si terrà a Mosca e a Kiev, non vediamo l'ora di incontrarci nei prossimi giorni, questo è molto importante, è importante che gli Stati Uniti rimangano attivi. Siamo pronti a incontrarli in Ucraina ad alto livello e nel merito, ha aggiunto così il Presidente ucraino Zelensky. C'è la possibilità di colloqui di pace costruttivi? E a mio parere sì, c'è una possibilità, ha risposto così il presidente russo Vladimir Putin durante una sessione plenaria del Forum Economico Orientale di Vladivostok, una possibilità seppur minima di colloqui di pace costruttivi con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina dovrebbero essere le prime a raggiungere un accordo, ha affermato il presidente russo. La Russia è grata a tutti coloro che cercano di contribuire alla risoluzione del conflitto ucraino, ha detto Putin. La Procura Militare, torniamo in Italia, la Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito, al movimento del generale Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari, poi nel pomeriggio è arrivata una precisazione dalla stessa Procura Militare. La Procura Militare di Roma non ha avviato alcuna indagine nei confronti del generale Vannacci per la presunta ricostituzione del partito fascista, né ha indicato tale ipotesi quale oggetto degli accertamenti in corso, è quanto scrive in una nota la stessa Procura Militare, sottolineando che nel motivare la propria decisione ha infatti precisato che si è ritenuto opportuno disporre accertamenti preliminari tesi a chiarire in quale contesto debbano essere inquadrati i fatti e a verificare la sussistenza di eventuali fattispecie di interesse di questo ufficio, rilevando inoltre che la genericità di quanto evidenziato non consente allo Stato di procedere a formali iscrizioni nel registro di cui è l'articolo 335 del Codice di Procedura Penale. Si tratta di un passaggio inequivocabile, non è stata disposta alcuna formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, né risulta avviata un'indagine penale nei confronti del generale Vannacci. Precisa la Procura Militare, che ritiene inoltre necessario precisare che nell'esposto presentato dal sindacato dei militari non viene formulata alcuna ipotesi di ricostituzione del partito fascista e non viene fatto alcun riferimento alla legge Scelba. Queste erano le i riferimenti che si leggevano in alcune notizie di stampa nel pomeriggio. Gli accertamenti disposti riguardano, si legge ancora nella nota della Procura Militare, la posizione degli appartenenti alla Forza Armata all'interno della struttura organizzativa di Futuro Nazionale, allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di fatti di stretta competenza della giurisdizione militare. Pertanto, il titolo secondo cui la Procura Militare avvia indagine su Vannacci per la ricostituzione del partito fascista è una rappresentazione che non trova alcun riscontro negli atti della Procura. La procura militare osserva infine che si sta infatti attribuendo all'autorità giudiziaria un'indagine che non risulta essere stata avviata, un'ipotesi, quella della ricostruzione del partito fascista, che non è contenuta nell'esposto alla procura militare, un'iscrizione al registro ex articolo 335 CPPP, che la stessa procura afferma espressamente di non aver effettuato. La distinzione non è formale ma sostanziale. Considerata la gravità dell'accusa evocata, non può essere ignorata né trasformata in un titolo giornalistico che presenta come fatto accertato ciò che negli atti ufficiali semplicemente non risulta. Questa appunto la precisazione della procura militare di Roma. E gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni del movimento di Vannacci con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale, commenta il leader di Futuro Nazionale, che replica in un video. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani sulle possibili influenze russe sul voto, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda evidentemente solo l'Italia. Ne ha parlato Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, a margine dell'incontro Intelligence e Magistratura, la collaborazione necessaria, organizzato a Soveria Mannelli, provincia di Catanzaro, dalla Società Italiana di Intelligence. Il tema di tutelare il processo elettorale riguarda non solo l'Italia, ma tutti i paesi che nel 2026 e 2027 andranno al voto, e su questo sono state messe in campo, sulla stessa indicazione del COPASIR, una serie di misure per tutelare la libertà del processo democratico di voto. Così appunto il direttore generale del DIS, Vittorio Rizzi. E, invece, per quanto riguarda la situazione, il caso Report, la co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti del RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione, che affiancherà Daniele Pervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici di Pasquale. La gestione del caso da parte della RAI è stata disastrosa, denunciano i consiglieri di opposizione Di Maio, Di Pietro e Natale in una nota, chiedendo la convocazione di un CDA straordinario. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail e intervista di Ranucci sugli affari africani di Lavitola, possibile l'apertura di un nuovo filone di indagine. Così appunto queste le principali novità della giornata sul caso Ranucci, sul caso Report. E ancora invece la politica estera, ma andiamo in Medio Oriente. La fine del regime iraniano è vicina, ne è convinto il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Questo regime è in difficoltà, è più debole che mai, ha detto parlando a fianco del ministro della difesa Israel Katz e del capo di stato maggiore dell'IDF Eyal Zamir. Sono convinto della nostra capacità di eliminare questa minaccia una volta per tutte, cioè di rovesciare questo regime. Questa è la missione centrale che ancora ci attende, ma è vicina, ha assicurato Netanyahu, e la nostra portata. Del resto, ha aggiunto, non è senza una ragione che evitano di attaccarci senza motivo. Attaccano tutti, ma non noi. Conoscono la nostra forza, la potenza del nostro braccio e la nostra determinazione. Dico ai nostri nemici, non provocateci. Così Netanyahu sull'Iran, mentre tornando in Europa, il premier spagnolo Sanchez in Parlamento sulla situazione a Ceuta, che è situazione che non è ancora è lontana dall'essere tornata nella normalità, anzi piuttosto in emergenza. Ieri sera numerose manifestazioni in diverse città della Spagna a sostegno di Ceuta e contro il premier spagnolo Sanchez, che appunto oggi si è recato in Parlamento. Il primo ministro spagnolo ha dichiarato che non ci sono prove concrete che il Marocco abbia orchestrato la ondata di migranti a Ceuta nel luglio scorso, dopo che un rapporto della polizia ha evidenziato invece di molteplici mancanze da parte delle forze di sicurezza marocchine. Nessuna istituzione legale o di polizia, nel servizio diplomatico, nella Commissione europea, né alcun organismo internazionale ha presentato al governo spagnolo prove concrete che il Marocco abbia pianificato o eseguito l'incidente. Queste le parole di Sanchez in Parlamento. Eppure ieri un rapporto della polizia spagnola citava un dispiegamento di forze significativamente inferiore al solito e la permissività degli agenti di polizia marocchini, gettando nuovamente dubbi sul ruolo del Marocco nell'afflusso di migranti a Ceuta a fine luglio. E ieri il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska aveva chiesto al direttore generale della polizia di informarlo del contenuto del rapporto citato da un media spagnolo, l'Espagnol, in cui il CENIF, il Centro Nazionale di Intelligence, attribuiva il massiccio assalto al confine di Ceuta del 30 al 31 luglio alle forze di sicurezza marocchine, secondo quanto dichiarato dal ministero. Queste le notizie appunto dalla Spagna, mentre da fonti della Lega si fa notare: un conto è la legittima preoccupazione per le minacce esterne, un'altra è l'ossessione per i russi in ogni campo, da quello sportivo a quello culturale fino a quello delle preannunciate influenze sul voto degli italiani, affermano fonti della Lega, sottolineando che vigilare contro qualsiasi interferenza straniera è doveroso, da qualunque parte arrivi, da Putin a Zelensky passando per Soros, ma senza mancare di rispetto all'intelligenza degli italiani che hanno sempre scelto e votato con la propria testa. Così fonti della Lega citate appunto dalle agenzie di stampa. E per quanto riguarda la politica italiana, oggi il record di longevità del governo Meloni, Sonia Martina ne ha parlato con il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Molan.
3: Allora, dal 4 di settembre, nella giornata di domani, il governo Meloni sarà il governo più longevo della storia repubblicana. E allora ne parliamo con il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. E, allora, intanto, Presidente, dico sicuramente, è un ottimo obiettivo, però non credo che sia solo una questione di tempo, no?
4: No, certamente, non sono stati 4 anni di vivacchiare o di tirare a campare, come disse un celebre politico della Prima Repubblica, ma sono stati 4 anni di un lavoro intenso, positivo e francamente al di là di tutte le aspettative, a cominciare dall'opposizione che, devo dire, anche con elementi concreti, in una situazione estremamente difficile, quella che c'era alla fine della scorsa legislatura, e cioè nel 2022, con una guerra in corso che aumentava i costi, con un debito pubblico ingigantito dalle spese del periodo Covid, alcune giustificate, altre assai meno, come il super bonus, le aspettative che il governo avrebbe incontrato enormi difficoltà, probabilmente insormontabili, con tanto di previsioni, cadranno fra 6 mesi, ma non per disunione all'interno della coalizione, su cui non ci contano molto, perché effettivamente abbiamo una buona storia sotto questo punto di vista, ma per le oggettive difficoltà. Di fronte a queste premesse abbiamo dei risultati concreti, abbiamo una serie di record di occupazione, un record ovviamente negativo di disoccupazione, cioè il minimo di disoccupazione, un prestigio aumentato dell'Italia, salari che hanno recuperato rispetto all'inflazione. Se parliamo dal 22, se parliamo dal 21 è un'altra cosa, ma noi non governavamo dal 21, cioè nel 21 c'era un altro governo, dal 22 si è recuperato appunto rispetto all'inflazione, si è rimediato a una serie di carenze che ci sono state prima, per esempio erano diminuite moltissimo le assunzioni nell'ambito di polizia, carabinieri, forze dell'ordine in generale, e invece si è cambiato, si è invertita la tendenza e si è recuperato in parte volte quello che era stato, quello, rispetto a quello che era stato fatto prima. Tutto questo è stato possibile naturalmente perché si sono trovate le risorse, perché la maggioranza è stata compatta nel votarle, ma è stato possibile proprio in sé grazie alla stabilità del governo, perché la stabilità del governo consente di fare realmente piani a lungo termine che sono quelli che portano davvero all'obiettivo. Se uno fosse corso dietro a tutte le piccole spesucce per ingraziarsi questa o quella o per venire incontro a quella emergenza passeggera, non ci sarebbero state le risorse per tagliare, e di molto, più di quanto i sindacati addirittura chiedevano all'inizio della legislatura, il cuneo fiscale contributivo non ci sarebbero state risorse per quello. E il taglio del cuneo fiscale contributivo non è per ingraziarsi quelle categorie, che naturalmente noi speriamo che apprezzino, ma è stato quello che ha fatto sì che, nonostante una crescita molto limitata che colpisce tutta l'Europa, si sia raggiunto un record di occupazione e anche un recupero del potere d'acquisto dei salari.
3: Senta, allora voi avete iniziato, come lei ricordava, con una situazione, la guerra in Ucraina, però diciamo che nel corso del vostro mandato, insomma, ne è successo un po' di ogni. E, non so, posso ricordare i dazi, Israele, la Palestina, il Libano, l'Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz, che ancora insomma non si capisce come andrà a finire, difficoltà comunque europee che ci sono, insomma, anzi ci saranno poi diversi paesi chiamati alle urne, insomma, lei sa, alle urne bisogna vedere. Quindi quanto ha influito la situazione geopolitica sulla buona riuscita di alcuni progetti che avevate?
4: Guardi, basta vedere quello che è successo, quello che è stato necessario fare questi ultimi mesi, dall'inizio della guerra in Iran, dove sono state spese diverse centinaia di milioni per moderare i prezzi dei carburanti, non soltanto perché i carburanti, sappiamo, l'aumento dei prezzi dei carburanti porta a un aumento di tutte quelle merci che vengono trasportate, che sono pressoché tutte, che sono trasportate con l'uso di carburanti. È chiaro che con quelle risorse si sarebbe potuto fare ancora di più, però bisogna governare date le circostanze, bisogna fare il meglio date le circostanze che ci sono. Di fronte, indubbiamente avremmo potuto fare ancora di più. Devo dire che però, visto che uno ha a che fare con la realtà e non con i sogni, possiamo essere parecchio soddisfatti, perché abbiamo aumentato le risorse in una serie di settori, a cominciare dalla sanità, pur dovendo far fronte ad altre cose. Questo è stato dovuto, come ho già detto, alla stabilità e alla chiarezza di idee che ha sempre imposto Giorgia Meloni e che la maggioranza intera con grande coesione ha portato avanti, e cioè di avere le idee chiare, perché se tu hai tanto tempo davanti ma poche idee, certo, il tempo lo usi per l'appunto per vivacchiare. Se invece hai degli obiettivi certi, ma poi ci sono tante cose che sono state fatte anche lì grazie alla continuità, le rinnovabili, si è raddoppiato il tasso di crescita delle rinnovabili, a questo punto c'è un 20% di crescita in più, l'Italia ha superato la media europea nelle rinnovabili, nella quota di energia prodotta attraverso le energie rinnovabili, è una cosa di cui si parla pochissimo, ma è un fatto reale. Poi ci dicono la retorica, voi non badate a queste cose, forse facciamo meno retorica, ma i fatti concreti li abbiamo fatti.
3: E avete degli, io dico insomma, se, degli smarrimenti, nel senso che ad esempio la riforma delle riforme, il premierato ha avuto diversi problemi, il federalismo, il referendum sulla giustizia, e, insomma, diciamo delle difficoltà che vi hanno fatto smarrire in qualche momento.
4: Allora, giustizia è una riforma di cui siamo stati e siamo convintissimi, ed era necessario farlo con il passaggio referendario, perché altre riforme, ma con l'attuale struttura del CSM, di cui è stato molto detto anche da coloro che poi con scarsa coerenza si sono battuti assolutamente per il no, ma il problema del correntismo di cui continuano a emergere ogni sorta di guasti, di cose che non dovrebbero proprio esistere tanto più nell'amministrazione della giustizia, eravamo convintissimi, avevamo il dovere di portare avanti questa riforma. Purtroppo il referendum, il popolo sovrano, come nel suo diritto, ha scelto il no, purtroppo. Abbiamo subito una campagna elettorale basata su falsità totali, e cioè che sovvertivamo la Costituzione, che sottomettevamo i magistrati alla politica, cosa che non è vera, assolutamente non c'è nulla che gli somigli neppure nel testo, non c'era nulla, ahimè, però il messaggio era molto chiaro, mentre invece spiegare come con i due CSM, con l'Alta Corte di Giustizia ci sarebbe stata un'amministrazione più ragionevole, sganciata dalle correnti. Le correnti non le tocca la gente nella vita di tutti i giorni. Se invece gli racconti che sottometti, guarda, un mio amico avvocato ha raccontato che aveva annunciato una sentenza favorevole al suo cliente, e il cliente dice: ah, meno male che è arrivata adesso, perché la settimana prima del referendum, perché ha detto: a me che c'entra adesso, la settimana prossima, tanto. Eh sì, perché dopo, se vince il sì, poi saranno i politici a scrivere le sentenze, no? E questo è, cioè, la gente semplifica, e se ti crede che tu dici che la politica, la magistratura sottomessa alla politica, vuol dire che io vado a dire al procuratore di Torino di dire: guarda, fai questo mandato, al giudice gli dico: fai questa sentenza.
3: Così questo, poco da fare,
4: questo è quello che hanno raccontato loro, e qualcuno ci ha creduto, molti italiani hanno creduto a quel che dicevamo noi, che però era più complicato.
3: E il premierato,
4: il premierato, evidentemente anche quello, c'era bisogno di un voto referendario, e pertanto è stato rallentato. Di fronte all'esito, perché certo, si fanno le cose che portano un risultato. Noi la giustizia pensavamo davvero, e credo che tuttora, anzi, e ricordo i sondaggi molto articolati, no, che andava nel merito, sulle singole cose larga maggioranza degli italiani diceva: è giusto, per cui è giusto avere un organismo indipendente che giudichi i magistrati, sì, è giusto che siano indipendenti i giudici dai procuratori, insomma i requirenti, dai giudicanti, sì, tutto giusto, voti per il referendum, e poi le percentuali erano poi quelle che sono venute fuori al referendum, cioè tutti d'accordo, però non d'accordo a votarle.
3: Senta, da qui alla fine dell'anno quali saranno gli inciampi? Intanto, vabbè, adesso c'è la legge elettorale, io mi auguro, io ho sempre timore, la Camera, magari il voto segreto, non lo so, però poi vedrete, diciamo la legge di bilancio sicuramente, credo allora, l'ultima, con quella, la situazione di cui sopra parlavamo prima, sarà complicata.
4: Allora, come sempre, non è mai semplice scrivere la legge di bilancio, perché anche nell'ipotesi che ci fosse abbondanza di soldi, cosa che non c'è mai per definizione, ma ci sarebbe ovviamente opinioni differenti su come usare questa abbondanza di soldi, per cui è sempre difficile. Però noi abbiamo vantaggio che abbiamo una linea tracciata fino ad oggi, nei 4 anni precedenti, che va appunto nel dare sostegno ai redditi bassi, alle imprese, al lavoro. Ed è molto semplice, perché se ci sono più persone che lavorano, vuol dire meno oneri per il welfare per lo Stato, vuol dire più gettito di imposte, vuol dire più risorse per metterle nelle varie esigenze che poi ci sono. E questa sarà la linea sulla quale proseguiremo. Cercheremo le risorse per alleviare il peso del fisco, non solo sui redditi più bassi, dove già si è intervenuto molto, ma anche sui redditi medi.
3: Il famoso ceto medio che c'era una volta.
4: Il famoso ceto medio che in vari modi è stato, esattamente. Questa sarà la direttrice, bisogna naturalmente essere in grado di trovare le risorse. E quando ci dicono: ah, ma avete tagliato il tale fondo, beh, quando è un fondo che non viene speso, per quanto abbia magari un titolo nobilissimo, è meglio usarlo per altro, e per cui d'altra parte non avremmo potuto aumentare le risorse per la sanità, tagliare il cuneo fiscale contributivo senza aumentare le imposte, perché la pressione fiscale è aumentata in quanto è aumentata la gente che lavora anziché prendere un reddito, dei sussidi sui quali ovviamente non si pagano le tasse, perché sarebbe un controsenso. È chiaro che aumenta la pressione teorica, ma quando chiediamo ai nostri oppositori, benissimo, dite quale imposta aumentata, non sanno dirlo, perché non c'è, anzi c'è un bel elenco di imposte che sono ridotte. Allora è chiaro che bisogna avere le idee chiare, evitare di mettere soldi dove non vengono spesi e invece spenderli dove serve, dove si dà impulso all'economia.
3: Allora, domani a Bari si festeggia al porto con questo...
4: Domani a Bari saremo in tanti, e ci sono note le modalità, sono state pubblicate sul sito di Fratelli d'Italia, se chi vuole venirci con mezzi, come dire, individualmente sa trovare le
3: Ho visto che ci sono tipo 80 pullman, una cosa...
4: Sì, poi ci saranno moltissimi che vengono per tutto proprio, per cui sarà un modo per ritrovarsi.
3: Ci sarà questo intervento, immagino, insomma, no?
4: Certo, il fulcro è quello, l'intervento di Giorgia Meloni.
3: Intervento di sì, festeggiamento dei 4 anni o anche di inizio della campagna elettorale?
4: Ma guardi, noi abbiamo fatto, Giorgia Meloni, una delle cose... che hanno secondo me segnato un modo di approcciarsi, no, all'attività del governo. Fin dall'inizio ha detto: il nostro obiettivo non è vincere le prossime elezioni, ma avere lavorato per avere una situazione, mettere l'Italia e gli italiani in una situazione migliore di quando l'abbiamo, di come l'abbiamo trovata. E questo è il punto, e questa è la nostra campagna elettorale. Poi, naturalmente, se gli italiani constatano, al di là della propaganda catastrofista, che effettivamente la situazione è migliorata, supponiamo che ci diano sostegno, che ci hanno dato in questi anni, che hanno dimostrato alle elezioni europee, in molte elezioni locali.
3: Grazie davvero, grazie per avermi dedicato tutto questo tempo, Presidente Malan. Buon lavoro.
4: Buon lavoro a lei.
2: Così Sonia Martina con il senatore Lucio Malan. E un'ultima... notizia, conferenza stampa del vicepresidente degli Stati Uniti Vance. Tra gli argomenti, il transito, il flusso di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, che secondo il vicepresidente sarebbe tornato quasi ai livelli precedenti all'inizio del conflitto con l'Iran. Se torniamo indietro di 3 mesi, per quanto riguarda il petrolio e il gas in uscita dello stretto di Hormuz, a causa delle minacce iraniane il flusso era praticamente nullo. Ora siamo quasi tornati alla situazione precedente, ha detto appunto il vicepresidente americano, mentre un nuovo attacco con droni russi contro Kiev fa un morto e 6 feriti, secondo quanto ha riferito il sindaco della capitale ucraina. Sono le 21 in punto, il nostro notiziario si chiude qui, un ringraziamento a Ivo Radicev che ha curato la regia. Adesso apriamo la nostra programmazione serale con lo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
5: Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite!
6: Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
7: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
8: Il nome del popolo italiano, il tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
9: Il nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
10: Buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, oggi, e insieme ai nostri ospiti, ci vogliamo occupare del sovraffollamento carcerario, sovraffollamento che potrebbe essere ancora più grave rispetto a quanto ci dicono già i numeri di oggi. Infatti, chi si occupa di carcere o chi vive nelle carceri sa bene che il tasso di sovraffollamento è ormai drammatico, e questo perché contiamo quasi 65.000 3.000 persone detenute che sono costrette a vivere in circa 46.000 posti effettivi, con un esubero quindi di presenze pari a 18.300 persone. Una marea. Eppure, anche se si tratta di numeri da capogiro, la situazione potrebbe essere anche peggiore, e soprattutto il numero delle persone detenute che vivono in cella con meno di 3 metri quadri a testa, parametro sotto il quale, secondo la CEDU, c'è trattamento disumano e degradante, potrebbe essere assai maggiore, e quindi potrebbero essere anche di più i detenuti che avrebbero diritto allo sconto di pena, un giorno ogni 10, per aver vissuto in modo disumano e degradante. Infatti, il sistema informatico chiamato ASP, applicativo spazio detenuti, e che indica quanto spazio calpestabile ha una persona detenuta nella sua cella, potrebbe, udite udite, basarsi su presupposti sbagliati. Come dire, se in un sistema informatico inserisco dei dati errati, è evidente che il risultato finale sarà sballato. Ma ora vi chiederete: quali sarebbero questi dati sbagliati? Beh, il primo e più importante dato potrebbe essere quello relativo proprio alla metratura di ogni cella, metratura che non va assolutamente mai presa come un dato inconfutabile, visto che, come è successo nel carcere di Prato, lì la Camera Penale ha nominato un consulente, un geometra, e grazie all'autorizzazione datagli dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha misurato le celle e ha dimostrato che le celle erano più piccole rispetto a quanto risultava dal sistema informatico. Ma oltre a questo dato potrebbe essere errato anche un altro dato. Infatti, come fanno notare anche Gianni Alemanno e Fabio Falbo, il sistema informatico chiamato ASP, applicativo spazio dei detenuti, potrebbe non considerare lo spazio occupato nelle celle dall'arredo fisso, spazi questi che secondo la Corte di Cassazione vanno scomputati dai metri quadri della cella perché non sono spazi calpestabili, non si cammina sul letto, no, lo capisce anche un bambino. Insomma, un grande quadro di incertezza che potrebbe aumentare a dismisura le persone detenute che avrebbero diritto allo sconto di pena previsto dall'articolo 35 ter dell'ordinamento evidenziario. Ebbene, per affrontare questo tema sono oggi con noi il dottor Carmelo Cantone, storico direttore del carcere Bibbia, che è stato anche vice capo del DAB. Buonasera dottor Cantone.
11: Buonasera a voi, grazie.
10: E saluto anche Stefano Anastasia, garante delle persone detenute del Lazio. Ciao Stefano, buonasera.
12: Ciao, buonasera.
10: Allora, caro dottor Cantone, per prima cosa, cos'è questo sistema informatico ASP, applicativo spazio detenuti? Ce lo può spiegare?
11: Allora, questo sistema è stato strutturato e definito all'incirca nei primi mesi del 2014.
10: 12 anni fa.
11: Perché è uno dei frutti, devo dire, sotto questo aspetto sani, che ha permesso la creazione di un'anagrafe totale delle sezioni, delle stanze, delle singole stanze, e con conseguente collocazione anche della presenza dei singoli detenuti in quegli ambienti. Questo prodotto era conseguente a tutto quello che si è maturato dopo la nota sentenza Torreggiani del gennaio 2013, per cui l'amministrazione penitenziaria ovviamente aveva bisogno di avere un dato chiaro. Era giusto che a livello centrale, ma a livello di istituti, si avessero le idee chiare su che ambienti abbiamo, che metrature hanno e concretamente chi ci sta in quelle stanze.
10: Però, dottor Cantone, anche... questo sistema applicativo, scusi se la interrompo, questo sistema informatico applicativo spazio detenuti, col passare del tempo si fonda sempre su dati certamente oggettivi su cui possiamo fare affidamento, oppure, come dicono Gianni Alemanno e Fabio Falbo, c'è qualche dubbio su questo sistema?
11: Allora, da una parte c'è un dovere da parte di chi gestisce gli istituti di aggiornare il Dipartimento sulla modifica delle situazioni. Non so, ho ristrutturato una sezione, ho buttato giù un muro, oppure non è disponibile quella sezione, quel piano, quella stanza. Questo deve essere un dato presente, deve essere aggiornato sistematicamente in modo che già dal centro si sappia che in quell'istituto ci stanno, non so, 520 posti e non i 550 che si pensava fino a ieri.
10: Ma i metri quadri, per esempio, siamo sicuri che sono azzeccati?
11: Ora, questo è il tema che pone il nostro Arena oggi. E i dati sono ricavati dagli accertamenti che fanno i tecnici del provveditorato e degli istituti stanza per stanza. Quindi è un prodotto che viene, non so, in una sezione che non è stata mai toccata dal 2013 al 2014 fino a oggi, il dado rimane quello se non ci sono modificazioni, cambiamenti.
10: Dei tecnici del Ministero.
11: Tecnici, soprattutto degli uffici tecnici dei provveditorati e i tecnici che sono presenti almeno nelle realtà più grosse, negli istituti più grossi. Questi dati sono la Bibbia, sono il Vangelo? Se opiniamo che questo dato non sia corretto, perché magari anziché 9 metri quadri, in realtà noi ci abbiamo una stanza di 7 metri quadri, questo dato comunque, come è normale, può essere messo in contestazione nel momento in cui il magistrato di sorveglianza, ai sensi del 35 ter, viene mobilitato dal reclamo del detenuto che ritenga che siano violate quelle norme, quegli principi che lei ha detto in premessa.
10: Cosa che purtroppo avviene raramente, ma a questo aspetto ci arriviamo, caro dottor Cantone, che è il cuore della vicenda. Stefano Anastasia, insomma, in base a quello che tu hai capito, questo sistema informatico applicativo spazio detenuti, come è stato creato? Su criteri oggettivi, validi, oppure secondo te sono contestabili?
12: Ma sono i criteri che ha appena detto il dottor Cantone, cioè sono criteri, rilevazioni tecniche fatte dagli uffici dell'amministrazione penitenziaria, gli uffici periferici che

0: pensiamo e speriamo che ovviamente gli immobili pubblici, diciamo, si abbiano una capacità di rendicontazione pubblica chiara ed efficace e trasparente. Comunque il punto è che le rilevazioni sono state fatte come sono state fatte e quando sono state fatte. Dopodiché la dimensione intanto è un problema che ovviamente può essere messa in discussione e può essere questionata e può essere evidentemente da parte delle persone ricorrenti, si può chiedere che quelle misurazioni possano e debbano essere riprese e rivalutate, diciamo. Tanto più che lì entrano in conto nella valutazione della violazione degli spazi anche i criteri di accertamento stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani e della Cassazione, appunto dicevi prima dei letti fissati a terra, non solo dei letti a castello che non sono utilizzabili altrimenti, ma dei letti fissati a terra. Nel provveditorato del Lazio, credo 2 o 3 anni fa, tutti i letti sono stati fissati a terra e sono inamovibili. In qualche caso causando, come a me è capitato di vedere, anche qualche problema di apertura delle finestre, perché avendo fissato a terra il letto non si può più aprire integralmente la finestra. Queste cose io non lo so se sono scritte nell'applicativo e comunque, comunque queste cose sono le cose che il giudice deve accertare, perché una decisione del giudice, qualsiasi decisione di qualsiasi giudice, come tu mi insegni che sei un avvocato, diciamo, no? Come tu mi insegni, prevede una parte di accertamento in fatto e una parte di accertamento in diritto. Quindi quali sono le dimensioni della stanza? Quali sono gli immobili inamovibili? Dove la superficie non è calpestabile? È l'accertamento in fatto. Ed è responsabilità del giudice determinare il fatto, ovviamente acquisendo la documentazione dell'amministrazione penitenziaria, ma non necessariamente dandola, diciamo così, come il verbo depositato, perché potrebbero essere intervenuti dei lavori, perché la misurazione potrebbe non essere stata fatta a regola d'arte, e quindi quella è responsabilità del giudice determinare se appunto il fatto è quello o non è invece un fatto diverso.
1: Ecco, invece rarissimamente accade che un giudice di sorveglianza chiamato a pronunciarsi sul 35 ter si vada a verificare la misurazione della cella. Cosa succede? Il detenuto fa istanza, dice, afferma di aver vissuto per 6 mesi con meno di 3 metri quadri a testa per detenuto. A quel punto il magistrato chiede alla direzione del carcere la misurazione della cella. La direzione del carcere, fondandosi su questo applicativo spazio dei detenuti, dice no, Arena non è mai stato vivendo sotto 3 metri quadri a testa, e rigetta l'istanza. Questo è il meccanismo, sbaglio dottor Cantone? Cioè raramente il magistrato di sorveglianza, come suggeriva giustamente Stefano Anastasia, va a verificare la metratura della cella.
2: Allora, l'amministrazione, l'istituto penitenziario, quando trasmette l'istanza, il reclamo col 35 ter del detenuto al magistrato di sorveglianza, normalmente deve allegare una memoria in cui già dà conto delle sue ragioni in partenza, cioè dà appunto riferimento sulla metratura della stanza, sulle caratteristiche. Sul fatto, ricordiamoci anche sugli altri elementi che sono fondamentali per la valutazione del magistrato di sorveglianza, cioè che partecipazione al trattamento ha la persona, che opportunità ha, è costretto a vivere tutta la giornata all'interno di quella stanza, tolto le 4 ore di permanenza all'aperto, eccetera, eccetera, eccetera. Gli elementi che fornisce l'amministrazione, in particolare per quanto riguarda misurazione e caratteristiche della stanza, ovviamente sono valutazioni di parte, e la Corte Europea, già con la sentenza Torreggiani, ma credo addirittura anche con la Sulejmanovic del 2009, di mia conoscenza diretta, dato che ero direttore del BIP in quel momento, ha sempre sottolineato che rispetto alle argomentazioni che porta la difesa del detenuto, è l'amministrazione che deve dimostrare qualche cosa, cioè in ultima analisi il magistrato di sorveglianza non è assolutamente tenuto ad attenersi pedissequamente ai dati oggettivi, alla fattura.

0: penali che l'amministrazione penitenziaria presenta, anche perché si comprende benissimo che da sezione a sezione o da istituto a istituto la situazione cambia. Allora, è pur vero che oggi ormai da qualche anno, non saprei ricollegarmi esattamente a quando, comunque per tutti gli istituti nelle informazioni il letto che sia fissato a terra o meno viene detratto nello spazio calpestabile, dallo spazio calpestabile.
1: Certo.
0: L'eccezione poteva essere, ricollegandomi al mio tra virgolette istituto di Re Bibbia, l'eccezione poteva essere le stanze, possono tuttora essere le stanze singole di Re Bibbia, perché storicamente la branda nelle stanze da 9 metri quadri viene fissata fissata alla parete, e quindi può essere alzata per le pulizie, diventa quindi sottratta allo spazio, non viene sottratta allo spazio
1: si può alzare, adesso ci arriviamo a questo
0: Carlotto. Però è l'eccezione, però
1: è l'eccezione.
0: Solo una cosa volevo precisare. È importante andare a vedere, e anche qui ritorna il discorso, la valutazione che vuole fare il magistrato di sorveglianza, e non credo che tutti i 200 quanti siano magistrati di sorveglianza d'Italia abbiano la stessa visione del problema. E, i vari arredi, come sono collocati? Mi spiego meglio. Lo stipetto da 80 centimetri, a che altezza è collocato? Perché se è ad altezza d'uomo lo spazio è calpestabile. Se invece è collocato in basso, fissato in basso nella parete, il magistrato ragionevolmente potrà dire che quella superficie dovrà essere detratta dallo spazio calpestabile. Quindi le situazioni vanno contestualizzate, non solo istituto per istituto, ma veramente caso per caso.
1: Vanno contestualizzate, infatti, e contestualizziamo un attimino Re Bibbia, dove sono detenuti Fabio Falbo e Gianni Alemanno. Stefano Anastasia, sappiamo che nel carcere di Re Bibbia ormai ci vivono stipati oltre 1670 detenuti a fronte di circa 1170 posti. Ecco, ma siamo sicuri che questo applicativo spazi detenuti con un alert segnali sempre chi vive con meno di 3 metri quadri a testa per detenuto? Insomma, a me sembrano dei numeri da capogiro.
2: Ma insomma, io lo dico così, anche come intuitivamente si può immaginare, se diciamo in Re Bibbia Nuovo Complesso, nelle stanze multiple programmate, progettate per avere 3-4 persone, ora ce ne sono sistematicamente 6. Se in quelle stanze alcuni hanno avuto riconosciuto la violazione appunto del parametro della CEDU, è facile che quel parametro sia violato in tutte quelle stanze, capito, di quelle dimensioni con quelle persone. Ora diciamo, non sarà difficile dimostrare, credo questa cosa, insomma,
1: anche perché 500 detenuti in più in un carcere seppur grande come Re Bibbia è una cifra,
2: no, ma a Re Bibbia, come è noto, l'abbiamo detto più volte, ormai le stanze della socialità sono occupate dalle brande dei detenuti da quando è stata chiusa, vi ricordate, per il crollo di Regina Coeli è stata chiusa l'accettazione di Regina Coeli, e quindi tutti gli arrestati a suo tempo furono trasferiti a Re Bibbia Nuovo Complesso, e quindi hanno dovuto attrezzare le stanze di socialità per mettere i detenuti che non si riuscivano più a mettere nelle stanze sovraffollate, ma continuano ad esserci brande anche oggi che l'accettazione di Regina Coeli ha riaperto, anche oggi continuano ad esserci brande dentro le stanze di socialità.
1: E non è un caso isolato, ricordo i nostri ascoltatori che nel carcere di Trieste le persone detenute dormono lungo i corridoi perché non c'è spazio nelle celle, nel carcere Mamma Giale di Viterbo le persone detenute dormono in celle che celle non sono, addirittura senza bagno, fanno i bisogni dentro una bottiglia. Dottor Carmelo Cantone, lei è stato per tanti anni direttore del carcere di Re Bibbia. Prima mi diceva che lì esistono due tipologie di celle, quelle da 4 che oggi sono occupate, come diceva Stefano Anastasia, da 6 detenuti, e poi i cubicoli, quelli per una sola persona, è vero?
0: Sì, lì almeno Re Bibbia, quella condizione, dopo scontato che ancora si è rispettata, perché su oltre 600 stanze, 315 erano stanze singole, magari adesso saranno variati i numeri, ma in quelle stanze si manteneva. sempre, quello era un mantra, si manteneva sempre la presenza di un singolo detenuto, per un motivo anche molto semplice, che purtroppo il buon Sergio Lenzi, quando ha progettato l'istituto di Re Bibbia, ha fatto un progetto architettonico molto importante, però le stanze singole le aveva previste con il water a vista, per cui mettere insieme due persone in una stanza col water a vista era una già un'operazione.
1: Quindi ancora assurda. Oggi quello le celle singole del carcere Bibbia di Roma hanno il bagno a vista?
0: Buona parte sì, sono stati fatti nel tempo man mano che era possibile gli interventi, ma buona parte sono ancora con il bagno a vista. Sono singole ma con il bagno a vista.
1: Sì, sì, ho capito. Dormi accanto alla tazza del gabinetto sostanzialmente. Senti Stefano Anastasia, ho saputo che tu, tra l'altro, lo citava anche Gianni Alemanno e Fabio Falbo, tu hai misurato le celle del carcere Bibbia di Roma. E cosa hai scoperto?
2: Sì, l'ho fatto l'estate scorsa e appunto ho scoperto, diciamo, ho misurato le stanze multiple, quelle appunto che ora sono utilizzate da sé. E ho potuto verificare appunto che si trattava di stanze che avevano all'incirca 23 metri quadri, a cui sottraendo, diciamo, tutta la parte degli immobili fissi e degli spazi non calpestabili, si era quantomeno, diciamo così, a rischio di violazione dei parametri CEDU. Non arrogandomi ovviamente la scientificità della rilevazione, perché l'ho fatta io che non sono un perito, evidentemente, diciamo.
0: Potevi portarti un metro a infrarossi?
2: No, io l'ho
1: portato, l'ha usato
2: esattamente il metro a infrarossi, però diciamo non è il mio mestiere, diciamo, potrei, diciamo, aver sbagliato la rilevazione. Io tutte queste cose le ho scritte alla presidente del Tribunale di Sorveglianza, raccomandandole ovviamente di Roma, certo, raccomandandole, ove necessario, di fare una valutazione peritale, che è quello che il giudice in ogni circostanza può fare. Cioè, quindi di fronte a una misurazione dell'amministrazione che può non corrispondere alla realtà dei fatti, il giudice ha uno strumento che è quello della nomina del perito per verificare come sono effettivamente le
1: cose. La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, Marina Finiti, ti ha risposto?
2: No, la presidente non mi ha risposto, però ho avuto qualche riscontro che la cosa sia stata presa in considerazione, perché poi effettivamente una serie di violazioni sono state riconosciute. Non voglio, diciamo, vantarmi dopo questa mia segnalazione, però certamente poi ci sono state.
1: Però la tua segnalazione, l'esigenza che hai segnalato alla presidente Finiti di operare una perizia per misurare le celle del carcere dei Bibbia di Roma è fondata. Ricordo il caso del carcere di Prato, dove lì la Camera Penale di Prato ha ottenuto un'autorizzazione da parte del presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Marcello Bortolato, e ha fatto entrare un geometra, e lì geometra ha misurato le celle. Risultato: le celle misuravano una metratura inferiore all'applicativo spazio detenuti, e quindi a quel punto il tribunale, che era investito della faccenda in veste di appello, diciamo tra virgolette, ha accolto il reclamo. Caro dottor Cantone, un caso isolato quello di Prato, o rischia di essere la prassi? Perché qua, insomma, rischiamo di parlare di numeri da sballo.
0: Ma non sarà la prassi, comunque è una situazione che va confutata, è chiaro.
1: Capito?
0: Tutto quello che abbiamo detto. Tra l'altro diamo uno scoop, perché magari la gente si chiederà che cosa significa la sigla ASD. In realtà questo lo possiamo rivelare, significa Anastasia Stefano Deputato. Questa è una cosa che possiamo rivelare.
1: Qualcuno dice no. ASS, Anastasia Stefano Santo subito, però deputato non è male.
0: Si sta avviando. No, ma scherzi a parte, però io vorrei sottolineare un problema all'atere, perché ho letto anche io ho avuto modo di leggere proprio oggi il pezzo di Falbo e di Gianni Alemanno. E lì, come sta accadendo, capisco le ragioni, però lì sta accadendo quello che si è già ora materializzato anche con l'attesa della sentenza della Corte, della valutazione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del Codice Penale, fatta propria dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Cosa voglio dire?
1: Sì.
0: Che il ragionamento potrebbe essere corretto, cioè ci sono state una serie di ricorsi col 35 ter che sono stati rigettati nel tempo e che in realtà sono mancanti di quella valutazione, di quell'accertamento peritale che il magistrato di sorveglianza non ha fatto. Quindi che cosa si dice? Andiamo a rivedere tutto, ci mettiamo di mezzo pure eventualmente la responsabilità erariale con giudizio davanti alla Corte dei Conti, e ancora una volta contenziosi su contenziosi, per caricando comunque gli uffici giudiziari, per arrivare a fare una cosa che invece dovrebbe trovare un altro tipo di soluzione.
1: Ovvero?
0: L'indulto, intanto. Intanto un indulto. Io dico, uso sempre questo termine, il carcere deve dimagrire, devono abbattersi le presenze dentro gli istituti. È un, non è possibile che in Italia si... anche il problema non è ci mancano i posti, ci mancano gli istituti, più ne costruiranno istituti, con quale personale non si sa, e più ci sarà bisogno di nuovi posti. Il carcere deve essere destinato a persone che, con certe caratteristiche, criminalità organizzata, reati violenti, in tante altre situazioni bisogna cambiare la storia. E allora 40-45 mila detenuti, posti, pardon, potrebbe essere un dato esatto. Se invece purtroppo si aspetta la manna dal cielo della Corte Costituzionale, che domani che cosa farà? Per esempio, dichiarando l'illegittimità costituzionale del 147 nella parte in cui non consente il differimento penal e quindi la scarcerazione delle persone che, a cui è stata riconosciuta la violazione col 35 ter, in questo modo non si farà altro che sovraccaricare ancora gli uffici giudiziari con una mole elefantia di lavoro, e quello che accadrebbe anche col 35 ter.
1: Ebbene, allora, sono le conseguenze dell'indifferenza della politica di maggioranza, però, sì, queste, mi sembra.
0: Errori vecchi che si assommano ad errori nuovi, purtroppo.
1: Sì, sì.
0: Solo che prima si sbagliava soltanto, adesso c'è anche pervicacia.
1: Parecchia. Tra l'altro, è di questi giorni la notizia secondo cui sia il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Mantovano che il ministro Nordio auspicano che presto verrà approvato il disegno di legge sulla detenzione differenziata per le persone detenute tossicodipendenti. Il loro obiettivo non è tanto quello di alleggerire il sovraffollamento, dicono, ma è quello di curare le persone tossicodipendenti, e calcolano circa 5.000 persone che usciranno, ma insomma parliamo di dati così che restano purtroppo assai aleatori e poi serviranno a ben poco, visto che abbiamo 18.000 persone in più rispetto alla capienza effettiva, non quella che si teorizza. Però, dottor Cantone, scusi che prima mi sono dimenticato di chiederlo anche a lei, lei presumo che sarebbe d'accordo con Stefano Anastasia nel chiedere a tutti i presidenti di tribunali di sorveglianza di fare delle perizie per misurare le celle di loro competenza, o no?
0: Ma è la cosa più corretta, dovrebbe stare dentro l'istruttoria. E non è, e questa, ecco, questa eccezionalmente non dovrebbe essere una cosa che dovrebbe affaticare più di tanto gli uffici di sorveglianza, perché insomma è un'attività che abbastanza veloce per un addetto ai lavori. Sì.
1: Poi si possono far aiutare anche dalle camere penali, che sono nel territorio molto attive, no?
0: Ma può anche essere, possono farsi accompagnare da un tecnico dell'amministrazione e confutare i dati. Ma non è che si perde poi molto tempo per fare un'attività di questo tipo.
1: Assolutamente.
0: No,
1: ma va fatta, anche perché l'esempio di Prato, il caso di Prato è un precedente preoccupante, è un carcere di recente costruzione, insomma, sa, degli anni 80-90.
0: Beh, insomma, sì, anni 80, sì.
1: Anni 80, però voglio dire, è lì c'era una differenza tra i metri quadri forniti da questo sistemone ASB e la realtà è abbastanza marcata. Però ecco, dicevamo prima, forse Stefano Anastasia lo dicevi anche tu, che questo applicativo spazio detenuti potrebbe non considerare lo spazio occupato nelle celle da determinati arredi fissi, come le brande fissate bullonate a terra. Ti sembra veritiera questa preoccupazione, fondata?
0: No,
2: ma
0: no,
2: sì, perché... Tu dici di no, Carmelo, ma il problema è che alcune cose cambiano anche, diciamo, con una relativa frequenza dentro gli istituti. gli arredi, le disponibilità degli armadetti, dei mobiletti, delle cose eccetera, sono cose che cambiano. Io non so quanto e come sia aggiornato l'applicativo, diciamo, al di là dei problemi strutturali. È chiaro che se buttano giù una parete, fanno un'altra stanza, e quello andrà, diciamo, chiaramente registrato. Però appunto, per dire, il caso che citavo prima dell'imbullonamento di tutti i letti, diciamo, in tutti gli istituti del provveditorato, è stato registrato negli applicativi? Io questo non lo so, ma per venire a cose anche più effimere, l'esistenza o la non esistenza degli armadietti, a quale livello sono collocati, se sotto, certo, ci si possono mettere solo le scarpe o altro, con quale frequenza questi aggiornamenti vengono riportati?
1: Questo aggiornamento, sono, bravo. Probabilmente, dottor Cantone, su una cosa siete in contrasto lei e Anastasia, perché lei dice che questo è un problema che non si pone?
0: No, per quanto riguarda i letti non si dovrebbe porre, perché viene detratta sistematicamente. Questa è un'indicazione che veniva dalla Corte di Cassazione, l'amministrazione penitenziaria l'ha fatta sua già da qualche anno. La superficie del letto, anche se non è imbullonato, comunque viene detratta. Invece mi ritrovo più sul discorso del mio amico Stefano, quando, per quanto riguarda un eventuale aggiornamento sulla collocazione degli arredi. Cioè, ieri questa stanza poteva avere magari degli stipetti da 80 centimetri e quelli guardaroba da 1,20 m, che erano collocati a una certa altezza e quindi non ostacolavano la superficie calpestabile. Ma chi mi dice che nel frattempo, un anno dopo, 5 mesi dopo, in quella stanza ci sono state altro tipo di collocazioni e gli arredi sono stati incolonnati da terra fino al soffitto? Può capitare.
1: Capito.
0: E quindi a quel punto, quindi per questo bisogna andare all'esame di contestualizzazione.
1: A maggior ragione ogni presidente di tribunale di sorveglianza, io insisto su questo, mi sembra fondamentale, dovrebbe nominare un perito perché vada a misurare ogni cella delle carceri che insistono sul proprio distretto. Questo mi sembra veramente, e poi insistere, fare pressione.
0: Ma anche, prego dottore, perdonerei, ma anche senza bisogno di nominare un perito. Tanta legge non è che gliene fa obbligo, no, certo. Può fare un accordo, che so, con il comune, con l'assessorato ai lavori pubblici, per mandare un bravo geometra a fare questo lavoro sulla base di una convenzione fra ufficio di sorveglianza e comune, avere quel servizio senza impazzirci dietro.
1: Prego Stefano Anastasia.
2: Se posso aggiungere una cosa, per esempio, visto che c'è anche un obbligo da parte delle aziende sanitarie locali di fare, bravo, delle visite di prevenzione, bravo, dentro gli istituti. Perfetto. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL potrebbe fare questi rilievi per vedere se sono stanze idonee all'abitabilità.
1: Bravo.
0: Tranquillamente, bravo. Come ufficio terzo potrebbe fare.
1: Facessero il proprio lavoro, tradotto, che ognuno facesse il proprio lavoro, già sarebbe un miracolo in Italia. Tra l'altro, in questo contesto di questo sistema, questo applicativo, insomma, confuso le idee, dottor Cantone, con la battutaccia su Anastasia, sull'applicativo spazio detenuti.
0: Poi non è una battutaccia, è un augurio.
1: No, ma un augurio è una cosa. è una visione d'orizzonte. Ma poi qui aumentano sempre di più le persone detenute che sono costrette a vivere chiuse per 20 ore al giorno in queste celle sovraffollate. Se ne contano 28.523 di queste persone che non fanno niente per tutto il giorno. Questo lo sottolineo perché, come voi mi insegnate, la sentenza Torreggiani, che ha sottolineato la necessità che un detenuto non viva con meno di 3 metri quadri a testa, dice anche che, vabbè, ma se si tratta soltanto di dormire, non è quello poi alla fine così grave. Se sta per tutto il giorno in giro, lavora, studia e poi per tutta la notte, per 8 ore al giorno, sta con meno di 3 metri quadri a testa, chi se ne importa? D'altra parte è lo stesso ragionamento che applichiamo a noi stessi quando andiamo in una cuccetta su una nave o su un treno, è evidente, no? Però questi 3 metri quadri a quel punto diventano ancora più importanti, e con loro l'applicativo spazio detenuti, quando nelle celle chiusi per 20 ore al giorno ci vivono 28.523 persone detenute che vivono chiuse non perché sono pericolose, ma perché quel carcere non gli offre niente. Stefano Anastasia, è questo un dato importante o no?
2: E beh, certo, questo è un importantissimo, diciamo, dato, nel senso che appunto questa è stata sempre la raccomandazione della Corte europea. Il modello, diciamo, che è stato perseguito della sorveglianza dinamica e dell'apertura delle stanze era finalizzato anche, diciamo, sia a rispondere a questo tipo di rilievi, così come quando pure è stata fatta, peraltro quando Carmelo Cantone era vice capo del dipartimento, quella circolare sulla media sicurezza che prevede che le stanze siano chiuse, ma si prevedeva che ci fossero delle attività fuori, si prevedeva che, diciamo, sì, comunque le persone detenute avessero la possibilità di stare 8 ore fuori dalla cella, 4 per l'aria e 4 a fare attività. Noi oggi ci troviamo in una realtà in cui in gran parte degli istituti di attività, io posso dire, credo nella generalità degli istituti del Lazio, per quello che io conosco, nel pomeriggio non si svolge alcuna attività. Certo. Perché non ci sono le presenze, i turni necessari di polizia penitenziaria e quant'altro, ma non si svolgono le attività. Le stanze di socialità, che sono l'unica alternativa che secondo quella circolare i detenuti hanno per non stare in stanza, sono occupate da brande e quindi i detenuti sono costretti a restare nella loro stanza.
1: E così il gioco è finito.
2: Non ci sono più altre cose da fare e le 20 ore su 24 si chiudono lì quando va bene, perché qualche volta i problemi di sovraffollamento e di compartimentazione anche degli spazi all'aperto qualche volta porta anche a un restringimento delle 4 ore d'aria, che non fanno veramente tutte 4 le ore perché bisogna fare i turni ai passeggi, eccetera, eccetera.
1: E questa tua prospettiva a tinte fosche purtroppo la potremo sfalmare nella maggior parte delle 189 carceri italiane. E dottor Cantone, lo chiedo anche lei brevemente, ecco, il fenomeno che vede aumentare le persone detenute di media sicurezza, che sono 28.523, che restano chiuse nelle celle per 20 ore al giorno, in queste celle sono affollate, è un dato che ci deve preoccupare o no?
0: Ma è il figlio di quella scelta che si è fatta dal 2023 in poi, di ribaltare il ragionamento che con Carlo Rinaldi, capo del dipartimento, avevamo fatto nel 2022, come ricordava Stefano, per cui quella che doveva essere l'eccezione, la sezione o comunque la situazione, diciamo, sussidiaria, la sezione cosiddetta a trattamento ordinario, è diventata la regola, mentre l'eccezione è diventata la sezione a trattamento intensificato. È stato un meccanismo perverso, perché non si è ribaltato il senso di quella circolare.
1: Esatto.
0: E comunque i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché in effetti, ma Stefano questo ce l'ha sotto mano, quindi me lo può confermare, in questi ultimi 2 anni sono aumentate di molto in proporzione gli accoglimenti dei ricorsi ex articolo 35 ter, proprio perché i magistrati di sorveglianza certificano continuamente la violazione di quei parametri.
1: Esatto, ne abbiamo contati 5.837 nel 2024, ancora quasi 6.000 nel 2025, quelli del 2026 chiaramente ancora non abbiamo. Aumentano, ma potrebbero aumentare ancora di più. Due ultime questioni vorrei affrontare con voi, ma insomma noi abbiamo parlato fino adesso dei famosi 3 metri quadri a testa, ma anche vivere chiusi in una cella per 20 ore al giorno, in una cella sovraffollata, con 3,50 metri quadri, insomma, non si augura manca un animale, o sbaglio, Stefano Anastasia? Cioè, forse ci sfugge, provate a casa a fare 3 metri quadri, perché sennò...
2: Non c'è dubbio, e d'altro canto io vorrei ricordare che la Corte europea diceva sotto i 3 metri quadri è sempre violazione,
1: sì.
2: Fra i 3 metri quadri, bravo, e i 4,5 deve essere valutato sulla base delle altre condizioni, cioè appunto l'apertura della cella, la possibilità di andare a fare altre attività, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la condizione di rischio nasce già a 4,5 metri quadri per persona, già da lì inizia la condizione di rischio. Già
0: è lì che l'amministrazione è stata soccombente.
1: È lì che è soccombente, certo che è lì che è soccombente, perché non ha capito la circolare.
0: Il detenuto aveva 3,5 metri, 4 metri quadri di spazio calpestabile, ma poi non aveva alcuna possibilità, oppure come in certi istituti viveva in condizioni delle stanze pietose, ci sono diversi casi di questo tipo, ma su Sollicciano per esempio su questo se la comanda. E non era sotto o sopra i 3 metri quadri che si discuteva, ma proprio sull'assenza di altri parametri di vivibilità, parametri fondamentali.
1: Quindi altro che 6.000 ricorsi, reclami, 35 terre accolti, dovrebbero essere molti, molti di più se tutti i magistrati avessero la stessa fermezza di coscienza e di conoscenza. Comunque sia, un'ultima questione: nelle statistiche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ci si ostina ad affermare che la capienza regolamentare delle carceri è di 51.265 posti regolamentari, ma dopo quello che abbiamo visto, dopo queste perplessità sul corretto funzionamento di questo applicativo spazio detenuti, siamo convinti, proprio convinti, che nelle carceri ci siano 56.265 posti regolamentari, Stefano Anastasia?
2: Ma su questo l'amministrazione rivendica sempre con puntualità il fatto di avere un parametro che è quello delle civili abitazioni, che è superiore a quello che viene normalmente utilizzato nelle...
1: Sembra credibile?
2: Non lo so, però ora al di là di quello, il dato vero è che quei 51.000 dichiarati dall'amministrazione non sono poi effettivamente disponibili, perché poi noi sappiamo che ce ne sono almeno 4-5.000 che sono soggette a manutenzione più o meno straordinaria. Per farvi un esempio, la casa di reclusione di Rebibbia Penale è per metà chiusa. Per metà chiusa, perché sono sezioni intere che sono in attesa di ristrutturazione.
1: Quindi parliamo di numeri virtuali.
2: Quei 51.000 sono così, diciamo, sono l'ottimo che non è raggiunto e che probabilmente, come disse una volta la saggia ministra Cancellieri, non verrà mai raggiunto, perché su un patrimonio immobiliare di queste dimensioni la necessità di un intervento manutentivo c'è sempre.
1: Certo.
2: Fai una volta una sezione, una volta un'altra, e quindi devi programmare la capienza dell'effettiva presenza negli istituti su un numero minore di detenuti. Per questo ha perfettamente ragione, e vorrei aggiungere la mia voce alla sua, Carmelo Cantone, quando dice: il problema è deflazionare le presenze. Bisogna scendere a 40.000 detenuti, perché così puoi fare anche la manutenzione delle sezioni che sono distrutte, che ci devi lavorare, eccetera. Così puoi avere peraltro anche un rapporto fra detenzione e personale che si deve occupare di detenuti,
1: dare
2: educativa, quella sicurezza, che è una misura credibile.
1: Così capisci anche la persona detenuta pericolosa da quella che non lo è, per esempio. Diciamo, dottor Cantone, abbiamo veramente un minuto a disposizione. Si conta il DAP 51.265 posti regolamentari ricavati da un decreto legislativo applicato, che nasce dalle civili abitazioni, che calcola 9 metri quadri per singola persona più 5 metri quadri per gli altri. Ma le sembra credibile?
0: Ma non è tanto questo, o è anche questo, è d'accordo, ma è un giochino, questo della capienza, è un giochino. Vado a semplificare: se io calcolo che in quell'istituto ci stanno 500 detenuti e dico che ci sono 350 posti letto, non vuol dire che abbiamo soltanto un sovraffollamento di 150, perché quei 350 posti letto che vengono computati nella singola struttura, ci sono posti letto che stanno nella sezione ordinaria, nella sezione media sicurezza, e poi ci sono posti letto che sono utilizzati eventualmente o parzialmente, le stanze dell'isolamento, certo, posti letto dell'infermeria.
1: Adesso tutti i numeri virtuali, voglio dire.
0: Diventano numeri virtuali, ma di più, se lei differenzia fra media sicurezza e alta sicurezza, notoriamente l'alta sicurezza è un po' meno affollata rispetto, anzi decisamente meno affollata rispetto alla media sicurezza, ma le stanze sono dello stesso tipo. Io dirò sempre che ci sono 4 posti letto nella sezione media sicurezza e 4 posti letto nella sezione alta sicurezza, però nell'alta sicurezza me ne servono 2, nella media sicurezza me ne servono 8. È chiaro che in questo modo salta tutto il discorso.
1: È il gioco delle tre carte, mi sembra evidente.
0: Ma non, sì, diventa altro che 51.000. Io veramente non mi allontanerei da 45.000.
1: Grazie al dottor Carmelo Cantone, storico direttore del carcere di Re Bibbia, che è stato anche vice capo del DAP. Grazie a Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio, che ci hanno aiutato a fare chiarezza sui numeri, perché bisogna fare i conti con la realtà. E grazie, un grazie virtuale ma sincero anche a Gianni Alemanno, a Fabio Falbo, che sono detenuti nel carcere Bibbia di Roma. Il tempo a nostra disposizione finisce qui e ora, prima della sigla, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera, da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata, avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
5: E questo era lo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera. Ora passiamo all'ascolto dello speciale Giustizia a cura di Sergio Scandura.
6: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica questa sera torna sul rapporto tra politiche governative in materia di migrazioni e il conflitto che queste politiche creano tanto nella giurisdizione, nel suo esercizio della giurisdizione, quanto anche sulle violazioni di diritti fondamentali, a cominciare appunto da una messa in discussione sostanzialmente dei principi cardine del diritto d'asilo. Lo facciamo proseguendo l'ascolto di un importante convegno di studi e approfondimento che ha avuto luogo a Palermo il 6 giugno sotto l'egida della Scuola Superiore della Magistratura e dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e della stessa Università del capoluogo siciliano, dal titolo Diritti dei Migranti, Protezione Internazionale e Patto UE su migrazione e asilo, tema peraltro molto attuale, che in realtà nel dibattito e nella polemica politica ha visto lo scontro tra Stati membri, si pensi tra Italia e Germania e anche altri Stati dell'Unione Europea, sull'aspetto dei cosiddetti dublinati o dublinanti, che dir si voglia. Però in realtà il cosiddetto decreto 100/2026, che prevede delle norme attuative nella giurisdizione italiana del patto europeo sulle migrazioni, che è entrato in vigore a metà giugno, fa emergere diversi aspetti già anche rilevati in sede, per esempio, di Associazione Nazionale Magistrati, ma anche dallo stesso mondo dell'avvocatura. E soprattutto l'espediente della cosiddetta finzione di non ingresso, una finzione giuridica in base alla quale una persona straniera, un cittadino straniero, pur essendo fisicamente presente sul territorio di uno Stato, viene sostanzialmente considerato legalmente non ancora entrato nel paese. È un meccanismo che separa la realtà geografica da quella legale. Questo criterio storicamente è stato applicato solo nelle zone di transito degli aeroporti, si pensi all'area tra lo sbarco dell'aereo e il controllo dei passaporti. E con l'approvazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e asilo, questo concetto è stato esteso in modo sistematico a tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea. Poi ci sono tanti aspetti che rimandano all'applicazione di procedure di frontiera rapide, l'esame della protezione internazionale legata alla questione della cosiddetta lista dei paesi sicuri, ma anche i termini di ricorsi che sono molto brevi, insomma problematiche che investono direttamente la giurisdizione su una serie di prassi fatte poi leggi dei paesi europei che prima trovavano un argine non tanto e solo nelle costituzioni dei singoli paesi membri dell'Unione Europea, ma soprattutto nelle corti, a cominciare dalla Corte di Giustizia Europea, che già si è pronunciata più volte su questo tema, fissando dei paletti abbastanza chiari e determinati. La questione è che tanto il Patto Europeo sulle Migrazioni quanto le varie legislazioni che vengono imbastite dai singoli Stati europei in attuazione del Patto Europeo sulle Migrazioni e sull'asilo inevitabilmente porteranno a dei rinvii pregiudiziali presso appunto le sedi supreme dell'Europa, appunto la prima fra tutte. La Corte di Giustizia Europea. Allora, siccome appunto la giurisdizione adesso deve fare i conti con ancora i ricorsi pregressi all'inizio del Patto Europeo sulle Migrazioni, per cui sono state create delle sezioni stralcio su delega della magistratura togata ai giudici onorari, cosiddetti GOT, e invece dall'entrata in vigore in poi, ai giorni nostri in essere, il Patto Europeo per le Migrazioni vedrà la riattribuzione di tutti i tipi di ricorsi alle sezioni specializzate per le immigrazioni nei distretti di corte d'appello dei tribunali italiani. E quindi torna utile sentire quali sono gli aspetti critici. Noi già alcune settimane fa abbiamo sentito una prima parte di questa lunga giornata che ha avuto luogo a Palermo, vi hanno preso parte, li abbiamo trasmessi Antonio Balsamo, presidente della Corte d'Appello di Palermo, e Pier Giorgio Molosini, presidente del Tribunale, sempre del capoluogo siciliano, oltre a Dario Greco, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, e l'intervento di Maria Acerno, presidente della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. E noi ripartiamo dalla parte finale, laddove poi sostanzialmente ci siamo fermati alcune settimane fa, con la voce ancora della Presidente della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, che andrà a introdurre al tempo stesso l'intervento di Michele Guarnotta, giudice attuale della Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Palermo, e l'intervento di Ilena Grottaurea, avvocata delegata regionale della Sicilia per l'ASGI, che è l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Allora diamo ancora la parola alla Presidente Acerno per il proseguo di questa giornata di approfondimento e studio sui diritti dei migranti, protezione internazionale e patto europeo su migrazione e asilo. Buon ascolto.
7: Dobbiamo ritenere che tutto questo quadro di garanzie che è voluto proprio, diciamo, deriva direttamente dalla nozione classica del diritto d'asilo che noi abbiamo costituzionalizzato, ma che anche la Convenzione di Ginevra ha fatto suo, possa venire meno perché nel quadro regolamentare attuale si parla di autorità esclusivamente competenti nella ricezione della domanda, anche nella fase della manifestazione della volontà. Le fasi sono la manifestazione della volontà, la registrazione e la formalizzazione. Questo è molto importante sotto tutti i punti di vista, ma primo tra tutti sul piano del diritto intertemporale, perché lo spartiacque per comprendere se il regime giuridico applicabile è quello preesistente o quello che è entrato in vigore dal 12 giugno in poi, in questo panorama composito di diritto unionale e attuazione del diritto unionale per ora realizzato col decreto 100 del 2026, riposa proprio sulla domanda amministrativa. Voi capite che se c'è in questo momento la fase, non è detto che le fasi dalla manifestazione di volontà alla registrazione siano rapide, cioè siano in sequenza rapida, perché ci possono essere domande, immigrazioni massive, necessità organizzative, eccetera, che scandiscono, possono dover scandire in tempi non brevissimi queste tre scansioni. Comprendere quale sia lo spartiacque per l'applicazione dell'uno o l'altro regime è fondamentale. Se noi stiamo alla giurisprudenza delle sezioni unite relativa, che si è sviluppata nel rapporto fra il decreto 113 del 2018 e il sistema della protezione umanitaria preesistente, dobbiamo ritenere che è sufficiente una manifestazione di volontà, ovviamente effettiva, che abbia un suo contenuto effettivo, ma che può essere rivolta anche alle autorità non competenti. Questo sembra stridere col quadro attuale. Come uscirne? Quanto dobbiamo ritenere che la giurisprudenza, i principi giurisprudenziali che si sono sviluppati sono legati solo a un quadro normativo non più in vigore, ma invece ai principi, quelli di cui abbiamo parlato prima, il 47 della Carta, il nostro sistema di protezione costituzionale dell'asilo, e quindi da questo punto di vista hanno una applicazione, hanno un'immanenza e un'applicazione che perdura. E quali sono i rimedi? Il rinvio pregiudiziale, l'applicazione diretta della giurisprudenza precedente e estrapolando, diciamo, quello che è in continuità, cioè quei principi che non sono cambiati, se è possibile, il rinvio pregiudiziale entro che limiti, la valutazione della compatibilità costituzionale. Vedete che i problemi sono tanti. L'ultima notazione, ma è veramente così ve la do come dato didascalico che già conoscete, è proprio la ripartizione delle competenze. In questo momento la protezione internazionale è suddivisa, la competenza e la protezione internazionale sono suddivise in questo modo: domande amministrative che dobbiamo, quindi possiamo, la mia proposta interpretativa, ecco, voglio precisare che io parlo a titolo personale e non a titolo, diciamo, non parlo certo a titolo né della sezione né della Cassazione, perché ancora non abbiamo trattato questi, stiamo studiando tutti quanti i problemi, li stiamo mettendo sul tappeto e poi li affronteremo. A mio avviso può ritenersi che una manifestazione di volontà qualificata, nel senso che espressa davanti a una delle autorità giurisdizionali che si occupano anche in modo parallelo nella fase di libertà del cittadino straniero richiedente asilo, è una manifestazione di volontà qualificata. Se lo è, la domanda amministrativa anche in questa fase manifestata, espressa prima del 12 giugno del 2026, spetta al tribunale in composizione monocratica, ma con un ambiente normativo preesistente. Ove invece prima del 12 giugno del 2026 sia stata notificata una domanda di esame giurisdizionale della decisione della commissione territoriale, il quadro normativo è sempre quello preesistente, ma la competenza spetta a questa struttura dell'ufficio stralcio, quindi ai giudici onorari su delega del giudice togato. E invece dal 12 giugno in poi sempre il tribunale in composizione monocratica, ma a quadro normativo mutato. Questi, diciamo, sono un po' gli spunti che volevo offrirvi di discussione. Mi scuso se sono stata troppo lunga e do immediatamente, la presidente della commissione del nostro incontro, Alessia Gian Pietro, me lo consente, darei subito la parola a Michele Guarnotta, che ci parlerà del sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale, e ci darà quindi un quadro più puntuale della situazione normativa complessiva esistente, e che, come vedete, in cui c'è una sorta di coabitazione tra principi vecchi, principi nuovi e principi in continuità. Grazie.
8: E allora, intanto ringrazio la Scuola della Magistratura, la Scuola della Magistratura Formazione Decentrata, per avermi invitato a questo convegno. Faccio una battuta: del resto qua a Palermo siamo così pochi che comunque qualcuno di noi doveva venire, considerato che siamo i padroni di casa. Detto questo, però, no, sono veramente onorato di essere qui, perché appunto la Presidenta Cerno è un magistrato di cui finora ho soltanto letto le sentenze, insomma, e quindi che per me rappresenta, diciamo, la nomofilachia che oggi vedo appunto presente anche se in video. Sono altresì presenti due colleghi come Martina Flamini e Luca Perilli, che per me sono, diciamo, dei giganti della materia, quindi senza nulla togliere chiaramente agli altri relatori, al presidente Francesco, come lo chiamo io, perché non riesco a chiamarlo Francesco semplicemente, presidente Francesco, e Flavia Coppola, che appunto sono i colleghi del Tribunale con i quali giornalmente, insomma, condividiamo le difficoltà interpretative, insomma, soprattutto alla luce del nuovo patto. Allora, quindi appunto, come ha detto la Presidente Acerno, il mio tema è quello, è un tema un po' più generale, perché riguarda il sistema del comune europeo di asilo e la normativa europea e nazionale che la riguarda. Quindi per andare avanti schiaccio questo. Ok. Poi quindi farò un po' una panoramica del prima patto e del dopo patto, cercando di analizzare anche appunto le problematiche di cui ha parlato anche la Presidente Cerno con riguardo al ritiro implicito, con riguardo all'autorizzazione a risiedere, dato che comunque ho avuto diciamo, la fortuna o sfortuna di trattare uno dei primi casi della materia, e di vedere comunque se quindi rimane o meno sempre il rimedio effettivo che il giudice deve attuare a sensi dell'articolo 47 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. Allora, chiaramente non posso che partire dall'articolo 10,3 della Costituzione, anche perché appunto è la norma fondamentale del nostro ordinamento, è la norma che fra l'altro per prima anche in ordine cronologico ha parlato di asilo politico, ancora prima appunto della Convenzione di Ginevra e delle altre norme di cui parlerò. Mi è sempre caro quando parlo dell'articolo 10 fare riferimento al professore Gaetano Silvestri, che è stato già presidente della Corte Costituzionale, perché ho avuto la fortuna ad ottobre di un corso appunto in cui era l'esperto formatore Luca Perilli, anche relatrice Martina Flamini. Il professore Silvestri ha fatto quella che riterrei una lectio magistralis sull'articolo 10 della Costituzione, e sottolineava il fatto che lo straniero ha diritto d'asilo nel territorio, e appunto ha rimarcato questa parola proprio perché, come vedremo, il patto invece ha ingigantito un po' la finzione di non ingresso. Invece appunto l'articolo 10,3 deve essere interpretato come norma che dà al diritto d'asilo la qualifica di diritto fondamentale della persona, e in base al fondamento personalista della nostra Costituzione è un diritto che quindi supera le barriere dei confini, e quindi si parla di, in questa parola che pure è difficile da pronunciare, deterritorializzazione della tutela dei diritti fondamentali. Clausola generale del sistema, perché comunque l'articolo 10,3 va anche oltre il diritto d'asilo, la protezione internazionale, quella sulle figure di status di rifugiato e protezione sussidiaria, dato appunto che, essendo una clausola generale del sistema, comprende anche la protezione complementare, prima umanitaria, adesso protezione speciale. Andando avanti, quindi sempre come norme fondamentali, a livello diciamo costituzionale, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, gli articoli 3 e 8, l'articolo 3 prevede il famoso principio di non respingimento, per cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti, e l'articolo 8 prevede appunto che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, anche se questa, diciamo, è una norma che poi comunque viene un po' più valutata per l'impatto che ha nel caso di allontanamento sulla vita familiare, sui legami sociali, e quindi su quella che è comunque la protezione complementare. Andando ancora avanti, ecco, diciamo, la base del diritto di asilo, della protezione internazionale, la Convenzione di Ginevra, che prevede appunto dalla nozione di rifugiato, chiunque quindi temendo delle persecuzioni per motivi di razza e religione si trova, o altro, si trova fuori dal paese di cittadinanza e non può o non vuole aversi la sua protezione. Viene stabilito anche il principio di non refoulement, quindi nessuno può essere espulso verso territori in cui la sua vita o la libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi convenzionali che abbiamo detto prima. Il protocollo di New York del 1967, che appunto ha ampliato, universalizzando l'applicazione senza limiti temporali e geografici, e poi oltre questo, andiamo ancora avanti, abbiamo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che prevede ancora l'articolo 18, il diritto di asilo, che dice che il diritto di asilo è garantito nel rispetto della Convenzione di Ginevra e del protocollo di New York e dei trattati dell'Unione Europea. Ancora una volta fa il divieto, di, in questo caso, di espulsioni collettive, perché ogni allontanamento richiede una valutazione individuale. Vediamo come quindi viene costituzionalizzato anche appunto a livello dell'Unione Europea il divieto di il principio di non refoulement, che entra appunto nel cuore dell'ordinamento dell'Unione Europea. Quindi, parlando sempre ancora in linea generale delle fonti sovraordinate nell'ambito della protezione internazionale, non possiamo quindi non vedere come all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che parla appunto di diritto al ricorso effettivo davanti a un giudice indipendente e imparziale, l'articolo 24 della nostra Costituzione, l'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dicono sempre che comunque che c'è una limitazione, che ogni limitazione procedurale che possa essere introdotta dal legislatore, come vedremo dopo, probabilmente il nuovo patto introduce delle limitazioni procedurali, comunque non può, trova sempre alla fine, diciamo, il conforto in qualche modo del sindacato di un'autorità giudiziaria indipendente, per cui quindi già anche a livello, diciamo, di basi fondamentali, la tutela giurisdizionale chiaramente non è sopprimibile, nonostante eventuali limitazioni procedurali di cui parlerò adesso nel prosieguo. Quindi, parlando del sistema europeo comune di asilo, la base giuridica, diciamo, di questo sistema, della politica comune europea di asilo, è l'articolo 78 del Trattato fondamentale dell'Unione Europea, che sviluppa appunto una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria, della quale ancora non abbiamo parlato, volto a offrire appunto uno status a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessiti di protezione internazionale. Chiaramente questa politica deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra e al protocollo di New York. L'articolo 78 sempre appunto individua il sistema europeo comune di asilo e garantisce quindi uno status uniforme in materia di asilo. È uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria, protezione sussidiaria che appunto contempla tutti quei casi in cui un cittadino, pur non uno straniero, pur non avendo i requisiti per aver riconosciuto lo stato di rifugiato, comunque possa subire in caso di rientro nel proprio paese un danno grave alla propria persona, proprio per questo non voglia o non possa rientrare. Quindi andiamo un attimo a vedere quelli che sono, diciamo, i principi cardine del sistema europeo del comune di asilo. Intanto la individuazione di dello stato competente all'esame della domanda all'interno dell'Unione Europea, la garanzia di una protezione effettiva nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, riconoscimento della protezione internazionale come diritto individuale, e poi una progressiva armonizzazione a livello dell'Unione delle forme di protezione, delle procedure e delle condizioni di accoglienza. Quindi, prima, diciamo, del patto, del nuovo patto di cui stiamo parlando, quindi il sistema si componeva di tutta una serie di strumenti normativi che erano delle direttive fondamentalmente, in particolare la direttiva qualifiche del 2004, che introduce intanto norme minime per il riconoscimento della qualifica di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. Poi questa direttiva qualifiche nel 2011 viene in qualche modo ampliato perché stabilisce degli standard comuni che sono finalizzati a uno status uniforme per rifugiati e per beneficiari della protezione sussidiaria, quindi compie, diciamo, un passo ulteriore rispetto alla direttiva del 2004. Quindi le direttive, e poi sempre a livello del sistema economico europeo antepatto, abbiamo la direttiva procedure che disciplina l'accesso alla procedura, la presentazione della formalizzazione della domanda, l'effetto automatico della sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, che è una delle grandi differenze che sono previste rispetto, diciamo, al patto. Poi abbiamo la direttiva accoglienza, che regola le condizioni di accoglienza, ma anche il trattenimento, quindi la misura che limita la libertà personale della persona, che individua le vulnerabilità con tutele appunto rafforzate per le persone che hanno bisogni particolari. E poi abbiamo il regolamento di Dublino, che stabilisce i criteri di competenza per individuare lo stato responsabile dell'esame della domanda. A livello nazionale abbiamo avuto dei recepimenti, per cui il decreto legislativo 252 del 2007 ha recepito la direttiva qualifiche, il decreto legislativo 25 del 2008 ha recepito la direttiva procedure, il decreto legislativo 142 del 2015 ha recepito invece la direttiva accoglienza. Quindi abbiamo una piena trasposizione delle direttive del sistema comune di asilo nel diritto interno. Adesso quindi facciamo il passo ulteriore verso il patto. Abbiamo appunto 10 strumenti normativi, di cui 9 regolamenti e una direttiva.

degli strumenti normativi, non potendoli citare tutti, perché comunque per motivi di tempo e anche per l'argomento di cui trattiamo. Quindi, guardando in linea generale qual è il sistema adesso con il nuovo patto, si passa da un sistema fondato su direttive a regolamenti direttamente applicabili verso una maggiore omogeneità del sistema europeo comune di asilo. Quali sono appunto, diciamo, i motivi del cambiamento? Ce lo dicono un po' i vari regolamenti. Per esempio il regolamento qualifiche, nel considerando 1, ci dice appunto quello che abbiamo detto un po' prima: garantire e armonizzare una maggiore convergenza nelle decisioni in materia di asilo, ridurre gli incentivi a spostarsi all'interno dell'Unione, incoraggiare i beneficiari della protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro la protezione e garantire parità di trattamento. Con riguardo sempre ai motivi del cambiamento e alle prospettive, anche il regolamento procedure parla di razionalizzare e armonizzare, dice appunto che il CEAS, quindi pur combinando norme comuni su procedure, riconoscimento, accoglienza e stato compagno, tuttavia avete una disparità di trattamento tra stati membri che alimentavano movimenti secondari e quindi ostacolavano il trattamento uniforme. E poi però appunto anche per esempio nel considerando 57 comunque il regolamento procedure diciamo apre un po', getta un po' la maschera su quello che sarà un po' le linee direttive del nuovo patto, prevede già che per arrivi irregolari o per arrivi da ricerca e soccorso c'è solo una fase di preingresso che prevede identificazioni, controlli sanitari, sicurezza per indirizzare appunto il cittadino di un paese terzo che arriva alla frontiera verso la procedura di asilo, la procedura di rimpatrio o verso direttamente il respingimento. Anche il regolamento screening ci svela i motivi del cambiamento, che chiaramente ho sintetizzato. Il regolamento screening dice, dato che comunque nello spazio Schengen le frontiere interne sono aperte, almeno dobbiamo in qualche modo rafforzare le frontiere esterne. E quindi per questo regolamento screening integra il codice frontiere di Schengen per tutti i casi di attraversamento non autorizzato, sbarchi dopo ricerca e soccorso e domande presenti dalla frontiera senza condizioni di ingresso, in modo di avere una identificazione corretta della persona e inviarla alla procedura adeguata. Anche in questo caso il regolamento screening, considerando 11, ci svela un po' quali sono le linee direttive del patto. Dice che durante gli accertamenti durante lo screening appunto la persona resta a disposizione dell'autorità e le misure nazionali devono prevenire la fuga. Il trattenimento è l'ultima istanza che va valutata caso per caso. Se non bastano alternative meno coercitive. Quindi le misure che vengono adottate alla frontiera però diventano parte di un approccio generalizzato della persona, del migrante, di un paese terzo che arriva alla frontiera. Quindi qual è la lettura del nuovo patto che possiamo dare? Possiamo dire che c'è uno spostamento verso la frontiera, con lo screening e le procedure di frontiera, per cui il momento decisivo si concentra prima dell'ingresso formale, con l'identificazione, l'istradamento verso la procedura e le verifiche preliminari che appunto incidono sull'accesso o meno alla procedura ordinaria, cosa che avverrà probabilmente in modo molto eccezionale. La gestione della frontiera però appunto può ridurre e comprimere i tempi e i diritti processuali e quindi ridurre gli spazi per preparare la domanda, per raccogliere documenti, per ottenere assistenza qualificata e per far avere le proprie garanzie difensive. Inoltre nella fase di screening ci sarà una maggiore rilevanza del trattenimento delle altre misure privative della libertà di movimento o personale. Quindi possiamo dire che la gestione della frontiera aumenta appunto il peso delle misure limitative della libertà, che però appunto richiedono un controllo, una base legale, un controllo effettivo. Quindi il nuovo patto prevede un massiccio utilizzo delle procedure speciali che prevedono una accelerazione dei tempi di definizione, soprattutto nella fase amministrativa. Quindi la novità del patto non è tanto la

0: la qualifica del diritto d'asilo e quindi le garanzie previste per la qualificazione di una persona come rifugiato o meno, ma quanto appunto la novità procedurale nella fase amministrativa, dove ci sono dei tempi più compressi, dove possono esserci delle anche decisioni in qualche modo, fra virgolette, sommarie, perché dove quindi necessariamente il contenzioso poi in fase giurisdizionale si concentrerà sulla sospensione, sulla sua eventuale sospensiva degli effetti di rigetto della domanda di protezione internazionale e sulla eventuale convalida del trattenimento a cui si farà più massivamente un'applicazione. In particolare nel nuovo patto, procedo soltanto per sommi capi a parlare un po' della procedura di frontiera, che poi saranno oggetto di altre relazioni. La procedura di frontiera, come dicevo prima, si fonda sulla finzione di non ingresso. Quindi che cosa significa? Significa che durante la procedura il richiedente, anche se è fisicamente presente all'interno del territorio dello Stato, in realtà non viene considerato tale finché non è autorizzato a entrare nello Stato. Quindi la presenza fisica nel territorio e l'ingresso giuridico restano separati. Soltanto dopo l'autorizzazione legale allora potrà dirsi che il richiedente asilo si trova nel territorio dello Stato. Che cosa succede quindi a un richiedente asilo a cui viene applicata la procedura di frontiera? Viene autorizzato, tra virgolette, a rimanere soltanto in determinati luoghi che vengono considerati frontiera e che non vengono considerati territorio dello Stato. Quindi anche quando il richiedente asilo sia autorizzato, o forse meglio dire obbligato, a soggiornare in un luogo determinato, in ogni caso questa cosa non è considerata un'autorizzazione all'ingresso e soggiorno nel territorio. Addirittura il trasferimento verso l'autorità accertante, che sia il giudice di primo grado oppure anche un luogo di cura medica, non costituisce ingresso nel territorio dello Stato membro. Quindi il richiedente asilo nella procedura di frontiera viene sottoposto ad una permanenza obbligata, però appunto occorre chiedersi, porsi qualche domanda, cioè se la persona è fisicamente sottoposta in qualche modo al potere dello Stato, occorre chiedersi se possa davvero essere considerata estranea però al circuito delle garanzie costituzionali. E quindi, con riguardo all'autorizzazione a risiedere nel territorio dello Stato, la normativa interna ha previsto nel decreto legislativo 142/2015 gli articoli 5 ter, quater, quinquies e sexies, che prevedono la cosiddetta autorizzazione a risiedere nel territorio dello Stato. Questa autorizzazione viene applicata, di default, potremmo così dire, nei confronti delle persone a cui viene applicata la procedura di frontiera. In questo caso loro sono autorizzati appunto a risiedere in un determinato luogo. A me appunto è capitato, e qui parlerò appunto del caso concreto che ho esaminato e che è ancora pendente, perché ho fissato l'udienza nel merito. Quindi un cittadino pakistano che era arrivato a Lampedusa è stato poi trasferito in un centro di accoglienza in provincia di Agrigento, a Siculiana, Villa Sicania, con un provvedimento del prefetto, il quale lo ha autorizzato a rimanere in quel luogo, proprio dentro quel centro di accoglienza. E allora questo provvedimento, in base a queste norme che state leggendo, è reclamabile dinanzi al giudice, alla sezione specializzata. Il reclamo però prevede che si debba instaurare il contraddittorio e che quindi l'udienza venga fissata in un tempo che non deve essere inferiore a 10 giorni per dare l'opportunità al prefetto di costituirsi, e il giudice deve decidere entro 20 giorni. Quindi sono tutti dei termini abbastanza, per così dire, comodi rispetto ad una persona che invece si trova autorizzato, però ripeto, secondo me non è proprio un'autorizzazione, a stare dentro quella struttura. Quindi il difensore, con un reclamo appunto molto corposo, ha sollevato tutta una serie di eccezioni, anche eccezioni di legittimità costituzionale, rilevando come comunque si fosse in presenza di una compressione della libertà personale, che fosse libertà personale o forse semplicemente libertà di circolazione, di movimento di questo richiedente asilo, e quindi in prima battuta ha chiesto che venisse applicato l'articolo 700, quindi rilevando come il reclamo non prevede una sospensiva, quindi una fase cautelare di questo provvedimento adottato. E quindi io, diciamo, in un sabato mattina di giugno ho affrontato questo caso e alla fine mi sono in qualche modo convinto che il difensore potesse avere ragione, e quindi, diciamo, prudenzialmente intanto ho accolto il 700 disponendo la sospensione del provvedimento di soggiorno all'interno del centro di accoglienza e fissando l'udienza appunto per il reclamo. Adesso chiaramente poi all'udienza dovrò eventualmente confermare, revocare o modificare il provvedimento adottato, poi dovrò entrare nel merito di tutte queste eccezioni che sono state sollevate dalla difesa, appunto alcune anche di legittimità costituzionale. Chiaramente ancora non so bene che cosa farò, però è una questione molto aperta e comunque allora devo studiare dopo la preparazione per questo intervento. Dunque qua appunto in tutte le slide che ho preparato dicevo quello che ho già detto a voce, la sintesi del reclamo, i motivi di legittimità e di urgenza prospettati dalla difesa. È il decreto di questo tribunale, che non si sa chi è, e così via. Quindi qual era un tema che ha affrontato anche nel reclamo l'avvocato, che mi consente appunto di parlare degli obblighi del richiedente e l'obbligo di informazione? Nel reclamo si sosteneva che il cittadino pakistano non avesse avuto informazione sulle conseguenze, o meglio, non avesse avuto adeguata informazione anche nella sua lingua, sulle conseguenze che riguardavano il mancato rispetto dell'autorizzazione a risiedere. Perché effettivamente il nuovo patto, la direttiva procedura, il regolamento procedura all'articolo 9, prevede un obbligo di collaborazione da parte del richiedente asilo, che è un obbligo di collaborazione che è molto nutrito e molto pieno appunto di adempimenti. Uno di questi è quello di rimanere, diciamo, a disposizione dell'autorità durante il periodo in cui viene esaminata la sua domanda. E l'avvocato chiaramente mi diceva, come se lui non ha capito che deve rimanere là, come fa se dovesse uscire fuori, quali sono le conseguenze? E poneva una questione che mi consente appunto anche di parlare del ritiro implicito, come aveva accennato fuori prima la Presidente Cerno. Il ritiro implicito, questo appunto nuovo istituto, diciamo che è nuovo, diciamo, ampliato rispetto a prima, che prevede quindi che la Commissione territoriale possa decidere, senza entrare nel merito sostanzialmente della vicenda, in tutta una serie di casi in cui il richiedente asilo viene meno, non adempie a questi obblighi di informazione, tra cui appunto per esempio il fatto di non essere reperibile, il fatto di non rimanere a disposizione dell'autorità durante la procedura amministrativa o giudiziario. Il ritiro implicito ha diciamo una conseguenza molto importante, perché può fondarsi sostanzialmente su una decisione di rigetto nella quale non si entra nel merito, però di per sé è una vera e propria decisione, non soltanto amministrativa, non è soltanto, diciamo, un'estinzione del procedimento, per cui la successiva domanda che vengono proposte rispetto a questa prima che è stata decisa con un ritiro implicito vengono considerate appunto domande reiterate, con tutto ciò che ne comporta, perché le domande reiterate sono sottoposte anche quelle ad un vaglio di ammissibilità preliminare, sono sottoposte alla mancanza dell'effetto sospensivo e quindi il mancato adempimento da parte del richiedente asilo all'obbligo di collaborazione, che come diceva la Presidente Cerno è un obbligo insistente, forse invadente, può comportare addirittura in determinati casi, ma anche casi in cui appunto c'è una mancanza di comprensione, pronunce di ritiro implicito che valgono come una vera e propria decisione, senza però essere entrati nel merito. In questa appunto slide ho affrontato un po' quali sono le conseguenze del ritiro implicito. Diciamo che la Presidente ha accennato al ritiro esplicito, però poi credo che sia anche argomento di Martina Flamini, quindi non ne parlo tantissimo. Il ritiro esplicito invece quando proprio il richiedente può ritirare in ogni fase della procedura di propria iniziativa la domanda in fase amministrativa. Però appunto anche in questo caso, come nel caso del ritiro implicito, la successiva domanda di protezione internazionale viene considerata una domanda reiterata. Quindi appunto il ritiro della domanda, quindi che sia implicita o che sia esplicita, diciamo forse è un po' testimonia, comunque tradisce forse quella è la logica del patto, nel senso che, come ho detto prima, una domanda che può anche non essere mai esaminata nel merito, perché ritirata espressamente o implicitamente, produce effetti che sono assimilabili a quelli di una decisione definitiva, con tutto ciò che quindi ne consegue, anche se non c'è un esame completo della domanda di asilo. Il ritiro implicito comporta anche delle conseguenze sul diritto a rimanere nel territorio dello Stato, perché l'articolo 68 del regolamento procedure prevede la regola generale secondo la quale il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio fino alla scadenza del termine del proprio ricorso e, se ricorre, fino all'esito del ricorso. Però questa è una regola generale che di fatto diventerà la regola eccezionale, nel senso che, dato il massiccio utilizzo di procedura di frontiera che verrà fatto, perché appunto, come sicuramente dirà Luca Perilli dopo, l'Italia dovrà fare 16.000 procedure di frontiera nel corso di un anno, è chiaro che quindi diventa la regola ordinaria quella che invece dovrebbe essere l'eccezione, cioè la necessità che il giudice sia chiamato a valutare su istanza del richiedente asilo la possibilità appunto di rimanere nel territorio fino all'esame completo della domanda. Quindi, tirando un po' le somme di quello che ho detto adesso, il diritto di asilo, il nuovo patto non modifica in modo radicale il contenuto sostanziale del diritto di asilo. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire un sistema più uniforme e rapido, concentrando molte decisioni nella fase della frontiera e riducendo i margini di adattamento. Avremo un ricorso quindi rilevante alle procedure di frontiera, con la finzione di non ingresso, ci saranno termini ridotti per impugnare, l'assenza della sospensiva automatica, le figure come quella del ritiro implicito ed esplicito e un ricorso a misure limitative della libertà. Tutto ciò chiaramente. E poi abbiamo anche appunto l'enfasi della collaborazione, questi obblighi di informazione che possono avere conseguenze sfavorevoli sulla decisione. E tutto ciò chiaramente non può però far venire meno quello che è il rimedio effettivo, come abbiamo visto prima, ce lo chiede l'articolo 47 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, per cui il giudice non può sottrarsi sicuramente ad un controllo che deve essere più approfondito nella fase giurisdizionale, dato che probabilmente sono stati più compressi i termini della fase giurisdizionale. Quindi appunto il contrasto agli abusi nella richiesta di asilo, che è quello un po', diciamo, l'ottica del patto, non può comprimere la tutela giurisdizionale. Concludo tornando, diciamo, a quello che avevo detto all'inizio, anche in questo caso continuo a citare il professore, ex presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri, il quale ha parlato appunto di controlimite. Quindi l'articolo 10, comma terzo della Costituzione può agire come norma limite, come un controlimite che possa in qualche modo tutelare appunto la dignità della persona umana, perché appunto l'articolo 10 probabilmente costituzionalizza appunto il diritto al territorio, per cui anche il richiedente asilo nel momento in cui fa una domanda di asilo politico, non deve avere dei diritti costituzionali inferiori rispetto a quello di una persona che invece è un cittadino e che già sta nel territorio. Appunto il presidente Silvestri, diciamo, invocava i giudici italiani a valorizzare questa norma per impedire appunto come la finzione di un ingresso possa comprimere il nucleo essenziale dei diritti. Penso di essere stato nei termini e quindi penso di aver finito.
1: Grazie Michele. Grazie davvero, relazione completa e ricca di spunti. Ne colgo due prima di passare la parola all'avvocato Grottadaura per la seconda parte che si sono suddivise, l'avvocato Grottadaura e la collega Coppola, che riguarda la domanda del richiedente, il contraddittorio, il ruolo del giudice, il sistema attuale, quindi entriamo proprio in medias res, come si svolge la fase giurisdizionale. Richiamo solo due degli innumerevoli spunti della relazione di Michele. In particolare quella relativa agli obblighi informativi, mi era sfuggita nell'introduzione, me l'ero segnata, ma mi era sfuggita la rilevanza primaria del controllo effettivo da parte dell'autorità giurisdizionale per questo rapporto inversamente proporzionale ben delineato da Michele. Più è contratta la fase amministrativa e più dovrebbe essere approfondita l'accertamento del giudice, anche quando la procedura, e soprattutto quando la procedura si chiude con un ritiro implicito, ma anche quando non si chiude così, cioè la contrazione dei tempi in fase amministrativa, che comincia forse da contrazione, da possibili rischi di contrazione della libertà, delle garanzie di libertà personale nella fase di screening, poi diventa contrazione, può essere contrazione delle garanzie processuali e di discovery nella fase amministrativa, si deve poter riespandere nella fase giurisdizionale. Il primo livello è proprio quello dell'assolvimento degli obblighi informativi, che sono molto stringenti e molto più stringenti del sistema normativo precedente, che secondo la giurisprudenza di Cassazione era impeditivo e incideva sulla validità dei provvedimenti successivi quando la procedura si apriva con un respingimento differito, mentre adesso questo assorbimento degli obblighi informativi è di carattere generale. L'altro aspetto che voglio sottolineare della bellissima relazione di Michele è il principio di non refoulement, la molteplicità di fonti che lo postulano. Michele ve le ha scritte nelle slide, io aggiungerei l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è un divieto assoluto di sottoporre, di poter trasferire un cittadino che può essere sottoposto alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti, anche perché questa è stata la norma cardine che ha creato tutto il sistema di protezione umanitaria italiano, ma che comunque costituisce un limite anche alle protezioni, anche per l'accesso alle protezioni internazionali maggiori. Quindi accanto alle fonti perfettamente identificate da Michele aggiungerei anche l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che è un divieto assoluto che viene esattamente riprodotto nell'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo 286 del 98. Detto questo, do immediatamente la parola all'avvocato Grottadaura. Prego.
2: Grazie Presidente, grazie dell'invito alla dottoressa Giambietro perché è stata insomma molto paziente con tutti noi relatori nell'organizzazione. Appuntamenti come questo sono molto importanti per il confronto e la discussione di quelle normative che sono sempre più lesive e restrittive dei diritti umani, e quindi probabilmente momenti come questi sono importanti, e mai come in questo momento la sinergia dell'avvocatura e della magistratura sarà importante proprio per evitare che ci sia una sempre maggiore lesione dei diritti delle persone. Lesione che non è solo dei diritti dei migranti, ma è una lesione dei diritti di tutti. Del resto negli ultimi anni siamo stati tutti sotto attacco, la magistratura lo è stata in particolare, vi è stato un tentativo di esautorarla da quelle che sono le sue funzioni. E anche gli stessi avvocati che da ultimo si è tentato di ridurre a una sorta di mercenari, se non appartenenti alle SS, per provvedere al rastrellamento dei migranti e poi al loro rimpatrio. Quindi la lesione dei diritti degli stranieri è una lesione che interessa a tutti ed è importante che tutti lavoriamo per evitare che ci siano derive sempre più autoritarie. E il diritto dell'immigrazione, del resto, negli ultimi anni è stato sempre più soggetto a delle restrizioni. Nel corso degli anni abbiamo avuto, per esempio, il tentativo di ridurre le protezioni, si è eliminata la possibilità di convertire i permessi di soggiorno e questo sarà destinato a breve ad andare ad aumentare le fila di quelli irregolari, perché le persone che hanno costruito la loro vita in Italia, che hanno fatto anche un percorso molto positivo in Italia, si ritroveranno a non poter convertire il loro permesso e quindi a andare ad aumentare le fila degli irregolari e quindi la manovalanza di caporalato e anche probabilmente vittime di associazioni criminali. La stessa magistratura è stata esautorata spesso della sua funzione. Ricordiamo che c'è stato un tentativo, per esempio, di spostare le competenze dalla sezione specializzata alla Corte d'Appello, probabilmente con l'idea che ci sarebbero state delle decisioni più favorevoli al governo, ma che poi di fatto non ci sono state perché fortunatamente i magistrati sono indipendenti e svolgono il ruolo nel rispetto della normativa e dei diritti. In questo quadro si inserisce il decreto legge del numero 100 del 2026 che, come sapete, ha attuato il patto europeo comprensivo di regolamenti e di una direttiva. Non è mio uso fare le slide, infatti rispetto a quelle del dottor Guarnotta sono molto più spartane, anche perché ieri il mio computer ha deciso di abbandonarmi da un momento all'altro e quindi ho avuto anche particolari problemi nel predisporre, però ho ritenuto necessario farle perché la normativa entrata in vigore è così corposa, ci sono così tante norme, così tanti concetti che probabilmente predisponendo le slide riusciremo un po' a fare il punto della situazione. Io parlerò un po' di quella che è la fase amministrativa lo farò in maniera anche un po' celere, non solo perché il tempo non me lo consente, ma anche perché i relatori che verranno dopo saranno investiti degli argomenti e quindi avranno modo di approfondire meglio le questioni, e quindi parlerò in maniera generale del regolamento screening, del regolamento relativo alle procedure di protezione internazionale, e cercherò anche di mettere in luce quelle che prima fase sono già le prime criticità e illegittimità di questa normativa appena entrata in vigore. Cerco di andare veloce perché ovviamente il tempo non ce lo consente. Una battuta sull'adozione del decreto legge. Il governo ha adottato un decreto legge entrato il 12 giugno, forse credo che fossimo tutti quasi a casa perché abbiamo avuto notizie della entrata in vigore la sera del 12 giugno ed entrava in vigore proprio quel giorno. Ha deciso di adottare un decreto legge nonostante avesse avuto ben 2 anni dall'entrata in vigore, dall'emanazione del patto, dei regolamenti e della direttiva per adottare per conformare la normativa interna ai dettami del patto europeo. Tenete conto che anche da Bruxelles c'era stata la richiesta di coinvolgere le associazioni, la magistratura, tutti quelli che erano poi gli operatori che avrebbero avuto a che fare con la normativa, cosa che non si è avuta. E quindi c'è stato un ricorso al decreto legge, quindi probabilmente dal punto di vista ritengo che ci sia un abuso del potere di decretazione d'urgenza in contrasto con l'articolo 77, proprio perché non ne sussistevano i criteri dell'urgenza e della necessità. Per quanto riguarda la procedura screening, è la fase preliminare poi a tutte le altre. Le autorità nazionali che sono competenti a procedere a questa agli accertamenti previsti dagli articoli 14 e 15 del regolamento 1356 sono le autorità nazionali di frontiera e le autorità nazionali competenti per l'immigrazione. Questa procedura si distingue in due tipologie. Abbiamo gli accertamenti alla frontiera esterna, prevista dall'articolo 5 del regolamento, e gli accertamenti invece all'interno del territorio, previsti dall'articolo 7. I primi riguardano le persone che hanno fatto ingresso dalla frontiera esterna e che sono state soccorse in mare, oppure che hanno presentato domanda di protezione internazionale dopo le verifiche di frontiera, mentre gli accertamenti all'interno del territorio riguardano i cittadini di paesi terzi che sono stati rintracciati sul territorio. La finalità è quella di rafforzare il controllo dei cittadini dei paesi terzi e di identificare tutti i paesi e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. È necessario pure procedere a dei controlli preliminari dello stato di salute e di vulnerabilità ed è previsto anche dal regolamento un meccanismo di monitoraggio indipendente in ciascuno Stato membro che appunto verifichi la corretta applicazione delle norme dell'Unione all'interno di ciascuno Stato membro. Una questione di criticità già sollevata dal dottore Guarnotte e dalla Presidente Acerno è quella prevista dall'articolo 6, ovvero il fatto che le persone rimangono a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti. Come vedete nell'articolo del regolamento tale circostanza viene delineata in maniera abbastanza generica, salvo invece poi quello che si è fatto nella normativa interna, prevedendo dei meccanismi che pongono dei limiti alla libertà delle persone. Per quanto riguarda gli accertamenti, i luoghi in cui vengono effettuati, si parla di qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro. E per quanto riguarda il termine è 7 giorni nel caso degli accertamenti alla frontiera esterna ed è invece di 3 giorni nel caso degli accertamenti all'interno del territorio. L'articolo 8 prevede tutti gli elementi costano gli accertamenti, ovvero il controllo preliminare della vulnerabilità e della salute, l'identificazione o verifica dell'identità, la registrazione dei dati biometrici, il controllo della sicurezza e poi viene alla fine compilato un modulo consuntivo e indirizzato il soggetto alla procedura adeguata. E il patto prevede un accesso effettivo delle organizzazioni delle persone che prestano consulenza, che può essere limitato solo da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di gestione amministrativa, e prevede anche che al controllo dello stato di salute sia destinato personale medico qualificato, così come personale specializzato invece per quanto riguarda il controllo preliminare della vulnerabilità. Andiamo avanti perché per motivi di tempo non possiamo soffermarci. Abbiamo detto che è previsto un organo di monitoraggio indipendente che deve verificare la corretta applicazione e che può formulare raccomandazioni annuali agli Stati membri. Allora, circostanza importante è la trasmissione delle informazioni. L'obbligo di informazione nei confronti dei cittadini di paesi terzi. Devono essere informati della finalità, della durata, degli elementi, degli accertamenti, nonché delle modalità con cui sono effettuati, del diritto di presentare la domanda di protezione e le norme applicabili, e dei loro diritti e obblighi durante gli accertamenti. Possono invece essere informati in relazione a norme applicabili in materia di condizioni di ingresso, all'obbligo di rimpatrio, e alle condizioni di partecipazione alla ricollocazione. Per quanto riguarda le informazioni, la lingua, deve essere utilizzata una lingua che il cittadino del paese terzo comprende o che ragionevolmente gli sia comprensibile. Devono essere fornite per iscritto le informazioni su carta o su formato elettronico e se necessario si ricorre ai servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, ovviamente, tali informazioni devono essere fornite in maniera adatta alla loro età e a loro stessi. Per quanto riguarda le procedure di screening, oltre a tutte le attività previste, sia per quanto riguarda le procedure di screening allo sbarco, sia quelle effettuate sul territorio, degna di nota è la comunicazione alla Procura dell'inizio e del termine del fermo ai sensi dell'articolo 10 ter 2 quinquies. Le autorità che procedono agli accertamenti screening devono comunicare sia l'inizio che la fine degli accertamenti e del fermo, e nel caso in cui non si superino le 48 ore non sarebbe prevista la convalida da parte dell'autorità giudiziale. Il materiale informativo è predisposto, verrà somministrato dal personale dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo e sarà reperibile presso il sito della Commissione nazionale. Per quanto riguarda gli esiti dello screening, se la persona non manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale, cesserà in quel caso la presunzione di non ingresso e quindi sarà destinata alle procedure di rimpatrio ordinarie. Se invece manifesterà la volontà di chiedere la protezione, si procederà al fotosegnalamento e poi alla registrazione della domanda. Per quanto riguarda i controlli preliminari di salute, come dicevamo prima, il regolamento prevede che venga effettuato da personale medico qualificato. Una cosa che mi ha lasciato abbastanza basita e perplessa è quanto contenuto in una delle circolari che sono state emanate e che ha data 12 giugno 2026, dove si parla di una preferenza per modelli organizzativi che prevedano la possibilità per il personale sanitario di recarsi presso gli uffici di polizia, ma cosa ancor più allucinante a mio modo di vedere è il ricorso alla telemedicina. Ritengo non applicabile all'esame, al controllo preliminare della salute in questioni così importanti e peculiari come quella degli stranieri e delle procedure di cui stiamo parlando. Per quanto riguarda il controllo preliminare delle vulnerabilità, è previsto che nel caso di accertamenti effettuati alla frontiera vengano effettuati da personale EUA, mentre per quanto riguarda gli stranieri che sono stati rintracciati sul territorio, in questo caso potrà essere effettuato da personale EUA o OIM, cosa anche qui abbastanza critica a mio modo di vedere, da personale di polizia debitamente formato. Una delle cose introdotte, un istituto introdotto dal decreto legge 100/2026 all'articolo 12 è il fermo di polizia, che desta non poche perplessità, perché prevede che fino a 72 ore e per la prima fase dello screening la polizia possa procedere al fermo delle persone sottoposte agli accertamenti, e che questo fermo, se non supera le 48 ore, non venga sottoposto ad una convalida dell'autorità giudiziale. Il personale della polizia che procede al fermo avrà solo l'obbligo di comunicare l'orario di inizio e l'orario di fine al procuratore della Repubblica, che potrà chiedere ulteriori chiarimenti oppure potrà, se ritiene che non sussistano i presupposti, disporre la cessazione del fermo. Sicuramente una delle questioni che destano perplessità è il controllo sulle effettive tempistiche, visto che non è previsto un controllo da parte dell'autorità giurisdizionale. Chi controlla l'inizio effettivo di questo fermo e chi controlla la fine di questo fermo ai fini del non superamento di quelli che sono i termini massimi per limitare la libertà personale di cui è l'articolo 13 della Costituzione. Il termine massimo del fermo è di 72 ore dal momento in cui la persona è a disposizione per procedere agli accertamenti. E decorso il termine delle 72 ore, se c'è un rifiuto nel sottoporsi ai rilievi degli accertamenti, questa circostanza può configurare un rischio di fuga e quindi lo straniero può essere trattenuto presso i punti di crisi, i cosiddetti hotspot, oppure nei centri di permanenza per i rimpatri. Il fermo, ai sensi dell'articolo del comma 2 sexies, si estende anche agli accertamenti da effettuarsi in caso di rintraccio sul territorio. Altro istituto introdotto dalla normativa è ne parlava poco fa il dottore Guarnotta, è l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. È prevista dal comma 4 ter e prevede che se nelle 72 ore in cui è stato disposto il fermo non sono completate anche le altre procedure, il controllo della salute e il controllo delle vulnerabilità, l'autorità può autorizzare, o meglio, come diceva prima il dottore Guarnotta, obbligare, perché non è un'autorizzazione ma è un obbligo realmente, obbligare una persona a risiedere in un determinato luogo, senza quindi limitandone in questo caso in modo assoluto la libertà di movimento. Cosa abbastanza critica è che questo provvedimento trova applicazione automatica nella procedura accelerata di frontiera, viene applicato in modo automatico. Per quanto riguarda le misure adottabili nei confronti dei richiedenti asilo, il nuovo articolo 5 sexies del decreto legislativo 142 del 2015 ha ampliato la casistica delle circostanze in cui si ritiene sussistente il rischio di fuga. Tale circostanza è particolarmente critica perché già in precedenza il concetto di rischio di fuga era stato utilizzato probabilmente anche con un abuso nei procedimenti di convalida, cercando di configurarlo anche quando tale circostanza non sussisteva. Adesso viene ulteriormente ampliato e è previsto in tutte le lettere indicate dal nuovo articolo 5 sexies del decreto legislativo 142 del 2025. Le misure applicabili ai richiedenti asilo possono essere di tre tipologie. Abbiamo le misure alternative previste dall'articolo 6 quater, con consegna del passaporto, prestazione di idonea garanzia finanziaria, sembra di ritornare un po' a quello che succedeva e che era stato ritenuto assolutamente illegittimo con i provvedimenti di vari tribunali, tra cui anche Palermo, l'obbligo di dimora in un luogo oppure l'obbligo di presentazione in giorni prestabiliti presso l'ufficio di polizia. Per quanto riguarda il trattenimento, degne di nota sono l'introduzione della possibilità di trattenere il richiedente anche nelle strutture individuate per lo svolgimento delle procedure di frontiera e il fatto che può essere trattenuto chi presenta una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. In questi casi è possibile esperire ricorso in Cassazione entro 10 giorni. Per quanto riguarda invece i richiedenti in procedure di frontiera, il trattenimento può essere disposto se non possono essere disposte le misure alternative, nonché qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente, oppure non ha fornito idonea garanzia finanziaria, oppure in perfezionamento la relativa procedura. Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine di 12 settimane che decorrono dalla data di registrazione della domanda. Per prime la possibilità che, superato questo termine, il richiedente possa essere autorizzato ad entrare nel territorio nazionale, perché superate le 12 settimane cessa la finzione di non ingresso, però può continuare ad essere trattenuto laddove si ritenga che ci siano le condizioni dell'articolo 6 e quindi anche il semplice non possesso di un passaporto potrebbe determinare la compressione della libertà della persona. Per quanto riguarda la procedura di protezione internazionale, è prevista dal regolamento 1348. Come diceva la Presidente Acerno, adesso vi è una scansione temporale articolata in tre fasi. Abbiamo la manifestazione, la registrazione della domanda e la formalizzazione. purtroppo non ho il dono della sintesi, quindi mi avvio alla parte probabilmente che ha maggiore rilevanza a mio modo di vedere, che è quella delle criticità e delle perplessità che desta già la nuova normativa. In ogni caso le mie slide, laddove dovesse ritenerlo, insomma, posso anche lasciarle a disposizione. Allora, andiamo alle note critiche perché abbiamo esaurito il tempo. Allora, dicevamo intanto l'abuso del potere di decretazione d'urgenza, ma di questo abbiamo già parlato perché, come dicevamo, il governo avrebbe potuto adottare altre tipologie di provvedimenti che avrebbero garantito un maggiore dibattito parlamentare e un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni della magistratura e di tutti gli attori. I regolamenti lasciano ampio spazio, ampio margine agli Stati, cosa che potrà determinare gravi illegittimità e gravi compressioni dei diritti umani. Con il regolamento 1356 si introduce una sistematica privazione degli stranieri che giungono alla frontiera. Abbiamo visto che è previsto il fermo di polizia, l'autorizzazione a rimanere in un determinato luogo e le procedure di frontiera, cosa ancora più grave, si applicheranno a chi proviene da paesi dove c'è un tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%. Ma anche qui, questi dati come vengono formulati? Chi li formula? Considerato che ci sono diversi accoglimenti poi in sede giudiziale, questi dati poi vengono trasfusi nei dati messi a disposizione di cui si tiene conto poi per valutare se un paese abbia un tasso di accoglimento maggiore o uguale o superiore al 20%. Altre criticità, a parte la detenzione di fatto che si determina con il fermo di polizia che non viene sottoposto al controllo giudiziale, le modalità di valutazione della vulnerabilità e della salute. Già in fase precedente abbiamo assistito a numerose criticità e abbiamo anche raccolto non tanto critiche quanto denunce di personale medico che, investito della funzione di dover certificare l'idoneità alla vita ristretta di un soggetto che poi sarebbe stato trattenuto in un CPR, si ritrovava ad essere a dover rispondere solo a quella domanda, solo a dire se la persona era o non era idonea alla vita ristretta. Questo in un tempo assolutamente esiguo, abbiamo avuto dei certificati che constano di soli 8 minuti e in questi 8 minuti c'è pure la compilazione della scheda anagrafica e quant'altro, e abbiamo assistito anche a circostanze in cui soggetti ritenuti idonei, trasferiti poi in Albania, sono stati ritenuti non idonei alla vita ristretta. Quindi questo desta non poche perplessità sulla valutazione della situazione sanitaria delle persone, come verrà fatta effettivamente. Lo stesso mondo sanitario ha già effettuato un comunicato sentendosi esautorato di quello che è il suo compito, perché di fatto c'è il rischio che vengano ridotti a dei meri burocrati che poi determineranno la privazione della libertà di una persona. Quindi queste tra le tante critiche. Altre questioni critiche, le commissioni territoriali. Non è un personale indipendente, sono sottoposti ai diktat del Ministero, non solo per quanto riguarda le tempistiche, perché effettuano delle interviste a volte anche risibili, soli 15 minuti, la sola informativa richiederebbe 15 minuti, ma a volte è pure limitato come tempo per informare adeguatamente una persona di quelli che sono i suoi diritti e quant'altro. Abbiamo assistito anche a decisioni di manifesta infondatezza che poi in tribunale sono state completamente modificate, ci sono state persone che hanno pure ottenuto degli status. Queste circostanze come si conciliano con la nuova normativa? Come si potrà valutare in maniera adeguata la situazione di una persona in un tempo così ridotto e così inadeguato? In questo contesto la magistratura, così come l'avvocatura, hanno un ruolo assolutamente fondamentale di tutela dei diritti della persona e di provvedere a quello che è un adeguato esame della domanda che trascenda da qualunque tempistica e che porti poi a procedure ordinarie, che sono le sole che possono effettivamente poi portare ad un esame completo di una situazione. Grazie.
3: Dobbiamo fermarci qui, il nostro spazio della speciale giustizia di stasera è terminato, vi abbiamo proposto ancora una parte della lunga giornata di approfondimenti e studi che ha avuto luogo a Palermo il 6 luglio scorso su diritti dei migranti, protezione internazionale, patto europeo su migrazione e asilo, sotto l'egida della Scuola Superiore, della Magistratura, dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dell'Università degli Studi del Capoluogo Siciliano. Abbiamo ascoltato fino adesso appunto l'intervento di Lenia Grotta D'Aurea, avvocata delegata regionale della Sicilia per l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che è intervenuta subito dopo, l'abbiamo sentito in questa puntata odierna, Michele Guarnotta, giudice della sezione Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Palermo, che è stato introdotto da Maria Acerno, presidente della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui, restate con i programmi di Radio Radicale.
4: E grazie dunque a Sergio Scandura, ora è il momento di America Sociale a cura di Ada Pagliarulo.
5: Questa è Radio Radicale ed è America Sociale con Giovanna Paglietta, i temi di cui ci occuperemo in questa nuova puntata di America Sociale. Intanto il rilancio della guerra in Iran, tramontata la strategia che aveva lanciato Trump, o che diceva di voler lanciare, del soffocamento economico, gli Stati Uniti sono tornati a colpire. Per restare al fronte internazionale parleremo anche del maxi accordo che è stato siglato con il Venezuela, in particolare dalla Chevron americana, il colosso petrolifero americano. Trump spera che prima delle elezioni midterm possa ridursi il prezzo della benzina, perché i prezzi delle materie prime e dell'energia sono lievitati ovviamente dopo la guerra e la crisi nel Golfo. Delle elezioni di midterm parleremo in particolare del diritto di voto, perché sapete che Trump ha lanciato una serie di contestazioni ancora sulle elezioni presidenziali del 2020 e quindi ha scatenato centinaia di agenti federali e verifiche su chi ha diritto di votare. Giovanna, allora iniziamo dall'Iran.
6: Allora iniziamo dall'Iran. Anche stanotte sono piovuti missili e bombe attorno allo stretto di Hormuz. Due giorni fa gli americani avevano fatto saltare in aria una rampa di lancio iraniana posta su una delle isolette dello stretto. Da Teheran si è risposto attaccando ciò che resta delle basi americane in Kuwait e in Giordania. Quasi tutti i droni iraniani in realtà sono stati intercettati, ma questa guerra non guerra ha colpito nel sud dell'Iran anche i civili, uccidendo o ferendo gli ospiti di un matrimonio. Insomma, una situazione precaria e c'è chi teme un'escalation, anche se è vero che nessuno dei due contendenti la vuole. Trump, come suo solito, dichiara che non ci sarà l'escalation, ma nello stesso tempo minaccia di lanciare quello che lui chiama l'attacco finale. Peccato che non ne abbia la forza, perché gli arsenali americani sono quasi vuoti, non sono quasi vuoti, ma insomma sono un punto critico, e anche Teheran, che risponde per le rime siamo pronti, è in difficoltà. Insomma, una situazione di stallo, e in questa situazione di stallo il prezzo del petrolio è ripreso a salire, oltre i $90 al barile. Ma la vera novità su questo punto, cioè quello del prezzo del petrolio, arriva dall'altra parte del mondo, dal Venezuela, dove Donald Trump è riuscito a ottenere un vero successo, perché mercoledì è stato firmato a Caracas un accordo che garantisce alla Chevron, un'azienda americana, per 100 anni lo sfruttamento di 17 enormi pozzi del Venezuela e quindi lo sfruttamento dei loro 65 miliardi di barili di petrolio. Insomma, un successo pieno. Il fatto è che ci vorranno anni in realtà perché questo accordo possa diventare realtà e questi miliardi di barili di petrolio possono essere messi sul mercato e possono avere un impatto sulla crisi energetica che attanaglia il mondo intero e sull'inflazione, che lo sappiamo è uno dei punti chiave delle elezioni americane di midterm.
5: Perché le strutture, le infrastrutture petrolifere vanno tutte ricostruite, comunque sono obsolete.
6: Sì, infatti sono come dire obsolete, insomma è un'operazione a lungo termine. Ma se parliamo delle elezioni midterm, del resto l'abbiamo detto anche la volta scorsa, quella della situazione economica, dell'inflazione, dei prezzi della benzina è solo uno dei punti cruciali. Questa settimana vorrei affrontarne un altro, ovvero il vero e proprio assalto al diritto di voto in corso in America. Venerdì scorso migliaia di manifestanti hanno invaso il Grande Mall di Washington per ricordare, come fanno ogni anno, ogni 28 agosto, l'anniversario della marcia su Washington del 1963, quella guidata da Martin Luther King, che è diventata poi il simbolo delle battaglie per i diritti civili. Però quest'anno non è stata una celebrazione rituale. Non a caso lo slogan della manifestazione era un imperativo: defend the vote, difendi il diritto al voto. Quello sancito per tutti, per l'appunto nel 1965, dal Voting Rights Act, questa legge, che però da tempo il Voting Rights Act è attaccato e limitato dai repubblicani. Dai repubblicani e dalla Corte Suprema, perché proprio l'aprile scorso la Corte, che lo sappiamo è nettamente in mano ai conservatori, ha concesso alla Louisiana e ad altri stati del sud di ridisegnare le proprie mappe elettorali, riducendo nettamente il peso del voto degli elettori afroamericani. Con grande soddisfazione Donald Trump, che ormai da anni conduce un'altra battaglia proprio su questo fronte del diritto di voto.
5: Come funziona questo redistricting per l'appunto in questo caso?
6: Il redistricting fa sì che zone dove c'era una popolazione afroamericana consistente più del 30% sono state spezzate in modo tale che non conti più questo. E questo è uno dei tanti redistricting. Però torniamo a Trump, perché Trump, l'obiettivo della battaglia di Trump non è solo tanto quello di limitare il peso del voto degli afroamericani, ma di limitare il diritto al voto di chiunque non sia un certificato cittadino degli Stati Uniti. Voleva farlo per legge con il suo Save American Act, che sanciva pure appunto questo fatto che solo chi ha la cittadinanza può votare. Ma per una volta il Congresso, in particolare il Senato, gli ha risposto picche. Così adesso Trump è tornato alla carica prendendo di mira il popolarissimo voto per posta. Il voto per posta è usato oramai regolarmente da un terzo degli elettori, compreso Trump, che in Florida vota per posta.
5: Sempre votando, da quando è presidente sempre ha votato via posta.
6: Esatto. Però adesso il voto per posta è finito in un limbo, perché l'ordine esecutivo che Trump voleva imporre, con cui Trump voleva imporre mille cavilli e altrettanti ostacoli, è al centro di uno scontro legale dagli esiti incerti. Da una corte all'altra, è finita la Corte Suprema ha traccheggiato, ha detto ma che Trump poteva anche andare avanti con questo progetto, però ci sarebbe stata una discussione di merito. Il fatto è che i tempi stringono, perché già alla fine di questa settimana dovevano partire i moduli per votare a casa per chi ne aveva fatto richiesta. Adesso nessuno sa dire che cosa succederà, perché questi moduli, prima di fare i moduli bisogna seguire tutte queste regole imposte dall'ordine esecutivo di Trump, e i tempi appunto stringono. È possibilissimo che milioni di americani non possano votare il 3 novembre, quantomeno non possono votare per posta.
5: Ah, certo.
6: Ora, il fatto è che oltre a questo, che è veramente un impeachment da cui non si capisce come ne usciranno, ci sono restrizioni e nuove norme anche per chi ha deciso di recarsi di persona alle urne. Ci sono tre stati, la Florida, la Georgia e il Mississippi, non a caso parliamo di stati dove la maggioranza sì. È repubblicana e il governo locale è repubblicano. Questi tre

anche loro nuove norme restrittive. Di vario tipo. A volte però, come è successo in Kansas, queste nuove norme sono state bocciate dai giudici. In generale, negli altri 40 stati dell'Unione, basta dichiarare di possedere la cittadinanza, ma solo se le elezioni riguardano cariche statali e comunali, perché dal 1996 comunque è stata introdotta in tutto il paese una legge che chiede di provare la propria cittadinanza quando si vota per candidati federali, diciamo, cioè quando si vota per i candidati al Congresso, Camera, Senato o alla Casa Bianca. Ora, questa dimostrazione della cittadinanza non è una cosa semplice, perché negli Stati Uniti non è come da noi che la carta d'identità è obbligatoria e quasi tutti hanno il passaporto. Al contrario, la carta d'identità spesso basta la patente, spesso basta dichiarare e il passaporto non ce l'ha quasi nessuno. In questo contesto, in questa situazione che a noi pare bizzarra, e in effetti lo è, si inserisce questa, la battaglia, una battaglia tradizionale della destra repubblicana, una battaglia per ridurre la platea dei votanti, perché la destra repubblicana da tempo, anche se per fortuna non ci riesce, sogna di tornare ai tempi in cui, appunto, prima delle lotte per i diritti civili e prima dell'introduzione del Voting Rights Act, poteva andare alle urne a votare, poteva scegliere da chi essere governato praticamente solo chi, cittadinanza in tasca, aveva la pelle bianca. È un antico sogno, diciamo, dei repubblicani, no? Adesso però che questa, che in questa vicenda è arrivato Donald Trump, e qui c'è anche chi, e che il voto del midterm ormai è alle porte, si è diffuso un nuovo timore, ovvero che il presidente, del resto visti i precedenti, ovvero quello che è successo il 6 gennaio, tenti un colpo di mano, cioè interferisca pesantemente ai seggi il 3 novembre. Naturalmente è un timore, i miei amici newyorkesi sono allarmatissimi, è un timore preventivo, però siccome ci sono i precedenti vale la pena di parlarne. Anche perché l'amministrazione Trump alcune mosse le ha già fatte, per esempio il Ministero della Giustizia ha già annunciato l'invio da Washington di 1000 osservatori, ovviamente scelti dal Ministero, da spedire ai seggi. Nel 2022 gli osservatori erano stati 289, nel 2024, elezioni presidenziali, erano stati 714. Adesso si vede nei numeri, no? La cifra è… E si teme che questi osservatori intimidiscano, anche perché è venuto fuori, all'inizio erano solo delle voci, all'inizio di agosto l'Homeland Security li aveva addirittura smentiti, queste voci che parlavano dell'idea, della minaccia, della possibilità che ai seggi si presenziassero gli agenti dell'ICE. L'ICE, lo sappiamo, la polizia contro gli immigrati, cioè che peraltro se si presentassero non è che potrebbero benissimo arrestare, l'hanno già fatto, hanno anche ucciso dei cittadini americani, quindi diciamo che… Ora, questa notizia è stata smentita, però adesso, due giorni fa, il capo dell'Homeland Security, cioè Mark Wayne Mullin, ha tenuto un'apposita conferenza stampa sulla questione e ha detto: l'ICE non sorveglierà i seggi, ma potrebbe intervenire se ci fossero minacce specifiche. Minacce vere o presunte, no? Ora, visto che gli agenti della polizia anti-immigrati, appunto,

0: incursioni illegali, possiamo dirlo, e anche di arresti di cittadini americani ne ha fatte a iosa, c'è poco da stare tranquilli.
1: Anche perché basta l'annuncio per tenere a casa le persone, visto quello che è successo, diciamo,
0: esatto,
1: anche nelle chiese, quindi già questo,
0: esatto,
1: nel timore,
0: quindi,
1: di uscire,
0: diciamo,
1: di casa.
0: Una cosa di intimidazione molto preoccupante. Mm. Naturalmente i democratici sono già insorti, ma neanche così tanto come ci si poteva aspettare. E uno dei motivi della loro reazione per ora blanda è il fatto che i democratici, ne abbiamo già accennato, sono attanagliati nella loro guerra interna. Questa settimana, ecco, tu lo dicevi, Bernie Sanders è intervenuto e ha sferrato un attacco frontale all'establishment del Partito Repubblicano, dicendo che se in Michigan, dove le primarie democratiche le ha vinte Abdullah Sayed, che non solo è un socialista, un comunista, come direbbe Trump, ma è anche un cittadino, come si chiama, un arabo americano,
1: sì,
0: no? Perché in Michigan c'è questa forte,
1: sì, grande
0: comunità.
1: Sì.
0: Ok. Il Michigan è uno stato decisivo se i democratici vogliono non solo prendere la maggioranza della Camera, che pare abbastanza scontato, ma aspire, se ci riescono, a prendere la maggioranza del Senato. Quindi che questo attacco di Bernie Sanders ovviamente è risuonato. Adesso, adesso la questione però è che questa guerra interna, i repubblicani stanno reagendo soddisfatti a questa guerra interna ai democratici e proprio martedì, l'altro ieri, hanno proposto, fatto votare alla Camera una mozione contro, virgolette, il socialismo in qualsiasi sua forma, cioè una mozione direttamente contro i Democratic Social of America, che è il partito di Bernie Sanders, di Alexandra Ocasio-Cortez, di Abdullah Sayed, di quasi tutti i vincitori delle primarie democratiche.
1: Eh sì, eh? Ormai l'abbiamo raccontato nella puntata precedente, che è stata un'estate d'oro per i socialisti.
0: Esatto. Ora, questa mozione alla Camera, i repubblicani hanno la maggioranza, anche se non tanti, tanti, è stata approvata dalla maggioranza della Camera con il contributo anche di 8 deputati democratici moderati. Perché sono 8 deputati i cui collegi sono a rischio. E loro, non solo loro sono dei moderati, ma anche sanno che se si passasse questa immagine che i democratici, i candidati democratici sono tutti socialisti e comunisti, loro sono i primi a rischiare.
1: Beh, insomma, diciamo, è un'ipotesi di cui comunque preoccuparsi, perché andare contro i repubblicani alle presidenziali con un candidato socialista, poi bisogna vedere se ci si riesce.
0: Ma le presidenziali sono lontane adesso, però dobbiamo bisogna spuntarla a mistero.
1: Certo.
0: Allora, perché appunto, come tu ricordavi, allora il problema è che questa frattura dei democratici è una frattura seria, perché è vero, come tu ricordavi, che questa è stata un'estate d'oro per i candidati socialisti del Democratic Socialist of America alle primarie democratiche, però non è che sia andata benissimo dovunque, in Wisconsin hanno perso, e anche se si guarda alle primarie di questa settimana passata, cioè di martedì, in Massachusetts, quando si è votato per i candidati alla Camera, 2 moderati hanno vinto, anche se per il seggio del Senato ha vinto l'ottantenne, ma progressista. Quindi diciamo che la situazione è complicata e adesso c'è anche questo elemento allarmante. Che cosa veramente farà Trump una volta che si arriva vicino alle elezioni? Che cosa questa cosa degli agenti dell'ICE è reale o è, diciamo, puramente per spaventare prima? O ci potrebbero essere situazioni più complicate?
1: Certo. Eh sì, era una delle cose per l'appunto che ha denunciato Sanders, questo attacco al diritto di voto, usando per l'appunto e in qualche modo manipolando il servizio postale, perché anche questo... Per
0: allora, il servizio postale viene nel suo ordine esecutivo, viene messo di mezzo perché deve controllare, vabbè, parliamo del voto per posta, no?
1: Sì.
0: Ma dovrebbe anche, secondo il suo ordine esecutivo, raccogliere tutti i dati dei registri dei votanti. Ora, questa è una cosa che è praticamente illegale. Soprattutto ricordiamo che le elezioni sono governate a livello statale, il presidente non può intervenire sulle elezioni. Vi ricordate che a un certo punto Trump aveva cercato di dire che bisognava nazionalizzare il voto?
1: Come no, certo.
0: Ma questo non è così, quindi diciamo che c'è una frizione forte anche nei vari stati. Gli uffici postali stanno cercando di mettere mano a questo, ma come dicevamo i tempi sono troppo stretti. Adesso molti sperano che la Corte Suprema intervenga nei prossimi giorni, tagli il nodo, dica no, per ora non se ne fa niente e quindi tutta questa cosa finisca.
1: Su cosa dovrebbe intervenire la Corte Suprema in particolare?
0: Sul diritto di sul voto per posta. Perché sul voto per posta ha preso una posizione, quello stay, no? Ha detto solo, adesso decideremo nel merito, per ora sì, diamo ragione a Trump. Solo che non c'è tutto questo tempo. Quindi o la Corte Suprema abbatte questa cosa, dice di no, e quindi si va normalmente alle elezioni midterm, oppure ci sono appunto già milioni di elettori che non sanno più cosa fare. Anche perché si vota tanto per posta, perché l'America è un paese enorme, non è che ci si può spostare da A a B come niente fosse il giorno delle elezioni, no? Quindi il voto per posta è veramente, se dovesse subire questa botta e finire questa marea di nuove norme, veramente si comincia, ci sono milioni di elettori che a questo punto non voteranno.
1: È un paese enorme e poi probabilmente i seggi elettorali in alcuni casi sono lontanissimi, o no?
0: Sì, e poi i seggi elettorali ci sono vari, allora per esempio si può votare anche agli uffici, come la chiamiamo, della motorizzazione, là dove vai a prendere la patente.
1: Sì.
0: Però questo sì o no? Una volta c'erano le famose drop boxes, no? Cioè tu in mezzo alla via, in mezzo qui a Viale Aventino, c'è una drop box e tu puoi votare lì. Tu metti la tua scheda dentro. Poi c'è stato l'assalto alle drop boxes, sono state bruciate, insomma, c'erano, una volta si votava dovunque, perché non è come da noi, che i seggi sono nelle scuole, punto. No, lì a seconda. Però tutto ciò si basa sul fatto che sì, tu possa farlo, che non ti bruciano i drop boxes, che non ti mandino gli agenti dell'ICE, insomma.
1: Certo, questa minaccia di mandare l'ICE è veramente da rabbrividire. Molto inquietante, sì. Abbiamo visto per l'appunto che non andavano più in chiesa i latinos perché avevano paura delle perquisizioni dell'ICE, degli arresti, cosa che
0: no, poi sai che l'ICE adesso ha arrestato e rispedito in Inghilterra come si chiama, Yiannopoulos, questo fan di Trump, sì, e fan della deportazione di massa, che però aveva fatto scadere il suo visto.
1: Sì, veramente. Sì, sì, decisamente una punizione.
0: Cioè, diciamo che tutta questa situazione rende, e questo ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ancora più complicato e difficile capire come andranno le elezioni. A questo aggiungiamo la guerra interna ai democratici e quindi diciamo le previsioni sono facili a farsi, ma poi non si sa se veramente andrà come dicono i sondaggi e le previsioni.
1: Sui sondaggi, una cosa mi sembra una costante nelle nostre puntate rispetto alla, almeno alle ultime, è il tasso di popolarità di Trump, che comunque è bassissimo.
0: Sì, ma questo non vuol dire niente, perché giustamente qualcuno notava, lo sentivo su CNN l'altro giorno, che comunque Trump mantiene, lui la sua popolarità è bassissima, tipo al 32-33%. Però non scende mai, questo 32-35% sì, rimane fedelmente, sì, cioè un terzo, attaccato a Trump. Quindi lui una sua base ce l'ha comunque.
1: Certo. Ora vedevo che dovrebbe esserci una convention che lui...
0: una mini convention, sì, ma lui continua però... Mentre si occupa molto di questa cosa, cioè delle regole del gioco, del diritto di voto, si occupa ben poco della campagna elettorale.
1: Infatti mi pare di capire che i repubblicani temano che proprio non voglia sborsarli, che se li conservi poi per non so cosa.
0: Non usi i suoi i 400 milioni di dollari del suo super PAC MAGA Inc. Adesso gli hanno chiesto di usarli, ma lui fa orecchie da mercante.
1: Che dovrebbe essere per l'appunto impiegato per sostenere i candidati delle elezioni di mezzo termine.
0: Assolutamente, certo.
1: Pare che se li voglia tenere per altre cose.
0: L'ha usato solo in South Carolina, sì, per far vincere le primarie alla sorella di Lindsey Graham, la Darlene. Sì, però diciamo che la situazione dei repubblicani è molto intricata e purtroppo l'unica cosa che li fa sorridere è che i democratici siano così profondamente divisi.
1: D'accordo, allora vediamo, poi la settimana prossima per l'appunto ci sarà questa convention in Texas, dove si aspetta Trump che arrivino per l'appunto i repubblicani, alcuni pare che si stiano sottraendo, ma vedremo cosa sarà accaduto poi la settimana prossima. E ci risentiamo con Giovanna Paietta, nuova puntata di America Sociale, come sempre su Radio Radicale, il giovedì alle 23.
2: Grazie dunque ad Ada Pagliarulo, andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera. Ora parliamo del record del governo Meloni, il governo più longevo della storia repubblicana, nelle prossime ore. Per parlare di questo ascoltiamo l'intervista di Sonia Martina con Lucio Malan.
3: Allora, dal 4 di settembre, nella giornata di domani, il governo Meloni sarà il governo più longevo della storia repubblicana. E allora ne parliamo con il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. E, allora, intanto, Presidente, dico sicuramente, è un ottimo obiettivo, però... Non credo che sia solo una questione di tempo, no?
4: No, certamente. Non sono stati 4 anni di vivacchiare o di tirare a campare, come disse un celebre politico della Prima Repubblica, ma sono stati 4 anni di un lavoro intenso, positivo e, francamente, al di là di tutte le aspettative, a cominciare dall'opposizione che... Devo dire, anche con elementi concreti, in una situazione estremamente difficile, quella che c'era alla fine della scorsa legislatura, e cioè nel 2022, con una guerra in corso che aumentava i costi, con un debito pubblico ingigantito dalle spese del periodo Covid, alcune giustificate, altre assai meno, come il super bonus, le aspettative che il governo avrebbe incontrato enormi difficoltà, probabilmente insormontabili, con tanto di previsioni, cadranno fra 6 mesi, ma non per disunione all'interno della coalizione, su cui non ci contano molto, perché effettivamente abbiamo una buona storia sotto questo punto di vista, ma per le oggettive difficoltà. Di fronte a queste premesse abbiamo dei risultati concreti, abbiamo una serie di record di occupazione, un record ovviamente negativo di disoccupazione, cioè il minimo di disoccupazione, un prestigio aumentato dell'Italia, salari che hanno recuperato rispetto all'inflazione, se parliamo dal 22, se parliamo dal 21 è un'altra cosa, ma noi non governavamo dal 21, cioè nel 21 c'era un altro governo. Dal 22 si è recuperato appunto rispetto all'inflazione, si è rimediato a una serie di carenze che ci sono state prima, per esempio erano diminuite moltissimo le assunzioni nell'ambito di polizia, carabinieri, forze dell'ordine in generale, e invece si è cambiato, si è invertita la tendenza e si è recuperato in parte quello che era stato fatto prima. Tutto questo è stato possibile naturalmente perché si sono trovate le risorse, perché la maggioranza è stata compatta nel votarle, ma è stato possibile proprio in sé grazie alla stabilità del governo, perché la stabilità del governo consente di fare realmente piani a lungo termine che sono quelli che portano davvero all'obiettivo. Se uno fosse corso dietro a tutte le piccole spesucce per ringraziarsi questa o quella o per venire incontro a quella emergenza passeggera, non ci sarebbero state le risorse per tagliare, e di molto, più di quanti sindacati addirittura chiedevano all'inizio della legislatura, il cuneo fiscale contributivo, non ci sarebbero state risorse per quello. E il taglio del cuneo fiscale contributivo non è per ingraziarsi quelle categorie, che naturalmente noi speriamo che apprezzino, ma è stato quello che ha fatto sì che, nonostante una crescita molto limitata che colpisce tutta l'Europa, si sia raggiunto un record di occupazione e anche un recupero del potere d'acquisto dei salari.
3: Senta, voi avete iniziato, come lei ricordava, con una situazione, la guerra in Ucraina, però diciamo che nel corso del vostro mandato, insomma, ne è successa un po' di ogni. Non so, posso ricordare i dazi, Israele, la Palestina, il Libano, l'Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz, che ancora insomma non si capisce come andrà a finire, difficoltà comunque europee che ci sono, insomma, anzi ci saranno poi diversi paesi chiamati alle urne, insomma, lei sa. Alle urne, bisogna vedere. Quindi, quanto ha influito la situazione geopolitica sulla buona riuscita di alcuni progetti che avevate?
4: Guardi, basta vedere quello che è successo, quello che è stato necessario fare questi ultimi mesi, dall'inizio della guerra in Iran, dove sono state spese diverse centinaia di milioni per moderare i prezzi dei carburanti, non soltanto perché i carburanti, sappiamo, l'aumento dei prezzi dei carburanti porta a un aumento di tutte quelle merci che vengono trasportate, che sono pressoché tutte, che sono trasportate con l'uso di carburanti. È chiaro che con quelle risorse si sarebbe potuto fare ancora di più, però bisogna governare date le circostanze, bisogna fare il meglio date le circostanze che ci sono. Di fronte. Indubbiamente avremmo potuto fare ancora di più, devo dire che però, visto che ha a che fare con la realtà e non con i sogni, possiamo essere parecchio soddisfatti, perché abbiamo aumentato le risorse in una serie di settori, a cominciare dalla sanità, pur dovendo far fronte ad altre cose. Questo è stato dovuto, come ho già detto, alla stabilità e alla chiarezza di idee che ha sempre imposto Giorgia Meloni e che la maggioranza intera con grande coesione ha portato avanti, e cioè di avere le idee chiare, perché se tu hai tanto tempo davanti ma poche idee, certo, il tempo lo usi per l'appunto per vivacchiare. Se invece hai degli obiettivi certi, ma poi ci sono tante cose che sono state fatte anche lì grazie alla continuità. Le rinnovabili, si è raddoppiato il tasso di crescita delle rinnovabili, a questo punto c'è un 20% di crescita in più. L'Italia ha superato la media europea nelle rinnovabili, nella quota di energia prodotta attraverso le energie rinnovabili, è una cosa di cui si parla pochissimo, ma è un fatto reale. Poi ci dicono la retorica, voi non badate a queste cose, forse facciamo meno retorica, ma i fatti concreti li abbiamo fatti.
3: E avete degli smarrimenti, nel senso che ad esempio la riforma delle riforme, il premierato, e ha avuto diversi problemi, il federalismo, il referendum sulla giustizia, e, insomma, diciamo delle difficoltà che vi hanno fatto smarrire in qualche momento.
4: Allora, giustizia è una riforma di cui siamo stati e siamo convintissimi, ed era necessario farlo con il passaggio referendario, perché altre riforme, ma con l'attuale struttura del CSM, di cui è stato molto detto anche da coloro che poi con scarsa coerenza si sono battuti assolutamente per il no, ma il problema del correntismo, di cui continuano a emergere ogni sorta di guasti, di cose che non dovrebbero proprio esistere, tanto più nell'amministrazione della giustizia, eravamo convintissimi, avevamo il dovere di portare avanti questa riforma. Purtroppo il referendum, popolo sovrano, come nel suo diritto, ha scelto il no, purtroppo. Abbiamo subito una campagna elettorale basata su falsità totali, e cioè che sovvertivamo la Costituzione, che sottomettevamo i magistrati alla politica, cosa che non è vera, assolutamente non c'è nulla che gli somigli neppure nel testo, non c'era nulla, ahimè, però il messaggio era molto chiaro, mentre invece spiegare come con i due CSM, con l'Alta Corte di Giustizia ci sarebbe stata un'amministrazione più ragionevole, sganciata dalle correnti. Le correnti non le tocca la gente nella vita di tutti i giorni. Se invece gli racconti che sottometti, guardi, un mio amico avvocato ha raccontato che aveva annunciato una sentenza favorevole al suo cliente, e il cliente dice: ah, meno male che è arrivato adesso, perché la settimana prima del referendum, perché ha detto: ah, ma che c'entra adesso, la settimana prossima, tanto, sì, perché dopo se vince il sì, poi saranno i politici a scrivere le sentenze, no? E questo è, cioè, la gente semplifica, e se ti crede che tu dici che la politica, la magistratura sottomessa alla politica, vuol dire che io vado a dire al procuratore di Torino, di dire: guarda, fai questo mandato, al giudice gli dico: fai questa sentenza. Questo è quello che hanno raccontato loro, e qualcuno ci ha creduto, molti italiani hanno creduto a quel che dicevamo noi, che però era più complicato.
3: E il premierato?
4: Il premierato, evidentemente, anche quello, c'era bisogno di un voto referendario, e pertanto è stato rallentato. Di fronte all'esito, perché si fanno le cose che portano un risultato. Noi la giustizia pensavamo davvero, e credo che tuttora, anzi, e ricordo i sondaggi molto articolati, no, che andava nel merito, sulle singole cose larga maggioranza degli italiani diceva: è giusto, per cui è giusto avere un organismo indipendente che giudichi i magistrati, sì, è giusto che siano indipendenti i giudici dai procuratori, insomma i requirenti dai giudicanti, sì, tutto giusto, voti per il referendum, e poi le percentuali erano poi quelle che sono venute fuori al referendum, cioè tutti d'accordo, però non d'accordo a votarle.
3: Senta, da qui alla fine dell'anno quali saranno gli inciampi? Intanto, vabbè, adesso c'è la legge elettorale, io mi auguro, io ho sempre timore, la Camera, magari il voto segreto, non lo so, però poi vedrete, diciamo la legge di bilancio sicuramente, credo allora, l'ultima, con quella, la situazione di cui sopra parlavamo prima, sarà complicata.
4: Allora, come sempre, non è mai semplice scrivere la legge di bilancio, perché anche nell'ipotesi che ci fosse abbondanza di soldi, cosa che non c'è mai per definizione, ma ci sarebbe ovviamente opinioni differenti su come usare questa abbondanza di soldi, per cui è sempre difficile. Però noi abbiamo vantaggio che abbiamo una linea tracciata fino ad oggi, nei 4 anni precedenti, che va appunto nel dare sostegno ai redditi bassi, alle imprese, al lavoro. Ed è molto semplice, perché se ci sono più persone che lavorano, vuol dire meno oneri per il welfare per lo Stato, vuol dire più gettito di imposte, vuol dire più risorse per metterle nelle varie esigenze che poi ci sono, e questa sarà la linea sulla quale proseguiremo. Cercheremo le risorse per alleviare il peso del fisco, non solo sui redditi più bassi, dove già si è intervenuto molto, ma anche sui redditi medi.
3: Il famoso ceto medio che c'era una volta.
4: Il famoso ceto medio che in vari modi è stato, esattamente. Questa sarà la direttrice, bisogna naturalmente essere in grado di trovare le risorse. E quando ci dicono, ma avete tagliato il tale fondo, beh, quando è un fondo che non viene speso, per quanto abbia magari un titolo nobilissimo, è meglio usarlo per altro, e per cui d'altra parte non avremmo potuto aumentare le risorse per la sanità, tagliare il cuneo fiscale contributivo, senza aumentare le imposte, perché la pressione fiscale è aumentata in quanto è aumentata la gente che lavora, anziché prendere un reddito, dei sussidi, sui quali ovviamente non si pagano le tasse, perché sarebbe un controsenso. È chiaro che aumenta la pressione teorica, ma quando chiediamo ai nostri oppositori, benissimo, dite quale imposta aumentata, non sanno dirlo perché non c'è, anzi c'è un bel elenco di imposte che sono ridotte. Allora è chiaro che bisogna avere le idee chiare, evitare di mettere soldi dove non vengono spesi e invece spenderli dove serve, dove si dà impulso all'economia.
3: Allora domani a Bari si festeggia al porto con questo...
4: Domani a Bari saremo in tanti e... Sono note le modalità, sono state pubblicate sul sito di Fratelli d'Italia, se chi vuole venirci con mezzi, come dire, individualmente sa trovare le
3: ho visto che ci sono tipo 80 pullman, una cosa...
4: Sì, poi ci saranno moltissimi che vengono per conto proprio, per cui sarà un modo per ritrovarsi.
3: Ci sarà questo intervento, immagino, insomma, no?
4: Certo, il fulcro è quello, l'intervento di Giorgia Meloni.
3: Intervento di festeggiamento dei 4 anni o anche di inizio della campagna elettorale?
4: Ma guardi, noi abbiamo fatto, Giorgia Meloni, una delle cose che hanno secondo me segnato un modo di approcciarsi, no, all'attività del governo. Fin dall'inizio ha detto che il nostro obiettivo non è vincere le prossime elezioni, ma avere lavorato per avere una situazione, mettere l'Italia e gli italiani in una situazione migliore di quando l'abbiamo trovata. E questo è il punto, e questa è la nostra campagna elettorale. Poi, naturalmente, se gli italiani constatano, al di là della propaganda catastrofista, che effettivamente la situazione è migliorata, supponiamo che ci diano sostegno, che ci hanno dato in questi anni, che hanno dimostrato alle elezioni europee, in molte elezioni locali.
3: Grazie davvero, grazie per avermi dedicato tutto questo tempo, Presidente Malan, buon lavoro.
4: Buon lavoro a lei.
2: Grazie a Sonia Martina, andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di Oggi Futuro, la rubrica a cura di Ecosistema Futuro.
5: Ben ritrovati di nuovo insieme con la trasmissione Oggi Futuro, la rubrica a cura di Ecosistema Futuro in collaborazione con Radio Radicale, dedicata alla lettura dell'attualità che ci proietta verso il domani, un futuro, o meglio futuri imprevedibili, ma che possiamo immaginare e orientare attraverso le nostre scelte. In studio Elis Viettone e Luca De Biase, tra i fondatori di Ecosistema Futuro. Ciao Luca!
6: Ciao a tutti!
5: Imparare ad abitare il lungo termine, superare la dittatura del presente. Percorreremo queste trame grazie a due iniziative della Fondazione Italian Institute for the Future. A Napoli, dal 20 al 24 settembre, la prima International School of Future Studies, e dal 24 al 26 settembre il Convegno Nazionale di Future Studies 2026, Oltre gli orizzonti, sguardi sul lungo termine. Roberto Paura, presidente dell'Italian Institute for the Future, benvenuto.
7: Grazie, ciao Luca, ciao Elis.
5: Ecco, e per uscire anche un po' da un contesto grigio nel quale operiamo e questi futuri distopici che a volte immaginiamo, io partirei subito dal chiederti... questo metodo dei tre orizzonti, perché ospiterete a Napoli Bill Sharp, e quindi in che cosa consiste questo metodo, e insomma si parla di tessitura della speranza, perché?
7: Sì, beh, proprio il libro che peraltro che abbiamo tradotto e uscirà proprio in questi giorni di Bill Sharp si chiama Three Horizons, The Patterning of Hope, quindi proprio il pattern inteso proprio come modelli, come schemi, noi abbiamo messo anche come pattern proprio il tessuto della speranza, era un po' una versione italiana di questo concetto. E Tre Orizzonti è un metodo che in Italia ha avuto molto successo, è stato sviluppato dall'International Futures Forum intorno al 2010-2013, e B-Sharp è stato il pioniere di questa metodologia, che si ispira a dei metodi anche un po' più, chiamavano antichi, Future Workshop degli anni Ottanta, e si basa su tre diverse fasi, cioè la fase della proiezione delle tendenze in avanti, quindi se le cose restano così, assumendo, ogni orizzonte assume un cappello diverso, assumendo il cappello del conservatore, no, del manager che vuole tenere tutto sotto controllo, dove si porta il futuro a, per esempio, 10 anni? E poi si fa il salto nell'orizzonte 3, l'orizzonte del visionario, quindi si mette il cappello del visionario, dell'imprenditore, anche lo start-upper, volendo, no? In qualche modo immagina una cosa di dirompente, e poi l'ultimo, l'orizzonte 2, quello che ci porta dal primo al terzo, con il cappello, diciamo, invece del progettista, del programmatore, che dice, ok, adesso che avete avuto questa visione, come la facciamo per trasformare in realtà? Ed è un metodo che si può applicare in tantissimi ambiti, lo abbiamo applicato anche noi nel corso degli anni, in ambito formazione, costruire una strategia aziendale, nelle istituzioni pubbliche per cercare di anche scardinare un po' le convinzioni del presente. Quindi Bill Sharp ce lo racconterà al nostro convegno e poi presenteremo anche il suo libro, dove ci sono anche 9 casi di applicazione italiani di questo metodo sviluppato nel corso degli anni.
8: Sì, se lo chiediamo in giro, diciamo, il futuro non gode di grande popolarità. Da un lato siamo spesso schiacciati sul presente, dall'altro, pensando al futuro, vengono in mente più nubi che speranze. Quindi questo sicuramente metodo aiuta a tenere aperto il possibile, diciamo così. E non pensare che sia già tutto scritto e scritto male. Nel frattempo l'intelligenza artificiale sta dirompentemente entrando nel nostro modo di conoscere, di pensare, e quindi c'è anche questo tema: come si incrocia l'intelligenza artificiale con la nostra capacità di fare foresight, l'idea di affidarci all'intelligenza artificiale, di usarla, come la vedi e che cosa succederà da questo punto di vista?
7: Questo effettivamente è un tema sentitissimo nella nostra comunità di studi sul futuro, di Future Studies, se ne sta parlando tantissimo negli ultimi anni, ci sono anche panel del nostro convegno che ne parleranno, ma perché appunto il discorso è: qual è l'utilità? È un'utilità che ci permette di cogliere meglio segnali deboli che altrimenti non coglieremmo dai pattern, appunto dalle grandi dinamiche. Abbiamo fatto tante sperimentazioni anche noi da questo punto di vista, certamente aiuta, ricordando sempre l'aspetto che le IA generative hanno di questo problema, lo chiamava qualche, pare, filosofo italiano, Matteo Pasquinelli, l'inavvertibilità del nuovo, no? E invece questo è un limite della nostra capacità, che noi vogliamo trovare segnali deboli, ma vogliamo trovare anche segnali di qualcosa di completamente nuovo. Le IA generative da questo punto di vista hanno un problema. Altri lo stanno usando molto bene nella costruzione di scenari, la funziona, perché c'è appunto l'aspetto immaginativo, diciamo così, che viene un po' automatizzato, anche semplificato, quindi la scenarizzazione funziona bene. In altri casi, ecco, questa invece è la frontiera, le famose i famosi agenti IA, che puoi utilizzare, per esempio, per simulare un panel di esperti. I classici panel Delphi che si usano negli anni 60, dove ci sono tanti esperti diversi che vengono sentiti per capire dove va il futuro secondo loro, anziché prendere degli esperti fisici, molto difficile a volte, prendi degli agenti AI che in qualche modo li simulano, e da quanto sembra se fuori voto sia interessante, però capisci bene anche il temone qui è proprio, allora poi noi, a parte noi futurologi, futuristi, ce ne possiamo anche andare a capo, che valore possono avere rispetto, appunto, qual è la differenza tra queste e invece i pareri di giudizio umano, che ne pensate?
8: E tu che cosa hai visto degli studi fatti in questa maniera? Che cosa ti hanno fatto, che cosa ti hanno dato come impressione?
7: Mi dà un'impressione di velocità, che poi il grande tempo, perché siamo lì, perché si velocizza il processo, e quindi si semplifica, si velocizza, è tutto molto più rapido. A volte si ha l'impressione della montagna che partorisce il topolino, cioè tantissima analisi di dati, però dici, ok, questo già l'avevo capito, questo già lo sapevo, no? È un po' la banalità, benissimo che me lo consolidi con i dati, però, e questa è secondo me anche la questione dell'intuizione umana, che a volte è difficile quantificare, però ci dà un quid in più. La macchina macina tantissimi dati.
9: Che bello. E rimaniamo ancora sul positivo. Senti, ma invece rispetto a una visione appunto a lungo termine, il lungotermismo, no? Su cui vediamo che magari decisori e politici, manager fanno più fatica, invece sono bravissimi quelli della Silicon Valley. Ecco, ma c'è un rischio effettivo che questa visione a lungo termine diventi appannaggio di pochi giganti della tecnologia, che sappiamo vanno in una direzione non propriamente democratica? Ecco, secondo te come si può superare questo rischio?
7: Beh, allora, questa è una grande questione su cui appunto anche Luca riflette tanto. Il lungotermismo, questa filosofia del lungo termine, è interessante perché noi che ci occupiamo del lungo termine dovremmo in qualche modo sposarla, però qui ci sono delle derive. Ci sono derive del fatto che è incredibile che gli unici che pensano al futuro a lungo termine oggi siano i miliardari tecnologici. Lo possono fare perché hanno il controllo del presente, quindi chi controlla il presente in qualche modo controlla il futuro. E lo fanno con una ottica tecnosoluzionista, quindi tutto alla fine è legato alla tecnologia, la tecnologia che risolverà ogni tipo di problema. E lo fanno anche con questa inclinazione mentale di dire è più importante il futuro del presente, quindi se io devo sacrificare qualcosa oggi lo faccio, perché devo salvare l'umanità tra 10.000 anni, qualcuno che qui oggi invece ne trarrà le conseguenze negativamente, no? Quindi è più importante portare gli esseri umani su Marte per garantire la sopravvivenza futura dell'umanità piuttosto che risolvere problemi del cambiamento climatico, detta in estrema sintesi. Come contrastare questa grande narrazione? Intanto facendola capire. Noi per esempio alla Scuola Internazionale avremo anche Fabio Chiusi, che è un esperto di questi temi, insomma di critico della concezione siliconiana, no? Che un po' ce ne parlerà. Però anche affiancare delle visioni alternative, quindi lavorare molto sul tema del lungo termine. Ci sono dei paradigmi innovativi che si stanno portando avanti, anche tutto il discorso che anche altri sta facendo, anche la Repubblica Italiana, sulla questione delle future generazioni, i diritti delle future generazioni, che però non devono andare a detrimento dei diritti del presente, quindi questa solidarietà tra generazioni che non si ritrova chiaramente nella narrazione lungotermista.
8: Perché questo del racconto del futuro ha a che fare con il potere, cioè e anche con la liberazione dal potere. Il lungo termine è una cosa buona, pensare a lungo termine, pensare a lungo termine come il sacrificio del presente in funzione di un'idea di lungo termine è invece espressione di un grande potere. Che cosa si dirà al vostro convegno rispetto a questo? Certo va decodificato il meccanismo, però non possiamo neanche non vedere che pensare a lungo termine è una cosa positiva. Insomma.
7: No, beh, esatto, l'abbiamo chiamato proprio così, oltre gli orizzonti, sguardi sul lungo termine, proprio perché vorremmo proporre delle visioni nuove. Ci saranno anche, noi il nostro convegno teorico, ma anche molto pratico, ci sono anche molti laboratori, ci sono dei colleghi molto bravi che stanno portando in Italia tutto il discorso, per esempio, della diventare un buon antenato di Roman Krznari, che se ne sta occupando da anni, anche il tema del long path, che è una visione anche un po' più antropologica da questo punto di vista, significa guardare la realtà col tempo profondo, no? Cioè, cogliere il fatto che gli eventi del presente hanno delle radici molto profonde nel passato. E questo ci aiuta poi a proiettarle nel futuro, quindi noi siamo semplicemente un puntino all'interno di una dinamica temporale di lunghissimo termine. Quindi significa anche non schiacciare tutto invece solo sulla visione del futuro. Questo è un discorso che spesso, e c'era qualche dirigente della Silicon Valley, penso di Google, che lo diceva, oggi il passato è inutile perché tanto noi possiamo creare continuamente il futuro. Invece noi riteniamo che per pensare a lungo termine si viene entrambi i concetti, non ci dimentichiamo che il concetto, il primo era stato fatto introdotto da Fernand Braudel, il grande storico, il concetto della longue durée, della lunga durata, che è un concetto di storiografia che noi poi vogliamo applicare anche alla futurografia, se vogliamo, no? Ecco, questo è già un paradigma su cui lavoreremo molto durante il convegno e cercheremo di proporlo anche ai partecipanti.
8: Quindi come cartina di tornasole per vedere se ci stanno fregando parlando di lungo termine oppure se ci stanno aiutando, una delle cose che dobbiamo vedere per decodificare questo è vedere se c'è radice, se c'è lungo termine in tutte le direzioni, se c'è storia e non soltanto tecnocrazia. Esatto. Un'altra cosa che ci hai detto è se questi che sostengono a lungo termine parlano soltanto di tecnosoluzioni, effettivamente c'è da sospettare di quello che dicono. Ma chi sono quelli che invece raccontano le cose in maniera da seguire, che oltre il vostro convegno e l'Istituto Italiano per gli Studi del Futuro, chi va seguito, chi va letto, dove trovare spunti giusti?
7: Questa è una domanda interessante. Non manca, voglio dire, nella comunità di Figliustrati si è un po' ristretta, devo dire, negli ultimi anni, però ci sono ancora nomi interessanti. Alcuni abbiamo anche portato i precedenti nei precedenti convegni, per esempio penso a Soaylin Ayatullah, che è stato uno dei primi a introdurre anche l'aspetto storico nella disciplina degli studi sul futuro con il concetto di macrostoria. Noi stiamo provando a tradurre adesso in Italia il suo volume che aveva pubblicato un po' di anni fa con Johann Galtung, che è stato uno dei pionieri degli studi sulla pace, che si chiama proprio Macrohistory e Macrohistorian. E poi ci sono grandi nomi, per esempio io penso anche alla differenza tra due guru, diciamo così, della futurologia, era Carswell da un lato e Yuval Harari dall'altro. Se li metti insieme sono due poli opposti, perché comunque Harari, che è uno storico di formazione, riesce comunque a porre criticamente l'aspetto del futuro tecnologico come ci viene venduto, rispetto a Carswell, che è colui che in qualche modo poi ha proposto questa visione della singolarità tecnologica, questo grande paradigma di proiezione del futuro tecnocratico, che invece viene decontestualizzato dall'altro. Questo ci aiuta a capire anche nel dibattito sul futuro le figure un po', non dico proprio da seguire, ma sicuramente che hanno meno non pregiudizio ideologico, hanno anche meno volontà di spingerci in una certa direzione. Ecco.
8: Assolutamente. Bella...
9: Abbiamo un minuto e mezzo. Bello, bella... sì, scusami Luca, vai.
8: Bella conforto anche per il fatto che, come sai, tu hai partecipato, faccio questo corso di storia del futuro alla LUIS, sei venuto a trovarci. Come facciamo quindi ad avere il senso di poter incidere sul futuro con l'impostazione che tu proponi?
7: Beh, ultra sinteticamente capendo anche l'aspetto delle disuguaglianze, cioè chi controlla oggi il futuro è quell'1%, noi siamo quell'altro 99%, capire dove possiamo fare leva. E molti dei metodi che noi utilizziamo, anche l'analisi dei megatrend, aiutano a capirlo e aiutano a capire dove si deve andare a spingere per portarci nella direzione che vogliamo.
9: Grazie, dobbiamo veramente andare in chiusura. Grazie davvero a Roberto Paura. Se tu mi facessi una battuta di 30 secondi però su come si è dei buoni antenati, questo mi piacerebbe tanto e chiuderebbe benissimo la trasmissione di oggi.
7: Bello, sì, sono d'accordo. Essere buoni antenati significa pensare a come dovranno essere le nuove generazioni, cosa dovranno trovare le generazioni future che noi non vogliamo depauperare. Vogliamo farli trovare un mondo migliore del nostro, questo significa essere buoni antenati, farci ricordare bene, altrimenti saremo pessimi antenati.
9: Grazie. Andiamo in chiusura, ricordiamo gli appuntamenti importanti a cura di Italian Institute for the Future a Napoli dal 20 al 24 settembre, la prima International School of Future Studies, e dal 24 al 26 il Convegno Nazionale di Future Studies 2026, oltre gli orizzonti sguardi sul lungo termine. Da Elise Viettone e Luca De Biase è tutto, grazie ancora a Roberto Paura, restituiamo la linea ai programmi di Radio Radicale. Alla prossima settimana!
2: E questo era Oggi Futuro, andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è venerdì 4 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Di cosa ci occuperemo quest'oggi? Innanzitutto quella che Libération sulla prima pagina di ieri definiva l'altra guerra di Putin, non solo contro l'Ucraina ma anche e soprattutto contro l'Europa, la moltiplicazione dei sabotaggi, degli attacchi, non solo ibridi ma anche cinetici, lo dimostra il fallito attacco contro l'aeroporto di Lipsia di inizio agosto. La Germania ha attribuito la responsabilità proprio alla Russia. Leggeremo un editoriale da Libération dal titolo Ombre e poi vi proporremo anche un altro editoriale pubblicato da Le Figaro sulla guerra che per l'appunto avanza. anche se sul campo di battaglia in Ucraina è sostanzialmente in stallo. Ci occuperemo poi di Europa, lo faremo con un commento pubblicato dal Financial Times, firmato Janan Ganesh, sulla crescita. Crescita che è questione di vita o di morte per l'Europa, crescita economica, ma non per i soliti argomenti, è l'unico modo, la crescita, per finanziare la difesa di un continente che ha dei nemici mortali, sottolinea tra l'altro Ganesh. Infine, se avremo tempo, parleremo anche di Medio Oriente, la guerra di Trump in Iran e l'ordine americano in Medio Oriente che non esiste più, secondo Gilles Paris di Le Monde. Perché? Perché Donald Trump, con le sue scelte, è diventato fondamentalmente inaudibile, nessuno lo ascolta più. Partiamo però dall'altra guerra di Putin, quella contro l'Europa, come titolava ieri Libération sulla sua prima pagina, accanto una foto del leader russo, e usiamo l'editoriale del quotidiano francese dal titolo Ombre. Per molti leader autoritari la miglior difesa è l'attacco, scrive Libé. Questo principio Vladimir Putin lo ha sempre applicato alla lettera, che sia attaccato realmente o che pretenda di esserlo. Da qualche tempo il presidente russo è chiaramente in una posizione di debolezza. Nonostante il vantaggio militare della Russia, il fronte in Ucraina non avanza più. I droni ucraini riescono a colpire raffinerie o magazzini commerciali in profondità nel territorio russo, talvolta fino in Siberia. Più di 1000 soldati russi vengono uccisi o feriti ogni giorno. Il potere d'acquisto in Russia è in caduta libera. Insomma, Putin sta perdendo poco a poco la sua aura agli occhi della popolazione russa e lui lo sa. Non gli piace e questo lo rende furioso. E allora che fa? Raddoppia la violenza. È una violenza frontale in Ucraina, dove decine di civili vengono uccisi ogni settimana da droni a reazione e missili balistici difficili da contrastare, ma è anche una violenza periferica con cyberattacchi e operazioni di destabilizzazione in Europa. In questo gioco, purtroppo, Vladimir Putin è molto bravo, sottolinea Libération. Come il tafano spinge i suoi servizi ad agitarsi, lasciando aleggiare l'ambiguità sull'origine del drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia in Germania, o di quell'attacco informatico a una impresa della difesa, oppure di quella presunta incursione aerea accidentale. L'idea di fondo qual è? Seminare dubbi, dividere gli europei, rafforzare l'estrema destra ovunque abbia la possibilità di sfondare, ad esempio in Sassonia-Anhalt in Germania domenica, creare paranoia, insomma giocare con il fuoco. Fino all'esplosione? Questo interrogativo fa parte della minaccia. Ed è proprio questo che rende la risposta complicata. Come combattere un nemico nell'ombra senza rischiare di scatenare una ritorsione ancora più forte? È questo che al momento paralizza gli europei, i cui ministri degli esteri si sono riuniti mercoledì a Dublino. Tutti sono d'accordo nel condannare la Russia, e già questo è un passo, ma non hanno ancora trovato il modo giusto per schiacciare il tafano, così tra l'altro Libération nel suo editoriale di ieri. La guerra che avanza, invece, il titolo dell'editoriale sempre di ieri di Le Figaro, altro giornale francese, in cui si parla della situazione sul terreno, ma ovviamente anche della guerra di Putin all'Europa. In più di 4 anni e mezzo la guerra d'invasione dell'Ucraina da parte della Russia si è radicata nello spazio europeo come un dato quasi immutabile, allontanandosi poco a poco dal nostro campo visivo e dalla nostra coscienza. Eppure la guerra non smette di espandersi e di avvicinarsi. Il campo di battaglia non è più limitato ai villaggi rasi al suolo nel Donbass, alle città ucraine private di luce e riscaldamento in inverno. Il campo di battaglia si estende da Kiev a Mosca e oltre, posizionando cittadini e infrastrutture su una nuova linea del fronte. Nel momento in cui la conquista territoriale stagna, si muore come mai prima nelle strade, negli appartamenti, perfino nelle scuole dell'Ucraina. Gli attacchi con droni e missili balistici oggi sono incessanti, di giorno come di notte. L'inizio dell'anno scolastico si svolge sottoterra, le stazioni della metropolitana si riempiono ogni sera. Anche in Russia i droni ucraini fanno sì che la popolazione senta distintamente l'eco dell'operazione militare speciale di Vladimir Putin. Le raffinerie sono in fiamme, ci sono code alle stazioni di servizio ed è persistente la voce di una mobilitazione di 300.000 reclute dopo le elezioni legislative del 20 settembre. Tutto ciò mette Vladimir Putin sotto una rara pressione economica e politica, alimentando la sua paranoia. La stanchezza e lo scoraggiamento a Kiev, la spossatezza e l'ansia a Mosca non avvicinano nessuno alla vittoria. A questo punto un senso di esaurimento reciproco può portare a due conclusioni: o che bisogna correre ancora più rischi militari e strategici, oppure che è il momento di negoziare una cessazione dei combattimenti. Per ora è la guerra che guadagna terreno. Mosca moltiplica gli attacchi ibridi contro gli alleati occidentali dell'Ucraina. Lo dimostrano i droni esplosivi scoperti all'inizio di agosto all'aeroporto di Lipsia in Germania. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha dovuto fare un viaggio a Mosca per mettere in guardia il Cremlino. Dal lato ucraino la minaccia di chiudere il cielo russo al traffico aereo civile al potenziale di un'escalation. In uno scontro che ha praticamente esaurito tutte le altre vie, questi espedienti non basteranno a spezzare il morale di una delle due nazioni. Il rischio che il conflitto si estenda è quindi ancora più grande. Da qui l'urgenza di una tregua, tregua come quella proposta da Volodymyr Zelensky per fermare la fuga in avanti, così tra l'altro Le Figaro, che giustamente ricorda che il presidente ucraino a chiedere da tempo un cessate il fuoco per poi avviare dei negoziati, e il no arriva sempre da Vladimir Putin. La sicurezza europea è in gioco di fronte a questa minaccia, che non è solo ibrida, diciamolo, è reale. Se l'attentato o l'attacco di Lipsia avesse avuto successo, i danni sarebbero stati enormi, e si moltiplicano le altre esplosioni in Germania, ce n'è stata una in Bulgaria, ci sono stati sospetti per l'esplosione in una fabbrica di munizioni in Italia, anche se il ministro della difesa ha negato il coinvolgimento russo, ci sono i droni in Romania che arrivano sulle sponde quasi europee, droni marittimi. Janan Ganesh del Financial Times ricordava un principio: la crescita economica è una questione di vita o di morte per l'Europa. Perché? Perché è il solo modo per finanziare la difesa di un continente che ha nemici mortali. Comincia così Ganesh. Primo punto: l'Europa si è coperta di ridicolo negli anni 1990. Convinta che fosse giunta la sua ora, il continente avrebbe dovuto gestire la disgregazione della Jugoslavia senza gli Stati Uniti, il caos che ne è seguito, compresi i crimini di guerra per cui Ratko Mladic è stato condannato, ha smentito quella previsione un po' presuntuosa. Secondo punto: quelli erano i bei tempi della serietà militare europea. Nel 1990 il Regno Unito spendeva il 4% del PIL nella difesa, la Francia il 2,8%, la Germania il 2,5%. Alla vigilia della guerra in Ucraina, cioè 2021, quelle percentuali erano scese rispettivamente al 2,1%, 1,9%, 1,3%. Il numero di militari è crollato in tutti e tre i paesi nel corso di questo periodo. Insomma, il risultato è questo, se si uniscono i due punti. Per tornare a una situazione che era già negativa, cioè gli anni 90, durante i quali l'Europa era impotente di fronte alle atrocità locali in Jugoslavia, i suoi principali paesi devono aumentare la spesa per la difesa. Ma come? A parte la Germania, nessuno può indebitarsi molto di più. Il debito pubblico del Regno Unito era intorno al 30% negli anni 90, oggi è il triplo. Nessuno può aumentare le tasse in modo significativo, a meno che non voglia deprimere economie già fiacche. Tagliare il welfare scatenerebbe le proteste degli elettori. L'unica soluzione è la crescita del PIL. In realtà ogni politico europeo in buona fede dovrebbe avere un diagramma di flusso come sfondo del proprio smartphone. Crescita significa entrate fiscali, che significa spesa per la difesa. Fino ad oggi l'argomento a favore della crescita era fondato su semplici ragioni economiche. Senza crescita, con il tempo, l'Europa sarebbe diventata sempre più povera. Ma questo non è mai stato sufficiente per convincere gli elettori ad accettare sacrifici immediati come tagli al welfare o una minore tutela del lavoro. La prospettiva di un declino economico nazionale sembra sempre troppo lontana, il punto di partenza troppo alto. Risultato: le riforme non hanno portato a nulla. Prima delle proposte di Mario

0: esistenziale e la politica potrebbe finalmente allinearsi a favore di riforme pro-crescita come non accadeva da quasi mezzo secolo. Difficilmente democrazie ricche e mature possono attuare riforme dolorose se non in una situazione di crisi. Finora le hanno fatte solo in caso di crisi economica, ci sono i precedenti, il salvataggio del Regno Unito da parte del Fondo Monetario Internazionale nel 1976, la stagflazione che aveva dato il via poi al reganismo, la rivolta dei mercati contro il governo di François Mitterrand in Francia, parliamo degli anni 1980, la crisi della zona euro che ha spinto al cambiamento in paesi come Grecia e Spagna. Non c'è nulla come una vendita massiccia di titoli di Stato per risvegliare anche il governo più sonnolento, che si illude. Questo sistema funziona. La domanda è se la crisi è geopolitica e se lo stimolo al cambiamento diventa la sopravvivenza nazionale, non solo il recupero di una prosperità perduta. In quel caso c'è un parallelo storico, quello della restaurazione Meiji, quando il Giappone si modernizzò a velocità lampo per salvarsi dalla conquista o dalla sottomissione. Riforme impensabili come l'industrializzazione assunsero il carattere di una necessità patriottica. Quello era un regime imperiale. La domanda è se gli europei, con il diritto di voto, faranno lo stesso collegamento tra crescita e sopravvivenza. Per spingerli in quella direzione, i governi forse dovranno spiegare con franchezza la gravità della minaccia russa e le lacune nelle difese esistenti dell'Europa. Nell'Europa orientale e settentrionale gli elettori non hanno bisogno di queste spiegazioni, altrove però sì, e i rischi sono enormi. In primo luogo, ammettere l'impreparazione di per sé è un rischio per la sicurezza. Inoltre, i partiti di estrema destra ne approfitteranno accusando l'elite di esagerare un problema per imporre cambiamenti alla popolazione. Lo si vede già in Germania, dove AfD potrebbe vincere le elezioni in Sassonia-Anhalt. In questo clima, dire agli elettori che il dilemma è crescere o perire è temerario. Ma l'alternativa per i politici è non dire nulla. E allora saranno gli eventi a fare tutto il lavoro. Secondo il governo tedesco, la Russia è dietro l'attacco a Lipsia. Prima o poi un evento nella zona grigia diventerà troppo evidente per essere ignorato. Se la minaccia è seria, allora il pubblico se ne accorgerà. A quel punto anche il più ottuso capirà la necessità della crescita economica e Vladimir Putin avrà ottenuto ciò che Draghi non è riuscito a fare. Così Gianluca Ganesh sul Financial Times. Ci fermiamo, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

E buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore che passeremo ascoltando il Consiglio regionale del Veneto, le due giornate di lavoro, una sintesi, non proprio tutti i lavori, per contenere appunto questi lavori del Consiglio regionale del Veneto nelle ore che abbiamo davanti, i lavori del 1 e del 2 settembre. Come sapete, in queste due giornate era in discussione il progetto di legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Il Consiglio regionale, come sapete, ha approvato questo progetto con 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 astenuti. È la

0: prima regione, il Veneto, a guida del centrodestra, ad adottare un provvedimento del genere dopo i precedenti delle altre regioni. L'iniziativa è seguita quella dell'associazione Luca Coscioni, che con una raccolta firme di oltre 9.000 firme poi ha dato l'occasione appunto al Consiglio regionale Veneto di procedere a questa approvazione. La legge era stata rinviata nella commissione nella seduta del 16 gennaio 2024 della precedente legislatura in Consiglio Veneto, dopo la mancanza del via libera ai primi articoli, e il nuovo esame ha tenuto conto sia delle osservazioni, dei rilievi della Corte Costituzionale, sia delle ulteriori proposte venute con l'esecutivo veneto. Una legge che ha poi dato l'occasione, anche questo voto ha dato l'occasione per scoprire che poi la maggioranza in Consiglio regionale Veneto si è divisa. I 9 consiglieri di Fratelli d'Italia hanno deciso di restare compatti e votare contro. Forza Italia ha lasciato la libertà di scelta, ci sono state 2 astensioni e un voto a favore. I leghisti, che seguono più da vicino il governo, il capogruppo Riccardo Barbisan e Filippo Rigo, si sono opposti, così come i 2 consiglieri di Resistere Veneto e il vannacciano Stefano Baltegamberi. E questi più o meno i dati del voto. Questa volta è stata favorevole anche la consigliera del PD Anna Maria Bigon, la cui astensione 2 anni fa era stata determinante per la bocciatura del progetto. Questa sarà la prima registrazione che ascolteremo questa notte. Poi la programmazione di Radio Radicale proseguirà dalle 6.45 circa con Critica e Militanti a cura di Matteo Marchesini, poi alle 6.50 circa A che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, che è il direttore di Milano Finanza. Poi andremo avanti con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, dalle 7 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e dalle 7.30 Stampa e Regime a cura di Alessandro Barbano. Questi i programmi per le prossime ore, come abbiamo detto. Dunque adesso passiamo all'ascolto dei lavori del Consiglio regionale del Veneto del 1 e del 2 settembre. Buon ascolto.
1: Punto 6. Proposta di legge di iniziativa popolare relativa a procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, ai sensi e per effetto della sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale. Progetto di legge numero 1, 12ª legislatura, un progetto di legge numero 217 dell'11ª legislatura, iscritta ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto. Relazione della 5ª Commissione consigliare, il relatore è il consigliere Lazzarin. La Presidente. Prego. Prego, consigliere Valdegamberi.
2: Aspetta. Pronto? Ecco, perfetto. Chiedo su questo provvedimento di porre la questione procedurale preliminare e proponendo anche il rinvio in commissione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento interno del Consiglio regionale e la questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 97. Le motivazioni di questa mia richiesta sono date dal fatto, non tanto dal merito, che quello compete poi al Consiglio, e sappiamo comunque che anche su questo ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale che vanno a cambiare fortemente, diciamo, questo provvedimento, il testo di questo provvedimento, dichiarato in parte quindi incostituzionale come competenza della Regione, ma è in merito alla procedura. Io ritengo che la procedura che è stata seguita per portare in aula questo provvedimento non sia corretta e non rispetti le disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, per una serie di motivi. Noi sappiamo, in base all'articolo 20,6, che lo Statuto stabilisce che i progetti di iniziativa popolare sui quali non sia stata presa alcuna decisione, ripeto, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi 6 mesi dalla presentazione, siano iscritti all'ordine del giorno e discussi in Consiglio. La disposizione costituisce una garanzia contro l'inerzia, impedisce che l'iniziativa dei cittadini resti indefinitamente priva di una risposta politica. Nel caso in esame, tuttavia, tale garanzia ha già prodotto integralmente il proprio effetto. E mi spiego bene. Il PDL, depositato il 30 giugno 2023 e dichiarato ammissibile il 12 luglio 2023, fu infatti portato in aula nel gennaio 2024 proprio in applicazione dell'articolo 20. Il 16 gennaio 2024 il Consiglio lo discusse. Votò gli articoli 1 e 2, entrambi non approvati, e assunse infine una precisa decisione sul proseguo del procedimento, il rinvio in commissione competente, formalizzato con deliberazione numero 1 del 2024. Nella medesima seduta, attenti bene, il Presidente del Consiglio, allora Ciambetti, dopo un confronto con gli uffici, documentato, e precisò che quello non era un rinvio politico, ma fa ripartire i 6 mesi o altro, chiarendo che il progetto avrebbe da quel momento seguito gli sviluppi ordinari di un normale progetto di legge. La dichiarazione non costituisce una fonte normativa, ovviamente, ma rappresenta un elemento interpretativo qualificato e contestuale alla deliberazione assunta dall'Assemblea. Non è quindi possibile considerare oggi il PDL come un progetto sul quale non sia stata presa alcuna decisione. La decisione è stata presa e alcuni degli ex consiglieri qui presenti lo sanno benissimo, lo testimoni, perché abbiamo votato chi a favore, chi contro o chi si è astenuto. La decisione esiste, è formale, proviene dall'Assemblea ed ha collocato il progetto nuovamente nella fase referente. In aggiunta, l'articolo 20,4 dello Statuto dispone che i progetti di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura. L'articolo 133,3 del regolamento precisa che essi decadono soltanto qualora entro la legislatura successiva non si sia perfezionato il relativo iter di approvazione. La formulazione depone per la continuità del medesimo procedimento, non per la nascita di una nuova iniziativa. La stessa scheda ufficiale del PDL numero 1 della 12ª legislatura conserva, del resto, la data originaria di deposito del 30 giugno 2023 e quella di ammissibilità del 12 luglio 2023. Ha ragione del vero. E i tempi non sono ancora un minuto, quindi cercherò di essere sintetico. Neppure può sostenersi il mutamento della composizione della Commissione produca l'effetto di eliminare la fase referente, ma tralascio altri aspetti che lascio agli atti poi questo mio provvedimento, ma anche il parere che ha confermato questo, che è stato rilasciato, un parere da soggetti autorevoli che rimetto sempre agli atti, l'ho mandato a tutti voi, penso che l'abbiate anche ricevuto per via mail, è un parere pro veritate che conferma questa mia tesi, è dato dal professor Danilo Castellano, emerito di filosofia del diritto della politica presso l'Università degli Studi di Udine, docente di filosofia morale ed etica sociale, eccetera, e un lungo curriculum. Il dottor Sergio De Nicola, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, professore avvocato Rudy Di Marco, professore stabile di filosofia, diritto, filosofia della politica, istituzione di diritto privato, eccetera, eccetera. Il professor Nicola Pettinari, professore associato di istituzione di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Perugia, professore avvocato Augusto Sinagra, già ordinario di diritto dell'Unione Europea presso l'Università La Sapienza di Roma, direttore della rivista, eccetera, eccetera, il professor Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto comparato e infine il professor Alfredo Rocco Vitale dell'Università Europea di Roma. Concludo, perché ho pochi secondi.
1: Prego,
2: quindi nel dire che quindi noi oggi andiamo ad approvare un provvedimento che non è tanto illegittimo nel merito, ma è legittimo nella procedura, quindi doppiamente illegittimo, e quindi che potrebbe essere reso annullato, e quindi stiamo facendo un esercizio di una discussione, di un'approvazione che poi non ha efficacia giuridica, ha più un aspetto, come si può dire, politico di messaggio, ma viola le norme statutarie, le norme regolamentari, le norme di legge. Quindi la richiesta mia è quella del rinvio in commissione e che segua l'iter normale come tutti gli altri provvedimenti legislativi per le motivazioni ben dette prima.
1: Grazie consigliere. Innanzitutto voglio dirvi che ci ha raggiunto il dottor Diego Silvestri, che vedete qui alla mia sinistra, che è il primo firmatario della legge di iniziativa popolare. E adesso l'articolo 97 del regolamento norma la questione pregiudiziale e al comma 3 si prevede che ci sia un intervento a favore e uno contro e poi la votazione. Chi interviene a favore? Borgia, prego.
3: Buongiorno a tutti. Solo per far presente che anche noi di Fratelli d'Italia poniamo la questione pregiudiziale, quindi sosteniamo favorevolmente questa proposta, perché anche noi abbiamo acquisito un parere legale del professor avvocato Esposito di Roma, che evidenzia profili di illegittimità rispetto alla procedura in corso, con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 20 dello statuto vigente. Il PDL di iniziativa popolare quindi diventa un normale PDL e dovrebbe essere appunto rifatta l'istruttoria e tornare in commissione. Pertanto depositiamo il parere legale che abbiamo acquisito. Grazie mille.
1: Grazie a lei, consigliere. Intervento contro? Consigliera Lanzarin, che è anche Presidente della Commissione Sanità.
4: Sì, grazie Presidente. Il mio sarà un intervento contro la pregiudiziale, nel ridefinire come l'iter invece che è stato seguito è un iter corretto in base allo statuto regionale, in quanto vorrei ricordare che è stato esperito quella che sono l'applicazione rispetto un PDL di iniziativa popolare come da disposizione dell'articolo 20 del comma 6 dello statuto ai sensi dell'articolo 20. Che cito: le iniziative legislative e regolamentari, i progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare degli enti locali sui quali non sia stata presa alcuna decisione trascorsi 6 mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno discussi dal Consiglio, ed in particolare la reiterabilità dell'applicazione di tale previsione anche nella legislatura successiva, questa testimonianza di quanto diceva il consigliere Valdegamberi, a quella in cui il progetto di legge è stato presentato, perché è vero che il progetto di legge è stato presentato nella scorsa legislatura, è vero che c'è stato un iter di un certo tipo nella scorsa legislatura, siamo arrivati in aula e poi il progetto si è arenato, ma qui stiamo parlando di una nuova legislatura e come da previsione questa è una fattispecie prevista in cui il progetto di legge è stato presentato, nella quale tale disciplina ha già trovato applicazione. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura, articolo 133,3 del regolamento del Consiglio, i progetti di legge di iniziativa popolare decadono qualora entro la legislatura successiva, e quindi entro questa legislatura in cui sono stati presentati, non sia perfezionato il relativo iter di approvazione. E credo che quindi questo testimoni come l'iter che è stato seguito è stato un iter corretto. Vorrei anche ricordare che i progetti di iniziativa popolare godono di un regime di garanzia, proprio perché sappiamo sono progetti di iniziativa popolare con raccolta firme e quant'altro, che prevede appunto delle disposizioni ben precise, che sono state nella fattispecie seguite, in quanto il Consiglio è stato depositato come primo PDL numero uno all'inizio di questa legislatura, è stato assegnato in quinta commissione e relativamente poi per la norma finanziaria in prima commissione il 14 di gennaio 2026, esperiti i 6 mesi previsti per legge da regolamento che ho citato, la conferenza dei capigruppi l'ha iscritto di default in aula, passando appunto attraverso quelle che sono oggi le disposizioni previste all'interno di questo Consiglio e negli organi statutari.
1: Grazie. Non ci sono altri interventi, si va alla votazione. Ah sì, sì, la copia. Ma l'abbiamo consegnata anche prima la copia del parere. A quello di facciamo consegnare la copia e io apro la votazione. Apro la votazione, quindi fate attenzione con molta calma. Quindi favorevoli all'istanza Valdegamberi o contrari all'istanza Valdegamberi. Ma perché c'è tutta questa confusione? Siamo in votazione. Allora, con calma, anche perché se qualcuno ha problema col terminale alzi la mano.
5: Problemi di voto vicepresidente.
1: Alzate la mano se avete a terminare che non funziona, visto che è la prima votazione. Avete votato tutti? Coloro che desideravano votare? Votazione chiusa. Favorevoli 16, contrari 31, astenuti 0, non partecipano 0, assenti 4. Quindi la mozione, la pregiudiziale Valdegamberi non passa. Non c'è nessun applauso da fare. Prego, passo ancora la parola alla consigliera Lanzarin per la relazione in qualità di Presidente della Commissione. Prego.
4: Signor Presidente, colleghi consiglieri, ci troviamo oggi ad affrontare un argomento importante e delicato, già trattato in quest'Aula nella precedente legislatura. Sono chiamata a relazionare ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto, in quanto Presidente della Commissione consigliare referente del progetto di legge regionale numero 1 di iniziativa popolare, assegnato il 14 gennaio 2026, che in rubrica riporta procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, ai sensi e per effetto della sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale. Riferisco sui contenuti del testo in esame che, essendo di iniziativa popolare, è stato iscritto d'ufficio tra i progetti di legge della corrente legislatura ai sensi dell'articolo 20, comma 4 dello Statuto, assumendo il numero 1 dell'ordine del PDL della legislatura. L'obiettivo del PDL numero 1 è esplicitato dalla relazione accompagnatoria, di cui riporto un passo. Lo scopo della legge è assicurare alle persone in condizioni corrispondenti al giudicato costituzionale, a seguito del parere dei comitati etici sulle condizioni e modalità, ed avere piena assistenza in presa in carico dal Servizio Sanitario regionale nelle procedure anche di autosomministrazione del farmaco, così come anche di recente indicato dal Ministero della Salute, nelle more degli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza, in un quadro di assistenza nelle scelte sul fine vita, come già avvenuto con la legge 219 del 2017, entrata in vigore il 31 gennaio del 2018, che rivitalizza anche la legge 38 del 2010 sui trattamenti palliativi, con prestazioni inserite nell'ambito degli assistenti dei livelli essenziali di assistenza. Prima di introdurre i contenuti del progetto di legge, vorrei ricordare che nel corso del 2021 il capo gabinetto del Ministero della Salute, che il segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, avevano invitato le regioni ad individuare i comitati etici ai quali le strutture sanitarie potevano rivolgersi per acquisire il parere nel caso di richiesta di suicidio medicalmente assistito, incombenza derivata dalla surchiamata sentenza della Corte Costituzionale, che li ha indicati in quanto organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura etica che possono presentarsi nella pratica sanitaria. Successivamente il Ministero della Salute, con data del 20 giugno 2022, ha indicato che le strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono chiamate a dare attuazione in tutti i suoi punti alla richiamata sentenza della consulta, disponendo in merito le spese mediche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il progetto di legge è costituito da 5 articoli che illustrerò brevemente di seguito. Innanzitutto va compreso come il progetto di legge assume ispirazione dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, depositata il 22 novembre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 27 novembre 2019. Ciò fino all'entrata in vigore della disciplina statale. Il comma 2 dell'articolo 1 circoscrive l'ambito di applicazione ed i requisiti che devono essere contestualmente presenti. Nella sostanza, la persona che si trova ad affrontare una malattia, che non abbia alcuna speranza di guarigione e che sia per essa fonte di sofferenze fisiche e psichiche che reputa intollerabili e sia dipendente da trattamenti di sostegno alle funzioni vitali, potrà richiedere il suicidio medicalmente assistito. La persona deve essere in grado di prendere decisioni libere e consapevoli rispetto a questa scelta. In sostanza, la volontà della persona andrà manifestata in modo autonomo, chiaro e univoco. a garanzia della persona che solo alle condizioni sopradette potrà chiedere la prestazione, esercitando una scelta di autodeterminazione nella fase terminale della propria vita. Il progetto di legge, con l'articolo 2, disciplina le modalità di accertamento medico della sussistenza dei presupposti attraverso una commissione medica multidisciplinare. Sono indicati il supporto e l'assistenza alla persona malata da parte dell'azienda sanitaria. La nota sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice Penale, la parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposto di suicidio autonomamente e liberamente formatosi, ne esplicita l'ambito limitandosi ai casi di persona tenuta in vita a trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che la reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano fatte verificate da una struttura pubblica, dal Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del Comitato Tecnico Territorialmente Competente, come è nel progetto di legge. L'articolo 3 dispone sui tempi e sulle modalità per l'accesso all'assistenza del suicidio medicalmente assistito, nello specifico hanno definito il ruolo dell'azienda sanitaria territorialmente competente, avvalendosi del contributo di una commissione medica multidisciplinare, permanente e del comitato etico. L'articolo 4 infine dispone della sua gratuità, della verifica e l'assistenza ai trattamenti, mentre l'articolo 5 asserisce che non ci saranno aumenti di spesa pubblica. Ricordo la vigente possibilità fruibile da parte di ogni persona di esprimere le proprie scelte nel caso dell'evolversi di una patologia cronica invalidante o caratterizzata da evoluzioni inarrestabili con prognosi infausta attraverso le disposizioni anticipate di trattamento che nel consenso informato può comprendere il rifiuto della nutrizione e idratazione artificiale, le famose DAT, introdotte dalla legge 2019 del 2017. Consentono alla persona di esprimere in anticipo le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari in caso di incapacità di autodeterminarsi. È risaputo che, ancorché la Corte Costituzionale abbia invitato il legislatore ad introdurre la disciplina necessaria, il monito non è stato accolto. In tal senso hanno legiferato le regioni Toscana, Sardegna e recentemente Emilia-Romagna. Ritengo opportuno ricordare che dal 2 gennaio 2024, quando la PDL numero 217, oggi PDL numero 1, venne trattata in quest'Aula, la Corte Costituzionale è intervenuta con diverse sentenze, a seguito di ricorsi di legittimità costituzionale in via principale e in via incidentale. I ricorsi in materia di disciplina sul fine vita hanno riguardato principalmente aspetti concernenti il consenso informato, le disposizioni anticipate di trattamento, le cure palliative, il requisito della sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale, l'impossibilità fisica e l'assenza di strumentazione idonea per la persona che ne ha fatto richiesta di procedere materialmente in autonomia all'autosomministrazione. Alla luce delle recenti pronunce della Corte, sarà inevitabile, in fase di esame della presente della proposta di legge, valutare modifiche al testo che è stato depositato precedentemente al percorso giurisdizionale che conosciamo oggi. Vorrei ribadire un concetto. Questa legge non introduce il suicidio medicalmente assistito. La Regione non ha il potere di farlo. Il diritto a chiedere di accedervi nasce dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019, che ha determinato in che casi e con quali caratteristiche ciò può determinarsi. Ed oggi l'Aula è chiamata ad intervenire su questo ambito definendo modalità e procedure. Spetta il Parlamento italiano disciplinare la materia, quindi modificare, ampliare o restringere i criteri di accesso. Con questa proposta di legge di fatto si pongono le regole, ovvero si indica il procedimento tecnico e sanitario affinché vi sia uniformità e trasparenza su tutto il territorio regionale. La dignità umana e la tutela della qualità dell'esistenza e di libertà morale della persona di fronte a una malattia senza alcuna speranza di guarigione ci dovrebbero far riflettere prima di iniziare la discussione. Per questo mi auguro che ci sia un confronto serio, improntato all'ascolto reciproco e alla consapevolezza della delicatezza della materia.
1: Grazie consigliera. Ricordo adesso che si apre ufficialmente la discussione generale e quindi sono già dei consiglieri iscritti, a iniziare dalla consigliera Ostanel. Prego.
6: Grazie Presidente. Buongiorno ai consiglieri, buongiorno alle consigliere, un saluto alle persone che ci seguono qui in consiglio e a casa. Segno che questa può essere una giornata storica. Ed è vero, è una giornata che sarà seguita da tutta l'Italia, da tutte quelle persone che attendono che il Parlamento emani una legge su un tema la cui maggioranza delle persone, trasversalmente alle appartenenze politiche, vuole. Ma non andiamo fuori tema, direi così agli studenti a cui ho onore di insegnare, perché oggi noi non siamo in Parlamento. Ed è quello che ho detto anche nel 2024, quando votavamo la legge popolare Liberi Subito per la prima volta in quest'Aula. Non dobbiamo confondere i nostri ruoli. Stiamo votando una legge che determina procedure chiare, tempi certi e ragionevoli per accedere ad un diritto che è sancito dalla nostra Corte Costituzionale, che si è, per fortuna, presa in carico la richiesta di quelle persone che chiedono di poter essere libere di scegliere e di quelle persone, di quei cittadini, di quegli elettori a cui oggi noi dovremmo saper rappresentare la nostra scelta, che ormai, ricordo, da più parti questo Paese, per fortuna, è più avanti anche dei nostri partiti, delle nostre civiche, delle nostre reti, perché chiede di poter scegliere finalmente. Ma oggi siamo qui al secondo atto, è come se fossimo al secondo atto di un film, no? La seconda parte. Il primo voto è stato il 16 gennaio 24, quando per un sol voto appunto si affossò la legge come era scritta, ma grazie alla forza della democrazia, e lo ricordo anche al collega Valdegamberi, e ringrazio la collega Lanzarin per essere intervenuta contro il provvedimento che cercava oggi di bloccare anche oggi questa legge, la ringrazio davvero. Perché il nostro statuto, il nostro ordinamento ha una norma bellissima, quella sulle iniziative popolari, che dice una cosa semplice. Quando raccogli tot mila firme significa che c'è un'istanza che quest'Aula vuole che sia rappresentata. E la pregiudiziale, cioè nascondersi dietro il rilancio di questo provvedimento fuori dall'Aula, significa non avere il coraggio di prendere una posizione. Avete citato tanti docenti universitari, alcuni li conosco anche. Io penso invece che dovremmo avere il rispetto del legislativo di questo Consiglio, che si è premurato di darci un parere, e non servono pareri esterni autorevoli di docenti universitari, perché qui abbiamo quello che ci serve. Per avere questa legge oggi qui, in barba a chi ha cercato in tutti i modi di affossarla e di non farla discutere oggi, ci abbiamo lavorato molto. Uso il termine plurale perché so che ho fatto del lavoro personale su questo, spesso silente, anche con i singoli consiglieri, li ho sentiti al telefono, vi ho cercato all'interno della buvette, vi ho parlato in tutti i modi possibili, perché oggi quest'Aula, spero, sia e dia un messaggio trasversale. Lo ho fatto, ma io penso che oggi dovremmo parlare al plurale in quest'Aula, perché questa legge non è la legge di nessuno, non è la legge di Ostanello, non è la legge di Zaia, non è la legge di Stefani, non è la legge di Pressi, questa è la legge di tutte le persone che vogliono avere riconosciuto il diritto alla libera scelta. Preferirei fosse la legge per Cristina, preferirei fosse la legge per Stefano, preferirei fosse la legge per Pier Giorgio, per tutte quelle persone che ci hanno insegnato che una battaglia possa essere oggi rappresentata. E ringrazio tutti i consiglieri che hanno deciso di ascoltarmi, di parlarmi, di guardarmi in faccia quando cercavo di spiegare le ragioni di questa legge, e anche di tutti quei consiglieri che sono venuti alla proiezione del film documentario sulla vita di Stefano Geller, che secondo me è stato un momento importante. E ringrazio anche il presidente Zaia di essere stato presente lì, lo ringrazio di aver detto che votava favorevole a questa legge già il primo giorno in questo consiglio, diversamente da quello che di solito fanno i presidenti del Consiglio, e quel momento è stato un momento importante, io credo, perché abbiamo guardato in faccia la vita di una persona che vive sofferenze intollerabili, così come è sancito dalla nostra Corte Costituzionale, perché non tanti di noi hanno l'occasione di conoscere le persone che vivono così, magari nessuno di noi aveva avuto modo di conoscere, ma quando ci troviamo di fronte a quelle vite, noi abbiamo il compito di ascoltarle, di mettersi nei loro panni, anche se è difficile, e di vederle. Quindi io oggi, mentre intervengo in quest'Aula, voglio pensare a Stefano, a Cristina, a Luca, che sono qui con noi, ci stanno seguendo, e ringrazio Stefano in particolare per la battaglia che ha fatto in quest'aula quando lo abbiamo audito, e lo ringrazio per essere stato il simbolo di questa battaglia. Oggi lui non può essere qui, ma il momento in cui siamo, io penso, sarebbe un momento per lui assolutamente importante. Stefano e Cristina sono due fratelli che si tengono per mano, e vorrei recitare una parte del discorso di Stefano che ha pronunciato in quest'aula giovedì 16 novembre 2023, quando su mia richiesta la Commissione Sanità, presieduta dalla Presidente Brescacin dell'epoca e dall'Assessore Lanzarina, aveva dato mandato a Stefano di essere seduto esattamente lì, dove oggi è presente la collega Giorgia Vedin, e Stefano aveva recitato un bellissimo discorso. E ne leggo un pezzo. Da quando mi è stato riconosciuto il diritto, io sono cambiato. Il mio paese mi ha riconosciuto un diritto, quello di poter morire in Italia. Ho ritrovato la voglia di vivere, essendo molto più sereno di prima, in pace, con un totale senso di libertà. Prima ero inquieto, oppresso, mi sentivo incompreso su ciò che desideravo, ossia di essere libero di poter scegliere. Io sono Stefano. E la mia scelta, come quella che faranno altri, deve essere sacra come la vita di cui un giorno potrò decidere di privarmi. Queste erano le sue parole. Stefano l'abbiamo conosciuto bene, l'abbiamo conosciuto in tanti in quest'aula, e la cosa più importante che lui ci ha lasciato è che quando ha avuto il parere positivo della ULS competente è tornato a vivere. Lo dice bene anche nel docufilm. È tornato a vivere perché aveva la possibilità, quando sarebbe stato intollerabile, di poter scegliere, che è esattamente quello che noi diciamo a quelle persone che strumentalmente, anche fuori da quest'aula, dicono che noi siamo il partito della morte. No, noi siamo il partito che vuole poter lasciare le persone vivere con dignità. E in questi anni, in punta di piedi accanto alle loro vite, quella di Stefano, quella di Cristina, quella di Luca, ho capito due cose semplici: che garantire una procedura chiara per un diritto come questo alle persone che decidono di accedervi è fondamentale. E farlo, lo ripeto, lo dico piano, non toglie nulla a chi questa scelta non la vuole compiere. Aggiunge possibilità senza togliere nulla a nessuno. La seconda è che io non so cosa farei, penso come tanti di voi, nelle condizioni di Stefano o di Cristina. Io non so se farei quella scelta, ma so che indipendentemente da come io la penso o da come io credo, e dico questa parola perché poi ci ritornerò, da come io credo nel mio ruolo di persona eletta, ho il compito di rappresentare una richiesta per chiunque si troverà in quella condizione e vorrà scegliere secondo coscienza. I nostri parlamentari, quando legiferavano su temi etici molto complicati, non hanno pensato a cosa pensavano loro o a cosa credevano loro. Erano capaci di legiferare a cosa serviva al Paese. Io vorrei che oggi ci mettessimo in questa posizione. Ho compreso anche come questo diritto vada sancito nel pieno della sicurezza, con una legge chiara, con una procedura certa e con la garanzia del sistema sanitario pubblico. Queste sono le tre cose importanti che ho capito, ma entriamo nello specifico. Cosa accade già oggi? In virtù della sentenza della Corte Costituzionale e altre che ne sono susseguite, una persona, cito la Corte, può autonomamente e liberamente, con un pensiero formatosi liberamente, può decidere, una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che lei, lui, reputano intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, a chi dice che con questa legge potrebbero esserci chine scivolose, pericoli. Ricordo che la forza della sentenza della Corte è questa, se noi gli diamo una procedura chiara. Sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del Comitato Etico Territoriale competente, è già un diritto. Ed è sancito dalla sentenza della Corte, e noi oggi, a partire da quella sentenza, possiamo dare una procedura che tutela i pazienti, perché se noi non legiferiamo è più facile che invece possano succedere le cose che magari noi non vogliamo. E ve ne cito alcune di quelle che non voglio io. Abbiamo fatto un accesso agli atti, ne abbiamo fatti vari. Ricordo ancora in quest'aula un dibattito con il presidente, all'epoca il presidente Zaia, dove avevamo avuto un diverbio su questo accesso agli atti e ho ricontrollato tutti i dati. Dal 2022 al 2026 ci sono state 31 richieste, solo 3 hanno avuto parere favorevole, 21 hanno avuto parere negativo. 4 sono stati i decessi prima che le persone potessero essere libere di scegliere. E sta qui il cuore della nostra decisione di oggi. Pareri negativi 21 significa che c'è una commissione che funziona e che noi in qualche modo oggi abbiamo bisogno di dare una procedura certa e chiara per quelle persone, quelle 4 e quelle che seguiranno, che non hanno potuto dare conto, dare mandato alla loro scelta prima che potessero farlo, perché sono morte prima di avere una risposta da quelle commissioni. Quando chiediamo tempi ragionevoli, quando chiediamo tempi certi, questa è il perché. Perché quando non hai delle commissioni mediche formate, e uno degli emendamenti chiave che abbiamo presentato insieme a tutte le minoranze è quello di avere una composizione territoriale e con delle figure mediche permanenti che possano uscire in velocità, dare un parere tempestivo compatibile con la patologia della persona che quella richiesta la fa. Perché oggi questo diritto non è garantito ed è per questo che serve questa legge. Quindi oggi abbiamo una sentenza della Corte, ricordiamolo, dopo che altre regioni hanno già legiferato. Abbiamo la Toscana, abbiamo la Sardegna, abbiamo l'Emilia-Romagna, abbiamo delle sentenze che a partire da quelle leggi, regioni coraggiose che hanno legiferato, ci hanno portato anche a poter migliorare il testo con alcuni emendamenti. E quindi io dico che ringrazio chi ha accettato l'invito che avevo fatto fin da subito a partecipare con emendamenti alla costruzione, alla scrittura di una legge oggi. Perché chi invece immaginava di fare un controtesto, chi invece immaginava di affossare il testo, chi invece immaginava di lanciare la palla a Roma dicendo sui giornali serve una legge statale, beh questo lo diciamo tutti e grazie, speriamo che ci lavoriate, e questo lo diceva inizialmente anche il presidente Stefani, ricordiamolo. Ecco, chi diceva questo in realtà mandava la palla in tribuna e io non voglio una politica che manda la palla in tribuna. Vorrei che qualcuno mi dicesse oggi siamo qui e rispondiamo a quelle persone che non hanno avuto il diritto di essere libere di scegliere. Ma io credo che qualcosa sia cambiato anche in parte della maggioranza e in parte anche nel racconto del presidente Stefani, che spero appunto oggi arrivi come gli avevamo poi chiesto pubblicamente, perché l'incontro con Cristina Geller, e lo ringrazio, dopo lo ringrazierò se arriva personalmente, di essere venuto da lei in casa sua, di averla guardata negli occhi, di aver accettato il mio invito, perché quel giorno forse anche il dibattito pubblico è cambiato, non la legge nazionale ma emendiamo, non lanciamo la palla in tribuna, lavoriamo in quest'aula. Beh, io spero davvero che oggi si faccia questo passo, io spero davvero che l'aver portato il presidente in quell'aula, in quella casa con Cristina abbia potuto far fare un passaggio. E quindi vorrei oggi ringraziarlo pubblicamente per essere venuto qui in casa di Cristina, e in questi giorni abbiamo avuto modo in generale con tanti di scambiare alcune opinioni anche su chi fa pressione nel momento in cui c'è un voto così importante per dire vota contro questo provvedimento, perché io non ho ricevuto pressioni a votare a favore. Io ho avuto solo pressioni, anche pesanti, nel votare contro, penso anche con l'accompagnamento di vari di voi. Dico una cosa chiara a chi lo ha fatto e chi anche ci sta ascoltando oggi. Direi di non fare falsa testimonianza, citando i 10 comandamenti, perché in questa legge non vi è nessuna contrapposizione tra cure palliative e accesso al suicidio medicalmente assistito. Stefano Geller in quest'aula lì di fronte a noi diceva: io non voglio morire soffocato, le cure palliative a me non bastano, io le potrei fare, le vorrei fare, le posso anche fare, ma a me non bastano, io non voglio morire soffocato, come tante delle persone oggi ci chiedono di non fare, ok? Non vi è nessun rischio di china scivolosa, proprio perché se legiferiamo seguendo le sentenze della Corte, noi oggi facciamo la nostra parte, abbiamo una legge e se ci fidiamo del nostro Stato, quella legge verrà applicata come noi oggi la scriviamo. Quindi io non ho nessuna paura di china scivolosa nel momento in cui noi legiferiamo. E dico anche che Stefano Geller, da persona credente, amava la vita più di ogni altra cosa. Quindi dico a loro di non sputare sulla vita di una persona che oggi non c'è più, perché quando si dice che Stefano Geller non amava la vita vuol dire che proprio stanno facendo falsa testimonianza. Quindi chiedo di non insultare la sua e la dignità di tutti i pazienti che invece la vita la amano fino in fondo. E poi vorrei dire un'altra cosa a chi anche fuori da qui ha, diciamo, forse anche visto il nostro testo, e lo dico a chi all'interno della Chiesa Cattolica ha assolutamente, diciamo, il diritto di dare un suo parere, come tutti i soggetti ha il diritto di esprimere la propria opinione, come le associazioni, i medici, i giuristi, i pazienti e le famiglie. Però io penso che lo Stato sia laico, e quindi spero che lo Stato sia laico, e quindi anche in questa sede, quando noi ci rivolgiamo ai cittadini per elaborare una legge, noi non dobbiamo prendere nessuna religione come fonte di disciplina delle scelte pubbliche. Questo lo dice la nostra Costituzione. E a chi nella maggioranza ancora sta provando in ogni modo possibile a far saltare la discussione, e lo sappiamo che è così, ormai è la seconda volta, è come rivedere il film e se sai il finale cerchi di prevenirlo, no? Se pensate che oggi questa discussione debba essere fatta saltare, il provvedimento si deve trovare il modo per non farlo arrivare fino in fondo, io dico che la democrazia tante volte ha un potere più forte di quello che accade dentro un'aula, e quindi le firme le si raccoglieranno, si farà un nuovo lavoro, e soprattutto dico che mettere il proprio personalismo o la propria forza politica di fronte alle scelte, quando guardiamo in faccia una persona malata, ci bisogna avere un sacco di coraggio, e chiedo invece il coraggio di fare il contrario, di pensare di legiferare per loro e non per noi, in base al tornaconto che possiamo prendere in termini elettorali o alla forza politica che in qualche modo ci riconosce o meno. Se questa legge passerà, io credo, sarà merito ovviamente dei consiglieri che lavoreranno, che voteranno, che stanno provando a fare un lavoro anche di mediazione, di scrittura, di emendamenti. Ringrazio chi lo sta facendo, perché oggi c'è la possibilità di arrivare fino in fondo. Se questa legge passerà, sarà merito anche di Cristina, di Stefano, di tutti i pazienti che hanno combattuto con noi questa battaglia. Sarà merito degli attivisti di Liberi Subito. Ricordo una prima discussione che avevamo avuto con il primo firmatario che è qui presente, ancora appena ero stata insediata la scorsa legislatura, volevo presentare il mio progetto di legge sul fine vita, e raccontando e raccogliendo l'istanza, l'idea di fare il passo indietro è stata la cosa più giusta che abbiamo potuto fare, perché la forza di quelle 9.000 firme non le ha nessuno dei consiglieri qui presenti, ed è il bello del nostro statuto ed è il bello della nostra democrazia. Ma ringrazio Cristina in particolare, perché penso che l'incontro col presidente Stefani, e vado a chiudere, guardandolo negli occhi quando gli ha detto: Presidente, io non so cosa farò, io non so se farò la stessa scelta di Stefano, ma la battaglia che lui ha portato avanti ha fatto capire a me che tutti i pazienti, indipendentemente da cosa scelgono di fare, quando hanno quella risposta sentono che sono arrivati alla possibilità di continuare a fare un passo della loro vita. E quindi, anche se io poi non deciderò di fare questo passo, voglio sapere che quando arriverò a dovermi intubare io non avrò il rischio di morire soffocata. Questa è la cosa che io ricordo di quell'incontro, ricordo come è stato anche preso da chi era presente con me a quell'incontro, e credo che oggi chi vuole dare un contributo vero a portare a casa una legge scritta magari meglio di come era stata scritta inizialmente, sì, abbiamo le sentenze della Corte Costituzionale, con degli emendamenti farà il lavoro guardando in faccia quei pazienti dicendo: sto provando a fare un lavoro per te. E questo invece non verrà fatto da quelle persone che invece immaginano che la cosa giusta da fare sia sempre mandare la palla in tribuna, lasciare che sia qualcun altro a decidere. preferisco e preferiamo sentirci invece dire che di fronte alle vite di quelle persone noi guardiamo in faccia e diciamo: abbiamo la possibilità come Regione del Veneto, in attesa di una norma che sancisca altri diritti, ma qui non li stiamo sancendo, abbiamo la possibilità di dare due cose semplici: una procedura chiara, dei tempi ragionevoli grazie all'istituzione di una commissione medica che esce competente, e dare la possibilità di tornare a vivere. Mi piace ribaltare la narrazione, chiudo, perché chi dice che invece noi stiamo dando l'opportunità a quelle persone di morire non ha capito cosa stiamo dando a quelle persone, non ci ha parlato fino in fondo, non le ha guardate negli occhi, perché quando si guardano gli occhi si capisce che la svolta è farle tornare a vivere degnamente fino a quando loro vorranno. Questo è il principio di libera scelta e questo è il principio che da sempre portiamo in quest'Aula. Grazie.
2: Grazie, grazie consigliera. Come vedete, ho preso il posto del Presidente, dal Presidente Vicario, non perché lo abbia scalzato, ma perché il Presidente ha cercato prima di prenotarsi, ma da questa postazione non ci si può prenotare. Quindi chiedo una cortesia istituzionale ai consiglieri che vengono da Morosini in poi di lasciare la parola al Presidente Zaia, che dopo riprende la guida dell'Assemblea e poi si ricomincia da Morosini. Se non ci sono problemi, concederei la parola della postazione in cui può parlare. Guardo prima Morosini perché lei è il prossimo, va bene? Grazie.
1: Grazie. Grazie non solo al consigliere Morosini, a tutti i consiglieri. Non è un saltacode questo, ho tentato di prenotarmi e abbiamo scoperto oggi che questa è l'unica postazione alla quale tu non ti puoi prenotare, perché se pigi hai già la parola ma non c'è la prenotazione. Beh, al di là di questo, io ringrazio per la parola, mi sento in dovere di intervenire per aver vissuto non solo nella penultima legislatura questo tema, ma per averlo seguito fin dal 2009 con la vicenda di Eluana Englaro. Ho anche scritto di questo tema, non sono un esperto di questo tema. Cerco di intervenire, diciamo, con il massimo rispetto delle idee di tutti, perché il Consiglio regionale rappresenta tutti i veneti. Non ho mai avuto una posizione fondamentalista, però è pur vero che l'intervento che voglio fare vuole da un lato spiegare la mia posizione personale, dall'altro parlare ai cittadini che magari sono anche coinvolti da informazioni fuorvianti in queste ore. Ma abbiamo visto, diciamo, questo scenario anche quando si è discussa la prima volta questa legge di iniziativa popolare, e dall'altro anche trattare assieme al Consiglio regionale quella che è una grande ipocrisia, no? Cominciamo col dire che questo è un tema irrisolto, un tema che si trascina da anni. Qualcuno dice: è colpa di questo Parlamento. Non è colpa di questo Parlamento. Se pensate che Luana Englaro vedeva la battaglia di suo padre, di Peppino Englaro, che diceva: lasciate che muoia con dignità mia figlia che è in stato vegetativo, fate in modo che si sospenda l'alimentazione, diciamo, artificiale, che non ci siano più supporti vitali, e Beppino Englaro non ottiene dal Parlamento di allora, era il 2009, e non ottiene da quel Parlamento che si interrogava, che discuteva, c'era una sorta di predellino che andava dal Parlamento al Quirinale per discutere, parlare, per trovare norme. Alla fine Luana Englaro muore per la sospensione dell'alimentazione artificiale, se così la si può definire, in virtù di una sentenza di un tribunale. Tribunali che arrivano, come è accaduto, diciamo, nelle vicende note del suicidio assistito, che arrivano invece di un consesso democratico che dovrebbe decidere. Noi oggi siamo qui perché a tutt'oggi non c'è una legge in questo paese che regolamenta quello che dovrebbe essere, diciamo, la gestione del fine vita. Beh, la grande ipocrisia qual è? Che non si può andare a dire ai cittadini che se passa la legge oggi il Veneto avrà approvato il fine vita, se non passa cantiamo vittoria perché non passa, perché noi dobbiamo dirlo col cuore a tutti i cittadini, che oggi noi non stiamo decidendo se il Veneto adotterà il fine vita oppure non lo adotterà, ma noi oggi semplicemente ci troviamo ad affrontare in una maniera anche rocambolesca, perché se ci fosse una legge nazionale, e ripeto, non sto dando colpe a qualcuno, perché comunque dal 2009 ad oggi che si trascina questo dibattito e tutte le componenti politiche di questo paese lo hanno affrontato, ecco, se ci fosse una legge chiara, lo diceva prima anche il consigliere Stanel in un passaggio, oggi non saremmo qui a discutere. La sentenza della Corte Costituzionale del 2019, sentenza di J. Fabo, come viene definita, andatevi, prendetevi la briga di leggere la storia di Fabo e di capire che storia ha avuto DJ Fabo. La sentenza della Corte, che ha coinvolto giudici, non tutti fondamentalisti, siamo iperlaici, non praticanti. Ho coinvolto un consesso di giudici, tra l'altro molti, diciamo, coinvolti anche umanamente dal tema della loro, diciamo, rispetto religioso, dalla loro confessione religiosa. La sentenza è chiara, dice che un malato terminale, e lo dico, lo so che voi lo sapete, ma lo dico perché resti negli atti e che i cittadini ci ascoltano, che un malato terminale, non un ragazzo che è stato lasciato dalla fidanzata o qualcuno che ha preso un brutto voto a scuola, come leggo che maldestramente qualcuno vuol difendere, no? Questa idea della cultura dello scarto, ma un malato terminale che ha queste quattro caratteristiche, la diagnosi infausta, che sa di dover morire, la grave sofferenza fisica e psichica, dovreste, purtroppo c'è la privacy, ma ci capiamo, dovreste leggere alcune cartelle cliniche di chi fa la domanda e vedere di cosa stiamo trattando. Qualcuno l'ha anche rappresentata con delle interviste, c'è stata una nota giornalista che addirittura fece un'intervista spiegando cos'è la grave sofferenza fisica e psichica. Mantenuto in vita da supporti vitali, non è che va al parco, va in giro, si diverte, mantenuto in vita da supporti vitali, cioè non fa una vita normale, e se non ci fossero quei supporti vitali sarebbe già morto, e alla fine, no, liberi di scegliere, cioè in scienza e coscienza, liberamente sceglie, dice alla sua ULS, non lo dice una segreteria di partito, anche questo spieghiamolo, lo chiede alla sua ULS di poter gestire la sua fase finale della vita. A me non sembra un'eresia, non vuol dire essere anticlericali, non vuol dire rinunciare alle nostre radici cristiane, anche perché sappiamo benissimo che anche da quella parte non tutti la pensano così. Allora io penso che quella sentenza della Corte ha solo dei guai, che non sono guai perché non sono stati bravi, ha solo, diciamo, dei vulnus per un semplice motivo: la sentenza della Corte non può sostituirsi a una legge, e quindi non avendo una legge la sentenza non dice chi deve somministrare il farmaco, non dice chi dovrà occuparsi di quel malato terminale che dovrà comunque essere accompagnato nel suo fine vita. La sentenza della Corte non dice, ad esempio, sembra quasi una banalità, ma la più grande tragedia, in che tempi lui deve rispondere. Allora noi siamo qui per far questo, ma lo facciamo a ragion veduta rispetto all'altra volta, perché comunque nel frattempo alcune regioni, la Sardegna, la Toscana, l'Emilia Romagna, hanno deliberato, hanno fatto delle leggi, e quelle leggi sono state oggetto di discussione e di approfondimento con la Corte Costituzionale, che ha, diciamo, dato a ulteriori direttive. Una Corte, peraltro, vorrei ricordarvi, che ha sollecitato ben tre volte il Parlamento, i Parlamenti, dicendo legiferate. E la Corte dice alle Regioni, voi non avete la competenza, perché noi non abbiamo la competenza. Ma dice anche, se si tratta di organizzare il processo, cercate di restare entro quegli ambiti. Sentite, la situazione è talmente imbarazzante che se la paragonassimo, che so, all'interruzione di gravidanza, tanto per parlare di un altro profilo, diciamo, dove tutti noi siamo coinvolti con la libertà di coscienza e profilo etico, avessero fatto una sentenza sull'interruzione di gravidanza e si fossero dimenticati, o meglio non avessero stabilito in che tempi l'ULS deve rispondere alla signora che decide di interrompere eventualmente la gravidanza, e chi avrebbe comunque l'obbligo di interrompere quella gravidanza dal punto di vista clinico. Voi capite che questo non è di paese civile. Allora noi oggi siamo chiamati, non, e ripeto, a dare il via al fine vita in Veneto, ma finitela con questa pagliacciata, perché il fine vita esiste già. Quando vengono riportati i numeri dei 31 pazienti, piuttosto dei 16, dei 3 che sono la certezza assoluta, che sono i 3 pazienti che hanno visto, diciamo, hanno avuto il riconoscimento, 2 signore che hanno gestito il loro fine vita, sono tutte e 2 trevigiane peraltro, e Stefano Geller, che è mancato, povero Stefano, non nella gestione del suo fine vita. Io ho incontrato Stefano, l'ho conosciuto anni fa, ho incontrato Cristina, e penso che le ragioni siano sempre state ragioni rispettose rispetto a chi non la pensa come loro. Ma in generale è così. Cioè non è che questa è una legge che deve obbligare, parlo della sentenza, scusatevi, nazionale, che obbliga qualcuno a sottoporsi a. Ma io penso che se una persona è a favore del fine vita, come nel mio caso, ma non lo dico perché qualcuno ha detto che c'è l'opportunismo del consenso politico, adesso i cittadini, no, guardate, io queste robe le scrivevo quando non andava di moda scriverle nero su bianco. Però io penso che se una persona è a favore del fine vita, in maniera concettuale, no? Perché poi se sei ammalato sei più coinvolto, concettualmente noi qui abbiamo la fortuna di poter essere qui a discutere ed estraniarci dal problema in prima persona, e se una persona è favorevole deve chiedere una legge. Se una persona è contraria, ha il pieno diritto di chiedere una legge per vietare il fine vita in questo paese. Se una persona ha i dubbi, e ve ne sono molte, io ne ho incontrate molte che hanno dubbi, dico, ma non è che poi, cioè, nelle maglie della gestione di una legge finisce che qualcuno scivola in un percorso che magari dove non do, pensate un fragile, cioè a un anziano molto ammalato. Beh, ma a maggior ragione chiederai una legge, chiederai che comunque le maglie di quella rete siano sempre più fitte in maniera tale che ci sia un vaglio assoluto. Ma i cittadini dobbiamo anche ricordare un'altra cosa.

all'ufficio delle cure palliative. Però posso garantirvi che i malati, molti dei malati che chiedono l'accesso al fine vita, andatevi a vedere la storia della signora Angela di Spinea. Signora Angela di Spinea va con Marco Cappato in Svizzera a morire e prima di autosomministrarsi il farmaco fa un video. Andatelo a vedere, Angela Spinea, fine vita. E lei spiega le sue ragioni. I malati rifiutano le cure palliative, non è che dicono voglio gestire il mio fine vita perché qui nessuno mi dà risposte, ma è ovvio che le risposte bisogna darle. Però è anche inaccettabile vedere che il linguaggio oggi che si diffonde è quello che se sei a favore sei un criminale, sei per la teoria dello scarto, sei comunque una persona che comunque si sta comportando male. E anche i toni non mi piacciono, lasciatemelo dire, anche i toni non mi piacciono. Non capisco per quale motivo non si debbano rispettare le opinioni degli altri. Cioè, qui non è che stiamo facendo, diciamo, un'azione programmata di eliminazione dei cittadini, come qualcuno vuol far credere. Ci sono, diciamo, è innegabile, qui fra l'altro sono illustri, parlo del professor Gerosa piuttosto che del dottor Silvestri, che qua e altri medici che sono tra il pubblico, o meglio in assemblea, penso che sia innegabile che comunque oggi, diciamo, quello che è il progresso, che sarà sempre più incalzante anche con le nuove, diciamo, tecnologie che sono messe a disposizione, che oggi si cura molto di più i cittadini e che oggi ci si ponga di più rispetto a 20, 30, 40, 50 anni fa il tema dell'accanimento terapeutico. Vi risulta questo, no? Cioè non è che il medico di oggi che usa la risonanza magnetica, la TAC, la PET, l'intelligenza artificiale e tutta un'altra serie di, diciamo, di device e di strutture per fare la sua professione sia meno medico di quello che faceva il Salasso, capiamoci. Però è pur vero che oggi il tema dell'accanimento terapeutico è un tema importante. Cito il cardinale Zuppi che in una, diciamo, in un dialogo col sottoscritto, ma lo dice ormai dappertutto, dice sì, vabbè, la Chiesa è contro il fine vita, ma l'accanimento terapeutico fermi tutti. Poi vorrei dirvi, sempre per un atto di coerenza e non di ipocrisia, ma qualcuno si ricorda più che questo Paese ha approvato il testamento biologico, ovvero le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero 2017, no? Dicembre 2017. Ma allora io dico, se tu sei contrario a quello che stiamo trattando e discutendo, apriamo uno scenario. Cioè chiunque di noi può andare presso l'anagrafe comunale da un notaio o fare uno scritto con un po' di amici in maniera tale che ci sia un'autenticità della volontà e può dire se capitasse a me che non fossi in grado di decidere rispetto alle mie cure vi chiedo di non procedere oltre questo limite. Ma anche questo non è una gestione, fra virgolette, di un fine vita. Allora questo ci va bene, però star qui a dire che lui si risponda entro 20 giorni o 30 giorni o quello che sarà, oppure che il farmaco sia somministrato dall'autorità sanitaria o quant'altro, sembra un'eresia. Io penso che oggi noi stiamo facendo un atto di intanto di civiltà nell'affrontare questa legge, ma anche di informazione e di chiarezza. Perché, ripeto, vedere gli appelli al no al fine vita della Regione del Veneto, quando sappiamo benissimo che qui di fine vita non approveremo nulla e non bocceremo nulla, vuol dire anche prendere in giro i cittadini, perché non c'è peggio della disinformazione rispetto a un tema che riguarda, diciamo, la sfera della coscienza e la sfera etica. Quindi io dico che è fondamentale ascoltare gli interventi di tutti oggi, è fondamentale rispettare la posizione di tutti, no, è innegabile che qui non siamo tutti a favore. Ciò non toglie che lì fuori c'è un mondo che ci guarda, che ovviamente tifa perché non si approvi o si approvi, ma deve aver ben chiaro quel popolo che ci guarda, che non stiamo approvando il fine vita e non stiamo bocciando il fine vita. Stiamo semplicemente facendo un'azione di civiltà, cercando di apportare un programma, un processo organizzativo a un servizio che dovremmo erogare col sistema sanitario. Questo è quello che stiamo facendo oggi. Allora io, guardate, non ho mai fatto le conte, ve lo dico poi chiudo. Qualcuno mi dice ma passa, non passa. L'altra volta ho detto libertà di coscienza e non è passato per un voto. Questa volta non so neanche quale sarà il voto di questa assemblea. Però è già un fatto di civiltà essere qui riuniti a trattare questo tema. Perché penso che comunque i veneti apprezzino anche il coraggio di questa assemblea. Dopodiché è ovvio, si poteva tranquillamente prendere e mettere la testa sotto la sabbia, inventarci qualche norma, qualche espediente per lasciare incagliata in commissione questa legge di iniziativa popolare, ma lì fuori c'è qualcuno che comunque ha delle difficoltà. Ricordiamoci che alla fine di questa filiera ci sono due categorie delle quali non possiamo mai dimenticarci. I primi sono i malati terminali, quelli dei quali

0: abbiamo parlato prima. E il secondo aspetto, che è un atto di altissima ipocrisia di questo Paese, è quello dei sanitari. I sanitari che quotidianamente accompagnano nella loro fase finale della vita molti pazienti fortemente sofferenti. Sanitari che decidono, che so, di praticare, che so, dei farmaci. Faccio un esempio, cioè quanta morfina dare come antidolorifico, no? Più ne metti, più deprimi i centri respiratori, più deprimi la motilità intestinale e più sai che acceleri il percorso verso il fine vita. Noi non possiamo girarci dall'altra parte e pensare che siano cavoli del sanitario, cavoli del familiare, che non ha nessun strumento per stare lì a discutere con il medico di turno per dire cosa facciamo, cioè lo accompagniamo o non accompagniamo. E qui io direi che anche questa è ipocrisia. Non pensare che qualcuno in questa fase, nella storia di questo Paese, comunque sta quotidianamente scegliendo, diciamo, costi-benefici, non mi riferisco ai costi economici, ai costi della, diciamo, della depressione del centro respiratorio, piuttosto degli effetti collaterali dei farmaci che si usano, rispetto all'accompagnamento del paziente. Anche questo è un atto di sensibilità. Io penso che oggi abbiamo tutti i presupposti per discutere bene. Ringrazio per l'attenzione, non aggiungo altro, ringrazio veramente di cuore per l'attenzione e ringrazio anche tutti i consiglieri che mi hanno ceduto, diciamo, il passaggio, il salvacode. Grazie.
1: Grazie, grazie al Presidente. Morosin.
2: Attenzione che dedicherete non solo al mio intervento, ma anche agli interventi di tutti quelli che mi seguiranno, vista la delicatezza e l'importanza del tema. Volevo anche ringraziare il dottor Diego Silvestri, che rappresenta il comitato promotore di questa iniziativa popolare, che, proprio perché popolare, io vedo sempre con grande rispetto e la massima responsabilità. Alcune osservazioni di premessa generali. Innanzitutto, su questo tema, come su altri temi delicati, dobbiamo dire che nessuno ha il monopolio dell'etica, né tantomeno della verità. È un tema di libertà e di autodeterminazione, e sul tema dell'autodeterminazione, che non è nel caso come di specie individuale ma collettiva, io richiamo sempre con vivo interesse quello che diceva la Corte Suprema del Canada: nul a le monopole de la vérité. Nessuno ha il monopolio della verità. Nessuno può arrogarsi il diritto di chiudere una questione così delicata dicendo che quella è la verità e le altre sono invece non verità o comunque menzogne. Diceva Dante, faceva dire a Catone il censore: libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta. La libertà che viene valorizzata fino al punto di decidere di rinunciare alla vita, la libertà che richiede di riscattare la dignità della persona nel momento in cui quella dignità viene compromessa o può essere compromessa. È un tema di libertà, quindi, è un tema di autodeterminazione individuale, un tema, vorrei dire, laico per antonomasia, laico nel senso greco, laikos, non confessionale, che vuol dire del popolo, non delle organizzazioni. E non voglio fare riferimenti, perché in questi giorni, come ho detto anche alla stampa, ho ricevuto troppe pressioni, ma la cosa che mi ha colpito è che queste pressioni erano fondate sulla misconoscenza, sulla non corretta inquadratura del problema di cui parliamo, come è stato già accennato. È un problema di dignità, quindi, principalmente, di libertà e di dignità. Ed è quindi, non è vero che qui si vuole istituzionalizzare il male. Ho letto stamattina questa locuzione che mi ha letteralmente sconvolto. Quest'Aula non istituzionalizza nulla per le ragioni che vedremo. Quest'Aula copre un buco lasciato dalla normativa statale e definito dalla giurisprudenza costituzionale, che noi abbiamo la possibilità, ma ritengo anche il dovere, di colmare. Mi avvicino quindi con umiltà, con rispetto, con prudenza, anche con una forma di titubanza, però con la consapevolezza che la libertà di coscienza non può essere contaminata dagli interessi di appartenenza partitica, né dagli interessi elettorali di un elettorato che dice: ah, ho visto anche qualche commento, beh, se votate a favore di questa legge per la morte, che non è così, non vi voteremo più. Io voglio essere libero nella mia coscienza, voglio essere laico nel mio comportamento, voglio essere ispirato al rispetto anche della libertà degli altri, ma non voglio che chi vive un momento di difficoltà estrema come questo possa essere impedito di esercitare un diritto nei termini confinati dalla giurisprudenza. Il tema etico, dicevo, l'etica, come ci ha insegnato Aristotele, va applicata, è una questione pratica, non è una questione filosofica, è una questione pratica, è una questione di vissuto, è una consapevolezza che col giusto mezzo, che è quello della ragione, e quindi mettendo in atto tutte le nostre energie, noi possiamo dare una risposta a un tema drammatico, complesso, a un tema troppo importante. Quindi un tema però non ideologico, non politico. E pare paradossale che un'aula dove si fa politica, dove si assumono decisioni politiche, noi dobbiamo avere la consapevolezza che questo non è in primis un tema politico e non è religioso. Le pressioni di certi eminenti personaggi del mondo della Chiesa, che io rispetto, non mi possono portare al di fuori di quello che è un libero argomentare. Non è nemmeno confessionale. Semmai è un problema intimo, se vogliamo spirituale, filosofico, interiore del singolo. E noi non possiamo abbandonare le persone che vivono questa situazione drammatica di malati terminali alle condizioni che poi spiegheremo. L'espressione stessa che viene usata da qualcuno è stata censurata, quella di prestazione di suicidio medicalmente assistito. Bene, questa è un'espressione che è stata definita dal Comitato Nazionale per la Bioetica, quindi da persone che hanno le competenze, che hanno individuato anche nella verità delle parole la necessità di non girarsi dall'altra parte. E poi si utilizza una procedura di consenso informato come forma di procedura di medicalizzazione. Ma a parte queste premesse generali, voglio ricordare anche una recente pronuncia della Corte Costituzionale francese, che in realtà si chiama Conseil Constitutionnel, del 14 agosto, la 910/2026, quindi di due settimane fa. È lunghissima, io me la sono letta tutta perché sul tema ritengo sia doveroso essere preparati e documentati. Cito soltanto i punti, i paragrafi 25 e 26, i quali dicono che il legislatore intende garantire la libertà personale mediante l'istituzione del diritto al suicidio assistito in determinate condizioni e contribuire all'attuazione del diritto di ogni persona a una vita dignitosa. Questo è il fulcro. E poi si preoccupa il punto 26 della volontà libera e informata e di garanzie appropriate. E poi più oltre i punti 40 e 41, 39 e 40, chiedo scusa, si rafforza ancora questa posizione. Ma veniamo ad altre premesse, mi dispiace che il tempo sia molto stretto, di metodo. È stato detto bene prima, questo Parlamento, come noi lo chiamiamo con ambizione, non istituisce il fine vita. Non cancella il fine vita, non fa né l'una né l'altra cosa, prende atto che nell'ordinamento italiano c'è una situazione tutta particolare. Fortunatamente i casi di richiesta di morte assistita sono casi rarissimi, parliamo circa di uno su un milione, siamo 5 milioni di veneti, in caso attualmente ce ne sono circa 5. Però, ma non per questo possiamo girarci dall'altra parte, non è perché riguarda pochi, non ci interessa. Ho visto oggi un editorialista di un quotidiano che ha detto il Veneto ha altre priorità, è certamente che abbiamo delle priorità, e gravi, io penso al residuo fiscale, a una pressione tributaria vergognosa, a una sudditanza nei confronti di un centralismo crescente. Però non possiamo girarci, questo è un tema alto, rilevante, al quale non possiamo non dare attenzione. Poi girarsi d'altra parte non è anche, se mi consentite, un atto di carità cristiana. La Bibbia dice che Dio è carità, Dio è carità. E quindi la carità che cos'è? Vuol dire ascoltare chi sta nella sofferenza estrema. diceva bene chi mi ha preceduto, il caso della signora Angela di Spinea, ma anche Elena di Venezia, che ha dovuto recarsi in Svizzera, all'estero, per far valere questo diritto alla morte serena e porre fine, la libertà di porre fine per la sua dignità alle atrocità della sofferenza. Serve conoscenza poi, perché spesso si parla senza aver la conoscenza del tema. Quindi chiarezza del linguaggio. Io penso con brivido quando leggo chi confonde ancora l'eutanasia col fine vita. Sono due realtà completamente diverse. Vuol dire che non si è letta la sentenza 242 della Corte Costituzionale. Vuol dire che non si conosce quasi nulla. E non si può parlare ex cattedra senza aver avuto l'umiltà di affrontare il tema. Lo dice la chiarezza del linguaggio questa, quindi. La Corte Costituzionale, nella sentenza, si pronuncia in ordine all'illegittimità sollevata davanti a un tribunale dell'articolo 580 del Codice Penale riguardante l'omicidio, l'istigazione o aiuto al suicidio. Ed ha individuato una ragione di non punibilità, non un diritto a morire, ma una ragione di non punibilità in relazione a una particolare, gravissima, estrema, circoscritta realtà che riguarda pochi casi, come sappiamo, dalla quale non si può prescindere. Per lo stesso motivo, invece, l'eutanasia è vietata nel nostro ordinamento, continuerà fortunatamente ad essere vietata. Io mi adopererò, se ci sarà il caso, perché non si possa dare spazio all'eutanasia nel senso descritto da certa stampa disinvolta o da certi soggetti interessati che non conoscono la vicenda, perché vedete, il tema dell'eutanasia è un tema che è già regolato dalla legge del Codice Penale, l'articolo 579, quello che regola l'omicidio del consenziente, è stato oggetto anche di un'iniziativa popolare per un referendum che mirava a farne dichiarare l'inammissibilità. Ebbene, la Consulta, con la sentenza numero 50, anzi un'ordinanza numero 50 del 2022, ha ben spiegato che non c'è un diritto a morire, quindi in quel senso non c'è un diritto all'omicidio del consenziente parliamo. Quindi nel nostro ordinamento c'è chiarezza almeno, quindi serve verità, non strumentalizzazione. Bisogna capire che siamo in un quadro di non punibilità relativo all'articolo 580, che il legislatore nazionale non ha avuto il coraggio e non ce l'avrà neanche nei residui mesi di questa legislatura, figurarsi, di disciplinare. Che la Corte Costituzionale, facendo una attività che a mio avviso è anche criticabile, ma la Corte Costituzionale, come sapete, unitamente alla Presidenza della Repubblica, sono considerati dal punto di vista del diritto costituzionale due organi di chiusura politica in senso istituzionale, appunto, dell'ordinamento. Ma fa un'attività, come dicono i tecnici, di natura normopoietica, cioè creativa. È stata costretta a occupare uno spazio che il Parlamento non ha saputo, al quale il Parlamento non ha saputo rispondere. E io sono molto perplesso. In questo caso lo accetto, ma in altri casi non lo accetterò mai più, perché vuol dire che il Parlamento viene meno al suo ruolo istituzionale, vuol dire che il Parlamento non ha responsabilità, non ha rispetto della Costituzione, non ha rispetto dei diritti delle persone. L'attività normopoietica della Corte Costituzionale non deve più esserci, però in questo caso, ripeto, nell'assenza, nella latitanza vergognosa del Parlamento, la Corte si è ricreata uno spazio, impegnandosi peraltro a sollecitare il Parlamento per oltre tre volte. Vedete, il dolore, la disperazione, e bisogna aver incontrato chi l'ha vissuto. Io ho visto una volta Geller e la sorella recentemente, e veramente si prova qualcosa di grave. Ho pensato alla disperazione, mi perdoni chi ha una visione religiosa magari diversa dalla mia, io sono un cristiano, però mi ritengo doverosamente laico di fronte a queste tematiche. Ho fatto il chierichetto e quindi tante volte sentivo in chiesa il Venerdì Santo quella frase che non capivo perché in aramaico, così nel Vangelo di Marco è riportata, in altri Vangeli, quello di Matteo è riportata in lingua ebraica. In ogni caso Gesù parlava l'aramaico, era un palestinese. E quando era sulla croce, nella situazione disperata, che non aveva alternative, dice: Eli Eli lama sabachthani, Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi anche il Signore, figlio di Dio, sulla croce si sente disperato e dice, invocando al Padre, dice: perché mi hai abbandonato? Ti prego, Lovat, di non fare polemiche su questo tempo, perché il tema è sacro e io voglio intervenire senza interruzioni, senza sottovoci da platea di stadio. Abbi rispetto di te stesso e dell'assemblea. E quindi Eli Eli lama sabachthani, perché mi hai abbandonato? Una domanda nel momento cruciale in cui la vita non è più sopportabile, non è più tollerabile. Allora vedete, la sentenza additiva della Corte Costituzionale, laddove il Parlamento è latitante, è una sentenza che noi dobbiamo in qualche modo avere il coraggio di valorizzare e applicare, perché la libertà personale è inviolabile, è un diritto prepolitico, è un diritto concreto, non ideale o religioso, che prevede il potere di scegliere, un potere assoluto anche contro se stessi. Nel momento in cui viene sacrificato il diritto alla vita in nome della libertà per salvare un altro diritto, quello che è la dignità, noi abbiamo trovato una giustificazione che ci consente di legiferare in questo ambito, ripeto, che è di mera organizzazione di quello che è il percorso verso la morte assistita. Non creiamo alcun diritto e non togliamo alcun diritto. E vedete, la dignità è una delle norme richiamate anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quella che è stata approvata nel 2000 e che poi nel Trattato di Lisbona è stata ripresa. Al punto 1 c'è dignità. La dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. Ma poi c'è anche la Costituzione italiana, l'articolo 3, l'articolo 86, l'articolo 41, che richiama il tema della dignità della persona. Ci sono poi due leggi importantissime che non dobbiamo dimenticare: la legge sul consenso informato, sul diritto di autodeterminazione sanitaria, la 219 del 2017, che dice che la presente legge, nel rispetto ai principi della Costituzione e della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione. Questi diritti sono messi sullo stesso range di tutela e di difesa. Quindi il diritto alla dignità, io penso che quella sia la chiave che ci deve aiutare tutti, anche chi vive di dogmi e si isola nel suo perbenismo religioso, a capire che il tema della dignità non viene dopo del tema della libertà e della responsabilità. Questo è uno dei punti fondamentali. E teniamo presente poi che abbiamo nel nostro ordinamento e anche in Veneto due leggi importanti: quella sulla terapia del dolore, sulle cure palliative, la legge 38 del 2010, e quella regionale, la 7 del 2009. Quindi il punto importante rimane però la sentenza, visto che il tempo stringe, mio malgrado devo cercare di fare sintesi, è quella della sentenza 242, la quale coraggiosamente, ripeto, pur essendo una sentenza additiva o creativa sulle quali io sono molto molto perplesso, la Corte sta esondando del suo ruolo, però essendo organo di chiusura, come dicevo, assieme alla Presidenza della Repubblica, istituzioni di chiusura dell'ordinamento, abbiamo il dovere di dare ascolto, soprattutto quando quella sentenza è frutto di un approfondimento rigoroso, serio, giuridicamente ineccepibile. Le quattro condizioni agevola l'esecuzione del proposito di suicidio già autonomamente e liberamente formatosi. Autonomamente e liberamente formatosi. Quando si parla la Chiesa, quando si parla di peccato, non dice di libertà e coscienza, parla di piena avvertenza e di deliberato consenso. Ci aggiunge gli avverbi per dire la massima consapevolezza di quello che stai facendo. Se io non ho la piena avvertenza e il deliberato consenso, non faccio peccato. Noi ci limitiamo a dire autonomamente e liberamente formatosi, vuol dire senza la condizione di fattori esterni. Quando vi sono trattamenti di sostegno vitale, cioè vuol dire, detta che capiscano tutti, la vita prosegue solo se io sono collegato a una macchina, a un meccanismo esterno. Trattamento vitale è questo. Il terzo elemento, affetto da patologia irreversibile. Irreversibile. Voi capite, è lì che ti citavo prima del Gesù sulla croce, questa irreversibile. La morte davanti a te, l'irreversibilità, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che reputano intollerabili. E il quarto punto, capace di prendere decisioni, come dicevo, libere e consapevoli. Ma poi vi sono anche le due condizioni procedurali, condizioni e modalità di esecuzione sverificate da una struttura sanitaria pubblica del Servizio Sanitario Nazionale e il parere del Comitato Etico, che sono le cose che stiamo facendo noi, stiamo cercando di fare con questa legge che, ripeto, io non avrei finito di illustrare, ma che purtroppo i tempi mi chiedono di non commentare ulteriormente. Io richiamo la vostra coscienza, la vostra sensibilità, la vostra libertà, pensando che la dignità non è, secondo le carte della Costituzionale italiana e secondo la Carta europea dei diritti dell'uomo, non viene meno, non viene dopo, non vale meno della libertà. Anzi, è la libertà di esercitare un diritto in difesa della propria dignità. Grazie.
3: Grazie, consigliere Morosin. Tocca alla consigliera Brescaccin. Ha chiesto di intervenire il presidente Stefani, che interverrà dopo la consigliera Brescaccin.
4: Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Ci sono momenti nei quali il compito della politica è particolarmente difficile. Sono i momenti nei quali non basta conoscere una norma, non basta citare una sentenza, non basta sapere quali siano le competenze di una regione. Sono i momenti nei quali la politica è chiamata a misurarsi con una domanda che riguarda ciò che siamo come esseri umani. Il fine vita è certamente uno di questi momenti e credo che proprio per questo dovremmo affrontare questa discussione con rispetto, senza semplificazioni e senza trasformare una questione etica profondissima in uno scontro tra chi sarebbe a favore della vita e chi sarebbe contro la vita. Non è così. Da entrambe le parti ci sono persone che chiedono di difendere la dignità umana. Ci sono persone che considerano la vita un valore indisponibile e ritengono che nessuno possa chiedere alla medicina di interromperla. E ci sono persone che ritengono che in circostanze estreme anche la libertà e l'autodeterminazione della persona possano assumere un peso tale da rendere moralmente legittimo l'aiuto a porre fine a una sofferenza diventata insostenibile. Sono posizioni diverse, ma non sono necessariamente posizioni prive di umanità. Per questo voglio innanzitutto dire una cosa molto semplice ai colleghi che hanno una posizione diversa dalla mia. Io rispetto la vostra posizione. Non penso che chi è contrario a questa legge sia insensibile alla sofferenza. Non penso che sia contrario alla libertà. Non penso che sia contrario alla dignità della persona. Proprio per questo credo che sia possibile sostenere una posizione diversa senza negare la legittimità morale di quella altrui. Io sono favorevole a questa legge e vorrei spiegare perché. Non partendo dalla norma, ma partendo dalla persona. Immaginiamo una persona gravemente malata, una persona pienamente capace di intendere e di volere, una persona informata che ha davanti a sé una patologia irreversibile, una prognosi incompatibile con la guarigione, una condizione di sofferenza che percepisce come intollerabile. Quella persona non è semplicemente un caso clinico, è una storia, ha affetti, ha relazioni, ha paura. Ha magari figli, genitori, un marito, una compagna o una moglie. E soprattutto ha una propria idea di dignità e una propria idea di ciò che può ancora essere considerato accettabile nella propria esistenza. È una persona adulta, capace di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. La domanda che ci viene posta è quindi terribile nella sua semplicità. Fino a che punto può arrivare l'autodeterminazione di una persona sulla propria vita quando la sua sofferenza è diventata per lei insopportabile? Credo che non esista una risposta semplice e proprio perché non esiste una risposta semplice non possiamo neppure lasciare che la risposta venga affidata alla casualità. La medicina moderna ha compiuto qualcosa di straordinario, ha allungato la vita, ha sconfitto malattie, ha consentito a persone che un tempo sarebbero morte di vivere per molti anni. Ma la stessa medicina ci ha posto davanti a situazioni che generazioni precedenti conoscevano molto meno. Oggi possiamo mantenere funzioni biologiche anche quando la malattia non è più guaribile. Possiamo intervenire sul dolore, possiamo sostenere organi, possiamo prolungare processi biologici. Tutto questo rappresenta una conquista straordinaria, ma ci pone anche davanti una domanda. Quando la medicina non può più guarire, che cosa significa davvero curare? Io penso che significhi soprattutto una cosa: non smettere di prendersi cura. E qui entra in gioco la dignità, che non è soltanto il diritto di vivere, ma è anche il diritto di essere considerati persone fino alla fine. E questo significa essere ascoltati, informati, accompagnati, curati e soprattutto mai abbandonati. Ma, in determinate condizioni riconosciute dall'ordinamento, significa anche poter esprimere una volontà che non venga semplicemente ignorata. Non possiamo naturalmente affrontare questa questione soltanto dal punto di vista filosofico. C'è un preciso quadro giuridico. La Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 2019 ha individuato una circoscritta area nella quale l'aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono determinate condizioni e quando non siano rispettate precise garanzie. La Corte ha costruito questo percorso proprio per tutelare contemporaneamente due esigenze. Da un lato la protezione della vita e dall'altro la libertà di autodeterminazione della persona che si trova in condizioni di sofferenza estrema e irreversibili. Successivamente la sentenza 135 del 2024 ha ulteriormente chiarito la portata del requisito relativo ai trattamenti di sostegno vitale. E più recentemente la Corte Costituzionale è tornata sulla materia precisando i confini entro i quali le regioni possono intervenire sul piano organizzativo e questo è un punto che dobbiamo avere molto chiaro. La regione non sta creando un nuovo diritto sostanziale, non spetta alla regione stabilire autonomamente chi possa accedere al suicidio medicalmente assistito. I requisiti fondamentali sono definiti dal quadro costituzionale e dalla legislazione statale. La regione è chiamata invece a organizzare il servizio sanitario regionale affinché quando ricorrano delle condizioni esista un percorso certo, uniforme, trasparente e rispettoso delle garanzie. E questo, a mio giudizio, è esattamente ciò che deve fare una buona amministrazione pubblica. Perché una persona non può avere più o meno diritti a seconda della porta dell'ospedale alla quale bussa. Non può dipendere dalla sensibilità del singolo professionista. Non può essere costretta a vivere un percorso diverso perché si trova in una regione piuttosto che in un'altra. L'uguaglianza nell'accesso alle garanzie è parte della dignità. Ma c'è un punto ancora più importante. Io credo abbiamo talvolta un'idea troppo semplicistica della parola autodeterminazione. Autodeterminazione non significa faccio quello che voglio e lo Stato si faccia da parte. Questa non è libertà. La libertà è soprattutto quando una persona è fragile. La libertà, soprattutto quando una persona è fragile, presuppone condizioni. Una persona può decidere liberamente soltanto se conosce la propria situazione, se conosce le alternative, se ha ricevuto informazioni comprensibili, se ha avuto accesso alle cure, se ha potuto parlare con i professionisti, se ha potuto affrontare anche la propria sofferenza psicologica. Se la sua volontà non è il risultato di una pressione familiare, economica o sociale e soprattutto se quella volontà è autentica e stabile. Questa è la ragione per cui il percorso previsto dalla normativa non può essere interpretato come una scorciatoia verso la morte. È esattamente il contrario. È un percorso di verifica, di approfondimento, di relazione, di garanzia. Ed è qui che assume un'importanza fondamentale il comitato etico, non come semplice organo burocratico, ma come presidio della persona fragile. Il compito è verificare che la decisione sia autentica, consapevole, libera da condizionamenti e inserita in un percorso nel quale siano state considerate tutte le alternative terapeutiche e assistenziali. In altre parole, prima di arrivare a una decisione irreversibile bisogna essere certi di avere fatto tutto ciò che era possibile per rendere quella persona realmente libera. E questo ci porta alle cure palliative. Su questo punto vorrei essere molto chiara. Essere favorevoli al suicidio medicalmente assistito non significa affatto essere meno favorevoli alle cure palliative, anzi. Credo infatti che una regione seria debba fare contemporaneamente due cose. Deve garantire e potenziare le cure palliative e deve garantire, nei casi previsti dall'ordinamento, un percorso serio e regolato per chi, dopo essere stato accompagnato, continua a chiedere l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il Veneto, del resto, non parte da zero. La nostra regione ha approvato la legge regionale 7 del 2009 sulle cure palliative, prima ancora della legge nazionale 38 del 2010. Negli anni abbiamo costruito una rete di cure palliative sviluppando modelli organizzativi e assistenziali che devono continuare a essere rafforzati. Questo patrimonio va difeso e va potenziato, perché nessuno deve mai arrivare a chiedere di morire semplicemente perché non ha ricevuto cure adeguate per il dolore o perché si sente abbandonato. Ma dobbiamo avere anche l'onestà di riconoscere una cosa. Le cure palliative possono alleviare enormemente la sofferenza, possono accompagnare, possono restituire qualità alla vita, ma non possiamo affermare che esse cancellino necessariamente ogni forma di sofferenza e che ogni persona debba necessariamente considerare sufficiente quel tipo di risposta. Una persona può ricevere cure palliative appropriate e nonostante questo mantenere una volontà diversa ed è proprio qui che il legislatore deve evitare sia l'abbandono sia il paternalismo. C'è poi una dimensione che considero particolarmente importante che riguarda il modo nel quale una società educa i propri adulti. Una società adulta non è una società nella quale le istituzioni decidono tutto al posto dei cittadini. Ma non è neppure una società nella quale l'individuo viene lasciato solo davanti alle proprie decisioni. Una società adulta informa, accompagna, ascolta, responsabilizza e questo vale ancora di più quando la persona è fragile. Educare alla scelta significa offrire strumenti per comprendere, significa mettere una persona nelle condizioni di conoscere la propria malattia, le possibilità terapeutiche, le cure palliative, le conseguenze delle proprie decisioni. Significa anche consentirle di cambiare idea perché una volontà realmente libera non è una firma su un foglio, ma è una volontà che si forma dentro una relazione. Ecco perché considero fondamentale la relazione tra il medico e il paziente. La medicina non è soltanto tecnica, è anche relazione, ascolto e fiducia. È alleanza terapeutica e quando ci avviciniamo alla fine della vita, questa dimensione diventa ancora più importante. Per tali motivi, alla fine di questo intervento, voglio assumermi la responsabilità personale della mia posizione. Io sono favorevole a questa legge, non perché pensi che morire sia un diritto da esercitare, non perché consideri la vita un bene per cui ci si possa disfare con leggerezza, non perché ritenga che la sofferenza renda la vita meno preziosa. Al contrario, Sono favorevole perché considero la persona un valore così grande da ritenere che in condizioni estreme la sua voce non possa essere semplicemente cancellata, ma quella voce deve essere ascoltata dentro un percorso rigoroso, dentro la medicina, dentro le garanzie, dentro la relazione, dentro la verifica, dentro la responsabilità e soprattutto dentro una società che abbia prima fatto tutto il possibile per non lasciare quella persona sola. Credo che sia questo il vero punto. Non dobbiamo scegliere tra la vita e la libertà, dobbiamo cercare di proteggerle entrambe. Dobbiamo proteggere la vita dalla solitudine, dall'abbandono, dalla povertà, dalla paura, dalla mancanza di cure e dobbiamo proteggere la libertà dalla costrizione, dal paternalismo e dalle decisioni prese da altri al posto della persona. Questa legge per me non è una legge sulla morte, è una legge sulla responsabilità, la responsabilità delle istituzioni, la responsabilità della medicina, la responsabilità della società e alla fine la responsabilità di ciascuno di noi di riconoscere che ci sono scelte sulle quali possiamo avere convinzioni profondamente diverse senza per questo smettere di rispettarci. Chi è contrario a questa legge deve poter continuare a esserlo, deve poter difendere la propria concezione della vita, ma proprio perché riconosciamo la libertà di coscienza, dobbiamo riconoscere anche quella di chi, in condizioni rigorosamente definite, dopo essere stato informato, curato, accompagnato e ascoltato, arriva a una scelta diversa dalla nostra. Perché una società veramente umana non è quella che pretende di avere una risposta unica davanti al dolore, ma è quella che davanti al dolore non abbandona nessuno. Io voterò a favore di questa legge con questa convinzione, con rispetto per chi la pensa diversamente, con la consapevolezza della delicatezza della scelta, ma anche con la convinzione che il compito della politica, quando incontra la sofferenza più estrema, non sia voltarsi dall'altra parte, ma sia esserci fino alla fine. Grazie.
3: Grazie, Presidente Stefani.
5: Grazie, grazie colleghi. Normalmente io mi tengo ben lontano da chi pensa che la vita sia un bene facilmente negoziabile e anche da chi pensa di poter piegare il diritto alle esigenze delle tifoserie. Lo farò anche questa volta, perché chi oggi dice che noi stiamo discutendo una legge che introduce il suicidio medicalmente assistito dice una cosa giuridicamente falsa. In Veneto, do una notizia, notizia che sapete già benissimo, ci sono già stati 3 casi di accesso al suicidio medicalmente assistito che hanno avuto esito positivo. E ora qualcuno mi dovrebbe spiegare come possiamo dire che questa legge introduce il suicidio medicalmente assistito se ci sono già stati 3 casi di suicidio medicalmente assistito. Certo, ci sono stati 3 casi. E io voglio partire da questi 3 casi. Voglio pensare che questi 3 casi magari non hanno avuto una procedura così adeguata come potremmo costruirla con una proposta di legge. Non possiamo pensare che questi 3 casi stiano sotto al tappeto come la polvere, dobbiamo pensare che questi 3 casi abbiano bisogno di una procedura e credo che quest'Aula abbia tutta la competenza necessaria per poter esprimere anche una visione diversa, magari, di quella determinata procedura o di come si può comporre una commissione. E credo che questo sia nella legittima possibilità di quest'Aula consigliare. E alla luce di tutto questo ho voluto presentare degli emendamenti, ci ho lavorato in questi giorni, che stabiliscono dei messaggi chiari, dei passaggi, delle scelte che voglio condividere con voi. Il primo, il fatto che questa legge resta all'interno del perimetro della sentenza della Corte Costituzionale. Ieri abbiamo letto con grande attenzione il comunicato dell'associazione bioetica Gremio, che ha stabilito nella parte finale la necessità che qualsiasi legge di carattere regionale debba rimanere all'interno del perimetro della sentenza. Questi emendamenti servono proprio a questo, servono a ricondurre la legge regionale all'interno dei perimetri del perimetro che è prescritto dalla Corte Costituzionale. Ricordiamo che c'è stata una sentenza che io voglio leggere che stabilisce questo. lascia intatto il diritto della persona in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle sentenze, dalle aziende del servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all'autosomministrazione, nonché l'assistenza sanitaria anche durante l'esecuzione di questa procedura, come del resto affermato anche nella sentenza 132 del 2025, che riveste da questo punto di vista portata auto-applicativa. Questo significa che noi oggi non possiamo costruire il suicidio medicalmente assistito, perché questo è delineato da una sentenza con portata auto-applicativa. Oltre a questo, un altro emendamento che riguarda le cure palliative, la necessità di informare adeguatamente in merito alla possibilità di accedere alle cure palliative, e non solo, il fatto che la commissione multidisciplinare permanente, prima di verificare i requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito, valuti se formalmente questa procedura è avvenuta, cioè se al soggetto è stata preventivata la possibilità di accedere alle cure palliative. E inoltre un altro passaggio all'interno di questo testo che dice che le cure palliative, qualora siano state scelte a seguito dell'adeguata informazione, devono essere permesse con criterio di priorità assoluta. È stato richiamato, grazie agli emendamenti, il principio dell'autosomministrazione. Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale stabilisce questo principio. Non è ammessa l'etero somministrazione, non è ammesso la possibilità, leggevo anche su alcune dichiarazioni, che il servizio sanitario possa erogare direttamente il trattamento al soggetto che ne fa richiesta. È ammessa soltanto l'autosomministrazione, e questo viene confermato dagli emendamenti. D'altra parte non si può neanche decidere diversamente da quanto ha stabilito la sentenza. E poi il tema della commissione. Questi tre soggetti che hanno già avuto esito positivo per la loro richiesta di suicidio medicalmente assistito sono stati valutati da delle commissioni, solo che invece di essere decise da un consiglio regionale, invece di essere decise da un organo legislativo, sono state decise, composte dalle relative ULS. Quindi non è che prima questa tematica non esistesse, no, perché qualcuno vuole far credere che prima questa tematica non esistesse. Io credo che una persona sincera nei confronti dei cittadini debba dire che tre casi di suicidio medicalmente assistito in Veneto si sono già verificati. Allora noi dobbiamo fare una scelta e decidere, sotto questo punto di vista, cosa vogliamo fare. Un altro emendamento, quello relativo al Comitato Bioetico Regionale. L'attivazione di un comitato bioetico capace di poter offrire linee guida ai comitati bioetici di pratica clinica. Necessario anche per garantire una forte attenzione alla bioetica, che dal mio punto di vista risulta fondamentale per tutta questa procedura. E poi il tema del medico agente, che è un medico che agisce su base volontaria. Questo stabilisce la Corte Costituzionale. Non abbiamo possibilità di decidere diversamente. Il medico agisce su base puramente volontaria. Oggi tutto questo non c'è. Oggi si decide sui casi, anche sui tre casi che hanno già avuto esito favorevole, senza determinate tutele o determinate garanzie. Allora, alla luce di tutto questo e alla luce di un dibattito che dal mio punto di vista è degenerato tra chi pensa che si possa effettuare il fine vita senza alcun tipo di requisito o chi pensa che oggi andiamo a determinare altri requisiti rispetto al suicidio medicalmente assistito, io non apparterrò mai a chi pensa che il diritto alla vita si possa decidere nel giro di 20 giorni o che possa essere un diritto facilmente negoziabile. Io non apparterrò mai però neanche a chi pensa di poter piegare il diritto alle esigenze di un comunicato stampa. Io questo non credo sia corretto e non credo che facciamo un buon servizio nei confronti dei cittadini. Io credo che un presidente abbia una responsabilità, in particolare abbia una responsabilità se è presidente di una regione, potenziare le cure palliative, potenziare le alleanze terapeutiche, prendersi cura dei propri cittadini, a partire dai più fragili, a partire da chi è più in difficoltà. E io credo che questa responsabilità un presidente se la debba assumere, ed è proprio per questo che io nelle prossime ore firmerò una proposta di legge per il potenziamento delle cure palliative nel nostro territorio. Tutto questo però è assolutamente subordinato al fatto che un presidente ai propri cittadini debba dire la verità, e il diritto, così come la vita, non è negoziabile. Grazie.